0: Soprattutto anche per la Carrarese è sempre un campionato molto insidioso e molto difficile.
1: Anche alla luce, no, di poi il retrocesso di Bari, per esempio, quindi piazze importanti sono retrocesse, quindi la Carrarese è importante avere questa continuità in Serie B.
0: Se si guarda dietro, quelli che sono andati giù o quelli che hanno fatto i play-out fino a una settimana fa, c'è da essere molto, molto soddisfatti, anche perché quest'anno rispetto all'anno precedente non siamo mai stati in zona play-out. Questo abbiamo avuto sempre una distanza molto, molto sicura dalle zone basse. E poi fino all'ultima partita si parlava di play-off, e questo per la Carrarese non può essere altro che motivo di orgoglio, grazie a un entourage di scouting molto competente, grazie a una società che è in linea con i tempi, che non ti fa mai mancare niente, che è una società molto presente.
2: Mister, cosa si può anticipare sulla prossima stagione? Perché magari c'è la volontà non solamente di consolidarsi, ma di fare un ulteriore step in avanti.
0: No, sulla prossima stagione già... io diciamo che sono una mosca bianca per gli allenatori della Serie B, no? Sono l'unico che per 2 anni è rimasto sempre sulla stessa panchina, quindi è già una cosa anomala, diciamo. Io ho aperto un ciclo 3 anni fa, è ovvio che ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano, no? ma è gioco forza che questo accada. Sui giocatori è un obbligo, perché i giocatori poi c'è chi è in prestito, chi magari ha chiuso un ciclo, la squadra deve essere quasi completamente rifatta. Per quanto riguarda me, io ho un altro anno di contratto, ora è il momento di riposarsi, di andare a resettare anche e ripristinare le energie fisiche e mentali per poter poi pensare bene a quello che succederà l'anno prossimo, perché la Carrarese merita di avere un allenatore che con la bava alla bocca quando si presenta il primo giorno di ritiro, e questo sicuramente può succedere soltanto dopo un periodo di riposo da parte mia, di riflessioni, ma in linea con i rapporti con il presidente, non abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da nascondere, ma è stato fatto anche l'anno scorso questo discorso, quindi non è niente di anomalo o di diverso rispetto anche alla fine del campionato precedente.
3: Con le parole di Calabro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti e dico un nome per tutti, Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, cioè, se sei mina di Zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito, pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società.
2: Secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità, non è mai riuscito a creare un piano B, lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine.
3: L'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite e nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10 questa fortuna diciamo di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno.
4: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario. Cioè, nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi.
5: Onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone, sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti, cioè sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto. Maracanã.

0: Ci siamo, benvenuti, buon pomeriggio e benvenuti a questa anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari, oggi invece vicino a me c'è Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
1: Assolutamente, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e bentrovati, un saluto anche in cabina di regia ad Andrea Maglioca e a Giorgio Sorani che ci accompagnano come sempre nel corso di questo lungo pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, un grazie anche a chi ci ha preceduto e quindi approfitto per ricordare gli amici che sono davanti alla TV anche il nostro palinsesto, come sempre a tutta C che parte alle 9.45, poi alle 11 l'editoriale con Vincenzo Marangio e Rotocalcio sempre con lui, quindi chi non ci può seguire in TV può scaricare l'app e ci può seguire attraverso l'app, potete sia ascoltare che vedere la radio TV, quindi mi raccomando scaricatevi l'app per stare con noi sempre connessi durante l'intera giornata. Dunque ci siamo, siamo praticamente nella parte adesso che ci porta verso i mondiali, le analisi, il calciomercato, le tante cose che stanno succedendo, la rivoluzione del Milan che si è attuata. È rimasto soltanto Ibrahimovic, quindi tutti via. Ieri tutti proprio fuori. Nel tardo pomeriggio è arrivato anche il comunicato, magari dopo lo andiamo anche a leggere. Ci sono poi dei passaggi poi anche interessanti, alcune parole che sono uscite di Cardinale con dei giornalisti, pochi giornalisti che erano presenti lì, quindi tutti fuori, rimane solo Ibrahimovic, quindi via Moncada, via Tare, via Furlani e via il tecnico Allegri.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
0: L'ha dimostrato,
1: alla
0: l'ha
1: fine
0: dimostrato.
1: Ha avuto ragione.
0: Può piacere o non piacere.
1: Esatto. Non so quanti siano d'accordo.
0: Però sì, può piacere o non piacere, c'è questa mentalità, quando gli obiettivi non vengono raggiunti, via, tutti via e si riparte da zero.
1: Repulisti.
0: Esatto, e vediamo adesso che cosa succederà. Abbiamo anche delle immagini di Cardinale di questa mattina, che insomma tra pochi giorni, 10 giorni, farà capire chi sarà il nuovo allenatore e come strutturerà il Milan del futuro. Tanti movimenti adesso sulle panchine in questo momento, con la Lazio che va verso Gattuso, poi Sarri verso Bergamo, Atalanta, ancora non c'è nessuna ufficialità in questo senso, quindi ne prendiamo comunque atto, ma sono dei rumors molto forti. E poi c'è la situazione Napoli che andremo ad analizzare, perché adesso a questo punto quale sarà la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis, e poi la nazionale, e poi in questo momento Conte, il grande escluso.
1: Dove va, dici?
0: Dove va?
1: Punto interrogativo.
0: Magari si fa un anno.
1: Lui l'ha detto, nelle ultime dichiarazioni, ha concluso dicendo: non escludo anche che
0: ci può stare.
1: Possa rimanere fermo.
0: Ci può stare. Vediamo. E poi, insomma, tra poco tutti gli ospiti, Stefano Impallomeni che arriva, insomma, ci sarà tra pochissimo anche Luca Calamai. Andiamo ai titoli di oggi e poi partiamo. Milan, rimane solo Ibrahimovic, della squadra dirigenziale, rimane solo lui a fianco a Cardinale. Adesso si ricomincia a ricostruire il Milan. Napoli, candidati alla panchina, c'è Motta, c'è Italiano, ma c'è anche mister Massimiliano Allegri. La Lazio a Gattuso, lui addirittura si parla di una telefonata fatta a Zaccagni, quindi comincia le consultazioni, il nuovo tecnico della Lazio. Beh, insomma, oggi vogliamo anche parlare di quella che è stata la stagione. Ieri abbiamo fatto la top 11, continueremo in questo gioco con i top e i flop, e qui invece abbiamo i tre top mister di questa stagione. Ne parliamo perché cercheremo anche di capire le loro caratteristiche principali, ossia Christian Kivul, l'allenatore campione d'Italia, poi Gasperini che riporta dopo 7 anni la Roma in Champions League, e Fabregas invece che fa la grande impresa, porta il Como nell'Europa che conta in Champions League. All'orizzonte si profila un patto Juve tra Comolli e Spalletti, quindi i due dovranno lavorare insieme. Che Juve verrà fuori? Premiato al premio Maestrelli Vanoli per l'impresa di questa stagione, ma il suo futuro dalla Fiorentina molto lontano. Bene, allora, anche oggi ci divertiremo naturalmente con voi, con i vostri messaggi al 331-8200213, vi ricordo, 331-8200213 per interagire con noi. E allora, caro Lucio, ieri ampio dibattito su quella che è stata l'ultima giornata, in particolar modo sulle due grandi declassate, Milan e Juventus, che finiscono in Europa League. Non accadeva questa cosa della loro assenza dal 1992, quindi... veramente bisogna tornare tanti anni indietro, ero giovanissimo pure io.
1: Beh,
0: tu c'eri?
1: No, sono arrivato molto dopo, però fa capire.
0: Io ero giovanissimo.
1: Nella moderna Champions League non era mai successo.
0: Dunque, essendo del 72, fatte due conti, insomma.
1: 90, beh, 20 anni.
0: Che bella, che età. Magnifica età, magnifica età.
1: Sì,
0: magnifica età.
1: È passato
0: i primi
1: tanto
0: anni
1: tempo.
0: Di università. A proposito di università, oggi colgo l'occasione anche utilizzo
1: autocelebrazione.
0: Sì, utilizzo la radio come strumento privato, si dice così, quindi mi scuso.
1: Sì, esatto, mezzo pubblico utilizzato. Mezzo,
0: esatto, però oggi sono andato alla discussione di una tesi di laurea di un mio carissimo amico, tra l'altro la seconda laurea, quindi non la prima, ma la seconda, meno male che ancora ci sono queste teste. Che si è preso un bel 110 e lode, quindi approfitto,
1: non male,
0: approfitto
1: non male.
0: Ancora per fargli complimenti anche attraverso la radio, a Cristiano Di Cosimo, doppia laurea per lui, grande Cristiano. Dunque, tra l'altro discussione di tesi bellissima. Detto questo, dicevo, sì, avevo 20 anni nel 92.
1: Vabbè, insomma, questo fa capire la portata storica di questo,
0: beh, insomma, di questo 54 doppio... sono passati un po' di anni, no?
1: Beh.
0: E quindi questo è sicuramente un declassamento importante, notevole, pesante di due grandi club. E
1: la
0: adesso,
1: domanda è come si riparte?
0: Come si riparte? Intanto il Milan ha deciso come ripartire e io ti devo dire la verità, sposo la linea del Milan.
1: È d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo.
1: Azzerare completamente.
0: Azzerare tutto, perché questa linea qui secondo me non poteva dare nulla, soprattutto la guida tecnica. Io sono molto duro da questo punto di vista, giusto così. È stato un fallimento definito anche dallo stesso Cardinale, quindi noi dobbiamo cominciare ad usare dei termini che siano giusti senza avere paura e remore, perché se Cardinale, il proprietario del Milan, dice è stato un fallimento, fallimento è, fallimento trattasi, non ci sono mezze misure, non ci sono scusanti, fallimento totale di Massimiliano Allegri alla guida del Milan. E questo va sottolineato, non è che bisogna avere, diciamo così, paura, non è né lesa maestà. Questo ha detto il campo, una seconda parte del girone di ritorno disastrosa,
1: quello che ha rovinato
0: disastrosa
1: completamente.
0: E quindi si cambia, adesso vediamo che scelta farà. Io ti devo dire la cosa, lo dico subito ai tifosi del Milan, mi piacciono i nomi che stanno circolando, anzi io sono dell'idea di andare su un profilo straniero e di accoglierlo, di costruire qualche cosa insieme a lui. E cominciare anche a prendere un po' di cultura diversa di calcio. Mi piace Iraola, il nome che sta circolando in maniera forte,
1: con insistenza. Sono due nomi, ma
0: Xavi mi piace anche come soluzione. No, ce ne stanno altri due col letto addirittura. C'è anche, vediamo, abbiamo messo, mi sembra in grafica, eccoli qui, no? Il posto Allegri, Glasner, che tra l'altro si sta liberando dalla sua avventura dopo la finale di,
1: esatto,
0: di Conference
1: domani
0: League.
1: La finale.
0: Esatto, Xavi, che qualcuno ha scritto che preferirebbe avere una nazionale, però alla chiamata del Milan non si può dire di no. Iraola, che è un po' l'allenatore del momento, ne parlano tutti molto bene.
1: Beh, ha fatto un lavorone.
0: E poi c'è Pochettino, fate voi, insomma, che anche lui. Però attualmente allena agli Stati Uniti e qui sarà impegnato nel mondiale, quindi è tutta una cosa che bisognerebbe
1: mondiale
0: aspettare.
1: Di casa.
0: Mi piacerebbe, adesso non lo so, i nostri ascoltatori che cosa pensano su questi profili, però ecco, mi intrigherebbe vedere qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, provare un percorso in questo senso, senza avere dei preconcetti, perché è un allenatore straniero, eccetera.
1: No, ma infatti sono più le idee, ecco Marco, i principi che hanno questi allenatori qui. Ovviamente diversi rispetto ad alcuni italiani, rispetto anche ad Allegri, evidente, sono allenatori anche mediamente giovani con cui puoi pensare di fare un percorso, si spera, a medio-lungo termine.
0: Vabbè, almeno tre anni,
1: perché,
0: almeno
1: sai,
0: tre anni devi...
1: quando riazzeri, Marco, della speranza è solamente quella di avere un progetto stabile per un almeno numero tre accetta- eh sì,
0: almeno tre anni,
1: un numero accettabile di stagioni.
0: Non puoi ogni anno poi pensare di, no, di cambiare.
1: Ce l'hanno dimostrato.
0: Questo cambiamento secondo me era doveroso, perché ripeto, se tu prendi un allenatore molto pagato, molto esperto, con il curriculum, perché adesso conta spesso sbandierare il curriculum, se prendi diciamo un profilo di questo genere, è chiaro che ti aspetti di raggiungere almeno l'obiettivo minimo, che è quello della Champions League. Non è stato raggiunto questo obiettivo con una partita a settimana, perché di fatto il Milan aveva un impegno importante a settimana. Non puoi rimanere. Poi mi sembra, guarda, io sinceramente sono anche stanco di sentire alcuni discorsi nei post partita un po' datati, ripetuti, vecchi, dove si sente anche poco parlare di calcio. Basta, il calcio, questa banalità del calcio è semplice, del calcio che insomma bisogna far girare il pallone da una parte, gira da una velocità, da un'altra gira un'altra, tutte cose che sinceramente bisogna rinfrescare un po' anche la comunicazione.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Basta, insomma,
1: sono pienamente
0: ne abbiamo
1: d'accordo.
0: Un po' le scatole piene di sentire sempre le stesse cose.
1: Gli altri vanno avanti perché parlano di calcio.
0: Esatto,
1: gli altri paesi parlano di calcio,
0: sì,
1: a tutti
0: parlare di calcio, parlare di calcio, farci capire qualcosa, anche perché sennò veramente, e poi dobbiamo sentire, guarda, in questo discorso ci metto anche Conte, che è sicuramente un allenatore che ha fatto dei risultati, però pure lui, insomma, conferenza stampa congiunta pietosa, non mi è piaciuto niente ieri, abbiamo sfiorato questo,
1: convinto.
0: ma non mi ha convinto niente, perché a parte insomma Conte ci aveva una fretta di andare via, che se lo mangiava e vedeva l'ora
1: sì,
0: andare via,
1: anche
0: insomma,
1: come si è conclusa,
0: anche come le facce che faceva quando parlava De Laurentiis erano chiare. De Laurentiis pure ha detto le solite cose di facciata che si devono dire in quelle circostanze,
1: frasi di circostanza.
0: Però insomma parlare della compattezza dell'ambiente, ma è possibile che ci stanno ancora sti allenatori che parlano così? Ma la compattezza di che cosa? Cioè, ma vado via perché non sono riuscito a compattare l'ambiente, ma te dell'ambiente te ne devi fregare, ma che un allenatore gli deve interessare l'ambiente delle radio, delle televisioni, come parlano, quello che dicono? Ma lasciateli parlare, ognuno poi è libero di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero, anche di essere contro eventualmente le scelte di un allenatore, il modo di giocare. La compattezza dell'ambiente, ma chi ce l'ha la compattezza dell'ambiente? Ma ste cazzate qui, ma perché uno le
1: no,
0: va a
1: poi
0: dire?
1: Dipende che cosa intendi per ambiente, perché se tu mi dici compattare l'ambiente intendi spogliatoio e dirigenza, sì, è lì ovvio che serve compattezza, ci mancherebbe altro, parliamo della struttura di un club, la struttura tecnica e la struttura dirigenziale, è ovvio che quello sia l'ambiente da compattare. Per il resto, compattare città, regioni, è quasi utopistico. Bisogna concentrarsi sul campo. È ovvio che poi, ecco, l'ambiente di un club fa la differenza. Il Milan, per esempio, non è riuscito a trovare compattezza interna, però.
0: Ma quello che devi fare.
1: Quello è un'altra cosa.
0: Poi, per quanto riguarda praticamente... intanto stiamo vedendo, dando un'occhiata sempre in casa Napoli, perché c'è, anzi possiamo prendere anche al volo tutto Mercato Web, perché lo riporta anche il sito, non so se possiamo mettere, bravissimo, ringrazio come sempre il nostro Andrea Magliocca che mette anche in video il sito di tutto Mercato Web, perché il Napoli accelera per Italiano, vertice in corso a Roma, può essere il successore di Conte, quindi De Laurentiis sta virando su questo nome. E anche qui poi ne parleremo oggi, io mi trovo d'accordo perché non sapevo che cosa poteva succedere, nel senso, diciamo, delle critiche che potevano arrivare qualora la scelta fosse stata quella di Massimiliano Allegri. Io penso che onestamente parlando il Napoli deve fare un'altra scelta in questo momento, e quindi è vero che Massimiliano Allegri troverebbe una squadra comunque pronta,
1: sì,
0: comunque forte,
1: più matura probabilmente,
0: però serve qualcosa, ragazzi, di...
1: forse anche a lui, Marco, non so quanto sia facile ripartire dopo questo finale di
0: stagione.
1: Questa
0: è una botta clamorosa per questo allenatore,
1: è una mazzata psicologica,
0: è una mazzata
1: anche
0: forte,
1: per lui,
0: professionale, di immagine e tutto,
1: solo per
0: non solo per il Milan, perché poi, però per lui è una grande mazzata.
1: Beh, sì.
0: E quindi non so come si possa, prese ieri Matteo Mosconi, che è intervenuto qui da noi, ha detto: io non so come si possa pensare di portare Massimiliano Allegri dopo questo finale, dopo questa stagione al Napoli il prossimo anno.
1: Pare complicato.
0: Ci vuole molto coraggio e credo che ieri abbiamo raccolto già delle prime sensazioni da parte degli ascoltatori che non erano proprio propensi a vederlo sulla panchina del Napoli. Quindi se la scelta deve ricadere su Italiano, che diciamo così presenta dei dubbi anche questa scelta, però vi devo dire la verità, preferisco diciamo andare in una direzione del genere. Io penso che anche le panchine italiane si devono rinfrescare un po', perché sennò vediamo veramente, non parlo di Gattuso alla Lazio perché faccio fatica a comprendere una decisione di questo tipo, ma ormai alla Lazio non si capisce più niente, quindi
1: esatto.
0: È l'incomprensione totale,
1: capire che progetto
0: è l'incomprensione
1: ci sia
0: totale, ma non c'è un progetto, progetto, non c'è in questo momento proprio l'idea di fare calcio.
1: La squadra sarà l'anno prossimo?
0: Anche qui meglio prendere un allenatore giovane praticamente che andare su Gattuso. Poi per carità, magari Gattuso farà benissimo, sarà bravissimo, quindi non bisogna avere nessun tipo di pregiudizio, ma è un allenatore che a me non piace da sempre, non da oggi, da sempre, con dei limiti enormi, e quindi la scelta poi la fa il presidente Frutito, che in questo momento non sta facendo nulla per cercare di riportare un po' di serenità in questo ambiente devastato,
1: Beh sì, poi ecco, a Roma sponda bianco celeste non è solo trovare il profilo giusto, ma anche il fatto che molti allenatori comprensibilmente adesso scartano la Lazio rispetto a qualche anno fa, quando la squadra era più competitiva, poteva essere un'ipotesi. Ora per esempio si era parlato di Palladino, ma Palladino a mio modo di vedere avrebbe fatto una follia ad andare alla Lazio. Probabilmente Gattuso accetta perché sa che non ha troppe altre strade.
0: Federico Conte non intende tipo così, non modificare per cortesia quello che ha detto lui. Ha parlato di televisioni, radio, giornalisti, non ha parlato di tifosi. Poi se tu devi dare sempre ragione all'allenatore che dice non me ne frega niente, però non parlava dei tifosi, ma parlava dell'ambiente, il contesto, della comunicazione, dei giornalisti, eccetera eccetera. Quindi Non si riferiva a questo, evidentemente non hai capito niente di quello che ha detto, quindi ti invito ad andare a riascoltare e così ti chiarisci diciamo le idee. Allora, sì, disse le stesse cose quando andò via dalla
1: sì, leggevo un messaggio, a volte anzi era stato anche peggio, secondo me era stato anche peggio, le separazioni con l'Inter era stata ancora più turbolenta. Questa relativamente turbolenta, ma in realtà neanche troppo, le parole sono quelle lì. Le conosciamo, per il resto troppo bene ci si è separati, conoscendo Conte, ecco.
0: Bene. Dunque, allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Prendiamo subito qualche audio e poi qualche approfondimento veloce con Lucio prima di andare in pausa e accogliere Luca Calamai. Vai.
2: Ciao ragazzi, Max Nero da Pavia. Allora, ho sentito la notizia di ieri che Allegri è al Napoli. Bene, sono contento.
0: No, Allegri non è al Napoli.
2: Col caos che c'è nel Milan tra dirigenza eccetera, e Allegri che andrà a allenare Napoli, allora sto tranquillo anche l'anno prossimo, meno male. Vinceremo anche l'anno prossimo lo scudetto senza problemi, a meno che non salta fuori qualcosa nella Juve, se no non ci sarà gara. Vi auguro un caldo buon martedì afoso, ciao a tutti.
0: Tanto smentiamo subito il nostro ascoltatore perché
1: non c'è assolutamente nulla di ufficiale.
0: Anzi, in questo momento sembra molto indietro. Allora, andiamo con un altro audio.
4: Marco, vorrei porti una riflessione che mi è venuta in questi giorni. Ormai è 15-16 anni che almeno una, se non due, fra Juve, Inter e Milan hanno grosse difficoltà. E da quando è iniziato questo trend si può dire tranquillamente che il calcio italiano è andato nettamente a calare e di conseguenza nazionale. Ma secondo te è una conseguenza perché le squadre principali italiane vanno male o è il contrario, cioè le squadre italiane vanno male perché il calcio italiano è calato? Perché prima l'Inter, poi Milan, ora la Juve, da quando c'è stato questo trend il calcio è nettamente in calo.
1: Ma io posto che Milan e Juventus vorrebbero tanto avere secondo me i problemi dell'Inter in questo momento, perché
0: non capisco perché l'Inter deve essere tirato in mezzo.
1: Ha avuto delle difficoltà nel corso degli anni, Ora Milan e Juve sono molto più indietro.
0: In questo momento sì. Però io quando faccio il discorso relativo alla capacità economica delle squadre italiane, faccio sempre riferimento e dico: se i tre grandi club sono in difficoltà, no? Perché comunque hanno delle difficoltà, questo è lo specchio di come stanno le altre. Cioè, se stanno male i tre grandi club, o comunque hanno delle difficoltà, le altre non è che possono fare i fuochi d'artificio,
1: possono crescere, no? Il Como ha un progetto differente,
0: un diverso,
1: la Roma è cresciuta quest'anno,
0: è venuto fuori da pochi anni con una proprietà molto forte, molto ricca. Vediamo adesso dove arriverà, che cosa farà per il futuro, però penso che sia un qualcosa di diverso rispetto praticamente a tutto il resto, ecco.
1: Beh, nettamente. Poi
0: in questo momento
1: io mi sento dire, secondo me sono più le big che faticano perché non hanno più il potere economico e anche politico, esatto. Mi sento di dire calcistico, che avevano un tempo. Il calcio italiano è in crisi in generale e di conseguenza anche i grandi club come Milan e Juventus, che un tempo avevano proprietà molto più potenti economicamente e politicamente, ora non ce l'hanno più e di conseguenza non ottengono più i risultati che ottenevano prima. Tutto sì. Conseguenziale poi soprattutto al potere economico, perché vediamo in Inghilterra... Insomma, è un discorso lungo, l'abbiamo fatto tante volte e noi patiamo questo gap qui.
0: Allora, dammi una news velocissima che poi andiamo in pausa per accogliere Luca Calamai nel blocco successivo. Oggi abbiamo spostato un po' Penne e Calamai dal lunedì al martedì, vai.
1: Sì, prima abbiamo parlato degli allenatori del Milan, anche in realtà ti porto sul Napoli, attenderemo di capire quello che sarà il prossimo allenatore, ma intanto c'è anche un'esclusiva di Tutto Mercato Web, pezzo pubblicato da Andrea Lo Sapio, dove si parla già di una separazione con quello che è stato un po' un simbolo degli ultimi anni, ossia André Zambo Anguissà. Il Napoli verosimilmente infatti lo sacrificherà per rinnovare il centrocampo. Il mediano camerunense era peraltro apparso ad un certo punto molto vicino dal rinnovare, c'era una bozza per un prolungamento fino al 2028 con opzione poi fino al 2029. Parliamo di fine anno, quindi fine 2025 c'era questa possibilità, ma poi tanti alti e bassi e anche i guai fisici hanno portato gli azzurri a fare valutazioni differenti, quindi non si proseguirà insieme sostanzialmente. Marco, su di lui c'è forte il Galatasaray, che è pronto a proporre un'offerta molto ricca, attualmente guadagna, qui viene scritto solo tra virgolette 2,5 milioni di euro più bonus, cifra che in Turchia potrebbe tranquillamente raddoppiare, quindi potrebbe tranquillamente arrivare a 5 milioni, non più solo 2,5 milioni, e quindi la Turchia potrebbe essere il futuro di Anguissà, ad ogni modo lontano da Napoli.
0: Bene, bene, ci dobbiamo fermare allora, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, caro Lucio, andiamo bene, subito ritrovati. Da Luca Calamai. Ciao Luca,
2: ciao, ben trovato.
3: Ciao. Allora, buon fine campionato a tutti, no?
1: Perché poi l'abbiamo fatta.
2: Lo siamo lasciati alle spalle.
3: Io sono più vecchio di tutti voi, è un po' come il nostro anno dei giornalisti sportivi è scandito in realtà dalla fine del campionato.
1: È vero, è verissimo.
3: Finisce l'anno. Più che dal 31 e dal primo dicembre.
1: È verissimo, è un po' come l'ultimo giorno di scuola, no?
2: Eh sì, bravo. Andiamo a stagioni.
1: Si finisce
3: l'anno.
1: Andiamo
3: a stagione, quindi fatemi dire che avete fatto e continuerete a fare un lavoro fantastico, ve lo dico da utente, da ascoltatore e da collega. Quindi, prima di tutto, complimenti e prima di andare ai problemi, perché naturalmente accompagneranno una parte di questa trasmissione, fatemi dire che questo è stato il campionato di Fabregas. Non l'ho inserito tra le foto perché gli dedico solo il tempo di dirgli: ci ha lasciato tutti a bocca aperta, complimenti, bravo, hai dimostrato che nel calcio chi ha idee, potenzialità economica, ma prima di tutto idee, può fare qualcosa di importante. Fabregas è arrivato come un qualcosa di inatteso, Marco, piovuto dal cielo, qualcosa di io non pensavo, non lo conoscevo in questa versione. Lui non solo ha ottenuto un risultato storico, ma ha costruito, ha proposto un'idea di calcio, ha dato spazio ai giovani. Ora gli chiedo di fare l'ultimo miracolo, quello di dare valore ai calciatori italiani, e questa Bravo. Sarà la sua sfida, vorrei dire quasi obbligatoria, no quasi, obbligatoria in virtù delle regole internazionali, di far sì che anche qualcuno dei nostri ragazzi possa grazie a lui fare quel salto di qualità e diventare protagonista, come lo sono diventati 6-7 giocatori del Como, tutti giovani, tutti bravi, tutti di grande talento. Però questa è la medaglia che gliela cuciamo, gliela cucio volentieri al petto, ma il grande tema di oggi è, lo avete già toccato in parte voi nella situazione finale, perché è evidente che ora dedicheremo l'attenzione al Milan, però caro Marco e caro Lucio, io abbinerei anche alla Juventus, al Milan,
2: sì, sì.
3: Perché il Milan è l'esclusività delle conseguenze, ma la Juve è un caso aperto e io vi dico che se non chiariscono bene la Juve rischia di partire con delle questioni non risolte e potrebbero rovinare anche il prossimo anno. E quindi,
1: io non credo, te lo dico Luca subito, non credo a questo patto.
3: Nemmeno io.
2: Qualche settimana fa sembrava impossibile.
1: Non credo al patto,
2: veramente impossibile.
1: Non credo al patto come lì Spalletti. Lo dico subito, così sgombro il campo dei pivoci.
3: La penso come te, sono due permalosi, due leader. In maniera, due figure che tra l'altro vedono il calcio in maniera diversa. Da una parte ci sono gli algoritmi di Comolli, dall'altro c'è il calcio visto a bordo campo di Spalletti, visto dalle tribune, sono proprio mondi diversi. Però volevo fare una riflessione, perché mi è piaciuto molto l'analisi che avevate fatto sul calcio italiano, anche paragonato all'altro calcio. L'esempio della Juventus e del Milan, direi in particolare della Juventus, ma anche del Milan, è l'esempio di due società che hanno fallito spendendo. Cioè noi partiamo sempre al presupposto, siamo più poveri, siamo meno competitivi, non siamo più la Premier, non siamo bla bla bla bla, tutto vero. Ma in questo caso non sono due realtà che hanno fatto, in Toscana si dice ammiccino, cioè che hanno fatto i conti all'euro, alla lira, al centesimo, no? Hanno speso. Io non so quanti aumenti di capitale ha fatto la Juventus ultimamente,
1: ma ne parlo.
3: Sarei curioso di capire i soldi del Milan. Quindi qui il problema di queste due grandi realtà, però mi interessa molto la vostra valutazione, è la competenza. Cioè il Como arriva in Champions perché è stato bravo, fortunato, ma ha sfruttato l'incompetenza di tutto un mondo, e questo è il grande parello allarme, perché se non ci fossero soldi uno sta qui e spera che i soldi in qualche modo arrivano. Qui invece il problema è rimettere al centro, per quanto riguarda i calciatori, il talento, per quanto riguarda i dirigenti, la competenza, perché guarda, dalla storia di Arrivabene e i 75 milioni di Vlahovic, giocatore che era praticamente a un anno e mezzo alla scadenza del contratto, quella 12 milioni netti di ingaggio per 3 anni, quella è un'operazione folle, da quel momento, se ci fate caso, la Juventus non ne ha più indovinate una. La follia di Vlahovic si sposa con la follia di Openda e David. Quindi sì. Il problema è, se non si rimette al centro la competenza, il Milan. Ma cos'è il Milan? Chi comanda nel Milan? Chi comandava? Chi sceglieva? Dava l'idea il Milan di un tutti contro tutti. Allora, oggi è giusto dire che il nostro calcio è più povero, però io credo che sarebbe opportuno segnalare anche il fatto che è anche meno competente.

0: detto bene tu, non è che hanno speso meno del Como. Attenzione, non è che hanno speso meno del Como, non è che il Como è, c'ha tutti questi soldi, può spendere solo il Como, no? Perché mi sembra, correggimi se sbaglio Luca, che nell'ultimo mercato il Milan ha speso 150 milioni. Sì, o sì, mi sbaglio? E allora vuol dire che i soldi ci stanno. Quindi il problema è come li spendi.
1: Esatto, e vai a guardare il monte stipendi del Como, che questo è l'altro aspetto, e vai a, a guardare come si è valorizzato il patrimonio tecnico del Como. Cioè è un titolo in borsa che è schizzato, lo fermano per aumento di rialzo, no? Dico questo perché secondo me qui siamo a un passaggio storico. Allora, il fallimento di Milan e Juventus, parlo di dirigenti, è sotto gli occhi di tutti. La Roma per il momento sembra quasi orientata a consegnare tutto in mano a un allenatore, e anche noi siamo fuori dal mondo, cioè siamo fuori da quelle che sono le regole del gioco. A Napoli decide tutto il presidente, a Roma decide tutto lo Tito. Dove sono i grandi direttori, quelli che costruiscono, quelli che mettono batti? No, lo dico perché state attenti. Leggevo con grande curiosità che i proprietari del Venezia hanno parlato di fondi illimitati, non di spendere tanto, fondi illimitati. Allora, se perdiamo la competenza, io non mi sorprenderei che fra poco potrebbero arrivare altri grandi ricchi che in virtù dei soldi fanno la differenza. Allora, i grandi club, e chiudo perché poi condivido il ragionamento che noi perdiamo competitività se le nostre grandi squadre non crescono bene, non crescono sane, non fanno crescere i talenti, non valorizzano gli italiani, no? E quindi io mi auguro che ritroviamo velocemente le grandi del nostro calcio, che ci godiamo le novità dell'altro calcio, sempre belle e piacevoli, perché il Como è sicuramente qualcosa di divertente. Como può portare qualche persona in più allo stadio, anche perché lo vai a vedere volentieri il Como, se te sei il tifoso della Fiorentina e affronti il Como, il tifoso del Bologna. Però noi dobbiamo ritrovare la qualità e la competenza del grande calcio. In questo senso io ho scelto come simbolo il Milan perché l'altro grande aspetto, l'altra grande domanda, e questa anche su questo voglio il vostro parere, è che insomma ci sia la sensazione che stia finendo una generazione di allenatori. L'argomento è molto delicato e siamo molto borderline, no? Però che figure come Allegri oggi appartengono più a un vecchio calcio che al calcio del futuro. Non a caso, se ci pensi, per il Milan non si parla di Conte, poi magari arriva Conte, non si parla di Mancini, ma si parla, non so, di Raola, che rappresenta la voglia di nuovo, no? La voglia di nuovo di un certo tipo di calcio. Al Napoli si parla di un incontro, comunque di un contatto fortissimo con l'italiano, quindi non i vecchi grandi. Ecco, questo è un altro aspetto che mi incuriosisce molto. Se forse è arrivato il momento di uscire dal mondo dei soliti noti
0: Luca, andare a
2: un ricambio generazionale.
0: Io sono d'accordo, Luca, lo dico da settimane. Secondo me bisogna cambiare un po' direzione, anche guida tecniche, anche sulle guide tecniche, cioè un po' fresche, idee nuove, più giovani, più brillanti, proporre un calcio un po' più propositivo, un po' più sbarazzino, insomma, sennò veramente ci addormentiamo.
2: Sì, ma banalmente allora, più moderno.
0: Ieri c'era il nostro corrispondente che tu conosci, Luca, Antonello Gioia, che segue tantissimo per Milan News e tutte le vicende del Milan insieme al direttore Vitiello e tutta la squadra, no? Ha detto una cosa molto che mi ha colpito, dice: Marco, io vado tutte le domeniche vedo il Milan, poi vado allo stadio a vedere, insomma, a seguire il Milan e le vicende e tutto. Ha detto: ma è di una noia bestiale, ha detto, questo Milan è stato di una noia bestiale tutta la stagione, che ti viene voglia dopo un po' di andartene. Insomma, detto da chi poi fa questo lavoro, è secondo me un campanello d'allarme importante da non trascurare. Perché ci sono delle partite di una noia, soprattutto delle grandi squadre, che tu dici: ma che mi sto vedendo? E allora, siccome siamo sempre qui a dire che l'unica cosa che conta è il risultato, noi abbiamo solo, però non si riesce a costruire niente, non si riesce a portare avanti un'idea, Io dico, allora andiamo sui giovani, qualche allenatore giovane, diamogli possibilità, vediamo, diamogli due o tre anni per capire dove ci può portare.
2: Perché hanno idee, c'è chi ha delle idee interessanti, ma anche italiani abbiamo, secondo me stiamo tirando fuori una generazione.

0: di tecnici che può comunque avere un futuro importante, perché poi si può discutere. De Rossi è un allenatore che sta crescendo,
1: no?
0: Gilardino, nonostante la stagione a Pisa, comunque è un tecnico preparato che può fare un buon percorso. Lo stesso Palladino, nonostante poi l'avventura con l'Atalanta non si stia concludendo al meglio, è uno di questi della nuova generazione. Insomma, delle idee effettivamente che possano essere un pochino più coerenti con quello che è il panorama internazionale, perché poi secondo me non è solo, e vi rilascio la parola, una questione di calcio offensivo, di calcio difensivo, di offensivisti, difensivisti, è una questione di ritmo. Il calcio italiano questo tipo di interpretazione ci porta ad avere un ritmo tremendamente troppo più lento rispetto a quello delle squadre internazionali, e questo ci porta ad avere degli enormi problemi quando ci troviamo a competere al massimo livello in campo europeo. Certo. L'Inter è riuscita a fare qualcosa negli ultimi anni, quella stagione Milan e Napoli in maniera, non voglio dire fortunosa, ma insomma con un percorso non impossibile. Per il resto poco, pochissimo, quasi nulla.
2: Guarda, ritmo perfetto e identità.
0: Esatto. Certo.
2: Ecco, ritmo sono identità. I due aspetti. Cioè, te guardi il Como di Fabregas, la squadra che prende meno gol, ma non ha una grande difesa e ne fa tante, non ha un centravanti. Vero.
1: Vero.
2: Però ha un'identità di gioco fortissimo. Ecco, certo. Io questo è un avviso agli Allegri, ai Conte, a questi del risultato a tutti i costi, no? Per carità, il risultato è il motore. Ma oggi questo è un momento in cui il risultato da solo forse non basta più. Devi spingere anche i giovani. Io ve lo dico, i giovani, perché fai fatica a vedere tanti giovani allo stadio, perché come dicevate voi c'è noia, c'è fastidio, c'è anche meno identità, i giocatori non si consegnano ai tifosi, vivono in questa loro area dorata. Comunque sono temi molto, io trovo molto importanti, ma che però meritano una riflessione, soprattutto da questi che sono monumenti, perché quando si parla di Allegri, di Conte, parliamo di monumenti, no? Gente che ha anche vinto tantissimo, però forse ora non basta più quello che è stato il loro percorso, serve qualcosa di nuovo, e in questo senso sono molto curioso di capire quello che potrà fare Gattuso alla Lazio. Trovo giusto che Gattuso abbia una sua opportunità, ma se penso alla nazionale si ritorna al ragionamento di prima. Qual è il calcio di Gattuso? Voi l'avete capito?
0: No. Io no. No. No.
2: Questo non è un aspetto irrilevante.
1: Luca, lo dico con rispetto, non vorrei essere frainteso. Però non mi sembra un allenatore che abbia, non so, dato qualcosa al calcio in questo, nella sua, diciamo, carriera da allenatore. Non mi sembra nemmeno uno da club che, diciamo, di alta fascia, media alta fascia. Non mi sembra nemmeno. Non mi chiedo ancora come sia potuto arrivare in nazionale. Lo dico veramente con grande rispetto, sennò uno però deve essere anche libero di esprimere un pensiero critico forte, perché altrimenti dobbiamo dire che va tutto bene, sono tutti bravi. Io ho delle grandi perplessità su questo tipo di...
0: Però secondo me c'è un interrogativo, viene da chiedersi. Gattuso, insomma, non è un allenatore di alta fascia, ma la Lazio, ecco, a proposito di,
1: non è
0: di punti
1: fascia,
0: di riferimento, che cosa vabbè, vuole fare per il prossimo e per gli prossimi anni?
2: Però capisci bene, perché che la Lazio è una di quelle realtà, è importante la Lazio,
0: sì, la Lazio storicamente, anche nel passato recente, sì,
2: un prestigio, siamo a livello
0: però
2: importante.
0: Questa Lazio non lo so.
2: Però oggi io mi chiedo, ma io Lazio, ma non ho bisogno di anche per riconquistare un po' di simpatia di proporre un calcio nuovo, fresco, coraggioso? Non lo so, questa è una mia riflessione, ma guardate, io sono moltissimo d'accordo con Marco Piccoli, dobbiamo avere anche il coraggio di esprimere le nostre opinioni, che come dico sempre io non hanno la presunzione di essere Vangelo assoluto. Però vi faccio un altro esempio, vi porto in Serie B, io ho visto Catanzaro Palermo, e ho visto una squadra che gioca a calcio, Catanzaro, ma gioca a calcio, Catanzaro gioca a calcio.
1: Se
2: volete togliere la soddisfazione, andare a vedere qualche gol del Catanzaro, ho visto un paio di gol arrivati dopo 9 passaggi, 7 di prima. Aquilani insegna quel calcio, insegna l'idea di un calcio spagnoleggiante, ma frutto di una cultura italiana. Voi avete la sensazione che Pippo Inzaghi possa essere un grande allenatore? Per me no. È stato uno dei più grandi giocatori, attaccanti del calcio italiano, ma andate a guardare le squadre di Pippo Inzaghi. Cioè non tutti possono essere giganteschi allenatori, poi ci sono tante fasce di allenatori, ma lo stesso ragionamento che ho fatto prima per la Lazio vale per Palermo. Palermo merita un'identità forte, merita un'idea di calcio, merita, non può vincere lo scudetto, anzi prova a riconquistare addirittura un certo tipo di palcoscenico, ma che servono allenatori e bisogna aprirci al mondo. Ecco, io che sono molto più vecchio di voi, nasco con l'inno alla gloria del supercorso di Coverciano, che continuo a ritenere un qualcosa di importante, ma che sta perdendo secondo me quella capacità di essere avanti agli altri, che era dei tempi di Italo Lodi, dei primi tempi. Oggi noi ci siamo vantati di avere i migliori allenatori del mondo. Io non ne sono più convinto ora che nel nuovo mondo calcistico
1: noi
2: abbiamo ancora i migliori allenatori.
1: Noi siamo un po', guarda, oggi c'è stato, mi permetto di citarlo perché leggiamo tutti i giorni gli editoriali di tutto Mercato Web che vengono, diciamo così, scritti. Oggi mi è piaciuto molto l'osservazione che ha fatto Raimondo De Magistris nel suo editoriale, che ecco possiamo anche mettere, come abbiamo fatto già in apertura, lo possiamo rimettere a beneficio, diciamo, della telecamera, della TV, dove praticamente fa questo, alla fine chiude questo discorso, dice: noi ci crediamo sempre di essere i più bravi, di avere i più bravi allenatori, di essere i più bravi, e questa cosa qui secondo me deve essere proprio eliminata. Noi non siamo i più bravi, non siamo in questo momento i più bravi, non abbiamo i più bravi allenatori, dobbiamo anche quest'area di presunzione ci sta affossando, Luca, ci sta affossando.
2: No, assolutamente, anche perché io ci aggiungerei una parola, se mi permettete, la parola bravi. Noi pensiamo ad essere più bravi e più furbi, e in questo siamo molti italiani, no? Siamo i più ganzi, più geniali, insomma riusciamo sempre a... E ora non siamo più i nuovi, non siamo più, non portiamo più un calcio che è un calcio nel futuro, no? Ieri c'è stato un dialogo bellissimo tra Gasperini e Fabregas, che si era un po' preso, no? Gasperini è stato, gli ha fatto un sacco di complimenti a Fabregas, se non potrebbe essere altrimenti, perché poi Gasperini ha tolto dalla adrenalina da partita, è una persona straordinariamente grande. Ma il colloquio è finito con Fabregas, dice: ma ora non ce l'hai più col mio portiere che fa il primo giocatore, no? E lo ha detto ridendo, ma è questo, cioè Fabregas ti ha portato in un nuovo modo di fare calcio, dove c'è anche il portiere che fa l'undicesimo calciatore, sarà decide quello, determina tutto quello, no, ma è qualcosa di diverso il cambiare dalle linee di Sarri alla presa del campo, della posizione del campo che sta facendo Fabregas, per certi versi fa Gasperini. Questo è il futuro. Noi non parliamo più ai nostri supercorsi, si parla di come si trattano i giornalisti, di come ci si bisogna confrontare con i tifosi, poi per carità si parla anche di calcio, ma noi non siamo più il motore. Questa è la mia sensazione. E chiudo con di Spalletti abbiamo già parlato, ragazzi, lì non funziona, guarda, lì c'è solo una figura che può far trovare il punto d'incontro, che è Chiellini, perché Chiellini è un figlioccio di Spalletti e è molto molto stimato dalla famiglia Elkan. Ma allora o Chiellini si prende quel potere che non ha avuto fino ad oggi e diventa il grande interlocutore di Spalletti e della proprietà, ma in questo caso mi chiedo allora cosa servirebbe, non so, Modestò, cosa servirebbe quel tipo. Lì sarà una grande battaglia. Chiudo con quello che sarà invece secondo me il prossimo allenatore della Fiorentina, sarà Grosso, non perché fosse la prima scelta di Paratici, mi hanno detto che Paratici ha ricevuto diverse porte in faccia da tanti allenatori anche stranieri, e questo è il grande campanello d'allarme. Il grande campanello d'allarme è che non che ne so, Klopp, Guardiola, chi volete voi, ma allenatori emergenti anche della Premier non ci vengono nelle società di Serie A, perché oggi si sta lì, è lì il calcio nuovo, è lì il calcio della grande visibilità e della sperimentazione, di dove ti misuri ogni volta con il top. Grosso è un allenatore E ti dico solo questo: è stato fatto un sondaggio ieri da un'emittente televisiva, RTV38, che è l'emittente simbolo della Toscana e simbolo della fiorentinità. La domanda era: siete convinti che Grosso sia l'allenatore giusto? Siete convinti che Grosso non sia l'allenatore giusto? Volete aspettare? Solo il 3%, non si va nemmeno in Parlamento più ora, il 3%, solo il 3% ha detto che Grosso è l'allenatore giusto. Ecco, capite bene con quale difficoltà e quali problematiche questo allenatore inizierà un lavoro, e qui dovrà essere molto molto molto bravo Paratici, perché se l'allenatore non ha questo peso nella piazza ha poco tempo, e quindi devi avere la capacità anche di mettergli velocemente a disposizione una squadra importante.
1: Beh, anche questo è un altro tema che affronteremo poi nel corso di questo pomeriggio. Luca, non rimane che dirti grazie come sempre.
2: No, ci sentiamo a voi
1: a prestissimo.
2: A presto.
1: Sì,
2: ciao,
1: a prestissimo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Luca Calamai. Termina qui Penne e Calamai. Allora, stiamo per andare in pausa, però diciamo, Lucio, che prendiamo al volo due audio, se ce la facciamo, uno sicuro. Dai, vai.
3: Ciao, sono Giovanni. Competenza, ciao. Soldi. Sono cose che viaggiano insieme. Puoi essere competente, ma se non hai un euro, alla fine devi comunque rischiare di andare a prendere giovani o vecchi come Modric, sta gente qua. Se invece hai soldi e non hai competenza, allora butti soldi. Purtroppo servono entrambi, non c'è una priorità tra le due cose.
1: No, prima bisogna essere competenti in tutti i settori.
0: Dipende per quello che puoi ambire, però la competenza.
1: Poi dopo la competenza, poi ci sono i soldi che tu, in base alla competenza, tu metti la tua competenza a disposizione di un budget, e in base a quel budget tu devi essere competente ad utilizzare anche quel budget, e quindi devi essere bravo con un budget a cercare il meglio, perché sennò non è che la competenza si misura anche in questo. Sennò è troppo
0: gestire...
1: facile. Se c'ho tanti soldi, la competenza dice facile essere competenti con tanti soldi. Io penso che poi con un budget più limitato devi essere ancora più competente.
0: Ma secondo me il riassunto è che con tantissimi soldi ma zero competenza o poca competenza puoi fare un vero disastro. Se hai già la competenza anche senza grande disponibilità economica, comunque un risultato lo puoi raggiungere.
1: Guardate,
0: non sarà fantastico, perché se hai un divario troppo elevato rispetto agli altri non puoi raggiungerli.
1: Mi vengono in mente
0: è una base più importante, più solida.
1: Dunque, intanto Simonelli, lo prendo al volo su tutto il mercato web, perché questo è importante, poi abbiamo anche l'audio, dopo vediamo di sistemarlo. Anche il derby di Torino prossimo anno avrà il divieto della notturna. Quindi lo prendiamo tutto mercato web, eccolo qui. Io vivo a Milano e per il derby vedo che arrivano persone con la maglietta del Milan e dell'Inter senza che ci siano mai scontri, ma solo per il piacere di andare a vedere la partita. Che in altre città questo diventi occasione per gli scontri tra tifosi non è sicuramente una cosa positiva. Quindi anche il derby di Torino andrà verso il divieto delle gare in notturna. Che vi devo dire?
0: Bene, anche questa è una fotografia del nostro calcio. In tutti
1: Bene,
0: i sensi.
1: Lucio, per il momento ci dobbiamo fermare. Io ti ringrazio come sempre.
0: Grazie a te, Marco.
1: Domani, per diciamo l'anteprima, ci risentiamo e ci rivediamo domani. Break per noi adesso, torniamo tra poco con Stefano Impalomeni con i vostri messaggi. Apriamo un po' le dirette in questa prima parte, analizzeremo un po' di cose con Stefano. Grazie ancora, Lucio.
0: Grazie, Marco. A domani. Break.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Beh, ci siamo, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
6: Ciao,
5: ciao Stefano.
6: Marco, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao.
5: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, buon pomeriggio veramente a tutta l'Italia, perché con l'app, col canale 61, con l'11 nel Lazio, Gold TV, e anche con il 19 Italia 7 in Toscana, insomma, bella, bella Italia che ci segue, speriamo, continuate così. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ne arrivano tanti, Stefano. Adesso facciamo una cosa, lo dico anche Andrea, tra poco apriamo un po' una serie di vocali che sono già arrivati in questa prima parte, dove sono stati toccati tanti argomenti, anche Luca. Luca la pensa un po' come te, te lo dico subito, dove bisogna, diciamo, un po' rinfrescare e rinnovare questo calcio, anche nella figura di alcuni allenatori. Perché alcuni rappresentano un vecchio modo che cozza un po' adesso con diciamo quella che è la stretta attualità.
6: No, ma io ho fatto un discorso diverso, cioè a patto che anche i giocatori più forti, più che hanno esperienza, che hanno vinto, si rimettano sempre in discussione.
5: Certo.
6: Cioè Gasperini è l'esempio, diciamo, contrario a chi poi pensa magari di avere delle sicurezze che invece sì, ce l'hai, però le devi dimostrare ogni anno, no? Ti devi mettere in discussione. Questo è un calcio che ti trita, secondo me ti devasta, insomma. Vedere anche Guardiola che non ce la fa più ti fa capire che anche se tu sei preparato, ma se sei svuotato non dai più niente, Marco. Non c'è più una goccia di non c'è niente, quindi la squadra non assorbe.
5: È vero, vero.
6: Poi dopo la proposta, il calcio, certo, un altro discorso.
5: Senti, ci sono delle immagini, io chiedo subito al nostro regista di farle vedere, di questa festa che ieri c'è stata a Como per il raggiungimento di questo obiettivo. Veramente, guarda qui che roba,
6: una scoperta, persone
5: con la grande euforia dei tifosi del Como.
6: Beh, questa è la storia più bella, dai.
5: Sì, è la grande impresa di questa
6: storia. Poi stagione. Capisco, poco italiana, abbiamo sempre sottolineato come, insomma, ci siano assolutamente chi c'è. Goldaniga che ha fatto pochi minuti, ma insomma, però è un esempio di come, no, costruire, a proposito di entusiasmo, di energia, di proposta. Insomma, Fabregas e il suo Como sono stati veramente top, no?
5: Ma dove può arrivare questo Como? Posso fare questa domanda?
6: Non lo
5: vedendo
6: so,
5: queste immagini,
6: non lo so,
5: beh,
6: però
5: continuiamo a metterle, dico Andrea, perché è giusto.
6: Vai, a struttura, vai. Marco. A struttura, quindi può durare perché ha un'identità.
5: Può durare e fare una crescita importante?
6: Si può mantenere. Questo poi servono anche altri giocatori, calciatori. Adesso farà la Champions League, secondo me potrebbe
5: sarà un'esperienza
6: essere
5: importante pure per Fabregas.
6: Sì, però a struttura abbiamo visto che poi questo format che molti hanno discusso, per esempio a me piace perché mi sembra anche una versione democratica del calcio, nel senso è un campionato, 8 partite ce l'hai, e anche le squadre meno attrezzate, più deboli sulla carta, storicamente anche che non hanno un percorso virtuoso importante in Champions League, possono andare lontano. Bodø/Glimt insegna. Quindi il Como potrebbe ripetere questo tipo di percorso, magari insomma i playoff ci potrebbe pure centrarlo. Il discorso se fai 9 poi dipende, 10 punti, 9 punti, 11 forse, ecco, per andare ai playoff. Però io credo che poi possa sorprendere. Ieri Braglia diceva che può stupire, io ci andrei più cauto perché poi in Champions League ti servono calciatori pronti, almeno 3-4 acquisti di primissimo piano me li aspetto io. È una società ricca, solida, Ludi è molto bravo, direttore sportivo, Fabregas non
5: sì,
6: ne parliamo.
5: Guarda, sono 2 giorni che lo sto bombardando di telefonate e non mi risponde.
6: Vabbè, insomma,
5: però ci
6: adesso
5: sta, insomma, staranno festeggiando da ieri.
6: L'ubriacatura, l'entusiasmo, sì. Guarda che bella immagine questa da Como. Complimenti, insomma, a questa realtà.
5: Io non mi aspettavo un campionato di questo tipo, sono sincero.
6: Io mi aspettavo
5: non
6: che
5: da
6: potesse
5: non da Champions assolutamente
6: andare, potesse migliorare il
5: che
6: campionato.
5: Che poi l'ha raggiunta grazie anche agli errori degli altri, questo bisogna dirlo. Cioè, loro sono stati bravissimi, ma gli altri davanti gli hanno spianato la
6: strada.
5: Evidente,
6: ci sta tutto, però io credo che all'inizio dell'anno pensavo che potesse fare molto bene e entrare nell'orbita, ecco, delle coppe europee, non certo la Champions League, Però
5: senti, vedendo queste immagini mi viene una cosa che ti voglio sottoporre. 3 allenatori top di questa stagione, che è uno naturalmente riguarda Fabregas. magari non so se abbiamo anche una sorta di titolo che abbiamo fatto su questi tre allenatori top, però uno è Fabregas, l'altro è Kivu, che ha vinto il campionato, ricordiamo, al primo anno di guida di una squadra importante, di un top club del nostro campionato, dopo 13 panchine in Serie A, quindi ha fatto anche lui una grande impresa, perché insomma arrivare, prendere l'Inter in quelle condizioni, andare a vincere uno scudetto in maniera netta, secondo me, ecco qui, top misters, tre ne abbiamo messi, Kivu, Fabregas, Gasperini.
6: Sono loro, dai.
5: Sono loro i top. Ti chiedo una cosa, di questi tre allenatori, qual è la caratteristica top di ognuno, se dovessimo individuarla insieme? Quale vedi? Cominciamo da Kivu, che ha vinto il campionato italiano con l'Inter, primo anno, primo colpo, Coppa Italia e scudetto.
6: Secondo me sono tutti e tre preparati. Kivu, la caratteristica di Kivu, secondo me, è quella dell'empatia che ha saputo subito, immediatamente, un effetto immediato avere con i calciatori e portarsi dietro più il bagaglio degli allenatori grandi allenatori che ha avuto, piuttosto che il percorso breve all'inizio da allenatore. Gasperini è un allenatore molto esigente, è un martello, ecco. E quindi questo tipo di allenatore. Fabregas racchiude un po', secondo me, il migliore, perché racchiude le caratteristiche sia di Kivu che di Gasperini, però è un predestinato, cioè ha secondo me la stoffa di predestinato di grandissimo livello. Poi magari mi sbaglierò, anzi sicuramente forse mi sbaglio, ma credo che sia destinato a grandi panchine, ecco. Mi sembra,
5: tu dici,
6: molto racchiude più avanti
5: le caratteristiche sia di Kivu
6: Fabregas,
5: che di
6: Gasperini. Versatile, è tutto. È tecnico nel dialogo, quindi è fisico durante le partite, nelle letture, nelle scelte, nella preparazione, meticoloso nel dettaglio, quindi mi sembra molto completo come allenatore, e anche ha una grande personalità, molto forte.
5: Lo sai che sono convinto che lui quest'anno in Champions si gioca una grandissima possibilità di farsi vedere in questa competizione, con una squadra che non sarà tra le favorite, con una squadra che è tutta da scoprire, con una squadra che sarà giovane, con qualche, io penso che ci sarà anche qualche giocatore esperto che verrà, diciamo così, a puntellare un po'.
6: Beh, sì,
5: però
6: certo,
5: lui si gioca molto di mettersi in evidenza ancora di più in questa competizione dove ci sono i grandi club, perché io sono convinto che presto lui andrà in un grande club. Non ci sono dubbi su questo.
6: Sì.
5: È un trampolino di lancio che lo sta utilizzando molto bene.
6: Il discorso che facciamo dell'entusiasmo, del mettersi in discussione, dell'aggiornamento, anche del rispetto, poi non riesco a capire questa antipatia che.
5: No, sai,
6: un certo,
5: magari
6: certo
5: questo fatto della,
6: della ricevuto,
5: presunzione,
6: no?
5: Che un po'.
6: Ma insomma, secondo me
5: stenta, no?
6: Non arrivi a quei livelli se sei presuntuoso. No? Non porti il come in Champions League se sei presuntuoso. Secondo me lui è stato anche molto rispettoso di tutti gli stili, delle diverse espressioni di calcio che ci sono state. Io ho sempre sentito parole di rispetto nei confronti delle squadre avversarie, degli allenatori anche che allenavano le squadre delle avversarie. Poi ci lamentiamo sempre che di sentire dichiarazioni banali, e lui a domanda risponde, ti dice quello che pensa, secondo me è una maniera, anche quando sbaglia, ha detto ho sbagliato, quando no. Dove è stato? Adesso non mi ricordo, con Allegri, ecco, in un Como Milan, Milan Como.
5: Sì, sì, sì.
6: Ha detto ho sbagliato, basta. Cioè io non ci vedo niente di clamorosamente negativo sulla figura di Fabregas, tutt'altro.
5: No, no.
6: L'unica cosa, ecco, che ci sono pochi italiani, ma insomma l'ha spiegata,
5: sì,
6: poi il discorso.
5: Sì, ma credo che sarà uno step che farà, secondo me, successivo, no? Nella sua strada.
6: Beh, step che farà non lo so, perché lui ha spiegato tutto il fenomeno, no, giovanile, il nostro movimento, insomma. Se insegnano ai ragazzi la tattica prima della tecnica, Fabregas nemmeno ci pensa. Era una critica, secondo me, costruttiva, cioè non è che voleva dire io sono più bravo, all'estero sono più bravi, in Spagna sono più bravi, in Inghilterra sono più bravi. Se i calciatori hanno una personalità, una struttura tecnica, diciamo più alle 16 anni sono già più scafati, perché hanno meno pensieri, no? Nella fascia d'età più tenera, più
5: sì.
6: Delicata,
5: sì,
6: dai 12 ai 16.
5: Mi è venuta una riflessione vedendo le immagini che stanno andando su Sky adesso, no? E ti sottopongo questa cosa a te, questo chiacchierata con te di calcio. Stavo vedendo delle immagini di Guardiola col City, che ha vinto di tutto e di più, no? Stavo pensando, Guardiola inizia la sua carriera nel Barcellona, poi viene catapultato in prima squadra con un grande Barcellona, e da lì cavalcata incredibile, decolla Barcellona, Bayern Monaco, City, vince con la sua idea di calcio. Mentre Fabregas parte veramente dal basso, cioè proprio dal basso, perché qualche anno fa gioca nel Como qualche partita, poi viene catapultato nella primavera, fa qualche panchina e poi dalla primavera, boom, prima squadra, tac. Allora mi chiedo, insomma, c'è una differenza di partenza, no? Quanto sia stato agevolato magari Guardiola
6: nel suo partenza, certo, così, dire,
5: e quello che sta facendo forse lui adesso, Fabregas, ha un valore superiore per certi aspetti come partenza, cioè partire così, chi si poteva immaginare col
6: secondo
5: Como?
6: Secondo me fa parte di quella scuola.
5: Sì, questo è vero.
6: Di Luis Enrique, Guardiola, Fabregas, Arteta, Marco, è una scuola importante, una scuola forte, ci sono... Io metterei pure il Basco Iraola, io capisco adesso i tifosi del Milan sono preoccupati, questo è bravo, non è male come allenatore Iraola. Poi capisco che non è un nome che ha fatto Rayo Vallecano, Bournemouth, ha fatto vedere calcio, allenatore serio, cioè sono allenatori molto preparati. Poi adesso lasciamo perdere, insomma, i mostri sacri. Guardiola ha fatto un percorso, Fabregas adesso sta agli inizi, sono bravi. Ma Luis Enrique, per esempio, quando gli hanno chiesto di Guardiola, ha detto: ma è il numero uno, lasciamo perdere il confronto con me. Quello mi dispiace, spero che possa, mi auguro che possa continuare col City, cosa che avverrà prima che decidesse, insomma, Guardiola. Ma lui risponde in maniera, ecco, quello che abbiamo sempre detto noi qui a Maracanà, cioè Guardiola non lascia trofei, lascia una traccia, un qualcosa che capito, a Monaco di Baviera, a Barcellona e anche al City. È un'eredità tecnica, un modo di lavorare, una metodologia, è quello che Guardiola lascia. Oltre se quanti ne ha vinti? 41, 20 con il City, in totale trofei. Lascia perdere l'immagine vincente. Però quando lui arriva, a proposito di presunzione, la prima conferenza stampa, non so se te la ricordi, memorabile al City, gli hanno chiesto: ah, ma lei pensa che questo gioco? Lui ha detto: ma lei che sta facendo? Qui viene in Premier, lui risponde: sì, ecco, sono qua per questo motivo. E lo guarda, cioè nel senso. Allora dice: questo chi è? Presuntuoso. E però poi capisci la forza poi delle parole deve essere,
5: no,
6: direttamente proporzionale all'azione
5: che
6: poi dopo tu dimostri. Quel discorso invece di queste dialettiche fiacche e di allenatori che ti fanno dei sermoni che non attaccano, Marco,
5: no.
6: Cioè, tu appena senti un allenatore che parla troppo,
5: ma io...
6: è già
5: ma l'ho
6: finita,
5: detto prima, guarda,
6: è finita, non attacca
5: perché...
6: né all'interno dello spogliatoio né
5: no.
6: A chi fa suo mestiere, come no.
5: Ma guarda, l'ho detto prima, senti parlare alcuni allenatori e hanno un linguaggio ormai passato e soprattutto non ti danno spiegazioni di campo. Guarda, lo dico senza giri di parole, torno velocemente su quella che è stata la conferenza 2 tra De Laurentiis e Conte. Onestamente Conte che ha detto di calcio? Niente, cioè lui ci ha voluto dare in pasto che la sua sconfitta è stato non compattare l'ambiente, non compattare, diciamo, i giornalisti, i comunicatori, le radio, le TV, perché lo hanno criticato, attaccato, cercato. Ma sinceramente, ma a noi, ma che ci frega che non ha compattato l'ambiente? Cioè a me dell'ambiente, dell'allenatore, ma che mi importa?
6: Sì,
5: cioè,
6: sì, ma
5: non è che voglio dire che faccio, giudico Sarri perché ha fatto, si è stato l'emblema, il simbolo del popolo laziale, a me non mi interessa niente.
6: È bello perché adesso,
5: cioè, parlo di campo di Sarri, non
6: è
5: parlo
6: un calcio
5: di questo
6: molto mediatico, no? E allora
5: sì,
6: la dialettica anche,
5: ma non
6: dire,
5: mi importa
6: gli
5: niente,
6: gli allenatori che parlano tu li ascolti, e però per esempio Sarri fa un'autocritica, no? Dice:
5: esatto,
6: a 40 anni non ero così, adesso ho scoperto dopo tanti anni di
5: essere
6: lavoro,
5: diventato
6: di
5: empatico.
6: Esatto. Quindi fa un'autocritica,
5: si
6: no?
5: Fa un'autocritica, certo,
6: quindi critica se stesso. Tu hai ascoltato altri allenatori che dicono, cioè, evidentemente se non ho raggiunto questo obiettivo, io sono il primo responsabile, non ci sono dubbi.
5: Certo.
6: Poi dopo nei dettagli vi spiegherò, eccetera, eccetera.
5: Non puoi dire tu, perdi in casa col Cagliari, non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori. Ma
6: cioè, bisogna, secondo me, anche quando c'è un fallimento, oppure ti vanno male le cose, secondo me la grandezza di una persona e il valore proprio generale di un allenatore si misura là, Marco. Cioè, capito? Cioè, quando tu ti senti che puoi competere, lo devi dire, oppure quando sbagli, lo devi dire. Ma è molto semplice, cioè, invece quando uno si arrampica sugli specchi, oppure fai le serpentine, i tunnel, per andare via fuori da un discorso, una domanda diretta, oppure ti irriti subito. Secondo me questa fa una differenza sostanziale, che poi denota anche un'insicurezza.
5: Allora, senti, facciamo una cosa, recuperiamo un po' di messaggi. Prima audio, 331 8200 213, vai.
3: Allora, Io volevo fare i complimenti a Fabregas, per carità, ha fatto un bellissimo campionato, una bella squadretta, giocano bene, però se il Milan e la Juve facevano il Milan e la Juve, non arrivava in Champions. Adesso mettiamoci proprio in chiaro.
5: L'abbiamo detto.
3: E tutti questi pronostici che può far bene in Champions, voilà, però il doppio impegno, anzi triplo, c'è anche la Coppa Italia, vediamo cosa farà, perché giocare una competizione sola,
6: un gatto, un cane,
3: sono bravi
6: un gatto,
3: tutti, no? Cane. A parte il Milan, grazie.
6: Vabbè,
5: sì, sì, ma l'abbiamo detto però questo.
6: La Juventus ha fatto 71, 70, 69 negli ultimi tre anni? O 60, 70, 71, 69, adesso non mi ricordo. Sono pochi, eh? Cioè, come ha fatto 71 punti? Cioè, mi deve però spiegare l'ascoltatore perché la Juventus non ha fatto il suo. Sono tre anni che la Juventus tocca quelle quote. Andiamo a vedere le quote, i punti che fai. Il Milan, da quando non ha vinto lo scudetto, che campionati ha fatto? Lo scorso anno quanti punti ha fatto? Quindi che vuol dire? È vero che il Milan e Juve, il Milan e Juve nome? Milan e Juve
5: però
6: perché nome?
5: Il match point
6: o Milan e Juve quello che possono dare? Come una squadretta? Come merita rispetto? Non è una squadretta, ha dimostrato sul campo di essere superiore.
5: Sì, sì, però il match
6: al
5: point
6: Milan
5: l'avevano
6: e la Juventus
5: e l'hanno buttato via.
6: Siamo d'accordo, però devi fare 71 punti.
5: Sì, sì, sì, sì, non c'è dubbio.
6: E se
5: però
6: non li fai, non ci vai in Champions League. E come l'ha fatti? E il Milan lo scorso anno non ha fatto questi punti.
5: No, no, ancora un altro audio, vai 331-82-00-23, vai. Poi c'è una cosa che devo fare con
7: Stefano. Ma l'antipatia, secondo me, Stefano, non è tanto verso Fabregas, ma quanto verso il Como in generale, che in Italia dà fastidio, perché è una squadra che non ha storia e dà fastidio vedere che una squadra così riesca ad arrivare a certi livelli. Invece io sono contento, perché se ci sono soldi e competenze è giusto che si vada avanti. La storia è lì per essere letta, ma non gioca.
5: No, la storia per me è importante, perché poi serve sempre anche quella nella valutazione. Poi sono storie molto belle queste che si fanno, e anche questa adesso
6: no,
5: sarà
6: però l'antipatia
5: storia,
6: era proprio nei confronti di Fabregas, ma qualche collega si lamentava questo Como B, questo Como, i giocatori stanno lì, l'arbitro, le cose, il modo di giocare, ognuno gioca come gli pare.
5: No, forse
6: giocate
5: la presunzione di Fabregas.
6: Ah, ho capito, la presunzione
5: alcune volte.
6: Ma la presunzione su cosa?
5: Ma
6: che cosa ha detto?
5: Di essere, di fare, magari.
6: Ma
5: il
6: modo di essere, di fare, ma scusatemi, ma lui ma allora, se non c'è una presunzione relativa, non vinci una Champions League, non vinci 41 trofei, non fai quello che hai fatto a Coma Champions League. Luis Enrique, Mbappé gli ha detto: oh, guarda che a me, che se fai 100 gol all'anno, a me non interessa niente. È la che è presuntuoso. Poi quando è andato via, posso rinunciare a Mbappé, non ti preoccupare, che il presidente, ci penso io.
5: No, no, non ha rinunciato solo a lui.
6: Non ha rinunciato solo a lui, ha lanciato due a Barcolà, Kvaratskhelia, andiamo a prendere Kvaratskhelia, cioè ha fatto una squadra, no? Dembélé.
5: Sì,
6: oh,
5: sì,
6: ma Dembélé
5: sì.
6: Ha vinto il pallone d'oro. Adesso ti faccio una domanda, ma Dembélé da pallone d'oro?
5: No.
6: No?
5: Buon giocatore.
6: Era vinto Dembélé però.
5: Però. Dai, ancora qualche altro audio, perché poi c'è una cosa che voglio fare con Stefano. Vai, 331-82-00-23.
8: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara. No, io non sono d'accordo quando dici, Marco, che diciamo il Como è andato in Champions anche per demeriti altrui. Io invece sono del parere contrario, nel senso che se il Como non fosse andato in Champions, io avrei avuto, fossi stato in Fabregas, rammarico, perché guardate che il Como ha buttato via nelle giornate precedenti, mi sembra cos'è, col Parma, con l'Udinese, ha buttato via tanti punti, quindi alla fine secondo me è andato per meriti propri, ecco, perché comunque non è che è vero che il Milan l'ultimo match point ce l'aveva lui, ma il Como effettivamente aveva buttato via dei punti in precedenza. Un saluto.
5: Vabbè, però se facciamo il discorso dei punti buttati via in precedenza, anche gli altri hanno buttato via i punti, insomma, quindi io credo che poi arrivi anche perché gli altri non sfruttano le loro occasioni. Se l'ultima giornata il Milan fa il suo risultato, la Roma l'ha fatto perché lo doveva fare, la Roma ha fatto i suoi risultati, la Roma che cosa ha fatto? Ha cominciato a vincere, poi vediamo che succede davanti, ma io devo vince, poi vediamo se qualcuno si incarta e io vinco, lo passo. E l'ultima giornata la Roma è andata a Verona e ha vinto, e il Milan è inciampato. Se il Milan fa un pareggio col Cagliari...
6: No, allora, vai, guarda, per esempio, relativamente alla Roma,
5: però
6: Como non ne parliamo,
5: non
6: ma relativamente alla Roma io pensavo che ci fossero più organici più completi, no? Poi l'avevo messa tra le prime quattro, l'avevo messo anche la Juve, non avevo messo il Milan, non avevo messo il Como. Avevo
5: ma
6: detto
5: Como
6: che
5: non
6: Como avrebbe
5: nessuno tra le prime
6: no,
5: quattro,
6: avrebbe
5: dai.
6: Potuto sorprendere, però
5: adesso
6: tra le prime sette io ce l'avevo
5: messo. Però nessuno ci ha messo
6: il Como, però io, ad agosto parlando ti ho detto guarda che potrebbe essere la rivelazione del campionato. Beh, quarta è stata sorprendente. Però non è un caso, Marco, che le prime quattro del campionato appena concluso hanno una struttura, cioè sono quattro squadre abbastanza solide nonostante le crisi che poi ognuna di loro hanno attraversato durante la stagione. Anche il Napoli, che gli infortuni, responsabilità di Conte, per carità, però è strutturata la squadra. L'Inter non ne parliamo, la Roma pure è solida e il Como non ne parliamo. Milan e Juve, discontinuità, giocatori che magari no, doppioni, ti giri a destra, non c'è un giocatore che dalle caratteristiche che un allenatore vorrebbe. Quindi tutte queste difficoltà sommate hanno fatto un campionato, il prodotto è stato quello, cioè non è sorprendente da questo punto di vista, è sorprendente. Noi all'inizio pensavamo, ma se squadre possono essere magari valorizzate in un'altra maniera, ma Spalletti pure ha trovato le difficoltà, Allegri non ne parliamo, insomma, ha scoperto una crisi senza precedenti, no, poi fammi sicuramente di ieri clamoroso,
5: poi andiamo dopo, e è una mazzata incredibile. Allora, poi io voglio dire anche un'altra cosa, per esempio Mimmo mi scrive, come ricordano le vostre perplessità e la critica a Fabregas perché aveva rifiutato l'Inter, però scusatemi, se ci sono delle critiche che uno fa all'inizio della stagione, io per esempio avevo delle perplessità su Chivu all'inizio, poi voi tutti eravate sicuri che Chivu potesse far bene, vincere lo scudetto e la Coppa Italia, siete bravi, io siccome non faccio l'indovino, arriva un allenatore con poca esperienza, se uno ha delle perplessità, non è che dopo alla fine devono essere rinfacciate, perché questo è un giochino scemo, perdonatemi, perché all'inizio, dopo a parlare, siamo tutti bravi, all'inizio uno può avere un'analisi che arriva dal momento, da quello che, ad esempio adesso se tu mi chiedi, hai perplessità su Gattuso, ma non ce n'ho una, ce n'ho 10, no una, 10, poi magari le mie 10 perplessità verranno smontate nel corso della stagione, ma adesso che devo dire? Ah, Gattuso è bravissimo, dovevo dire Chivu vincerà tutto. E Fabregas ha fatto bene a rifiutare l'Inter. Io credo che il rifiuto dell'Inter sia stato un rifiuto importante. Che uno, se in quel momento esprimeva una perplessità, era legittima. Ti chiama l'Inter che ha fatto una finale di Champions, ne ha fatte due negli ultimi 3 anni. È una squadra attrezzata per vincere lo scudetto. Ti chiama e tu dici di no. E se uno esprime una perplessità, è sbagliata?
6: Ma no.
5: E io, cioè. Che giochino è? Esempio, lo chiedo a Mimmo che scrive. Qual è il problema?
6: Io all'inizio pensavo che questa non avrebbe retto. Invece ha fatto un buon campionato.
5: Quindi, cioè, non è che.
6: Tu Pioli lo vedevi in bilico già dall'inizio e così è stato. No? Cioè, l'analisi è questa.
5: Va bene. Allora, senti, voglio fare un gioco con te invece.
6: Vai,
5: prepariamolo subito questo rapido. Giochino rapido, veloce.
6: Molto rapido.
5: E allora io ti chiederò adesso, vedi, ci mette anche la musica il nostro Andrea Magliocca. Voglio fare con te il pagellone dei 6 allenatori, dei primi 6 allenatori, ok? Partiamo con la classifica.
6: Dal sesto posto, con
5: dal
6: Spalletti.
5: Sesto posto, non quindi può essere... partiamo con Spalletti.
6: Non può essere una sufficienza, nonostante l'ottimo lavoro che ha svolto Luciano Spalletti alla Juventus, ma sia Spalletti, e qui poi do anche l'altro voto ad Allegri, quindi un po' in coppia con le grandi delusioni Milan-Juventus, 5 Spalletti, 4 ad Allegri, perché erano in vantaggio sugli altri a pochi turni dalla fine del campionato e non avrebbero dovuto farsi sorprendere. Quindi Spalletti voto 5, Allegri voto 4. Perché aveva tanti punti di vantaggio sul resto.
5: Fabregas
6: 10, perché ha creato una squadra straordinariamente equilibrata, perché si pensava che potesse avere un disequilibrio difensivo, e invece è stata risultata poi alla fine del campionato la miglior difesa, ma anche questo gioco molto armonioso, scelte sempre indovinate e soprattutto grande personalità, e ci ha fatto vedere qualcosa di nuovo e di gradevole, quindi soprattutto la Champions League, che è l'obiettivo incredibile che ha raggiunto questa società. Quindi grandi meriti a Fabregas, voto 10.
5: Gasperini.
6: Voto 9,5 per Gasp, che si è dovuto così un po' districare in diatribe imprevedibili, in attese, che hanno acceso un po' le polemiche a Roma, e non è facile centrare degli obiettivi a Roma, e lui al primo colpo Champions League, cosa che non avveniva a Roma da 7 stagioni, crisi a marzo e poi rush finale con 5 vittorie consecutive che hanno suggellato un percorso per quanto riguarda il campionato straordinario.
5: Conte.
6: Voto 6,5 perché la Champions League non è stata onorata e giocata nel miglior modo possibile, per usare un eufemismo, davvero deludente la campagna europea del Napoli. e però Coppa Italia non è neanche a dirlo, in campionato io 6,5 li do, perché se non ci fosse stato Conte probabilmente il Napoli avrebbe fatto peggio.
5: E andiamo al campione d'Italia, Christian Chivu.
6: 10 e lode a Christian Chivu, che da così con tutte le perplessità del caso, gli scetticismi dell'inizio della stagione, allenatore giovane, inesperto, e invece la scelta della dirigenza nerazzurra ha convinto tutti, e quindi l'inesperto Chivu, bravissimo a sussurrare campioni e poi a gestire da veterano il gruppo. Doppietta, Coppa Italia e Scudetto, voto 10 e lode.
5: Eccolo qui il pagellone in grafica di Stefano Impallomeni, con un voto altissimo all'allenatore campione d'Italia, 10 e lode, poi via via tutti gli altri, il 4 ad Allegri, il 6,5 a Conte, il 5 a Spalletti, il 9,5 a Gasperini, il 10 a Fabregas per l'impresa compiuta. Siete d'accordo o no? Scriveteci come sempre al 331 82 00213. Break, torniamo tra poco.

0: Beh, i tuoi voti, caro sì, Stefano, hanno fatto discutere tutti quanti, ma non è possibile.
1: Sì, ma mi hai fatto fare il piantanita della situazione.
0: Ma no, adesso
1: non
0: lo facciamo pure a piantanita, ma tanti voti fanno sempre discutere.
1: Poi mi vergogno un po', insomma.
0: Ma che ti vergogni?
1: Sì, no, mi dispiace, darei tutte le sufficienze.
0: Allora, te lo dico, si è incazzato Antonio, uso questo termine così per far capire.
1: Vabbè, mi dispiace.
0: Perché Antonio dice, ma in Pallomeni ce l'ha sempre col Napoli, perché ha dato 6,5 a Conte?
1: Perché Napoli è obiettivo. No, lo so, gli infortuni. Vabbè, avrei dovuto spiegare, non c'era tempo.
0: Ma 6,5 non è, sei promosso col 6,5.
1: 6,5.
0: Poi tu sei un'università seria questa, non
1: no,
0: è che
1: da Conte mi aspettavo Conte
0: Piantanita dai
1: classe.
0: Zero, ma Piantanita dai zero, allora scusa.
1: Piantanita esagero.
0: C'è Franco, c'è.
1: Ma c'è
0: Franco, stiamo parlando male di
1: Franco.
0: Te, insomma. Ciao, buon pomeriggio.
1: No, insegnaci a dare i voti agli altri, io non sono capace, capito?
0: Sì, Piantanita che non è azzeccata.
2: Sai qual è? Sai qual è il problema? Innanzitutto come in Champions, prima giornata, sempre a Maracanã con Marco Piccari, Stefano Impalmeni, dico c'è come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
0: questo è vero.
1: Senti, ma i tuoi voti? Perché sentiamo quelli di Piantanita.
0: Come no, adesso li facciamo dare assolutamente anche a Piantanita. No, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre. Franco, no? Quello è l'obiettivo dei voti.
2: Sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
0: Certo.
2: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono per me sono infattibili. Io li odio, cioè odio il voto alla stagione perché sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10 perché cioè, la valutazione è su diciamo una cosa o due cose, ma sulla stagione sono veramente boh, ma che ne so, però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo in gioco e quindi è più complicato.
1: Ho dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una
0: adesso ti dico
1: voti, però... a Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto io. Avrei dovuto fare invece un discorso
0: presentare...
1: diverso. Sei politico e poi
0: ma
1: a salire.
0: Ma che sei politico?
1: Però
0: ma
1: non
0: dai,
1: sei stato credibile.
0: Ma non sei credibile, sei politico, non ne dà più, sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde. Vabbè, speriamo che arriva.
2: Ma non risponde.
0: Ma
2: alle 2:30 ogni martedì tutta la stagione non risponde.
0: Ma è una roba, ma c'ha paura. Perché
2: sono 50 puntate che stiamo qua alle 2:30 non risponde.
0: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
2: Siamo tutti messi male, mi sa.
0: Allora, Di Benedetto nelle ultime i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como non ha indovinato nessuna. E aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve. Quindi è toppato completamente. Piantanita ha preso solo il Como. Però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve. Quindi pure tu zero.
2: Ok.
0: Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como. Ha messo 9 punti. Hanno fatto 9 punti nelle ultime. Però ha preso solo la Roma in Champions.
1: Io?
0: Tu,
1: Milan e Juve, ho detto.
0: Tu avevi detto 9 punti, avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. Alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
1: Sì, Juve e Roma.
0: Juve e Roma. Sì, sì. Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como. Quindi i 9 punti del Como
1: abbiamo
0: presi tutti, tranne Di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
1: temeva la trasferta di Cremona
0: e temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa, però facciamo il gioco anche con voi, visto che ci hanno contestato il 6,5 a Conte dato da Impallomeni. Piantanita, quanto gli daresti tu a Conte?
2: No, adesso qual è il problema, devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti perché sennò sembro matto.
0: Vabbè,
2: No, comunque gli ho dato più alto a Conte. Secondo me questa della stagione visto tutto, sì. Ok? Secondo me comunque per me almeno è 7. Ok.
0: 7.
2: Per me è 7.
1: Mezzo poi, punto in più, sì.
0: Mezzo punto in più.
2: Mezzo punto in più. È un mezzo punto in più perché comunque
0: alza la media il mezzo punto delle volte.
2: Essere arrivato là,
1: 7 non è 7,5, c'ha ragione. Sì.
2: Essere arrivato secondo.
1: Vabbè, ho capito, quella squadra là non dico che è il mio.
2: No, però non l'ha avuta la squadra là.
1: Okay. Cioè, ma infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio. Sarebbe
2: però il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un'altra.
1: Però
2: altro,
1: la Champions League, ho capito, il trentesimo posto in Champions League
2: è stata disastrosa. È stata disastrosa. Però, aspetta, nel senso,
1: gli infortuni?
2: Bravo, infatti è quello il problema. Il problema di dare un no, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6,5 allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi è responsabile?
0: Bravo, e di chi è? Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
2: È lui responsabile.
1: Beh,
2: quindi,
1: questo non lo sappiamo, però.
0: Ma io gli do un 6, ragazzi.
1: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
2: di quella struttura lì, sì, cioè, comunque. Sì, sì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte, non risponde il fisioterapista di Conte, perché se, voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po' è come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui. Comunque. Quindi anche degli infortuni è responsabile lui. Allora se devo guardare gli infortuni, vabbè, a Conte gli devo dare due. Cioè, se devo guardare gli infortuni,
1: ma la, si fa la media, quindi 6,5 tu di 7, io 6,5, Andrea che dà?
3: 6,
1: vedi? Ancora più severo.
0: Io pure do 6.
1: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Allegri quanto gli dai, Frank?
2: No, ma tu voi pensate Allegri con, no, Allegri con 40 infortuni, beh, arriva 18° il Milan, no? Cioè, questo è il problema, e quindi per quello secondo me è stato Conte molto bravo.
0: Allegri 4.
1: Guarda, io ho evitato, perché Marco mi ha detto, dai il voto e la motivazione, io ho evitato di dire con impegni a settimana di una buona, cioè, questa cosa veramente io non la so.
0: 4 senza un'idea, io avrei detto così.
2: No, ma
0: che c'è?
1: Vabbè, no, mi sembra,
0: 4 senza un'idea.
1: Mi sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
0: Spalletti,
1: è perché
0: 5 col fiato corto.
1: Tu che sei amante delle cose, sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo e perdi il gran premio. Cioè, al Milan è successo sta roba qua, capisci? 4 inesorabile.
2: Esattamente. Ma certo, ma è così, ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi, cioè per un gol, questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente.
0: 6, non più di 6.
2: Quindi,
1: e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
2: Sì, no.
1: Cioè, se uno, fa due, allora, due col Cagliari,
0: però
1: c'è
0: adesso
1: così,
0: noi dobbiamo essere sinceri, uno che fa, scusami, poi
1: vabbè, ma non puoi perdere con il Cagliari,
0: però perdonami,
1: Franco,
0: perdonami,
1: dai,
0: Franco, uno che fa un girone di ritorno
1: non si può.
0: Di una mediocrità pazzesca, le ultime 10 partite fa 10 punti,
1: no, ma 10 punti
0: faceva
1: di vantaggio a 7 giornate dal termine, cioè, sulla quinta,
0: anche se c'entrava la zona
1: come
0: Champions, che io volevi da 7. Ma gli dicevi, gli davi 6, e 6 politico gli davi, perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè ripeto, il Milan con un impegno a settimana sarà banalità o meno, quello doveva fare, è riuscito fino all'ultimo 90 minuti
1: Marco,
0: a sta aggrappata a sta cosa.
1: Per carità, però il 4 è lo motivo meglio, perché non ho avuto tempo, cioè sei in Milan, lascia perdere quella. Hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio Marco,
0: sì,
1: a 6 giornate,
0: avanti,
1: sulla
0: avanti.
1: Quinta,
0: sì.
1: Hai questo vantaggio, sì, con tutti i problemi. E non hai fallito l'obiettivo della Champions League,
0: no, è così, non c'è
1: che hai avuto per tutto l'anno.
2: 4
1: che 4, capito? Come fai a non dare?
0: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti dato?
3: Ma perché Marco, secondo me, sta facendo, cioè, il giudizio suo è sul lavoro sul campo, per quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente al meglio ogni volta che fa.
1: Ecco,
3: purtroppo, se avesse centrato la Champions League, era una delusione per tutti uguali, non sapevi da dove ripartire, quindi ti prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
1: Quanto gli avresti dato?
3: In Champions 6, pure meno forse.
1: Adesso invece che voto gli dà? Adesso?
3: Ah no, ma non c'è, senza voto, cioè,
1: come
0: senza voto, mi sembra.
1: Senza voto come? Perché?
0: No, senza voto è brutto.
3: Dai,
0: tre, voto.
3: Tre, cioè,
1: tre. Addirittura tre.
3: Tre.
1: Alla pianta,
3: allora,
1: vita, hai dato un voto.
3: Il problema del Milan con i Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Chi ha visto tutta la partita si è reso conto che il Cagliari ha preso pallonate del Milan. Questa è la verità.
0: Sì, sì.
3: Scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra svuotata, senza idee, i giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché se non riesci un minimo a compattarsi, a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori, poca cosa, questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
0: Allora aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
3: Sì, 6,5, non di più.
0: Io pure sono su questa.
1: Ancora più severi di me e di Frank.
0: Frank è
3: molto
0: sette.
3: Forte, secondo me.
0: Però adesso facciamo una riflessione velocissima.
2: Non c'è stata la squadra?
0: Che non c'è stata?
2: La squadra non c'è stata, no, e quindi io con quello che ha avuto.
0: Lui c'è stata, ma
1: no, io gli riconosco che nel momento di difficoltà ha tenuto
0: botta. Ha tenuto botta, va bene, però
1: c'è stava un altro, però il Napoli,
0: la domanda è come mai tutti questi infortuni? Non, questa allora, è una domanda che non troveremo mai una risposta. Ma non troverà mai una risposta.
1: Quindi il semestre è di grande stima confronto.
0: Per me va bene, io sono severo, ma preciso, molto preciso. No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? Dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se voleva sbrigare diceva: adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così.
2: Completamente inutile,
0: voto 4 e mezzo, cioè proprio ecco, no,
2: inutilità totale, cioè nel senso inutilità totale, anche perché voglio dire, cioè almeno queste cose qui, secondo me, voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta, perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop, ma poi... sembrava quasi non essero neanche veramente litigato.
0: No, non no, vabbè, poi. Poi ti ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti, non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti, perché quando ci sono 31, 35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore, e siccome chissà queste cose, sa benissimo.
3: Marco, gli infortuni li ha avuti l'Inter, li ha avuti tutti.
2: Non così tanti,
0: ma molti infortuni muscolari, però Andrea, tu che sei più dentro di noi, sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione? Soprattutto alcuni proprio.
3: È uscita un'intervista di Lange l'altro ieri.
0: Alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamoci. Allora, questa è la verità. Ma detto,
3: se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco, in gergo, molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo. Però l'ha sempre fatto, per quello non mi sento di dire di uno che ha 500
2: battute.
0: No, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare.
3: No, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati, c'hanno tutto. Quindi,
0: allora vabbè, facciamo così, casualità.
3: Non è possibile fare un errore così grave rispetto all'anno precedente.
0: Però mi dite una cosa, facciamo una cosa adesso, noi abbiamo due panchine in questo momento che sono libere, ragazzi, due panchine. Una è il Napoli, che è la squadra vice campione d'Italia, e l'altra è il Milan, cioè non so due panchine da poco. Proviamo un attimo a individuare chi potrebbe andare, per quale motivo secondo voi a guidare queste squadre. Si fanno un sacco di nomi, partiamo dal Napoli un attimo, perché oggi leggo che c'è una sorta di, ci sono dei candidati, Motta, italiano, sembrerebbe prendere molto quota, nell'ombra rimane sempre, non so se

0: Lorenzo, Manna e De Laurentiis. Detto questo, l'italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo. Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo, l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con l'italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurentiis sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurentiis, se mi ricordo, subito dopo, a caldo, i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, dire ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea, perché Napoli deve, eccetera, eccetera. Ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere? Cioè, accontentare, tra virgolette, De Laurentiis per dire oh, io voglio essere protagonista in Europa perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale, eccetera,
1: profilo
0: eccetera.
1: Europeo, ecco, dai. Piantanida.
2: Guarda, ti do le parole chiave, facciamo solo Napoli, ti do le parole
1: adesso
2: chiave.
1: Napoli, adesso Napoli, poi andiamo al Milan.
2: Napoli, allora facciamo così. La parola d'ordine per l'allenatore del Napoli, secondo me, è certezza o certezze. L'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che l'italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe, secondo me, qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui, secondo me, potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però dei profili del genere. L'italiano è una certezza, secondo me, sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo, certezza, ecco, però evitando, come dire, dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
1: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento.
3: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Alisson e Fenni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti e quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, l'italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno step, prima o poi va pure testato ad alti livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 10 anni quasi in Arabia. E grandi certezze, uno che le squadre le sa costruire, però costa di più. Io credo che l'italiano sia in vantaggio. Beh, De Laurentiis l'ha cercato già 2 anni fa.
1: Sì, questo è vero. E aggiungo, noi abbiamo sentito 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che, insomma, lì stava benissimo. Poi le ultime situazioni qui ci parlano di un... così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato. Quindi attenzione, Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa. Però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale, via tutti, è rimasto solo Ibra. E leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andare bene uno di questi nomi oppure nessuno?
0: Al Milan serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idea, disciplina, di tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
1: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
3: Guarda, il Milan deve ritrovare, ha ragione, uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno su un allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io sia al Milan che a Napoli, italiano lo vedo anche lì. Forse doverei dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che può tornare. È difficile, ovviamente il
1: va bene, tu non andresti su un profilo
3: poco, l'ho visto qualche partita, e l'altro viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
1: Bene, tu dici
3: io sono sempre su
1: per Thiago Motta, perfetto.
3: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità, è l'altro allenatore che quest'anno insieme,
1: guarda, a me, io ti dico una cosa, sposo l'idea di Stefano, di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe, vorrei un

0: allenatore, però,
1: sì,
0: me.
1: Un allenatore che porta anche
0: molto bravo,
1: culturalmente qualcosa di certo. nuovo. Cioè diamogli la possibilità, arriva uno.
0: Cioè Iraola ti allena,
1: Iraola,
0: ti allena
1: vediamo,
0: anche il Carnea, cioè capisci,
1: vediamo,
0: lo sconosciuto, quello che
1: almeno a tre anni, non
0: costa
1: cambia
0: poco,
1: subito,
0: e
1: sennò
0: serve
1: niente.
0: Un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno.
1: No, hai detto
0: serve un allenatore così.
1: Esatto, esatto. Aspetta, Piantanida, manca la tua scelta.
2: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Si dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è: ah, benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è uno solo: quando arriva Iraola e Iraola dice voglio il numero 10 Marco Piccari, ok? Si va con il numero 10 Marco Piccari. Fine della storia. Se questo vuol dire che il numero 10 Marco Piccari poi la partita buona per la prima la fa a novembre, perché il Milan ingrana a novembre, perché c'è tutto un sistema dietro da supportare, va supportato. Ma il problema del Milan è la luna, in questo momento la luna è spenta e non si può prendere Iraola se dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola, nel senso, o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, sì, Fabregas, quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua, a parte Ibra, viene fuori un casino. Ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi, ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna partire, cioè stiamo mettendo un... come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri, e se facciamo così anche l'anno prossimo il Milan cadrà.
1: Sentite, però... siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli se funziona o non funziona, io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè qui abbiamo due squadre che secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere, mi viene solo un nome in questo momento: Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
0: In questo momento o nazionale sta fermo, perché Spalletti resta la Juve.
1: Piantanida, sarebbe una follia?
2: Allora il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che aveva detto, perché cercano un Fabregas, se poi prendono Conte vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda. Sarebbe la cosa giusta, ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
1: E la Juve? Che
2: si allontana. Secondo me la Juve, Spalletti resta, e Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che si girano intorno, Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto? Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento, bisogna capire. Però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche cioè tra i due, o tutte e due o resta Spalletti, ma che resti Comolli e arrivi Antonio Conte
1: non ci credo.
2: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi.
1: Te Andrea e chiudiamo.
3: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente, io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite, non mi sento, secondo me lui gioca la squadra, gliel'ha dato, gli ha messo in condizioni i giocatori di fare bene. Per me la responsabilità è di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Dove il suo l'ha fatto e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore. La Juve deve ripartire da Spalletti.
1: Aspetta, punto. Che devo salutare. Mi sembra Franco, giusto? Franco, ti devo salutare. A presto,
0: ciao Franco.
1: Di prossimo, un abbraccio. Ciao Franco. Vai.
3: Quindi, se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato. La Juve veramente va costruita intorno a lui. È un allenatore con grande esperienza. Io non cambierei mai. Su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico. Ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri. Poi se mi dice al Milan prenderesti Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te. Se devo tornare a vincere, lui non fa primo, fa secondo.
1: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
0: però ha dato tanto, un bello, bello stato.
1: Va bene, vediamo. Vediamo un attimo, tanto Cardinale, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. E vedi, andava via, e, insomma, hanno raccolto Milan News le informazioni, tra 10 giorni deciderà, entro 10 giorni tutto quanto, allenatore, struttura, tutto, quindi capiremo le mosse del Milan. Staremo a vedere. Va bene, va bene. Allora, Andrea, ci dobbiamo fermare. Grazie, come sempre, a presto.
0: Ciao Andrea.
3: Ciao Marco, un abbraccio.
1: A presto ad Andrea Piervincenzi. Arrivano tanti messaggi qui, ad esempio Mancini Napoli, Raola Milan, mettono. Poi qualcun altro ci scrive: la rovina della Juventus ha un nome e cognome, se la prende con John Elkann. Secondo Antonio Spalletti non arriva a mangiare il panettone. Poi dice Ibra è il consulente personale di Cardinale, non ricopre cariche del Milan. No, però c'è solo lui, e pensate che il consulente Ibrahimovic, quando parla col Cardinale, di che parla? Parleranno di calcio?
0: Direi di sì.
1: Ecco, quindi. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati sempre in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui.
1: Ciao Marco,
0: studio.
1: Di nuovo. Ciao
0: di
1: a
0: nuovo,
1: tutti.
0: Ben trovati. Allora, sta parlando anche Fabregas. Tra poco magari prendiamo qualche passaggio. Allora, andiamo avanti nel nostro pomeriggio. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Gianni Bezzi. Ciao Gianni, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Ciao Gianni.
0: Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao. Ciao, ben trovati a voi.
0: C'è anche Francesco Repice con noi. Ciao Francesco, ecco, ben trovato. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Eccoci.
0: Allora, dovrebbe poi arrivare anche un altro amico in questo momento, però io voglio subito portare su un tema che abbiamo sfiorato prima con Stefano. Magari ci rimaniamo un attimo, poi vediamo di sentire anche qualche passaggio di Fabregas. Stefano, ma tu credi in questo patto che stiamo leggendo tra Comolli e Spalletti?
1: Io credo che Spalletti possa ripartire carico, poi che ci sia come lì o che sia, Spalletti andrà avanti con chi, insomma, è un lavoro di campo, un lavoro di scelte anche dei calciatori, ma insomma alla fine non bisogna fare innervosire troppo sto allenatore che è molto bravo, ha preso una bella botta, che l'ha presa, l'ha incassata, non so quanto ci vorrà per diluire tutta questa delusione, però non vedo l'ora di ripartire. Grintoso, dai.
0: C'è anche,
1: anche se poi non accetta. Questa è stata una botta.
0: È stata una botta, assolutamente. Abbiamo visto proprio nel post-partita.
1: Perché sei in vantaggio sul resto del gruppo, sei esperto, non puoi fallire come Allegri, la stessa cosa. Cioè, c'è una responsabilità.
0: Allegri,
1: molto
0: ci andiamo dopo su Allegri, così sentiamo Gianni. Allora, c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
1: Ciao Michelangelo.
3: Marco.
0: Ciao,
3: ciao, ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. E Gianni, vengo da te, faccio
3: ciao,
0: la stessa ti faccio
3: ciao,
0: la stessa
3: ciao.
0: Domanda di questa eventuale patto e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve o al Milan, non lo so.
2: Ma non sarebbe stato serio.
0: Perché?
2: Per un club come la Juventus che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo, che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarci fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire perché non puoi fare un'altra rivoluzione, poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli. Adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare di rinsaldare, rinforzare anche una rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo, a squadre che voglio dire stanno davanti. Ma il progetto come un allenatore è fondamentale.
0: Fondamentale. Repice.
4: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, non veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, infatti mi sembrerebbe una follia, cioè anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma, se questo patto c'è stato e vabbè, che provino a lavorare insieme eccetera, ma se questo patto non c'è stato bisogna che qualcuno arrivi là sopra a dire vabbè, chi decide qua? Decidi tu e prendo una direzione come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
0: Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla,
5: eccomi qua.
0: Tu che dici?
5: Di cosa parliamo?
0: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
5: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe non idoneo, no? per, per ripartire. Credo che Spalletti sia un allenatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente, assolutamente sì.
0: Se rimane,
5: diciamo che io sono, da un certo punto di vista, no? dalle batoste, questa è una batosta importante, perché sì, la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa, contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva, e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore qual è Spalletti, e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso, quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
0: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto, non ci credo.
5: No, il patto, guarda,
0: se
5: io
0: patto,
5: sono stato,
0: non patto, incontro, non incontro, perché poi dice che
5: siamo stati insieme a loro venerdì
0: sì.
5: Ed erano tutti abbastanza tranquilli. Sì, certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia Comolli che Spalletti si parlava tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
0: Stefano, volevi aggiungere?
4: Ha detto un centravanti. Prego. Però
0: sì, ci vuole un centravanti, sì. Non solo un centravanti,
5: però... ci vogliono 3, secondo me 3-4 buoni acquisti adesso.
4: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol, e voglio dire, già sono sulla buona strada. E lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesto, li chiesti non sono arrivati.
6: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, perché qui mancano tanti soldi.
0: Ora questo è vero.
4: Certo.
5: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
4: Esatto. È una parola,
5: no? Però bisogna tornare lì. Quando non ci sono soldi,
4: io sono d'accordo, Michela, necessità però... virtù. Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non è difficile, il pallone ce l'ha in mano loro adesso. Cioè,
5: lo so, sì, sì. Beh, questo purtroppo è così. Vabbè.
0: Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
1: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate, 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto. Da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, no 2, 4. Quindi questo è il risultato della Juve. I tifosi, io capisco la delusione, ma bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
0: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere punti.
1: Ma hai perso 2 anni, Nicola, come? Hai perso 2 anni. Dai. L'allenatore, hai cambiato 3 allenatori, la colpa è... Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece... quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa. 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte, l'ultima luce di speranza. Perché se tu mi dici Diego Motta, tutto Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse è l'arrivo di Spalletti, no, è l'unica cosa che rappresenta un po'. Ma tu non è che puoi tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, detto, allora
0: è lucidamente anni, quello che mi preoccupa.
1: No, ho capito, ma sentiti, mamma, ho preso quello, ho preso quell'altro. La Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato di calcio, perché questa è la mia opinione. Poi non ve voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Thiago Motta non riesce? Perché Tudor? E perché Spalletti?
0: Quindi per battere Verona e Fiorentina serviva a fare un supermercato?
1: No, vabbè, adesso no, tu così provochi e lo sai come la penso. No, quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità. Però riparti da Spalletti, sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo. Però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio o no?
4: Esatto.
1: No, l'hai indovinato? Esatto. Se l'hai indovinato non stavi a sto punto, no, ragazzi, ma è molto semplice.
4: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari, semplice, una domanda innocua, è partita una filippica di 25 minuti a spiegare, guardate che qua non andiamo da nessuna parte. Anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar sempre
1: Francesco, ma nemmeno tanto io devi capisco riflettere, perché si va di corsa.
4: Ma certo,
1: tu se ti chiami Juventus devi ripartire, poi quello che è stato, però devi capire perché ti ritrovi dopo 2 anni in queste condizioni. Questo lo devi capire,
4: perché se no bisogna capire chi ha sbagliato, deve alzare la mano e dire però cioè, anche la colpa è mia, perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale, abbia solo voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in casa, il Verona, eccetera.
6: Io su questo però non sono d'accordo, caro.
0: Su che cosa, Gianni? Su che cosa?
6: Che è un allenatore mondiale. Spalletti ha vinto un campionato in Russia. Che ha vinto? Ha vinto niente qua.
0: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
6: Con Napoli. Ho capito, una grandissima squadra. Ma se allenatore mondiale, se mi parli di Ancelotti, ti dico hai ragione, ma non mi dica Spalletti è un allenatore mondiale, scusami.
4: No, per me sul campo, il lavoro sul campo, Spalletti è il numero, lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto.
6: Però allenatore mondiale, insomma, cioè, voglio dire, Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più.
4: Figurati, io lo sai che lo come la penso, Gianni, però se devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è. Cioè, non è. Poi ci sono altri problemi, e magari però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una roba che è andata male, insomma, di 2 partite andate
1: Francesco,
4: male.
1: Francesco, però tocca andare anche oltre.
6: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse tra l'altro. Quindi,
0: ma quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte, Gianni?
6: No, io ve l'ho detto già all'inizio. Ho detto io la Juventus è proprio perché deve dare una linea di continuità, anche perché prima chi l'ha detto non mi ricordo, ma è molto giusto, ha sbagliato talmente tanto tra operazioni di mercato e scelte di allenatori, adesso deve andare avanti su una linea. Questo, guarda, che è un problema. Adesso, al di là del fatto che voi mi direte perché io parlo così, perché sono pro Allegri, ma guardate che il Milan, voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista. Cioè, il signor Cardinale.
0: Fallito pure Allegri, ha fallito solo Milan.
6: Lo dovrebbero si fa diventare da cardinale a un parrocchiano. Per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
0: Aspetta, poi
6: anni.
0: Ci andiamo un attimo al Milan, perché
6: Vabbè, dai.
0: Ci andiamo. Però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo Cardinale.
6: Sì, alla fine sì, anche lui. Però voglio Allegri. Dire,
0: però qui ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia, e bla bla bla. Ha fallito pure lui. Cioè, non è lesa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri. Cioè, non stiamo offendendo.
1: Ma Gianni, capita Allegri anche ai più bravi di farti incappare in stagioni un po' sfortunate.
0: No, veramente facciamo santo Gianni.
4: Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però
6: grazie,
4: ragazzi,
6: caro.
4: Cioè, nel senso che, ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
6: Bravo,
4: il miracolo
6: bravo.
4: che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che aveva sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè anche lì ti chiede un centravanti, arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre giocatori lui là, c'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot. Dopodiché, ragazzi, si fa fatica a pensare che i giocatori gli
0: quindi fatemi capire, nella prima parte, che fa un girone sempre praticamente addosso alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno Allegri. La seconda parte che fa
1: è
0: colpa di Cardinale e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
6: È l'unico che ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
0: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Perché prima parte.
1: Diamo la parola a Michelangelo.
0: Michelangelo, tu che dici?
5: No, io dico una cosa, che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette, quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè, io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore. Se
0: e quindi
5: io
0: non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè, Allegri gli hanno detto questo, chi è, allenalo?
5: Ti ricordi, era una squadra un po' variegata in Milan, cioè, abbiamo sempre detto, però, sono un po' fatte,
1: il variegato di Michelangelo,
5: esatto, però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità, l'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere, perché
0: ma qual è l'idea calcistica di Allegri? Però io parliamo allora dell'idea calcistica,
5: quella di vincere, perché l'idea
0: questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere,
5: certo,
0: un'idea
5: è una splendida idea che poi
0: e quindi Fabregas giocando, non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi non ce l'ha, giocano tanto per giocare.
4: 50 milioni è andato a comprarsi i giocatori che voleva.
0: Chi? Non ho capito.
5: L'idea di calcio ce l'hanno tutti, tutti hanno un'idea di calcio, poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona, ma io gioco con altri 11, per cui magari quelle, la mia idea non me la fanno venire attuare, nel senso che trovo un'altra squadra che mi mette là, io mi devo difendere. Non è che dire Allegri Barai dice mettiamoci tutti e 10 lì e poi partiamo.
1: Però Michelangelo, perdonami, quello che dice Marco non è tanto distante dalla realtà. Allora siamo tutti d'accordo con te, con Francesco, con Gianni, che è vero che ci sono società che sono discutibili, lasciate serare. Però se poi tu perdi in casa l'Udinese, tu perdi in casa col Cagliari alle ultime partite, c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, a 7 giornate al termine,
5: Stefano,
1: c'è qualcosa che non va.
5: E con
1: Verona e con la Fiorentina fai un punto in due partite in casa, c'è qualcosa che non va.
5: Scusa, sei stato un calciatore anche tu.
1: Lo so,
5: l'allenatore che è colpa, io ho detto anche l'altra volta.
1: Ma infatti l'abbiamo detto, però è colpa l'allenatore, ho capito, però.
5: Scusa, o il Milan non vince col Cagliari.
1: Però Michelangelo, tu sei stato un giocatore importante, la squadra di campioni.
0: Allora, che è colpa dei Cardinali, allora, non vinci col
1: Cagliari, è anche il manico che te deve dire, ti deve far fiutare il pericolo. Guardate le cose.
5: Scusami, Stefano, ma tu fai l'allenatore, l'allenatore.
1: Allora, che vuol dire? Che sto Milan
5: devi dire ai giocatori che perdono col Cagliari prima della partita, mica gli devi dire adesso giochiamo tranquilli, non facciamo. No, vai in campo per vincere.
1: E come mai quella prestazione? Ma la prestazione, però, perché?
5: Ma poi sono i giocatori. Scusami, non mi fai dire che i giocatori sono scarsi, io, per l'amor del cielo. Però i giocatori che non vincono certe partite di testa non sono.
1: Ma ne ha perse 6 nelle ultime 10, perché? Uno si può chiedere perché.
5: Perché
1: i giocatori sono diventati tutti brocchi? Perché?
5: Non lo so.
1: Io non ci credo.
0: Aspetta, una alla volta, fate sentire Ribice che stava dicendo perché.
4: No, io ti posso dire quello che mi ha risposto lui dopo Milan Atalanta. Mi ha detto: noi fino a quando ha retto la difesa e poi lì davanti in qualche modo vinciamo le partite. Quando abbiamo cominciato, perché è il succo del discorso, il senso, diciamo così, intrinseco del discorso, noi questi siamo. Se reggiamo dietro, in qualche modo facciamo un gol e magari andiamo avanti così. Nel momento in cui non reggiamo più dietro, è finita.
1: E allora il problema è che ha fatto troppo bene prima.
4: Sì, certo, secondo me.
5: Poi,
4: sì,
5: poi Stefano, poi subentra anche la stanchezza.
1: No, no, per carità, però stai lì a un filo dal traguardo, devi portare a casa, il risultato, Michelangelo, dai.
5: Esatto. No, no, lì, infatti lì la stanchezza finisce, dice, io devo vincere, come la Juve con la Fiorentina, io devo vincere,
1: ma
5: col
1: punto.
5: Verona, io devo vincere.
1: Ma un punto col Cagliari e stiamo in Champions League.
5: All'allenatore, noi diamolo colpa all'allenatore, che colpa ne ha l'allenatore? In campo ci vanno 11 ragazzi che sanno che devono vincere. Ma che giochi a 4, giochi a 5, giochi a 10 davanti alla difesa, devi vincere, in qualche modo devi vincere, punto.
0: Aspetta, fatto.
5: Non è che giochi contro Real Madrid per devi vincere, lì sì, ti do ragione, però giochi contro squadre già retrocesse o già salve, e tu, vabbè, comunque ti posso dire una cosa, quando c'è la tensione, e io ne so qualcosa, quando c'è la tensione, una squadra che noi, se giochiamo 20 volte con la partita, ne vinciamo 22. Abbiamo perso la partita perché c'è la tensione che c'è.
1: Ma Michelangelo, nessuno adesso qui vuol fare il fenomeno, quindi, perché siamo seduti.
5: C'entra poco,
1: Allora, nessuno toglie il valore ad Allegri, che resta un allenatore formidabile, però l'aggravante è che tu c'hai a 7 giornate al termine un vantaggio enorme sulla quinta. Enorme! Tu non puoi non andare in Champions League. Non puoi non andare in Champions League, dai, su, Michela, ci siamo a girare intorno, dai, su.
5: Ma noi diamo la colpa ad Allegri.
1: Ma no, io non è che ti sto dando la colpa, ma sarà pure responsabilità di tutti.
5: E doveva far giocare i ragazzi della primavera.
0: No, scusate.
1: No, di tutti, dai.
0: Allora, siccome siamo per andare in
5: campo, certo, quando le cose non vanno, le colpe sono un po' di tutti.
0: Aspetta, c'è una domanda.
4: La domanda che voglio farmi è: se Gasperini, se non succede alla Roma quello che è successo, e se Gasperini non alza il telefono e convince Malen a venire in 48 ore, come va a finire il campionato della Roma?
7: Che non va in
4: Spalletti e Allegri hanno chiesto proprio.
0: Gasperini ha fatto 36 punti nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un punto in più.
1: E senza Malen 36.
4: Senza Malen 36.
0: Senza Malen 36.
1: Miglior difesa del campionato senza Malen.
4: Poi erano tutti fuori, però.
1: Bravo, Ferguson.
4: Tutti fuori, quindi Roberto, a me non mi poteva convocare anche perché io gioco mezzala, quindi però cioè, la cosa è questa: quei due ti hanno chiesto un centravanti, te l'hanno chiesto esplicitamente, ti hanno chiesto un centravanti, uno che butta la palla dentro.
1: A Francesco, io ti voglio bene, Vlahovic è tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5, a Juve non è andato in Champions League, che
4: ma Vlahovic è
0: pure
4: tornato, gol nelle ultime 5.
1: E che ti sono servito? Che sei andato in Champions League?
4: Ma sei stato infortunato.
1: No, ma ha segnato con l'attaccante, ha segnato. Cioè, ma la verità.
4: Sì, ma ha segnato, ma è stato fuori tutto là. Cioè, se uno ti chiede un caspita di centravanti.
1: E no, siamo d'accordo, Francesco, sfondi una porta aperta, siamo d'accordo. Ma per fare, ripeto, un po' un discorso forse da bar o terra terra, però non lo so, qui abbiamo un campione, Michelangelo, tu hai commentato un miliardo di partite, Gianni pure. Allora io dico, per fare un punto, per fare tre punti, per fare quattro punti in casa all'Allianz Stadium, gremito.
4: Ma io non ho detto che lui non
1: col Verona e Fiorentina, ti sembri viva Pelé?
4: Certo.
1: No, infatti, secondo me non lo so, parliamone.
4: Infatti Locatelli è andato al dischetto e si è fatto parare il rigore, per esempio. Cioè, magari quei due punti ti avevano cambiato la storia, no?
0: Sì.
7: Ma che cosa stiamo parlando?
0: Dimmi Gianni, che poi vado in chiusura per ci fermiamo un attimo.
7: Di
0: dai.
7: Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa, che ha fatto un grande campionato col Torino? E ancora devo capire da qualcuno perché lo mandano via. Ma parliamo anche del Torino. Ma che è Torino? La squadra che non conta, che non esiste. D'Aversa ha fatto una grandissima stagione quando è arrivato.
1: Appunto, allora
0: anche Vanoli ha fatto una grande stagione.
1: Allora ti stai smentendo. Allora,
0: anche
1: cioè,
0: Vanoli ha fatto qualcosa di incredibile, eppure va via.
1: Può essere importante, questo stai dicendo.
0: Quindi, vedi, allenatori poi alla fine pure loro uccidono. Allora, quindi,
7: infatti,
0: pure...
7: Guarda, che questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio.
4: Esatto.
7: Quando voglio dire, sì, perché voi non guardate quanti punti ha fatto Sarri, la Lazio è arrivata nona. Ha fatto una finale di Coppa Italia. E chi va a prendere adesso Gattuso, che non allena da 6 anni?
0: No, vabbè,
7: ha bucato il mondiale.
1: Ma che sta a dire? Ma neanche voglio dire corretto.
7: Ma che sta a dire?
0: Scatenato
7: Bezzi. Parliamo delle cose vere.
0: E allora, scusa, aspetta, poi ci arriviamo subito. Perché mi devo fermare. Francesco, prima
7: parliamo
0: di salutare.
7: Parliamo di Allegri ancora. Parliamo di Allegri e di Spalletti, che ha già rinnovato.
0: Vabbè, Allegri è stato
1: che
0: esonerato ieri.
1: Allora, decidi
0: stato...
1: tu di quello che dobbiamo parlare, Gianni. Che
0: si è parlato di esonero quello di Allegri, non è una
1: allora,
0: cosa...
1: parliamo che voi parlate cosa... grosso, parliamo di grosso.
0: È stato esonerato.
1: Il Milan e la Juve non c'entra la Champions League, di che parli? Del zio Arduino?
7: Cardinale Ibrahimovic, loro sono stati i principali responsabili.
0: Sì.
7: Senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza un attaccante.
0: Sì.
7: Ma che stamattì ha giocato con Modric 40 anni e Rabiot, basta, stop.
1: Va bene.
7: Ma non solo, posso dire una cosa?
0: Sì.
7: Ma perché è qui ha ragione assolutamente, secondo me Gianni. Cioè, ma perché non
1: ma non glielo dire perché peggio.
7: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io sono quello che ha mandato via Paolo Maldini?
0: Ecco.
7: Ma io di qua. Ma cioè, ma vi rendete conto?
1: Là è un po',
7: cioè, uno mandava uno che l'ha portato in Champions, ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto. Cioè, voglio dire, ma di che cosa? Ma veramente siamo alla pazzia totale. Cioè, nessuno che alzi la mano in società, un responsabile dica scusate, ma nemmeno, ma dire almeno scusate.
0: Ma questo non avviene dappertutto, chiede scusa.
7: Cioè, voglio dire, oh, ma possibile.
0: Senti, Francesco, prima di salutarti ti chiedo una cosa, qual è il profilo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché c'è un'altra panchina vuota, oltre a quella del mio.
7: Ma ti chiedi a me?
0: Sì, sì, a Francesco, poi ci fermo.
7: Massimiliano, Allegri, va benissimo.
0: Lo vedi proprio ideale per il Napoli?
7: Ma certo. Ma ideale per tutti Allegri, Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del Padre Eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta, cioè voglio dire l'unica, però, però insomma io se fossi De Laurentiis non me lo lascerei mai scappare.
0: Michelangelo, sei d'accordo anche tu? Oppure no, non sì, so, si parla anche di italiano, si parla anche di italiano.
5: No, dipende, in questo caso noi parliamo da addetti lavori, però molto, molto al di fuori. Io credo che dipenda dalle scelte della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma credo che con Allegri sbaglierebbe poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano.
0: Gianni, attento, chiedo per niente, insomma... voteresti pure tu Allegri?
7: Ma guarda, io mi sarebbe piaciuto anche l'idea del ritorno di Sarri, che io poi tra l'altro questa cosa poi non l'ho capita di Sarri, perché alla sua età se davvero andrà all'Atalanta, cioè io mi aspettavo da Sarri che scegliesse una squadra dove poteva anche cercare di puntare a qualche obiettivo importante. Tu vai all'Atalanta, ma lì diventi una sorta di manager che per far ripartire un progetto, boh, non lo so. Comunque,
0: ha fatto un anno formativo
7: con tutti
0: qua.
7: Voi Allegri.
0: Come anche tu Allegri? Quindi sì, non italiano, sì. Ma Allegri. Vedi Allegri.
7: Sì, sì.
0: Va bene, mi devo fermare un attimo. Francesco, grazie.
1: Ciao Francesco.
0: Un abbraccio.
7: Ciao,
0: un abbraccio. Vi posso trattenere un attimo? Dai, facciamo una cosa sul Milan che chiudiamo, poi andiamo a Gattuso, così che ne pensa Rampulla. Dai, un attimo e torniamo subito.

0: Beh, siamo tornati, si stava ancora analizzando un po' quello che abbiamo detto in precedenza, quindi adesso andiamo un attimo, facciamo l'ultimo giro sulla panchina del Milan, così Gianni lo facciamo arrabbiare un'altra volta. Ciao Gianni, ben trovato, Gianni Bezzi.
1: Ciao Marco.
0: Ti voglio far arrabbiare oggi. Allora, Michelangelo Rampulla è collegato con lui. Michelangelo, ti riprendo al volo, lo dovrei anche vedere in video, eccolo qui, già sorride. E poi mi fa tanto piacere perché è con noi anche Alberto Cerruti. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao Alberto.
3: Buon pomeriggio a voi che ascoltate MV Radio, un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
4: Ciao Alberto, ciao.
0: Era giovane, vero? Era un po' di tempo fa, è vero.
3: Qualche settimana fa. quando il Milan vinceva.
0: Ecco, quando il Milan vinceva, infatti, Alberto. Senti Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti dell'incontro di ieri, no? Me ne è saltato uno all'occhio così, ieri Cardinale che si è incontrato, fissato dei punti, poi dopo ha spazzato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Però ho detto anche una cosa, Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore. Se ieri avessimo vinto, avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?
3: Ma io dico che Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi.
0: Addirittura.
3: Quindi... Certo, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo, non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
0: Vabbè.
1: Come vedi, caro Marco, quello che ha detto adesso abbiamo ascoltato, l'ha già sentito prima.
0: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi dire anche, lo puoi mettere anche a ritornello
1: è
0: questo discorso.
1: Responsabile Cardinale che dovrebbe
0: non
1: essere...
0: trovare una responsabilità Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito. Non riconoscere anche il fallimento di Allegri. Non lo trovo obiettivo, ma lo dico con grande sincerità. Come fai a non riconoscere ultime 10 partite fa 10 punti, ne perde 6. Andate a vedere con chi ha perso.
1: Di certo anche lui, un'altra volta ripeterci, certo anche lui ha delle responsabilità, ma la sua rosa, se l'avete vista bene, che è stata competitiva fino a metà marzo, fine marzo, poi ha avuto questo crollo, perché sono venuti a mancare dei giocatori importanti come rendimento, compreso Modric che aveva dato tantissimo ma a 40 anni e quindi non disponendo di un Lautaro, non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri e poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo sciocchezze.
2: Sarebbe così facile.
1: Il Cardinale che dovrebbe essere a far parrocchiano da Cardinale. Le responsabilità sono tutte le sue e quelle dell'Ibrahimovic che è sempre stato uno sopravvalutato. Capito?
0: No, ma io la cosa che mi fa impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai si parla sempre di quello che è la società, non del campo. La Juve non va in Champions, la colpa è di Como lì. Il Milan non va in Champions, la colpa è di Cardinale. Vai a vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per poter conquistare la Champions, l'ha cestinata con due partite, Verona e Fiorentina, però la colpa è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva la Champions in mano. La cestina è colpa di Cardinale. Allegri non c'aveva i giocatori. Spalletti non c'aveva i giocatori. Conte, Poraccio, tutti gli infortunati. Ma come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
1: Senti, la verità è che comunque una società, l'esempio è stato la Roma. Intanto questi americani che vengono a fare il cosiddetto business non sanno niente di quello che veramente serve. Che ne sanno loro di quello? Ma che il soccer è uno sport che loro conoscono? Questa è nata a Philadelphia. Ma che ne sa? Allora la Roma a un certo punto ha fatto una scelta con i fricchi, l'ha mandato via Ranieri, ha dato la situazione in mano a Gasperini, è arrivato un attaccante importante che è stato stravoluto, l'ha detto prima l'abbiamo sentito anche da Francesco, e la Roma alla fine ha preso la Champions. Cardinale Ibrahimovic ci stava a giocare a padel, capito?
0: Va bene.
1: O uno stava a giocare non so a che cosa.
0: Va bene, va bene. E Alberto, proprio giro, e chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che profilo, che allenatore, chi ci andrà?
3: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema dell'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori, che decide quali sono i giocatori e che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan anche in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho mai visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutti tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
0: Vabbè, staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto, fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
1: Iraola che è il basco,
0: sì,
1: quello che ha giocato nel...
0: In Premier.
1: Nel soccer con Pirlo.
0: No, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo anno.
1: No, in Premier ha giocato nel campionato statunitense.
0: Vabbè, però ha fatto l'allenatore nell'ultimo soccer, campionato.
1: Sì, l'ho detto. Sì, poi ha ottenuto l'Europa League, sì, col Bournemouth.
0: Sì. Vorresti...
2: Anche con Rayo Vallecano ha fatto molto.
0: Michelangelo, non ti piacciono questi profili?
5: Assolutamente nemmeno uno.
0: Nemmeno uno di questi che abbiamo messo.
5: No, forse bravo, guarda, l'unico che potrebbe insomma, la curiosità di vederlo in un campionato italiano potrebbe essere Xavi, perché è stato un grandissimo calciatore, ha delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno. Mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. Se l'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre, ci vuole gente di una certa esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio, soprattutto farsi valere in società, perché ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore, e l'allenatore deve avere delle idee, ben precise, non allenare una squadra fatta da altri e poi alla fine della squadra vengo esonerato. È assurdo questo,
0: Alberto.
5: Quindi
3: io dico che nella storia recente del Milan soltanto Lidl è stato un allenatore straniero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito. Penso a Terim, a Tabarez, l'anno scorso Fonseca con Seisao. Perché bisogna prendere un allenatore straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani? Io dico che la prima persona da prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha portato il Chievo in Champions League, che ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. L'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff del quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha vinto tutto con il Milan, quando è stato richiamato è arrivato all'11° posto, peggior piazzamento dei 31 anni della gestione di Berlusconi. Sacchi non era ribambito, però non aveva più i grandi giocatori di prima, e ripeto, la differenza la fanno i giocatori, quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se si prende un allenatore e non c'è niente intorno, non succederà niente, il Milan ricomincerà da capo e vedremo che cosa farà l'anno prossimo.
0: Però un allenatore bisognerà prenderlo, quindi un profilo,
3: certo,
0: qualcuno
3: bisogna prenderlo. Però bisogna prenderlo. Non basta prendere l'allenatore a caso e pensare di aver risolto i problemi. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan potesse addirittura lottare per lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo. Non è che Allegri è rimbambito nelle ultime settimane.
0: Stefano, tu profilo hai detto prima, mi sembra già
2: Irola, sì.
0: Irola. Ti piacerebbe insomma vedere
2: un che mi piacerebbe, io penso invece ho una tesi diversa, che anche se a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti trita, ti entra dentro, ti aggredisce la testa, abbiamo visto Guardiola svuotato, non reggi. E se tu non ti metti in discussione e pensi di essere più bravo degli altri e poi scopri che ti giri e
0: ma un Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
2: No, ma uno ti frega, perché poi alla fine Chivu, la storia di Chivu, la storia di Fabregas è sta roba qua, cioè tu pensi di essere più bravo di loro, lo devi dimostrare sul campo ogni anno e il curriculum se lo porto via, cioè non ci fai niente, perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 30 anni fa, non sono replicabili. Questo è un calcio da PlayStation, schizofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va alla velocità della luce, e quindi molti allenatori sono provati. La figura, perché adesso è tutto spostato sugli allenatori? Perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni, è cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 negli staff. No, Michelangelo ricorderà, insomma, voglio dire che è un esercito. 20 persone al seguito, cioè, ma ci domandiamo del perché. Allora diciamo, il calcio è una cosa semplice, sì, allora l'hanno complicata, facciamo così, mettiamola così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo mette in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. E allora, perché tu sai che la competizione è molto più alta e un Fabregas o un Chivu o un Iraola o un Pincopallo ti può dare la paga, è come nelle... è così, non c'è niente da fare, perché secondo me è un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio. Non è che voglio fare il fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultatisti, però se Allegri e Spalletti non hanno raggiunto, se non farti sorprendere, è una colpa lieve, grave, decidete voi, è una colpa perché tu sei forte, sei bravo e tu non ti devi far sorprendere, anche se stai con una squadra costruita male, e se le responsabilità sono della società, e se non c'è società, e se è colpa di quello, se è colpa di quell'altro, c'è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto, se non ci riesce è colpa tua. Io la vedo così. Poi detto questo, restano due formidabili allenatori, però non è che uno può è prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, perché è bravo, perché quello ha vinto. Ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non stai su Gasperini, alla soglia di 70 anni, c'è un entusiasmo di un ragazzino. E questa è la differenza. E il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà in cambio, ti ricambia. Se tu invece magari fai, non lo so, aneddoti, cose, sei un discorso, oppure, io dico in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, cominci a parlare a vuoto e vedi che non c'è grip, e vedi che le partite non le vinci, e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire? Io non lo seguo. Ma non è che non lo seguo perché non lo voglio seguire, perché sta fuori pure lui, come noi. E non raggiungi l'obiettivo, poi certo. Facciamo un discorso di identità, di calcio di proposta, poi tu puoi giocare al calcio in mille modi, a me piace il calcio in tutte le sue espressioni, però ci dobbiamo mettere d'accordo qua, cioè quando tu non c'entri, Alberto, un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità. Alberto, tu sei stato un fior di professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché, perché è così,
3: ma non puoi,
2: ma tu hai 10 punti a 6 giornate dalla fine sulla quinta e non vai in Champions League, ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League. È cardinale, mettici qui chi ti pare, mettici la società più disorganizzata del mondo, degli ultimi 60 anni della storia del Milan, ma tu devi andare in Champions League, Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
3: Benissimo, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega, però io vi dico, quando Gasperini si lamentava che non aveva attaccanti, dov'era la Roma, in che posizione di classifica era la Roma? Poi è arrivato Malen e ha fatto tutti i gol che hanno portato la Roma avanti. Se male
2: è arrivato male alla Roma,
3: il Milan,
2: ha fatto peggio.
3: La Juventus sarebbero in Champions. No.
2: Male ha segnato e la Roma perdeva e non vinceva. Andate a vedere i campionati.
3: Ma quanti gol ha fatto Malen?
2: Ma lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi con Malen, titolare.
3: Ma chi ha preso Fulkrug invece di Malen?
2: Malen ha fatto bene, ma non è che Malen ti ha portato in Champions. La Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
0: Girone d'andata 36 punti, girone di ritorno 37 punti. Ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
2: Miglior difesa del campionato era.
0: Quindi voglio dire, è stato importante, ma il conteggio totale c'è un punto in più sul girone di ritorno.
2: È stato,
0: è stato importante, ma c'è un punto in più complessivamente nel girone di ritorno.
2: Nelle ultime tre partite che ha giocato.
0: Aspetta, Alberto, ti faccio concludere perché voglio che Gianni, mi mancava però il tuo pensiero sulla panchina del Milan. Chi vedi a questo punto? Hai un'idea? Insomma, perché questi nomi non ti piacciono nemmeno a te, quindi.
1: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina del Milan, considerando che prima bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non lo so.
0: Tra 10 giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, un po' tutto.
1: Sì, sì, si parla, ogni giorno c'è un nome, viene fatto un nome, si vanno a cercare quelli che, soprattutto il nome di Italiano.
0: Italiano conteso anche dal Napoli, perché sta pure nella lista del Napoli.
1: Dal Napoli. Non lo so, ma lì dipende, l'abbiamo detto prima.
0: C'è l'incontro oggi.
1: In più occasioni, è la ricostruzione della società, come riparte, a chi affida il mercato. Prima giustamente è stato fatto il nome di Sartori, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto le fortune dal Chievo, Verona, fino poi ad Atalanta, Bologna, eccetera, eccetera. Ma se tu non hai queste figure qui all'interno della società, il Ibrahimovic e Cardinale, secondo me, possono prendere anche l'allenatore base.
2: Su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare una sistemata. Alberto ha stra ragione, non è che può pensare di improvvisare fino a... Però io ho detto, sicuramente al campo...
1: Anche Trapattoni, che è stato il più vincente, uno degli allenatori più vincenti, poi quando andava a Cagliari ha fallito, perché poi comunque ci vuole
2: l'organizzazione. Può succedere, ma perché dobbiamo dire che Allegri e Spalletti non sono formidabili? Restano formidabili, ma può succedere di sbagliare, di non centrare l'obiettivo. Ma che male c'è? Cioè, ma che male c'è? Ma quando Sarri fa autocritica e dice... Sono stato forse mai empatico come in quest'anno, alla soglia dei 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma ha fatto una autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti. Boh, io non lo so, secondo me non c'è niente di male a dire, guardate, è andata male.
0: Prima di chiudere, Michelangelo, che ne pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
5: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no? E tutte le società fanno. Gattuso, quando era andato a Napoli, era fantastico e tutto qua, poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per, ritorniamo sempre al solito ritornello di prima, che il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio. Se ti mette dei giocatori che tu non hai idea di come farli giocare o di fallisci sicuramente. Però io credo che, insomma, dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, sia importante. La Lazio è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
0: Profilo giusto. Alberto Cerruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
3: Ma penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia stato preso subito, quindi ha il tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
0: Gianni Bezzi, che conosci molto bene l'ambiente di Roma.
1: Sì, infatti questo è l'aspetto principale. Io so che Gattuso avrà accettato, perché ovviamente non avrà più una panchina da molti anni, a parte la breve esperienza negativa in nazionale. E la Lazio, ho letto che punta su di lui per il suo desiderio di rivalsa, però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscerla per capire, e se non si cambia registro, nel senso

0: Spazio, Claudio Lotito andrà avanti per la sua strada, il presidente si conosce come persona e come agisce e gli piacciono le sfide, i tifosi hanno fatto questa scelta, non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio, e quindi in questa atmosfera io non lo so chi ha il coraggio ovviamente poi di affrontare una situazione, qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
1: Stefano, ti faccio chiudere a te un pensiero su questa.
2: Ma io la penso come Michelangelo, io capisco che poi magari non è per il tifoso laziale, insomma è intontito, stordito, è disorientato, incavolato, deluso, c'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, non c'è una non presenza costante dentro lo stadio. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta in ogni,
1: in
2: ogni caso, e beh, è da lì e poi si parte, perché ci puoi mettere Gattuso, italiano, palla di dopo Sarri, che ti pare a te adesso magari Gianni oppure
0: dopo il derby. Io ho parlato con diversi tifosi della Roma e mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto, dice, guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
2: Ma è evidente, Gianni, che vada risolto, risolto questo nodo ambientale, questo discorso, questa spaccatura che non so quanto possa essere, chissà quanto sanabile.
0: Ma è unica al mondo, non è mai successa nella storia del calcio mondiale.
2: Ha fatto il giro del mondo. Quindi
0: dalle Alpi alle piramidi.
2: Però Gattuso, io sposo la tesi di Michelangelo, è un allenatore lavoratore, poi non è, voglio dire, preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto
1: bocca al lupo,
2: casa e lavoro, perché questo deve fare, magari con qualche risultato riesci a fare, ma insomma
1: vediamo.
2: Dipende da
0: quello che voglio aggiungere è che il prossimo anno le tre squadre della regione Lazio sono in primis la Roma, poi il Frosinone e la terza
2: va bene, ma queste sono le tue solite esagerazioni.
1: Vabbè, dai, esageriamo, perché sennò così veramente non facciamo però
2: va bene rivendichi pure questa cosa che avevi detto
1: del maestro che è andato. Vabbè,
2: avevi detto,
1: fermiamoci qua. Michelangelo, grazie,
2: ciao Michelangelo,
1: un abbraccio, a presto.
3: Ciao Marco, ciao Stefano,
1: ciao a tutti,
2: ciao Michelangelo,
1: un saluto ad Alberto Ceruti.
2: Grazie Alberto.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi che ci ascolta.
1: Un saluto grazie anche a Gianni Bezzi.
2: Ciao Gianni, a presto.
1: Ciao Gianni.
0: Ragazzi, a presto.
1: Ciao. Ci fermiamo, break, poi recuperiamo un po' di messaggi.

0: Siamo tornati, caro Stefano, e andiamo su Instagram a leggere il messaggio pubblicato da Leao sulla sua pagina ufficiale Instagram. E questo scrive così: Leao, è stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo. E solo coloro che l'hanno vissuta da vicino sanno quanto sia stato difficile per me. Ecco perché voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto ciò che era possibile e ciò che era impossibile per questo periodo, per avere una direzione completamente diversa rispetto a quella che avevamo, che il Milan possa tornare a vincere la prossima stagione.
1: Bene.
0: Bene. Era un messaggio che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram. E quindi vabbè, ha parlato, era un po' che non...
1: senza commento, quindi
0: che vuoi commentarlo, no. Tu? Allora, ci sono un po' di messaggi da recuperare, poi siamo in attesa di un nuovo collegamento, mi dite voi quando è pronto. Si sta preparando benissimo. Allora, Rosario ci scrive: ripeto, la differenza tra la Juve e la Roma sono stati un portiere ed un attaccante che la Juve non aveva e la Roma sì. Rosario da Frattamaggiore, salutiamo Rosario.

0: come Roma sono state portate in Champions dagli arbitri, ma meno chiacchiere, grazie, sì, tutta una serie.
1: Siamo proprio ormai nel...
0: Bene, va bene così, il Como ci ha avuto un sacco di arbitraggi a favore. Allora, buongiorno, sono un appassionato tifoso del Barcellona, sì, lascia stare. Ho visto Xavi per 3 anni, nel suo percorso ha messo il record della società, della storia del club, per più partite vinte per un gol di scarto, altro che Cortomuso. Auguri al Milan, un ringraziamento per la vostra garbata e gradevole trasmissione. Giuseppe, vedi, c'è chi non piace Xavi, ha dato subito. Per me la verità è che il Milan ha una rosa da quinto sesto posto, un allenatore non adatto ad un progetto che vuole fare player trading ed è andata davanti solo per inerzia del sogno scudetto. Anche questo potrebbe essere, una volta perso contro la Lazio sono crollati e hanno sottovalutato quelle che venivano da dietro. Chi viene da dietro è sempre molto pericoloso. Dunque ci fermiamo un attimo perché dobbiamo andare subito dagli amici di Radio Firenze Viola. C'è Giacomo Galassi.
2: Ciao,
0: che
2: Giacomo.
0: Trovo con grande piacere. Ciao Giacomo.
3: Ciao Giacomo. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ridi, qua arrivano un sacco di messaggi che ci capito?
1: Grande, pensaci tu Giacomo, dai.
3: Siamo salvi a Firenze, siamo salvi, aspettiamo di capire anche noi che cosa succederà sul fronte allenatore. Però, insomma, possiamo sorridere dopo un'annata in cui di sorrisi ce ne sono stati pochi, a parte la fiducia di Stefano che ricordo e mi
1: bravo Giacomo, ti ricordi?
3: I giorni più duri. Però per il resto, insomma, è stata un'annata complicata, quindi ora almeno
1: una ventata di ottimismo.
3: Vediamo che succede.
1: Senti, ma era impensabile per immaginare la Viola retrocesso.
3: Sono andati vicino. Dicembre era veramente tosta, anche quando dopo il cambio di Vanoli, insomma, nel primo mese ci sono stati due pareggi, c'era Juventus, poi il buio di nuovo e lì l'abbiamo vista brutta. Però
1: sbocciata la Viola, dai.
3: I campi da calcio, io invece no, forse.
1: Ma insomma, voglio dire, è vero che ci possono essere dei problemi, ma non riuscivo ad individuare squadre migliori della Viola.
0: Hanno
1: rischiato grosso, però non è retrocessa la Fiorentina.
0: Ho capito, però hanno rischiato grosso, brutta stagione.
3: Rischiamo ancora grosso, se posso fare la
0: battuta. Ecco, allora. Che so che non sta riscuotendo
1: a Firenze,
0: ma no, ma hanno detto di no, lo sai. Ma davvero?
1: C'è una campagna per il no,
0: cioè. Ma perché siete così resti verso grosso? Spiegami.
1: L'eroe di Dortmund.
3: Partiamo dal presupposto che siamo resti verso tutto. Io mi preoccupo quando Firenze, come infatti è successo l'anno scorso, era tutta baci, abbracci, Pioli uno di noi, tutto bene, siamo grandi, siamo
1: ce lo ricordiamo bene, sì.
3: Certo. Quindi insomma a Firenze si buba, come si dice in Toscana, molto, molto spesso e quasi per tutto. In realtà il partito del no è soprattutto su Paolo Vanoli, cioè diciamo un 80%, ora non il 100%, comunque auspicava un addio di Vanoli che poi avverrà, questo ormai sembra abbastanza chiaro. C'è una clausola a favore della Fiorentina per il rinnovo di un altro anno che scade il 30 maggio, ma insomma oggi la gente d'amico sui social è stato un po' criptico e ha ripubblicato una classifica con il miglioramento della Fiorentina da quando è arrivato Vanoli e soprattutto nel girone di ritorno, e ha detto no words, non ho parole, quindi ci fa anche un po' intendere che dalla parte di Vanoli ormai non si aspettano più il rinnovo. Su Grosso si sospende un attimino più il giudizio, è vero che a Firenze si sperava con la scelta di Pioli l'anno scorso di aver dato il via a una nuova stagione, passatemi il termine stagione, non più di allenatori diciamo da lanciare, non da rilanciare ma da lanciare, ma di allenatori affermati che comunque avevano o hanno un curriculum di tutto rispetto. Grosso il curriculum non ce l'ha da allenatore, da calciatore invece insomma un curriculum non male, però ecco da allenatore ha comunque 3 esoneri, ha esperienza a Lione in cui poi non è finita benissimo, a Frosinone ha fatto bene però era il Frosinone, e poi un'esperienza a Sassuolo dove in B ha fatto un gran campionato, però ecco in Serie A il primo vero campionato fatto bene è questo. Quindi queste qui sono un po' le motivazioni che portano a qualche dubbio, però ecco, non è che ci saranno le barricate a Firenze se effettivamente poi Parati ci chiuderà con Grosso, diciamo che non entusiasma particolarmente, mettiamola così.
0: Sì, Peccato, perché poi insomma a me
1: ma
0: mi
1: magari
0: sembra...
1: soliti, lo scorso anno c'era tanto entusiasmo, come ha detto giustamente Giacomo, per
0: si può partire
1: di Pioli,
0: anche un po' diffidenti,
1: di noi,
0: sì.
1: Parti magari con qualche perplessità, con qualche diffidenza in più.
0: Al premio Maestrelli ieri c'è stato Vanoli, che è stato premiato perché ha fatto un'impresa. Dovremmo avere un passaggino, chiedo in regia se possiamo o meno sentirlo, proprio un passaggino insieme a Giacomo, lo sentiamo proprio il primo tratto, dai.
2: Il riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo.
4: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria, sicuramente quando si vince un premio non è fine a se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dal magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro e a un grande futuro per questa Fiorentina.
5: Ecco, ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
4: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto, in questo premio anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
3: L'ha sentito il presidente in questi giorni?
0: Allora, Giacomo, abbiamo fatto sentire un primo tratto di questo premio che gli è stato riconosciuto, insomma... Parlava da ex allenatore?
3: È un po' sì. Allora, intanto è arrivato in questi minuti, mentre parlavano, la notizia di un rinnovo in casa Fiorentina, Lezzerini, Luca Lezzerini. Diciamo, non il rinnovo si aspettavano i tifosi della Fiorentina, il terzo portiere che è tornato l'anno scorso, lui che era cresciuto nel settore giovanile, resta comunque alla Fiorentina, almeno la notizia l'abbiamo data. Poi, diciamo, il peso della notizia non è di quelle importantissime, ecco, però questo l'abbiamo detto. E su Vanoli, sì, il rinnovo non arriva, insomma, ve lo dicevo poi in un altro passaggio più tardi, hanno provato anche a insistere i colleghi e lui ha detto di futuro non parlo, ora cerco solo di godermela, e, però ecco, la sua strada è abbastanza tracciata, anche perché quello che ritenevamo da settimane è che se tu vuoi tenerlo un allenatore non è che aspetti gli ultimi giorni o vedi che cosa fa con Juventus e Atalanta. Banalmente, la stessa Juventus un mese fa dice: Luciano Spalletti, vogliamo che sia il nostro allenatore per la prossima stagione e lo rinnoviamo. Quindi il fatto che non fossero arrivati segnali in tal senso ci faceva un po' intuire la situazione. C'è da dire che la spiegazione che danno molti sul nuovo Vanoli non è tanto sui risultati, è proprio sul fatto che quando poi un professionista si inserisce in una stagione così problematica, anche quando riparti un po' il senso di quella che
0: è stata
3: la scorsa stagione ti torna, capito?
0: Lo sai,
3: invece
0: Giacomo, però c'è
3: aria nuova.
0: Sì, no, però c'è un vantaggio che ha Vanoli, che conosce l'ambiente. Rispetto a Grosso,
3: sì,
0: che deve riintrodursi
3: dentro
0: l'ambiente.
3: Però conosce anche un ambiente che non vede in lui, diciamo, un allenatore. Questo, ecco, parlavamo prima di...
0: Ma l'ambiente, l'ambiente, tu dici, i tifosi che non riconoscono l'allenatore, perché insomma la società, se lo conferma, lo riconosce. Il problema è che molto probabilmente la società va in un'altra direzione.
3: Sai, anche la società non è che la conosca troppo, nel senso che con Paratici c'è un ottimo rapporto che poi si è sviluppato nelle ultime settimane, però Vanoli non è l'allenatore che ha scelto Paratici, Vanoli è l'allenatore che ha scelto Goretti ancora direttore sportivo, certo, però defilato, certo, in questo momento, ma... insieme a Ferrari nel momento più buio, ecco, dopo la sconfitta con Lecce e l'esonero di Pioli. Mm-hmm. Quindi è vero, si conoscono, si sono capiti, ma banalmente Grosso, un altro dei motivi che porta Paratici verso la pista Grosso è il fatto che è stato proprio Paratici a promuoverlo nella Juventus Primavera, ormai diversi anni fa, e ci condivide una visione, ecco, mettiamola così, che magari con Vanoli può far più fatica. Poi teniamo sempre una piccola percentuale aperta al nome, diciamo, che ci può sorprendere, perché noi Paratici lo stiamo imparando a conoscere in questi mesi, ma insomma chi invece lo ha visto soprattutto a Torino negli anni alla Juventus sa che Paratici è anche un maestro dei depistamenti, ecco, che quindi lavora spesso sotto traccia. C'è da dire che a noi risulta che anche Iraola, che ora è in ottica Milan, insomma, Milan, Glasner, Maresca, De Zerbi, sono stati tutti contattati da De Zerbi, da Paratici, scusate, e mi hanno risposto picche. Quindi pensiamo a Grosso, anche perché invece è tra i pochi che ha detto sì, di fatto, ancora va trovato l'accordo, però che ha aperto molto alla Fiorentina.
0: Va bene, guarda, io ti riporto dei messaggi velocissimi, vi riporto, che riguardano un po' la Fiorentina. Ad esempio David ci scrive: Grosso no grazie, meglio di molto Vanoli, forza Viola. Alla fine dei giochi sarà Sarri in Viola, ma mi sembra invece che Sarri sia ormai in direzione completamente lontana, Bergamo, anzi è stato anche raggiunto, scrivono proprio su tutto Mercato Web, vado... Lo prendo proprio al volo perché mi dà l'assist il nostro amico. Eccolo qui, lo mostriamo. Lazio ha trovato l'accordo con Maurizio Sarri. Stasera ci sarà la risoluzione e poi l'Atalanta, la prossima tappa della carriera di Maurizio Sarri. Quindi brutta notizia per il nostro amico, però insomma è un po' di giorni che gira questa situazione appunto di Sarri all'Atalanta, no Giacomo, che è un po'... l'allenatore che vorrebbe la piazza, ecco, però io guardo
1: avrebbe voluto, perché ormai
3: sempre voluto, sì, almeno 3 anni insomma che se ne parla in ottica fiorentina e tutti lo vorrebbero, ma anche lo stesso Sarri in realtà aveva fatto capire di apprezzare la piazza fiorentina, però prima c'erano i discorsi relativi a un vecchio contatto che ci fu tra Pradè, Barone e Sarri, nel quale insomma finì male, ora non è che finì, però ecco, diciamo che non piacque, non andò bene, mettiamola così, dai, il confronto. Poi c'è stata la situazione che Pioli era più facile da raggiungere rispetto allo scorso Sarri, che addirittura ha raccontato di essere stato contattato dalla Fiorentina il giorno dopo, il giorno stesso in cui aveva firmato con la Lazio. E quest'anno si pensava che Paratici, che no, quando c'è stata Fiorentina-Lazio, aveva mandato anche dei messaggi positivi su Sarri, perché anche qui si parlava del fatto che si fossero lasciati male alla Juventus, quando poi fu proprio Paratici anche un po' a forzare la mano e a chiamare Sarri a Torino. Però ecco, prima della Lazio disse Paratici, insomma, ricordo a tutti che Sarri è stato l'ultimo a vincere uno scudetto con la Juventus, insomma lo ha elogiato, e questo aveva portato tanti tifosi a Fiorentina a dire: ah, allora vedi, ci sono speranze. Invece speranza non ce ne sono, e Sarri alla fine andrà a Bergamo, e in tanti sono un po' delusi sì da questa Firenze.
0: Va bene, dai, abbiamo fatto un punto, vediamo che succede, attendiamo i riscontri poi delle società, andando avanti vediamo un po' se arriveranno notizie o meno arrivare sulla scelta della Fiorentina per quanto riguarda la panchina. Giacomo, noi ti ringraziamo.
1: Ciao sempre. Giacomo, grazie.
0: Un abbraccio, ciao, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola, grazie ancora. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che cercheremo un po' di recuperare. Dunque, dammi qualche altro audio, Andrea, poi stiamo andando in pausa.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Ruti. Il signor Lotito secondo me è la persona più furba di questa terra. Ha scelto l'allenatore, uno dei pochi che se le cose non vanno bene può anche lasciare, dimettersi, lasciare lo stipendio e andare via. Una persona vera, Gattuso. E lui l'ha scelta anche per questo motivo, secondo me. Così non perde nemmeno i soldi in caso di un altro fallimento, che spero che non accada, perché per me, da interista, per me Gattuso è comunque un uomo vero. Grazie mille, Rudy.
0: Grazie, io però sono sempre dell'idea, almeno questa è la mia posizione, Stefano, che non voglio giudicare la persona ma l'allenatore, perché poi insomma io non li conosco nessuno, comunque non ho rapporti, quindi giudico il lavoro, quello che può fare l'allenatore. Non credo che ci siano complessivamente delle cattive persone, poi ognuno può avere un carattere più o meno fatto in un modo,
1: non lo so,
0: però
1: non so se scaldi l'ambiente, il suo nome, però insomma a me sembra un buon allenatore, poi certamente tutto quello che c'è nel contesto fuori che fa, che deve essere messo a posto, secondo me.
0: Assolutamente. Allora, ci prendiamo. No, allora abbiamo ancora il tempo di un altro audio, dai.
7: Quindi volete dirmi che Allegri è andato al Milan senza aver scelto nessun giocatore, niente, ha preso quello che ha preso Allegri, l'allenatore che Allegri, dopo tantissimi anni di esperienza, tantissimi trofei vinti, non ha scelto nulla, ma non ci crederò mai.
0: Anche
7: Simo,
0: io
7: da Valestrina.
0: La penso come il nostro ascoltatore, non ci crederò mai nemmeno. Beh, io.
1: Modric e Rabiot, credo che siano due nomi, no?
0: Sì.
1: Suoi, poi non so il resto, ma insomma poi... Insomma, abbiamo detto quello che...
0: Sì, sì, ma non ci credo nemmeno.
1: La società, cioè, tutto quello che vuoi, sì, c'è da mettere tanto a posto, anzi, proprio da costruirlo bene, organigramma a definirlo bene, insomma, no? Chi fa cosa, però sul campo anche chi fa cosa.
0: Certo, ma assolutamente.
1: Voglio dire, se tu hai un vantaggio enorme a poche giornate dal termine, cioè lo depauperi insomma in questa maniera, lo disperdi, cioè, ci sono delle responsabilità,
0: certo,
1: di tutti,
0: certo,
1: compreso anche il gruppo squadra e l'allenatore, insomma. Non è che non ci vedo tanto romanticismo in questo tipo di...
0: Ha parlato anche il presidente del Como Suarzo, che ha detto arriveranno 4-5 giocatori, Nico Pass, ne sapremo di più a giugno. Andiamo un po' a vedere dentro, all'interno riportato anche da tutto mercato web. Allora, molto dipenderà per quanto riguarda Nico Pass dalle decisioni del Real Madrid. Noi potremo capire qualcosa in più soltanto a giugno. Quindi tutto nelle mani del Real. Molto ambito però anche Fabregas. È normale che diversi club possano interessarsi a lui dopo un campionato così importante. La cosa positiva è che tra noi c'è totale trasparenza. Ogni situazione viene condivisa immediatamente e il rapporto resta molto solido. È una persona estremamente determinata e ha ben chiaro il percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi. Poi ancora, chi si aspetta tanti innesti dal mercato rimarrà deluso, ma qualcuno sicuramente verrà acquistato. Non immagino rivoluzioni profonde, dice, ma penso possono arrivare 4-5 nuovi giocatori. La partecipazione alla Champions League cambia inevitabilmente il modo di rapportarsi con calciatori, agente e società. Insomma, per farla breve, metti mano al portafoglio, perché adesso ti chiedono ancora di più. Cioè, no? Vero?
1: Ma fa la squadra.
0: Fa la squadra. 4-5 giocatori, vediamo. Queste sono le parole del presidente del Como. 331-8200-213. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo per l'ultimissima parte di Maracanà. Tra poco.

0: siamo tornati, stavo leggendo un po' di messaggi. Allora, 331-8200-213, c'è un messaggio lunghissimo, poi magari chiedo...
1: Vedo, mamma mia.
0: Ma no, lunghissimo.
1: Papiro.
0: Centro coordinamento Catanzaro, credo che sia successo qualcosa, nell'ultima partita dovranno affrontare, lo leggo al volo, il centro coordinamento Catanzaro Club apprende con forte amarezza che non vi sarà da parte del Monza la possibilità di riservare tagliandi destinati alla tifoseria organizzata del Catanzaro, così come non è stata individuata da parte degli organi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica una soluzione che consenta una gestione chiara e ordinata della trasferta. Una decisione che riteniamo incomprensibile e profondamente sbagliata. Lo Stato e le istituzioni dovrebbero favorire l'organizzazione e la sicurezza, non creare le condizioni affinché possono nascere tensioni e situazioni di disordine. Noi siamo stati ospitati con società e tifoseria della Monza Calcio, siamo stati ospitali, pardon, per questo motivo chiederemo che venga presentata un'interrogazione parlamentare. Non è accettabile che si scarichino sui tifosi responsabilità e conseguenze di scelte che appaiono prive di logica organizzativa e preventiva. C'è questa situazione, insomma, ricordiamo, partita che vale il ritorno in Serie A con il Monza che parte in vantaggio per la vittoria esterna contro il Catanzaro. A proposito di tifosi, dovremmo avere un contributo noi che ci hanno mandato di Simonelli, che ha parlato ed è tornato anche su alcune situazioni recenti che hanno riguardato il nostro praticamente campionato. Sentiamolo un attimo, dai.
2: Ah, Presidente, volevamo soltanto un suo commento su poi i fatti che sono accaduti a Torino nell'ultima giornata. Abbiamo letto alcune parole ieri, insomma, poi un giudizio generale.
3: Beh, come ho detto ieri, non sono fatti belli, non sono fatti che mi piace sentire, che non fanno bene al calcio, mi auguro che non capitino mai più e che comunque la partita deve essere un momento di gioia, non un momento di scontro. Io vivo a Milano. Vedo che il derby di Milano arrivano le persone con la maglietta del Milan e dell'Inter senza che ci siano mai scontri, solo per il piacere andare a vedere la partita, che in altre città questo diventi occasione di scontri tra teppisti non è sicuramente una cosa positiva.
4: Ha portato anche a delle riflessioni sulla compilazione dei prossimi calendari?
3: Come ho avuto modo di dire, il calendario non aveva queste, diciamo, tipo di limitazioni e dove è capitato, avete visto qui a Roma, la Lega è stata in grado di gestirla comunque al meglio. Ciò non toglie che soprattutto per la contemporaneità che certe partite si portano dietro nelle ultime due giornate, forse non è opportuno che partite così delicate trascinino poi, no, gli orari di tutti gli altri. Io mi immagino che il derby di Torino prossimo anno probabilmente avrà anche lui il divieto della notturna e quindi è chiaro che se dovesse ricapitare una delle ultime due giornate potrebbe a sua volta trascinare gli altri, quindi è una questione di carattere, diciamo, oggettiva che mi porta a dire che è meglio evitare negli ultimi giorni queste partite ad alto rischio.
0: Stefano?
1: Senza commento posso?
0: Senza commento.
1: No, senza polemica.
0: No, non ti è garbato qualcosa.
1: No, figurati, andiamo avanti.
0: 331-8200-213, però penso che poi anche questo derby, per quello che è successo, non avranno poi degli orari diversi. No. Allora, vai con un audio, 331-8200-213, vai.
5: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
5: Secondo me l'errore di fondo che facciamo tutti, che noi pensiamo ad Allegri, e quello era un grande allenatore, secondo me, piaceva anche a me, dell'Allegri del Milan, della Juve, del suo ciclo, ma questo Allegri qui è tutta un'altra roba, dai ragazzi, secondo me o si ferma un attimino e cerca un attimino di studiare, perché diciamo di portarsi alla pari con altri allenatori, perché secondo me sinceramente vedere le partite del Milan quest'anno e anche per i tifosi milanisti è stata una pena, dai. Voi ditemi una partita bella del Milan che hai visto, un gioco fluido, ma ha arrancato con tutte le anche squadre, è stato preso a pallate da Atalanta, Cagliari, Sassuolo, ma dai, cioè...
1: Implacabile.
0: Implacabile, implacabile. Senti, poi tanto nei prossimi giorni ci andremo anche qui. Abbiamo parlato ieri, abbiamo accennato di Francesco che c'entra questa salvezza, no? Un po' una sorta di riscatto per lui dopo il recente passato non eccellente.
1: Ho notato, ho letto così, che tra i papabili in caso di uscita di Italiano direzione Napoli,
0: c'è Di Francesco?
1: Lui, Palladino e De Rossi sarebbero i candidati per la sostituzione italiana a Bologna, quindi anche Di Francesco
0: per Bologna.
1: Cioè, il suo nome è spuntato fuori. Staremo a vedere quello che succede. Abbiamo sempre detto il valzer dei direttori sportivi, il valzer delle panchine.
0: Sai che io voglio monitorare molto anche la posizione di De Rossi.
1: Appunto. De Rossi, se Italiano va a Napoli, lì si libera. Cioè, Bologna deve trovare un allenatore. Quindi dicono Palladino, De Rossi e anche Di Francesco come idea
0: per Bologna. Beh, vediamo, vediamo. 331-8200-213. Vengo ancora da Andrea, vai.
6: Giovanni da Bari, Giovanni, ovviamente. Voglio dire una cosa su Spalletti. Io condivido quello del signor Gianni Bezzi, che è un po' sopravvalutato Spalletti, anche perché questa è una delusione con la Juve, una delusione con la Nazionale. Non va in Champions con la Juve, non va ai Mondiali con la Nazionale. O giù di lì, capiamoci, con noi dell'Inter ci portò ovviamente in Champions dopo anni di buio totale post triplete 2010, va bene, ma poi per vincere abbiamo chiamato Conte, primo anno finale di Europa League e poi scudetto, cioè alla fine ha vinto, come ha detto il signor Gianni Bezzi, ha vinto con lo Zenit e con il Napoli che aveva una squadrona e poi
0: vabbè, non c'è molta, un po' più corti ragazzi, però boh, non lo so, io penso che è vero che ha fallito con la Nazionale, l'abbiamo criticato, io personalmente l'ho criticato,
1: ma qui non
0: però
1: si
0: mi
1: tratta,
0: sembra, allora, mi sembra un allenatore che possa ancora dare, insomma, cioè,
1: secondo me dobbiamo affrontare, voglio dire, con serietà, non è che se uno dice Allegri e Spalletti hanno deluso perché avrebbero dovuto portare sia il Milan che la Juve, alla qualificazione della prossima Champions League, non è che si dice che sono ormai sono improvvisamente scarsi, tutt'altro, io dico che restano due formidabili allenatori che però magari non hanno saputo, non lo so, nelle difficoltà, tutte le difficoltà del caso, la società, il mercato che non c'è stato, che poteva essere, non è stato, tu c'hai quel minimo o grande vantaggio,
0: certo,
1: devi
0: certo,
1: portare,
0: devi
1: chiudere il cerchio, poi se ci vogliamo giriamoci intorno. Però è che non è che adesso buttiamo e tiriamo su gli allenatori come con i fili, no, assolutamente. Cioè Allegri e Spalletti restano bravissimi, ancora molto competitivi, magari altrove possono fare benissimo, ma potevano far meglio, possiamo dirlo che questo finale avrebbero potuto far meglio? Non ci vedo niente di male, ma insomma nemmeno niente di drammatico, perché non si può dire, basta. Poi c'è tempo, eh. E ti ho detto sempre che chi ha fatto bene oggi può far male domani.
0: Assolutamente, ma dai, voglio dire, questo vale un po' per tutto. Calcio è questo. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ancora linea aperta con voi, vai.
7: Ciao, scusatemi, purtroppo mi ripeto, ma finché il Milan c'ha tre, il centrocampo Fofana, Rabiot, Modric, che era uno dei più forti d'Italia, c'è forse il miglior portiere che gioca in Italia, c'ha una difesa di un buon livello, ma finché lui mi fa giocare a Leao fuori ruolo, che già di per sé deve essere stimolato, Pulisic fuori ruolo, perdendo i suoi inserimenti e i suoi gol, ma scusate, la colpa è solo ed esclusivamente di Allegri, cioè non raccontiamo che il Milan non ha la squadra, via, mo ce l'ha il Como la squadra.
0: Ma io un po' la penso come il nostro amico. Tutto mercato, vado ancora perché Tony D'Amico ha il passo d'addio con l'Atalanta, Stefano, e può chiudere con la Roma entro il weekend. Quindi attenzione, notizia importante per quanto riguarda appunto la struttura della Roma, perché dopo 4 anni Tony D'Amico saluta l'Atalanta, perché nelle scorse ore ci sono state dei contatti tra le parti per trovare la quadratura per la risoluzione consensuale. Di fatto, già quasi certa dopo le notizie che arrivavano sul fronte Giuntoli, con il dirigente che dovrebbe essere presentato a inizio della prossima settimana a Zingonia, con l'ufficialità intorno al 2 giugno per quanto riguarda Giuntoli. Di conseguenza che succede? Che D'Amico non resterà fermo, aveva un contratto fino al 30 giugno del 2027 con l'Atalanta e per questo un anno fa Luca Percassi lo aveva blindato dagli assalti del Milan con Giorgio Furlani che lo considerava il primo obiettivo per la scrivania. Come è andata a finire il rossonero della storia di queste ore? D'Amico aveva una possibilità di ritornare in voga qualora fosse arrivata la qualificazione in Champions, opportunità appunto sfumata. Così la Roma è pronta a offrirgli il ruolo del direttore sportivo, ha già lavorato con Gasperini proprio ai tempi dell'Atalanta, quindi potrebbe riformarsi questo sì. connubio che comunque ha portato
1: è lui il profilo, dai.
0: È lui il profilo,
1: anche perché credo che
0: vuole uomini suoi, dai,
1: no, ma l'Atalanta credo che ci sia, no, un cambiamento
0: giunto l'Atalanta insieme a Sarri, quindi si ricompone una coppia, si ricompone anche un'altra coppia a Roma, sì. eventualmente per quanto riguarda allenatore e direttore sportivo. 331 82 00 213, vai Andrea.
8: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze. No, stavo ascoltando Rombezzi, Pallomeni. No, dicevo, ci vogliono tre il Rampulla. Ci vogliono tre o quattro acquisti, perché quelli dell'anno scorso invece non andavano bene, erano finte. Ora altri tre o quattro acquisti, nuovo aumento di capitale, altro giro, altra corsa, si riparte da capo come il gioco dell'Oa. Però per la Juve va tutto bene, vero? Solo l'Inter si conta gli spiccioli, il debito sul conto corrente e sul bilancio. Fenomeni. Arrivederci, Carlo a Firenze.
0: Bene. Sì.
9: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao Antonio.
9: Io però rimango esterrefatto da quello che sento in giro, non solo qui, sulla domanda se Spalletti deve rimanere o meno. Ma come si fa a discutere Spalletti? Che ogni singolo dato racconta delle capacità di questo allenatore che sarebbe secondo da quando è arrivato alla Juventus. Qui è un discorso molto più profondo, il focus deve essere messo su Comolli, facciamo nomi e cognomi, e sul gruppo squadra, perché cambiano gli allenatori, cambiano i dirigenti, rimane lo stesso gruppo squadra e ogni anno la Juventus quarta per miracolo, quest'anno quinta. Ma Spalletti è intoccabile.
0: Noi non è che dobbiamo toccare noi, lo deve toccare qualcun
1: altro.
0: Ma chi
1: lo tocca? Abbiamo sempre detto che deve continuare.
0: Io su questo patto Spalletti,
1: ma abbiamo anche aggiunto che sia la Juventus che il Milan, lo ripetiamo per l'ennesima volta, avrebbero potuto e dovuto fare meglio.
0: Assolutamente.
1: Ci può dire?
0: Sì.
1: Non lo diciamo.
0: Poi arriva Federico, il DG giallorosso, lo ha scelto Gasperini che ora a Roma comanda più dei Friedkin, si fa così e anche questo un modello da seguire, l'allenatore che decide tutto. Sei d'accordo? Un modello da seguire, l'allenatore che decide tutto? Io no. Dico, non prescindere. Però c'è Federico che sponsorizza praticamente l'allenatore come una sorta di despota praticamente, che decide
1: despota,
0: tutto
1: no,
0: nel bene e nel male.
1: Voglio dire, la versione inglese dove in Inghilterra è così, decidono molto esatto. Con altre disponibilità economiche, soprattutto con altri valori, perché Pepe Guardiola, se tu mi dici Pepe Guardiola può decidere, io direi leggermente qualcosa può incidere, però non è che si può estendere a tutte le leghe professionistiche europee questo discorso, bisogna vedere quanto hai con disponibilità economiche. Poi sempre, voglio dire, secondo me poco corretto accentrare tutto su una persona, no?
0: Assolutamente.
1: Il principio di delega in un qualsiasi gruppo di lavoro è fondamentale per me, ma io la vedo così, poi non so.
0: 331 82 00 213, ancora un altro messaggio, vai.
10: Spalletti ha sbagliato mestiere, doveva fare il psicologo. Psicoterapeuta, psicoanalitico, psicologia dei sentimenti, delle parole, ma l'allenatore non è cosa sua.
0: Vabbè, dai ragazzi, non esageriamo sempre. Dai, 331 82 00 213, un altro ancora.
11: A Pallomeni una domanda gli farei.
0: Dai,
11: Allegri gli dai 4 perché ha perso la Champions e 6 se tante volte ci andava. Ma a Gasperini quanto gli davi? Se non gli ha dato 9,5 perché l'ha centrata, ma se non la centrava quanto gli davi? Visto che ha fallito pure l'Europa League.
1: Sì, ha fallito, stava a fallire.
0: Quanto gli davi se non centrava l'Europa?
1: Beh, la piena sufficienza, perché il lavoro che ha fatto, io, come tra l'altro ho sempre detto anche di Spalletti, cioè il lavoro ci sta, poi magari non vai a dama, però insomma gli avrei dato ampia sufficienza. se non fosse, però è arrivato terzo, se non sbaglio, la classifica dice che è arrivato terzo.
0: Terzo, sì.
1: Terzo.
0: Terzo. Roma quarto terza Fabregas.
1: Dal 1304 avanti Cristo la Roma. Quindi se non gli do 9,5 che gli devo dire? Io credo che sia laziale il nostro amico, no? Ho dubito, forti caratterialità.
0: No, forse Juventino.
1: Laziale, o Juventino.
0: Juventino. Dai, dunque, diamo, vi chiedo, allora intanto c'è che vabbè chi se la prende con, vabbè, ma non litigate tra voi tifosi, insomma è anche bello sentire pensieri diversi, opinioni diverse. 3318200213. Franco ci ringrazia per aver letto il comunicato prima dei tifosi della situazione che riguarda il Catanzaro, speriamo insomma che tutto possa andare per il meglio, e quindi si chiude anche questa stagione della Serie B. Adesso c'è questo scontro tra Monza e Catanzaro, ripeto, con il Catanzaro che parte in notevole svantaggio. Monza c'aveva una panchina, se leggevi la panchina nell'ultima partita ci sono giocatori da Serie A proprio.
1: Beh, direi di sì, insomma, questi, poi quindi, anche durante il campionato strano che non, strano che non abbia recentrato in maniera
0: esatto,
1: diretta.
0: Esatto,
1: beh, il Frosinone ha sbagliato a proposito di lavoro.
0: Sì,
1: no?
0: Ma l'ho detto giorni fa.
1: L'allenatore, il gioco.
0: Cambiando poco, perché non è che ha fatto un grandissimo mercato il Frosinone rispetto all'anno scorso, tenendo poi tutta quella quei ragazzi che erano andati, avevano rischiato, avevano sfiorato praticamente la
1: retrocessione in
0: Lega Pro, quindi... 3318200213, non vedo Andrea che c'ho adesso qui.
7: Salve. Vai. Ragazzi, 10 lode vuol dire perfezione. Io penso che qualcosina all'Inter si possa ricoverare.
1: Ma è così, eh?
0: Ma che bello,
7: Coppa, per cui mi sembra un bel 9, sarebbe un voto più giusto, così come all'allenatore del Como. 10
1: lode è eccessivo, la perfezione. Gasperini non esiste,
7: mi sembra
1: la
7: un po' esagerato, perché non è che sia uscito bene dalle coppe. Campionato 11 sconfitte, ah beh, poi considerando
1: che Roma è facilissimo,
7: ce n'è stata una rocambolesca.
0: Il voto, no, per me.
1: Al primo anno di Roma tutti pensavano che potesse incappare in tonfi clamorosi.
0: Aspetta, fammi rivedere questi voti che sono stati contestati dai nostri amici, il pagellone di Stefano.
1: 9,5 perché la Roma non raggiungeva questo obiettivo da 7 anni.
0: 4 Allegri che c'ha la mano sulla testa, mi dico, ma che me metti
1: un impegno a settimana? Io non lo dico perché mi sembra mezzo... anche che vuol dire un impegno a settimana, però lo vogliamo aggiungere, impegno a settimana,
0: ma mettiamo.
1: Lo metti, ti piace il testo impegno a settimana?
0: Mettiamo,
1: solo impegno a settimana
0: dà il peso, capito? Dà
1: il peso del 4,
0: capito? Sì, lo rende ancora più vero sto 4, capito?
1: Insomma, voglio dire, le pagelle sono fatte
0: pagelle
1: per,
0: sono
1: essere
0: per far discutere. Io ho mia figlia.
1: Io allora faccio una premessa.
0: Io ho mia figlia che contesta sempre tutti i voti.
1: Ma no,
0: sai?
1: Avrei dato tutte sufficienze, perché io non sono, però sono stato costretto da Piccari. Quindi,
0: certo, è colpa
1: cari
0: mia,
1: ascoltatori e telespettatori.
0: No, ma io l'avevo detto, fai peggio
1: giochino.
0: Pure.
1: No, no, esatto, tu avresti fatto
0: peggio. Fai peggio.
1: E falla tu la prossima volta, però siccome ci sono ruoli io... ho dovuto dare dei voti, mi dispiace aver dato insufficienze a Luciano e a Max, che stimo tantissimo, però insomma due grandi calibri come loro si sono fatti sorprendere sul più bello, ecco, questo è un po' il tema, molto anche terra terra, anche se poi c'è stato un lavoro sia nella prima parte di Allegri che anche quando arriva Spalletti, ottimo. Però poi il risultato è quello che conta, come si dice, e non è arrivato per piazze importanti, per la storia dei club. Ecco,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: La severità in quei voti.
0: Intanto attenzione, perché l'Atalanta sta facendo un tentativo, perché? Quindi notizie di mercato, andiamoci subito, tentativo dell'Atalanta per D'Acugna. Il centrocampista non lascerà il Como, quindi vedi, si stanno già dei movimenti.
1: Se lo dà Fabregas.
0: Il francese del Como però non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra di Fabregas, che si è appena qualificata per la Champions League, quindi caro Sarri, non te lo danno al momento, e quindi dovrebbe rimanere a Como.
1: Beh, è chiaro rimanere, che... se poi magari a fronte di una chiesta, sì, di sì, un'offerta ricevibile, magari
0: vediamo. 3318200213, da una news di mercato invece ad un messaggio di un nostro ascoltatore, il passaggio è breve, vai.
12: Buongiorno, ma scusate, buongiorno. Ecco. Ma possibile che nessuno si prende la briga, il nostro governo o chi deve essere responsabile, di capire come ha fatto ai tempi la tassa da togliere la violenza negli stadi e fuori dagli stadi? Cioè, non succede più nulla. Noi qua siamo sempre in mezzo a queste cose, vietano le partite notturne, se no c'è un problema di ordine pubblico, perché di giorno non c'è divieto di ordine pubblico, cosa c'è di giorno, non fa niente?
0: Beh, la sera
12: cosa
0: però...
12: hanno fatto?
0: c'è più possibilità, diciamo.
1: Amico vuole il giro di vita,
0: capito? Allora Giovanni ti manda i suoi voti agli allenatori in questione. Allora mette Fabregas 10, Chivu 9. Quindi che vuol dire? È maggiore il voto a chi?
1: Perché Fabregas per la prima volta, cioè, fa un'impresa storica, porta il
0: Coppa, vince lo scudetto al primo anno.
1: È la Coppa Italia.
0: La Coppa Italia. E Chivu deve stare davanti sempre.
1: Vabbè, ho capito, non però vedi, nove Chivu poi?
0: Ho capito, va fuori col voto, qui sono tutti andati poi, fuori, altro che boto.
1: Testa pure.
0: Gasperini 9, Conte 6, Spalletti 5, Allegri 3.
1: Però
0: siamo lì.
1: Quanto gli ha dato?
0: Conte 6.
1: Ah, ma è stato più severo.
0: Conte
1: 6.
0: È stato più
13: buonanotte.
0: Però insomma, dai, Chivu dietro Fabregas, ragazzi, no, dai, insomma, non si può mettere un voto più alto a Fabregas.
1: Io quanto gli ho dato? 10
0: a Chivu. 10 lode tu hai detto
1: a
0: Chivu. 10 a Fabregas.
1: Però sono stato ripreso dal precedente ascoltatore, troppo, secondo me correttamente, perché 10 lode è per la perfezione, quindi per lui non c'è stata la perfezione.
0: Non c'è ragione.
1: Però la lode per distinguere un po' dal 10 di Fabregas.
0: Assolutamente.
1: Una volta storica in Champions League.
0: Allora, ci scrive Antonio ci scrive: buon pomeriggio, partendo dall'idea che nel Milan non c'è la società, ma dire che Allegri non ha colpe perché non ha giocatori, insomma, dice non è d'accordo. Maignan è il miglior portiere che gioca in Italia. Modric non ha bisogno di dire altro. Rabiot titolare in Francia. Pulisic e Leao tra i migliori fino allo scorso anno, diciamo, del nostro campionato. Saelemaekers è il miglior terzino dello scorso anno. Poi i Tomori, i Fofana, gli Asciari, Loftus-Cheek, insomma. Dice, questa c'è, la squadra c'è.
1: Mi ricordo quello scintillante con la sfida della Fabregas Allegri, ricordi?
0: Sì. Si sono pizzicati un pochettino.
1: Ma vedi come è andata a finire. Poi
0: ha vinto, hanno vinto i giornalisti. Vai, ancora un altro audio, 331-8200-213.
14: Buongiorno a tutti e un saluto dal Salento. Sono Mario.
0: Mario,
14: anch'io vorrei dire al signor Impallomeni l'eccessiva lode a Chivu, perché non ha tenuto in considerazione il fallimento in Coppa, per carità, sul campionato, sulla Coppa Italia, benissimo, ci sta, ma la stagione è fatta anche dalla Coppa dei Campioni per quanto
1: motivo
14: riguarda l'Inter.
1: Voglio io uscire da questo ginepraio,
0: ma
1: questa cosa, sono assediato.
0: Ne vince due.
1: No, però su Chivu, caro amico Carlo, come si chiama?
0: Sì, che ne so, Mario.
1: Vabbè, Mario. Caro Mario, all'inizio della stagione su Chivu diceva Chivu, no, ma può andare a allenare l'Inter, Chivu, no, per carità, Chivu, ma Chivu dopo quattro giornate, ma Chivu, e Chivu, doppietta, 10 lode, punto. Abbiamo concluso?
0: No, ancora no, manca qualche minuto, non so se c'è ancora un altro audio, così li recuperiamo tutti, perché guarda che ne sono arrivati tantissimi oggi, come sempre, al 331-8200-213 si scatenano, vai! Federico che scrive un'altra cosa, aspetta, mo te la leggo.
15: Oh Carlo! A me sembra che tu sei un brischero.
0: Oh, buono.
15: Salvo da Berlino.
0: Non vi insultate tra di voi, per favore. Non avete sottolineato una cosa, scrive Federico. Quest'anno sarà Sarri a decidere il mercato dell'Atalanta. Ha avuto ampie garanzie in merito. Ma che ci ha parlato? Cioè, Federico è uno che, secondo me, vanno a cena insieme. Che ne so, brindano, che fanno? Fumano insieme, fanno qualche cosa. Vabbè.
1: Scusami se te lo dico, ma per me è una mazzata.
0: Pure per me, caro mister. 331-8200-213. Forse abbiamo un altro audio. 58 e poi ci salutiamo.
16: Però, infatti di Torino.
1: Eh?
16: Se è vero, non lo so se è vero, ma quello che ho detto.
1: Dentro una bottiglia. Ha mandato un messaggio imbottigliato.
16: La solita ora.
1: No, è insentibile.
16: Le due.
0: Non si capisce niente, è insentibile.
1: Lo so, ma non ti dico aprire.
0: Allora, Dario, chiudiamo con Dario. Ciao Maracanà, io ho fatto questo gioco: 10 Chivu, 9 Fabregas, 8 Gasperini, 7 Conte, 6 Sarri, 5 Spalletti, 4 Allegri, 3 Ilmark, 2 Baroni, 1 Pioli. Mazza, Pioli
17: faccio
0: proprio
17: questo mestiere per sbaglio, fa tanta roba.
0: Pioli 1, però insomma c'è grandi responsabilità. Va bene, siamo arrivati al termine della puntata, vi lasciamo a Tutta C, mi raccomando, subito dopo di noi,
1: vergogna,
0: Tutta C,
1: vergogna,
0: anche sul canale 61, noi ritorneremo puntualmente domani, sempre a partire dalle ore 13.
1: Ciao Marco, ciao,
0: ciao Stefano, buon proseguimento.
13: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati ovviamente al mercato, il mercato in particolare delle panchine, il Milan al centro del nostro programma dopo la rivoluzione operata da Gerry Cardinale. Il Milan ha deciso di azzerare tutto, dall'allenatore ai dirigenti, via Allegri, ma sono stati cacciati anche il DS Tare, i dirigenti Furlani e Moncada dopo la mancata qualificazione in Champions. Cardinale non ha avuto esitazioni, rivoluzione totale, come detto, resta come suo consulente Ibrahimovic, che avrebbe proposto Xavi come tecnico. L'idea dei rossoneri del resto è quella di pensare di poter puntare su un tecnico che possa proporre un calcio coinvolgente, un calcio aggressivo, moderno, votato all'attacco. L'altro nome che piace è quello dello spagnolo Iraola, da capire anche che cosa succederà per la poltrona di direttore sportivo, da escludere un ritorno di Paolo Maldini che viene visto come una figura troppo accentratrice. Piace Begiristain, uomo mercato prima del Barcellona e poi del City, che oggi è libero e che ha certamente una visione eccezionale, una visione di calcio completa a 360 gradi, oltre ad un'esperienza internazionale notevolissima. Da escludere al momento anche un ritorno di Adriano Galliani, di cui si è parlato molto anche nel recente passato. Sempre parlando del Milan, il futuro di Modric, leggiamo dalle pagine di tuttomercatoweb.com, è finita. Il croato ha già fatto sapere di non voler rimanere, può tornare al Real. Leggendo all'interno del pezzo, un campione deluso, svuotato e costretto a fare i conti con il fallimento dell'obiettivo, viene descritto così Luka Modric e il suo stato d'animo. Il mancato approdo in Champions League ha lasciato ferite profonde dentro lo spogliatoio milanista, e anche il croato, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a cambiare il destino della squadra, eppure aveva creduto fino all'ultimo nella rimonta europea, tanto da forzare i tempi di recupero dopo l'infortunio allo zigomo, pur di esserci con il Cagliari. Il suo rinnovo annuale sembrava ormai soltanto una formalità. Modric aveva trovato grande sintonia con Allegri e con il club, ma voleva prima avere garanzie tecniche e sportive anche sul progetto. La mancata qualificazione in Champions ha cambiato tutto, e chi è vicino a Modric racconta di un giocatore amareggiato per il crollo del diavolo e per una stagione finita tra le contestazioni e la rivoluzione societaria. Secondo Tutto Sport, tra le ipotesi più concrete per il futuro di Modric c'è ancora il Real Madrid. Le offerte provenienti dall'Arabia e dagli Stati Uniti non lo convincerebbero, mentre il Real starebbe pensando ad un ritorno con un ruolo dirigenziale ed operativo nell'area sportiva. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo adesso voltiamo pagina. Ieri il trofeo Maestrelli, tra i premiati anche l'attuale tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che naturalmente conosce, aspetta di conoscere ancora il suo futuro, se potrà essere ancora l'allenatore della Fiorentina o se invece la Fiorentina deciderà di affidarsi ad un altro tecnico. In questo momento in pole position c'è Fabio Grosso, però sentiamo le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha salvato i viola dopo una stagione davvero da dimenticare, una delle più brutte della storia della Fiorentina.
1: Mister, un riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
2: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma ve lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dai magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
3: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
2: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
3: Come l'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la società? Ecco.
2: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
4: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua.
2: Ma guarda, io guardavo, devo guardare il mio orticello, certo. Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione è anche stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
3: La primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale, con diversi elementi che sì, lei sì. Ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, e anche questo è un orgoglio per lei?
2: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile della nazionale con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanie, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare.
0: Tra i premiati al Trofeo Maestrelli anche Massimiliano Alvini, autore di una grande stagione in Serie B con il Frosinone, culminata con la promozione in Serie A. Dunque ascoltiamo tutta la soddisfazione del tecnico toscano.
5: Un premio importante per una stagione da incorniciare.
6: Sì, sì, è un onore poter ricevere il Maestrelli, è un motivo di grande soddisfazione, e quindi fa immensamente piacere essere qua. E quindi anche per la mia società, per il Frosinone Calcio, è una serata piacevole.
4: Mister, sono passati dei giorni dalla bellissima promozione, cosa rimane dentro di lei e soprattutto qual è la prospettiva per un campionato che lei già un po' lo conosce, quello della Serie A, assai impegnativo?
6: Ma rimane sicuramente il percorso di una squadra che ha tracciato sicuramente un metodo preciso. Il Frosinone ha vinto un campionato, è stata promossa in Serie A meritatamente, e anche facendo un'annata sotto tutti i punti di vista estremamente positiva. E ora c'è da fare bene, continuare il percorso in Serie A. E quindi c'è un approccio da fare diverso, con un po' più di esperienza, e da fare un percorso significativo anche lì. Oggi, come ho già detto, per personalmente, da me allenatore, si è chiuso un percorso, se ne apre un altro dove c'è la volontà, la voglia, la determinazione di diventare un allenatore di Serie A stabile, fare un percorso significativo e importante col Frosinone.
5: Ecco, l'ultima esperienza in Serie A, quella con la Cremonese, cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato?
6: Che stava andando non a livello di risultati, perché poi ti determinano sempre quelli, ma a livello di gioco, di impronta, quella Cremonese lì per determinate domeniche è stata straordinaria. Negli ultimi anni ne abbiamo viste poche, secondo me, che squadre che avevano quell'identità. Poi una serie di situazioni non sono andate come dovevano andare, ma sicuramente da quell'esperienza lì può nascere sicuramente è nato sicuramente anche un percorso di Alvini migliore. Quindi vediamo ora di rifare qualche cosa di importante.
7: La forte impronta italiana che avete dato fin dall'estate

0: squadra che in parte vi assomiglia come il Catanzaro, che è lì a giocarsi la promozione contro il Monza, le chiedo intanto se si aspettava questo esito quantomeno a livello di terza promossa e poi soprattutto se è ribaltabile questo risultato, se il Monza a questo punto ha un piede e mezzo in alto.
1: Ma sicuramente ribaltare il risultato della trasferta diventa complicato, ma io, come ho già detto prima dell'inizio dei playoff, che vinca il migliore, che sia il campo a decretare la squadra che raggiungerà Venezia, che ha vinto meritatamente, il Frosinone che è andato in Serie A meritatamente. Quindi che vinca il migliore, che sia il campo a esprimere il giudizio.
0: Che idea si è fatto della Serie A di quest'anno? Guardando anche al piano superiore, immagino il lavoro, la concentrazione erano sul suo lavoro, però ecco, che idea si è fatto soprattutto di quello che è accaduto, perché ci sono state esclusioni eccellenti, delle grandi che sono cadute, qualcuno, vedi la Fiorentina, ha rischiato addirittura di retrocedere.
1: Che in Serie B si giocava un calcio migliore, assolutamente, e si esprimeva un livello di calcio italiano superiore a quello che si è espresso in Serie A. E la dimostrazione è che non per caso, secondo me, ci sono giocatori che ora giocheranno in nazionale all'altezza della situazione. Era più bella da vedere partite di Serie B che di Serie A.
2: Ecco, ma il fatto che la quota salvezza in Serie A si sia progressivamente abbassata nel corso degli anni, che cosa vuol dire, mister? Che c'è un livello qualitativo più basso?
1: No, assolutamente, c'è una disparità di risorse. Non siamo diversi da certe realtà come il calcio inglese, dove le risorse sono messe in maniera diversa. In Italia c'è troppa disparità fra le big e un calcio minore. Questo deve essere rivisto assolutamente, perché si fa un calcio positivo anche non essendo una grande squadra, assolutamente. Ripeto, in Serie B quest'anno sono state partite di livello superiore alla Serie A.
3: Mister D'Apostiano, per lei quando rappresenta al Franchi, ci fu quella prima giornata, se non sbaglio, con la Cremonese, proprio l'esordio al Franchi da Toscano, immagino sia particolare.
1: Ma è sempre particolare in qualsiasi campo tu vada. Quella fu una partita bella, una sconfitta un po' particolare all'ultimo secondo, se ricordate bene.
3: Sì.
1: E niente, ci ritorni sempre con soddisfazione, ma quello che devi ritornare è far bene, dare un'idea, avere le idee precise tu, società, su quello che vuoi fare, quindi andarci con un'identità precisa per cercare di fare il massimo.
4: Sempre al Trofeo Maestrelli è stato premiato anche Antonio Calabro, allenatore emergente, tecnico della Carrarese. Le sue considerazioni sulla sua squadra su questa stagione in Serie B.
5: Mister Calabro, un premio, un riconoscimento del Trofeo Maestrelli per la stagione, un'altra stagione tranquilla, no? Con la Carrarese.
6: Beh, grazie. Devo ringraziare.
5: Quasi tranquilla, mi correggo.
6: No, devo ringraziare chi ha pensato a me per questo riconoscimento. Come allenatore rivelazione della Serie B, questo mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità, sia nei miei confronti che nei confronti della società carrarese, come nei confronti di tutto l'ambiente. E tranquillo sì, perché ci siamo salvati anche con largo anticipo rispetto anche all'anno scorso, dove l'anno scorso abbiamo aspettato le ultime due, quest'anno già dopo Spezia e quindi nelle ultime cinque già avevamo messo un mattone importante. È ovvio che il campionato di Serie B, soprattutto anche per la Carrarese, è sempre un campionato molto insidioso e molto difficile.
5: Anche alla luce, no, di poi è retrocesso il Bari, per esempio, quindi piazze importanti sono retrocesse, quindi la Carrarese è importante avere questa continuità in Serie B.
6: Se si guarda dietro, quelli che sono andati giù, quelli che hanno fatto i play-out fino a una settimana fa, c'è da essere molto molto soddisfatti, anche perché quest'anno rispetto all'anno precedente non siamo mai stati in zona play-out. Questo abbiamo avuto sempre una distanza molto, molto sicura dalle zone basse. E poi, fino all'ultima partita si parlava di playoff e questo per la Carrarese non può essere altro che motivo di orgoglio, grazie a un entourage di scouting molto competente, grazie a una società che è in linea con i tempi, che non ti fa mai mancare niente, che è una società molto presente.
7: Mister, cosa si può anticipare sulla prossima stagione? Perché magari c'è la volontà non solamente di consolidarsi, ma di fare un ulteriore step.
6: No, sulla prossima stagione già io diciamo che sono una mosca bianca per gli allenatori della Serie B, no? Sono l'unico che per due anni è

0: rimasto sempre sulla stessa panchina, quindi è già una cosa anomala, diciamo. Io ho aperto un ciclo 3 anni fa, è ovvio che ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano, no? ma è gioco forza che questo accada. Sui giocatori è un obbligo, perché i giocatori poi sui prestiti, c'è chi è in prestito, chi è magari ha chiuso un ciclo, la squadra deve essere quasi completamente rifatta. Per quanto riguarda me, io ho un altro anno di contratto, ora è il momento di riposarsi, di andare a resettare anche e ripristinare le energie fisiche e mentali per poter poi pensare bene a quello che succederà l'anno prossimo, perché la Cararese merita di avere un allenatore che con la bava alla bocca quando si presenta il primo giorno di ritiro, e questo sicuramente può succedere soltanto dopo un periodo di riposo da parte mia, di riflessioni, ma in linea con i rapporti con il presidente, non abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da nascondere. Ma è stato fatto anche l'anno scorso questo discorso, quindi non è niente di anomalo o di diverso rispetto anche alla fine del campionato precedente.
1: Con le parole di Calabro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Ed eccoci qua nuovamente in studio per un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Un martedì sicuramente molto particolare, quello che stiamo vivendo e che vivrete voi qua in compagnia di Claudia Marrone, la voce che è in conduzione, la voce femminile del programma. Un martedì, come dicevo, molto particolare perché è il martedì che ci proietta alla semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, playoff che decreteranno le due finaliste che si contenderanno poi l'ultimo posto in palio per la promozione in Serie B dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento che hanno vinto i tre gironi della categoria. Semifinali che, come detto, si giocheranno domani alle ore 20. Prenderà il via al Rigamonti la sfida tra Union Brescia e Salernitana, terminata 1-1 l'andata, quindi si parte da un totale equilibrio. Al Massimino invece un'ora dopo, quindi alle ore 21 e con diretta Rai Sport, andrà in scena un Catania-Ascoli che sembra ormai aver davvero poco da dire. 4-0 in favore della formazione marchigiana, il risultato che è maturato all'andata. Ma di tutto questo

0: io non ne parlerò ovviamente da sola e vado quindi a dare il buongiorno al nostro primo ospite, al redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com, Luca Esposito.
1: Bonjour, a te, ti ho dato il buongiorno alla francese stamattina,
0: Ma
1: quindi
0: è
1: sono diventato
0: bellissimo, è
1: francofono.
0: bellissimo. È
1: Sì.
0: bellissimo, Luca,
1: Buongiorno a
0: è
1: te.
0: bellissimo, bonjour. Cioè, è proprio più bello, è anche molto più melodico rispetto al
1: È più
0: buongiorno
1: melodico,
0: italiano.
1: armonioso, più armonioso, dai, più
0: Sì.
1: armonioso.
0: Sì,
1: Sì, vero.
0: decisamente sì. Luca, invece c'è molta poca armonia a Catania, mi sa.
1: Ma l'avevo detto, ne avevo anche parlato, se ti ricordi, settimana scorsa, quando abbiamo affrontato il tema, scusami, Catania, quando dicevamo che è stato allora, quando è stato, diciamo, esonerato Toscano, quindi non me ne voglia Viali, è stato fatto un azzardo perché il gruppo era compatto, l'ha dimostrato che purtroppo non era il problema dell'allenatore, il problema di un gruppo che si è un po' smarrito perché. Come dicevo la settimana scorsa, il problema di questa squadra non era tanto la difesa, anzi la difesa è stata una delle migliori fino ad aprile, a marzo, quindi non perdeva partite in casa, aveva diciamo inanellato una serie di risultati utili consecutivi, soprattutto in casa, dove non perdeva mai, non prendeva gol, e questo era un punto di
0: Eh sì.
1: forza per quanto riguarda la squadra di Toscana. Poi l'esonero, poi purtroppo il problema di questa squadra è stato il fatto di non avere un attaccante a doppia cifra. Francesco Forte non lo è mai stato, poche volte forse. Bruzzanite è ancora grezzo, è giovane, deve crescere. È chiaro che poi si è infortunato Cicerelli, giocatore che comunque spostava un po' gli equilibri. Casasola non segna più, la difesa si è smarrita, ha perso quella compattezza e quell'equilibrio. Ed ecco che adesso va ad Ascoli e fa una bruttissima figura perché l'Ascoli poteva il punteggio poteva essere ancora più rotondo. Io ho visto le highlights. Catania non pervenuto, per cui è chiaro che
0: Eh
1: il
0: sì.
1: ritorno è molto più agevole. L'Ascoli che sembrava, noi avevamo parlato dell'Ascoli, era la squadra di Tomei che potesse avere, si pensava, un contraccolpo dopo l'aver perso, no? La Serie B nella penultima giornata, anzi forse l'ultimo, Campobasso che perse l'ultima giornata a Campobasso, l'Arezzo vinse contro Torres, costringendo appunto gli sardi poi a sfidare nel playout il Bra. Quindi è chiaro che bisogna adesso, è difficile rimontare, 4 gol non li fai all'Ascoli, non è, a meno che, ripeto, non è l'Ascoli,
0: Quello.
1: non è. Poi si vive nel playoff, lo sai meglio di me, Claudia, c'è un episodio che può determinare. Faccio un esempio, dopo 2 minuti sbaglia un portiere dell'Ascoli, si prende un rosso, può cambiare, diciamo, la partita, può cambiare lo status della partita. Però ripeto, io credo che l'Ascoli con due piedi in Serie C, non me ne voglia, no, gli amici di Catania, purtroppo è così, 4 gol all'Ascoli non li fai. È una squadra che coriacea, è stata costruita per, non ti dico per vincere, perché è una squadra giovane, è una squadra ben allenata, l'unica squadra di Serie C che gioca a calcio, è un dato di fatto, e quindi
0: Sì.
1: penso che farà fatica il Catania. Purtroppo, beh, se era 1-0, 2-0, si poteva benissimo, c'era la speranza, diremmo, oddio, tutto può succedere, perché ricordiamo il Casarano, il Renate che vinse a Casarano 3-0, poi 2-0, poi perse 3-0, tutto può succedere, però rimontare 4 gol, sinceramente la vedo dura, molto difficile.
0: Sì, la vedo oggettivamente anch'io sostanzialmente impossibile, ma proprio per quello che hai detto anche te dell'Ascoli, l'Ascoli è una squadra alla quale già è difficile segnare. È vero, il Catania prima dell'esonero di Toscano non prendeva gol al Massimino, ma ora di certo non basterà non prendere gol. E comunque Luca mi sembra abbastanza arreso anche mister Toscano a quella che sarà la gara di domani. Ti faccio ascoltare le sue parole nel post-gara, le faccio ascoltare anche ai nostri radio e telespettatori, poi dopo le commentiamo insieme, ma ripeto, anche il tecnico è stato molto lucido nell'analizzare un risultato che, come abbiamo detto, lascia poco spazio a ulteriori interpretazioni e anche al futuro.
2: Le bianche allora la Sicilia, al di là di quello che ho sentito che ha detto ai colleghi, le chiedo quanto paga il Catania, così come ha rischiato con il Lecco, quando i laterali, così questo caso Casasola e Celli restano bassi e vengono pressati, quindi non riesce a fare gioco il gioco che ha proposto nella sua ultima piana per il campionato. E poi l'ultima domanda: come si fa a gestire nella testa dei giocatori un 4-0 così e come si fa a gestire un Massimiliano che ha già comprato 20.000 bicchieri? Grazie. I tifosi che hanno comprato 20.000 bicchieri a Massimiliano, grazie.
3: Quello di mercoledì la devi gestire con orgoglio, di voler regalare ai nostri tifosi che se lo meritano, una grande prestazione. Per quanto riguarda la partita di oggi, hai perfettamente ragione. Quando, i nostri esterni diventano molto passivi, non corrono in avanti o aspettano, l'avversario diventiamo molto prevedibili. Noi siamo arrivati, secondo me, con tante situazioni al limite. Il recupero di Cicirelli, il recupero di Casasola, il recupero di Tacchio, tante situazioni che con tante partite ravvicinate contro un Ascoli del genere, che oggi secondo me è la squadra favorita per vincere, il campionato, è arrivata in salute, in fiducia, in consapevolezza. Una squadra forte, paghi Lazio, però mi aspettavo di più, nel primo tempo. Ci credevamo, ci credevo, che potessimo fare una grande prestazione. A volte eravamo timorosi, ma anche quando avevamo la palla nella prima pressione dell'Ascoli, sbagliavamo tecnicamente, ne approfittava l'Ascoli. Però bisogna, stare a testa alta, perché mercoledì vogliamo regalare una grande prestazione ai nostri tifosi. Così devi affrontare questi 3 giorni.
0: Queste, Luca, le parole di Toscano. Sì, è vero, i tifosi meritano una grande prestazione, ma la sensazione appunto è che questa non basterà.
1: Ci vuole un taumaturgo a Catania mercoledì domani sera, quindi la vedo difficile, la vedo complicata. È chiaro, fa bene il mister, analisi giusta, lucida, dice, dobbiamo dare una prova ai nostri tifosi. Chiaramente anche vincendo 2-0, anche se non si qualificherebbero, significa che la squadra era lì. Anche se il mister ha detto una cosa molto giusta, io non sapevo, non avevo letto, non avevo sentito e letto le parole del tecnico quando ha parlato di Cicirelli, che ancora non è al 50%, ecco, dice che
0: Sì.
1: parlava proprio di Cicirelli, Casasola che non sta più rendendo, e di Tacchio, un altro giocatore che è importantissimo, che è il centrocampista puro della squadra. Per cui quando tu vieni, ripeto, il problema è lì, non è tanto adesso prendere gol, come dicevi tu, sì, ma il Catania non deve subire, non è problema di subire gol, deve fare gol, e purtroppo è lì davanti il problema. Il problema non è anche finire 0-0 la partita, non concludi niente, tu devi fare 4 gol, che la vedo difficile, davvero molto difficile che Catania possa fare 4 gol. Tutto è possibile, chiaro, la carica del Massimino, ci saranno 30.000 sugli spalti, però vedremo cosa succederà. Mi dispiace molto per Toscano, perché è un vincente, però ripeto, ci può stare un campionato, no, ci sta uno più sempre uno più forte di te. Io quest'anno ti dico la verità, non sto escludendo per carità né il Catania né la Salernitana, avevo, diciamo, riposto le speranze, l'augurio più che altro, di vedere una delle Girone C tra le vincenti, perché ormai da parecchio manca una squadra nel Girone C che vince i playoff. L'ultima è stato il Cosenza di Braglia, se ti ricordi, poi sempre Girone A, Girone B negli ultimi anni. E quindi, avevo, diciamo, pensato, avevo sognato, perché avevo sperato, perché vedo, guardando un po' la Coppa Italia al Potenza, la Supercoppa al Benevento, ho detto, vedete che il Girone C è davvero più forte rispetto al Girone A, Girone B. Quindi chiaramente ancora una volta siamo stati smentiti, perché ad oggi l'Ascoli, se dovesse, la squadra più forte, il Girone B, ancora una volta vincerà, come è successo lo scorso anno col Pescara. Quest'anno con il Girone B trionferà, a meno che, ripeto, non succeda, l'imponderabile, tutto può essere, tutto può succedere.
0: Luca, abbiamo parlato dell'attacco per quel che riguarda il Catania. Chi invece sembra aver ritrovato gli attaccanti è proprio la Salernitana. Anche Inglese è tornato al gol dopo più di 250 giorni. E è una Salernitana che adesso a Brescia dovrà cercare un risultato positivo, ma per me non è così impossibile trovarlo.
1: No, no, io ti dico la verità, anzi è stato un bene aver pareggiato quella gara, sai, andare a Riga Mondi con il fatto di essere un gol in vantaggio poteva, diciamo, portare, poteva creare delle difficoltà, perché la squadra su questo ha delle difficoltà, però fuori casa la Salernitana durante il corso di questo campionato ha vinto 11 partite, per cui è una squadra che in trasferta forse subisce meno quell'onda del tifo in casa, dove appunto si sbaglia un passaggio, ma non è solo a Salerno, un po' a tutte le piazze, città dove ci si vede calcio, il calciatore fa intenzione, soprattutto quando devi raggiungere il risultato, devi ottenere un risultato, ecco, diventa difficile, il pallone scotta. Credo che la Salernitana possa, ha tutte le possibilità per andare. Brescia è una buona squadra, si è trovato il gol nel, diciamo, fuori tempo massimo, era praticamente il 92esimo, quindi in
0: Eh sì.
1: extra time il gol, bellissimo, gol di Crespi, l'ex Avellino, si è tolto una bella soddisfazione segnando un gol ai nemici, tra virgolette, Granata, perché lui è comunque ancora dell'Avellino, anche se secondo me sarà riscattato dal
0: Sì.
1: Brescia, questo quasi sicuramente, però è un giocatore che ha fatto un grandissimo gol, tra l'altro anche De Boer della Salernitana ha fatto l'1-0, ha realizzato davvero di piatto destro un gol che si è stampato nell'incrocio dei pali, dove il portiere Gore, che è uno dei migliori portieri della categoria, nulla ha potuto. Quindi è ancora tutto aperto, Claudia, tutto può succedere, mi auguro che la Salernitana possa davvero, io ho previsto questa finale Ascoli Salernitana. Vedremo se domani sera avrò avuto ragione oppure no.
0: Io, Luca, sposo la tua tesi, secondo me sarebbe anche la finale più giusta. Ovviamente nei prossimi giorni andremo a commentare l'esito, vedremo se siamo stati bravi con il pronostico. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te Claudia, buona giornata e buon lavoro.
0: Altrettanto a te, Luca, un caro saluto e sono scoccate le ore 10, quindi ora per noi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parlando della sfida playoff tra Union Brescia e Salernitana, gara di ritorno delle semifinali playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata e quindi prima di fare un piccolo stop dagli spareggi promozione sentiamo quelle che sono state nel post gara della Rechi, le parole flash del tecnico delle rondinelle Eugenio Corini in vista poi della gara di domani.
1: Sì, è una partita secondo me giocata molto bene, con grande personalità, con grande coraggio. È un peccato veramente essere andati sotto, sarebbe stato un grave peccato perdere una partita di questo tipo. Dunque ci abbiamo creduto sino alla fine nel gesto tecnico e atletico di Valerio. C'è tutta la voglia di questa squadra, di questi ragazzi, di andare oltre le difficoltà e di portare il Brescia sempre più in alto. Sì, ho sentito anch'io il dovere di andare a ringraziare con il nostro capitano e con tutta la squadra. Li ho ringraziati per la vicinanza e ho detto che loro e tutta Brescia ci deve spingere verso un grande traguardo che è la finale e abbiamo bisogno di tutto il loro sostegno, che ringraziamo chi oggi ha fatto strada, è stato qui con noi, che sia anche il simbolo e la voglia per tutti quelli che verranno a Rigamonti. E per me, per questi ragazzi, questa squadra e questa società meritano di vedere lo stadio pieno, che ci spinga, ci sostenga in una partita che sarà difficile e complicata, ma che vogliamo assolutamente vincere per passare il turno.
0: Di Eugenio Corini, vedremo poi domani quello che sarà appunto l'esito di questo interessantissimo match che sembra un po' meno scontato di quello che invece si giocherà al Massimino. Ma ieri non è stata solo una giornata di playoff, di antivigilia, di spareggi promozione, è stata una giornata in Serie C anche ricca di ufficialità, perché l'Arzignano ha fatto sapere di proseguire l'avventura con mister Di Donato, così come il Perugia ha fatto sapere che anche Tedesco rimarrà alla guida del Grifo. Il Guidonia Montecelio ha invece ufficializzato l'arrivo di Giovanni Lopez, che nelle scorse settimane aveva salutato l'Albino Leffe, e un saluto c'è stato in casa a Campobasso con Zauri, che non sarà più l'allenatore della formazione rosso-blu. Chi invece continuerà il percorso intrapreso già da diverso tempo e non solo dalla scorsa stagione è l'Ospitaletto, che è stata un po' una delle rivelazioni della passata stagione, perché non era in un girone semplice, tutt'altro, si presentava al girone A da neopromossa, ma quello che ha fatto lo ha fatto bene, è arrivata una salvezza anche in modo piuttosto tranquillo ed è di ieri la notizia del rinnovo con il tecnico Andrea Quaresmini, che ha sottoscritto con la formazione lombarda un contratto biennale valido quindi fino al 30 giugno 2028. E per parlare delle sensazioni che si respirano in casa Ospitaletto Franciacorta, beh, chi meglio poteva farlo se non il diretto interessato? Do il buongiorno a mister Quaresmini. Mister, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie mille a lei intanto per essere qui con noi, mister. Complimenti anche per quello che è stato il vostro percorso in un girone sicuramente complicato, che però da neopromossi avete approcciato al meglio. Una stagione sicuramente lunga, però la salvezza è stata meritata.
2: Sì, è stata una stagione complicata, difficile, hai detto bene te, da neopromossi e con una squadra molto giovane. È stata una bella soddisfazione aver raggiunto comunque la salvezza dopo con 3 giornate d'anticipo, e quindi ci ripresentiamo quest'anno con una nuova stagione con molto entusiasmo, convinti di aver creato delle basi importanti per cercare di migliorare il campionato scorso, almeno in termini di punti. Il nostro obiettivo che siamo fissati quest'anno è sì la salvezza, ma cercando di migliorare i 45 punti che abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Di sicuro un tassello importante è stata la sua riconferma, comunque questo è indice che c'è un progetto in un periodo calcistico in cui i progetti molto spesso vengono meno.
2: Sì, sicuramente sono molto contento di questo rinnovo. Comincerò il mio quarto anno Ospitaletto, una società che mi ha sempre fatto sentire fiducia e stima, e quindi sono molto contento di aver provato, e ci sono a mio avviso i presupposti per fare un'altra annata importante, sapendo che dobbiamo passare da molto sacrificio, perché la linea guida sarà un po' quella dell'anno passato, cioè una squadra giovane dove dovrà cercare con sudore e fatica di ottenere la salvezza, però sicuramente abbiamo qualche indicazione in più confronto all'anno scorso, essendo che un po' di esperienza quest'anno ce la siamo fatta, e però con la convinzione di cercare di lavorare nel migliore dei modi per raggiungere un obiettivo importante, che per lo Spitaletto sarebbe tanta cosa, perché comunque è una società piccola che sta crescendo, molto seria, e quindi mantenere di nuovo la categoria sarebbe un passo importante anche per lo sviluppo societario.
0: Ecco, diceva di voler migliorare lo score di punti centrato nella passata stagione, insomma nella stagione che si sta archiviando poi con questo post season, dove sono rimasti da giocare ormai pochi match, la semifinale di ritorno e le due finali che decreteranno la quarta promossa in Serie B. Mister, ma dove sente di dover migliorare a livello appunto di squadra, a livello tecnico, insomma cosa dovrà fare leggermente in più lo Spitaletto per migliorare quei 45 punti centrati l'anno passato?
2: Beh, sicuramente un po' quello che abbiamo dimostrato verso la fine di questo campionato, dove abbiamo commesso meno errori di, chiamiamoli, di gioventù. Sicuramente, secondo me, l'anno scorso nelle prime partite soprattutto abbiamo commesso degli errori di inesperienza e di disattenzione. Visto quest'anno bisogna partire consci della propria forza e togliere quello, cercando di magari mettere qualcosa in più anche sotto l'aspetto della personalità nell'affrontare le partite, avere magari un po' più personalità nel voler condurre il gioco, e comunque tutti i piccoli passettini che io vedo che questa squadra li possa fare e che potrebbero darci quell'identità un po' più solida per poter pensare di fare un campionato che vada a superare i 45 punti, che non sarà facile, però per poter avere ambizione, alzare un attimo l'asticella, bisogna ragionare in questo modo, bisogna sempre, dopo sappiamo che comunque la società l'obiettivo principale è la salvezza e mantenere la categoria. Penso che noi come gruppo squadra dobbiamo ambire a migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché io penso che al netto di quello che sarà il mercato, l'ossatura potrebbe rimanere la stessa, abbia la qualità per poter ambire questo risultato.
0: Ecco, io proprio di mercato volevo poi chiederle, l'ossatura quindi rimarrà la stessa, ma dove si dovrà intervenire principalmente a livello di organico? Non le chiedo i nomi ovviamente, però magari se già avete idea di ruoli e profili.
2: Ma sì, noi abbiamo adesso 3-4 giocatori che sono un po' ambiti e quindi dovrà vedere quanti ne andranno via, però dopo io parlo dell'ossatura principale che dovrebbe rimanere quella. Così sicuramente magari avremo bisogno, in base anche alle uscite, comunque di un paio di esterni offensivi che ci possono consentire di fare più fase propositiva in una maniera un po' più qualitativa. L'anno scorso diciamo che in tante situazioni siamo stati un po' corti su tutto l'aspetto. E poi in base alle uscite che ci saranno, comunque portare dentro giocatori che abbiano la stessa fame di chi l'anno scorso ha dimostrato di valere questa categoria.
0: Mister, prima di salutarla le chiedo una sua visione su quelli che sono i playoff. Voi avete affrontato solo l'Union Brescia delle quattro semifinaliste, un Union Brescia che domani se la vedrà con la Salernitana nella sfida del Rigamonti. C'è poi un Ascoli che all'andata ha battuto 4-0 il Catania e di fatto sembra avere un po' ipotecato la finalissima.
2: Sì, io, vabbè, noi abbiamo avuto l'Union Brescia, noi essendo bresciani tifiamo il Brescia e penso che abbia fatto un'ottima partita domenica. Non è così scontato perché il risultato è ancora molto aperto, io sono stato invece una squadra tosta, noi facciamo il tifo per il Brescia. Dopo penso, io ho seguito un po' le partite così, penso che l'Ascoli abbia, al di là del 4-0 casalingo, abbia qualcosa in più sotto l'aspetto del gioco e della qualità dei giocatori, sia del Catania perché l'ha dimostrato sul campo, ma anche in un eventuale finale penso che sia la squadra più accreditata per qualità di gioco, organizzazione, equilibrio, qualità dei singoli. Io l'ho vista una squadra molto, molto forte. Però detto questo, noi da bresciani diciamo Union Brescia.
0: E allora mister, vedremo poi insomma se questi tra virgolette pronostici si realizzeranno. Credo anch'io che l'Ascoli sia la squadra maggiormente accreditata alla promozione, sono quattro semifinaliste di tutto rispetto e insomma vedremo. Intanto grazie mille per essere stato con noi mister, e
2: grazie,
0: ovviamente ci risentiremo poi.
2: Buona giornata.
0: Altrettanto a lei e a presto mister, grazie ancora.
2: Grazie.
0: Salutiamo mister Quaresmini dell'Ospitaletto, ringraziamo anche il club che ha permesso questo collegamento e Raffaella Bon che se ne è occupata. Da bresciani, giustamente quelli dell'Ospitaletto tifano Union Brescia, un Union Brescia che se la dovrà però vedere con una Salernitana decisamente arrembante e notevolmente cresciuta poi nel corso di questi spareggi promozione, una Salernitana che inizialmente sembrava ormai segnata dopo il terzo posto, dopo una stagione comunque sottotono, in questi playoff invece ha ritrovato la grinta, la, passatemi il termine, cazzimma, che serve poi per provare a fare qualcosa di buono. L'andata è terminata 1-1. Io prima di annunciarvi anche la pubblicità vi dico che vi farò ascoltare le parole del tecnico granata Serse Cosmi subito dopo appunto un piccolissimo break, poi la terza e ultima parte di A Tutta C dove ci concentreremo, ve lo spoilerò già, sull'Ascoli del quale per ora non abbiamo ancora parlato. Ma adesso spazio alle parole di Cosmi, piccolissimo break e poi di nuovo qua in studio.
3: Allora, intanto sono d'accordo con te che la nostra vittoria avrebbe ovviamente dato grande valore, ma non rendeva merito a quella che è stata la partita del Brescia, perché Brescia ha giocato bene dall'inizio, ha creato delle opportunità, ma soprattutto riusciva a trovare sempre giocatori liberi e noi eravamo in difficoltà eccessiva. E soprattutto perché ci costringeva a correre, e soprattutto perché la partita di oggi, forse per la prima volta, ha evidenziato che qualcuno è stanco. Anche perché se giochi 5 partite in 15 giorni, questo ci può stare. Mi spiace perché anche la maniera come è venuto un gol meraviglioso, insomma, che sicuramente Crespi è un ottimo giocatore, sicuramente ne farà altri di questo gol, ma non credo tantissimi perché è un'esecuzione incredibile fare un gol nei playoff sotto una curva avversaria al 92esimo, qualcosa che raramente capita. Però bisogna applaudire il gesto tecnico, come bisogna applaudire anche il gol di De Boer, che è stato un gran gol anche quello. Quindi non sono oggettivamente dispiaciuto per il risultato, perché poi io valuto in maniera credo onesta quello che viene fuori dal campo, e dal campo è venuto fuori una squadra di Brescia che ha dimostrato di stare meglio di noi fisicamente da subito, e quando tu vinci tanti duelli giochi più palloni, quando giochi più palloni crei di più e gli altri devono rincorrere. Il secondo tempo un pochino meglio noi, e poi mi sono messo 3-5-2 perché Ferraris era stravolto e anche perché a centrocampo serviva un giocatore in più, eravamo spesso in inferiorità numerica e non è giovato tantissimo, devo essere sincero, insomma. Adesso sembra brutto, anche scorretto, disquisire sulle sostituzioni, no? Chi è entrato, chi non è entrato, quello che poteva dare, quello che non è stato dato, no? Semplicemente che abbiamo cercato, dopo l'1-0, delle giocate improponibili, quando bastava giocare semplice, anzi non bastava, dovevamo giocare semplice. E invece vedevi come il primo tempo tiri da metà campo, situazioni molto caraibiche quando c'erano la palla sui piedi. E questo l'abbiamo pagato perché quando sei stanco devi fare le cose semplici, invece ce le siamo un pochino complicate.
4: Buonasera mister. Volevo chiederle la scelta di sostituire Lescano all'intervallo, se è dettata da
3: volevi
4: una valutazione...
3: Volevi che lo sostituissi prima? Volevi di questo?
4: No, magari, se è una valutazione sua tecnica o stava...
3: No, è solo esclusivamente tecnica, non mi sembra che davanti sia lui che Ferrari, stavano facendo cose, li vedevo molto appesantivi, soprattutto nella fase difensiva erano costretti a fare troppo campo. E uno dei due dovevo togliere, è capitato a Facundo, non perché magari Ferraris certi palloni li lotta in maniera diversa, ma anche Ferrari non era il Ferrari che abbiamo visto ultimamente, quindi mi serviva un giocatore che magari sfruttasse lo spazio come a Schick, lo spazio terreno, invece a Schick lui sfrutta lo spazio, quello cosmico. Non gli piace, fa una cosa normale. No, ma è a Schick questo, prendere o lasciare. Non è che a Schick è tutto il contrario di tutto. A volte spacca le partite, a volte spacca... Capito? E quindi oggi era in versione, la seconda versione. E a un certo punto ha avuto una palla... doveva fare una scelta, o darla a sinistra o darla a Carriero. Ovviamente ha fatto la scelta sbagliata, ma anche la misura sbagliata. Quella è una grande occasione, era. Però vedi, si disquisisce, poi le occasioni poteva anche sulla traversa del primo tempo, anche Brescia andare in vantaggio, quindi è anche scorretto. Però ci sta, insomma, sono giocatori istintivi, come a Schick, a volte ti risolvono le partite in senso positivo. In altre magari quando c'è bisogno di ragionare meno.
5: Mister, buonasera. Inevitabilmente questo gol, anche per come si era messa la partita, la squadra pensava di portarlo a casa, mancavano pochi.
3: Doveva portarlo a casa.
5: Doveva portarlo a casa.
3: Riguardate il gol come l'abbiamo subito.
5: Esatto.
3: No, l'esecuzione è meravigliosa, sì. Ma quella palla lì dentro non doveva mai venire. Bastava... Riguardatelo.
5: Inevitabilmente, l'abbiamo visto anche negli ultimi, proprio negli ultimi secondi di partita, una squadra un po' delusa, inevitabilmente. Come ha trovato i calciatori al rientro nello spogliatoio?
3: No, sono andato, soprattutto... non potevo andare, poi sono andato perché la squalifica, ho saputo che per un dirigente finisce a mezzanotte. Come Cenerentola, per l'allenatore invece nel momento in cui finisce l'evento, tutte cose bizzarre, come la doppia ammonizione per un allenatore, cioè tutte cose, veramente vorrei sapere chi si è inventata anche questa regola, ne parlavo prima, no? Cioè equiparare un allenatore a un giocatore, cioè vai in diffida la prima ammonizione ai playoff, che è la massima espressione, tu arrivi un campionato, non è il mio caso, perché ho fatto solo una parte finale, per giocare queste partite, poi per un cartellino giallo che mi ha rovinato anche quella giornata, io oggi me l'ha devastata completamente, perché far l'allenatore dentro un gabbiotto, con tutto il rispetto, sembravo, non so, cioè uno che dovesse espiare una colpa.
5: Ora come si lavora questi tre giorni sulla mentalità dei calciatori?
3: No, ma allora intanto vorrei anche rassicurare, non dico la gente perché ovviamente intuisco che saranno partiti non tutti ma molti col dramma già dell'eliminazione. Allora, noi stiamo 0-0, anzi 1-1, non conta niente la posizione di classifica, non conta niente. Conta che partiamo a Brescia invece che 1-0, che non era il risultato, per esempio, che ha ottenuto l'Ascoli col Catania, no, 4-0, è un risultato come mancare in bilico. Era a livello morale in partita, perché ti diceva: non hai giocato una gran partita, però hai vinto. Era quella la lettura, almeno, che facevo io, onesta. Poi invece sei stato punito, e, ma che cambia? Non lo so il Brescia quanto può migliorare rispetto alla prestazione di oggi, questo non te lo posso dire, però ti posso dire che noi possiamo migliorare, dobbiamo migliorare tanto e possiamo migliorare tanto, quindi sarà un'altra partita. Poi c'è un aspetto psicologico, no? A volte quando tu giochi con uno stadio con tanta gente, e mi è capitato anche a me, anzi mi è capitato tante volte di essere in inferiorità, è che chi gioca per assurdo è molto più libero, come era libero la tensione, oltre la stanchezza dall'inizio era tutta da parte nostra. Adesso non voglio dire, per carità, magari sempre a giocare, però l'ho notato subito. Allora, se Brescia è riuscita a fare una partita che ha fatto qui di fronte a 27.000 persone, cioè io, ditemi voi perché noi non possiamo andare a Brescia non a rovesciare un risultato, a fare la nostra partita, quella che tra virgolette abbiamo fatto, perché veniamo da 5 vittorie con 4-5 in trasferta, tanto per essere chiari. Però so come la gente ragiona, l'1-0 a me non mi avrebbe garantito niente, solo a livello psicologico secondo me avrebbe influito, ma non a livello, perché se giochi come hai giocato oggi allora Brescia perdi. Questo ve lo dico, però ho delle legittime speranze che non siamo questi. E quindi c'è anche da dire che tanta gente che era stanca, l'ho vista purtroppo solo in campo, perché voi considerate che tu torni da una partita, il giorno dopo fanno scarico chi ha giocato, si allena solo chi non ha giocato, e chi non ha giocato andava a mille. E poi fai rifinitura, palle inattive, così, per cui tu la percezione vera di chi è stanco non ce l'hai mai, ce l'hai solo quando li vedi giocare. E oggi per la prima volta ho visto qualche giocatore fisiologicamente stanco, quindi non è escluso che magari ci sarà possibilità di cambiare qualcosa, insomma.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Avevamo detto che avremmo parlato anche dell'Ascoli, un Ascoli che ha vinto 4-0 contro il Catania. Scusatemi, giocavano al Del Duca le due formazioni. Domani la sfida del Massimino, che chiaramente imporrà al Catania una maggior presenza rispetto a quella che dovrà avere l'Ascoli, che parte con un netto vantaggio in questa semifinale di ritorno dei playoff. Finale ipotecata? Beh, probabilmente sì, ma mister Tomei, il tecnico bianconero, predica invece decisamente molta molta calma. Vi farò ascoltare a brevissimo le parole dell'allenatore della compagine marchigiana, ma prima vi ricordo che alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Nel mezzo tantissimi altri approfondimenti, non solo inerenti alla categoria della quale parliamo noi qui all'interno di A Tutta C, ma anche sulla Serie A, sulla Serie B, sul calcio estero, tutti i temi che potete trovare anche su tuttomercatoweb.com, sito che io vi invito a seguire. E allora, lasciandovi con le parole del tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei, io vi auguro la più cordiale e buona giornata. Ringrazio di nuovo Giorgio Sorani in regia e con A Tutta C l'appuntamento è questo pomeriggio alle ore 17. A voi le parole di Francesco Tomei.
1: Buonasera mister, 4-0, forse neanche lei se lo aspettava. Abbiamo visto un Ascoli a tratti straripante, lei nella sala stampa davanti alle TV ha predicato calma, di rimanere tranquilli, non esaltarsi, soprattutto noi come stampa, ma è impossibile non raccontare una delle più belle partite di questo Ascoli.
2: Sì, è stata una buona prova, secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato. I miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco che può succedere tutto, quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa, è l'errore più grande. Noi abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo, Catania è uno stadio importante e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare, giocare ogni tre giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico, io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere, non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarlo. Io so che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì.
1: Però l'abbiamo vista festeggiare sia sotto la tribuna Mazzone che sotto la curva, probabilmente un po' di adrenalina l'aveva accumulata anche lei.
2: No, vabbè, questo è normale che ci sia adrenalina. Più che festeggiare sono andato a ringraziare, perché oggettivamente, ma già la partita scorsa siamo abituati ad avere un pubblico veramente meraviglioso, però devo essere onesto, stanno spingendo tanto, si sentono, si sono sentiti durante tutta la partita e per me è un ringraziamento a quello che loro fanno, perché come ho sempre detto noi facciamo il massimo ma non arriveremo mai a fare quello che fanno loro, perché sono, il nostro pubblico è un pubblico veramente che ti dà tanta energia, ecco.
3: Mister, l'Ascoli ha giocato nel girone B, ha quasi dominato il girone B, ha battuto per ora due squadre del girone sud che dicono insomma che sia leggermente più complicato, tra cui il Catania che insomma non è l'ultima arrivata. Questa è anche una grande soddisfazione a prescindere dalla gara di mercoledì, perché lei dice di smorzare gli animi, ma insomma è molto difficile smorzare un po' gli entusiasmi dopo, ma non solo per il risultato ma per quello che si è visto in campo, per come gioca questa squadra, e io devo dire che i grandi meriti sono anche suoi. Mo mi dirà che non è vero,
2: no no no, sì. No, ma al di là di questo i ragazzi hanno dimostrato tutto l'anno di avere una certa identità. Per me non è tanto, io purtroppo è il mio carattere, non riesco a essere Non vado al risultato. Sarà una cosa non popolare, ma io vado molto alla crescita dei ragazzi. E sotto questo punto di vista, noi siamo cresciuti, però abbiamo ancora tanta strada da fare. Dobbiamo ancora, per me, quotidianamente il lavoro va in direzione del miglioramento. I ragazzi sono migliorati, ma devono assolutamente e possono migliorare ancora tanto. E il messaggio che voglio dare a tutti, e soprattutto alla mia squadra, è quello di andare a letto e di andare a recuperare, perché mercoledì sarà una partita dura, ribadisco. C'è il secondo tempo. Il primo tempo lo abbiamo approcciato bene, dobbiamo essere bravi, dobbiamo dimostrare di essere una squadra che è cresciuta. Adesso viene il bello, perché bisogna dimostrare di essere una squadra che è cresciuta. E mercoledì avremo un bel test, ecco.
3: Diciamo che finalmente lui è riuscito a far gol. E che bel gol che ha fatto.
2: Sì, Raz anche in settimana l'ho preso un buon giro a volte, perché dico, soprattutto l'ultima partita, hai esagerato un po', però devo fargli i complimenti, perché al di là del gol, anche oggi ha fatto una grande prestazione, una prestazione. Il Catania è una squadra forte, è una squadra fisica, è una squadra che ha un impatto importante. E quindi noi, secondo me, abbiamo avuto la giusta anche umiltà, perché ci vuole umiltà quando si fanno certe partite, quando bisogna rispettare certi avversari che sono avversari forti. Deve avere l'umiltà di far fatica, deve avere l'umiltà di essere tanto concentrato. E Raz, sotto questo punto di vista, è migliorato, ma anche da lui mi aspetto ancora tanto.
3: Grazie.
2: Grazie.
1: È un po' un esame di maturità quello di mercoledì.
2: È un altro esame, ce ne sono stati tanti, però sarà un altro esame sicuramente.
4: Mister, è difficile oggi parlare di singoli, ma quando ci diceva in settimane precedenti i portieri o sono come il nostro o spostano poco, oggi sembra che insomma Vitale non abbia toccato il pallone, in realtà ha fatto una delle migliori partite e glielo chiedo a lei. Con i piedi che un portiere possa fare almeno in questa categoria.
2: No, Samuele, noi l'abbiamo scelto, io lo conoscevo da tanto, l'abbiamo scelto per la funzionalità che ha. È il nostro primo costruttore, è quello che si assume responsabilità più di tutti, e il suo carattere questo glielo permette, perché è un ragazzo molto serio, è un ragazzo, un grande professionista, e poi in campo questo lo dimostra, ma soprattutto dimostra di essere un ragazzo preciso, un ragazzo molto, molto attento alla propria professione. Samuele, sotto questo punto di vista, è da sempre da elogiare, soprattutto da prendere come esempio, perché è veramente la cultura del lavoro, ecco.
4: Le curiosità un po' di colore, il bim bum bam tra Galuppini e Ovizak per battere il calcio di punizione.
2: Ma sotto questo punto di vista io non entro, perché loro poi hanno tutte le loro, sinceramente, le loro manie, quindi non ci ho fatto neanche caso, sono sincero. Però sia Galuppini sia Ovizak, entrambi provano durante la settimana queste situazioni, sono entrambi bravi nel fare questo, ci è andato vicino Francesco. La prossima volta è bim bum bam, se fa gol è ancora meglio.
5: Grazie a tutti. Ah, l'ultima, scusate.
6: Cristiano Vicini, Corriere dello Sport. Buonasera mister e complimenti perché Vasco è stato scintillante questa sera. Io le faccio la domanda da pelo nell'uovo. Le è venuto qualche cattivo pensiero dopo aver fatto un primo tempo con 82% di possesso palle al 44esimo essere ancora 0-0?
2: No, assolutamente no, per un motivo molto semplice. Perché per noi è un modus operandi. In che senso? Noi cerchiamo sempre di dominare il gioco, cerchiamo sempre di fare la partita. A volte ti riesce un po' di più, a volte ci sono gli avversari e ti riesce un po' meno. Però noi siamo dentro questo modo di pensare. Poi a volte può succedere che non fai gol, come può succedere che prendi gol. Ma io dico sempre una cosa di una semplicità estrema: nel calcio non ci sono metodi vincenti o ricette vincenti. Noi cerchiamo semplicemente di riprodurre quello che lavoriamo, ragazzi sotto questo punto di vista sono encomiabili, perché al di là dell'aspetto tecnico-tattico, io li elogio e li ringrazio perché dimostrano un grande attaccamento al lavoro e soprattutto una grande professionalità. Perché...
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare, o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Bonciroli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce, di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunto la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
1: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione, aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, eh. C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente, l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
0: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
1: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance,

0: Nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, ti fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli
0: No.
1: e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
0: Allora, se devi cambiare, è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso. Cioè, è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Diverso cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo. Ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga, Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi, a Italiano, però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri, però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio. Potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un Big, un Klopp, un Conte, un Guardiola e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore. Oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano
1: Sì.
0: con un allenatore del genere. In fin dei conti, Fabregas, che è un
1: Esatto.
0: altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions. Quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla. Ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi. quindi il rischio c'è. Però, ripeto, io fossi in cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati, per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, perché altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus,
2: già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
2: sì, si no, no, no, l'ho
0: quello
2: capito,
0: che voglio
2: l'ho
0: dire.
2: Capito, l'ho capito perfettamente.
0: Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
2: hai fatto
0: fare delle scelte
2: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però Vin, stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni. Cioè, nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che sì, aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo,
2: sì, sì.
0: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare, perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio-lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
2: No, è chiaro. Parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
2: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. Adesso è tardi. A me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
2: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocesse in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
0: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti. Cioè, nel senso, con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions. E ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più. Ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori. Tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
2: Esattamente.
0: Quindi,
2: altro che
0: per me,
2: semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
2: È così.
0: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve. Cioè, ormai sembra che vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti. Esatto. Ragazzi, è la verità.
2: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice. Dire, ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere. Poi siamo arrivati a dire, beh, meno male che c'è l'Europa League. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
2: Sì, sì, sì, non me l'hai detto già da un po', quindi insomma.
0: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
2: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta, ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito? Sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
2: Sì. Fabri...
0: Anche a quelli che mi hanno scritto ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
2: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
0: esatto,
2: nel frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico,
0: perché si
2: vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo due anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
0: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così. È la sua forza e la sua debolezza. Nel senso che Conte, prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque. Perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere. Cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lasci al sole, comincia a perdere di qualità. È la stessa cosa è Conte, dopo due anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
2: è possibile
0: la comunicazione
2: lasciare
0: social. 8
2: milioni sul tavolo, andare via per quattro diciamo personaggi sui social,
0: bravo
2: me.
0: È quello la che domanda. Va sottolineato, bravo Rinner, io la penso come te, non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici guarda a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte. Cioè, non credo che possa incidere così tanto. Cioè, il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello. Mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio. Molto divertente il siparietto con De Laurenti, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non bravo, potevamo bravo. Assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Mai, piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio,
2: mai,
0: ma proprio
2: mai
0: zero.
2: Mondo. Mai il mondo.
0: Esatto.
2: Lo vedo
0: però
2: un
0: è
2: po'
0: bello
2: piccato.
0: Di Conte, eh? È bello di Conte, sì, Vin, sì, eh?
2: Sì. Ma adesso dove te lo immagini?
0: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide di o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto, okay? un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
2: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso, lo Tito, è già un film.
2: È veramente.
0: È già un film che ce lo seguiremo in poltrona.
2: Sì. Quanto dura questo
0: film? Popcorn. Ah, oh, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto. Perché se lo merita, ha preso una mazzata totale, è quello secondo me che ha sofferto di più per l'uscita dalla nazionale, quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri. Tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati,
2: già.
0: Gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente. Vediamo l'ambiente.
2: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Ah sì, beh certo, anche quello. Ne abbiamo due, ne abbiamo due.
2: Sarri e Giuntoli. C'è l'altro Giuntoli, non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
2: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto mercato web, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Serani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In linea di regia a suo fianco c'è Andrea Maiocca. Andiamo in casa Tutto Mercato Web tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto al telefono, lo dico a beneficio del nostro Giorgio Serani. Intanto partiremo proprio da quello che è un briefing in questo momento in casa Napoli, perché il Napoli sta accelerando per Italiano. Vertice in corso a Roma, può essere lui il successore di Antonio Conte. Sappiamo che c'è anche una grande passione che Aurelio De Laurentiis ha per Massimiliano Allegri. Abbiamo raccontato per tutto l'anno che qualora fosse andato via Conte il primo pensiero sarebbe andato a Vincenzo Italiano, e di fatto il primo pensiero è Vincenzo Italiano. Poi resta in piedi probabilmente anche questa ipotesi legata a Massimiliano Allegri, perché le tempistiche sono del tutto particolari. Ma proviamo a fare un bel po' d'ordine con chi vive di questo, dalla redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibe!
3: Ciao, buongiorno!
1: Allora, grande ripulisti in casa Milan, ma i tifosi del Milan ne chiedevano di più, fuori anche Ibrahimovic, che invece resta da solo praticamente, che adesso bisogna ricostruire tutto.
3: Eh sì, bisogna ricostruire assolutamente tutto, ed è difficile anche capire in che modo il Milan ricostruirà, perché insomma non ci aspettavamo tutto questo, e soprattutto secondo me non se l'aspettava neanche Cardinale, perché se il Milan avesse battuto il Cagliari, fosse andato in Champions League, tutta questa rivoluzione non ci sarebbe stata, sarebbe andato via Furlani al 99,9%. Con lui probabilmente anche Moncada, ma Allegri e Tare sarebbero rimasti dove erano, e invece con la mancata qualificazione in Champions League è chiaro che Cardinale ha preso questa decisione, che è una decisione molto molto forte, e quindi adesso vedremo da che parte andrà il Milan.
1: Vediamo, perché i dubbi sono tantissimi. Si era pensato, da qualche parte sperato, che per qualche tifoso del Milan in particolare, che il primo nome fosse quello più suggestivo, no? Quello di Antonio Conte, che però è un nome anche da all-in, economicamente devi spendere tantissimo, è più la suggestione che una verità quella di Conte, da quello che vediamo e da quello che ascoltiamo, che sono diciamo i sondaggi del Milan.
3: Sì, direi di sì, perché comunque hai detto benissimo, no? Costa tanto Antonio Conte, e non è ciò che vuol fare il Milan, perché comunque sia la mancata qualificazione in Champions League è logicamente un danno dal punto di vista del prestigio, certamente, ma soprattutto è un danno economico. Certo. E quindi il Milan non può spendere quanto avrebbe voluto nel calciomercato, e di conseguenza anche per l'allenatore. Questo non voglio dire che il Milan prenderà un allenatore che non costa niente, perché è chiaro che per continuare, o meglio riprendere il percorso verso quella che deve essere un Milan come minimo da primi quattro posti in classifica, bisogna prendere un allenatore buono.
1: Iraola non ti convince?
3: Costano. No, Iraola mi convince, è proprio lì che volevo andare, cioè non è che Iraola viene al Milan a prendere un milione di euro, però sicuramente ne prende meno di 9, 8, 7 quelli che avrebbe chiesto Conte, però è certo che è un allenatore che da una parte sarebbe una bella suggestione, dall'altra sarebbe anche un rischio, perché è vero che quest'anno col Bournemouth ha fatto un miracolo, però anche Thiago Motta aveva fatto un miracolo col Bologna, poi abbiamo visto la Juventus come è andata a finire, quindi insomma vediamo quello che farà il Milan.
1: Sono veramente molto curioso di tutta la ricostruzione, però è stata veramente una presa di posizione molto forte da parte della società, presa di posizione che a quanto pare, a dispetto di quello che ci dicevamo, Dibbe, non dovrebbe prendere la Juventus, nel senso che le ultime ore, di cui sei avvisato anche tu naturalmente, raccontano di una Juventus che potrebbe andare avanti con Comolli e con Elkan, che potrebbe chiedere a Spalletti, anzi a Comolli, di ascoltare di più Spalletti. Se fosse così, mi permetto di dire, e voglio il tuo parere, sarebbe un andare a schiantarsi contro il muro, perché una tra i guarmatra tra due che evidentemente non lavorano bene insieme non fa il bene della Juventus, e la Roma l'ha raccontato nel rapporto Ranieri-Gasperini, no?
3: Ma certo, ma sarebbe una follia totale, perché comunque andare, iniziare una stagione con un allenatore e un amministratore delegato che sono, come dire, cioè in lotta tra di loro,
1: Hanno
3: non
1: idee
3: so dove
1: diverse,
3: potrebbe.
1: diametralmente
3: Sì, ma è
1: opposte
3: più,
1: forse.
3: guarda, è una sorta di guerra interna. Parliamoci chiaro, perché anche come si è mosso Comolli nelle ultime ore, no? Di comunque andare a parlare, quella intervista in italiano a me mi ha fatto una tristezza, ti dico la verità. Cioè, ora praticamente lui era con un piede e mezzo, ma anche un piede e tre quarti fuori dalla Juventus,
1: Sì.
3: perché comunque tutte le notizie che avevamo raccolto erano tutte notizie che ci dicevano questo. E invece poi alla fine è andata tutta in un'altra maniera con appunto la Juve che probabilmente andrà avanti con Comolli.
1: Sì, ma parliamo veramente di un rapporto secondo me molto complicato da portare avanti. Ci sarebbe comunque, immagino, una ristrutturazione societaria con qualche figura aggiuntiva che potrebbe essere quella di Tognozzi?
3: Ma anche questo è tutto da vedere, perché a questo punto se rimangono tutti non ho capito per quale motivo dovrebbe andare via, cioè la Juve dovrebbe prendere un altro dirigente.
1: Modestò va via, penso, no? O resta?
3: Non capito Enzo, cioè erano tutti fuori,
1: Sì.
3: quindi non te lo so dire a questo punto
1: Situazione.
3: se davvero ci sarà qualche cambiamento, perché cioè, è una Juventus che aveva già deciso di andare avanti senza Comolli, e poi invece è successo qualcosa che ancora non so ben spiegare, ti dico la
1: No,
3: verità.
1: no, ma
3: Poi
1: sono sicuro.
3: capiremo
1: Sì, secondo me.
3: che cosa è successo. Qualche spiffero mi arriva,
1: Sì.
3: ma ancora non è troppo poco, secondo me, per capire il perché la Juventus abbia deciso di andare avanti con Comolli.
1: Qualcosa mi dice che tra stasera e domani lo sapremo, qualcosa in più, caro Tipe. Detto questo, andiamo in casa Napoli, perché a un certo punto si è creata una tempistica molto suggestiva, cioè Conte che saluta Napoli, quella conferenza stampa, vabbè, e Allegri che viene esonerato dal Milan, e ci si ricordava della famosa passione di De Laurentiis per Allegri, e quindi poteva immediatamente far portare a un pensiero di inversione di panchine, che poi abbiamo raccontato in casa Milano non può essere fatta, ma l'ipotesi Allegri è un'ipotesi che stuzzica da sempre De Laurentiis, che però, e anche questo l'avevamo sempre detto, te lo ricordi bene, aveva già monitorato da un pezzo Vincenzo Italiano. È lui
3: Sì,
1: il primo
3: certo.
1: nome in questo momento.
3: Io penso di sì, perché come abbiamo fatto prima il discorso per il Milan, anche il Napoli non ha intenzione di spendere tutti quei soldi che secondo me vorrebbe Allegri. Quindi, secondo me, Italiano diventa il primo nome per il Napoli. Anche qui, non che Italiano vada a Napoli a prendere 1 milione di euro a stagione, ma quanti ne chiederà? 3, 3 e mezzo, e
1: Appunto, sì.
3: Allegri invece quanti ne chiede? Anche lui, se non sono
1: 7.
3: 10, poco ci manca, appunto. Quindi è chiaro che è tutta un'altra cifra da dover investire. Quindi sì, ti dico, Italiano è il primo nome, però ancora deve partire il domino, e finché non parte il domino degli allenatori, non sappiamo veramente da che parte andare, perché ci sono tantissimi intrecci, veramente tantissimi intrecci. L'unica cosa che sembra ormai andata è Gattuso alla Lazio e Sarri all'Atalanta, però
1: All'Atalanta, sì.
3: anche lì il divorzio tra Sarri e Lotito non è così semplice come si poteva pensare. Ci sarà al 100%, questo è chiaro, ma bisogna vedere appunto quando, però insomma è questione di giorni.
1: Senti, io sono perplesso su una cosa. Segui il ragionamento e dimmi se sbaglio. Antonio Conte davvero rinuncia a 8 milioni e rischia di restare senza panchina per un anno a riposarsi solo perché ha letto dei post sui social che gli hanno dato fastidio?
3: Guarda, allora, no, assolutamente no. Cioè, la conferenza stampa di Conte è stata tanto dura quanto bella, perché finalmente
1: Sì.
3: vediamo qualcuno che dice le cose come stanno. Lui ha parlato di veleni, cioè i veleni non è che sono i post sui social, e quindi anche lì, secondo me, poi al Napoli è andata bene, però anche il matrimonio tra Conte e il Napoli probabilmente doveva finire un po' prima, perché lui è tornato su quella vacanza, no? Chiaramente non ha
1: Sì.
3: detto così, però post Bologna. Quante volte noi anche qui nei collegamenti, quando parlavamo, dicevamo: ma com'è possibile che un
1: Già.
3: allenatore stia una settimana a Torino? Poi no, no, tutto normale, invece normale non era, ma insomma non è che ci voleva uno scienziato per capirlo. E quindi è andata bene al Napoli, ma probabilmente era lì che si dovevano dire addio Conte e il Napoli. Perché ti dico che è andata bene? Perché comunque abbiamo vissuto due cataclismi, che sono quelli di Juventus e Milan, che non sono andati in Champions League. Il Napoli ci è andato, non con così tanto punti di margine, però alla fine ci è andato. E se non ci fosse andato, insomma, sai quante recriminazioni ci sarebbero state per non aver. Per non essersi detti addio nel momento in cui bisognava dirsi addio. Poi non so cosa è successo, ma c'è stato certamente qualcosa anche con i giocatori, perché ne parlavamo, no? Post Bologna, dei giocatori che si lamentavano per gli allenamenti troppo carichi, altri giocatori, vedi quelli che sono andati via poi a gennaio, Luca e Lang su tutti, che non si trovavano con l'allenatore che non era contento del mercato fatto da Mann proprio su questi giocatori, e quindi insomma c'erano tante cose che non tornavano.
1: No, no, sono d'accordo, e quindi qualcosa forse poteva anche interrompersi prima, poi sono andati avanti. Io lo vedo particolarmente rilassato adesso, Conte, quasi come se si fosse tolto un peso. Hai anche tu questa
3: Sì, si è
1: sensazione?
3: tolto un peso, ma anche se diciamo ancora non è chiaro quale sarà il suo futuro, secondo me è molto sereno, sia che vada in nazionale, perché comunque ci ha tenuto a ribadirlo, no? Ha detto, cioè, le cose che aveva già detto, ovvero io mi terrei in considerazione se fossi il presidente di federazione. Ma anche se dovesse restare fermo, perché comunque lui una buona uscita la prenderà, ma poi anche se non dovesse prendere la buona uscita,
1: Non morì di
3: parliamoci
1: fame.
3: chiaro, cioè non è che, appunto, non è che gli mancheranno i soldi per arrivare a fine mese al buon Antonio Conte. Quindi non sarà un problema. Si è tolto sì un peso, ha mantenuto che se non arriva prima arriva secondo, e quindi comunque non è che faticherà troppo a trovare panchina se non quest'anno, l'anno prossimo.
1: Ci sentiamo una nota vocale, Giorgio, così poi salutiamo Lorenzo, dai.
2: Buongiorno, una domanda: come mai non si parla più di Arbitropoli? Proprio in questa sede io avevo sentito parlare di nuovo Carciopoli.
1: Bah, comunque non c'entrava niente sto messaggio. Mi fai sentire un altro messaggio serio, Giorgio? Grazie.
4: Buongiorno, Ivan da Milano. Riguardo a Spalletti, a me non è che renda tanto tranquillo il fatto che sarà ancora lui alla Juve. Ma non per paragoni con Tudor, che non ci stanno neanche lontanamente, ma perché alla fine della fiera i risultati li ha fatti lui così.
1: Molti hanno contestato anche il lavoro di Spalletti, tra i quali ti sei iscritto anche tu, quando hai detto non è il problema, ma è uno dei, quindi insomma anche lui adesso deve ripartire e dimostrare qualcosa.
3: Certo, è l'ultimo dei colpevoli, ma è uno dei colpevoli, non c'è niente da fare, perché quando fai un punto in due partite in casa tra Verona e Fiorentina e non vai in Champions League quando avevi tutto nelle tue mani, è chiaro che ci siano anche le colpe da parte dell'allenatore. Io ti dico la verità, con Comolli che resta, se Comolli dovesse davvero restare nel ruolo di amministratore delegato alla Juventus, mi farebbe molto strano vedere Spalletti sulla panchina della Juventus, ti dico la verità.
1: E tu ti aspetti che lui possa a un
3: Quindi
1: certo punto fare addirittura un passo indietro?
3: Allora, Conte alla Juventus, quando andò via, lo fece il secondo giorno di ritiro, no? Ora non voglio dire che farebbe la stessa cosa, ma visto che comunque lui vuole essere ascoltato sul mercato, Pomo lì farà di tutto per non ascoltarlo, perché quando c'è una guerra interna, lo sappiamo benissimo come vanno le cose. Quindi non lo so, il primo colpo che la Juventus farà, che a Spalletti non tornerà, voglio vedere come va a finire. Da quello che insomma abbiamo raccolto, anche l'ingresso in campo di David al 60esimo nel derby era quasi più una ripicca e un mostrare ciò che avevano acquistato Pomolì e Modestò. Quindi se si parte così, arrivederci. Non sarà una stagione semplice per la Juve, che chiaramente quest'anno ha fallito, certo. Ma l'anno prossimo non potrà fallire, perché sennò il dramma economico sarà devastante.
1: Lore, grazie come sempre. Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, buon lavoro.
3: Vai, ciao Enzo, ciao ciao.
1: Ok, allora noi tra poco ritorniamo in diretta e lo faremo con Jacopo Galvani, con il quale andiamo ad approfondire questa rivoluzione totale in casa Milan. E ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Da fagiolo l'intervento del martedì con Jacopo Galvani, al quale do il buongiorno. Ciao Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Tanto ne abbiamo tanato un altro, caro Giorgio, quindi la lista, la blacklist si allunga e così siamo tranquilli che nella nostra emittente passano messaggi solo interessanti, saggi, sportivi e intriganti. E ce ne sono un paio che sono arrivati che magari dopo, se resta spazio, voglio far ascoltare anche quello di Giovanni e quello di Gigi, voglio far ascoltare anche a Jacopo. Jacopo, allora, io partirei dal disastro in casa contro il Cagliari. Partirei da lì per chiederti che Milan hai visto, visto che era un Milan che non sapevamo essere così ai titoli di coda. E poi ti faccio un'altra domanda, perché credo che nonostante i ripulisti tu non sia contento al 100%, perché non è quello, o meglio, non è solo quello il problema. Però partiamo dalla partita contro il Cagliari.
1: Allora, partita contro il Cagliari, penso una delle cose più indegne e vergognose che ho visto nella mia vita, levo giornalistica, da tifoso del Milan. Io non ho mai visto una roba, esatto, non ho mai visto una roba così indegna. Lo dico proprio, proprio senza, basito, ero basito. Come dire, qui non c'è più una speranza. Per quanto io sia sempre stato dichiaratamente non a favore di Massimiliano Allegri, ho sempre detto che esprime un calcio che non mi rispetta minimamente, e tutto quanto ne consegue. E quindi non mi aspettavo una roba del genere. E non è, ti giuro, non ce la facevo proprio nemmeno a commentare uno scempio di questo livello. Quando io guardavo la partita dicevo non è realtà questa cosa che sto vivendo, non è possibile.
0: Sembrava di stare su Scherzi a parte, dai.
1: Ma sì, poi Allegri per me ci ha messo tanto del suo, perché va in vantaggio 1-0. La squadra, guardate, possiamo dire che se l'è fatta sotto, va bene, se l'è fatta sotto, ma lui dava solo messaggi di uno che se la fa sotto.
0: Guarda, ti posso dire che io, sai quanto stimi e continuo a stimare, innanzitutto come persona, come professionista, eccetera, Massimiliano Allegri. Devo dire che quando nel post partita, insomma, nella conferenza post partita, ha detto: abbiamo segnato subito, il problema è che dopo non abbiamo saputo difendere, e lì ho capito che forse il vero problema è questo qui, che oramai il suo modo di vedere calcio, purtroppo per lui, non si sposa necessariamente con il calcio moderno, ma a prescindere, perché quando tu hai l'ultima chance di giocare in casa col Cagliari per vincerla e segnare il gol ti porta a dire adesso proteggiamo il risultato, che di fatto è quello che traspariva dalle dichiarazioni, e non va bene, onestamente non va bene. E poi si è visto, no?
1: Esatto, ma non va bene perché poi, allora, adesso io non sono mai stato un mourinhiano, che sia chiaro, perché a me Mourinho come idea di calcio, come tutto, non mi piace. Mi piace a livello comunicativo, ma non mi è mai piaciuto a livello calcistico. Ma c'è una differenza. Mourinho, se si trova 1-0, 1-1, comunque deve fare un risultato, piuttosto butta dentro 45 attaccanti, ma ci prova. Il signor Allegri cosa fa? Fuori Nkunku, dentro Pulisic. È una cosa ridicola, è una cosa ridicola. Poi non voglio appellarmi a arbitri o non arbitri, perché non c'entra niente. Perché poi sono andato a vedere, sai, su Twitter sono tanto bravi a fare tutti i dettagli di tutti, dicono che al Milan forse mancava uno o due rigori, ma a me non interessa, perché è l'atteggiamento. Adesso tutti che se la prendono con Leao e con Gimenez, no? Che sembrano diventati i portatori della condanna dello schifo del Milan. Ma ragazzi, ma voi ricordate un tiro in porta di Gimenez? Questo non gli hanno mai dato un pallone, ma un pallone giocabile. Io non sto dicendo che Gimenez è Mbappé, non sto dicendo questa cosa qua, non è nemmeno Haaland, non è niente di niente. Ma un attaccante, per dire che è scarso, che fa pietà, ve lo fai calciare in porta? È possibile che Jimenez in tutto l'anno praticamente non ha avuto mai un'occasione per tirare in porta, se non all'inizio dell'anno, che poi i gol sono stati annullati pure per fuorigioco? Ma questo non può essere, cioè un allenatore deve dare la possibilità ai suoi giocatori di tirare in porta. E poi io, c'è una cosa che per me diventa un'ossessione. Il bravo allenatore adatta gli schemi ai giocatori, non i giocatori agli schemi. Se tu hai Leao e Pulisic, che sono i tuoi due giocatori più forti, non puoi non giocare con le ali. Non puoi chiedere a questi due giocatori di fare tutto l'anno, uno la prima e l'altro la seconda punta. La seconda punta ci puoi anche arrivare, ci puoi anche arrivare, ma la prima punta è impossibile. Cioè, mi dispiace, non hanno i movimenti, non hanno il passo, non hanno, se volete metteteci la grinta, metteteci quello che volete, ma non sono quel tipo di giocatori lì. Cioè, se tu prendi Rui Costa, siamo d'accordo di dire che Rui Costa è stato un grandissimo trequartista? Siamo d'accordo?
0: Beh, direi di
1: ma
0: sì.
1: Se a Rui Costa gli dici di fare la prima punta, di fare Van Basten, Mirov o Shevchenko, non la sa fare. Cioè, lo stai limitando come se ci fosse senza un domani. Adesso, per i tifosi, il colpevole, brutto e cattivo, porta il nome di Rafa Leao, come l'anno scorso portava quello di Teo Hernandez, cacceranno Rafa Leao per tener buona la piazza, e poi l'anno prossimo ci troveremo con Pinco Pallino, che non sappiamo da dove arriva, che magari ha 24-25 anni, con una carriera di mediocrità. E questo che succederà a Vedisi e Stupignan. È l'esempio perfetto. Il problema che a me spiace, signor Massimiliano Allegri ha fatto disastri, perché se andate a vedere il girone di ritorno, a media retrocessione, da retrocessione. Poi continuo a dire, ma lui è un risultatista, il corto muso, il corto qui, il corto là, il corto su. E dove sono sti risultati? Cioè, poi io, è vero, perché per me quello che il pensiero di Allegri a livello calcistico è l'opposto di quello che ho io, perché io l'ho sempre detto, io giocherei con 10 numeri 10 e metto in porta Osare Ney Gita, perché per me il calcio è divertimento. Ma lui, ragazzi, mi ha tolto tutto il piacere di andare a vedere una partita. Almeno all'inizio dicevo, dai, giochiamo in maniera vomitevole, però almeno vinciamo. Alla fine non vincevamo manco quello, giocavamo solo in maniera vomitevole.
0: C'è una nota vocale per te, andiamocela a sentire.
2: Ciao, sono Nini da Torino. Allora, dato che c'è Jacopo, e io lo seguo sempre il martedì quando interviene lui riguardo al Milan, volevo fargli solo una domanda, ma così, io sono tifoso della Roma, ma amo il calcio in generale. Riguardo Allegri, secondo voi i giocatori hanno giocato contro Allegri nelle ultime partite? Ho un piccolo dubbio, poi magari mi sbaglio, sono ingenuo.
1: Allora, può essere, può starci, perché gira voce che Ibrahimovic sia andato da alcuni giocatori, tra cui Leao, Pulisic, a dirgli guardate che l'anno prossimo Allegri non vi vuole più. Gira questa voce, ma ripeto, non è una mia voce, è una voce che gira anche nel mondo del web. Gira questa voce, quindi uno dice faccio uno più uno, però a me sembra che qui ci sia un po' tutta la squadra che allora ha voluto giocare contro Allegri. Non è Pulisic e Leao che nelle ultime partite non li ha fatti scendere neanche in campo. Mi sembra che ci sia, e tra l'altro Leao, che tra 10 minuti della fine ha creato più lui che in 10 minuti che tutti gli altri 90, quindi mi sembra un po' una stupidata dire che hanno giocato contro. Poi magari è vero, per carità, però è tutto un girone di ritorno che ci giocano contro. Vale, allora poi mi viene da dire, se ci hanno giocato tutto un girone di ritorno, la proprietà non interviene perché dice qui c'è tutta la squadra contro, devo salvare la stagione, cacciamo Allegri. Cioè, chiedo, sono domande che mi pongo non sono sentenze, sono semplicemente delle domande che mi pongo. Se fosse così, società che si è dimostrata ancora per l'ennesima volta inadeguata, completamente inadeguata. Qua secondo me siamo di fronte a giocatori che non sono dei fenomeni, che non sono dei cuor di leone, ma un allenatore che rispecchiava un po' questi giocatori. Perché, ripeto, il Leao che vedevamo con Pioli non mi sembra un lontano parente di questo Leao. Va bene la pubalgia, va bene tutto, ma allora, o Pioli è un fenomeno totale dell'allenatore, o Allegri possiamo dire che ha sbagliato qualcosa? Lo possiamo dire?
0: Beh,
1: cioè,
0: sì,
1: non è che con Allegri, perché gode di ottima stampa, non si può mai dire quando sbaglia.
0: Già, no, questo poi dopo va scritto e va detto quando qualcuno sbaglia, e penso che poi si debba prendere anche lui le responsabilità. Il giorno dopo, anzi due giorni dopo, succede il panico. Il giorno dopo succede il panico perché il Milan decide di cambiare tutto. Via Furlani, via Moncada, via Tare, via Allegri, sul mercato Leao. Resta Ibrahimovic e Cardinale. Sei soddisfatto? È una presa di posizione che comunque ti piace, così come ti piace il nome dell'allenatore che è stato fatto per ora?
1: Allora, partiamo, facciamo in ordine come le dette. Allora, sei soddisfatto? Ni. Nel senso che io ho paura quando ci sono sempre degli anni zeri. Secondo me è anche importante dare una continuità. Posso capire il licenziamento di Allegri, anzi lo condivido. Posso capire allontanare Moncada barra Furlani, perché comunque erano uomini di Iliot, va bene, li allontano, li caccio, tutto quello che volete. Su Tare mi prendo dei dubbi, perché Tare poteva essere l'uomo della continuità, pur che quest'anno non è che abbia fatto così bene, che poi anche lì c'è da capire, c'è da capire, perché

0: faccio andare avanti. No, hai scelto di cambiare anche quello, hai scelto di cambiare il capo scouting, hai scelto di fare tutto. In questo momento il Milan non ha niente in mano, cioè a parte Ibrahimovic, che non è manco un tesserato del Milan, il Milan ha una squadra senza allenatore e un ufficio stampa, e forse non ha manco un capo ufficio stampa. Quindi non lo so,
1: Troppo
0: in
1: netta, dici
0: questo
1: tu, questo
0: cioè,
1: ripulisco.
0: può anche essere quello shock che poi ti può portare qualcosa di buono, come poter distruggere definitivamente tutto, anche se secondo me già tutto è distrutto, quindi peggio di così per me non può succedere, perché tanto non è che se l'anno prossimo tu fossi andato in Champions League cambiava qualcosa. Per me comunque era un disastro comunque, perché per me il vero problema è la proprietà. Non sono d'accordo, cito anche con Peppe Di Stefano e Sky, che continuano a dire che questo è il primo vero anno di Cardinale. Io non sono d'accordo, perché va bene che è il primo anno che non c'è Elliott, ma allora Cardinale cosa ha fatto in questi 3 anni? Ha solo messo, si è solo indebitato e è stato lì a guardare? Mi sembra un po' una stupidata sta cosa qui. Cioè, se domani mattina tu Enzo vai a comprarti la macchina e fai il tuo leasing come ormai fanno tutti, non è che tu sulla macchina non puoi fumare, non puoi mangiarti le patatine perché la macchina non è tua.
1: No,
0: Tu
1: ho
0: lo
1: capito.
0: fai e basta. Cioè, non riesco a capire come si faccia a dire no, ma questo è l'anno zero, è l'anno zero, è il primo vero anno di Cardinale. Cioè, se fosse così, trovo comunque una cosa molto strana e molto particolare. Se
1: Certo.
0: fosse vero, e non ho dubbi a credere a Sky, a Peppe Di Stefano, che sia chiaro, io non ho dubbi. Trovo assurdo però la cosa. Trovo veramente assurda, perché secondo me, io ho continuato a dire, il colpevole è in alto. È in alto perché il pesce puzza dalla testa, e quest'anno sono curioso di vederlo, perché se è vero che questo qua è il suo primo anno, sono curioso di vedere come farà, perché io ho dei grossissimi dubbi, ma grossi veramente, perché se i pronti partenza via vuol dire cedo Leao, cedo magari se mi arriva l'offerta Pulisic, e se è possibile cedo a qualcun altro, io non capisco come possa essere questo anno di rilancio di Redbird e di Cardinale. A meno che tu dici, e allora lì alzo le mani, cedo Leao e mi arriva, adesso sto sparando nomi a caso, Gabriel Martinelli. E tu dici, vabbè, oppure Olise, e dici, vabbè, e Dembélé, vabbè, allora sto migliorando. C'è un'idea. Cedo Pulisic perché dall'altra parte mi arriva Barcola e dici, vabbè, allora scusate, no, va bene. Ma se tu cedi Leao e ti presenti con un giocatore, non lo so, della Premier League che è retrocesso, magari uno dell'Aston Villa o un giocatore del West Ham, una di queste robe qui, ma cosa ti devo dire? Complimenti, bravo?
1: No, questo poi lo capiremo e vedremo, ma al di là di questo è un progetto che deve ripartire anche dalla scelta dell'allenatore. Iraola ti piace?
0: Sì, Iraola mi piace, uno perché è un allievo del Loco Bielsa, e sapete che io ho
1: Hai
0: sempre
1: grande
0: avuto
1: passione, certo.
0: un debole per il Loco Bielsa, quindi questa cosa qua mi fa piacere. Poi, per quelle poche partite che ho visto sue, devo dire che il Dortmund gioca molto bene. Poi sono andato a leggere, perché io non è che seguo più di tanto la Premier, sono andato a leggere che gli avevano pure ceduto i migliori giocatori, ed è arrivato sesto in campionato in Premier League, non in Serie A, in Premier League, sottolineo. È arrivato sesto con una squadretta, se non sbaglio addirittura è la prima volta che va a partecipare alle Coppe Europee. Cosa ti devo dire? Stiamo parlando
1: Potrebbe
0: di...
1: rappresentare anche un rischio? O è un rischio calcolato?
0: No, qua di calcolato credo che non ci sia niente. Il discorso è, in questo momento al Milan è tutto un rischio. E a sto punto provaci, secondo, sposando una filosofia di gioco, perché l'anno scorso ha detto prendiamo Allegri per andare sul sicuro, e secondo me di sicuro non c'era niente con Allegri, perché bisogna anche un attimino cominciare a scendere da questo piedistallo quando si parla di Allegri. Ma il problema, ripeto, preferisco

0: arrivare quinto come quest'anno, ma divertendomi e vedendo giocare la squadra calcio, che purtroppo che vedere un anno intero di strazio per poi arrivare quinto. Cioè, scusate, ma è proprio per me è una questione
1: però
0: filosofica.
1: Hai sempre anche detto, e io lo condivido questo pensiero, che al Milan manca l'Europa League e magari potrebbe essere da problema d'opportunità costruire uno squadra, un gruppo forte e andarsi a giocare la vittoria dell'Europa League. Hai visto mai che in finale si ritrovano Milan e Juventus, che ben lontane.
0: È la cosa che mi fa più girare le scatole, perché la Juve in Europa League secondo me è una vera candidata a vincerla, come potrebbe esserlo il Milan. Però ti ripeto, ma magari giocassero per vincere l'Europa League e non la guardassero come un problema, ma magari, e ripeto magari, firmerei col sangue arrivare quinto e vincere l'Europa League, che comunque vorrebbe dire entrare in Champions League, ma vincere un trofeo così importante che, ripeto, il Milan non ha mai vinto nella sua vita, nella sua storia. Quindi sarebbe un grandissimo segnale di ambizione, e soprattutto mi piacerebbe farlo con un allenatore ambizioso. Poi quando mi chiedono chi avresti preso, allora io personalmente
1: faccio il nome di Conte subito, dai, così ci togliamo.
0: No, io Conte no, Conte è l'ultimo che avrei voluto.
1: Vedi che la pensiamo uguale anche su questo aspetto.
0: Io Conte proprio l'ultimo allenatore che avrei voluto, perché con Conte avrei una grandissima paura. E se Conte a metà agosto non gli sono arrivati i giocatori che dice lui, questo va davanti alle telecamere e dice: do le dimissioni perché la società non è alla mia altezza, prende, va via, e tu ti ritroveresti a metà agosto pure senza allenatore. Quindi Conte lascialo dov'è e non mi interessa. Io, se allora sognando, non sognando Guardiola, perché so che quella è un'utopia, sognando, io sarei andato da Fabregas e gli avrei detto: ti do 100 milioni per fare il mercato, ricostruiscimi il Milan.
1: O saresti andato eventualmente anche da De Zerbi, che tanto ha salvato il
0: oppure da De Zerbi, che era l'altra alternativa, sarei andato da De Zerbi. Terza scelta che avrei fatto, rimane sempre il mio sogno utopistico, vado da Bielsa, che almeno sono sicuro che mi faccio un anno di divertimento.
1: Tu immagini di che succede lì dentro come carattere, eccetera. Cioè,
0: io godrei, sempre come uno sporcaccione, se questo arriva mi ribalta società, giocatori, allenamenti, mi fa vedere un calcio nuovo, rivoluzionario, ma io godo se vedo una cosa del genere. Devo dire che tra i nomi per ora usciti, tra Xavi e Areola, tutta la vita è il secondo, tutta la vita. E Xavi sì, è suggestivo il fatto perché è stato un giocatore incredibile. Però, allora, oppure un altro che secondo me è finito nel dimenticatoio, non capisco neanche il perché, come allenatore, che a me sarebbe piaciuto vederlo al Milan, si chiama Franklin Rijkaard.
1: Ah, Rijkaard.
0: E io, è un allenatore che per me, che nessuno lo riconosce, è quello che ha costruito il grande Barcellona, perché è lui che ha iniziato questo ciclo. Io al Milan, Rijkaard, milanista, stato un giocatore importante del Milan, io l'avrei visto molto bene. Rijkaard, come se volevi dare anche quell'immagine di milanismo che forse in questo momento è completamente scomparso, perché non c'è più un giocatore in questo momento, una figura in questo momento che rappresenti il milanismo, perché se ci dobbiamo attaccare al milanismo e ci dobbiamo attaccare a Gabbia, allora, ragazzi, è un milanismo sterile, come la juventinità attaccata a Locatelli, sono molto sterili.
1: Senti, a proposito di questo, un nostro amico ci fa una domanda che ti giro e diventa il gancio poi per il prossimo collegamento, così chiudiamo con questa domanda rapidamente, e ti dice: chi sta peggio, il Milan o la Juve?
0: Il Milan.
1: Dici?
0: Sì, io dico il Milan, perché il Milan in questo momento non ha una minima continuità. La Juve ha quantomeno per ora Spalletti di continuità. Il Milan non ha nulla. In questo momento il Milan, ragazzi, se domani mattina dovesse aprirsi il calciomercato, il Milan non c'ha neanche l'uomo al mercato. Il Milan in questo momento è zero totale su tutto. non ha l'allenatore. Cioè, adesso voi ditemi, si parla di Goretzka che dovrebbe venire al Milan parametro zero, si parla, ma il prossimo allenatore lo vuole Goretzka?
1: Questa me la stavo domandando anche io.
0: Cioè, il Milan in questo momento è in una confusione totale. Poi magari domani mattina o oggi annunciano l'allenatore, annunciano il direttore sportivo. Poi anche sta cosa dell'allenatore. Ma il direttore sportivo sceglie l'allenatore. Il Milan non ha il direttore sportivo. E perché stanno contattando degli allenatori? O hanno già la parola del direttore sportivo e gli ha detto questo sarà il nostro allenatore? Sì, ed sì, è una cosa. Se no tu parti già con un direttore sportivo che non è più, non ha poteri, perché se tu parti con un direttore
1: sportivo, che non ha fatto
0: sportivo,
1: lui la squadra sin dall'inizio, quindi il progetto tecnico nasce dall'allenatore,
0: esatto, certo, che si ritrova con un allenatore scelto da Ibrahimovic, perché così si racconta, si ritrova con un acquisto fatto probabilmente da Furlani o voluto da Allegri o voluto da Tare, chi lo sa. E tu come, cioè, che direttore sportivo stai prendendo? Per poi, se c'è un fallimento, digli vai via, è sbagliato. Qualcosa ha sbagliato? È il discorso di Tare. Tare l'anno scorso si presenta che gli impongono Ricci. Tare non voleva Ricci, voleva Xhaka. Cioè, e allora, e poi diamo la colpa a Tare. Poi ripeto, avrà anche sbagliato Tare, perché probabilmente, io non ho capito, dicono che Yashar è un giocatore voluto da lui. Yashari, possiamo dire che l'ha sbagliato? Sì. Però un conto se tu dici il direttore sportivo ha preso 5 giocatori, ne ha sbagliato uno, allora ha fatto un buon lavoro. Se il direttore sportivo ha preso 5 giocatori e ne ha sbagliati 4, ha fatto un lavoro negativo. Il problema è qui. Chi è che sta facendo? Cioè, allora, perché vai a contattare gli allenatori se non hai ancora preso il direttore sportivo? O sai già chi è il tuo direttore sportivo e probabilmente non lo puoi annunciare perché le scadenze in contratti mancano 4-5 certo, giorni, ed è una cosa diversa. Se no è un problema, certo, cioè, stai già creando un problema.
1: Jacopo, grazie, ci sentiremo molto spesso.
0: Ciao,
1: perché
0: come sempre,
1: capiremo,
0: aspetto la puntata.
1: Ti arriva.
0: E chiamatemi più spesso in settimana, perché in questo momento c'è da parlare tanto.
1: Penso proprio di sì. Grazie a Jacopo Galvani, un grande abbraccio, Jacopo.
0: Ciao a tutti.
1: Allora, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro Camillo De Michelis, così parliamo del progetto Juve che invece non cambia, e poi con Alain Valnegri andiamo a capire anche un po' quello che può essere il nuovo allenatore del Milan. Io aspetto.

0: Allora, per un Milan che decide di cambiare tutto, c'è una Juventus che potrebbe decidere di non cambiare, nonostante tutto. Ne parliamo con Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami, buongiorno.
1: Ciao Vince, buongiorno a tutti.
0: Tutti si aspettavano che potesse saltare come lì, che si potesse ristrutturare tutto, invece?
1: Ma in questo momento adesso aspettiamo, perché siamo in mezzo a due fazioni, Vince, perché comunque i rapporti tra Comolli e Spalletti sono molto tesi, molto molto tesi. Tutto io e tutto il mercato web, Radio Bianconera, abbiamo raccontato, no, di queste liti prima e dopo la partita, per determinate situazioni, anche visioni legate al futuro, ai giocatori della Juventus attuali. E Spalletti ha delle richieste in questo momento, e io ti posso raccontare che Spalletti è inquieto, molto inquieto in questo momento, non vuole più ingerenze nella sua area sportiva, quindi lui deve gestire l'area tecnica e i suoi uomini senza interferenze. Poi vuole maggior voce nelle scelte di mercato, sui ruoli, ma anche i nomi, e chiede che sia implementata anche l'area scout, e vuole avere come tramite a livello dirigenziale per l'area sportiva Giorgio Chiellini. Quindi queste sono richieste importanti, e dall'altro lato si scontrano con Comolli, che sostanzialmente nel corso della sua carriera, sono andato a vederlo poi proprio in queste ore, ha sempre abbastanza prevaricato ogni allenatore. Ogni allenatore e metodo di ogni allenatore. Ha sempre imposto determinate scelte, e tra queste c'è Jonathan David, perché quando... E c'è anche con Mainers, perché quest'estate Tudor aveva chiesto un centrocampista e lui ha imposto con Mainers, perché è stato chiesto un attaccante e lui ha detto c'è David. Quindi ci sono tante di queste situazioni qua, e il momento non è semplice, Vincenzo.
0: E non mi sembra che sia stata imboccata la strada giusta, se si decide di andare avanti insieme per forza.
1: Esatto, e bisogna capire cosa succederà poi nell'incontro, perché l'incontro avverrà nel corso di questa settimana, se cambieranno le posizioni, se verrà limitata la leadership di Comolli, se rimarrà tutto così com'è, se cambierà qualcosa. È una partita molto aperta. Io personalmente sono molto preoccupato, perché credo che arrivare alla convivenza quando c'è una totale diversità di opinione a me da segnali molto negativi. Poi so che qualche tifoso della Juventus starà pensando è uno scenario troppo nefasto, però questa è la situazione in casa Juve. Io non posso non raccontare quello che non so, che so.
0: No, è chiaro, però è una situazione che chiaramente preoccupa tantissimo tutti quanti i tifosi, perché poi la storia recente racconta intanto di una Roma che, quando ha risolto il conflitto tra Ranieri e Gasperini, ha cominciato a funzionare, di un Milan che ha scelto di buttare giù tutto, e di una Juventus che decide, se è questa la decisione imposta da Elkan, di dire trovatevi un modo per stare d'accordo, però andate avanti d'amore e d'accordo. Tu sai molto bene, da uomo di calcio, che questa è una strada che dura poco, e si rischia di buttare altri soldi, altri progetti, altre annate. Quindi diventa veramente problematica come situazione.
1: Sì, ma soprattutto sai, Vincenzo, ci sono delle cose che non riesci a recuperare, perché se uno ha una visione, se io ho una visione, tu hai un'altra visione, e dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo costruire una squadra da zero, perché la Juventus dovrà essere costruita da zero, è difficile lavorare, perché non andiamo d'accordo, ma non perché non ci sia rapporto, magari non, ci può essere anche della stima, ma se io voglio B e tu vuoi G, sono due strade troppo diverse. E se gli acquisti fatti da te alla fine magari non dovessero andare bene, io la prima cosa che faccio è: però questi li hai voluti tu. La prima. E la storia di Comolli, l'ho letta oggi, fa parte, no, del suo storico. Col Tottenham ha fatto acquisti senza coinvolgere l'allenatore, dichiarato dall'allenatore del Tottenham dell'epoca. Al Liverpool fece 7 acquisti senza dirlo all'allenatore. E da noi con Tudor non ha acquistato Openda senza dire niente, ha acquistato David senza dire niente, e João Mario e Zegrova, tutti nomi non avvallati da Igor Tudor. E poi per quanto riguarda il mercato di gennaio, volevano la punta, non è arrivata la punta. Capisci, Vincenzo, no, che certo. In questo momento qua hai un amministratore delegato che lavora da direttore generale, che lavora da direttore sportivo, che fa tutto lui e prevarica l'allenatore, e questa volta qua non hai un allenatore che ti dice sì grazie, ma hai un allenatore che ha uno storico diverso, un carattere diverso, un peso diverso. E se si dovesse chiedere ai tifosi da che parte stai, Spalletti come lì, il 90% va da Spalletti.
0: Sì, anche perché fa tutto lui, come hai detto tu, e non lo fa neanche bene, quello è il più grande problema, che dici lo fa bene, c'è un dono di capire anche le esigenze degli allenatori, e va bene, però insomma non è neanche questa la strada. Però la domanda che ti faccio è questa: se fosse imposta questa decisione da Elkan, ma secondo te Spalletti ci pensa? Cioè dice va bene pur di restare, o potrebbe addirittura clamorosamente decidere di fare un passo indietro dicendo o io o lui?
1: Io non escludo nulla, Vincenzo, non escludo nulla in questo momento, perché onestamente ci sono degli scenari che si possono leggere anche su qualche giornale stamattina, dove si capisce che vengono dati dei segnali, no? Che il racconto è un racconto diretto, perché magari qualcuno ha voluto far uscire una cosa o un'altra,
0: sì.
1: Cioè è un momento in cui c'è una situazione dove si vuol far uscire una cosa, dove si organizza una cosa, dove si cerca di muovere le fila a seconda, no, della propria idea, e questo per me è già un problema. Ma è successo lo scorso anno, è successo 2 anni fa, è successo 3 anni fa. Cioè la Juventus ogni anno da 3 anni a questa parte, questo è il quarto, ha delle liti interne, e vedremo come cosa verrà fuori, però la situazione secondo me così non può andare avanti, cioè se si vuol mettere la polvere sotto il tappeto durerà poco.
0: Un quadro definitivo di dove e come camminerà la Juventus secondo te quando lo si potrà avere? Realisticamente.
1: Ma io credo che già questa settimana si capiranno tante cose, già questa settimana, però poi se si dovesse restare in questa situazione, io credo che ogni singola operazione del mercato possa veramente rischiare di aprire degli scenari imprevedibili. Cioè, ti faccio un esempio: se non dovesse arrivare Allison, io mi aspetto una reazione forte da parte di Spalletti, forte da parte di Spalletti, perché a Spalletti è stato detto Senesi, Allison e Silva ci stiamo lavorando, proviamo a prenderli tutti e tre. Senesi va al Tottenham, Bernardo Silva all'Atletico Madrid, se non dovesse arrivare anche Allison, capisci bene, Vincenzo, che questo potrebbe portare a delle riflessioni.
0: Direi proprio di sì, e là sarebbero problemi, per non usare un'altra parola. Caro Cammi, grazie davvero, un grande abbraccio a Camillo De Michelis.
1: Grazie a te, Vincenzo.
0: Allora, in attesa del buon Alain, che tra pochissimo dovrebbe essere collegato, abbiamo anche delle note vocali che abbiamo lasciato indietro, le possiamo sentire, dai.
2: Buongiorno Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Ma io vedo, praticamente sento le colpe che ha Spalletti, praticamente, ma cosa può fare Spalletti? Ha fatto veramente delle cose egregie, ma i giocatori quelli sono, non li ha scelti lui, in ogni caso ci sono stati tantissimi infortuni, vedi Vlahovic, solo per farne uno. Le colpe bisogna darle quando i giocatori li sceglierà lui, e quando e come si adatteranno al suo credo di gioco. E in ogni caso questi giocatori qui non sono da Juve. Vai da Di Gregorio, a finire da Zegrova. Grazie.
0: No, grazie a te per la riflessione, la risposta praticamente te l'ha data Camillo. Sicuramente per quanto mi riguarda le colpe comunque ce le ha in Spalletti, che poi tutti quanti hanno sbagliato, e credo che sia anche convinto lui stesso di aver sbagliato qualcosa, però su un progetto che non ha costruito lui e che se non potesse costruire lui o comunque avere un'importante voce in capitolo nella ricostruzione potrebbe essere un problema che la Juventus si trascini a lungo. Sentiamoci un'altra nota vocale, vai Giorgio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, io voglio un attimino rivolgermi a tutti gli allegriani giornalisti, opinionisti. Allora, premesso che anch'io, il primo Allegri a me piaceva molto, perché comunque le sue squadre giocavano a pallone, sia col Milan che con la Juve. Ma ragazzi, ma di questo Allegri qua non c'è più niente. Io dico, ma tutti questi fan di Allegri, no? Io vedo anche in televisione, ci sono proprio fazioni, no? Con e contro Allegri. Cioè, Sabatini, Zazzaroni con Allegri. Ma siete andati a vedere le partite del Milan quest'anno? Perché forse un tifoso che non è alla vostra altezza, magari le partite le vede anche.
0: No, non capisco lo sfogo del nostro amico, non mi piacciono onestamente le fazioni. Io parlo per me, non parlo per gli altri colleghi, e ti dico che ho sempre avuto grande stima, però poi vedi, davanti a determinate stagioni, a determinati risultati, anche a determinate dichiarazioni, sono il primo a dire che evidentemente non è che è finito un ciclo al Milan che non è mai cominciato, non era finito un ciclo alla Juventus che non aveva mai funzionato, ma probabilmente l'Allegri allenatore è un po' stonato con il calcio moderno. Questo purtroppo per l'allenatore che stimo, però lo devo naturalmente dire. Allora, non avremo Allen Vannegri oggi, ma lo avremo sicuramente domani. No, abbiamo ancora delle note vocali, ce n'era una su Conte, se non ricordo male, la possiamo andare a sentire.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io quando Conte dice in conferenza stampa che non è riuscito a compattare l'ambiente, soprattutto su alcuni giornalisti o blogger, è vero, io li sentivo, blogger napoletani, erano giornalisti faziosi che gli remavano contro. Ed è un problema un po' che c'è anche alla Juve, no? Quando non è
0: Comunque
4: un
0: sì.
4: ambiente compatto che va dalla tifoseria alla dirigenza, pensato per i giocatori, diventa un problema andarti a scontrare con le corazzate in Italia e in Europa. Però, francamente, io penso che lui un po' se la sia cercata, perché questo uomo qui ha la Juventus tatuata addosso. Come fa? Come può pensare di arrivare a Napoli e avere tutti pro domo sua? Il problema, secondo me, è stato proprio quello.
0: La riflessione che può essere condivisibile, tu dici in qualche modo quel pregiudizio verso l'allenatore c'è sempre, però io ribadisco il concetto, secondo me c'è qualcosa di più che un fastidio verso gli influencer o quelli che sui social magari lo hanno attaccato, come dicevi poi giustamente tu, è un mal comune questo qui. Ricordo quando proprio Allegri ne parlavamo, Allegri fu costretto a chiudere i suoi social perché sotto c'era un'infinità di insulti. È comunque un'atmosfera che si respira in casa Juve, in casa Napoli, in casa Milan. Abbiamo parlato anche con Jacopo. E sai, se tu hai un contratto, hai 8 milioni, piuttosto che lasciare restare fermo perché ti remano contro sui social, non è da conto. Ecco, mi permetto di dire che non è da conto, quindi perciò immagino che ci sia comunque dell'altro. Detto questo, siamo giunti al termine della puntata odierna. Io ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Giorgio Solani
5: Mangia il pollo con le mani.
0: e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati ovviamente al mercato, il mercato in particolare delle panchine, il Milan al centro del nostro programma dopo la rivoluzione operata da Jerry Cardinale. Il Milan ha deciso di azzerare tutto dall'allenatore ai dirigenti, via Allegri, ma sono stati cacciati anche il DS Tare, i dirigenti Furlani e Moncada dopo la mancata qualificazione in Champions. Cardinale non ha avuto esitazioni, rivoluzione totale, come detto. Resta come suo consulente Ibrahimovic, che avrebbe proposto Xavi come tecnico. L'idea dei rossoneri, del resto, è quella di pensare di poter puntare su un tecnico che possa proporre un calcio coinvolgente, un calcio aggressivo, moderno, votato all'attacco. L'altro nome che piace è quello dello spagnolo Iraola, da capire anche che cosa succederà per la poltrona di direttore sportivo, da escludere un ritorno di Paolo Maldini, che viene visto come una figura troppo accentratrice. Piace Beghiristain, uomo mercato prima del Barcellona e poi del City, che oggi è libero e che ha certamente una visione eccezionale, una visione di calcio completa a 360 gradi, oltre ad un'esperienza internazionale notevolissima. Da escludere al momento anche un ritorno di Adriano Galliani, di cui si è parlato molto anche nel recente passato. Sempre parlando del Milan, il futuro di Modric, leggiamo dalle pagine di tuttomercatoweb.com. È finita, il croato ha già fatto sapere di non voler rimanere, può tornare al Real. Leggendo all'interno del pezzo, un campione deluso, svuotato e costretto a fare i conti con il fallimento dell'obiettivo. Viene descritto così, Luka Modric e il suo stato d'animo. Il mancato approdo in Champions League ha lasciato ferite profonde dentro lo spogliatoio milanista, e anche il croato, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a cambiare il destino della squadra, eppure aveva creduto fino all'ultimo nella rimonta europea, tanto da forzare i tempi di recupero dopo l'infortunio allo zigomo, pur di esserci con il Cagliari. Il suo rinnovo annuale sembrava ormai soltanto una formalità. Modric aveva trovato grande sintonia con Allegri e con il club, ma voleva prima avere garanzie tecniche e sportive anche sul progetto. La mancata qualificazione in Champions ha cambiato tutto, e chi è vicino a Modric racconta di un giocatore amareggiato per il crollo del diavolo e per una stagione finita tra le contestazioni e la rivoluzione societaria. Secondo Tuttosport, tra le ipotesi più concrete per il futuro di Modric c'è ancora il Real Madrid. Le offerte provenienti dall'Arabia e dagli Stati Uniti non lo convincerebbero, mentre il Real starebbe pensando ad un ritorno con un ruolo dirigenziale ed operativo nell'area sportiva. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo, adesso voltiamo pagina. Ieri il trofeo Maestrelli, tra i premiati anche l'attuale tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che naturalmente conosce. Aspetta di conoscere ancora il suo futuro, se potrà essere ancora l'allenatore della Fiorentina o se invece la Fiorentina deciderà di affidarsi ad un altro tecnico. In questo momento in pole position c'è Fabio Grosso, però sentiamo le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha salvato i viola dopo una stagione davvero da dimenticare, una delle più brutte della storia della Fiorentina.
1: Mister, un riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
2: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine a se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno. Con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dal magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa
0: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
2: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
3: Ecco, mister, l'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la società? Ecco.
2: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
4: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua?
2: Ma guarda, io guardavo devo guardare il mio orticello,
4: certo.
2: Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione anche è stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
3: Mister, la primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale con diversi elementi che ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, è anche questo un orgoglio per lei?
2: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile delle nazionali con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanier, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare.
0: Tra i premiati al Trofeo Maestrelli anche Massimiliano Alvini, autore di una grande stagione in Serie B con il Frosinone, culminata con la promozione in Serie A. Dunque ascoltiamo tutta la soddisfazione del tecnico toscano.
5: Un premio importante per una stagione da incorniciare.
6: Sì, sì, è un onore poter ricevere il Maestrelli, è un motivo di grande soddisfazione, e quindi fa immensamente piacere essere qua. E quindi anche per la mia società, per il Frosinone Calcio, è una serata piacevole.
4: Mister, sono passati dei giorni dalla bellissima promozione, cosa rimane dentro di lei e soprattutto qual è la prospettiva per un campionato che lei già un po' lo conosce, quello della Serie A, assai impegnativo?
6: Ma rimane sicuramente il percorso di una squadra che ha tracciato sicuramente un metodo preciso. Il Frosinone ha vinto un campionato, è stata promossa in Serie A meritatamente, e anche facendo un'annata sotto tutti i punti di vista estremamente positiva. E ora c'è da fare bene, continuare il percorso in Serie A. E quindi c'è un approccio da fare diverso, con un po' più di esperienza, e da fare un percorso significativo anche lì. Oggi, come ho già detto, per personalmente, da me allenatore, si è chiuso un percorso, se ne apre un altro dove c'è la volontà, la voglia, la determinazione di diventare un allenatore di Serie A stabile, fare un percorso significativo e importante col Frosinone.
5: Ecco, l'ultima esperienza in Serie A, quella con la Cremonese, cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato?
6: Che stava andando non a livello di risultati, perché poi ti determinano sempre quelli, ma a livello di gioco, di impronta, quella Cremonese lì per determinate domeniche è stata straordinaria. Negli ultimi anni ne abbiamo viste poche, secondo me, che squadre che avevano quell'identità. Poi una serie di situazioni non sono andate come dovevano andare, ma sicuramente da quell'esperienza lì è nato sicuramente anche un percorso di Alvini migliore. Quindi vediamo ora di rifare qualche cosa di importante.
7: La forte impronta italiana che avete dato fin dall'estate, le chiedo se è sostenibile anche in Serie A e soprattutto se col direttore avete già individuato dei profili per poter migliorare la rosa, come diceva, anche aggiungere esperienza.
6: Sì, sì, è percorribile assolutamente. Poi io ho la fortuna di lavorare con un direttore come Castagnini che ha esperienza, che sa il fatto suo e che può aiutarmi me in determinate situazioni. E quindi noi percorreremo quella strada lì assolutamente. È una strada fattibile, fattibile. Troppe persone denigrano il calcio italiano e i giovani italiani.
7: C'è una squadra che in parte vi assomiglia come il Catanzaro, che è lì a giocarsi la promozione contro il Monza. Le chiedo intanto se si aspettava questo esito, quantomeno a livello di terza promossa, e poi soprattutto se è ribaltabile questo risultato, se il Monza a questo punto ha un piede e mezzo in alto.
6: Ma sicuramente ribaltare il risultato della trasferta diventa complicato, ma io, come ho già detto prima dell'inizio dei playoff, che vinca il migliore, che sia il campo a decretare la squadra che raggiungerà Venezia, che ha vinto meritatamente, il Frosinone che è andato in Serie A meritatamente. Quindi che vinca il migliore, che sia il campo a esprimere il giudizio.
7: Che idea si è fatto della Serie A di quest'anno? Guardando anche al piano superiore, immagino il lavoro, la concentrazione erano sul suo lavoro, però ecco, che idea si è fatto soprattutto di quello che è accaduto, perché ci sono state esclusioni eccellenti, delle grandi che sono cadute, qualcuno, vedi la Fiorentina, ha rischiato addirittura di retrocedere.
6: Che in Serie B si giocava un calcio migliore, assolutamente, e si esprimeva un livello di calcio italiano superiore a quello che si è espresso in Serie A. E la dimostrazione è che non per caso, secondo me, ci sono giocatori che ora giocheranno in nazionale all'altezza della situazione. Era più bella da vedere partite di Serie B che di Serie A.
8: Ecco, ma il fatto che la quota salvezza in Serie A si sia progressivamente abbassata nel corso degli anni, che cosa vuol dire, mister? Che c'è un livello qualitativo più basso?
6: No, assolutamente, c'è una disparità di risorse. Non siamo diversi da certe realtà come il calcio inglese, dove le risorse sono messe in maniera diversa. In Italia c'è troppa disparità fra le big e un calcio minore. Questo deve essere rivisto assolutamente, perché si fa un calcio positivo anche non essendo una grande squadra, assolutamente. Ripeto, in Serie B quest'anno sono state partite di livello superiore alla Serie A.
7: Mister, da Toscano, per lei quando rappresenta al Franchi, ci fu quella prima giornata, se non sbaglio, con la Cremonese, proprio l'esordio al Franchi. Da Toscano immagino sia particolare.
6: Ma è sempre particolare in qualsiasi campo tu vada. Quella fu una partita bella, una sconfitta un po' particolare all'ultimo secondo, se ricordate bene.
7: Sì.
6: E niente, ci ritorni sempre con soddisfazione, ma quello che devi ritornare è far bene, dare un'idea, avere le idee precise tu, società, su quello che vuoi fare, quindi andarci con un'identità precisa per cercare di fare il massimo.
0: Sempre al Trofeo Maestrelli è stato premiato anche Antonio Calabro, allenatore emergente, tecnico della Carrarese. Le sue considerazioni sulla sua squadra su questa stagione in Serie B.
1: Mister Calabro, un premio, un riconoscimento del Trofeo Maestrelli per la stagione, un'altra stagione tranquilla, no? Con la Carrarese.
6: Beh, grazie, grazie. Devo ringraziare...
1: Quasi tranquilla, mi correggo.
6: No, devo ringraziare chi ha pensato a me per questo riconoscimento. Come allenatore rivelazione della Serie B, questo mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità, sia nei miei confronti che nei confronti della società carrarese, come nei confronti di tutto l'ambiente. E tranquillo sì, perché ci siamo salvati anche con largo anticipo rispetto anche all'anno scorso, dove l'anno scorso
9: abbiamo aspettato le ultime due, quest'anno già dopo Spezia e quindi nelle ultime cinque già avevamo messo un mattone importante. Poi è ovvio che il campionato di Serie B, soprattutto anche per la Carrarese, è sempre un campionato molto insidioso e molto difficile.
1: Anche alla luce, no, di poi è retrocesso il Bari, per esempio, quindi piazze importanti sono retrocesse, quindi la Carrarese è importante avere questa continuità in Serie B.
9: Se si guarda dietro, quelli che sono andati giù, quelli che hanno fatto i play-out fino a una settimana fa, c'è da essere molto, molto soddisfatti, anche perché quest'anno rispetto all'anno precedente non siamo mai stati in zona play-out. Questo abbiamo avuto sempre una distanza molto, molto sicura dalle zone basse. E poi fino all'ultima partita si parlava di play-off e questo per la Carrarese non può essere altro che motivo di orgoglio, grazie a un entourage di scouting molto competente, grazie a una società che è in linea con i tempi, che non ti fa mai mancare niente, che è una società molto presente.
4: Mister, cosa si può anticipare sulla prossima stagione? Perché magari c'è la volontà non solamente di consolidarsi, ma di fare un ulteriore step in avanti.
9: No, sulla prossima stagione, già io diciamo che sono una mosca bianca per gli allenatori della Serie B, no? Sono l'unico che per due anni è rimasto sempre sulla stessa panchina, quindi è già una cosa anomala. Diciamo, ho aperto un ciclo tre anni fa, è ovvio che ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano, no? ma è gioco forza che questo accada. Sui giocatori è un obbligo, perché i giocatori poi sui prestiti, c'è chi è in prestito, chi è magari ha chiuso un ciclo, la squadra deve essere quasi completamente rifatta. Per quanto riguarda me, io ho un altro anno di contratto. Ora è il momento di riposarsi, di andare a resettare anche e ripristinare le energie fisiche e mentali per poter poi pensare bene a quello che succederà l'anno prossimo, perché la Carrarese merita di avere un allenatore che con la bava alla bocca quando si presenta il primo giorno di ritiro, e questo sicuramente può succedere soltanto dopo un periodo di riposo da parte mia, di riflessioni, ma in linea con i rapporti con il presidente, ne abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da nascondere. Ma è stato fatto anche l'anno scorso questo discorso, quindi non è niente di anomalo o di diverso rispetto anche alla fine del campionato precedente.
0: Con le parole di Calabro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la nostra, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo martedì 26 maggio 2026, sono le 17.05, saluto anche Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia per una puntata che ha il sapore della vigilia di playoff, perché domani sera si torna in campo con le semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie C. Prima di instradarci nella nostra consueta liturgia della trasmissione, della nostra trasmissione dedicata alla Serie C, vi ricordo tutti i riferimenti per poterci seguire. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vediamo se il primo collegamento è pronto, e ovviamente lo è, perché il direttore, il direttorissimo di tutto ci è preciso e puntuale come un orologio svizzero. Buonasera a Ivan Cardia.
2: Buonasera, buonasera a te Luca, a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, direttorissimo, prima di tutto come sta? Che è un po' che non ci sentiamo almeno a voce, quindi spero tutto bene.
2: Tutto è il gran caldo del nord Italia, mi affossa, perché sono diventato vecchio come te purtroppo, quindi patisco le condizioni atmosferiche come tutti i vecchi che si rispettino.
1: Ti vorrei ricordare la tua città di nascita, ma mi fa quasi effetto parlare del caldo nella ridente Milano.
2: 10 gradi in meno nella mia città di nascita rispetto alla ridente Milano, quindi...
1: Ecco. Bene, bene, bene. E allora non è che qua si stia propriamente con i polaretti attorno, però insomma, tanto sai benissimo anche come si sta in quel di Firenze. Come si sta in Serie C però è invece qualcosa tutto da scoprire in proiezione 26-27, perché oramai insomma ci stiamo instradando sulla nuova stagione. Prima però, immancabile, non ti posso non chiedere delle gare di domani alle 20 Brescia Salernitana, alle 21 in diretta su Rai Sport Catania Ascoli. L'Ascoli, a mio modestissimo parere, ha diciamo un piede e mezzo in finale, perché è vero che il Catania è una signora squadra, ma ribaltare un 4-0 è tanta roba. A Rigamonti ti chiedo come la vedi tra Brescia e Salernitana.
2: Io condivido il giudizio sull'Ascoli, che insomma diciamo che la gara di andata ha indirizzato molto il percorso di questi playoff. È difficile l'altro pronostico, però tendenzialmente ti direi Brescia, perché la vedo comunque, al di là del fatto appunto di giocare in casa, e quello può aiutare inevitabilmente, un elemento formale ma non solo formale, però è una squadra che secondo me ha le idee un po' più chiare. Poi parliamo di due formazioni comunque valide, comunque entrambe con giocatori di alto livello e che vengono da un pareggio, quindi diciamo non c'è fatico a vedere una favorita chiara, ecco. Tra le due, secondo me, il Brescia qualche piccola percentuale in più, dai.
1: Sicuramente ha mostrato più certezze, più solidità rispetto ad una Salernitana che, al netto del cambio in panchina nel corso degli ultimi giorni, anche insomma con tutti i tuoi sodali di tuttoc.com, abbiamo definito come una delle squadre più imprevedibili dell'intera Serie C, assieme probabilmente solo al Cittadella. Sarà anche la partita tra l'altro di Facundo Lescano, non perché sia un ex della Leonessa, ma perché è stato veramente ad un passo dal vestire la maglia del Brescia a gennaio, quando poi c'è stato lo scippo ovviamente legale, niente di, niente di legale in termini di scippo vero e proprio da parte. Ecco, no, infatti, no, ci basta già quelle che la realtà ci propone quotidianamente, quindi Lescano protagonista ancora di più per una Salernitana che sì è scostante, è imprevedibile, però quando ti puoi permettere di alternare usando le due punte, Franco Ferrari, Facundo Lescano e Roberto Inglese, diciamo che se la Salernitana si ricorda delle qualità che ogni singolo ha, probabilmente non dovrebbe nemmeno, non dovrebbe nemmeno partecipare ai playoff.
2: Sì, sì, sì, è vero, però questo discorso lo possiamo fare da inizio stagione, e poi la Salernitana non è andata neanche vicino a vincere il proprio girone. È sicuramente una squadra con grossi valori tecnici e anche di esperienza, fermo restando che poi ha avuto così tanti alti e bassi che, come giustamente hai detto tu, è diventata una formazione totalmente imprevedibile. Per i valori che ha sulla carta ti puoi aspettare che vinca qualsiasi partita, per quello che ho fatto vedere nel corso della stagione ti puoi aspettare che perda qualsiasi partita, perché è veramente una formazione altalenante, ecco. Cioè, per quello parlavo anch'io di più certezze, cioè Brescia mi sembra più quadrata.
1: Vero.
2: Tra l'altro anche Lescano stesso, per esempio, che ha fatto spesso i playoff, ricordo nel 2023 per esempio con il Pescara contro il Foggia, uscirono ai rigori, non è mai arrivato in finale, quindi è un attaccante anche lui, ma la Salernitana ha tanti attaccanti di altissimo livello, però poi non è sempre riuscita a tradurre questo aspetto in prestazioni di campo all'altezza dei nomi, ecco, mettiamola così, dai.
1: Rimanendo nell'universo del girone C, oggi è stata la giornata di presentazione della nuova proprietà del Cerignola, conferenza stampa con tutta la presentazione del nuovo organico, organigramma dirigenziale. C'è stato anche l'annuncio di Elio Di Toro, del rinnovo del direttore sportivo fino al giugno 2028. Mi sposto nella tua Puglia perché parlavamo, abbiamo accennato, hai citato Foggia. Foggia perché oggi dovrebbe essere diciamo l'ultimo giorno purtroppo di vita della Ternana, Ternana che nelle prossime, in queste ore dovrebbe veder chiuso il proprio esercizio provvisorio, quindi con il De Profundis sulla storia purtroppo centenaria delle ferie, che saranno costrette a ripartire dalle categorie inferiori, e con il Foggia che è la prima indiziata a sostituire le ferie nell'organico della Serie C dell'anno prossimo. Tutto, mi sembra che sia tutto abbastanza delineato oramai.
2: Sì, mi sembra che sembra in questa direzione, mi sembra realisticamente questo il purtroppo per la Ternana. Ovviamente arriverà la revoca della filiazione alla Federcalcio e ripartirà dai dilettanti, invece tra l'altro dall'eccellenza, dopo le modifiche normative che ci sono state ormai due anni fa. E invece insomma il Foggia, tra l'altro, con riammissione e non ripescaggio, che è una cosa che facilita anche, perché poi il ripescaggio ha costi abbastanza alti, mentre la riammissione ha i costi normali legati all'iscrizione al campionato. Insomma, mi sembra tutto abbastanza indirizzato. Poi da Foggia ci vanno molto coi piedi di piombo, però sappiamo anche che hanno anche iniziato a lavorare con diciamo dei casting dirigenziali legati a figure diciamo di categoria o anche di categoria superiore, nel senso che sai, quando inizi a cercare dei direttori sportivi e non pensi a nomi da Serie D, tra l'altro uno era anche di Toro, no? Accostato più volte al Foggia, vuol dire che, insomma, per quanto può essere prudente, però meno che per il Cini.
1: Assolutamente, insomma, si è parlato anche di Daniele Dell'Icarri per quanto riguarda il novero dei papabili per la direzione sportiva. Il tuo ragionamento è assolutamente condivisibile. Un'ultima battuta, Ivan, te la chiedo, visto che siamo in orbita Puglia, sul Bari, che no, di fatto è la quarta e ultima retrocessa in Serie C. Come si può ripartire da questa situazione? Perché si è parlato, si è ventilato delle dimissioni di De Laurentiis, ma con la proprietà che rimane la stessa. Io ho la sensazione che per ripartire necessariamente si debba passare da un cambio di proprietà oramai.
2: Sì, necessariamente, ma non inevitabilmente, nel senso che poi De Laurentiis, in maniera legittima, per quanto io pensi che la gestione del Bari da parte della famiglia De Laurentiis sia stata negli ultimi anni vergognosa, però De Laurentiis legittimamente può non vendere Bari, quindi noi
1: assolutamente
2: tutti,
1: per carità,
2: anche il sindaco di Bari ha scritto a De Laurentiis, ma poi sono parole che un po' se le porta via il vento, perché possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che è un'era finita, perché credo che la rottura sia del tutto insanabile con la piazza, e che sarà del tutto invivibile anche il San Nicola, rispetto se non dovesse esserci un cambio, però poi quel cambio non lo può imporre nessuno a De Laurentiis, quindi questo è un dato di fatto. Bisogna vedere se trova acquirenti, li aveva praticamente trovati quando il Bari stava andando in Serie A, e poi la cosa è sfumata, come sappiamo tutti, a pochi secondi dalla fine della finale dei playoff, e quello è stato un po' il momento sliding doors del Bari, perché se fosse andato in Serie A quasi sicuramente avrebbe cambiato proprietà, anzi sicuramente, non potendo veramente stenerla, e sarebbe iniziata, certo, un'altra era. Poi sul Bari, insomma, si vuol leggere su tutto C, ho praticamente dedicato l'intero editoriale la domenica a quella vicenda. Io penso che veramente sia la fotografia di tutto quello che non funziona nel calcio italiano la storia recente del Bari, per tante ragioni, e credo tra l'altro che non esista, io non penso che esista nel momento, nella storia dell'economia recente, non del calcio, un momento in cui possono succedere due cose così tanto diverse come quello in cui l'allora sindaco di Bari, De Caro, decise di stare il club a De Laurentiis e non agli Astono. Oggi ne parlavo con un dirigente di Serie A, mi ha detto è un po' come quando Blockbuster rifiutò di comprare Netflix, poi sappiamo com'è finita Blockbuster. È un momento, veramente un turning point incredibile, che però affonda le sue radici nel pressappochismo con cui è stata gestita la squadra del Bari da diversi anni a questa parte, dalle istituzioni politiche e anche dalla stessa famiglia De Laurentiis. Perché all'inizio, va bene, c'è stata anche una gestione logica.

0: Simone Banchieri. Buonasera mister.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando, so che era in preascolto, quindi ha sentito il ragionamento sul Bari fatto dal direttore di Tutto Ci, Ivan Cardia. Direi che si possa condividere un po' a 360 gradi il ragionamento fatto da Ivan. Credo che si sia arrivati ad un punto di non ritorno, perché dopo essere stati a 10 secondi dalla Serie A, credo che negli ultimi anni tutto quello che poteva andare storto nel rapporto tra Bari e la famiglia De Laurentiis sia andato storto, e dopo essere ritornati in Serie C, tra l'altro al termine di una doppia sfida che sul piano tecnico e tattico il Bari ha fatto di tutto per non meritarsi neanche ai punti di superare, credo che non si possa andare avanti, sinceramente, conoscendo anche come la piazza di Bari vive il Bari calcio a 360 gradi.
1: Ma sicuramente sono piazze Bari, come io ho avuto la fortuna e il privilegio di allenare il Messina, sono piazze che meritano, io dico la Serie A, ma normalmente la Serie B. Se la Serie A magari tante volte ci sono situazioni contingenti che non ti ci permettono di andare, però sono piazze importanti, sono piazze con tifoserie incredibili, dove anche quando si fanno le scelte sui calciatori ci vanno calciatori di un certo spessore, perché proprio in questo spareggio si è visto che appunto ha meritato il Südtirol sia all'andata che al ritorno. Vuol dire che il livello del Bari non era all'altezza di questo genere di partita. Si può parlare di mille cose, ma la verità è che quando fai uno spareggio di quel genere e non riesci a essere dominante, tu sei il Bari, è normale che dopo sul campo abbia meritato di retrocedere. Tutto quello che sono gli scenari societari di altro genere non posso giudicarli, perché non li conosco dall'interno. È chiaro che da calcio, da chi ammira e apprezza questo mondo, è un dispiacere vedere quel genere di piazze stare in categorie che non siano la Serie A o la Serie B, ecco, questo posso dire.
0: Tra l'altro per un girone C che si propone già essere carico di grandi piazze, così come nella stagione che sta per concludersi, perché se appunto già salutato il Benevento, Catania e Salernitana si giocheranno le ultime chance per salutare anche loro la Serie C e il girone C, ci sono comunque una enorme quantità di piazze di altissimo livello. Mi viene in mente Crotone, mi viene in mente Cosenza, mi viene in mente Caserta, mi viene in mente, qualora dovesse concretizzarsi la riammissione, il Foggia, che sicuramente ripartendo con la proprietà Casillo, ma ripartendo a zero punti, cioè senza problematiche, avendo vissuto già il peggio probabilmente nel passaggio di proprietà nella stagione in corso, avrà modo di affrontare in maniera più serena il prossimo campionato. Se c'è una cosa che insegna la Serie C alle grandi piazze che ci finiscono, è che non è detto che se hai quel blasone, se hai quella tradizione, se hai quel pedigree, tu debba ritornare in Serie B nel giro di 12 mesi.
1: No, tutt'altro, anche perché io ho avuto appunto il privilegio, la fortuna e magari anche il merito di farlo il girone C col Messina, in una piazza incredibile come Messina, con una tifoseria veramente spettacolare da Serie A, persone che apprezzerò per tutta la vita. Quel girone è veramente, in certe piazze da Serie A, quindi noi c'era appunto il Benevento e tutte le altre piazze veramente, dove giocare col Catania ci va, per mettere quelle maglie lì ci va, ripeto, una personalità diversa, ci va calciatori con uno stato differente. Quando vai a fare le squadre in quei posti lì, ripeto, io parlo dalla mia esperienza a Messina avevamo dei giocatori da Messina, ricordo Marco Crimi, Petrucci, Capricas, ragazzi Gianfi, ma tutti gli altri ragazzi che stavano benissimo nel Messina. Ma se non hai quello spessore di giocatori lì, in quei posti lì non ci puoi giocare, perché poi quando vai a fare certe partite è diverso, infatti io

0: dico che quando tu fai le squadre, ma lo dico con tutto rispetto, per ragazzi che fanno benissimo, magari chissà a Picerno, chissà in piazze di altro genere o al nord, e poi tu li prendi a Catania e poi tu li prendi, c'è l'esempio, per fare dei nomi, per giudicare, di ragazzi molto forti come Bruzzaniti, no? Nel Pineto era un giocatore da 15 gol
1: Vero.
0: da esterno al girone d'andata, e a Catania è differente. Ma perché Catania è differente? È come differente poi Messina, come differente Palermo, come differente Salerno, come differente tutte quelle piazze dove alla domenica o quando si gioca c'è tanta gente al campo che spinge, che ha una passione diversa, e quindi ci va anche una personalità differente, oltre che le qualità tecniche, che appunto abbiamo fatto il nome di Bruzzaniti. Bruzzaniti ha, perché è un giocatore molto forte, però lì ci va anche altre cose. E quindi non lo so, il
1: Mister,
0: Bari
1: sta.
0: non sarà così semplice, il suo ritorno, perché appunto ci sono piazze del suo livello che sono ancora in C.
1: Mister, stavo riflettendo in previsione delle semifinali di ritorno di domani. Salernitana-Brescia è una gara tutta da vivere, è uno scontro che dopo il pareggio dell'andata può riservare veramente qualsiasi tipo di risultato. Pardon, Union Brescia, Salernitana perché si gioca al Rigamonti. Mi interessa da lei capire come un tecnico, e qui entro nell'universo Catania, ci proviamo a entrare nell'universo Catania, come si prepara una partita, quindi quello che potrebbe star facendo proprio in questi minuti Domenico Toscano, tecnico del Catania, per preparare una partita dopo che all'andata hai perso 4-0. Eri una delle favorite perché il Catania dall'inizio dei playoff tutti noi l'abbiamo etichettata come una delle squadre favorite per la promozione in Serie B, però adesso hai qualcosa di cioè hai l'Everest, hai il K2, hai il Monte Bianco davanti da scalare. E come lavora un tecnico in una situazione simile? Quali sono i tasti che deve e può provare a toccare?
0: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di farli col Novara alle semifinali, contro la Reggiana di Alvini, e l'altra semifinale era la Carrarese di Baldini e il Bari di Vivarini. Ho avuto la fortuna di farla, il privilegio, con una squadra molto forte come il Novara, perché il Novara quello status deve avere, e poi la perdemmo 2-1, ma perché arrivavamo da far molte partite in più della Reggiana, che da seconda classificata entrava alla fine. Non posso dire come si prepara quel genere di partita, perché noi era partita secca in casa loro, perché era l'anno del Covid 2020-21. Preparare una partita come quella di Catania-Ascoli, che dire, se siamo sinceri e leali, a me dispiace molto per il Catania e per mister Toscano, che non meritano, ma è una partita dove c'è poco da fare, anche perché non solo l'Ascoli ha vinto 4-0, ma l'Ascoli delle quattro squadre rimaste è quella che probabilmente, non so se vincerà, ma che probabilmente gioca meglio a calcio, quella più propositiva, quella
1: Questo
0: che
1: sì.
0: cerca di più di fare gol. E come si prepara una partita così? Cercando di fare il meglio, poi mister Toscano non ha bisogno dei miei consigli, ma cercando di fare il meglio, cercando di vincere, perché anche solo vincere può essere di uscire a testa alta. E chiaramente però i rischi sono tanti, perché non dimentichiamoci che non è che in qualche giorno l'Ascoli va a Catania e diventa meno forte, l'Ascoli va a Catania come squadra forte, quindi i rischi che ha avuto l'andata ce li ha anche al ritorno. Poi sicuramente lì troverà un ambiente differente da giocare in casa, però paradossalmente in questo caso l'ambiente potrebbe favorire ancora l'Ascoli, perché giocare a Catania, per il Catania oggi, dopo che ha perso 4-0 ad Ascoli, non è semplicissimo, è tutt'altro, è difficilissimo, perché chiaramente la gente di Catania, sono certo, conoscendo quelle piazze lì, che altre aspettative, quindi troverà un ambiente ostile il Catania, e dunque non è semplice. Detto ciò, in queste semifinali ci sono quattro squadre molto forti, alla fine penso le più forti sono arrivate lì, e
1: Vero.
0: credo che l'Ascoli giochi benissimo a calcio. Questo non è sinonimo di vittoria finale, perché poi in finale troverà una tra Salernitana e Brescia e non sarà facile per l'Ascoli vincere.
1: Mister, in conclusione, prima di salutarla e ringraziarla, quando la rivediamo in panchina?
0: Ma speriamo presto, speriamo di poter riniziare come mi successe a Novara da inizio anno. Vediamo se ci sono ora le condizioni per una squadra che voglia far bene, che abbia prospettive di giocare a calcio, di essere propositiva, perché poi io credo che per giocare a calcio e divertire le persone, a me è successo a Novara di trovare un ambiente spettacolare, a Messina e anche a Pesaro, c'è bisogno veramente di giocare, di cercare di vincere facendo più gol degli altri e non magari rimanere in un calcio dove si cerca di non perdere. Quella non è una buona idea, però ripeto, ci devono essere queste condizioni, ci devono essere giocatori bravi, perché poi la nostra fortuna la fanno i giocatori bravi. Quando hai quelli bravi, e ripeto, a me è successo a Novara, che avevo ragazzi come Barbieri, come Bellic, come Cassandro, come Schiavi, Bortolussi, ragazzi che poi sono tutti tra la Serie A e la B da protagonisti, con quel genere di giocatori lì si può fare benissimo calcio. E vediamo di trovare una condizione ideale. Ecco, ora questo è il momento delle trattative, vediamo di portarne in porto una, quella che, ripeto, mi si addice per caratteristiche.
1: Mister, grazie mille, grazie di aver accettato il nostro invito, a risentirla e buona giornata.
0: Grazie a voi dell'invito e buona giornata a tutti. Grazie.
1: Salutiamo mister Simone Banchieri, col quale abbiamo fatto il punto della situazione sui playoff, punto che ovviamente continua anche nella seconda parte di A Tutta Ci. Vi ricordo il 331-82-00213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa, andiamo a berci un bicchierino d'acqua gassata e poi torniamo per la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A tutta C dagli studi di Firenze di TMV Radio, sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia in questo mercoledì 26 maggio 2026, sono le 17:37 del giorno di vigilia delle semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie C. Tutto questo quadro, tutta questa cornice per dire che questo è il momento giusto, è il momento migliore per andare a sentire una delle voci, uno dei giornalisti, uno dei colleghi a cui sono più legato in assoluto perché ha sopportato le mie psicopatologie per diversi anni, Luca Chiarini, giornale di Brescia. Ciao Luca.
1: Ciao Luca, buongiorno. Guarda, questo affetto mi scade in una giornata che è già particolarmente afosa, immagino lo sia anche lì, però ricambio come sempre volentieri perché è sempre un piacere, non è piaggeria, lo sai molto bene.
0: No, no, lo so. E dove la trovi una gabbia di pazzi come questa? Lucone, allora, siamo a poco più di 24 ore dalla semifinale di ritorno dell'Union Brescia contro la Salernitana. Prima di proiettarmi sulla gara di domani, cerco di riavvolgere il nastro e ti chiedo se l'1-1 della Rechi è il risultato giusto, detto che Crespi ha fatto un gol che non fossimo in onda definirei con altre parole, oltre allo spettacolare, al clamoroso, al leggendario, al cinematografico, scegli te, però ecco insomma alla fine, intanto iniziamo da lì, quell'1-1 è un risultato giusto secondo te?
1: Allora, è difficile rispondere perché la lettura secondo me è un po' stratificata. Chiaro che dalla prospettiva del Brescia ti resta una sensazione positiva, no? Stavi perdendo quella partita, pareggiato al 91esimo e quindi l'esultanza finale credo sia icastica, nel senso ti fa capire anche che clima si respira adesso nello spogliatoio, la fiducia che giustamente c'è attorno alla squadra e all'interno della squadra. Chiaro che se vai a rivedere la partita ti restano invece negli occhi le occasioni sprecate dallo stesso Crespi, perché ricordo che nel secondo tempo Crespi ha un'occasione enorme e va a concludere con il piattone fuori di diversi metri da un'ottima posizione dopo essersi liberato bene dalla marcatura. In generale mi sembra che il Brescia abbia condotto molto bene la partita con una personalità anche inopinata, no? Un po' il timore, te lo racconto, che c'era qui anche per quello che era successo in precedenza durante la stagione regolare, che questa squadra potesse un po' subire l'impatto con una Rechi che comunque ha portato allo stadio 26.000 persone. Invece la squadra ha giocato con grande personalità, è stata vincente dal mio punto di vista la scelta di Corini, che molti prima alla lettura delle formazioni avevano interpretato come mossa difensiva, cioè quella di giocare di fatto con 4 centrocampisti, 2 in mezzo e 2 sulla tre quarti, peraltro con Armati che al posto di Cisco, quindi un giocatore molto più difensivo sulla destra. In realtà il Brescia ha trovato questa prestazione soprattutto perché aveva tanta qualità in campo e con quei 4 centrocampisti che scambiavano di continuo la posizione ha tolto un po' di riferimenti alla Salernitana. Ecco, andrei avanti all'infinito, mi fermo dicendoti rimane questa sensazione positiva. Il film della partita ti ha raccontato che con un po' di cinismo in più avresti potuto addirittura vincerla.
0: Ecco, in proiezione gara di ritorno, domani alle 20 al Rigamonti, che sensazioni ci sono? Che novità pensi che ci possano essere? Perché tra l'altro, insomma, questa sfida, a dispetto di quella tra Catania e Ascoli, mette di fronte anche due tecnici dal pedigree indiscutibile, con esperienze in Serie A, con esperienze di altro livello, quindi sarà a tutti gli effetti probabilmente fino al 90esimo veramente una partita a scacchi. Pensi che Corini possa star pensando a qualche variazione sullo spartito?
1: Io credo che l'intenzione, poi tra l'altro ha da poco parlato in conferenza, come al solito è difficile scucire qualcosa a Corini, soprattutto in una fase così decisiva. La sensazione che abbiamo con quello che siamo riusciti a raccogliere è che ovviamente l'intenzione sia quella di toccare il meno possibile, ma dei ritocchi probabilmente ci saranno più per necessità che per volontà di andare a ricercare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. Ci sono delle situazioni da monitorare, penso intanto a Rizzo, ecco, l'assenza probabile di Rizzo è pesantissima in questo momento perché Rizzo è un giocatore, un braccetto di sinistra che dà delle soluzioni anche in fase offensiva al Brescia che nessun altro giocatore in rosa è in grado di di fornire un giocatore di fatto un terzino quasi prestato al ruolo di braccetto, che è molto applicato in fase difensiva, ma è, l'ha definito lo stesso Corini oggi in quel modo, il primo regista di questa squadra. Ha subito una forte contusione al piede nella partita d'andata. Corini oggi ha detto che è fiducioso di poterlo recuperare, non escludo sia in panchina, credo sia molto più complicato questa partita dall'inizio. L'altra situazione da monitorare è quella di Marras. Il Brescia ha fatto sapere che quello che aveva rimediato nel ritorno col Casano fosse un forte affaticamento, però il muscolo interessato è il soleo, sappiamo benissimo. Insomma, gli infortuni di questo tipo quanto siano difficili da gestire, quindi anche in quel caso bisognerà capire, si riserverà fino alla rifinitura di domani Corini di scegliere se schierarlo, se rischiarlo dall'inizio oppure no, però anche lui difficilmente potrà partire dall'inizio, però ha qualche possibilità in più rispetto a Rizzo. Ecco, le due situazioni più delicate sono queste.
0: Tra l'altro ne parlavamo prima, perché a proposito di vecchie conoscenze, insomma, inizio di trasmissione ha avuto Ivan Cardia, quindi è stato oggi è proprio praticamente il giubilo, il giubileo di tutta la solita banda. Stavamo riflettendo su come questa sfida, questa semifinale, di fatto contrapponga e riproponga il bivio di calciomercato che si è vissuto a gennaio, perché con Lescano che usciva da Avellino, che voleva che il Brescia si è mosso, credo, probabilmente per primo in assoluto sull'attaccante, e poi ha scelto Salerno e la Salernitana, perché il Brescia, ricordiamo, è arrivata alle semifinali playoff, ma davanti credo che abbia avuto una sfiga biblica, mi verrebbe da dire fantoziana, perché io credo una moria di attaccanti come quella che ha avuto il Brescia quest'anno è roba da veramente da annali dall'almanacco Panini, ecco, per intendersi. Forse mi verrebbe da dire che c'è anche un pizzico di voglia di in più da parte del Brescia, diciamo di rivalsa, poi ovviamente una scelta legittima quella di Lescano di sposare il progetto Salernitana, però ecco, c'è anche questo ingrediente magari da inserire nel calderone. Luca? Abbiamo perso Luca Chiarini, sono stato troppo lungo ecco, no, chiedo al buon Claudio di ripristinare il collegamento, perché mi ha scritto Luca in tempo reale, vi ho perso, quindi vediamo di ripristinare il collegamento. Insomma, stavamo cercando di analizzare con il buon Luca Chiarini del giornale di Brescia quella che è la situazione legata all'analisi della vigilia di Union Brescia Salernitana. Una gara che, a dispetto di quella che vedrà al Massimino protagoniste Catania e Avellino, Catania e Ascoli, ha ancora tutto uno svolgimento da portare avanti. Ferrarese mi ha recuperato il buon Chiarini, con il quale stavo ragionando sul fatto che il karma ha messo il Brescia davanti a Facundo Lescano, che ha preferito la Salernitana alla Leonessa. E Luca, e qui ti lascio chiosare a te, diciamo che forse anche un pizzico di voglia di rivalsa nei confronti di una scelta che ti ripetevo prima, assolutamente legittima da parte dell'ex attaccante dell'Avellino, però è un ingrediente da considerare, da buttare dentro il candelone della partita di domani.
1: Sì, sicuramente sì, anche perché poi è andata la stravinta la Crespi, no? Quella sfida. Poi in realtà prima della partita noi avevamo dedicato un approfondimento a questo tema, titolando ci hanno guadagnato tutti, perché Lescano oggettivamente ha fatto molto bene nel girone di ritorno con la Salernitana, lo raccontano i numeri. Detto questo, sì, poi in realtà c'è stato un momento addirittura in cui sembrava il Brescia potesse prendere entrambi, perché poi le ambizioni erano sì, quelle. Quello che si è riusciti a raccogliere dopo è che, per prospettiva, anche questioni anagrafiche, Crespi è sempre stato il preferito. Cioè, l'Avellino ne bloccava l'uscita perché preferiva prima disfarsi di Lescano, di un ingaggio molto, certo, molto importante. Una volta fatto quello, si è sbloccata anche la trattativa con il Brescia. È stato un altro tema, diciamo, che Crespi ha messo un po' d'accordo tutti all'andata con quel gol straordinario, di una difficoltà incredibile. Mi aspetto però che insomma domani possa essere anche da quel punto di vista una sfida di alto livello, no? Sono comunque due attaccanti con caratteristiche molto diverse, perché molto più uomo da 16 metri Lescano, e con una tecnica invece più da sgrezzare Crespi, però più giocatore di manovra, ma entrambi insomma possono essere di certo dei fattori, no? In questa sfida.
0: Da profondo conoscitore, prima di salutarti e ringraziarti del mondo del calcio, secondo te al Massimino il Catania ce l'ha il margine per recuperare un 4-0 dell'andata?
1: È difficile, soprattutto per l'Ascoli che abbiamo visto all'andata. Io credo che dall'inizio di questo playoff, di questi playoff, ritengo l'Ascoli la squadra tecnicamente più forte, è quella che temo di più dal punto di vista tecnico. Poi, se vogliamo metterci dentro il fattore ambientale, certo andarti a giocare la promozione, perché il Brescia avrebbe l'eventuale finale in trasferta al Massimino, non è certamente il più semplice dei compiti, però l'Ascoli è una squadra attrezzata, forte, assolutamente pronta e a livello in ogni reparto. Credo che sia molto molto complicato per il Catania.
0: Luke, grazie mille, un abbraccione, ci risentiamo presto, fai il bravo.
1: Grazie a te Luca, un abbraccio, a presto.
0: Salutiamo Luca Chiarini, collega del Giornale di Brescia, una delle pianticelle nate, cresciute, sbocciate all'interno di tuttomercatoweb.com. Siamo nella fase finale di trasmissione, caro il mio ferrarese, che vedo già lì scorrere tutti i vari menu per capire quale aperitivo andare a farsi una volta terminata la nostra diretta. C'è ancora un po' di tempo da fare, abbiamo ancora qualche minuto, quindi ti tocca sopportarmi una decina abbondante di minuti. Perché? Perché ci sono comunque altre notizie di cui dar conto. Una è quella legata al rinnovo di contratto che è stato ufficializzato quest'oggi dal Lumezzane con Gaetano Monachello. Gaetano Monachello, ex attaccante del Palermo, insomma ha vissuto tante storie nella sua lunga carriera, quest'anno era a Lumezzane, ha avuto un brutto infortunio che di fatto lo ha estromesso dall'intera stagione. Il club valgobbino ha deciso di prolungare il rapporto il prossimo anno con l'attaccante, che ha rilasciato queste dichiarazioni che state per sentire ai canali ufficiali del club.
2: Buongiorno. Annunciamo oggi il rinnovo del contratto tra te e Lumezzane, c'è tanta felicità.
3: Sì, sicuramente sono molto orgoglioso, perché non è stato un anno facile, cioè sono arrivato con tante aspettative, ero molto carico e felice quando firmai un anno e mezzo fa, però poi sono successe queste cose, l'ho trovato crociato, però sono molto felice perché ringrazio tantissimo la società per questo voto di fiducia, nonostante io avessi fatto tutto l'anno quasi fuori, però sono davvero orgoglioso di aver firmato con Lumezzane.
2: Un attestato di stima importante al calciatore e anche alla persona, perché sei stato fondamentale nel corso di tutta la stagione per il supporto al gruppo, quando eri fuori, e poi anche in campo decisivo, determinante, ricordiamo il gol all'ultimo minuto contro il Dino Leffe.
3: Allora, io devo ringraziare tutti i miei compagni, tutto lo staff, il mister, ripeto, la società e tutto il mondo Lumezzane, perché mi hanno fatto sentire sempre importante, mi hanno dato sempre fiducia, nonostante io fossi fuori, sentivo che avevano bisogno di me. Io mi sono reso subito disponibile, perché per me la squadra conta più di tutto, perché per me è una famiglia, e poi ho avuto la fortuna, anche la bravura di rientrare, di fare quel gol che tra l'altro c'è anche, è stata una partita fondamentale che ci è servita tanto, soprattutto in termini di classifica, e io sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono orgoglioso e mi rendono tanto orgoglioso anche i ragazzi.
2: Adesso che stai bene, per te inizia un nuovo percorso, c'è tanta fame in vista della prossima stagione.
3: Sì, sicuramente c'è tantissima fame, perché sono stato fuori si sta male, ho avuto la fortuna adesso nelle ultime partite di essere parte del gruppo, magari con qualche acciacchino dovuto al post intervento, però diciamo che adesso sto bene, sono super carico per ripartire, sono qui a disposizione al 100% per i giovani, per la società, per tutti, perché voglio dare una mano in tutti i sensi a 360 gradi e mi renderò disponibile per tutti.
2: Un giocatore della tua qualità può fare la differenza ampiamente in questa categoria, l'hai vissuta in tutte le maniere, dentro e fuori il campo quest'anno, che annata è stata, negli occhi abbiamo ancora una stagione esaltante.
3: Sicuramente è stata un'annata da ricordare, che rimarrà nella storia, infatti ripeto, ringrazio sempre tutti i compagni per quello che hanno fatto. Io dal canto mio è stata un'annata difficile per me, sotto tanti aspetti, sia in campo che fuori dal campo, che non è stata molto facile riuscire a conciliare tutto, però ce l'ho messa tutta per rientrare. Io spero solo una cosa, spero di non fermarmi più, di non avere problemi, diciamo, gravi, perché secondo me posso dare ancora tanto, sia in campo che, ripeto, in spogliatoio, e spero che non ci siano più acciacchi o, diciamo, stop.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
0: E questa è tutta la carica, la voglia di rimettersi in gioco, ma anche di restituire qualcosa a Lumezzane, intesa come società, ma anche come, come realtà, come, come cittadina, dopo una stagione sinceramente negativa, ma non per sua scelta, non per sua volontà. Quando gli infortuni ti capitano addosso, non puoi fare altro che accettarli e ripartire. In conclusione, direi di salutarci adesso, quindi chiudiamo col prossimo contributo, così preavviso direttamente il buon Ferrarese che può armeggiare sul mixer. Vi ridò l'appuntamento con A Tutta C a domattina 9.45-10.45 e l'appuntamento dalle 17 alle 18 quando saremo veramente nell'immediata vigilia delle gare di domani. Vi ricordo Union Brescia Salernitana alle 20, Catania Ascoli diretta Rai Sport alle ore 21. Non perdete tutto il resto della programmazione di TMV Radio dopo di noi, iniziando dal TMV News, ma in generale c'è un palinsesto che parte la mattina e vi accompagna fino alla sera, che potete seguire su tmvradio.com ma anche su 61 del digitale terrestre. Con cosa chiudiamo? Chiudiamo con le dichiarazioni più interessanti che ci arrivano sempre dalla zona del Bresciano, questa volta non in Lumezzane ma all'Ospitaletto, dove è stato annunciato il rinnovo di mister Quaresmini. Quindi ci sentiamo le dichiarazioni arrivate in conferenza stampa. Ciao.
4: Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della guida tecnica della stagione 2026-2027 Ospitaletto Franciacorta. Lascio la parola al direttore sportivo Paolo Musso.
5: Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, ci abbiamo messo un pochino più del previsto rispetto a quello che pensavamo, ma perché le scelte importanti vanno prese sempre con la giusta richiesta di tempo, perché bisogna essere convinti nell'andare a affrontare quello che è un'altra stagione importante per noi. È inevitabile che nel momento in cui il CDA ha deliberato il rinnovo della mia carica, c'era stata anche appunto l'idea di riconfermare mister Quaresmini. Nonostante questo, era giusto dare anche a lui la possibilità di prendersi il tempo necessario per arrivare alla decisione con la consapevolezza e con la giusta convinzione per affrontare insieme nuovamente una battaglia importante. Noi siamo contenti, io in primis sono contento, è un modo di ragionare un po' egoistico, perché ritengo che il mister meritasse forse di poter andare a fare un campionato con delle aspettative ipotetiche iniziali diverse rispetto a quelle che possiamo garantire noi come Ospitaletto, che sarà nuovamente un campionato di chiaramente grande sudore, grande fatica, con l'obiettivo di salvarsi, di nuovo di salvarsi anche all'ultimo secondo dei play-out. Chiaramente il mister l'anno scorso ha alzato tanto l'asticella, di contro io so di aver scelto nuovamente con me una persona, un uomo importante che saprà fare fruttare al meglio il materiale che io dovrò essere bravo a mettere a disposizione, e quindi egoisticamente mi ritengo una persona estremamente fortunata, perché sento spesso parlare di allenatori che sono molto bravi, molto validi, sono delle promesse o sono dei, come piace dire ultimamente, dei fenomeni, ma che magari non hanno ancora neanche iniziato a allenare o hanno allenato per un anno con dei risultati medi. Io penso che ogni tanto ricordare i risultati degli ultimi anni del mister sia abbastanza doveroso, e sia fatto poche volte. Negli ultimi 5 stagioni ha vinto 4 volte quello che c'era da vincere, ha vinto in promozione i playoff con il Rezzato, ha vinto tutto quello che poteva vincere in eccellenza col CAS Brescia, era obbligato a vincere il campionato come gli era stato richiesto Ospitaletto d'eccellenza perché era l'anno del centenario, ed è riuscito a fare, ha vinto un campionato di Serie D dove si è consacrato, se ci fossero stati degli altri dubbi, anche in una categoria superiore. E l'anno scorso, per chi diceva che era esordiente in categoria, non era abituato ad allenare squadre con l'obiettivo di salvarsi, è riuscito a portare a casa una salvezza comoda con 3 giornate d'anticipo, con una squadra che, come ben sapete, ricordiamolo perché è giusto ricordarlo, con dati chiari, certi, che si possono trovare in modo inconfutabile anche nei documenti della Lega, con la rosa più giovane di tutto il campionato, esclusa l'Inter Under 23, e con il budget più basso di tutte le 60 squadre di Serie C. Quindi siamo orgogliosi, siamo contenti di avere qua il mister, e ho preso già troppo tempo, lascio la parola a lui, che è lui il protagonista di questa giornata.
4: Mister Quaresmini, contento di rimanere in Orange per questa stagione?
6: Sì, sono molto contento di essere rimasto a Spitaletto, perché comunque ho un legame particolare con la società e ancora di più con la famiglia Musso. E mi ritengo fortunato perché sono stato scelto dallo Spitaletto, ma io altresì ho scelto Spitaletto perché il tempo che è passato un po', come ha detto Paolo, per vicissitudini mie fisiche e un po' perché giustamente dopo un campionato importante volevo comunque vedere cosa ci potesse essere all'orizzonte, però fatte le mie valutazioni penso che la voglia che ha sempre dimostrato lo Spitaletto di volermi ha fatto sì che io scegliessi lo Spitaletto, perché secondo me un altro anno o quello che sarà sia importante che per una mia crescita. Non mi spaventa sicuramente il fatto di dover fare un campionato ancora di sacrificio, anzi penso di identificarmi bene in queste situazioni, e sicuramente con Paolo c'ho un feeling particolare anche sulla scelta dei giocatori. Lui sa benissimo qual è la mia idea e in questi 4-5 anni che collaboriamo a memoria non mi ricordo un giocatore che non sia stato consono per caratteristica alla mia idea di gioco. Quindi dopo c'è chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, però sono sempre stati giocatori consoni. Dunque io sono carico, sono voglioso, perché comunque è una società che mi ha dimostrato sempre tanto affetto, tanta stima, e quindi non mi spaventa nulla sotto l'aspetto del lavoro che c'è da fare. Sicuramente dobbiamo essere bravi a creare subito un percorso che vada ad improntarsi su quello che è il credo dello Spitaletto, cioè prima di tutto il gruppo, dove ci sia armonia, dove ci sia voglia di lavorare e voglia di sacrificarsi. Penso che nel DNA dello Spitaletto queste siano delle cose imprescindibili. E poi sicuramente il lavoro non spaventa, e è vero, ci sarà da cercare di portare a casa ancora una salvezza, ma io penso che noi dobbiamo puntare soprattutto, come credo, a come obiettivo a migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Dopo per me l'obiettivo di quest'anno che verrà sarà quello di superare i 45 punti che abbiamo fatto l'anno scorso.
4: Domande della stampa, Francesco Venturini, Giornale di Brescia.
7: Sì, mister, buongiorno. Avete parlato di obiettivi, avete parlato della motivazione che l'ha convinta a sposare ancora il progetto Spitaletto. Dato che c'è qua anche il direttore, le chiedo cosa si aspetta dal mercato che adesso inizierà, logicamente. Grazie.
6: Una domanda che non mi sono mai aspettato niente dal mercato, perché ho talmente sintonia con Paolo, ma non perché, comunque tanti anni che ci conosciamo, abbiamo un rapporto che va oltre il campo, lui sa benissimo quello che è la mia idea, quindi io sinceramente in termini di singoli giocatori non mi aspetto niente. È normale che so che certi giocatori hanno mercato, potrebbero non rimanere con noi. Per me, per come la vedo io, ci sarà la buona parte o comunque un'ossatura importante rimarrà, e dopo Paolo non ha mai sbagliato a mettermi a disposizione dei giocatori, e ci sarà una squadra da costruire, ma penso che con un assetto di base importante tutto il resto dopo si incastrerà sicuramente. Ci sarà da avere pazienza, da lavorare, però questo fa parte del quotidiano, fa parte della routine, e dovremo essere bravi il prima possibile a creare, come ho detto prima, quello che secondo me è il DNA Spitaletto, che è fatto di armonia, sacrificio e voglia di lottare. Quello non deve mai mancare.
4: Grazie. Michele Lafranchi, Brescia Oggi.
8: Ciao a tutti. Volevo chiedere, per quanto riguarda lo staff tecnico, se c'è già qualche conferma, e in particolare, insomma, se se ne può parlare chiaramente, la situazione dell'allenatore in seconda, Giosa. In queste settimane si è un po' parlato di qualche panchina, di qualche interessamento da altri contesti professionistici, anche se avete già parlato con lui. E per quanto riguarda anche qui delle voci sulla possibilità di Ligarotti, di Giorda Ligarotti, di entrare a far parte dello staff tecnico, anche qui se sono voci fondate, se ci avete parlato, chiaramente se si può avere qualche indicazione in questo senso, grazie.
5: Ma allora, per quanto riguarda lo staff, diciamo che in settimana l'idea è quella di andare a riconfermare lo staff della passata stagione sulla parte dei preparatori atletici, del preparatore atletico e dei collaboratori. Siamo già abbastanza avanti, in settimana vedremo di risolvere anche la situazione del preparatore dei portieri, che vorremmo riconfermare Riccardo Mattioli, che si è unito con noi da gennaio, fine gennaio dello scorso anno. L'argomento più delicato è quello che sicuramente hai toccato tu, è quello di Antonio. Antonio è tanti anni che è con noi, ha lavorato benissimo insieme al mister in questi 2 anni da secondo. Diciamo che la decisione passa prima da lui. La volontà nostra è quella che lui possa rimanere con noi, però bisogna capire anche un attimino le sue intenzioni e le sue possibilità. Io ora non so che possibilità abbia effettive, perché sono cose che riguardano lui, quindi questo dipenderà da lui. Dopo, chiaramente, penso che un eventuale secondo, le voci, è normale che girino, perché il rapporto che lega magari alcune persone del nostro staff, mister compreso, a Giordano Ligarotti, non c'è bisogno di stare a spiegarle. È chiaro che è un allenatore che in questo momento è libero dopo aver vinto il campionato col Valtrompia, però per correttezza è giusto che, come in tutte le figure dello staff, dove noi abbiamo deciso di andare avanti con quelle, se c'è la volontà di ambo le parti, aspetteremo quella che sarà la decisione di Anto, e in base a quello poi tireremo le conclusioni e vedremo come muoverci.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati ovviamente al mercato, il mercato in particolare delle panchine, il Milan al centro del nostro programma dopo la rivoluzione operata da Gerry Cardinale. Il Milan ha deciso di azzerare tutto, dall'allenatore ai dirigenti, via Allegri, ma sono stati cacciati anche il DS Tare, i dirigenti Furlani e Moncada dopo la mancata qualificazione in Champions. Cardinale non ha avuto esitazioni, rivoluzione totale, come detto, resta come suo consulente Ibrahimovic, che avrebbe proposto Xavi come tecnico. L'idea dei rossoneri del resto è quella di pensare di poter puntare su un tecnico che possa proporre un calcio coinvolgente, un calcio aggressivo, moderno, votato all'attacco. L'altro nome che piace è quello dello spagnolo Iraola, da capire anche che cosa succederà per la poltrona del direttore sportivo, da escludere un ritorno di Paolo Maldini che viene visto come una figura troppo accentratrice. Piace Begiristain, uomo mercato prima del Barcellona e poi del City, che oggi è libero e che ha certamente una visione eccezionale, una visione di calcio completa a 360 gradi, oltre ad un'esperienza internazionale notevolissima. Da escludere al momento anche un ritorno di Adriano Galliani, di cui si è parlato molto anche nel recente passato. Sempre parlando del Milan, il futuro di Modric, leggiamo dalle pagine di tuttomercatoweb.com, è finita. Il croato ha già fatto sapere di non voler rimanere, può tornare al Real. Leggendo all'interno del pezzo, un campione deluso, svuotato e costretto a fare i conti con il fallimento dell'obiettivo, viene descritto così Luka Modric e il suo stato d'animo. Il mancato approdo in Champions League ha lasciato ferite profonde dentro lo spogliatoio milanista, e anche il croato, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a cambiare il destino della squadra, eppure aveva creduto fino all'ultimo nella rimonta europea, tanto da forzare i tempi di recupero dopo l'infortunio allo zigomo, pur di esserci con il Cagliari. Il suo rinnovo annuale sembrava ormai soltanto una formalità. Modric aveva trovato grande sintonia con Allegri e con il club, ma voleva prima avere garanzie tecniche e sportive anche sul progetto. La mancata qualificazione in Champions ha cambiato tutto, e chi è vicino a Modric racconta di un giocatore amareggiato per il crollo del diavolo e per una stagione finita tra le contestazioni e la rivoluzione societaria. Secondo Tutto Sport, tra le ipotesi più concrete per il futuro di Modric c'è ancora il Real Madrid. Le offerte provenienti dall'Arabia e dagli Stati Uniti non lo convincerebbero, mentre il Real starebbe pensando ad un ritorno con un ruolo dirigenziale ed operativo nell'area sportiva. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo adesso voltiamo pagina. Ieri il trofeo Maestrelli, tra i premiati anche l'attuale tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che naturalmente conosce, aspetta di conoscere ancora il suo futuro, se potrà essere ancora l'allenatore della Fiorentina o se invece la Fiorentina deciderà di affidarsi ad un altro tecnico. In questo momento in pole position c'è Fabio Grosso, però sentiamo le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha salvato i viola dopo una stagione davvero da dimenticare, una delle più brutte della storia della Fiorentina.
1: Mister, un riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
2: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dai magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
0: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
2: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
3: L'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la società? Ecco.
2: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
4: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua?
2: Ma guarda, io guardavo, devo guardare il mio orticello, certo. Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione è anche stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
3: Mister, la primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale, con diversi elementi che lei ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, è anche questo un orgoglio per lei?
2: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile delle nazionali con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanier, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare.
0: Tra i premiati al Trofeo Maestrelli anche Massimiliano Alvini, autore di una grande stagione in Serie B con il Frosinone, culminata con la promozione in Serie A. Dunque ascoltiamo tutta la soddisfazione del tecnico toscano.
5: Un premio importante per una stagione da incorniciare.
6: Sì, sì, è un onore poter ricevere il Maestrelli, è un motivo di grande soddisfazione, e quindi fa immensamente piacere essere qua. E quindi anche per la mia società, per il Frosinone Club Calcio, è una serata piacevole.
4: Mister, sono passati dei giorni dalla bellissima promozione, cosa rimane dentro di lei e soprattutto qual è la prospettiva per un campionato che lei già un po' lo conosce, quello della Serie A, assai impegnativo?
6: Ma rimane sicuramente il percorso di una squadra che ha tracciato sicuramente un metodo preciso. Il Frosinone ha vinto un campionato, è stata promossa in Serie A meritatamente, e anche facendo un'annata sotto tutti i punti di vista estremamente positiva. E ora c'è da fare bene, continuare il percorso in Serie A. E quindi c'è un approccio da fare diverso, con un po' più di esperienza, e da fare un percorso significativo anche lì. Oggi, come ho già detto, per personalmente, da me allenatore, si è chiuso un percorso, se ne apre un altro dove c'è la volontà, la voglia, la determinazione di diventare un allenatore di Serie A stabile, fare un percorso significativo e importante col Frosinone.
5: Ecco, l'ultima esperienza in Serie A, quella con la Cremonese, cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato?
6: Che stava andando non a livello di risultati, perché poi ti determinano sempre quelli, ma a livello di gioco, di impronta, quella Cremonese lì per determinate domeniche è stata straordinaria. Negli ultimi anni ne abbiamo viste poche, secondo me, che squadre che avevano quell'identità. Poi una serie di situazioni non sono andate come dovevano andare, ma sicuramente da quell'esperienza lì può nascere sicuramente è nato sicuramente anche un percorso di Alvini migliore. Quindi vediamo ora di rifare qualche cosa di importante.
7: La forte impronta italiana che avete dato fin dall'estate, le chiedo se è sostenibile anche in Serie A e soprattutto se col direttore avete già individuato dei profili per poter migliorare la rosa, come diceva, anche aggiungere esperienza.
6: Sì, è percorribile assolutamente. Poi io ho la fortuna di lavorare con un direttore come Castagnini, che ha esperienza, che sa il fatto suo e che può aiutarmi me nelle determinate situazioni. E quindi noi percorreremo quella strada lì assolutamente. È una strada fattibile. Troppe persone denigrano il calcio italiano e i giovani italiani.
7: C'è una squadra che in parte vi assomiglia come il Catanzaro, che è lì a giocarsi la promozione contro il Monza. Le chiedo intanto se si aspettava questo esito, quantomeno a livello di terza promossa, e poi soprattutto se è ribaltabile questo risultato, se il Monza a questo punto ha un piede e mezzo in aria.
6: Ma sicuramente ribaltare il risultato della trasferta diventa complicato, ma io, come ho già detto prima dell'inizio dei playoff, che vinca il migliore, che sia il campo a decretare la squadra che raggiungerà Venezia, che ha vinto meritatamente, il Frosinone, che è andato in Serie A meritatamente. Quindi che vinca il migliore, che sia il campo a esprimere il giudizio.
7: Che adesso è fatto della Serie A di quest'anno? Guardando anche al piano superiore, immagino il lavoro, la concentrazione erano sul suo lavoro, però ecco, che idea si è fatto soprattutto di quello che è accaduto, perché ci sono state esclusioni eccellenti, delle grandi che sono cadute, qualcuno, vedi la Fiorentina, ha rischiato addirittura di retrocedere.
6: Che in Serie B si giocava un calcio migliore, assolutamente, e si esprimeva un livello di calcio italiano superiore a quello che si è espresso in Serie A. E la dimostrazione è che non per caso, secondo me, ci sono giocatori che ora giocheranno in nazionale all'altezza della situazione. Era più bella da vedere partite di Serie B che di Serie A.
8: Ecco, ma il fatto che la quota salvezza in Serie A si sia progressivamente abbassata nel corso degli anni, che cosa vuol dire, mister? Che c'è un livello qualitativo più basso?
6: No, assolutamente, c'è una disparità di risorse. Non siamo diversi da certe realtà come il calcio inglese, dove le risorse sono messe in maniera diversa. In Italia c'è troppa disparità fra le big e un calcio minore. Questo deve essere rivisto assolutamente, perché si fa un calcio positivo anche non essendo una grande squadra, assolutamente. Ripeto, in Serie B quest'anno sono state partite di livello superiore alla Serie A.
3: Mister, da Toscano, per lei cosa rappresenta al Franchi? Ci fu quella prima giornata, se non sbaglio, con la Cremonese, proprio l'esordio al Franchi da Toscano, immagino sia particolare.
6: Ma è sempre particolare in qualsiasi campo tu vada. Quella fu una partita bella, una sconfitta un po' particolare all'ultimo secondo, se ricordate bene.
3: Sì.
6: E niente, ci ritorni sempre con soddisfazione, ma quello che devi ritornare è far bene, dare un'idea, avere le idee precise tu, società, su quello che vuoi fare, quindi andarci con un'identità precisa per cercare di fare il massimo.
0: Sempre al Trofeo Maestrelli è stato premiato anche Antonio Calabro, allenatore emergente, tecnico della Carrarese. Le sue considerazioni sulla sua squadra su questa stagione in Serie B.
1: Per Calabro un premio, un riconoscimento del Trofeo Maestrelli per la stagione, un'altra stagione tranquilla, no? Con la Carrarese.
9: Beh, grazie. Devo ringraziare...
1: Quasi tranquilla, mi correggo.
9: No, devo ringraziare chi ha pensato a me per questo riconoscimento. Come allenatore rivelazione della Serie B, questo mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità, sia nei miei confronti che nei confronti della società carrarese, come nei confronti di tutto l'ambiente. E tranquillo sì, perché ci siamo salvati anche con largo anticipo rispetto anche all'anno scorso, dove l'anno scorso abbiamo aspettato le ultime due, quest'anno già dopo Spezia e quindi nelle ultime cinque già avevamo messo un mattone importante. È ovvio che il campionato di Serie B, soprattutto anche per la Carrarese, è sempre un campionato molto insidioso e molto difficile.
1: Anche alla luce, no, di poi è retrocesso il Bari, per esempio, quindi piazze importanti sono retrocesse, quindi la Carrarese è importante avere questa continuità in Serie B.
9: Se si guarda dietro, quelli che sono andati giù, quelli che hanno fatto i play-out fino a una settimana fa, c'è da essere molto molto soddisfatti, anche perché quest'anno rispetto all'anno precedente non siamo mai stati in zona play-out. Questo abbiamo avuto sempre una distanza molto, molto sicura dalle zone basse. E poi fino all'ultima partita si parlava di play-off, e questo per la Carrarese non può essere altro che motivo di orgoglio, grazie a un entourage di scouting molto competente, grazie a una società che è in linea con i tempi, che non ti fa mai mancare niente, che è una società molto presente.
4: Mister, cosa si può anticipare sulla prossima stagione? Perché magari c'è la volontà non solamente di consolidarsi, ma di fare un ulteriore step in avanti.
9: No, sulla prossima stagione già... io diciamo che sono una mosca bianca per gli allenatori della Serie B, no? Sono l'unico che per due anni è rimasto sempre sulla stessa panchina, quindi è già una cosa anomala, diciamo. Io ho aperto un ciclo 3 anni fa, è ovvio che ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano, no? ma è gioco forza che questo accada. Sui giocatori è un obbligo, perché i giocatori poi c'è chi è in prestito, chi è magari ha chiuso un ciclo, la squadra deve essere quasi completamente rifatta. Per quanto riguarda me, io ho un altro anno di contratto, ora è il momento di riposarsi, di andare a resettare anche e ripristinare le energie fisiche e mentali per poter poi pensare bene a quello che succederà l'anno prossimo, perché la Carrarese merita di avere un allenatore che con la bava alla bocca quando si presenta il primo giorno di ritiro, e questo sicuramente può succedere soltanto dopo un periodo di riposo da parte mia, di riflessioni, ma in linea con i rapporti con il presidente, non abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da nascondere. Ma è stato fatto anche l'anno scorso questo discorso, quindi non è niente di anomalo o di diverso rispetto anche alla fine del campionato precedente.
0: Con le parole di Calabro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti, Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se sei mina di Zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito, pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società.
2: Secondo me Allegri ha delle grosse

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Ode, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
0: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
1: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
0: Dal palco dell'Assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
1: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio, caratterizzata dal meteo rovente, e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
0: Calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione, un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si respira grande fiducia per la fumata bianca che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 27 maggio, sono le 9:45. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, ovviamente siamo in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Un'ora per parlare con voi della Serie C, di quello che sta succedendo in Serie C, sia in campo che fuori, perché stasera si torna in campo perché ci sono le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Vedremo chi arriverà all'ultimo atto, la finale dei playoff, il doppio confronto, per vedere chi sarà promossa, chi sarà la quarta promossa in Serie B, che raggiungerà il Vicenza, l'Arezzo e il Benevento. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com, il portale ovviamente di riferimento sul mondo della Serie C, del network di Tutto Mercato Web. Lo facciamo con Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, direi partiamo dal campo, perché parliamo delle cose belle, perché poi di parlare delle cose meno belle purtroppo c'è sempre tempo. Dicevo, parliamo del campo perché stasera ci sono le due sfide, le due semifinali di ritorno alle 20 in orario diverso. Adesso non una alle 20, ovvero ci sarà Union Brescia Salernitana, che la gara d'andata, ricordiamo, alla Recchi è finita 1-1, e poi il Catania Ascoli, con l'Ascoli che diciamo ha messo una bella ipoteca sul passaggio del turno, perché la gara d'andata l'ha vinta 4-0.
2: Sì, sicuramente la gara più attenzionata sarà quella tra Union Brescia e Salernitana, per mille ragioni, sia per il risultato maturato nella gara di andata, per come è maturato, perché alla fine la gara ha vissuto un attimo due volti molto diversi. Nel primo tempo magari l'Union Brescia ha costruito qualcosa in più, dopo il vantaggio della Salernitana sembrava quasi essere indirizzata verso una vittoria dei campani. Negli ultimi minuti Crespi ha inventato sostanzialmente un gol da cineteca, forse uno dei gol più belli della stagione della Serie C, ha dato quel boost per
1: da
2: affrontare
1: Puskas
2: la gara
1: Award,
2: di stasera.
1: Direi.
2: Esatto. Infatti. Mentre a Catania si va forse oltre l'impresa sportiva, perché è un risultato maturato molto pesante all'andata, meritato da parte dell'Ascoli. E l'Ascoli, che tra l'altro lo abbiamo detto anche nei collegamenti di qualche mese fa, è stata per tantissimo tempo la miglior difesa della Serie C. Nelle prime giornate ha toccato vette europee rispetto a una difesa molto molto molto forte, Vitale, che non ha subito praticamente gol per le prime 7 giornate. Insomma, al massimino si cercherà almeno di guardare al futuro. Poi il calcio è strano, l'abbiamo visto anche, ma ci sono pochissime possibilità obiettivamente che il Catania possa rimontare un Ascoli così.
1: Sì, perché il 4-0, oltre a essere, come dicevi tu, un risultato giusto e meritato, poi non è arrivato da una squadra che può aver fatto l'exploit, è arrivato da una delle favorite, perché se ci avessero chiesto, anzi lo abbiamo detto più volte, cioè nel senso, qual è la favorita alla fine della regular season, in molti abbiamo detto l'Ascoli, per come era anche arrivato al termine della stagione. Ti chiedo invece del Catania, detto che servirà un'impresa clamorosa per ribaltare il 4-0 dell'andata. Se dovesse andare come immaginiamo, perché recuperare 4 gol è davvero complicato, cosa secondo te è una stagione fallimentare, si può definire fallimentare la stagione del Catania?
2: Allora, fallimentare proprio no, però comunque sicuramente c'è delusione. Allargherei il contesto geografico quasi alla regione Sicilia, che quest'anno ha vissuto forse, in caso di eliminazione del Catania, forse una delle stagioni più nere negli ultimi 10 anni, perché il Palermo da favorita non ha trovato la promozione in Serie A. Il Catania una delle favorite, non ci dimentichiamo mai comunque che nel girone C c'erano anche Benevento che ha conquistato la promozione, Salernitana e anche altre piazze importanti. Certo, io personalmente l'avevo data per favorita il Catania nella corsa playoff perché pensavo, devo essere sincero, ad un contraccolpo psicologico dell'Ascoli dopo una rimonta così clamorosa sull'Arezzo. Questo dimostra ancora di più il
1: Sì,
2: lavoro
1: poteva
2: fatto
1: stare.
2: sulla squadra da Tomei e dal suo staff e da giocatori di categoria. Detto questo, non so se si possa definire fallimentare la stagione del Catania. Certo è che faccio fatica a vedere Toscano sulla panchina degli Etnei anche il prossimo anno, questo sicuramente.
1: Eh sì, in ogni caso dovrà esserci rivoluzione. Io ti dirò di più, io l'avevo data favorita il Catania per la promozione diretta
2: Sì.
1: a inizio stagione per tutto il percorso, perché comunque era tipo l'Arezzo, nel senso una squadra che arrivava da un percorso lungo, un progetto che andava avanti sulla continuità, sempre con Toscano in panchina. Quell'esonero, secondo me, di Toscano a un mese dalla fine, con quelle 4 settimane di William Viale, secondo me sono stato l'errore più grande da parte degli Etnei, perché se volevano dare una scossa, non l'hanno fatto, hanno generato molta più confusione e i risultati poi si sono visti. Giuseppe, torna invece sull'altra partita perché. Come hai raccontato tu, terminata 1-1 all'Arechi con Crespi che ha fatto un gol pazzesco. Per chi non lo avesse visto, i nostri ascoltatori su TMV Radio, i nostri telespettatori su il 61 si è inventato in pieno recupero una rovesciata clamorosa, ma poi dal vertice destro dell'area di rigore. Quindi una cosa incredibile, un gol pazzesco, come dicevo, da Puskas Award, perché sarebbe veramente da premiare come il gol più bello della stagione, non solo in Serie C, parlavo anche dei vari campionati superiori ed europei. Si va a Rigamonti sul risultato di 1-1, risultato che sulla carta può favorire, anzi, senza dubbio, favorisce l'Union Brescia perché gioca fra le mura amiche. Da Salerno leggevo qualche lamentela sul fatto proprio di questa della questione che la Salernitana è stata costretta a giocare 15 giorni con gli stessi uomini, mentre l'Union Brescia arriva un po' più fresco, è arrivato un po' più fresco a questo appuntamento. Mi verrebbe da dire, poteva arrivare secondo la Salernitana, avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, però si è parlato spesso di quanto quei 20 giorni possono incidere. Ecco, forse all'Ascoli si era un po' visto nella prima gara che erano stati un po' frenati, mentre il Brescia è partito subito alla grande e lo ha dimostrato prima nella gara precedente e anche in questa gara con la Salernitana.
2: Sì, certamente, è un dato da non sottovalutare nella maniera più assoluta, ma soprattutto c'è anche da fare un discorso forse un po' più largo che si allarga appunto alle seconde in classifica. Il vantaggio maturato può essere un'arma a doppio taglio, l'abbiamo visto lo scorso anno, con prestazioni magari non all'altezza delle aspettative. L'Union Brescia nel sorteggio comunque ha beccato la squadra forse che aveva usato più energie nelle giornate precedenti, perché comunque il Casano ha fatto un'impresa sportiva. Ora è stato eliminato e va bene, però ha fatto un'impresa a tutti gli effetti. E di conseguenza, magari si è visto forse lì il lato tecnico un po' più alto dell'Union Brescia, ma ripeto, è come è giusto che sia perché sono due società con obiettivi diversi. Detto questo, però, c'è sempre da considerare il fattore che l'Ascoli ha beccato tra le squadre della seconda fascia quella più simile a lei, che è il Potenza, che gioca un calcio spregiudicato, e spregiudicato non vuol dire che non difenda, anzi, le partite sono finite 0-0, 1-0, ma che gioca molto in maniera offensiva. Quindi forse aver trovato una squadra, tra virgolette, fotocopia, ha limitato un po' l'arsenale dell'Ascoli, che però in una gara da 50-50 col Catania ha sparato tutte le bocche di fuoco che aveva. Quindi forse la differenza è stata qui, cioè nell'avversario pescato all'interno dei sorteggi. Poi il calcio, l'abbiamo detto, è strano, può regalare tantissime emozioni. Stasera forse gli occhi sono più su Rigamonti che sul Massimino.
1: Sì, senza dubbio.
2: Magari la Salernitana sì, sarà un po' più stanca, ma l'abbiamo detto anche qualche settimana fa, all'occasione con i playoff di riscattare una stagione obiettivamente al di sotto delle aspettative. Quindi c'è
1: Sì,
2: anche la
1: senza
2: questione
1: dubbio.
2: Lescano da non dimenticare mai, cioè l'uomo mercato che è stato conteso sulla carta tra un Brescia e Salernitana stessa, che all'andata non ha fatto una prestazione così da ricordare, e che potrebbe contare su un partner d'attacco diverso a questo giro, dovrebbe essere Molina, che in qualche modo riuscirebbe un po' a dargli più spazio e più agio tra le maglie della difesa del Brescia, che è molto molto organizzata.
1: Andiamo avanti, Giuseppe, perché abbiamo detto, abbiamo parlato delle cose belle, ovvero il campo, i playoff che ci stanno regalando un sacco di emozioni. L'altro lato della barricata è quello relativo al futuro del componimento delle squadre in Serie C, perché ogni giorno che passa c'è il rischio di vedere sempre meno squadre di quelle che si sono qualificate, o che hanno mantenuto la categoria, o che si sono salvate, eccetera, eccetera, che saranno ai nastri di partenza la prossima stagione. L'ultimo caso è quello del Barletta.
2: Sì. Ieri ci sono state le dichiarazioni ufficiali, tra l'altro rilasciate dalla società del Barletta, dove è praticamente stata rinviata a data da destinarsi un'assemblea prevista per il 29 maggio, dove sarebbero, ecco, stati messi a posto i paletti per l'iscrizione. Non c'è in questo momento un'idea positiva rispetto al futuro del Barletta. Tra l'altro c'è anche. Contemporaneamente, ieri sera è uscita questa notizia, quasi 30 minuti dopo un interesse dell'imprenditore Onofrio Lopez, che è stato presidente del Monopoli fino al 2023, proprio nei confronti di quote della società pugliese. Quindi ci sono un po' di notizie da chiarire nei prossimi giorni. Certo è che dopo un campionato così, dopo tra l'altro una Pol Scudetto che sta regalando soddisfazione al Barletta, vedere la seconda squadra, perché non è la prima, che viene promossa alla Serie D e che ha un grandissimo punto interrogativo sull'iscrizione, non è il massimo. C'è da riflettere anche sul passaggio dalla Serie D al professionismo e sui costi di gestione di una terza serie. Ci sono tanti dubbi. Dopo la Ternana abbiamo un po' di buchetti da sistemare. Ora altri due buchi verranno coperti stasera dalle due escluse dalla finale dei playoff. La terza poi vedremo chi perderà successivamente la finale. Detto questo, non sono da escludere sicuramente ripescaggi o riammissioni.
1: Sì, andiamo. Partiamo con ordine, nel senso che la gerarchia è già data, nel senso, se in caso di non mancata presentazione delle domande o anche parziale presentazione incompleta, prima ci saranno le riammissioni dei club di Serie C, poi in ordine ci sarebbe una nuova seconda squadra, quindi in questo caso il Milan futuro non potrebbe essere ripescato subito, ma avrebbe davanti le squadre ripescate dalla Serie D, e poi eventualmente dopo una seconda squadra che fa parte che gioca in Serie D. Quindi prima sarebbero riammesse le squadre che sono retrocesse, e in questo caso le prime due in graduatoria sarebbero il Foggia e la Virtus Verona. Vedremo, perché abbiamo diversi casi, abbiamo parlato del Barletta, ma c'è anche il Vado nella stessa situazione. Sono due neopromosse che potrebbero non iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Poi c'è la questione Ternana a tenere banco. Ovviamente la Ternana è fallita, di fatto è
2: Sì,
1: fallita, quindi dovrà ripartire
2: esatto.
1: dall'Eccellenza o dalla Serie D. Quindi un altro slot sarà coperto, cioè un altro posto vacante. L'augurio, Giuseppe, è quello di arrivare poi al sorteggio dei calendari con tutte le squadre iscritte, senza vedere poi X e Y o lettere varie nella composizione del calendario.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi diventa un po' anche, tra virgolette, noiosa e potrebbe allontanare
1: Sì.
2: sponsor o investitori che sulla Serie C secondo me credono tantissimo perché il lavoro fatto ed è sotto gli occhi di tutti sulla terza serie nazionale è incredibile dal punto di vista dell'immagine, però ogni volta ci si scontra magari con queste
1: Sì.
2: realtà che bene o male non riescono a garantire, ma ripeto, non per colpa solo degli imprenditori, perché se fallisce una squadra può essere anche colpa di un imprenditore. Se falliscono diverse squadre in diversi anni, c'è forse qualcosa da
1: Esatto.
2: registrare. Sia a
1: rivedere,
2: livello di
1: cioè, esatto,
2: introiti sia
1: esatto
2: proprio a livello di gestione delle strutture. Gli stadi lo abbiamo visto anche in Serie A, sono a livelli atroci. Rischiamo anche
1: imbarazzanti, sì.
2: qualcosa con l'europeo, quindi insomma, ci sono tantissimi costi da gestione da tenere in considerazione. Vediamo cosa ci riserverà il futuro. Intanto ci godiamo stasera le due semifinali, poi vedremo chi ci saluterà positivamente dalla Serie C e conquisterà poi la promozione in Serie
1: Sarà una lunga estate, caro Giuseppe. Grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: B. Grazie a te, Daniel. Ciao a tutti.
1: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni più bonus. Il tempo però stringe. Il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3-7 la wildcard francese Clément Tabir. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri. Ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA, Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per altri 45 minuti per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C. E purtroppo ci sono altre notizie che riguardano club che probabilmente non si iscriveranno al prossimo campionato di Serie C, club che hanno conquistato sul campo la promozione in Serie D e che non riusciranno ad adempiere probabilmente a quelli che sono gli oneri per partecipare al campionato professionistico. Mi riferisco ovviamente all'ultimo nome uscito, è quello del Barletta, che viene dopo quello del Vado, quindi sono già due neopromosse che rischiano di non potersi iscrivere. A questo dobbiamo aggiungerci la Ternana, che di fatto è fallita e nonostante il campionato l'abbia chiuso anche in maniera più che dignitosa, nonostante i mille problemi che ci sono stati per le fere, hanno raggiunto i playoff, poi sono stati eliminati al primo turno dalla Pianese, ma è anche comprensibile dopo tutto il caos societario che è successo non solo quest'anno, perché ne abbiamo parlato spesso qui in diretta su A Tutta C negli ultimi tre anni, di fatto da quando l'attuale sindaco di Terni Bandecchi ha dovuto vendere la società per il conflitto di interesse che si sarebbe generato con l'elezione a sindaco, a primo cittadino della città di Terni. Di fatto è stato un lento declino che ha portato prima il club dalla Serie B a essere retrocesso in Serie C, perdendo il play-out con il Bari. Poi l'annata in Serie C fra protagonista, perché per lunghi tratti la Ternana con Ignazio Abate in panchina era stata in vetta, poi è arrivata ai playoff, la sconfitta in finale contro il Pescara, squadra che poi salita in Serie B ed è retrocessa subito quest'anno, ma una sconfitta arrivata ai calci di rigore con un super Plitzer, ricorderete che parò ben tre calci di rigore nella finale di ritorno allo stadio Adriatico di Pescara. E poi quest'anno tutto quello che è successo, l'arrivo della famiglia Rizzo e il rischio anche di non finire il campionato, perché di fatto a due giornate dalla fine la famiglia Rizzo se n'è andata. C'era stato addirittura il rischio di veder fallita la Ternana quando mancavano due giornate alla fine, di veder stravolgere tutta la classifica, sarebbe stato un danno clamoroso per tante squadre. Fortuna, così siamo riusciti ad arrivare in fondo. E dicevamo della Ternana, ci sono state due aste per acquistare il titolo, non si è presentato nessuno e quindi con tutta probabilità la Ternana ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato da Bandecchi. Insomma, vedremo quello che succederà, altrimenti ripartirà dall'eccellenza. Quindi di fatto sono tre per adesso, poi vedremo se Barletta e Vado riusciranno poi a iscriversi al campionato di Serie C, tre mancanti per quanto riguarda la composizione dei calendari. Ricordiamo che in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione o anche incompleta, perché ricorderete il Brescia lo scorso anno l'aveva presentata incompleta, vengono equiparate, quindi si parte con le riammissioni dei club retrocessi, quindi ci sarà sicuramente il Foggia primo in graduatoria, il Virtus Verona, anche il Bra, la squadra che ha perso i play-out, anche qui vediamo, perché anche il Bra non a caso avrebbe la priorità senza dubbio su tutti, ma non è detto che il Bra possa andare avanti, iscriversi al campionato di Serie C. Evidentemente ne parlavamo anche con Giuseppe Lenoci, collega di Tutto C, qualcosa è da rivedere anche per quanto riguarda i criteri di iscrizione. Il lavoro fatto negli ultimi anni è stato eccellente dal presidente Matteo Marani a livello di visibilità, perché senza dubbio l'aver portato la Serie C su Sky ha dato un'enorme visibilità al terzo campionato italiano. Qualcosa purtroppo da rivedere c'è ancora, perché il rischio è quello di non avere sempre club che si possono iscrivere, club che si iscrivono ma poi falliscono a stagione in corso. Insomma, c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare. Vedremo anche la nuova governance della FIGC, vedremo che, se vincerà Malagò o Abete, quello che succederà anche per quanto riguarda il mondo della Serie C. Andiamo avanti invece, andiamo avanti parlando di campo, perché stasera ci sono le due gare di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C. La gara più interessante è senza dubbio quella del Rigamonti fra Union Brescia e Salernitana. Interessante perché la gara di andata è finita 1-1 con la Salernitana in vantaggio e l'Union Brescia capace di acciuffare il pareggio con un gol, non mi stancherò mai di ripeterlo, incredibile di Crespi, in rovesciata in pieno di recupero. Più interessante perché è più aperta, perché nell'altra gara l'Ascoli in casa si è imposto 4-0 con il Catania. Stasera giocherà al Massimino, per il Catania dovrà fare una impresa sportiva per cercare di ribaltare il risultato dell'andata. Allora chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia di provare, che tanto ovviamente di ringrazio, di provare a ricontattare il nostro ospite, perché dovrebbe esserci adesso. Quindi chiedo a Giorgio Sorani di andare a riprovare il collegamento con il nostro prossimo ospite. Intanto vi ricordo che stasera, come dicevamo, le due gare Union Brescia Salernitana e Catania Ascoli alle 20 e alle 21, in due orari diversi. Come dicevo, l'Ascoli di fatto ha messo una seria ipoteca sul passaggio in finale, perché ha vinto 4-0 meritando anche, giocando molto bene. Quel 4-0 è un risultato decisamente meritato. L'altra gara decisamente più aperta, interessante seguirla. Ok, ci siamo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia. Abbiamo pronto il collegamento con il nostro ospite. Ringrazio e do il ben ritrovato qui al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Allora direttore, stavamo parlando delle due gare di questa sera, le gare di ritorno delle semifinali playoff di Serie C. Ovviamente i riflettori sono più puntati sulla gara del Rigamonti fra Union Brescia e Salernitana, visto il risultato dell'andata, visto che è tutto molto più aperto, perché dall'altra parte l'Ascoli con quel 4-0 nella gara di andata, diciamo che ha messo una seria ipoteca sul passaggio in finale.
1: Sì, intanto comincerei con l'Ascoli, veramente fare complimenti, perché non è facile, sì, trasportare il lavoro e la mentalità e l'atteggiamento in partite di campionato, in partite così in finali, per cui ha continuato a giocare allo stesso modo. Complimenti al mister e alla società, ai ragazzi, veramente hanno dato una dimostrazione di grande cultura nel calcio. Mentre, certo, mentre per quanto riguarda la partita delle Salernitana e Brescia, ripeto, la partita aperta, perché troviamo due squadre con dei potenziali enormi sotto l'aspetto dei singoli. Si sarà meno tattica della partita precedente, ma ancora credo che sia tutto aperto, anche con un leggero vantaggio del Brescia, però è ancora una partita da vederla con molta attenzione.
0: Ecco direttore, parlo del Catania, perché la sconfitta è stata pesante, quella della gara d'andata. Ovviamente c'è ancora il ritorno questa sera, ma come dicevamo servirà veramente un'impresa sportiva per ribaltare il risultato dell'andata. Se dovesse andare come più o meno stiamo presumendo, ovvero con l'Ascoli che arriverà in finale, questa eliminazione del Catania potrebbe essere, rappresentare il, forse la parola è un po' forte, però il fallimento di una stagione?
1: Sì, il Catania di tutte le squadre di Serie C è quella che per struttura societaria, per numero di tifosi, per storia, per cosa, per investimenti fatti, è quella che credo sia la squadra che deluderebbe di più, usiamo questo termine, proprio perché gli investimenti sono tantissimi, le aspettative enormi, la piazza 20.000 persone ogni partita, credo che anche tante squadre di Serie A la fanno. Per cui sia un risultato finale che secondo me ridimensionerebbe molto anche quello che sono gli obiettivi della società, perché gli investimenti fatti sono enormi.
0: Ecco, direttore, ne parlavamo poco fa in diretta con i colleghi di Tutto C, sempre sul Catania. Parlavamo proprio del progetto, no, del Catania, perché sulla carta all'inizio il Catania era messa senza dubbio fra le favorite per la promozione diretta, senza neanche passare dai playoff, proprio perché come l'Arezzo era un percorso che si costruiva nel tempo, con la continuità in panchina, con mister Toscano, con gli investimenti fatti. Ecco, a suo avviso quell'esonero è arrivato nel finale di stagione, con quella parentesi di 4 settimane di Viale, quanto può aver influito sull'andamento poi ai playoff anche del Catania?
1: Ma ce l'ha insegnato l'Arezzo, che anche Bucchi ha avuto un momento di difficoltà, ma il presidente anche in maniera abbastanza determinata ha detto a tutti, vero, che Bucchi non si tocca. Quelle decisioni sono sempre il termometro di una società che ancora non è totalmente pronta a gestire situazioni del genere. Perché credo che Toscano, per la sua storia, per le sue capacità, per il suo carisma, non c'entrava niente in quel momento l'esonero. Per esatto. Cui credo che si stia pagando anche, perché gli esoneri portano sempre a delle inclinature interne. Uno può parlare, può raccontare le barzellette che vuole, ma alla fine gli esoneri, i ritorni creano sempre degli attriti, e quei attriti a volte sono anche determinanti, sono un filo sottile poi per essere forti e vincere. Per cui l'Arezzo è la testimonianza di una grandissima motorità societaria. Credere fino in fondo in quello che si fa, e poi i risultati pagano sempre un fatto. Uso sempre, anche con i direttori sportivi più giovani, quando parliamo, una parola che è determinante, che è la gestione. E lì fa sempre la differenza per chi soprattutto vuole vincere.
0: Direttore, cambio discorso, perché ci sono stati anche i play-out in Serie B, e alla fine si è salvato il Sudtirol, è stato retrocesso il Bari. Ecco, io non penso che, se glielo avessi chiesto qualche inizio stagione, non credo avrebbe pensato mai al Bari retrocesso in Serie C.
1: No, nessuno, credo, noi di calcio, ma calcio si addirittura vuole, non l'avrebbe mai messo nella lista dei retrocessi. Ma anche lì si parla sempre, vedete, lì parliamo di due poli opposti, nel senso, su Tirone una piccola realtà gestita in maniera parsimoniosa, con attenzione, con equilibrio; dall'altra parte parliamo di una grande piazza dove gestire diventa difficile, pressioni, tifosi, giornalisti, per cui credo che la differenza, come al solito, l'abbia fatta l'esperienza di un allenatore, anche se Longo secondo me ha fatto un discreto lavoro al suo, sì. E la gestione dell'ambiente, della serenità, dove un ambiente che ha lasciato lavorare tranquilli i ragazzi del Sudtirol, con un allenatore carismatico. E questa ancora una volta è la testimonianza sui valori dei giocatori. Molte volte, soprattutto nelle parti finali, sono meno importanti se davanti non c'è una gestione sia societaria che tecnica fatta con serenità, fatta con le giuste maniere.
0: Direttore, prima di salutarla, domanda secca: quale sarà la finale dei playoff di Serie C?
1: Questa è una domanda da $1 milione. Ora, se l'Ascoli, la partita dell'Ascoli è dura mezz'ora, se in mezz'ora non succede niente, sì, L'Ascoli è in finale. Per cui certo. In quella mezz'ora non succede niente, l'Ascoli è in finale. Mentre dall'altra parte era una partita molto equilibrata, anche se ho grandissima stima di Cosmi, credo che sia un po' più avvantaggiato dopo il risultato dell'altra volta. Poi c'è sempre nel calcio, ci sono sempre dei segnali. Quando uno, il Brescia, riesce a fare un gol del genere in una partita così importante, lo dicevo nell'intervista precedente ai tuoi colleghi, sarà sempre il gesto del giocatore che determinerà tutto. E quel gesto, secondo me, del gol del Brescia è la testimonianza che c'è qualcosa in più il Brescia
2: in
1: per
2: più.
1: Fare la
2: più. Esatto.
0: Direttore, come sempre, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, grazie, arrivederci, grazie.
0: Ringraziamo il direttore sportivo Stefano Giammarioli. Parlavamo dell'Union Brescia che questa sera sfiderà la Salernitana, la rete 1-1, ne parlava anche il direttore, con il Brescia che è capace di trovare la rete del pari in pieno recupero con una rovesciata incredibile di Crespi. Io vi invito, se non l'avete fatto, ad andarla a rivedere, cercatela su YouTube, sui canali social della Serie C, sul canale YouTube della Serie C o dell'Union Brescia, perché quel gol è veramente da vedere. Speriamo che questa sera ci possano regalare altre perle del genere i protagonisti della sfida fra Union Brescia e Salernitana. Andiamo a sentire cosa ha detto il tecnico delle rondinelle Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.
3: Ora Vincenzo Corbetta per Brescia Oggi.
4: È vero che il gol della, diciamo che ha evitato un'ingiustizia il gol di Crespi, che tra l'altro rivisto già ha fatto restare a bocca aperta dal vivo, ma rivisto l'angolazione, non era fronte porta, era in mezzo a due, ha messo la palla là dove poi ogni tanto si fa anche i gol facili, ci va bene lo stesso, però ha fatto anche una grande partita di battaglia, spesso da solo con i difensori.
5: Ma ha fatto una partita da prima punta, quello che deve fare una prima punta, non solo far battaglia ma allungare la squadra, attaccare la profondità, a dar fastidio ai centrali, allungando la linea, creavamo spazio dentro e dove siamo stati bravi a andare a prendercelo. Ha fatto una partita di livello, un grandissimo gol, veramente va premiato il gesto sia atletico che tecnico, è stato veramente un gol spettacolare, è andato tante altre volte molto vicino al gol, uno è stato annullato, però insomma va spesso vicino alla porta, in un'altra situazione sicuramente poteva finalizzare meglio. È un giocatore vivo rispetto, diciamo, al primo tempo col Casarano, che non ha fatto una buona partita ed era il primo a rendersene conto, dunque puntavo anche una reazione d'orgoglio rispetto a un primo tempo col Casarano non fatto bene. Il ragazzo ha fatto una partita importante, come vi ho detto è un giocatore che sta mettendo cose e vedo margini ancora importanti da andare a prenderci.
6: Ciao mister, vado sulla ciccia però tolgo il dente, quindi il dolore. Però correggimi se sbaglio, quasi per scontata l'assenza almeno dall'inizio di Rizzo, vista la vicinanza del problema. Ti chiedo se puoi dirci che notizie avete e ti chiedo anche, forse esagerando, ma forse no, che peggior assenza in un momento come questo non poteva esserci per quello che vi sta dando Rizzo, che da un po' di partita davvero sta facendo molto bene, non solo in fase difensiva ma anche in appoggio al vostro sviluppo. Allego a questa anche, ti chiedo di Marras come sta.
5: Allora, mi dispiace che Alberto sia valorizzato nel momento che potenzialmente ha avuto un problema e magari potrà saltare questa partita, perché è un giocatore per me molto intelligente, con una conoscenza profonda del gioco ed è veramente bravo in entrambe le fasi, uno dei primi nostri registi e dunque è un giocatore molto importante. Mi fa piacere, insomma, che vi rendiate conto del valore del ragazzo e di quello che sta esprimendo ormai da tantissime partite. Non voglio essere fuorviante con voi, posso dire che abbiamo 3-4 situazioni da monitorare, compresa quella di Alberto, ma abbiamo buone speranze di poter recuperare i nostri giocatori. Di conseguenza anche Manuel, anche Alberto, e lavoreremo fino all'ultimo secondo, abbiamo risveglio anche domani. Se abbiamo una prova in più da fare, abbiamo a disposizione un campo per poterla fare per qualche giocatore. Dunque quello che ci sarà da fare per recuperare tutti ci proveremo sino all'ultimo, insomma, dunque finché usciranno i convocati non date per perso nessuno, potremo anche recuperare un giocatore di quelli che sono fuori, però insomma bisogna che faccio allenamento oggi, abbiamo domani il risveglio muscolare, eventualmente anche una prova in campo per alcuni ragazzi, però in questo momento bisogna cercare di mettere più energie possibili, cercare di recuperare tutti e stiamo lavorando perché questo possa accadere.
2: La partita del Brescia direi quasi perfetta, visto purtroppo quel gol preso, ma è più rammaricato per non averla vinta o soddisfatto per averla comunque pareggiata anche al 92esimo. Il Brescia meritava per me di vincere alla grande l'altra sera.
5: Sì, i presupposti per poterla vincere li abbiamo creati, ma come ha detto nel post-gara non l'abbiamo fatto e la stavamo perdendo. Dunque la realtà dei fatti vuol dire che se anche abbiamo fatto un'ottima prestazione, Salernitana ha tenuto botta e stava vincendo la partita fino al tempo di recupero. E questo anche in funzione della partita che andremo a giocare, ha un peso specifico importante, vuol dire che dall'altra parte c'è una squadra che lotta, che non molla, che come vi ho detto prima magari prenderà qualche contromisura rispetto alla partita d'andata. Sicuramente c'è il rammarico per quello che abbiamo creato di non averla vinta, ma è stato altrettanto importante non averla persa perché non meritavamo di perderla, ma tutto questo lascia comunque aperto i giochi a giocare dopo tre giorni con poche ore per entrambe le squadre di recupero e può succedere veramente di tutto in partite di questo tipo. Dunque la lucidità nel leggere varie situazioni diventerà fondamentale per stare in campo, leggere tutto quello che succederà e cercare di portare più vantaggi possibili dalla nostra parte.
6: Cosmi l'aveva già fatto capire nel dopopartita, cambierà qualcosa, sembra che ne cambi due se non tre di giocatori. Tu, infortuni, acciacchi o problemi a parte, non credo che abbia bisogno di cambiare, cioè quantomeno all'inizio, poi sappiamo che ci sono i cinque cambi così, però quell'11 che abbiamo visto sicuramente ti ha soddisfatto, no?
5: È vero, però devo valutare un po' di cose, nel recupero anche della partita, nel minutaggio partita, in qualche acciacco. E di conseguenza non è scontato che rivediate lo stesso 11, perché devo fare delle valutazioni su potenzialmente una partita che può durare 90 minuti ma ne può durare anche 120, e di conseguenza devo fare una valutazione più ampia rispetto a quello che ho fatto sino adesso, perché potenzialmente questa è una partita che può anche svilupparsi su 120 minuti e dunque avere dei cambi su alcuni reparti rispetto che ad altri devo ragionare, diciamo, in maniera un pochino più completa e su un tempo maggiore rispetto a quello che ho ragionato sino adesso, che si ragionava sui 90 minuti.
6: A proposito proprio di questo ragionamento e della cura del dettaglio, tra le varie possibilità c'è anche quella dei rigori. Ti chiedo, per la tua esperienza, come si gestisce un eventuale momento così? Cioè tu hai già concordato con la squadra la lista dei rigoristi o batte chi in quel momento se la sente?
5: Ho tirato tanti rigori nella mia vita ed è un momento molto intimo il calcio di rigore. Anche chi è rigorista vive più situazioni, anzi più ne tiri, più ne senti la responsabilità. Li tiriamo sempre, tutte le settimane con i rigoristi, insomma, dove io faccio una lista per partita. Abbiamo avuto modo durante le settimane che eravamo in pausa di fare una simile finale con i calci di rigore, dove ho fatto calciare a tutti i ragazzi un calcio di rigore. Faremo qualcosa di simile anche oggi, e dunque secondo me anche in questa situazione, che come ti ho detto è molto complicata, dove l'emotività a volte prende il sopravvento, avere una linea ben definita e decidere cosa fare in quel momento è molto importante. Dunque una linea da questo punto di vista ce l'avremo, certo non ho oggi la spera per capire eventualmente chi saranno gli 11 in campo in quel momento, però insomma un'indicazione su un'idea su chi sono i rigoristi ce l'abbiamo ben chiara.
4: Anche Gori non è neanche male sui rigori, perché c'è anche l'altra. No, no, scarso, hai ragione, scarsissimo, scarsissimo, il più scarso di tutti. Ecco, l'impressione è che la squadra abbia ritrovato la condizione, cioè che sia andato tutto a filo, no? Cioè che la squadra ha trovato condizione, passo proprio nel momento giusto. Quindi, e qui faccio mea culpa, dicevo, ma non facciamo questa cosa del secondo posto, non è un'ossessione, invece poi alla fine il secondo, essere arrivati secondi e aver avuto quelle tre settimane di pausa, i risultati sono questi.
5: Io penso che per ogni allenatore il tempo e il lavoro sia un grande alleato e avere più giocatori a disposizione lo sia altrettanto. Per noi è stata una continua ricerca di questo, tempo e lavoro, ho avuto la fortuna di averle a disposizione, i giocatori qualcosa abbiamo recuperato, poi sempre non è tutto perfetto, non è tutto allineato, devi essere sempre pronto e reattivo a quello che può succedere.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe. Il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in tre set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Grixpu e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera e il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione, la Corsa Rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri. Ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino qui su A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica in Italia, la serie C, la nostra serie C, che sta arrivando all'atto conclusivo questa sera alle semifinali di ritorno dei playoff, che vedranno alle 20 l'Union Brescia sfidare la Salernitana a Rigamonti. Si riparte dall'1-1 della gara di andata alla Rechi, dopo il vantaggio della Salernitana l'Union Brescia ha trovato la rete del pari, e che rete, quella rovesciata incredibile di Crespi in pieno recupero. Alle 21 la sfida fra Catania ed Ascoli, in questo caso diciamo che la bilancia pende leggermente a favore dell'Ascoli, perché la squadra di mister Tomei nella gara di andata si è imposta con un netto 4-0, un risultato che lascia diciamo poche speranze agli etnei questa sera al Massimino. Ne parlavamo poco fa con il nostro ospite, il direttore sportivo Stefano Giammarioli, che di fatto ha detto quello che succederà, nel senso che se nella prima mezz'ora non succede niente, il risultato resta invariato, allora l'Ascoli al 99,9% andrà in finale. Dovrà partire forte il Catania questa sera. Se riuscisse a segnare subito un gol in avvio e chiudere magari il primo tempo sul 2-0, ecco che la ripresa sarebbe tutta da vedere, per capire poi anche chi andrà in finale, perché ricordiamo siamo all'ultimo atto, le semifinali di ritorno, poi ci sarà la finale, doppio confronto che ovviamente seguiremo sempre con molta attenzione qui su A Tutta C, su TMV Radio e su tuttomercatoweb.com. L'anno scorso la finale fu fra Ternana e Pescara, alla fine ebbe la meglio il Pescara, al ritorno la gara si concluse in parità e dopo la parità ovviamente della gara di andata si andò ai calci di rigore, perché in questo caso la finale poi non conta il miglior piazzamento in classifica, ma in caso di parità ci saranno i tempi supplementari e poi i calci di rigore. Invece questa sera conterà il maggior piazzamento, quindi di fatto l'Union Brescia dopo l'1-1 dell'andata è leggermente in vantaggio sulla Salernitana, perché l'Union Brescia ha chiuso il campionato, la regular season, al secondo posto rispetto al Salernitana, che ha chiuso al terzo. Questo di fatto ha anche un po' acceso qualche polemica in casa salernitana sul fatto di aver dovuto affrontare una squadra forte come l'Union Brescia con di fatto gli stessi giocatori che hanno giocato ogni 3-4 giorni negli ultimi 15 giorni, mentre

che è arrivata terza, è stata una delle migliori terze, una delle squadre più forti del girone C. Andiamo a leggere un po' di notizie per quanto riguarda il mercato, perché la prima ci arriva dagli amici di TuttoC.com. Ne abbiamo parlato prima con Giuseppe Lenoci, e riguarda il Pineto, perché come ci fa sapere il nostro amico Laerte Salvini, il Pineto ha sciolto le riserve. Oggi ci sarà l'annuncio del nuovo allenatore, che sarà Enrico Barillari, ricorderete, alla guida del Foggia, richiamato anche poi all'ultima giornata dopo l'esonero. Non è riuscito nell'impresa di salvare il Foggia sul campo. Teniamo una porta aperta per il Foggia, perché ne abbiamo parlato durante il collegamento con gli amici di TuttoC.com. Perché ci sono diverse squadre, oltre alla Ternana, che di fatto è fallita e non farà parte della prossima Serie C. Ci sono diverse squadre neopromosse che molto probabilmente non riusciranno ad iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Quindi stiamo parlando del Vado e del Barletta, l'ultima in ordine cronologico. Vedremo quello che succederà. Sta di fatto che, se in caso di mancata o imparziale, non completa presentazione della domanda di iscrizione, i criteri di riammissione prevedono che le prime squadre a essere contattate, passatemi il termine, per partecipare alla prossima Serie C saranno quelle appunto retrocesse. Quindi si va di riammissione. La prima sarebbe il Bra, che ha perso il playout con la Torres, ma anche il Bra sembrerebbe, sono state voci di una così certa voglia di iscriversi al prossimo campionato di Serie C. In ogni caso, nella lista di nella graduatoria di riammissione per la Serie C ci sarebbero al primo posto il Foggia e poi la Virtus Verona. Con le parole anche del presidente e allenatore della Virtus Verona, mister Gigi Fresco, mister presidente, io non so mai come chiamarlo, senza dubbio l'allenatore e presidente più longevo della storia del calcio, perché dagli anni 80 che allena e guida la Virtus Verona, ma lui ha parlato di un 80% di possibilità che la Virtus Verona possa essere riammessa. E poi parliamo anche del Bari, perché il Bari Club, che ha perso il playout in Serie B contro il Sudtirol, due gare che sono entrambe concluse senza reti, 0-0 andata, 0-0 al ritorno, e qui in virtù del miglior piazzamento in classifica è stato il Sudtirol a conquistare la promozione. Occhio al Bari, occhio, questa è un'indiscrezione che circola, perché anche qui la questione legata alla Juve Stabia, che di fatto non sappiamo ancora se la Juve Stabia potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B, qualora la Juve Stabia non dovesse iscriversi, ecco che ci sarebbe il Bari, che sarebbe riammesso, e in questo caso sarebbe un'altra squadra in Serie C, un altro posto in Serie C, quindi si riandrebbe avanti con questo filone. Sempre sul Bari, la retrocessione, per adesso ufficiale, poi vedremo, ha portato una fase di riflessione, probabilmente sarà da ricostruire una rosa intera, come fa sapere il quotidiano di Puglia, il Bari è praticamente senza squadra, perché ci sono 15 giocatori che erano in prestito nel Bari, che sono in uscita, diversi giocatori che col contratto che hanno difficilmente resteranno in Serie C, perché gli introiti ovviamente sono diversi. Tutto però potrebbe cambiare, teniamoci questa finestrella aperta sul futuro. Vedremo cosa succederà al Bari, cosa succederà alla Juve Stabia. Quello che è certo è che sarà un'estate veramente veramente lunga, non solo sul fronte mercato, che è la cosa che ci appassiona di più, ovviamente su tutto il mercato web e su TMV Radio. Purtroppo ci saranno anche da seguire queste vicissitudini di club che rischiano di non iscriversi, di iscriversi in maniera errata, e quindi andare a passare il testimone a un'altra squadra. Squadre che si iscriveranno e speriamo possano concludere la stagione, perché abbiamo visto squadre che si sono iscritte e poi estromesse a metà campionato, oppure sono arrivate fino in fondo con 24 punti di penalizzazione. Insomma, le solite cose purtroppo che animano
il mondo della Serie C. E

0: purtroppo non solo del calcio italiano. Noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento mattutino dedicato al mondo della Serie C. Ovviamente alle 17 torneremo in onda per la seconda parte, in quello che di fatto sarà il proprio pre-partita delle gare di questa sera. Collegheremo con tutti i nostri amici di tuttoc.com per sapere le ultime anche di formazione per quanto riguarda le due sfide di questa sera. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TMV Radio e sul 61, poi alle 13 non mancate l'appuntamento come sempre con Maracanã qui su TMV Radio e su il 61. Restate con noi, Daniel Uccellieri vi saluta.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. L'Interista in podcast.
2: Perché l'Inter vince o comunque è sempre ai vertici, trascurando il concetto che non sempre riesce a vincere i trofei, ma anche perché magari c'è qualcuno che ha più soldi, o più forte, ha più mezzi, oppure banalmente in un caso è stata più brava, ma insomma l'Inter sono anni che in Europa, in Italia, è lì e primeggia, e sono ormai stabilmente 6 anni che l'Inter è lì. Ora, la questione è non soltanto celebrare il momento, godersi la situazione, chiaramente molti tifosi dell'Inter stanno godendo anche del fatto che Milan e Juventus sono finite entrambe malissimo, con una beffa finale quasi atroce, quindi costringendole a rivedere tutti i loro piani e a rivisitare alcune delle affermazioni che avevano fatto solo poco tempo fa. E se ricordiamo con l'Inter che era stata accusata indirettamente o da qualsivoglia tipo di realtà di avere in qualche modo manipolato politicamente la questione arbitrale, di avere dei vantaggi, ricorderete molto bene, anche perché si tratta di poco tempo fa, accuse volgari, accuse anche abbastanza sconcertanti, anche perché il dominio dell'Inter era evidente, nonostante poi certamente un periodo storico nel quale l'Inter aveva avuto un calo della sua concentrazione, del suo rendimento. Ha stupito anche, devo dire, il battibecco con Da Conte e De Laurentiis, con Conte che improvvisamente si è trasformato in uomo di enorme rispetto nei confronti all'Inter, cosa che onestamente non eravamo abituati a vedere, perché le parole di Conte in precedenza erano state piuttosto velenose in qualche modo. Però straordinario, cioè, nel senso, non è mai troppo tardi per notare delle prese di coscienza di questo genere, specialmente verso un De Laurentiis che al contrario invece ha rimarcato anche lì volgarmente il fatto che l'Inter sia stata eliminata dal Bodo Glimt, come se l'Inter fosse solo questa negli ultimi anni e non avesse fatto 2 finali di Champions, se non avesse fatto un ottavo con l'Atletico facendosi eliminare soltanto ai calci di rigore. Quindi il fatto che De Laurentiis si sia lasciato andare ad una dichiarazione del genere sull'Inter la trovo abbastanza incredibile, incredibile. Ma ormai siamo abituati a questo nel nostro paese. Ad ogni modo, la questione è l'Inter perché vince? Qualcuno, devo dire, più di qualcuno ha fatto notare che l'Inter è una squadra che è più forte tecnicamente. Sì, certo, naturalmente c'è anche quello, è una squadra completa e ha tutto quello che serve. Però l'Inter, guardate, quello che fa con Marotta è qualcosa che dovrebbe essere replicato. Io spero tanto che qualcuno in società stia studiando il perché e il per come l'Inter in questo momento funziona. La mia sensazione banalmente è fatta di 3 o 4 elementi. Il primo è che c'è una società che non è solo competente, è in grado di lavorare sulla squadra costantemente. Marotta fa un lavoro di cesello che non è riferito soltanto alla compravendita dei giocatori, a cui pensa soprattutto Ausilio, o a quel lavoro politico che l'Inter non ha mai avuto nella sua storia storicamente, ma proprio a un lavoro costante, capillare in ogni fessura, ogni angolo della società, del club. Marotta entra su tutto, credo anche forse nella scelta dei palloni, nella capacità di comprendere quali sono le pieghe che ci sono tra società, quindi reparto tecnico e tutto quello che è l'universo Inter, persino il rapporto con gli interclub. E c'è una capacità di visione coraggiosa, perché aver scelto Chivu dopo che è andato via Inzaghi non è esattamente una scelta concentrata su Così, siamo talmente forti che possiamo prendere chiunque, come aveva detto qualcuno a proposito di mancanza di rispetto nei confronti di Chivo. Anche perché il profilo che l'Inter aveva scelto era quello di uno tra Fabregas, Chivo e eventualmente Vieira, quindi allenatore giovane con delle idee e del gioco, a cui naturalmente poi doveva pensare anche a farlo diventare risultati, a maggior ragione dopo una stagione come la precedente. L'Inter è società e riesce a essere vincente anche perché è coesa. Tutti le parti comunicano. Sì, certo, ci sono problemi, non è che l'Inter non ne abbia, però è una squadra che finalmente sembra essere un corpo unico. Una cosa che nell'Inter, nella storia, io ho visto raramente. E quindi io credo che quello che ci deve interessare non è soltanto il momento, il presente, ma la speranza che questa società stia imparando da se stessa, dal lavoro che fa Marotta, da Marotta in giù, e che qualunque proprietà arrivi capisca che questo, quello che si chiama know-how, si possa replicare a prescindere anche dalla presenza di Marotta. Ci deve essere il modo, perché altrimenti vuol dire che siamo etero-marottiani, cioè siamo l'Inter legata unicamente a questo fuoriclasse che è appunto il nostro presidente attuale. Ma non può essere solo quello, e ci deve essere un modello di lavoro che speriamo sia replicabile, che è esattamente quello che l'Inter ha messo in pratica in questi ultimi anni, e cioè organizzazione, talento, praticità, competenza, e qualità della comunicazione e banalmente la scelta degli uomini giusti.
1: L'Interista in podcast.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale, mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
3: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
4: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elie Schlein a Roma.
3: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
4: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
3: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Yeah.
5: Tembu Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa ammissione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa, c'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche e autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità, Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio per potersi accasare dove vuole, Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
2: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
1: Certo.
2: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha vinto, ha conquistato, scusami, la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne in nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico, la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però sappiamo, dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, ed è la 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore. Ma fallimento, e lo ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve. Ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
2: Ma mi auguro per loro e per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean Elkann, tanto innamorato dei dirigenti francesi, Comolli, Modestò, Vasser, La Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà Elkann con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino. Quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
2: Questa è una notizia, però.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me... Adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosce.
2: Andare capocciato alla parete.
1: Altro che.
2: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
1: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
2: Io conosco Spalletti. Spalletti, secondo me, è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli open die, David, non servono alla Juventus. Quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
1: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
2: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, vuol dire Ibrahimovic, io l'ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo, e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinali invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori, sì, a scelta della società. Lo ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo, non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente, e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari comincia a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
2: Ma no, io questo, che Allegri sia fuori dal nuovo calcio non ci credo, hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
1: nazionale?
2: Lui in nazionale, ripeto, non so se andrà lui in nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo. Lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito. Io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno il 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne. Si è parlato di tante cose, del presente, del futuro in cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte secondo te?
2: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentino, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano è... Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante, parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro sul Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò, Conte ha tirato una bella frecciatina e ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della Nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire, che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
2: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora, c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis, ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli io ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia,
1: non sono abbastanza.
2: La federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile, scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionare sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Baggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i club Italia e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina. Da questo punto di vista, questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare ai, soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori, gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, no, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato.
2: Sì, mi fai dire una cosa sulla nazionale?
1: Certo.
2: La nazionale gioca adesso due amichevoli che purtroppo sono, come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Quando vedo, si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella Nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
3: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo. Dunque, vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono tifoso della Juventus e tu lo sai. Sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Common Lee a me sinceramente mi è destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno, sinceramente devo essere, secondo me, mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di comodo con Spalletti, secondo me, può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Beh, di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
2: Ma certo, ho detto prima che o Comorì da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado, caratterialmente, psicologicamente, concretamente, di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di El Khan. Anch'io pensavo che Comorì fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto, impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più, secondo me, Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai, secondo lui, già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
2: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro, io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione, già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
2: Grazie a voi, ciao, buona Antonello. Giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, a tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann ha detto alla linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso. Migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe. Il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia, è sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in tre set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con due partite della Coppa Libertadores. Partiamo da Independiente del Valle contro Rosario Central, padrone di casa favorito al 50% sul 22% appena della formazione ospite, mentre al 27% le speranze di un pareggio. Nell'altra partita invece Club Libertad favorito

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della Coppa Libertadores. Partiamo da Independiente del Valle contro Rosario Central, padrone di casa favorito al 50% sul 22% appena della formazione ospite, mentre al 27% le speranze di un pareggio. Nell'altra partita invece Club Libertad, favorito al 68% sul 13% appena dell'Università del Venezuela, mentre l'AIX è data al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento, il pronostico di Giocabet TV.
1: Il pronostico di Giocabet TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è Andrea Maiocca, al collegamento telefonico con tutto Mercato Web. Abbiamo Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, ciao Enzo.
1: Notizia del giorno, io riparto dalle parole di Comolli. Ti dico la verità, Ivan, a me mi hanno convinto neanche un po'. Non so a te se ti hanno convinto. Ricordiamo alcuni passaggi fondamentali. Vabbè, su Yildiz ha detto resta, non verrà mai ceduto, e questo lo immaginavamo dopo soprattutto il rinnovo in pompa magna con tanto di abiti eleganti fatto, però potrebbe partire un giocatore in più rispetto a quello che era previsto, perché chiaramente bisogna rientrare nei paletti del fair play finanziario, l'Europa League non aiuta, e quindi al di là dei Bremer, dei Cambiasso, dei Turam, potrebbe partire anche il Conceição di turno. Ti faccio intanto questi quattro nomi e ti dico se possono essere questi i nomi in partenza in casa Juve.
3: Scusa, Bremer, Conceição,
1: Turam e Cambiasso.
3: Beh, sono su tutti e quattro, però sì, scusami, chiaramente la Juve ha necessità di fare delle operazioni.

0: un'uscita per rientrare un po' del buco che comunque si crea scusami, vai, con la mancata partecipazione alla Champions League, e questi giocatori sono quelli che possono avere oggettivamente, a parte Leeds che però appunto ha detto chiaramente che non parte, come lì questi sono i giocatori che possono avere più mercato. Poi un po' l'hanno perso tutti, perché ovviamente cioè, nel senso, un po' le quotazioni sono calate dopo una stagione al sesto posto, è inevitabile, cioè non penso che verrà nessuno a proporti gli 80 milioni per Cambiaso, francamente, però sono comunque giocatori che hanno un mercato e che per la Juve può aver senso cedere nell'ottica appunto di entrare di quelli a manchi e di costruire una squadra nuovamente competitiva. Quanto alle parole di Pomolli, ma non mi convince più che altro il contesto, cioè mi sembra impossibile, cioè allora, succederà, perché è quello che sta succedendo, che Pomolli resterà. Mi sembra una convivenza impossibile quella con Spalletti, francamente.
1: Soprattutto dopo che gli però... dice ieri nelle parole che hai concordato con lui il mercato invernale, penso che in questo momento Spalletti l'è andato a cercare a casa dopo quelle parole.
0: Altro sì, che sì, no, ma infatti, però del resto, cioè...
1: Poi lo citofona stasera anche Tudor, che a quanto pare lui credo abbia detto, ammettendo l'errore di Opendaga, l'ho preso per Tudor. Non, invece io penso, non so che cosa ne pensi tu da esperto di calciomercato, che lui abbia fatto assolutamente quasi tutto da solo, e questo è il vero problema.
0: Sì, ma anche perché poi diciamo in maniera, se vogliamo, anche coerente, cioè nel senso come lì è stato preso con un determinato imprinting, è un dirigente che ha una certa idea, sai, gli algoritmi, tutte queste cose qua, sì. E quindi diciamo
1: ti ha difeso ieri,
0: sì, ma insomma, da quel punto di vista, cioè, ci sta nella misura che se sei quel tipo di dirigente, ci credi, sei stato chiamato nella consapevolezza del tuo modo di lavorare, cioè non è che la Juve l'ha scoperto dopo aver chiamato, certo. Che come lì lavorava in un certo modo, per me ci sta che lo difendi. Certo, se i risultati non sono dalla tua, c'è un problema di fondo, quindi cioè, non è come lì, ecco, che deve fare le valutazioni sul, o meglio, le valutazioni sul suo modo di operare, come lì le può anche fare, ma sono considerazioni di come lì, fatti suoi, che non sia, sarebbe opportuno che la Juve, cioè, che le facesse la Juve.
1: Sì, tra l'altro Ivan, quanto riguarda i dati, le statistiche, eccetera, c'è da dire una cosa: che non sono applicate soltanto al mercato, ma sono applicate anche nella gestione dei giocatori. Cioè, quando la Juventus all'improvviso, durante la selezione di allenamento, ferma un giocatore, poi ne ferma un altro, fa allenare di più uno, poi un altro, è sempre perché ci si affida a quei numeri di statistiche che lui impone anche nella gestione del gruppo. Ora tu immagina di Spalletti, che magari vuole fare un tipo di lavoro, preparare una partita, e gli vietano di lavorare con un giocatore perché i numeri dicono altro. Io continuo a non vederla questa convivenza, onestamente.
0: No, ma il problema sai, non è l'uso dei dati, nel senso che poi seriamente nessun club e nessun dirigente oggi come oggi ne fa meno. Se vogliamo l'uso solo dei dati, quello è una cosa diversa, ma soprattutto l'esistenza di due metodologie molto diverse e volendo incompatibili, cioè Spalletti e Pomolli mi sembrano incompatibili, poi però si torna lì, pare che dovranno convivere, non so come faranno, cioè, per me è un errore grosso che sta facendo nuovamente la Juve. Però lo sta facendo, cioè non riesco a immaginarmi le dichiarazioni di Pomolli di ieri se non nell'ottica di una sua permanenza, perché altrimenti che fai parlare a fare, cioè, credo che sia ufficiale che resti, ecco, è una cosa che un po' mi sorprende, però tant'è.
1: Esatto, questa diciamo è un po' la situazione al momento. Andiamo in casa a Napoli, perché in casa a Napoli immagino che invece sia abbastanza evidente che la scelta è stata fatta, no? C'è Vincenzo Italiano che sarà lui a sostituire Antonio Conte, scavalcato Allegri. Ti chiedo se era già in polla, ma noi l'avevamo detto anche altre volte, rispetto ad Allegri, o se a un certo punto si era fermato a pensare De Laurentiis quando ha scoperto che Allegri non era più l'allenatore del Milan.
0: Ma allora l'Italiano come primo sostituto, francamente, abbiamo sempre detto, quindi ti devo dire che ho sempre messo un po' per Napoli un tecnico che De Laurentiis piace da tanti anni. Cioè, De Laurentiis si possono dire tante cose, però del fiuto ce l'ha. L'Italiano gli piace da quando era allo Spezia, anche più Esposito l'ha provato a prendere quando era al settore giovanile dell'Inter, ancora non lo conosceva praticamente nessuno, quindi nei suoi difetti, nel suo istrionismo, che a volte è anche un problema, però un po' di intuito ce l'ha. Credo che sarà Italiano. Poi in questo percorso dei contatti con altri allenatori li ha avuti, cioè, questo poco, ci sono pochi dubbi. Ne ha avuto anche uno con Simone Inzaghi, che gli ha detto grazie. In maniera anche abbastanza chiara. Sì, penso anche abbastanza fredda, garbata, però insomma, diciamo, non aveva nessuna intenzione di tuffarsi nell'avventura del Napoli. Con Allegri li ha, nella misura in cui De Laurentiis ha un ottimo rapporto con Allegri, così come lo ha con Conte, che diciamo esula dagli aspetti professionali.
1: Sono
0: da anni, si sentono da anni, si conoscono, quindi sicuramente una chiacchierata l'ha avuta. Sicuramente è una tentazione. Allo stesso tempo, questo campionato del Milan, in realtà, qualche ombra, secondo me, ce ne abbiamo parlato un po' quando è, ieri o l'altro ieri. Qualche ombra su Allegri la getta, perché fino all'inizio di questo campionato era: prendo Allegri perché tanto so che mi porterà l'obiettivo minimo. Quest'anno ti è dimostrato che non ti porta necessariamente all'obiettivo minimo, non è una garanzia di risultato, ecco, è un po' paradossale, ma così è.
1: È diventato così. Casa Milan invece adesso qual è lo scenario? Perché poi si parla del prossimo Iraola, il prossimo eventuale allenatore del Milan, ma chi è che sta trattando l'allenatore, visto che non c'è neanche il dirigente in questo momento che lo può fare?
0: Ma la proprietà, c'è il Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli, che è un po' il consulente.
1: Però si rischierebbe di commettere l'errore fatto l'anno scorso quando arrivò a Tare con giocatori già presi, che Tare non avrebbe preso, vedi Ricci, e magari avrebbe preferito prendere Sciacca. No, Tare proprio, perché credo che il mercato lo cominciarono
0: a fare. Scusa, avevo capito Sarri. Sì, ma sicuramente il Milan sta partendo con degli errori di fondo. Poi Ibrahimovic è stato un grande campione, ma è anche quello insomma, che ha gestito malissimo il Milan futuro. Ha già avuto l'occasione di guidare il Milan, in realtà, e l'ha fallita. Io credo si possa dire in maniera abbastanza oggettiva. Sta sentendo sia gli allenatori sia i dirigenti in Milan. E Iraola è il primo nome per la panchina, credo che poi alla fine sarà lui. È un po' più complicato capire i dirigenti, cioè è l'errore che dicevi tu, secondo me Milan sta rischiando di commetterlo, sì, ovviamente sì.
1: Infatti questa è una cosa che va capita, approfondita e studiata, insomma, un pochettino, perché chiaramente poi se costruisci una squadra a un dirigente che ancora non è subentrato, per un allenatore che più o meno hai un'idea ma ancora non, cioè, io continuo a vedere, e parlo in generale, quindi non soltanto di Milan, Juventus, vedi, adesso mettiamo questo sul tavolo, che si è invertita la situazione. Cioè, qua vedo giocatori che si ribaltano all'allenatore, allenatori che si mettono contro direttori sportivi che magari si arrabbiano con le proprietà, e qua c'è tutta la rovescia. Qua ci vorrebbe una struttura ordinata, una disciplina, no? Con il proprietario del club che sceglie i dirigenti di cui si fida, li impone all'allenatore, e impone l'allenatore al gruppo squadra che deve rispettare tutta, tutta questa scala gerarchica, che mi sembra che venga stravolta continuamente. Come mai?
0: Perché si complicano le cose e non si riescono, non si fanno le cose semplici, se vogliamo, perché poi quella struttura che hai detto tu, in realtà farla non è facile, però pensare che quello sia il modo giusto, in realtà lo possiamo pensare tutti, cioè è una cosa alla portata di tutti, e tra l'altro lo dicono i risultati, perché c'è un solo club che negli ultimi anni sta ragionando in quell'ottica, e dimmi tu qual è il club che ha vinto di più negli ultimi anni.
1: Certo,
0: ce ne sono uno e mezzo, perché in realtà anche il Napoli un po' ragiona in quel modo, però oggettivamente l'unico che ha davvero quella struttura così come l'hai descritta tu è l'Inter, fondamentalmente. Sarà un caso che il club sia molto più negli ultimi anni.
1: Ovviamente no, ovviamente no. Allora, c'è un amico che scrive: Marco, ma cosa avrebbe dovuto dire Comolli? Che non si farà mercato perché non ci sono soldi? Questo l'ha detto comunque Marco. Poi, che con Spalletti si scannano tutti i giorni e che non sopporta Chiellini e Ottolini, ha detto quello che avrebbero detto tutti gli AD in questa situazione. Allora, prima di tutto l'ha convocato lui questa riunione con parte della stampa, quindi poteva anche non convocarla se non voleva dire cose scomode, primo. Secondo, che non si farà mercato, di fatto lo ha detto, anche se ha sbugiardato se stesso, perché fino a poco tempo fa ci diceva che non contava se la Juve era in Champions o no, i giocatori sarebbero arrivati lo stesso, il progetto sarebbe stato importante, nessun campione avrebbe detto di no, ieri ha detto il contrario. Due, no, magari puoi anche dire che non ti scanni tutti i giorni con Spalletti, ma dire che vai d'amore e d'accordo è una cosa che lascia quantomeno perplessi, no? E soprattutto, perlomeno, non dici che hai concordato il mercato di gennaio con un allenatore che invece per tutto gennaio ti ha chiesto un attaccante che non ha avuto e te l'ha ribadito a fine campionato. Quindi io non sono d'accordo su niente di quello che ci scrive il nostro amico. Tu?
0: No, io allora sono un po' più d'accordo con quello che scrive Marco, nel senso che nel momento in cui un dirigente va a fare delle dichiarazioni...
1: Che però ha scelto lui di fare.
0: Quello è il tema.
1: Ah, okay.
0: Cioè, nel momento in cui un dirigente fa delle dichiarazioni pubbliche, io non mi aspetto, cioè veramente sei uno scappato di casa se vai a lavare i panni sporchi in piazza, quindi io non, cioè non posso pensare che l'amministratore delegato della Juve in un'intervista dica sì, con Spalletti ci stiamo sulle scatole, cioè mi sarebbe suonata una dichiarazione assurda.
1: Ma non dici neanche l'esatto opposto,
0: perché... no, invece secondo me ci sta di dire, cioè secondo me nel momento in cui lo dici devi dire quello, cioè l'amministratore delegato della Juve deve dire da contratto che vado amore d'accordo con l'allenatore della Juve, se no non se ne esce. Il problema è quello che, cioè il tema è l'opportunità di farle queste dichiarazioni, cioè nel momento in cui non puoi dire la verità, perché ripeto, io non chiedo all'amministratore delegato della Juve di dirci che non va d'accordo col suo allenatore, cioè sarebbe una cosa assurda, però non le fai. Cioè, non fai queste dichiarazioni, non ne parli, non convochi questa riunione, che per carità direi tu, vabbè, no, vuol dire che non vuoi che i dirigenti parlino alla stampa. Però è stato un po' tutto surreale, cioè anche chi c'era ha raccontato un incontro decisamente surreale, perché stai parlando con un dirigente che in questo momento è veramente al minimo della fiducia un po' di tutti e che ti ha dovuto appunto... non potendo aprire una frattura, però ti ha dovuto dire delle cose che tutti sapevano non essere vere.
1: Facciamo così, ti provo a riavvolgere un film per farti capire come secondo me dovrebbe ragionare una società che poi pure ha commesso i suoi errori, e parlo della Juventus gestita da Andrea Agnelli, no? Che ha fatto un ciclo inarrivabile, che poi nel finale ha commesso una serie di errori che hanno portato poi a un po' di collasso del sistema. Però il primo ciclo di Allegri, 5 scudetti di fila, Coppa Italia come se piovesse, Supercoppa, 2 finali di Champions, eccetera, eccetera. Nedved non ama particolarmente Allegri e non lo nasconde. E si fissa per cambiare la narrazione delle vittorie della Juventus, dice: siamo forti, siamo belli, siamo bravi, siamo avanti a tutti, prendiamo Sarri così diventiamo anche più belli. E lo impone. Conferenza stampa di addio ad Allegri e si svela il prossimo allenatore. Nedved non si presenta. Non c'è. perché giustamente dice: io sono il primo che l'ho voluto fuori. È una falsità se mi presento là, gli faccio l'applauso, mi metto a piangere, eccetera. Io non lo volevo più, ho voluto cambiare. Ho rotto i rapporti, vado, non mi presento neanche, dico che ho un impegno istituzionale, non c'è. Andrea Agnelli fa una conferenza stampa nella quale dice: io da presidente sarei andato avanti con Allegri. Dopodiché ho dato delle deleghe di mercato ai direttori sportivi. Quindi faccio sì che magari se una volta posso imporre io una mia scelta, la impongo. Però qualche altra volta devo rispettare chi ha la delega di fare il mercato. Mi hanno chiesto questo cambio, lo faremo, salutiamo Max e via. Così mi sembra ordinata la cosa. Cioè magari tu sai anche che nel vertice della piramide c'è il presidente che ci mette la faccia, prima di tutto. Ringrazia l'allenatore, dice che lui avrebbe anche idee diverse, ma rispetta la delega perché l'ha data e quindi si fida del suo staff, e poi si va avanti per quello che è appunto il percorso nuovo. Qua parla l'amministratore delegato che fino a ieri non parlava neanche italiano, che era sparito, che non parlava quasi mai, che è un uomo, sembra solo, che ti dice: sì, Elkan ci ha detto se avete problemi li risolvete tra di voi, io sono convinto del mio ruolo, in 4-5 anni vedremo 4-5 anni. Capisci che... non lo so, dimmi tu.
0: No, cioè, però lo scenario che hai ricordato tu, a parte che poi quello fu un errore, quindi vabbè, non tornerei sugli errori, però lì c'è una differenza grossa, cioè lì si andassi, c'era una separazione,
1: sì,
0: e quindi era giusto, cioè era, non si creava un problema se veniva reso noto che una parte della dirigenza e l'allenatore non avevano sintonia. È una differenza sostanziale. In questo caso non c'è una separazione, c'è un amministratore delegato che va avanti, un allenatore che va avanti,
1: però c'è un fallimento qui, quindi magari la proprietà deve farsi sentire davanti a quella che è stata la stagione fallimentare.
0: Ma quello è il tema è quello, cioè il tema è che non puoi andare avanti con Comolli, però nel momento in cui ci vai avanti lui ti deve dire che è d'accordo con l'allenatore, cioè non può dire che cioè se ieri avesse detto io e Spalletti proprio non ci sopportiamo, oggi eravamo qui a dire: ma come fa Comolli a fare delle dichiarazioni del genere e non dimettersi? Perché quello è il discorso. Quindi io non mi aspettavo una professione di verità da Comolli, mi sarei aspettato, ripeto, delle valutazioni da parte della proprietà della Juventus. Perfetto. Che però evidentemente non sono arrivate.
1: E allora ti faccio la domanda finale: al netto di quello che ha detto ieri, sì, ti stupiresti se poi all'improvviso Elkan cambiasse idea su di lui?
0: Ma allora, per quello che è stato il risultato sul campo, no. Cioè, per me sarebbe è stata protagonista di un disastro così clamoroso da tutti i punti di vista che non capisco come si possa andare avanti con Comolli. Nel momento in cui ha una totale situazione di rottura con l'allenatore, non mi stupirebbe, sarebbe il passo doveroso separarsi. Dopo che ha fatto quella dichiarazione mi stupirei, perché fossi un tifoso della Juve sarei ancora più preoccupato, perché se tu fai fare al tuo amministratore delegato il punto di fine stagione in cui parla anche del futuro, in cui non viene mai balenata l'ipotesi di una separazione, e poi se tu fai fare al tuo amministratore delegato il punto di fine stagione, gli fai fare dichiarazioni sul futuro, cioè parlare dell'allenatore, dei giocatori, di tutto, e poi 5 giorni dopo lo mandi via, io da fossi un tifoso della Juve sarei estremamente preoccupato, perché sarebbe una manifestazione di pressapochismo clamorosa. Se tu vuoi mandare via Comolli, non gli puoi far fare quello, non lo fai parlare. Io non ho letto le parole di Furlani, di cioè ora il mio non è che sia la società ideale in questo momento, però le parole di Furlani, non ho visto che Furlani ha fatto il punto di fine stagione.
1: Certo.
0: È stato mandato via, arrivederci,
1: grazie. Certo, perché tanti avevo già deciso e quindi non ti do neanche la possibilità di parlare, che non c'è niente da dire. Poi se uno vuole parlare dopo, parla dopo, anche se poi ci sono gli accordi di segretezza, per cui probabilmente non parlerà neanche dopo, però.
0: Ma sì, esatto, tra l'altro. Ma come lì, se se stai valutando di mandarlo via, gli dici: amico mio, ora non facciamo questa intervista, stiamo valutando, o comunque in questo momento non la riteniamo opportuna, e vediamo tra una settimana, e nel frattempo fare le valutazioni. Se domani Elkan manda via Comoldi dopo che l'ha fatto parlare da vertice della società, amministratore delegato è il vertice della società, e poi lo manda, per me è una situazione, cioè è ancora paradossalmente ancora peggio. Poi nei fatti magari no, perché risolve un problema, ma a livello comunicativo è un disastro che dalla Juventus non mi aspetterei.
1: Già. Caro Ivan, grazie davvero, un grande abbraccio a Ivan Cardi, Tutto Mercato Web.
0: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Noi ci fermiamo, al rientro abbiamo l'Apo De Carlo, a tra pochissimo.
2: Un saluto dalla redazione. Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al País da fonti vicine all'inchiesta. Intanto, proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo, il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD, Elly Schlein, a Roma.
3: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
2: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
3: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
2: Il mattone mostra segnali di ripresa, ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso diamo il buongiorno al Lapo De Carlo. Ciao Lapo, ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovato, ciao a tutti.
0: Sei pronto a vivere questo mondiale spettacolare senza l'Italia? Che tristezza.
1: Vabbè, almeno ti farò la Germania, che è l'unica cosa che mi consola. E beh, i parenti.
0: Ah, i parenti, non lo sapevo, non mi ricordavo che...
1: Come non lo sapevi? Non lo sapevi. No. Io c'ho i parenti, un sacco di parenti tedeschi.
0: Ah, attenzione, quindi...
1: Dai, ciao, dobbiamo ancora rimanere tanto in München.
0: I Lapen!
1: Ah, genau, da.
0: I Lapen.
1: Lapen, De Carlen.
0: De Carlen, Lapen De Carlen.
1: Quindi almeno mi tocca la Germania, però ovviamente la tifo con moderazione. Non è che io
0: non ti sono
1: lì a sbavare per la Germania vince. Io faccio un esempio, io avevo un amore incondizionato per il Galles, da sempre. Tanto più che una della la mia prima fidanzatina era gallese.
0: Attenzione.
1: Jenny, che aveva 15 anni, quelle cose innocenti.
0: Ah, vabbè, il bacino sulla guancia.
1: Il bacino, quando sai, ero in un villaggio turistico, ero cliente anche lei. Sì. E lei era conosciuta questa ragazza gallese. E io sono stato da loro in vacanza, a casa loro, 20 giorni, tenuto da papà Edmund, che era un uomo grande e grosso con la barba rossa, tipicamente gallese, e ho detto basta, posto meraviglioso, mi sembrava di essere in una fiaba.
0: Benissimo.
1: E quindi viva il Galles, per il Galles non c'è neanche il Galles, e tra l'altro cosa faccio?
0: E allora la Germania. Germania. Senti, ti do una notizia, anche quando dobbiamo tifare per squadre della nazionale, abbiamo squadre e passioni diverse. Te ce ne frega giusto. Io sono molto francofono, anche se qualcuno mi sta facendo cambiare...
1: Ma piace la Francia, io sono anche uno dei pochi che non disprezza la Francia.
0: A me però qualcuno mi sta facendo cambiare idea, immagino che hai capito chi... Però va bene.
1: Sì, la Francia, eh?
0: Sì, un dirigente, va bene.
1: Ah, vabbè, ho capito, se basta un comune lì...
0: Senti un po', stavamo facendo un ragionamento prima con Antonello Valentini... che mi sembra di assistere, guardando, prendo per esempio l'Inter, il Milan, la Juventus, no, a delle cose un po' strane. Allora, l'Inter, che ha vinto lo scudetto non a caso, l'ha vinto con una struttura che c'ha, una proprietà, e vabbè, un presidente che delega, una dirigenza in accordo col presidente, la scelta di un allenatore presa di comune accordo dopo che magari si era scelto Fabregas, e vabbè, bugie bianche nel dire che al primo posto c'era Chivu, questo non ci interessa, scegli Chivu, decidi di andare avanti, una squadra che sta dalla parte del suo allenatore e vinci lo scudetto anche con largo vantaggio, con pieno merito. Due società dove sembra che le cose avvengano alla rovescia, giocatori che si ribellano all'allenatore, allenatore che si ribella al dirigente, dirigente che non crede nel presidente, e saltano praticamente il banco. Possiamo anche sintetizzare così il male delle due decadute in Europa League, Juventus e Milan, al cospetto di un Inter che invece evidentemente non a casa, al di là della qualità dei giocatori delle rose, ma è proprio la struttura che dico che fa la differenza.
1: Ma intanto sembra che stai facendo, parafrasando un po' il mio articolo, l'editoriale sull'Interista di oggi.
0: Non l'ho letto, giuro.
1: Che si intitola Restare per sempre al vertice è possibile? Che è una domanda, no? Nel senso che se guardo la storia dell'Inter, questo fatto di grandi alti e qualche basso, i bassi dell'Inter sono al massimo dei settimi posti, non cose di però vissuti sempre in modo drammatico, e quindi l'Inter ha avuto dei momenti però era in cui era incredibilmente competitiva qualche stagione. Qui invece sembra, e poi diciamo, non è mai stata come il Bayern o il Real Madrid o l'Ajax, che poi adesso è andato in decadenza, perché diciamo che adesso l'Ajax non è più quello di una volta. La domanda è: quali sono i club che in giro per il mondo sono permanentemente nell'elite del calcio? E non sono tanti, sono molto pochi, nel senso che si tratta di punto del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern, e vabbè, grazie al Manchester City e al Paris Saint-Germain, ma la storia è fatta, cioè Paris Saint-Germain e City perché hanno i soldi, hanno temporaneamente il presidente, ma non hanno una storia né il Paris Saint-Germain né il City di picchi, hanno avuto una vita mediocre fino all'altro ieri, e da ieri, in termini indicativi, sono due squadre che attualmente fanno parte dell'elite. Per cui la domanda è: come fai a rimanere stabilmente nell'elite del calcio mondiale?
0: Beh, la Juventus di Andrea Agnelli per un bel po' c'è rimasta.
1: Ma la Juventus ha avuto il problema che hanno tutti. La Juventus era, oltre a essere una società coesa, forte, robusta, era chiaramente con la stessa governance da 100 anni. E se tu hai gli stessi presidenti, cioè meglio, la stessa presidenza, o meglio una linea di continuità generale, mentre gli altri... ogni tanto si affannavano, disperavano, perché sai, arrivava un presidente e chi lo sa in che mani va a finire. Il Milan ne sa qualcosa, perché
2: ne parlava ieri, c'erano, si è parlato ieri sia con Carlo Pellegatti, sia con Cristiano Rui, con un po' di personaggi, Franco Ordine. Insomma, si è passato un periodo brutto, storico, da c'è stato anche Carraro, presidente del Milan, per esempio, detto. Però si è passato da Giussi Farina, poi ha avuto Berlusconi, e da Berlusconi sei tornato a Yongong Lee, cardinale, che oggi sembra più un meme che un presidente. E questo aspetto implica che quando tu hai un presidente di turno che è tutt'altro che illuminato e che fa tutti gli errori possibili e che non si accorge neanche degli errori che fa e che ha oltretutto una serpe in seno, che in questo caso sembra essere Ibrahimovic, che devasta il mondo Milan facendo praticamente all'interno degli errori, ma non è che errori, dei quasi se un tifoso dell'Inter o della Juventus potesse immaginare qualcuno che può lavorare all'interno per distruggere, non potrebbe fare altro che pensare agli Ibrahimovic, che ha veramente devastato Allegri e tutto il lavoro che ha fatto durante l'anno, perché uno può pensare tutto il male possibile di Allegri perché gioca male e non costruisce niente. Io ho sentito, tutti hanno visto quello che ha detto Adani, Cassano piuttosto che altri, che hanno detto anche cose vere, interessanti, perché Cassano a novembre, da settembre a novembre, ci sono un sacco di passaggi nei quali dicendo il Milan non arriverà mai tra i primi quattro, cioè per me è impossibile che arrivi, o se arriva un miracolo, ma per me non arriva tra i primi quattro. E lo diceva col Milan che era secondo e primo, quindi bisogna dargli anche atto, al netto del fatto che lui si esprime con modi che sono poco urbani, direi, e sono piuttosto disprezzabili nella modalità, quindi lasciamo perdere la qualità comunicativa, ma sicuramente ha detto delle cose interessanti. Detto questo, è evidente che il Milan e la Juventus hanno rispetto all'Inter di oggi un problema di gestione. L'Inter ha trovato un presidente non naif che viene dall'Indonesia, non troppo appassionato come era Moratti, non magari di passaggio e senza più avere le munizioni, Zhang, che però ha fatto la cosa migliore in assoluto facendosi ben consigliare quando gli hanno detto prendi Marotta. Ora, la domanda che mi sono fatto e che io mi pongo è: ma dopo Marotta la terra è piatta e finisce il mondo o è ancora c'è la possibilità? Perché
0: che risposta una società, ti
2: sei dato? La risposta è che il problema dipende dal fatto che certamente è possibile vivere anche senza Marotta, che non so quanti anni rimarrà ancora all'Inter. La domanda è: ma l'Inter stanno intuendo, ma non solo l'Inter, quali sono i metodi? Beh, se noi andiamo a vedere i motivi per cui alla Juventus e al Milan hanno fallito in questi anni miseramente, magari nel senso che spendendo un sacco di soldi, alla fine guarda cosa succede. Per esempio a Napoli c'è Antonio Conte, che per me ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in determinati casi, ma ha fatto anche delle cose straordinarie, e alla fine lì in due comanda, c'era De Laurentiis che poi stava zitto e Conte che parlava, sì, sì. Quando c'era Spalletti, De Laurentiis stava zitto e Spalletti che parlava. Quando cominciano ad esserci più figure, c'è una sovrapposizione. All'Inter cosa che c'è? Marotta, fine.
0: Sì, è quello che ti dicevo.
2: E l'allenatore di turno. Alla Juventus è arrivato Spalletti. Infatti la Juventus, al netto del dramma di non aver fatto il modo di arrivare in Champions League, quindi chiaramente con conseguenze piuttosto importanti. Beh, certo. Ma la Juventus è una società con John Elkann che può tranquillamente, si fa per dire, rimettere in mano al portafoglio, rimettere ancora dei soldi, ricapitalizzare, fare un'altra campagna acquisti che però stavolta vada incontro alle esigenze di un allenatore che tra l'altro non ha neanche l'intermediazione di Comolli, passa direttamente la cassa e va subito dal presidente, per cui John Elkann e Spalletti. Comolli nel frattempo è esautorato dal suo ruolo e quindi
0: dopo quello che ha detto adesso, ieri è il contrario. Questa è la cosa
2: per
0: che
2: il momento sì, però cioè per il momento ne abbiamo visto Spalletti che apriva la porta di
0: lui, ha detto che però vanno d'amore d'accordo, certo.
2: E per cui certo che Comolli non può stare a fare la figura del merlo, ed è evidente che oggi hai bisogno di avere una situazione molto più fluida, e di certo comunque Spalletti che parlava con John Elkann non poteva essere che una situazione temporanea, appunto, anche perché John Elkann non è competente di calcio prima di tutto, e quindi è lui casomai che ha già i suoi bei problemi, per esempio la Ferrari nuova elettrica che è un dramma imbarazzante, ma detto questo deve cercare di capire a chi affidarsi, che non può essere un signore soltanto francese che ha idee algoritmiche e che magari viene perché cerca di riformare o di rivoluzionare un mondo laddove un po' come quello che sta cercando di fare il Milan, se è vero come è vero che sta cercando Rangnick. E insomma, voglio dire, infatti ieri sera in TV lo chiamavo l'uomo Rangnick, che in aspetti sono un po' quelli. Hanno ucciso l'uomo Rangnick all'epoca, ma è ritornato, perché i supereroi non muoiono mai. Solo che adesso Rangnick ne ha 67 di anni. Passo, vedi, scusami, disinvoltamente da Juve Milan, da Milan.
0: No, no, no, perché, ma perché il tema è legato, poi sono sostanzialmente.
2: È certo. Allora, quello che succede è che, e qui lo leggo pure ad un ultimo elemento, come tu sai io insegno comunicazione, sì, sì. E lo insegno nelle aziende, oltre che in università. In università è un conto, ma quando vai nelle aziende ti accorgi perfettamente che la stragrande maggioranza delle aziende che non riescono a performare, non è che non performano solo perché hanno sbagliato il business plan o comunque là non c'è un tema di strategia aziendale efficace e basta, ma la stragrande maggioranza delle agenzie non funziona, così come molta gente è infelice nelle aziende.
0: Sì.
2: Perché la gente si trova male, comunica peggio, si sbagliano a mandare le mail, magari c'è un meeting che non riesce bene perché...
0: Guarda, è interessante quello che dice, ti faccio una domanda in corso. Hai la sensazione, sì, che i club di Serie A in questo momento abbiano delegato alle comunicazioni, agli uffici marketing, più che all'ufficio comunicazione?
2: Era il punto a quello che stavo arrivando, infatti, esatto. È quello. Cioè, se tu hai una pessima comunicazione non esterna ma interna, e quindi il risultato è anche esterno, ti faccio un esempio banale: se il Milan gioca con il Cagliari la partita decisiva della stagione e tu hai un pranzo che il presidente fa in via Monte Napoleone in Bella Vista con gli altri dirigenti, Ale, con una situazione che chiaramente è tutt'altro che esemplare, perché se tu sei nel giorno della partita più importante e sei il presidente della partita che decide anche le sorti, ti chiede un sacco di soldi, le strategie, tutto, e tu vai da un trappleone, ma tu devi mangiare a Milanello, tu devi stare vicino alla squadra. Quella è anche quella comunicazione. La comunicazione non è parlare e basta. La comunicazione è una serie di comportamenti, di atteggiamenti, di modalità che la gente percepisce, in più con una sorta di semidirigente, perché non è neanche dirigente, quindi è un bullo che in questo momento si aggira per le vie di Milanello, parla con i giocatori, non ti preoccupare, lei che ti vuole mandare via, ma ci penso io, non ti preoccupare che è Ibra. Tutto questo non fa che naturalmente accartocciare tutti i tentativi comunicativi che ci sono stati magari da parte di qualcuno. Al Milan c'era troppa gente di cui non si capiva bene chi contasse di più, al punto che Furlani è andato addirittura negli Stati Uniti per dire: oh, ma conto più io di Ibrahimovic, perché se no divento Ibrahimovic, invece, che non è né un dirigente, non è neanche socio del Milan, ma è socio di Red Bird, quindi diverso, ma comunque viene lì, poi va via. Poi in un momento in cui il Milan manda via tutti, la domanda è: chi decide oggi i contratti di quell'allenatore? Chi fa delle strategie in un momento in cui la squadra deve riformarsi e non c'è neanche un dirigente col potere di firma? Perché hai mandato via tutti nel arco di 24
0: ore. Questa è l'altra domanda che mi sono posta e che sto ponendo. Certo. Chi è che sta facendo il Milan?
2: Il problema è che tutta questa confusione è generata da qualcuno che è tutt'altro che comunicativo, perché Ibra non è certamente comunicativo, ma è muscolare ed è, diciamo, ed egocentrica come tipo di formalità. Non è un dirigente e, non essendo, non si comporta come tale. Lo dimostra il fatto che il Milan, mentre deve riformarsi, ha un personaggio come lui che teoricamente è centrale, ma che poi sparisce per mesi e poi ritorna centrale improvvisamente facendo più danni della grandine, e che cosa fa? Va poi a fare 3 settimane negli Stati Uniti a fare il commentatore per i mondiali. Insomma, è tutto molto surreale, e io onestamente sono anche dispiaciuto, perché al netto del fatto che i tifosi non juventini, non milanisti in particolare, saranno contenti e felici, perché dicono perché in effetti con tutte le cose che sono state dette, io ho sentito per esempio i tifosi di Inter che chiaramente godono perché sono tifosi, certo. Ed è giusto che i tifosi godano, cioè, io penso che è normale che sia così, ma dal punto di vista formale, visto che noi due facciamo un mestiere diverso, cioè io che te e qui, sì, che il giornalismo, e che ha il dovere anche di guardare oltre. Guardate che Juventus e Milan che non vanno bene è un male per il calcio italiano.
0: Certo che lo è.
2: Lo è, perché se non hai due delle società più importanti e tradizionali, cioè io penso sempre che se quando la Juventus vinceva, che ha vinto un sacco di scudetti in serie, lo ha fatto senza l'Inter e il Milan al massimo, l'Inter che vince quest'anno lo ha fatto senza la Juve e il Milan al massimo. Troppe volte è successo nella storia che le squadre che vincevano, vincevano senza le altre. Cioè è raro, non è mai accaduto, credo.
0: Testa a testa.
2: Inter, Juve, Milan. Sì. Inter, Juve e Milan che si giocano lo scudetto testa a testa. E quando mai è accaduto? Cioè nella storia non è mai accaduto. Allora io credo che noi dovremmo vedere invece Inter, Juve e Milan, così come Roma, Napoli che stanno finalmente diventando due realtà, anche se la Roma continua ad avere alti e bassi, anche lì dipendenti dalle presidenze di turno. E però la Roma deve cominciare ad abituarsi a pensare a vincere. Il Napoli con l'italiano non lo so cosa farà, io non sono uno di quelli che dice che l'italiano, non lo so, non riesco a vederlo in una grande squadra, ma sarà una mia colpa.
0: Io ma vedresti meglio che... lui o Allegri, questo Allegri?
2: No, vedrei meglio Allegri, vedrei meglio Allegri. Però Allegri l'incapacità di formulare un gioco da troppo tempo.
0: Lo vedi un po' fuori dai giochi, Allegri?
2: Ma insomma, io non vedo, Allegri non gioca, al momento né nella Juventus né nel Milan gioca, è uno che ha tre cose che non ho mai capito, non è mai andato ad allenare all'estero e non ho mai capito perché, non è mai andato ad allenare, cioè non è mai tornato a fare il giochista come faceva al Cagliari, dove lui era un giochista, dopodiché basta, ha abbandonato completamente quel tipo di filosofia, si è dedicato unicamente al risultato e questo è. Se io vado all'interno di un meccanismo che è così complesso, devo anche capire che quando si dicono, secondo me è giusta la critica che gli viene mossa, cioè non si è aggiornato. Ma aggiornarsi non vuol dire che non ha fatto F5, e non ha, vuol dire che semplicemente non ha voluto aggiornare il suo modo di giocare, di pensare. Poi se hai uno che ti fa all'interno del, se è vero come è vero che Ibra e Allegri sono stati quasi vicini alle mani, contare che si è frapposto tra loro due. E sapevi che Ibrahimovic, sì, questa è la notizia che è venuta fuori.
0: Sì, lo so, l'ha portata anche una collega molto brava.
2: Quindi è una cosa di una gravità assoluta. Beh, ma tu dovevi dirlo prima, perché non è che è venuto fuori adesso, è da mesi che sapevamo che Ibrahimovic faceva un gioco sporco all'interno della società, dove sembrava che in qualche modo dicesse una cosa ai giocatori e un'altra lui, e poi cioè, tu dovevi dirlo prima, non puoi dire va tutto bene, no no la società è con me, poi dopodiché all'ultimo momento fai questo tipo, cioè non ti può star bene, sei Allegri, santo cielo. Mentre Spalletti ha fatto un errore di altro tipo, perché Spalletti è andato a parlare e continua a farlo, ha parlato di personalità della storia che manca, l'ho fatto una volta, ma non puoi continuare a rimarcarlo. Il paradosso è che Allegri, che è allenatore che diciamo aziendalista per antonomasia, di fatto si è tolto di mezzo praticamente, non da solo, ma ha sposato la causa dei giocatori che infatti erano tutti con lui, ma la società no. Spalletti, che era non contro i giocatori, ma diciamo è stato molto critico facendo anche nomi e cognomi di giocatori che avevano più carattere, tra questi Locatelli, McKenny, Yildiz, e quindi escludendo automaticamente gli altri, perché comunicativamente è un errore fare il nome di
0: segnali
2: alcuni,
0: uno
2: degli
0: altri, e gli altri, certo.
2: Però è andato dalla parte della dirigenza e contro i giocatori, il risultato è esattamente l'opposto, nello spogliatoio è mal digerito, ma la dirigenza dice lo appoggia, quindi uno è rimasto alla guida del Milan, della Juventus, e l'altro via dal Milan. Allora può darsi che ad Allegri importi zero, perché Allegri è rimasto fedele a se stesso e coerente, mentre Spalletti voleva continuare il progetto magari sotto altri tipi di basi. Resta il fatto che comunque troppe voci, troppe persone non competenti, e io quello che continuo a vedere, che mi sconcerta, che vedo palesemente, che non c'è un ricambio generazionale, non soltanto la guida delle FIG, perché che riguarda il calcio italiano, e quindi non è un caso che la nazionale faccia disastri, ma nemmeno la guida dei club più importanti. Cioè tu non vedi da Napoli De Laurentiis, va bene, poi Conte, fine. Cioè non vedi, certo che sono delle figure intermedie che lavorano, ma non vedi grandi dirigenti che stanno affermandosi, non vedi giovani che stanno emergendo, non ci sono. Allora, a fronte di questo, io sono preoccupato per il futuro del calcio italiano, anche per questo, perché mancano delle figure manageriali. Per cui io sono contentissimo che in questo momento storico l'Inter benefici del fatto che le rivali non ci siano come ai livelli che dovrebbero essere, ma che siano Napoli e Roma, così come la Juventus si godeva quel momento storico nel quale Inter e Milan non esistevano e quindi vinceva scudetti in serie. Ma questo non significa che bisogna essere felici, perché godere delle sconfitte altrui, certamente, ripeto, per i tifosi è logico ed è giusto, ma per noi che facciamo un altro mestiere dovrebbe essere ancora più logico dire: ehi, scusate, dove sono finiti i manager? Perché non ci sono? Come mai? E alla luce, se il calcio va avanti così, si accartoccia. Guardate, è tornato.
0: Beh, in realtà si è già accartocciato un pochettino.
2: Però, ma non è che queste cose sono stati un lento ma inesorabile declino, che però colpevolmente la stampa ha fatto finta di ignorare. Io me lo ricordo molto bene, non dirò il nome, ma ero in diretta con un noto direttore di un giornale, al quale quando parlavo della crisi del calcio italiano, dei problemi che aveva, parlo di 3-4 anni fa, cioè io 3-4 anni fa parlavo con lui, l'avevo in diretta, e lui mi ha risposto quasi male, dicendo: ma quali problemi, ma quali crisi, ma basta vedere le cose nel modo negativo, è ora di finirla per il calcio italiano. Mi ha enumerato una serie di successi del calcio italiano, che io sono rimasto allocchito, ho detto: vabbè, ma se voglio litigare in diretta, parlavo, dicevo, di un noto direttore di un noto giornale italiano, e io ho detto, io ho fatto la domanda, ne ho fatta una seconda, poi ho visto che lui mi ha fatto un muro contro, mi ha quasi accusato di essere una specie di eversore, e ho dovuto fermarmi, anche perché non volevo essere, non volevo litigare in diretta, non avevo voglia, ma anche perché mi è bastata la sua reazione. Infatti ne parlavo anche con in redazione qui a Zonaia Radio, dicevo: basta, io ho detto questa cosa e lui ha reagito come se gli avessi detto, come se avessi bestemmiato in chiesa. Allora, se non ci si accorgeva 3-4 anni fa, ripeto, non da parte dei tifosi, ma da parte dei giornalisti, anche i più affermati, che c'era un problema sostanziale, perché si difendono, perché il nostro è un paese corporativista, fatto di corporazioni, ma ad ogni livello, anche nel calcio.
0: Sì, sì, no, questo è vero.
2: Quindi si difende la propria parrocchia.
0: C'è...
2: facendo la battuta, scusami, perché...
0: No, ma è interessantissimo, io parlerei anche della questione della comunicazione per ore, perché... Sai che tanti pensano, mi piace dirlo a te, ci sono in tanti che, tifosi intanto, intendo, che si lamentano quando io dico: guardate che la comunicazione è importante, quella dell'allenatore, quella della società, quella dei giocatori. Ma chi se ne frega, la comunicazione è importante. Non si dà il giusto peso, però quello è un aspetto molto importante.
2: No, ma non è che, è che la gente non sa cosa sia la comunicazione, perché tutti parlano di comunicazione, quindi non si sa cosa sia. Cioè, la comunicazione per la gente pensa che probabilmente sia parlare in pubblico, che ne so, uno che parla.
0: Esatto.
2: E quindi dimostrando ignoranza in materia, ma non ignoranza colpevole, perché cattiveria, veramente la gente non sa cosa sia. E per questo la insegno. Infatti quando vado nelle aziende è per questo che io mi diverto, perché parlo con gente che ha molta più esperienza di me, che guadagna 5 volte tanto quello che guadagno io, evidentemente, e che potrebbe tendenzialmente pensare che gli va bene così, ma che è disponibile, è umile, capisce che un'azienda e la propria attività professionale performa e migliora in funzione proprio delle proprie capacità comunicative, oltre che delle proprie competenze in termini professionali. Per cui da qualunque mestiere, se io vado in un negozio e una persona si esprime male con me, questo è banale, ma per fare capire in parole molto povere, se io vado in un negozio e la persona mi si comporta in modo simpatico, diretto, io quel negozio ci torno. Se è una persona formale, indiretta, che dico: prega, veda pure, vado con un atteggiamento metallico, io non ci entro più. Se io vado in un'azienda e ti rispondono al telefono con questa modalità impersonale, dove chi risponde al telefono dice il nome dell'azienda, è un po' come, cioè, è uno che ti dice che non la voglio entrare con te. Se vado in un supermercato e ho una cassiera che si comporta, un cassiere che ha un atteggiamento, come dire, maleducato nei miei confronti, o comunque non certamente felisimpatico, io quel supermercato, invece di dire quella cassiera o quel cassiere mi è antipatico, dico: quelli di quel supermercato sono insopportabili, tutta la catena. Perché? Perché identifico quella persona in tutta la catena. E quindi vale anche per le società di calcio, e questa cosa si fatica, perché controintuitivo, è difficile da comprendere.
0: Sono d'accordissimo. Lapo, grazie davvero, un grande abbraccio a Lapo De Carlo. Ciao Lapone. Ci
2: ragazzi,
0: fermiamo, ultima pausa, al rientro abbiamo Gabriele Chiocchi, andiamo in casa Roma, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe. Il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia. È sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in 2 parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri 3 azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri. Ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: e può succedere che gli altri, che magari hanno fatto punti quando potevano non farne, poi non ne facciano più, e quindi la Roma, con la sua media piuttosto alta, ne approfitta e si prenda uno dei quattro posti. Dopodiché... il terzo, tra l'altro.
1: Esatto, il terzo posto, quindi è un ulteriore, diciamo, un'ulteriore medaglia di questa stagione. Doveva migliorare la passata stagione, di fatto l'ha migliorata. L'anno scorso l'aggiungimento all'ultima giornata della Champions, quest'anno ce l'aveva in mano, non l'ha fallita, agganciando addirittura il terzo posto, complice la sconfitta clamorosa del Milan in casa con il Cagliari. E i primi regali sono arrivati, no? Da Malen a Hermoso, passando anche tra poco per Dybala, intanto per sistemare le cose.
0: Beh, Malen era già automatico con la qualificazione all'Europa League, quindi non è una sorpresa.
1: Però è stato, diciamo, contrattualizzato fino a quando? 2028?
0: Dovrebbe essere 4 anni di contratto, se non ricordo male. Comunque un contratto lungo e sicuro, ecco. Non c'è già da ridiscutere cose. Poi tra l'altro c'è stato anche quel video piuttosto simpatico pubblicato dalla Roma. Poi c'è stato il rinnovo di Hermoso, che fa sì che la Roma debba fare un'operazione in meno in difesa, sostanzialmente. Questo è il... è la ratio dell'operazione, un po' come tutti i rinnovi, perché Gasperini preferisce, come dire, puntare su questo gruppo che andare a scomporlo e doverlo ricomporre, con la possibilità di migliorarlo ma anche col rischio di, tra virgolette, peggiorarlo. Per quanto riguarda Dybala, la situazione è diventata un po' paradossale, perché per mesi abbiamo letto di Dybala che voleva assolutamente questo rinnovo, che voleva rimanere a Roma. Adesso che si tratta, vuole di più sostanzialmente rispetto a quello che la Roma gli ho offerto fino a questo momento. Non è una situazione di quelle dure, cioè non è una situazione di quelle che qui muro abbiamo vissuto con Emerson e altri calciatori, non è un muro contro muro. Si arriverà, penso, anche piuttosto rapidamente a un accordo, specie perché Gasperini più che altro a spingere per questa soluzione, oltre che calciatore, e quindi lo si accontenterà. E Shaarawy va via, lo sappiamo, la sua storia si è conclusa molto bene con i gol nel finale di gara a Verona, tra l'altro uno dei pochissimi calciatori che ha segnato all'esordio e ha segnato all'ultima giornata con la Roma. Rinnoverà presumibilmente anche Lorenzo Pellegrini, anche se se ne parla di meno. Poi c'è il discorso riguardante Çelik, che è un po' 50-50, però ecco, l'intenzione di Gasperini è quella di mantenere il più possibile questo gruppo, al netto poi delle cessioni che andranno fatte, entro la fine del prossimo mese, per ottemperare gli obblighi del financial fair play.
1: Qual è, al di là dell'obbligo col financial fair play che devi comunque mantenere, Gasperini sperava di no, però qual è il regalo che si farà alla Roma per il prossimo anno, per affrontare la Champions League, premiandosi per quella che è stata questa stagione?
0: Ma nomi, io credo sia ingiusto farne adesso, perché poi saranno i primi di un elenco lunghissimo che come sempre si seguirà nel corso dell'estate. Quello che io penso la Roma farà è allungare la rosa, cioè mantenere il gruppo ma allungarlo, in modo da avere delle rotazioni che permettano realmente di andare avanti sul doppio binario, perché diciamocelo, la Roma quest'anno riesce ad andare in Champions League anche perché suo malgrado, non certo volontariamente, molla l'Europa League piuttosto presto. Gli anni precedenti magari arrivava a maggio con il doppio impegno e inevitabilmente perdeva punti, perché era costretta a giocare a partite con tante riserve in campionato, quindi il pareggio di là, una sconfitta di qua, e non si arrivava all'obiettivo. Poi questo non vuol dire che la Roma non abbia fatto nulla di straordinario. Secondo me con la rosa che aveva a disposizione fare il terzo posto è tanto, però insomma servono rotazioni lunghe, perché l'anno prossimo c'è la Champions League, partite importanti, dure, che ti fanno imparare, ti fanno migliorare, ma che ti prosciugano anche mentalmente, e quindi serve una rosa lunga e di qualità. Io credo che questo punterà la Roma con il nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Tony D'Amico.
1: Tony D'Amico, così si ricostituisce un po' la coppia con Gasperini, no? Meglio lavorare di comune accordo che doversi far andare bene un rapporto come è stato con Massara, che non ha funzionato.
0: Esatto, Gasperini è stato molto sincero e molto onesto, non c'è stato feeling sportivo, si parla sempre di rapporti sportivi ovviamente, certamente, non andiamo a attaccare quei umani che sono privati e personali e nessuno può discutere. Non c'è stato questo feeling sportivo, ma evidentemente lo abbiamo visto da un mercato estivo che insomma non è stato granché, è stato un po', a parte Wesley, è stato un po' risistemato con Malen, che però credo sia più farina del sacco personale di Gasperini. Insomma, è andata così, con Massara ci si separerà penso a breve, e poi arriverà con tutta probabilità Tony D'Amico, che dovrebbe aver avuto l'ok dall'Atalanta per liberarsi e raggiungere la capitale, non fisicamente, parlo ovviamente in senso lato.
1: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri, buon lavoro.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Alain, buongiorno, ben ritrovato. Alain Valnegri.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Quanto è importante, Alain, avere feeling societario tra tutte le componenti per far sì che la squadra in campo percepisca che si vada in una direzione univoca, per

0: tornare a vincere? Può sembrare una domanda banale, però
1: di successo. Le premesse di successo, alla fine tutte grandi cicli vincenti hanno sempre comunque avuto le società alle spalle che lavoravano con lo stesso obiettivo e trasmettendo calma alla squadra, serenità, perché altrimenti comunque diventa poi molto difficile poter rendere al massimo, e la storia ci insegna che è proprio così. La Roma è un altro esempio lampante di questo finale di stagione.
0: E infatti l'arrivo poi eventualmente di D'Amico fa capire che si ricompatterà una squadra che aveva funzionato bene all'Atalanta, con un presidente che ha scelto di puntare sull'allenatore e ha scelto di interrompere il rapporto addirittura con Claudio Ranieri prima, con Massara poi, per non andare a incidere sul piano, sul progetto. Perché poi una volta che tu scegli l'allenatore, devi più accontentare l'allenatore o eventualmente chiedere all'allenatore di sposarsi con le idee dirigenziali?
1: Beh, se scegli un allenatore, scegli un modo di giocare. Col modo di giocare hai bisogno di interpreti. Se scegli tu, fai tu la rosa e poi scegli un allenatore che deve lavorare con dei profili di calciatori non adatti o poco adatti al suo calcio, poi diventa difficile. Io sono a favore del manager, dell'allenatore che fa il suo mercato, che ha sì direttore sportivo evidentemente, però che comunque lui ha il potere decisionale, deve essere dato all'allenatore. Poi è una filosofia, poi
0: certo.
1: Siamo in tante società facevano il mercato e l'allenatore si doveva adattare. Io sono più a favore del modello più inglese, con un ruolo da manager, che è tu scegli, poi sei responsabile comunque. Se non funzionano le cose, la responsabilità è tua.
0: Certo che sì.
1: Perché poi se compri un giocatore, un direttore sportivo fa la squadra per l'allenatore, l'allenatore dice che è colpa del direttore sportivo, il direttore sportivo dice che è l'allenatore, eccetera, eccetera, e lì non si lavora con serenità. Dunque sono più a favore di un allenatore che abbia comunque, o che chieda alla società di poter far mercato lui, di fare i suoi nomi e che la società lo possa accontentare.
0: In tal senso, Alen, spogliandoti di tutto, ma conservando le indicazioni arrivate magari dal campo, da gestione, eccetera, che idea ti sei fatto di Comolli?
1: Ma io Comolli lo conosco bene, lo conosco dai tempi del Liverpool, Fenerbahce, poi nel Tolosa. Ma nel Tolosa ha fatto dire bene, però era una società che doveva rilanciare, perché ripartì dalla Serie B, dove lui aveva comunque Red Bird, il gruppo proprietario del Milan, e poteva lavorare col Data, e a Torino non lavori come altre cose, hai altre pressioni, c'è un altro modo di lavorare, devi andare su delle certezze, deve arrivare comunque il calciatore, non possono essere delle scommesse i calciatori. E da quando è arrivato ha sbagliato troppo, secondo me. Mi sorprende di vedere comunque la proprietà confermarlo, perché altri dirigenti sono saltati per molto meno,
0: già.
1: E non mi piace anche a livello comunicativo, non mi è mai piaciuto, ma già dai tempi del Liverpool, e niente, alla fine avere il ruolo che ha la Juve, secondo me non ha le spalle, non ha l'esperienza, non ha nemmeno la conoscenza del calcio italiano che deve avere quel tipo di dirigente in una società come la Juve.
0: Quanto durerà secondo te il rapporto, se è forzato come sembra, con Spalletti? E soprattutto...
1: dipende dai risultati. Se hanno prossimo vince lo scudetto, il Comolli sarà un genio. Dunque dipende sempre se è vincolato ai risultati. Adesso lui ha azzeccato la scelta di Spalletti, non era difficile, perché penso che comunque non bisogna essere un grande direttore generale per andare a cercare Spalletti dopo l'inizio di stagione molto negativo con Tudor. Era libero Spalletti, è riuscito a convincerlo, questo non so se è merito suo, non sappiamo chi è andato a trattare con Lucianone, però vedremo, è vincolato ai risultati, vedremo che mercato farà, vedremo che come risponde alle richieste di Spalletti, che è lì la chiave, perché lì come lì, se intelligente, si mette da parte, fa quello che va a trattare, però va a trattare solo esclusivamente i calciatori che chiede Spalletti, perché poi lui poi anche ti responsabilizzi. Dici, io sono andato a trattare i calciatori che voleva l'allenatore, e responsabilizzi anche l'allenatore, l'allenatore vedi che la società gli è venuta incontro, è un win-win, perché la, non so se lui sa gestire anche le pressioni che coniugava di essere direttore generale della Juventus. Dunque aspettiamo il mercato, vedremo se riesce a trovare un acquirente per David, che penso che lo riuscirà, che riesce a piazzare Openda, sarà già una gran vittoria. Poi vedremo se conserva Vlahovic, se passa un'altra punta, e vedremo il tipo di calciatori che prenderà.
0: Andiamo invece in casa Milan, che sta vivendo più o meno la stessa situazione, ma praticamente facendo un ripulisti generale. Il nome per la panchina sembra essere quello di Iraola. Ce lo racconti un po' questo allenatore? Nei dettagli?
1: Calcio spettacolare, calcio ultra dinamico, squadra ultra reattiva, verticalità massima. E chi ricorda un po' di Premier, comunque quest'anno col Bournemouth ha goduto, perché è arrivato sesto, ma non solo col risultato, proprio con la maniera. È una squadra che aveva venduto l'anno scorso quasi tutta la difesa, si è ricostruito, ha migliorato il nono posto l'anno scorso. Squadra corta, verticale, dinamica, squadra che ha fame, che ha ambizione, è organizzata. E posso parlare solo bene di Raola, perché comunque l'ho seguito già ai tempi dell'Arnaca, che l'Arnaca è una società di Cipro che comunque ha puntato molto sul calcio spagnolo, e avevo comunque dei vincoli con loro, e da lì poi lui perse il posto di lavoro, però poi l'esperienza al Raio spettacolare, è passato alla Premier, a Bournemouth, dove comunque si è consolidato, ha migliorato parecchie cose anche nel suo modo di vedere le cose, soprattutto a livello della fase difensiva. È uno pacato negli spogliatoi, normalmente è uno che entra bene, perché ha anche un modo molto ludico di allenare. Speriamo che possa arrivare adesso al Milan, troverà delle pressioni che non ha mai trovato in vita sua,
0: già.
1: E anche lì deve essere comunque protetto, e comunque lavorare anche con gente che conosce il pianeta Milan, che saprà darti la serenità necessaria per poter applicare le sue idee.
0: Senti, sarà più lui a cambiare. Intanto diamo un ultimo ora, che parla di ministro Abodi: lo sport è una fabbrica di opportunità, un fattore educativo, stanno a proteggere il patrimonio. Questo giusto per aggiornare su quello che sta dicendo. Dicevo, è più facile che sia Iraola a cambiare Milan o il Milan a cambiare Iraola?
1: Beh, alla fine tutti e due penso che possa essere un win-win per tutti e due, se trovi il punto d'equilibrio. Non è che lui arriva e deve comunque adattarsi a cosa vuole il Milan, arriva anche con le sue idee, dunque c'è un equilibrio tra tutte e due. Adesso lui ha comunque carta bianca, nel senso che giocare peggio non potrà il Milan. Dunque, con le sue idee, con la rosa che ha a disposizione, già oggi secondo me potrebbe già darle un'altra fisionomia, un'altra identità a questa squadra. Poi vedremo se come si muoverà il Milan sul mercato. Ci sono tanti temi scottanti nel mercato del Milan, comunque,
0: già.
1: In tutti i ruoli, dal portiere a Leao, sono tutti in dubbi, sono tutti in discussione, vorrei capire se sono tutti in vendita pure. Aspettiamo anche un direttore sportivo, si parlava di Ragnik, leggevo oggi
0: il ritorno di Ragnik,
1: non lo so, vedremo. Però Iraola, per quanto ha fatto vedere in Premier, benissimo. Adesso è anche un rischio per lui, perché comunque arriverebbe una società che fa fatica nel trovare un'identità, fa fatica ad avere continuità, fa fatica ad avere un'idea stabile. Dunque anche i migliori possono sbagliare, comunque, quando non son protetti e non trovano delle società che danno gli strumenti per poter lavorare con serenità e implementare il gioco che vogliono fare.
0: Alen, ultimissima domanda. Facciamo proprio un antipasto di quello di cui dibatteremo domani. Pare che sia italiano il sostituto poi di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. È un allenatore che può portare avanti al meglio il lavoro lasciato da Conte?
1: Sì, italiano deve trovare il modo di avere continuità, perché non, italiano non si potrà, a Napoli non si potrà permettere di avere quei 2 mesi di vuoto che ha avuto a Bologna, che ha avuto a Firenze. E poi sono curioso di vedere come gestire la pressione, però sì, io, tu sai che sono un pro italiano, sì, e comunque ben contento di vedere, comunque vederlo arrivare a Napoli, e è curioso di vedere chi Rosa avrà a disposizione, perché esatto, comunque italiano a Napoli deve anche aprire un nuovo ciclo,
0: già.
1: E non sarà facile, perché è una generazione che la squadra che ha vinto tanto, e sostituirlo per poter mantenere quelle esigenze e i risultati non è facile.
0: Assolutamente
1: non è facile. Ricordiamo che italiano comunque nelle prime 4 non è mai arrivato,
0: andò
1: in Champions per via del quinto posto, e a Napoli comunque un quarto posto è visto male oggi,
0: direi proprio.
1: Dunque
0: di sì,
1: vedremo con quell'esigenza, però è un salto che deve fare, è un salto che deve fare uno dei allenatori per me più talentuosi che abbiamo nel nostro calcio, ed è il momento per lui di fare il salto qualitativo dopo l'esperienza a Bologna. Però sì, tanti misteri, tanto fascino pure per vedere come riuscirà a proporre il suo calcio, che a Napoli ci saranno tante partite dove comunque i tifosi saranno molto contenti di vedere giocare la squadra in questo modo. Poi dovrà trovare il modo, come ti ho detto, di non avere quei 2 mesi o 3 di vuoto che ha avuto sia a Bologna che a Firenze.
0: Eh già, vedremo un po' se ci riuscirà. Intanto grazie ad Alen Valnegri, ciao Alen, a domani.
1: Grazie, ciao.
0: Detto questo, noi diamo spazio a Maracanà. Oggi senza Marco Piccari ci sarà l'ottimo Lucio Marinucci e tutto lo staff che ha preparato la trasmissione, da Francesco Tringari, Daniele Petroselli. Ci sarà poi tanti contenuti, tanti approfondimenti. Andrea Maiocca in console, naturalmente. Io ringrazio e saluto Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
3: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
4: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
3: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento delle migrazioni volontarie da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
4: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
2: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio,
6: la radio di chi ama il calcio.
7: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: La parola d'ordine per l'allenatore del Napoli, secondo me, è certezza o certezze. Cioè, e l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che l'italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe, secondo me, qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, che sarebbe il profilo perfetto.
2: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Allison esterni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti e quasi sempre ha giocato anche con... Beh, l'italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale.
3: Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati, dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli, adesso deve dare un segno della continuità.
4: Ma ideale per tutti Allegri, Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano ragazzi, cioè non è che stiamo parlando... ripeto il padre eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta cioè voglio dire l'unica, però insomma io se fossi De Laurentiis non me lo lascerei mai scappare.
5: Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo. Non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori.
6: Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
7: E buon pomeriggio, nuova coppia provvisoria. Buon pomeriggio da Francesco Tringali
8: e Lucio Marinucci. Ciao Fra.
7: Ciao Lucio,
8: ben ritrovati a tutti.
7: Buon pomeriggio a te.
8: Abbiamo usurpato il posto al direttore.
7: Sì, abbiamo.
9: Eccoli qua, cip e ciup.
7: abbiamo tolto il trono.
8: Sì, lo scettro per oggi è nelle nostre mani.
7: Sì, assolutamente sì. Con Marco Piccari che tornerà a partire da domani con Maracanã, che andrà avanti nel suo classico modo questo pomeriggio con Lucio Marinucci fino alle 14, con Stefano Impallomeni dalle 14 in poi fino alle 17. Le modalità
10: fare il furbacchione
7: per
8: interagire, non sia mai.
7: Per
8: non
7: interagire
8: lo faremo.
7: Con noi le sapete, 331 82 00 213.
10: Poi follow.
7: Caro Lucio Marinucci, siamo pronti a ripartire dai tanti temi e dalle tante situazioni che sono protagoniste, specialmente per quanto riguarda la panchina e i direttori sportivi. Ci vuoi dare qualche...
8: È partito il valzer, lungo valzer, anche corposo valzer, perché c'è chi cambia un po' tutto. Effettivamente, quindi sono tante notizie, molte riportate come sempre sul sito, sull'app di Tutto Mercato Web. Certo, gli occhi sono puntati molto sul Milan, è inevitabile, stanno passando al vaglio tanti profili. Leggevamo di Raola, Xavi, anche se su Raola poi magari ci andremo più nello specifico, ma ecco, si parla di un valzer che potrebbe poi non portare a Dama, perché Raola piace, ma piace a tanti. Soprattutto
7: sì,
8: in Premier League.
7: Sì, infatti è questa il grande problema in questo momento del Milan, è quello di convincere, no? Un
8: certo.
7: Allenatore del genere a lasciare la Premier League, perché poi ci sono anche diversi interessi, c'è quello del Crystal Palace che giocherà la finale di Conference League, insomma arrivare
8: oggi
7: sesto con una squadra come il Bournemouth sicuramente è stato un risultato che ha acceso i riflettori su un allenatore del genere. E poi oggi abbiamo visto anche di un possibile interesse per il direttore sportivo con Ragnik, addirittura si torna al 2020 con Gattuso.
8: Torniamo al passato.
7: E con Stefano Pioli.
8: Mamma mia,
7: che poi
8: ragazzi, che ricordi.
7: Fu confermato.
11: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
8: Esatto. Ecco appunto, il riassunto è questo qui della situazione del Milan. Lui è rimasto con critiche, devo dire, con grandi critiche da parte del tifo rossonero.
7: E poi, caro Lucio, c'è anche la situazione legata a quella più calda. Quelle più calde sono quelle della Fiorentina, con... sì. Fabio Grosso, che ormai sembra essere completamente proiettato verso il futuro in viola, e poi c'è Vincenzo Italiano, che aspetta soltanto di risolvere il contratto col Bologna per firmare il suo contratto col Napoli.
0: Forse
7: aggiungo,
0: sì, forse no, chi lo sa.
7: Aggiungo anche Maurizio Sarri, che ieri sera ha risolto completamente il contratto con la Lazio e potrà diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta.
8: Riparte il valzer, insomma, perché poi c'è chi va, c'è chi viene. Eccolo, appunto, l'ho chiamato. Sì, il riassunto l'hai fatto molto bene. Ad un certo punto sembrava che per la Fiorentina Vanoli potesse anche rimanere. Lui ha elogiato, si è autocelebrato molto nell'impresa, lui l'ha definita così, di quest'anno. Per qualcuno sì, per altri no. E alla fine però pare che si stia andando, ecco, su Grosso, un profilo che chiaramente ha fatto bene in queste stagioni, perché non solo quest'anno, l'anno scorso ha dominato la Serie B, è vero che aveva una squadra molto forte, profilo mediamente giovane, quindi pare che ormai sia lui il favorito. Per Sarri la destinazione sembra essere chiara, quella dell'Atalanta. Si ricompone questo tandem con Giuntoli, interessante
10: paura,
8: capire. Paura? Beh, paura forse ce l'hanno le altre, perché se dovesse dare i frutti che ha dato per un certo momento a Napoli, male non sarebbe, eh?
7: Sì, diciamo che ripartono da un progetto diverso, un progetto che vedrà anche il coinvolgimento di una proprietà che si è dimostrata sempre forte, come quella dell'Atalanta, in una situazione, sì, dove dovranno gestire anche la Conference League, un terreno mai troppo amico Maurizio Sarri.
8: Di
7: temi ce ne sono tanti altri, perciò li introduciamo attraverso i nostri titoli. Credere in Comolli, vi domandiamo oggi, e lo faremo anche con i nostri opinionisti, perché in un summit, così come c'era stato a Milano, c'è stato anche a Torino con la stampa in segreto, dove di fatto poi sono uscite delle dichiarazioni del dirigente juventino, che ha chiarito tutti i punti. Insomma, nessuno sembra pagare, diciamo, questo fallimento, così lo ha definito Comolli, che però ha detto senza Champions probabilmente dovremo vendere un pezzo pregiato in più, e soprattutto ripartiremo da Luciano Spalletti. I nuovi scenari tra Milan e Napoli, le nuove coppie che vanno formandosi tra Vincenzo Italiano e Romelu Lukaku, che ieri, attraverso la festa che c'è stata a Monte Carlo per quanto riguarda l'agenzia di Federico Pastorello, sembra aver fatto pace anche con Napoli, adesso ritrova Vincenzo Italiano. Dall'altra parte invece Leao con un nuovo allenatore, Iraola, e vediamo che tipo di forme, che tipo di nuovi scenari e coppie si creeranno tra Milano e Napoli. Inter sempre più chivo, rinnovo fino al 2028 e opzione 2029, con l'obiettivo di vincere per la prima volta dal 2020 lo scudetto. Per due anni consecutivi nessuno ci è riuscito, dopo il doblete che lo ha reso uno degli allenatori più vincenti all'esordio sulla panchina nerazzurra, Chivu insegue altri record. Roma adesso si sogna, perché dopo aver messo nero su bianco il riscatto di Malen con 25 milioni di euro dati all'Aston Villa, con il rinnovo di Hermoso e quello imminente di Paolo Dybala, adesso la Roma sogna. Oggi vi chiederemo: ma la Roma cosa manca per puntare al titolo? E poi chiudiamo col Bologna, caro Lucio, perché il casting mister per il dopo Italiano è già iniziato, e adesso un po' di allenatori che sembravano quasi certi della loro permanenza, come Daniele De Rossi al Genoa, come Eusebio Di Francesco, che è entrato a far parte di questo casting, oppure la garanzia tra tutti, ovvero Raffaele Palladino. Ripartirei proprio da qui, caro Lucio, per capire cosa ne pensi anche tu rispetto a questo casting per la panchina del Bologna. Il Bologna che si è ritrovato quest'anno ad una stagione complicata, un fine ciclo sì. dopo aver conquistato una serie di risultati storici, come ad esempio la Coppa Italia griffata da Vincenzo Italiano. Dopo una stagione, insomma, che l'ha vista chiudere all'ottavo posto, è tempo di cambiamento, e questo cambiamento potrebbe portare a tre ipotesi, e li abbiamo visti attraverso i nostri titoli. Cosa ne pensi?
8: Chi può arrivare è il grande interrogativo, no? Su chi potrà raccogliere le redini. Io sono molto, molto curioso, anche perché non vedo un ridimensionamento, sai, del Bologna. Molti l'hanno definito come un anno in cui il Bologna ha perso uno status. Io non credo sia stato così, perché comunque è andata avanti in Europa League, è uscita solo con l'Aston Villa. Peraltro mi ricordo la gara d'andata la giocò anche molto bene, se non avesse regalato i gol agli inglesi sarebbe stato anche un doppio confronto più combattuto. Certo, ripartire dopo quel biennio di Italiano non è facile, perché Italiano è uno che pone delle basi molto chiare, molto nette, molto nitide. Certo, Palladino secondo me è il profilo più allettante, perché a molti non piace. A Firenze è stato molto divisivo, ma è un tecnico che invece intriga, non è un preconcettuale, sa giocare in tanti modi diversi. Per avere Palladino sarebbe il segno di voler continuare comunque con un progetto ambizioso. Gli altri, De Rossi comunque ha dimostrato di saper fare bene. Per Di Francesco sarebbe un ritorno alla media classifica. Ti ricorderai con il Sassuolo, ovviamente, lui costruì certo. il progetto, lo portò in Europa addirittura.
7: Poi
8: sono
7: con la Roma,
8: differenti.
7: Poi con la Roma
8: è andato ancora più avanti, Roma, Champions League, quell'avventura.
7: Una serie di disastri subito dopo, però...
8: Sì, non sono andate bene l'avventura immediatamente dopo la capitale, però ecco, sono tre profili intriganti.
7: Sì, perché abbiamo in questo momento assistito a delle scelte da parte delle società molto particolari, nel senso che c'erano magari tante scelte, ipotesi quasi chiamate, quasi scontate. Penso ad esempio a Gattuso Lazio, con la possibilità invece di arrivare a Palladino. Gattuso invece non era uno come primi nomi della lista, si è andato su una scelta un po' in controtendenza.
8: È vero.
7: Avresti detto più Palladino, e l'avrebbero detto, e forse l'avrebbero preferito anche tanti tifosi laziali. Invece si è andato su Gattuso. Stessa cosa il Napoli.
8: Gattuso.
7: Va bene che Vincenzo Italiano è sempre stato, diciamo, nella lista dei desideri di De Laurentiis, però con Allegri libero magari saresti andato lì. E il Bologna, per chiudere, adesso ha la possibilità o di Daniele De Rossi, che insomma sappiamo dell'esonero non meritato lo scorso anno alla Roma dopo il buon lavoro da subentrato, il buon lavoro a Genova, e magari adesso come step di crescita c'è Bologna.
8: Beh sì, può essere un percorso in avanti, dicevo, sono allenatori con delle storie differenti. Poi il Bologna deve costruire con sapienza, sempre con sostenibilità. Io credo che l'anomalia per il Bologna sia stata arrivare in Champions League. Di certo non è la normalità, non può essere quella, anche vincere trofei. Bologna si è costruito un percorso, ma la competitività in quella fascia comunque in Italia non è scontata. Anzi, per me il Bologna comunque anche in Serie A ha almeno 7 squadre più complete, quindi per l'Europa non è facile. Ripeto, io sono un estimatore di Palladino, nonostante tutto. Vederlo sulla panchina del Bologna, sai che cosa significherebbe? Significherebbe anche che le proposte sono allettanti da parte della società nei confronti del tecnico, perché Palladino è un tecnico ambizioso, secondo me, giustamente. Per questo anche alla Lazio, con tutto il rispetto, non lo vedevo, perché non so quanti insomma, certo, progetti ambiziosi ci siano lì per il prossimo e per i prossimi anni.
7: E c'è anche un altro tema, che è quello portante, diciamo, della nostra giornata qui su Maracanà, ed è quello relativo alla Roma.
8: Oh, già arrivano
7: ovvero
8: messaggi,
7: cosa
8: vedo.
7: Manca alla Roma adesso per vincere il titolo? Perché questo? Perché la Roma sta continuando in questo percorso di crescita, che è partito clamorosamente, devo dire, dall'anno scorso, che era cominciato, ti ricorderai, con una bassa classifica, tanti allenatori cambiati. Poi arriva Ranieri, da un concetto, da un'organizzazione, sfiora la Champions, ed è quella Champions che poi con il terzo posto che arriva con il terzo posto di quest'anno di Gasperini. Ma adesso chiedo, Lucio, chiedo a te
8: cosa
7: e
8: manca
7: ai nostri radioascoltatori. Con questa in una Serie A che non avrà grandi certezze l'anno prossimo, a parte Chivu, a parte il Como di Fabregas. Ma la Roma cosa serve per poter aggredire finalmente? Perché dopo il terzo posto non ci può essere il secondo, che è il primo dei perdenti. Ci deve essere
8: addirittura
7: anche, no, un sogno grande
8: l'anno
7: per Roma
8: del
7: nell'anno del
8: centenario.
7: Però la domanda è: cosa serve a questa Roma per potersi migliorare ulteriormente? Non deve vendere i suoi big? Che tipo di squadra dovrà fare? Secondo te?
8: Che direttore sportivo prendere? Perché anche quello è un tema, avere una continuità progettuale sotto ogni punto di vista. Vedo Andrea in cabina di regia che fa finta di niente sul tema, perché ovviamente sappiamo quanto si vada con i piedi di più. Ecco, appunto. Francamente, ecco, io vado molto cauto. Fare un salto per una piazza come Roma per lottare per lo scudetto credo non sia un salto facile da fare nell'immediato. Certo è che si cercano dei profili.
0: No, questa è una stupidata.
8: Oh, ecco, il mister Gasp subito ci risponde tramite i blobini del buon Andrea. Al momento si sta cercando un altro profilo in attacco, qualcuno che possa essere ancora sotto punta nei due, nel 3-4-2-1. Si sta cercando un esterno e un centrocampista. Certo è che se
10: Beltran
8: dovessi prendere non Beltran ma dei giocatori di qualità, potresti essere ancora più competitivo nell'alta classifica. Certo, Inter e Napoli hanno delle certezze differenti tra di loro anche, ma superiori rispetto alla Roma. Ora si punti alla Champions League a fare bene, poi Gasperini sì. È stato preso, sì, per fare un percorso anche sul medio-lungo termine, quindi calma e sangue freddo.
7: E un altro tema invece, intanto ti do un'ultima ora, perché Ederson è diventato praticamente
8: sì.
7: un giocatore del Manchester United, lo sapevamo praticamente da qualche settimana, si aspettava la fine della stagione per poter ratificare il tutto, accordo quinquennale con 5 milioni netti a stagione per quanto riguarda il giocatore, quindi Ederson lascia l'Atalanta per il trasferimento al Manchester United. Ti invito, caro Lucio, a leggere un'ultima ora sul sito della Gazzetta che riguarda il mondo arbitrale, perché c'è una situazione da tenere viva. Poi andremo ovviamente nel corso del prossimo blocco anche a farvi ascoltare alcune dichiarazioni riportate ieri da Monte Carlo, dall'inviato di tuttomercatoweb.com, in questo caso Lorenzo Di Benedetto, dove ci sono davvero dei personaggi interessanti. Ieri alla festa dell'agenzia di Federico Pastorello, con grandi ospiti illustri, tra cui tanti calciatori, uno su tutto Romelu Lukaku, che fa parte della scuderia di Pastorello. Che cosa è successo,
8: sì,
7: caro
8: sì,
7: Lucio?
8: Sì, ovviamente non riusciamo a parlare di campo. È vero che la stagione è conclusa, quindi ormai per parlare di campo è difficile, però non ci facciamo mancare niente. E qui c'è l'ultima denuncia del mondo arbitrale: voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall'alto. Questa sostanzialmente è l'accusa. Si muove la procura perché sotto osservazione c'è l'ultima giornata del campionato. Alfonsi, nell'esposto, denuncia: cambia a suo parere sospetti nelle designazioni degli osservatori arbitrali, le figure che per l'AIA assegnano i voti alle prestazioni dei direttori di gara, che sono poi voti che determinano conferme o dismissioni dei fischietti anche a fine stagione, quindi incidono anche sulle carriere. È un nuovo scandalo sostanzialmente che rischia di turbare l'Associazione Italiana Arbitri e anche, mi sento di dire, il suo nuovo designatore Dino Tommasi. Presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, ha inviato un esposto alla Procura Federale, al Pubblico Ministero Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta alla Procura di Milano, che vede tra gli indagati l'ex designatore Gianluca Rocchi. Alfonsi evidenzia delle anomalie nella dismissione dell'arbitro Federico Dionisi, proprio della sezione dell'Aquila, dai ruoli CAN A e B. Una prima conseguenza c'è già stata, insomma, la Procura FGC ha aperto un fascicolo per verificare quanto dichiarato. Qui l'approfondimento è molto lungo, la lente di ingrandimento però è proprio sull'ultima giornata di campionato del 2025-2026, che è stata giocata proprio pochi giorni fa. Alfonsi ricostruisce un cambio di designazione dell'osservatore arbitrale, la figura che per l'AIA assegna appunto i voti che determinano appunto le dismissioni. Alfonsi segnala che per Lazio-Pisa in un primo tempo era stato designato Andrea Antonelli, poi mandato a Napoli-Udinese, mentre all'Olimpico è stato inviato Sandro Rossomando, inizialmente destinato al Maradona. Un'inversione per lui sospetta, insomma. Rossomando ha valutato Maria Ferrieri Caputi con 8,40, punteggio insufficiente che avrebbe fatto uscire Ferrieri Caputi dalle prime 25 posizioni della classifica stagionale. Questo declassamento, secondo l'esposto, avrebbe portato alla dismissione di Dionisi. Quindi, ecco, grande caos,
7: le solite valutazioni che poi...
8: Guarda, è tutto interno.
7: Vanno a incidere sul futuro di determinati arbitri.
8: Non è la prima volta, francamente, negli ultimi anni. Certo è che questo mi sembra il prosieguo, la puntata, l'ennesima puntata di questa serie di guerra interna, o perlomeno di vedute differenti all'interno dell'AIA. L'impressione è che ci si avvii sempre di più verso una lotta intestina sempre più fratricida tra gli arbitri.
0: Io taglia senza pietà. Sì,
8: adesso, senza pietà, perché
7: adesso tra l'altro aprirà, ha già aperto un'inchiesta per valutare nei prossimi 60 giorni si chiarirà anche ulteriormente quello che è un problema evidente, ovvero il problema delle valutazioni. Allora ci scrive Mattia: alla Roma manca una difesa forte, per vincere ci vuole sempre un'ottima difesa e credo che Gasperini non sia al suo massimo la difesa.
8: La Roma difensivamente
7: Anche perché
8: non ha fatto male
7: come numeri, specialmente all'inizio, dove difendeva meglio rispetto a quanto segnava. Alla fine qualche gol in più l'ha preso, però io credo che se il punto di forza in attacco ha, diciamo, un solo
8: nome e cognome,
7: un solo nome e cognome, in difesa
8: ha più
7: non
8: cognomi.
7: Puoi dare, non puoi dire che la Roma non sia...
8: Sì, non abbia
7: il top player.
8: Secondo
7: me nel modo di difendere anche tra il portiere e i tre difensori, secondo me è una delle migliori difese. Che poi per numeri abbia vinto il Como come, diciamo, come scettro di miglior difesa, quella della Roma credo che resti una tra le migliori.
8: Secondo posto. Subito esatto. 31 gol in 38 esatto. partite. È vero, un campionato in cui si è segnato poco, però... I numeri sono ottimi, è vero, non ci sarà il fenomeno in difesa, un nome altisonante a livello europeo, però Hermoso è ritornato un difensore di livello, come lo era l'Atletico,
7: Mendica,
8: Mancini, Dicà, per
7: Mendica,
8: sì, anche io sono d'accordo,
7: tutti
8: preso a zero.
7: È tra i tre centrali più forti del campionato. Per questo la domanda è: che cosa serve per puntare al titolo? Perché bisogna anche capire se ci dovranno essere, se la Champions cambia un po' i piani, cioè se Mendica, che fino a un mese fa era il calciatore che più di tutti poteva essere sacrificato sull'altare del mercato in base al fatto che è un parametro zero,
8: che
7: arrivato
8: vale
7: a parametro zero fai una plusvalenza enorme
8: sì.
7: Coné, tu rinunceresti a Coné se ci dovesse essere la necessità di fare una... Allora chi vendi, Coné o vendi Indica?
8: Andrea dalla regia dice Pellegrini, non credo che incasserebbero,
7: esatto,
8: anche perché va a scadenza.
7: Pellegrini,
8: non credo,
7: ti voglio bene Andrea,
8: le cifre sarebbero le
7: comunque dovresti vendere uno tra Andica
8: però,
7: e Coné,
8: ecco, diciamo, sulla grande cessione.
7: La grande cessione.
8: Sai che ti dico io?
7: Non chi non piace a
8: io,
7: te.
8: Io vado contro, praticamente penso, il giudizio di tutti i romanisti. Io dico Coné. Se dovessi scegliere fra Andica e Coné, dico Coné. Perché Coné è un giocatore forte. Alla Roma per quella fascia lì importantissimo, fare la differenza nell'Inter, perché poi non nascondiamoci, il mirino su di lui è il mirino nerazzurro. Non so se all'alto livello dell'Inter, ossia essere una squadra titolare in una squadra che lotta per lo scudetto e che lotta per essere ambizioso in Champions League, non lo so, perché ogni tanto qualche passaggio a vuoto ce l'ha. Ecco, se dovesse arrivare un'offerta da 35 milioni io non ci penserei.
7: Sono
8: 35-40 milioni.
7: Sono d'accordo con te, perché è un giocatore
8: forte,
7: però non così forte nella doppia fase. Cioè, nel senso che
8: ogni tanto ha qualche piccola defaillance.
7: Se riuscisse ad alzare il numero di gol, la pericolosità lì davanti, il tiro da fuori, gli manca un po' quell'essere, no?
8: Di abbinare
7: quella. Cioè, è troppo squilibrato il fatto di quanto sia forte in interdizione rispetto a quanto sia efficace sotto porta.
8: Sì, non ha un gran tiro Coné. Ma soprattutto ogni tanto, sai, quel passaggio un po' vuoto. Le partite sono quasi sempre ottime, o perlomeno sempre sufficienti. Però quel tocco sbagliato quando si sta ripartendo e prendi la transizione.
7: Ogni
8: tanto anche
7: a livello
8: è un piccolo
7: fisico,
8: difetto.
7: Anche a livello fisico. Anche a livello fisico, rispetto a Ndicka, è un giocatore più incostante a livello. È vero che poi
8: sì, ci può stare qualche
7: stop
8: tantissimo, in più.
7: Però se dobbiamo metterlo
8: un
7: come curriculum, no, per gradimento europeo, età, giocatore quindi a più appetibile e per caratteristiche, allora io mi tengo tutta la vita un centrale che si fa fatica a trovare.
8: Io,
7: come alternativa,
8: sì, io sono grande fan di Ndicka, sono d'accordo, francamente sono d'accordo. Ripeto, Koné è un giocatore di livello nel campionato italiano, per la Roma è un giocatore quasi imprescindibile, nell'Inter non lo so, questo è il mio interrogativo, quindi per la Roma francamente prendersi 40 milioni non sarebbe male. Certo, Koné hai pagato il cartellino, Ndicka no, è ovvio, anche quello è un discorso da fare, Ndicka sarebbe una super plusvalenza. Andrea non l'abbiamo convinto, secondo me.
7: Vabbè.
8: Non ci guarda perplessi.
7: Torniamo tra poco.

0: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. E Antoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il basco, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth, è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa. E calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Quella dello spagnolo non è una suggestione nata nelle ultime 48 ore. Il primo incontro con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato tra l'altro stasera nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. E dopo la scelta del tecnico in casa Milan sarà il turno del DS. In tal senso va registrata una missione a Vienna con un vecchio obiettivo rossonero, Ragnik, attuale CT dell'Austria. La rivoluzione a Milanello riguarda anche il campo. Modric riflette sul suo futuro. Il ritiro dell'ex pallone d'oro è un'opzione concreta, magari rimanendo nel calcio ma con un ruolo da dirigente e magari al Real. Leao spera invece in una seconda chance e il portoghese, non convinto delle offerte in arrivo dalla Turchia, vorrebbe rimanere a Milano. Ed ora in casa Juve, in un incontro con la stampa, il CEO bianconero Comolli ha analizzato la stagione appena conclusa e gettato le basi per il futuro. Comolli, che si è assunto la piena responsabilità dei risultati deludenti dei bianconeri, è chiaro: abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Champions non cambia le nostre ambizioni. Sempre aperto è il canale con Jonel Kahn e con Spalletti, sul quale ha detto: sono state dette falsità, la comunicazione e la collaborazione sono sempre state costanti. E sul mercato il dezzo non si tocca, ma ci saranno delle cessioni. Infine Vlahovic, con lui vorremmo continuare, ma come? Non so. Tennis, tempo di secondi turni al Roland Garros e ancora tempo di tanta Italia in campo. Tra i nostri rappresentanti impegnati oggi, Jasmine Paolini, numero 1 azzurra, 13ª testa di serie, dopo un buon esordio affronta Solana Sierra. Federico Cina affronta il lucky loser olandese De Jong, numero 106 del mondo. Lorenzo Sonego, impegnato come ultimo match di giornata contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Ieri le vittorie di Yannick Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Giro d'Italia, che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. Atletica, Mattia Furlani si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni. Per lui è uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: di nuovo in diretta Francesco Tringali, Lucio Marinucci.
1: Bene ritrovati, ciao Fra.
0: Eccoci qua, allora tra poco vi faremo ascoltare anche qualche intervista realizzata da Lorenzo Di Benedetto ieri a Monte Carlo con Romelu Lukaku, che è pronto
1: Big
0: per fare pace e riprendersi il suo Napoli. L'anno prossimo sarà un Napoli con probabilmente al timone Vincenzo Italiano. Caro Lucio, c'è un tema che non abbiamo toccato, intanto continuate a scriverci al 3318200213. L'altro tema è quello relativo ad una Juventus che non cambia per stessa missione del suo amministratore delegato Damien Comolli, che ha ribadito la fiducia massima in Luciano Spalletti, non sconfessando questa scelta un paio di mesi prima della fine del campionato di rinnovare il proprio contratto. Ripartiranno chiaramente da Yıldız e da una situazione Vlahovic che ancora non è ben chiara. Perché? Perché la Juventus continua a ribadire la volontà di rinnovare, mentre l'attaccante prende tempo probabilmente per valutare nuove situazioni. C'è chi lo ha visto anche a Londra, il papà di Vlahovic sarebbe stato avvistato a Londra per un possibile contatto col Chelsea, ma io non ci vedo un Dusan Vlahovic che vuole continuare. Poi dipende,
1: poi
0: da chi
1: Chelsea...
0: può dargli gli stessi soldi.
1: Sì, tra l'altro, certo, in Italia non glieli può dare nessuno,
0: no.
1: Su questo non c'è dubbio, neanche la Juventus stessa. È chiaro che si parlerebbe di un ridimensionamento economico. Francamente non so che ruolo potrebbe avere all'estero. Certo, il Chelsea ha vissuto un'annata ultra negativa, l'anno prossimo non gioca neanche le competizioni europee, quindi Vlahovic andrebbe lì, sì, ma non giocherebbe neanche l'Europa. Le altre opzioni le leggevamo: una è il Bayern Monaco che cerca il vice Kane, di certo non puoi pensare di scalzare Kane dal posto di titolare, quindi andresti a fare praticamente l'alternativa al Bayern Monaco. Qualcuno parlava anche dell'Atletico Madrid, insomma le opzioni sono tante. Il giocatore prende tempo, la Juventus non so quanto sarà disposta ad aspettare, non so quanto sarà disposta ad offrire, perché ormai l'ingaggio era salito fino a quei famosi 12 milioni netti a stagione, non lo so. È vero che ha segnato quella doppietta nell'ultima giornata, però secondo me Vlahovic ha dimostrato di essere questo. Allora o rimane a una discreta cifra importante, ma non di certo avvicinabile a quelle precedenti. Bisogna anche capire che cosa vorrà fare Spalletti. Spalletti ne ha parlato bene, devo dire, nelle sue settimane. Certo, ora bisogna attendere, poi i temi sono altri. Anche, dicevi, Yıldız è un punto fermo, Comolli lo ha ribadito, lo ha detto senza troppi dubbi, resta, si riparte da lui. Quanto bisogna cambiare? Spalletti anche prima della debacle aveva detto non ci sarà una rivoluzione sul mercato, buona parte del gruppo resterà. Certo, era prima della mancata qualificazione, quindi non so se cambi qualcosa da quel punto di vista. I soldi da investire sono meno, anche quello è...
0: Dice che ne dovranno vendere uno in più, e
1: sì,
0: anche qua diciamo il più appetibile sul mercato potrebbe proprio essere Bremer, reduce da una stagione un po'
1: non esaltante.
0: Allora salutiamo anche gli amici del canale Gol TV, che si sono appena collegati con noi qui su Maracanà, su TMV Radio. Francesco Tringali, Lucio Marinucci, staremo insieme fino alle 17 con i nostri ospiti, i nostri approfondimenti. C'è un tema relativo a Vlahovic, anche prima di andare all'audio, che riguarda anche, caro Lucio, una possibilità Napoli, perché qualcuno già dice che si potrebbe tra Vlahovic e la Juventus ci potrebbe essere, dice, di in mezzo Manna, che potrebbe vorrebbe provare a convincere a sposare il Napoli, detto che però sai già come parco attaccanti mi sembra anche piuttosto ricco,
1: non stanno messi malissimo lì davanti.
0: Esatto.
1: Luca Curesca resta, Højlund è già riscattato, appena diventato un giocatore del Napoli. Certo, avere Vlahovic, Lukaku e Højlund non sarebbe male.
0: C'è Conte che ribusserebbe per
1: sì,
0: dire
1: scusate, ma perché quando c'ero io non si è fatta questa cosa? Ritorna sui suoi passi. No,
0: esatto.
1: Non lo so, insomma, devo dirti la verità, una pista clamorosa. Ci credo, al momento mi sembra un po' inverosimile, però Manna ha avviato i contatti col padre, viene scritto anche su tutto Mercato Web. Sarebbe forse la certificazione che il Napoli vuole puntare in grandissimo anche per l'Europa, per avere qualcuno di importante anche da schierare in campo internazionale. Ripeto, non lo so, però chi lo sa.
0: Sentiamo un audio al

0: Stiamo chiedendo ai nostri telespettatori e radioascoltatori cosa serve alla Roma per puntare al titolo il prossimo anno. Perché se si deve, diciamo, sacrificare sull'altare del fair play finanziario un calciatore, un big, scegliere tra Ndicka e Koné, che ci sembrano essere quelli più papabili, no, per un possibile sacrificio. Lucio, 35 milioni ci compri solo una gamba.
1: Una gamba, allora io sono stato un po' basso perché si tratta ovviamente, però le valutazioni sono quelle, 40 e poco più, il prezzo dovrebbe essere quello lì. Ricordiamo anche che Ederson va al Manchester United per 45 milioni, è vero che Koné ha qualche anno in meno perché è un 2001, però Ederson forse è un pochino più pronto di Koné, mi sento di dire. Il prezzo sarebbe quello lì, siamo sui 40, 70 milioni certo non sarebbe male incassarli, ma non credo che sia fattibile. Ripeto, Koné è un giocatore per la Roma molto forte, per l'Inter dovrebbe dimostrare qualcosina in più, ecco. Qualcuno, ho detto semplicemente questo.
0: Qualcuno intanto non è d'accordo su Ndicka, che sia leggero. Un fenomeno.
1: No, ma
0: però,
1: non è un fenomeno. Però sai, l'anno scorso ha fatto tutti i minuti in stagione, cioè è diventato veramente un giocatore...
0: Poi come li fai? Cioè, se hai guardato la maggior parte delle partite della Roma, non dico tutte, se hai guardato la maggior parte, ti accorgi che Ndicka è
1: la partita
0: tra i centrali,
1: sbagliata.
0: La partita
1: non c'è mai.
0: Forse non,
1: una,
0: non,
1: due.
0: Non, sì, pochissime veramente. Andiamo, sentiamo un altro audio.
2: Ciao Lucio e ciao Francesco, se non sbaglio. Io credo che per la Roma, sì, è vero, deve fare il salto di qualità. Ma per arrivare a vincere le vie sono due: o quella che è abituata a vincere fallisce e te ne approfitti, oppure metti dentro gente abituata a vincere. La Roma non ha gente abituata a vincere ora, perché a parte Dybala che ha vinto qualcosa, gli altri nessuno ha vinto nulla. La Siga Spagna ha vinto una Europa League, ma non è come vincere un campionato. Il campionato è una corsa lunga, ci vuole tempo e ci vuole gente che è abituata. L'Inter l'ha fatto prendendo Conte e Marotta, e il Napoli ha ripreso Conte, quindi ci vuole una gente abituata a quelle pressioni lì. Per questo, se la Roma vuole arrivare a vincere lo scudetto, deve comprare quel tipo di giocatori.
0: Allora è un'analisi anche interessante, perché ci fa capire che ci vuole anche una squadra strutturata con grande esperienza, non nella maratona del campionato.
1: Esattamente.
0: Però non vedo come possa precludersi questa possibilità, se non facendo un mercato tenendo gli uomini giusti, perché poi la Roma di calciatori d'esperienza, tra Mancini, Cristante, ci aggiungo anche Pellegrini, che erano la banda del sesto posto, poi alla fine comunque sono cresciuti.
1: Certo.
0: Dybala, Hermoso, comunque calciatori, devi aggiungere sicuramente qualcosa, però non vedo, è una riflessione interessante, ti ripeto, però non è che se non sei abituato, anche Gasperini è un allenatore da Champions e basta, perché a massimo ha fatto un terzo posto.
1: Sì, certo.
0: Però io credo che i margini ci siano in come.
1: Certo, devi colmare quei margini, al momento io sono più d'accordo con Antonio, nel senso che per vincere un campionato... È vero che la Roma ha fatto delle finali europee, ha vinto una Conference League, ha raggiunto una finale di Europa League, persa solamente a calci di rigore, però come ci insegna anche Guardiola, i percorsi tra Coppe Europee e campionato sono due percorsi quasi diametralmente opposti. Lottare per uno scudetto quando hai delle squadre più forti di te, perché Inter e Napoli sono più forti, non è facile. Ecco, secondo me serve un passo spedito, ma nel corso di più anni. È vero che non se lo deve precludere, poi non puoi mai sapere che cosa succede, magari le altre sbagliano la stagione tutte e due e ci puoi puntare. Certo, lo scudetto è complicato, secondo me devi mettere qualcuno veramente di esperienza, ma con l'esperienza di vincere.
0: Questo, allora, ciao ragazzi, ci scrive Alberto: secondo me Koné è un giocatore sopravvalutato, molto più forte Ndicka come rendimento ed incisività.
1: Grande Alberto, no,
0: sono punti di vista, caro Alberto da Piacenza. Abbiamo un altro audio, vai Andre, sentiamolo.
3: Buon pomeriggio.
0: Beh,
3: è stata una bella stagione per noi interisti.
1: Giusto per gli interisti.
3: L'allenatore migliore per questa stagione non può essere che Chievo. Ha portato a casa due trofei. Va bene che ci aveva la squadra più forte, però anche il Napoli fresco di scudetto con allenatore.

0: calciatori, ha fatto il 10° posto. Eppure i calciatori le aveva anche loro. Poi viene Fabregas, eccetera, eccetera. Un saluto da Tiziano.
1: Ciao, ciao Tiziana. Adesso, caro Lucio, contratto rinnovato e la cosa più difficile che non è riuscita a nessuno, ovvero quella di confermarsi, di vincere lo scudetto per il secondo anno consecutivo. Non succede praticamente dal 2020 con la Juventus e adesso con una squadra
2: viene
1: che...
2: Viene bello.
1: Con una squadra che chissà che tipo di modifiche che tipo di modifiche farà.
2: Balla tanto qui, insomma c'è tanto in ballo, Palestra è l'obiettivo, si deve cedere Dumfries, magari trarre un tesoretto, Luis Enrique potrebbe andare via, bisogna capire che altri piani ci sono per il centrocampo, si cerca un profilo alla Koné, poi vedremo se Koné o meno, c'è il nome di Curtis Jones del Liverpool, già da tempo ha delle caratteristiche differenti, dicevo ora viene il bello, per Kivu confermarsi sarà la prossima sfida, negli ultimi anni in Serie A non c'è riuscito nessuno. A me ha convinto tanto, c'erano degli interrogativi secondo me legittimi ad inizio stagione, diverso secondo me, un conto è avere un interrogativo, un conto è chi già lo dava per spacciato dopo 3 settimane e lo dava come già allenatore esonerato, quello è un altro conto, però ha lavorato bene, grande empatia, grande capacità di comunicazione con il gruppo, non era scontato vincere, ma soprattutto in questo modo dopo l'anno scorso, perché l'Inter ha dominato il campionato, il Milan ha provato a disturbarlo per un po', ma secondo me non c'è mai stata partita. L'unica pecca è stata quella Champions League contro il Bodø/Glimt, si poteva andare avanti, sì, però credo che abbia, secondo me, accumulato esperienza anche lì, un tecnico a livello, ecco, di avventure nelle prime squadre giovanissimo, non in generale perché ha fatto tanti anni di gavetta nelle giovanili e secondo me lì è entrato ancora di più nell'ambiente Inter da allenatore.
1: Sì, però, aggiungo sì, anche che lo step successivo lo dovrà fare anche in Champions League.
2: Soprattutto
1: perché stavolta
2: in Champions League.
1: Al primo anno te l'hanno perdonato. È adesso
2: quello,
1: però
2: certo.
1: Ti aspettano. Prego, altro audio, Andrea.
3: Ciao ragazzi, Robertino a Torino, ma a me Dusan Vlahovic non piace. Però vi chiedo, c'è qualcuno di più forte che puoi andare a prendere facendo l'Europa League? Secondo me no, quindi io proverei a trattare, a trattenerlo, perché comunque alla fine non hai nessuna soluzione di livello per poter prenderlo. Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
1: Sì, allora, anche qui è vero che se sai che hai un attaccante forte, però devi, cioè, ti prendi il rischio, sì, magari rinunci a quei 10 milioni, però hai il rischio di andare a prendere sul mercato un altro David, o meglio. Ci si augura che il lavoro di un direttore sportivo sia
2: porti
1: quello
2: un
1: di portare
2: vero
1: un attaccante
2: segni.
1: Vero. Però, caro Lucio, anche un attaccante vero non ci sono sempre, non trovi sempre il Malen che arriva e ti fa tutti quei gol e lo paghi 25 milioni. Il rischio è più che paghi un attaccante 25 milioni e che poi
2: non renda.
1: Non renda. Tu...
2: Anche questo è vero, anche questo è vero.
1: Però è anche vero che se vuoi tenerlo, magari devi dare... Non gliene vuoi dare 10, 11 come contratto
2: attuale.
1: Quello
2: è possibile, ragazzi.
1: Ma comunque gliene devi dare tanti.
2: Sì, si parla di 6 spalmati con i bonus, che comunque sarebbe uno stipendio molto importante. Non lo so, effettivamente i nomi alternativi non sono tanti. Io continuo a pensare che chi viene dalla Premier League abbia un vantaggio, di norma, in generale, su ogni ruolo. Malen ce lo certifica ulteriormente. Non ci sono tanti nomi. Io penso, certo, quello di Mateta, che ha fatto discutere tanto Juventus e Milan, i problemi al ginocchio. Certo, dovresti investire, la differenza è lì, per Vlahovic dovresti semplicemente dare l'ingaggio al giocatore, per gli altri dovresti banalmente pagare il cartellino, non lo so, anche quelle sono valutazioni da fare, quanto sei convinto di Vlahovic, è l'attaccante per la prossima e per le prossime stagioni, perché se tu lo rinnovi adesso non puoi pensare di non averlo fra 2 o 3 anni, quindi anche quelle sono valutazioni non solo per il prossimo ma anche per i prossimi anni, Vlahovic ha dimostrato delle cose in alcuni momenti, in altre no. Non lo so,
1: ti faccio sentire un altro audio, poi devo dirti una cosa su Malen. Vai, altro audio.
4: Buonasera Maracanà, se con 35 milioni ci compriamo una gamba di Conese, Gasperini vuole Carlos Augusto, Frattesi,
2: ecco,
4: con i prezzi che ho sentito sulle pagine romane, cioè 15 per Carlos Augusto e 20 per Frattesi, ci comprano al massimo un piede. Possiamo rispondere così.
1: Stanno facendo una trattativa. Stanno facendo la trattativa.
2: Sì, sì.
1: E anche qui però dobbiamo rispondere, caro Lucio, perché 20... cioè, quanto vale oggi Frattesi?
2: Il nostro Andrea dice 15, beh no, forse un pochino di più, ma non troppo perché...
1: Ma perché più di 15 milioni?
2: No, esatto, non troppo di più perché è un giocatore
1: svalutato. Cioè, un giocatore che da due anni ha smesso ai suoi livelli.
2: È così, sì.
1: E che lo vediamo soltanto nelle convocazioni nazionali, perché poi nelle rotazioni c'entra poco e ha cambiato anche gli allenatori.
2: Sì.
1: C'è chi ha giovato del cambio allenatore, lui insiste su questi livelli molto più bassi rispetto a come ci ha abituati. E quindi è anche vero che per me Frattesi può, cioè chi lo prende per rivitalizzarlo ad un prezzo buono fa un ottimo affare. Vuoi farmi sentire un altro audio? Non mi fai dire questa cosa di male, non è vero? Fammi sentire l'audio, dai.
5: Ciao Lucio, ciao Maracanà, sono Gianluca da Arezzo. Io volevo solo far notare, se per voi potete darmi un vostro giudizio, se è corretto il modus operandi che hanno utilizzato Milan e Juventus per poter conferire attraverso i rispettivi manager, Comolli, Cardinale, eccetera, con solo giornalisti selezionati, senza quindi un contraddittorio vero e deciso. Mi pare veramente la fine di due grandi squadre italiane. Ciao.
1: Sai che è un bel tema questo. È un bel tema anche perché poi, tra l'altro, ne parleremo in giornata anche con chi c'è stato o con colleghi di chi c'è stato. Tra l'altro, come lì ieri in questo punto stampa non ha neanche, cioè, ha salutato e ha preso e è andato, tra l'altro.
2: Sì, era un annuncio sostanzialmente.
1: C'è la stessa cosa, eravamo qui con Marco due giorni fa quando c'è stato questo summit tra Jerry Cardinale, alla presenza di alcuni giornalisti preferiti, tra virgolette, diciamolo così. Non è mai bello, più che altro per la libertà, no, di informazione e la pluralità soprattutto di informazione. Quindi io sono d'accordissimo con te. Abbiamo altri audio, però voglio rispondere a questo messaggio, magari rispondi tu Lucio. Sapete se Insigne rimane al Pescara? Saluti da Massimo, sempre forza Pescara.
2: Certo, qui ormai si parla di Serie C purtroppo, perché Pescara è retrocesso. No, la risposta secca al momento, insomma, perlomeno è no. Insigne scalda i cuori di tanti, non scenderà in Serie C, questo è abbastanza quasi sicuro. Si parlava di delle ipotesi, una è quella del Monza, addirittura, che potrebbe promuovere in Serie A, cioè la finale di ritorno col Catanzaro, ha vinto all'andata 0-2. Potrebbe effettivamente finire al Monza qualora i biancorossi conquistassero la Serie A, altrimenti ipotesi estere. Una è l'Aldo Halil, dove gioca Verratti, quindi negli Emirati Arabi, è ovviamente una scelta economica. Del resto, giocatore del 91, 35 anni, sarebbe anche verosimile. Comunque resta a Pescara, verosimilmente no.
1: Ok, prossimo audio.
6: Allora, la Roma nel 2000, quando ha vinto il campionato, l'anno prima è arrivata sesta, con tre acquisti, poi l'anno dopo ha vinto con tre acquisti, Samuel, Battistuta, Emerson, che poi si era fatto anche male, era entrato in primavera, la Roma ha vinto il campionato. Quindi può succedere tutto, basta con due acquisti messi bene, con tre acquisti la Roma può lottare per lo scudetto. Grazie.
2: Sì. Un paragone interessante.
1: Esatto.
2: Certo, quella serie era più equilibrata, le squadre di vetta
1: però
2: erano
1: molto
2: più equilibrate.
1: Ma aveva tanti giocatori forti, e avere giocatori forti te la rende anche più imprevedibile.
2: Sì, certo,
1: quest'anno
2: appunto
1: si riparte con meno certezze e con un Inter che secondo me dovrà fare veramente un mercato tanto culato per poter... Magari la struttura la mantiene, però sai, ripetersi è dura, quindi attenzione secondo me
2: tu
1: ad una possibile sorpresa.
2: Qualcuno farà gesti apotropaici.
1: Vabbè, prego,
2: vicino.
1: Prego Andrea.
2: Però... Insomma, sì, no, ci può stare come valutazione.
7: Chiedo scusa, complimenti per la trasmissione. Ma
2: grazie.
7: Scusate, Angelino, quello che è il terzinista della Roma, non so se ho pronunciato bene, chiedo scusa in quel caso, perché non ha giocato niente quest'anno? Eppure l'anno scorso con Mazzone era sempre
2: è tornato un po'
7: al
2: passato qui.
7: Giocava
1: Ok, non abbiamo capito. Sì, no, nel senso perché Angeligno ha avuto dei problemi di natura fisica, sì, di salute, non ben specificati.
2: Bronchite, è stata questa lunga bronchite, sì, asmatica che l'ha tenuto fuori.
1: Lo ha reso anche molto magro, perché poi la differenza da inizio anno a fine anno si è vista, e non, per motivi di salute non ben specificati, e Gasperini ovviamente ha preferito far giocare qualcun altro. Però aggiungo anche un'altra cosa: la Roma l'anno prossimo riparte con l'attaccante più forte del campionato, scusatemi, perché poi mi dite sì, arriverà Cellautaro, va bene, però per numeri e per media gol riparte con l'attaccante più forte del campionato, e seppur mantiene, non dico la stessa media, ma una media pochettino più bassa,
2: 20 gol, non sono male,
1: mi rende la squadra con comunque con l'attaccante più forte. Pari merito con Lautaro, è comunque una squadra che per questo riparte con l'attaccante più forte. Quindi aggiungo soltanto questo. Ne hai un altro,
2: una puntualizzazione.
8: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io credo che la Roma potrebbe vendere il portiere e risolvere il problema.
2: C'è una rivoluzione.
8: Perché poi alla fine un portiere bravo lo si trova a cifre molto più basse. Per quanto riguarda l'amico che ha fatto la valutazione di Coné per una sola gamba, io gli ricordo che Coné salta il 30% delle partite, non fa un gol, non fa un assist, non ha esperienza internazionale, e probabilmente 40, 50, 60, 70 sono anche eccessivi. Poi ognuno fa le proprie valutazioni.
1: No, delle due l'una, non abbiamo già detto 60-70, ovviamente, però il portiere no. Portiere non sono d'accordo, troppo è una figura... Lucio, sai rispondere sicuramente meglio di me, dall'alto della tua esperienza da portiere,
2: dal
1: basso. Però io quello che dico è che non mi priverei mai. Cioè, lui non si priverà mai dell'attaccante che segna e del portiere che parla, lo ha detto.
2: Certo, i pilastri sono quelli lì. No, ma poi penso succederebbe la rivoluzione, anche perché Svilar è stato il miglior portiere della Serie A di due anni fa, è stato il miglior portiere di questa Serie A, proprio come titolo, insomma. Questo è sotto la luce del sole, ma poi è anche un uomo spogliatoio, un leader. Ci sono stati video dopo la qualificazione in Champions League di lui in mezzo ai tifosi che festeggia e urla in mezzo ai tifosi. È diventato a tutti gli effetti, secondo me il termine giusto è beniamino della Roma, ed è stato uno dei giocatori fondamentali per arrivare in Champions League.
1: Aggiungo che tra l'altro hai sempre fatto lo stesso errore tu, Roma, concedendoti al mercato, vendendo portieri fortissimi e adeguandoti a portieri non all'altezza, perché l'ultimo forse sufficiente era Rui Patricio nell'anno della vittoria della Conference, e ci hai messo tanto a riscoprire Svilar, che lo riscopri proprio perché Rui Patricio. Quindi trovare un portiere forte, fidatevi che non...
2: Al momento è proprio
1: ma forte, scusa, forte e costante, perché magari tu puoi essere anche per esempio Motta è forte, bisogna capire però quanto sarà
2: quanto
1: costante.
2: Può essere continuo. Al momento ci sono 10 categorie, con tutto il rispetto di Motta.
1: No,
2: ho capito, a livello anche di continuità, dico, Svilar sono 2 anni, avrà sbagliato, l'avrò visto fare un errore e mezzo in 2 anni. Per me quest'anno forse Carnesecchi meritava il premio, devo dire. Carnesecchi ha fatto una stagione forse un pelo anche superiore, ma Svilar è stato... Non ho sentito la punta lì. Ah, ecco, sì, beh, qui sapevamo che per Svilar non c'erano troppe argomentazioni da parte della regia. Giustamente mi sento di dire, no, Svilar è un pilastro. Anche lui preso a zero.
1: Lucio, grazie.
2: Grazie a
1: buon
2: te.
1: Lavoro,
2: grazie
1: buon a lavoro te. In relazione a te, a Daniele Petroselli. Tra poco torniamo Maracanà con Stefano Impallomelli.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola, si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
0: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumut Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
1: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
0: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Graville, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
1: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti messo il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
0: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Langaros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Torniamo in diretta a TMV Radio Maracanà, Francesco Tringali, do il buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco,
0: ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Eccoci qui.
0: Buon pomeriggio, questa puntata che ci vede insieme fino alle 17, tanti temi tra situazioni allenatori, situazioni direttori sportivi, tanti cambiamenti. Un saluto anche a chi ci guarda e ci ascolta su Gold TV. Ben ritrovati a tutti. Ripeto il numero 331-8200-213 per trascorrere il pomeriggio in nostra compagnia, per le vostre domande. Allora, vado a dare il buon pomeriggio ai primi ospiti, dando un saluto affettuoso a Federico Bertone, direttamente dalla redazione di Netflix. Ciao Federico, ben ritrovato.
1: Ciao Federico.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, buongiorno anche a Paolo Paganini. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: E un saluto anche ad Arturo di Napoli che completa il nostro parterre.
1: Ciao Arturo.
4: Ciao Stefano, ciao a tutti, buon pomeriggio ragazzi.
0: Allora, partiamo da un po' di situazioni calde, quelle che riguardano soprattutto le panchine di Milan e Napoli. Partirei dal Milan, perché ci sono un po' ancora di dubbi per quanto riguarda l'attuale allenatore del Bournemouth, Iraola, che in questo momento sta prendendo tempo e diciamo ci sono meno certezze rispetto a quelle che in realtà gode Aurelio De Laurentiis da ieri con la scelta di Vincenzo Italiano. Partiamo da qua, farei partire, così ci dà un po' di notizie anche Paolo Paganini. Vai Paolo.
3: Ma la cosa di Italiano era una cosa un po' di tempo fa. Io lo conosco molto bene Vincenzo, perché lo conosco dai tempi di Spezia, e secondo me è una scelta anche giusta quella che ha fatto De Laurentiis andando via Conte, perché Italiano comunque è uno che sa valorizzare la rosa che ha a disposizione, non ha paura di lanciare i giovani se meritano, e poi un'esperienza internazionale comunque le ha fatte, ha fatto due finali con la Fiorentina, ha portato alla vittoria del Bologna, quindi da questo punto di vista per me è una scelta giusta quella che ha fatto il Napoli. Per quanto riguarda il Milan è una situazione molto molto particolare, perché poi alla fine della fiera il lago della bilancia del Milan è sempre Ibrahimovic, lo era stato in passato. Ricorderete quando andava a Milanello e c'era Pioli che allenava e lui era lì, è andato allo scontro con Allegri adesso in questa stagione, si sono creati questi problemi e adesso si è in una situazione un po' particolare. Magari il Milan potrebbe fare un tentativo per Conte, magari, visto che in questo momento è libero, però sinceramente vedo che è in una situazione anche di ricostruzione totale a livello societario che non è semplice.
0: Stefano, vengo da te, perché le scelte sono state diverse. Aurelio De Laurentiis ha puntato sì su una continuità tattica con Vincenzo Italiano, cambiando idea rispetto alla prima suggestione Massimiliano Allegri. Qui invece si è puntato su un allenatore particolare, straniero, che ha fatto molto bene in Premier League, ma che per il momento sta mostrando, diciamo, delle rimostranze, perché probabilmente può avere una panchina garantisce qualcosa di diverso.
1: Oppure ci vuole vedere chiaro, insomma, visto che poi come è finita con Allegri, sai, un allenatore, un collega si chiede il perché, no? Cioè non è che poi va al buio, quindi si vuole forse, vuole riflettere, vuole vedere se è proprio l'ambiente adatto, se ci sono delle garanzie anche da questo punto di vista del sostegno, del supporto della società. E il profilo risponde a quello che serve a me, secondo il mio punto di vista. Poi se ne può discutere, diciamo confermando poi l'assoluto valore di Allegri, che poi può capitare di andare male, di avere una stagione storta, eccetera, eccetera, con tutto quello che poi comporta i rapporti con Ibrahimovic, quello che è stato nella stagione del Milan. Però insomma ha deluso nel rush finale di questo campionato e quindi secondo me è corretto cambiare rotta. Per quanto riguarda il Napoli, Italiano sembra in vantaggio su Allegri, però insomma Allegri secondo me fino all'ultimo avrà qualche piccola possibilità, poi vedremo. Insomma Bologna deve parlare con Italiano deve vedere un po' se c'è questa possibilità concreta, sembra in vantaggio, però attenzione, Allegri potrebbe anche poi alla fine spuntarla. Però mi sembra una soluzione anche quella del Napoli logica, cioè sulla strada del bel gioco di Sariana memoria, ma anche con Conte, insomma si è visto qualcosa soprattutto nel primato, Spalletti. Napoli poi, ecco, è molto esigente da questo punto di vista, insomma anche l'estetica, no? vuole la sua parte.
0: E poi un nome che è sempre stato, no, nella lista dei...
1: Ma poi anche dare una chance, esatto, a un allenatore che merita magari di provarsi in un'altra realtà molto più impegnativa, e quindi dimostrare e verificare il suo valore in un'altra piazza. Insomma, poi uno lavora anche per avere ambizioni diverse e differenti.
0: Federico?
2: Sul Napoli o sul Milan?
0: Su entrambe. Su queste scelte.
2: Ah, stanno prendendo due direzioni che dimostrano la differenza che c'è in questo momento, secondo me, tra il Milan e il Napoli. Cioè, il Napoli è una società organizzata con un presidente che ormai, insomma, è nell'ambiente da più di 20 anni, che ha le idee chiare, perché io non credo che ci sia ancora in piedi l'ipotesi Allegri, sinceramente. Io credo che ieri con Italiano abbiano messo giù tutto e credo che si attenda solamente Italiano che si liberi dal Bologna. Giustamente ci vorrà ancora qualche giorno, perché Italiano è sotto contratto e perché il Bologna a sua volta deve trovare il nuovo allenatore, ma credo che tutto si stia andando ad incastrare. Il Milan invece sì, ha agito con tempestività lunedì con gli esoneri, ma mi pare che insomma ci sia tanta confusione. Il Milan sta scegliendo un allenatore senza aver però ancora scelto l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo, ma sono queste le figure che dovrebbero poi scegliere l'allenatore. Invece qui lo stanno scegliendo il proprietario, che però poi vive negli Stati Uniti e di calcio per sua stessa missione ne sa poco, e Zlatan Ibrahimovic, che però non è un dirigente del Milan, è solo un consulente esterno, tanto che quest'estate, invece che rimanere qui, andrà 45 giorni negli Stati Uniti a raccontare i mondiali per una televisione americana. Quindi la situazione mi sembra molto confusa. Da qui si capisce anche poi la differenza di scelte, cioè Napoli va su un allenatore giochista, ma che conosce bene il campionato italiano e che non vede l'ora di venire al Napoli. Chiaramente, ripeto, lo deve fare contatto. Il Milan invece sta andando a sondare degli allenatori all'estero, in questo momento Iraola, senza però avere la certezza che Iraola accetterà. Perché Iraola è in Premier League, perché Iraola, dicono, stia molto bene in Premier, anche la sua famiglia vuole vivere a Londra, ha un'offerta dal Crystal Palace. Quindi vedo tutto molto molto nebuloso, ancora una volta.
0: Arturo, qual è la situazione che ti stuzzica di più e quella che ti preoccupa tra le due?
4: Beh, avete detto molto e tutto, direi. Per Italiano devo dire che si è meritato una grande squadra. Napoli lo è una grande squadra, e finché un allenatore non prova non puoi mai capire se è di livello o a quel livello. È chiaro che sono due realtà completamente diverse, che vivono il calcio con passioni diverse. Devo dire che anche gli obiettivi sono completamente diversi, però sono d'accordo su quello che si è detto su Italiano, che è un allenatore che oggi ha le idee chiare, ha dei codici tattici ben precisi. Quindi sì, assolutamente una scelta che potrebbe dare anche continuità in quella che è la filosofia calcistica del Napoli degli ultimi anni, insomma, con un allenatore giovane che può creare entusiasmo. È una piazza, insomma, non facile Napoli, come sono tutte quelle piazze che lavorano per raggiungere obiettivi importanti. Quindi però è una scelta che secondo me ci può stare nella logica. Per quanto riguarda il Milan, sì, sono d'accordo, c'è un po' di confusione, ma io l'ho detto, sono nel testimone che il Milan non aveva e non ha la squadra dove poter puntare, insomma, al campionato. È chiaro che non mi aspettavo una debacle così bassa, a non essere neanche qualificata in Champions. Io credo che prima di scegliere l'allenatore bisogna rimettere su in piedi quello che è il quadro dirigenziale. Oggi il Milan ha bisogno di calciatori, o quantomeno che siano funzionali all'allenatore che si andrà a prendere. E io credo che il direttore sportivo allenatore devono viaggiare nello stesso vagone, devono essere l'uno per l'altro, per creare poi dopo insieme la rosa adatta per quelle che sono le filosofie e soprattutto le carte. È chiaro che il Milan qualcosa deve fare, e condivido appieno la scelta, una volta che non si è raggiunto la Champions League, che era il minimo sindacale per un club di quel, per quello che ha speso, oltre che alla sua storia. Ed è un fallimento, quindi quando c'è un fallimento ripartire dagli stessi uomini insomma non è facile, perché non mi avevano dato, tolto l'inizio di stagione, insomma, ma non era quell'entusiasmo che mi dava per vincere il titolo. Il Milan insomma è stato sempre discontinuo, impacciato, insomma poi nell'ultimo periodo si è spenta la luce Modric, si è spento il Milan.
0: Chiaro, chiaro. Paolo, scusami, quindi si sta andando verso, verso questo Milan formato straniero, sia per quanto riguarda l'allenatore, sia per quanto riguarda i primi contatti col direttore sportivo, perché siamo tornati al 2020 anche, caro Federico, con Ragnik, che dal 2020 ha fatto tante cose, è stato CT, è stato allenatore e adesso candidatura come direttore sportivo. Vado però da Paolo per capire, Paolo, ci fai anche un po' un punto della situazione in generale, nel senso che il Railoa prende tempo, ma c'è un piano B, ci sono situazioni d'uscita anche per il direttore sportivo, qual è la situazione?
3: Ma è circolato anche con insistenza il nome di Paratici per quanto riguarda il Milan, però Paratici chiaramente sta lavorando ed ha un contratto importante con la Fiorentina, bisognerà un po' anche ricapire il tipo di soluzione che vogliono fare il cardinale, però cardinale Ibrahimovic, però ripeto, nel Milan voglio dire, la posizione di Ibrahimovic, proprio perché è stato giustamente ricordato che lui non è un tesserato del Milan, è un consulente di cardinale, è una situazione che va chiarita, cioè se qualsiasi allenatore direttore sportivo che arriva e comunque si deve confrontare con Ibrahimovic, e quindi quanti accettano un tipo di situazione del genere? Cioè, voglio dire, Tare comunque non era uno stupido, cioè comunque era un direttore sportivo che ha personalità e che ha fatto bene alla Lazio, poi è andata al Milan e la situazione è andata subito in qualche modo allo scontro anche lì con Ibrahimovic. Quindi poi questi nomi, Raola, Ragnik, ok, io sono sempre dell'avviso che è sempre meglio puntare, sarebbe sempre meglio puntare su dirigenti italiani, perché se andiamo a vedere anche quello che sta succedendo alla Juventus, non mi sembra che con l'arrivo di Comolli la situazione sia migliorata. Però, ripeto, per quanto riguarda il Milan c'è questa variabile Ibrahimovic, che è comunque una variabile importante, allora gli dovresti dare un ruolo chiaro, preciso, che non sia solo quello del consulente di cardinale, ma magari diventa il direttore generale del Milan. Il Milan aveva il tandem Maldini-Massara che ha fatto benissimo e li ha mandati via.
0: Stefano, quanto ti convince questo Milan sempre più formato straniero tra direttore sportivo, nonostante insomma questo di Raola sia un profilo molto interessante, sesto col Bournemouth, figlio dell'Athletic di Bielsa, insomma un profilo anche che stuzzica, però è sempre un profilo straniero. Ti chiedo quanto però accento il rischio prossimo.
1: Poi voglio dire, pensiero di tutti i tifosi del Milan, no? Che non si fidano di questa nuova versione che è stile Fonseca, stile Consensao. Hanno dubbi sul fatto che questa proprietà, insomma, questa dirigenza possa sostenere e non, insomma, non debba, l'allenatore non lo debba isolare, mandarlo così un po', no? A prendersi dei rischi ulteriori. Io credo che sia un ottimo allenatore lui. Io credo che poi il calcio attuale ha bisogno di questi allenatori maniacali, anche abbastanza, diciamo così, spigolosi, no?
0: Certo.
1: Un po' cervellotici, però insomma il Milan serve un'organizzazione, societaria, ci staranno pensando, ma soprattutto sul campo. Quindi quel discorso della disciplina, quel discorso di riprendere un po' dal basso, di costruire, sperando poi, non dico di ritornare ai fasti del passato, perché mi sembra un po' difficile, ci vuole pazienza. Io capisco che poi il tifoso del Milan giustamente è molto esigente, però io credo che Iraola non sia soltanto un nome così che va di moda adesso, è un allenatore molto preparato, quindi sulla falsa riga non certo dei Fabregas o degli Arteta o però insomma al Milan serve un gioco così, molto di proposta, offensivo, che possa coinvolgere il tifoso milanista che ha il palato fine.
0: Qual è la cosa che ti preoccupa di più, Federico, di questa situazione?
2: È il fatto che ancora una volta non si stiano seguendo quelle che sono le basi del calcio a cui siamo abituati, cioè, ripeto, le gerarchie, il direttore tecnico che sceglie un direttore sportivo, che a sua volta sceglie un allenatore e insieme progettano poi la squadra del futuro. Mi pare di capire che anche questa volta, pur in questo clima di rivoluzione, si stia agendo in modo quantomeno anomalo, cioè io vengo a sapere che Cardinale ha già parlato con Iraola, però non ha ancora un direttore tecnico. E quindi non riesco a capire onestamente, cioè sono d'accordo con Paolo Paganini quando dice poi il direttore arriva e si trova lì una figura diciamo poco inquadrata come Zlatan Ibrahimovic, ci deve convivere, probabilmente dovrà anche convivere con un allenatore non scelto da lui, mi sembra tutto un po' nebuloso, un po' complesso, non si fa così, noi abbiamo ben chiare quelle che sono i modelli vincenti nel calcio, l'Inter, prendiamo ad esempio l'Inter che in questo momento è il modello per eccellenza, l'Inter ha un fondo, quindi comunque come il Milan ha un fondo americano che dà delle direttive, il bilancio viene prima di tutto, però nello stesso tempo ha una linea vecchia scuola con un amministratore delegato, presidente che è nel calcio da 50 anni, un direttore sportivo molto molto bravo e molto presente sul territorio che è Piero Ausilio con la sua squadra, con Baccin e quant'altro, e sono loro che fanno le scelte. E tant'è che infatti loro si sono permessi di sostituire Simone Inzaghi con Chivu che aveva 13 panchine in Serie A, ma perché la struttura è talmente forte che glielo ha consentito e ci hanno vinto il campionato. Quindi io se Iraola ha dei dubbi, sinceramente lo capisco, perché in questo momento prendere il Milan in questa situazione è una bella gatta da pelare. Detto questo, Iraola è un ottimo tecnico, quindi se la scelta poi sarà fatta su Iraola può anche essere che il Milan ci azzecchi,
0: Arturo, la è più complicata. So che la risposta può sembrare anche scontata, però la domanda te la faccio lo stesso. È più complicato prendere in gestione questo Milan o ripartire dal Napoli del secondo posto di Antonio Conte per un allenatore come Vincenzo Italiano che ha la prima grande panchina?
5: Beh, guarda, per i risultati ottenuti, ma anche per i valori di rosa, direi Napoli, assolutamente Napoli, anche se poi dopo ogni anno la stagione è sempre diversa, gli imprevisti ci sono sempre, non sai mai quali siano, però secondo me, l'ho detto prima, il Milan deve rifondare un po' quello che è la squadra, ma facendola come si è detto poc'anzi, con dei criteri, con la giusta filosofia, con le giuste figure che nel calcio non possono non esserci, quello che fa da Travignon tra società e squadra. Io credo che il direttore tecnico, il classico direttore sportivo, sia una figura che deve viaggiare. Io credo che la responsabilità sia proprio del direttore tecnico e del direttore sportivo costruire poi dopo la stagione e la squadra, quindi scegliere poi l'allenatore. Però insomma, se si va su quella linea lì è perché hanno delle direttive o delle linee da seguire, però la logica mi impone questo, perché il calcio non lo inventa nessuno, il calcio è sempre nella stessa maniera da secoli e secoli, che questi scienziati del calcio vogliono cambiare quelle che sono le regole non scritte, ma che sono assolutamente essenziali per il nostro calcio.
0: Allora, voglio fare un ultimo giro con voi, coinvolgervi nel nostro giochino sondaggio di questa giornata. Sto chiedendo agli ospiti, ai nostri radioascoltatori, nonché telespettatori anche su Gol TV, che cosa serve alla Roma, caro Stefano, per puntare al titolo il prossimo anno, perché il progetto di crescita sta andando avanti, è ripartito da Ranieri lo scorso anno, andando a un punto dalla Champions League arrivata con sotto la guida di Gasperini. Adesso si riparte con tante certezze tra le incertezze del campionato. Allora la domanda è: cosa serve alla Roma per puntare al titolo, considerando già la buona base
1: piano,
0: che ha?
1: Andiamo con calma, piano.
0: Lo so, però, è una
1: però
0: domanda da fare.
1: Voglio dire, visto che anche la concorrenza del Milan, la Juventus si devono ritrovare, se non altro devono ritrovare una via del rilancio, io credo che l'Inter e la Roma, facendo le debite proporzioni, perché l'Inter è stra più forte e ha meritato di vincere, hanno dato una dimostrazione di solidità, di un'identità, di squadre messe, piantate bene sul campo. Il lavoro di Gasperini è stato evidente, poi ha avuto la crisi di marzo, poi all'inizio segnava poco, vinceva con Mimmo Scarto, è arrivato Malen, gli ha dato, insomma. Però i giocatori si sono riconosciuti nel lavoro di Gasperini, hanno aumentato, si sono sbloccati mentalmente, un gruppo che solitamente arriva a quinto o sesto in campionato, al netto di belle campagne europee, e quindi ha raccolto, diciamo così, la memoria della passata stagione con Ranieri, e Gasperini gli ha dato ancora di più un po' di gas. Ora, che cosa serve per il prossimo anno? Servono almeno quattro calciatori molto forti, forti nel senso funzionale, che non alterino questo tipo di lavoro che ha fatto Gasperini e che si sintonizzano, sintonizzino subito con l'allenatore. E non sarà facile trovarli, però insomma, se si fanno i nomi di Dodò, di Scamacca, insomma, siamo lì vicino, nel senso che devi fare una Champions League e poi andare sotto in campionato cercando di approfittare delle ricostruzioni Milan-Juve e delle ristrutturazioni Napoli. L'Inter mi sembra ancora, diciamo,
0: quadrata,
1: bella quadrata, sì. anche il rinnovo di Mkhitaryan in quest'ottica, Francesco, cioè nel senso che vabbè, un altro anno me la faccio con questo gruppo, magari vai a sapere che mi diverto ancora e alzo un altro trofeo, un'altra coppa. L'Inter è forte, girato pagina e poi farà qualcosa sul mercato, quindi vedo un Inter staccata e poi tanti punti interrogativi, però la Roma sta un pochino più avanti, ecco, non deve disperdere questo vantaggio del lavoro. Lasciamo perdere che Gasperini abbia centrato la qualificazione, proprio il lavoro che si porta dietro questa squadra qua, e quindi serviranno 3-4 giocatori esperti, forti, funzionali e che abbiano voglia di fare insomma un bel percorso, come hanno dimostrato questi calciatori. Se no, altrimenti fa un passo indietro. Io ho detto, cioè non è certo questo calcio, non ci sono certezze, oggi chi fa bene può far male domani. Io credo che Gasperini, nonostante sia alla soglia di 70 anni, abbia trasmesso questa freschezza, questo essere giovanile, questo essere andare oltre, ricercare, insomma, capito, sempre uno step, certo, in più. Magari altri si sono seduti o pensavano che tramite alcune esperienze potevano risolvere dei nodi che poi invece non hai saputo sciogliere.
0: Nell'anno, tra l'altro, del centenario della Roma, esatto. 2027. Paolo, i rinnovi stanno andando in questa direzione, ovvero confermare quel blocco. Tra poco dovrebbe rinnovare anche Dybala, però serve di più a questa Roma. Però, così mi rispondi anche tu alla domanda, che tipo di lavoro servirà a fare l'anno prossimo con D'Amico, che tra l'altro sta quasi per praticamente arrivare a Trigoria, non manca praticamente nient'altro, giusto?
3: Ma ha ragione Stefano, ci vogliono quattro pezzi importanti sicuramente, anche perché secondo me va valutato bene la Champions della Roma. Cioè, la Champions della Roma è sicuramente il merito, grande merito di Gasperini e di avere in qualche modo fatto un rush finale importante, ma è anche molto demerito di Juventus e Milan questa Champions della Roma, del Karakiri che hanno fatto queste due società. Quindi è chiaro che tu devi cercare di in qualche modo andare a prendere giocatori importanti che ti alzano il livello qualitativo della rosa, anche perché dovrai fare anche avere due competizioni, e sappiamo benissimo che fare due competizioni, se non hai una rosa attrezzata, rischi di andare male da una parte e dall'altra. Quindi devono, ma io credo che con il tandem Gasperini D'Amico si punti a prendere questo tipo, questi giocatori. Poi bisogna vedere anche il problema, come al solito, del fair play, dei problemi finanziari, perché Coné pare che lo vogliano sacrificare per andare all'Inter, quindi da 4 diventano 5 comunque i giocatori da prendere importanti.
0: Sì, sì, infatti prima ci siamo divertiti chiedendo insomma quale giocatore sacrifichereste di più tra un centrocampista come Coné o Ndicka, che tra l'altro è un giocatore molto appetibile considerando che è arrivato alla Roma a parametro zero. Federico, un giro sulla Roma?
2: Sì, io credo che la Roma debba sicuramente acquistare quei 4-5 di cui parlavate di spessore, ma dovrà fare anche qualcosa in più a livello numerico, perché la Roma ha una rosa abbastanza corta ad oggi e se l'è potuto permettere perché l'Europa League, almeno fino alla League Phase, la Roma l'ha fatta con tanto turnover. Con la Champions cambia tutto, e allora io non posso pensare che la Roma abbia tre difensori centrali di numero, non posso pensare che se Wesley ha un raffreddore, insomma, devi mettere Rensch, con tutto il rispetto. Venderanno Coné, quindi servirà un centrocampista importante, e lo stesso Malen avrà bisogno di un'alternativa, perché non è che Malen potrà giocare 50 e passa partite, quindi c'è tanto da fare. Non bisogna sottovalutare, e anche qui sono d'accordo con quello che ho sentito, come è arrivata questa Champions. La Roma se l'è meritata, perché nel rush finale, se escludiamo la partita di Parma che è stata una partita pazza, vinta anche un po' sugli episodi, la Roma le partite le ha vinte bene, ci è arrivata bene come gamba, ci è arrivata bene come testa. quindi la Roma non ha rubato nulla, però è evidente che senza i suicidi sportivi di Milan e Juventus oggi forse la Roma non sarebbe in Champions, quindi bisogna sempre ricordarselo questo, come il Milan nel 2021, quando ha vinto lo scudetto grazie al suicidio sportivo dell'Inter, avrebbe dovuto insomma tenerne conto e non pensare di essere già arrivato al punto di essere diventato vincente. Quindi servirà un mercato fatto molto bene.
0: Arturo, chiudiamo con te sulla Roma.
6: Ma guarda, avete detto praticamente tutto, al di là se i meriti sono della Roma o i meriti delle altre squadre, che la Roma ha centrato la Champions, quindi arriveranno sicuramente dei quattrini e la Roma sa bene, lo sa bene Gasperini, ma io credo che lo sappia anche bene la società, ma più il mister che la società, che questa squadra va rinforzata in ogni reparto, perché sia a livello numerico ma anche a livello di qualità, insomma credo che questa Roma abbia bisogno di essere ripinguata, insomma c'è bisogno di qualche elemento sia nella fase di difesa ma anche in attacco, perché Malen non può reggere solo tutto il peso dell'attacco, quindi ci vogliono delle alternative. La Champions è un traguardo importante, ma ti dà anche un dispendio di energie psicofisiche, quindi proprio anche a livello numerico e di qualità la Roma secondo me si deve rinforzare.
0: Bene, siamo arrivati alla fine, grazie Paolo Paganini, buon lavoro Paolo,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao Paolo.
0: Grazie anche a Federico Bertone, alla redazione di Netweek, ciao Fede, grazie.
2: Grazie.
0: E grazie come sempre al nostro bomber Arturo di Napoli, ciao Arturo, grazie.
1: Ciao, Arturo.
0: Grazie. Stefano, ci fermiamo, sì. Torniamo tra poco e ricominciamo.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. E Andoni Iraola il nome da cui ripartire. Il Vasco, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth, è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa. E calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Quella dello Spagnolo non è una suggestione nata nelle ultime 48 ore. Il primo incontro con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato tra l'altro stasera nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. E dopo la scelta del tecnico in casa Milan sarà il turno del DS. In tal senso va registrata una missione a Vienna con un vecchio obiettivo rossonero, Ragnik, attuale CT dell'Austria. La rivoluzione a Milanello riguarda anche il campo. Modric riflette sul suo futuro. Il ritiro dell'ex pallone d'oro è un'opzione concreta, magari rimanendo nel calcio ma con un ruolo da dirigente e magari al Real. Leao spera invece in una seconda chance e il portoghese, non convinto delle offerte in arrivo dalla Turchia, vorrebbe rimanere a Milano. Ed ora in casa Juve, in un incontro con la stampa, il CEO bianconero Comolli ha analizzato la stagione appena conclusa e gettato le basi per il futuro. Comolli, che si è assunto la piena responsabilità dei risultati deludenti dei bianconeri, è chiaro: abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Champions non cambia le nostre ambizioni. Sempre aperto è il canale con Jonelkan e con Spalletti, sul quale ha detto: sono state dette falsità, la comunicazione e la collaborazione sono sempre state costanti. E sul mercato il dezzo non si tocca, ma ci saranno delle cessioni. Infine Vlahovic, con lui vorremmo continuare, ma come? Non so. Tennis, tempo di secondi turni al Roland Garros e ancora tempo di tanta Italia in campo. Tra i nostri rappresentanti impegnati oggi, Jasmine Paolini, numero 1 azzurra, 13ª testa di serie, dopo un buon esordio affronta Solana Sierra. Federico Cina affronta il lucky loser olandese De Jong, numero 106 del mondo. Lorenzo Sonego, impegnato come ultimo match di giornata contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Ieri le vittorie di Yannick Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Giro d'Italia, che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. Atletica, Mattia Furlani si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni. Per lui è uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: di nuovo in diretta Maracanà su TMV Radio. Francesco Tringali e
1: ciao,
0: Stefano
1: Francesco.
0: Impallomeni.
1: Buon pomeriggio.
0: Impazza nella nostra messaggeria la domanda sulla Roma. Alcuni dicono che va rinforzata in difesa, perché dove si può andare con Mancini, Selic, Hermoso? Caro Stefano, noi con Lucio abbiamo ricordato che la Roma è stata la seconda difesa di questo campionato e che c'è, se c'è stato un fattore almeno iniziale, che era una grande difesa.
1: Perforabile, a un certo punto è stata anche la migliore, tratti, certo, la miglior difesa del campionato. Però insomma, sono punti di vista. Hermoso, tra l'altro, è stato rinnovato.
0: Sì, sì, no, no, infatti è quello, la continuità che si vuole dare anche a questa squadra. Tra, invece, nella domanda che ho fatto prima, tra con Endica, se dovesse esserci la necessità di sacrificarne uno,
1: Ma insomma, quasi tu, anche la Juventus, come lì è stato chiaro, dovrà, sì, sacrificare qualche pezzo da 90. La Roma probabilmente, anzi quasi certamente, almeno uno su due, tre grandi giocatori centrali che insomma hanno segnato questa cavalcata verso il terzo posto, necessariamente bisognerà fare qualcosa entro il 30 giugno, creare alla plusvalenza per fair play finanziario, quindi vedremo che cosa succederà. Francesco Conè sembra quello, diciamo così, verso l'uscita, però vedremo un attimo. Dica rappresenta un punto di riferimento, però anche lui bisognerà vedere la volontà del calciatore. Però io credo che anche questa fase la Roma stia lavorando bene, cioè nel senso, nella fase dei rinnovi adesso ha cominciato Hermoso, probabilmente ha annunciato il riscatto di Malen, sta andando veloce verso anche, no, mantenere il nucleo storico. Adesso si affronteranno i rinnovi di Dybala, molto probabilmente quello di Pellegrini, e quindi c'è questa volontà di restare in questa squadra. Bisognerà vedere se ci avranno voglia Ndicka e Conè, indipendentemente poi dalle indicazioni della società, che qualcuno dovrà essere ceduto. Quindi Conè, certo, si faceva il nome dell'Inter, insomma, fossi la Roma lo cederei altrove, all'estero.
0: Coinvolgiamo anche nel nostro discorso Lorenzo Di Benedetto dalla redazione
1: di
0: mercatoweb.com. Ciao Lore, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ci avete mandato Piccari oggi,
0: vai.
2: Picche Girella nei corridoi.
1: A proposito di pezzi da 90, insomma.
2: ce l'avete spedito oggi, ma noi ve lo rimandiamo domani.
0: Sì, Allora Lore, volevo coinvolgere anche te su questo, perché stiamo cercando di capire cosa può servire alla Roma l'anno prossimo per puntare al titolo, nel senso che poi dobbiamo ricordare, e non l'abbiamo fatto, che riparte anche con quello che per numeri è stato attaccante che ha chiuso come il migliore, no? Come media gol, quindi ha uno dei due attaccanti più forti.
1: No, mi piace questa cosa
0: del
1: la Roma viene spinta verso il titolo.
0: Cioè,
1: ho capito Lorenzo.
0: Ho chiesto cosa serve a questa Roma per
1: questa
0: puntare al titolo.
1: Che
0: adesso deve crescere dal terzo posto, non basta il secondo, cioè devi,
1: sì, no, ma
0: devi approfittarne
1: come andare, narrazione mi
0: dare in
1: mi
0: vetta,
1: sì,
0: Lore.
1: Sì, divertente.
2: Ma guarda, ma l'obiettivo finale, Stefano, è quello per forza, perché insomma Gasperini ci ha sperato per pochi.

0: E comunque c'è un gap da colmare molto importante con l'Inter, perché quanti punti ha fatto l'Inter? Quasi 15 in più della Roma quest'anno, ma 15 punti non è che li riprendi con un acquisto, ecco. Per intendersi, l'ultimo scudetto che la Roma ha vinto nel 2001, cioè in quell'estate arrivarono Batistuta, Emerson e Samuel, giusto per far tre nomi, insomma, non da poco. Come fa la Roma a migliorare? La Roma a migliorare, innanzitutto sono d'accordissimo con Stefano che ha cominciato benissimo, no? Al rinnovi Hermoso. Sentivo qualche ascoltatore che diceva che Hermoso, dove vai con Hermoso? Ma io andrei da diverse parti con Hermoso, per esempio, che è diventato un difensore veramente gasperiniano e c'è stata un'evoluzione durante questa stagione perché è partito così così. Poi è diventato l'attaccante in più della Roma. I difensori di Gasperini all'Atalanta erano attaccanti in più. Quindi attenzione anche a questa cosa. Ci vuole un esterno forte, un esterno attacco. Ci vuole un Lookman, secondo me, alla Roma. Il primo obiettivo deve essere prendere un giocatore che ti fa 15 gol da esterno. Perché Sulè quest'anno non li ha fatti, perché Dybala è Dybala. Dybala io lo terrei anche con una gamba sola. Cioè, Dybala alla fine è stato decisivo. L'ultima giornata con due assist clamorosi. Il primo è clamoroso, cioè mettersi lì in quel punto dell'area di rigore. Poi dice fortuna che il portiere spinge lì. Sì, però intanto io ne vedo tanti di
1: Che
0: giocatori che
1: si
0: si
1: mettono
0: mettono
1: lì,
0: lì
1: è vero.
0: per poi insomma rimettere il pallone dentro per Malen. E poi la Roma, e chiudo il discorso, ha due cose che in pochi possono vantare di avere: un centravanti e un portiere. Cioè, da lì, cioè riparti da lì e poi tutto il resto. Secondo me la Roma deve fare due o tre acquisti fatti bene, dovrebbe riuscire a tenere Koné. Non so se sarà possibile, però secondo me la Roma ha le possibilità per migliorare tanto la prossima stagione mettendo un paio di giocatori.
1: Va bene, apriamo un altro discorso, caro Stefano, perché diamo il buon pomeriggio anche a Guido De Carolis. Ciao Guido,
2: L'ottimo
1: Corriere della
2: Guido, ciao
1: Sera.
3: Guido. Buon pomeriggio a tutti.
1: Insieme a Lorenzo Di Benedetto, perché insieme
2: Ci
1: volevamo
2: porta
1: capire.
2: notizie
1: Eh
2: fresche.
1: sì, notizie fresche, perché dobbiamo capire come cambia adesso il Napoli, ma anche come cambia il Bologna, nel senso che Vincenzo
2: Una
1: Italiano,
2: poltrona per tre a Bologna.
1: esatto, si sta cambiando, c'è proprio un vero e proprio casting di Francesco, De Rossi, Raffaele Palladino che è stato scartato, o meglio, magari ha rifiutato la Lazio, che ha scelto Rino Gattuso. Il casting è aperto, però riparto da te, Stefano, per capire come cambiano, come può cambiare il Napoli con Vincenzo Italiano e chi ci vedi al Bologna come per la ripartenza su quella panchina,
2: Abbiamo detto
1: vedendo
2: prima,
1: quello che è
2: insomma,
1: stato
2: Italiano
1: costruito.
2: merita secondo me una chance, una possibilità di misurarsi in un'altra piazza difficile, impegnativa come quella di Napoli. L'ambizione fa parte di ogni professione e a maggior ragione di un allenatore che ha dimostrato di saperci fare. Poi c'è sempre tempo per migliorarsi. Io credo che sia anche molto coraggioso, che abbia anche una struttura. Per me è un ottimo allenatore. Per quanto riguarda il Bologna, l'eredità di Italiano non è così come era stata anche per Motta a Bologna, insomma, bisogna essere sinceri. Però Italiano, ecco, anche lì con grande personalità si è affermato. E adesso bisogna vedere tra De Rossi, Di Francesco e Paladino, questi sono i tre nomi almeno. Gli darei una chance a De Rossi, magari. Perché no? Però bisogna vedere, lì c'era una clausola, credo, di 10 milioni per liberarsi dal Genoa.
1: Genova, sì.
2: Quindi è abbastanza complicato, però insomma nel mercato poi, come ci insegna Lorenzo, tutto no, è possibile. Quindi
1: Guido, che ne
2: mai dire mai.
1: pensi? Com'è la situazione a Bologna?
3: La situazione sì, i nomi sono quelli. Chiaro che De Rossi era un leggero vantaggio perché si era già approcciato a lui già ancora un mese e mezzo fa, quando c'erano le prime avvisaglie che Italiano potesse andare via, erano Grosso, De Rossi, poi Grosso va altrove, quindi De Rossi. Se De Rossi, come dicevate, giustamente legato al Genoa, non viene, poi ci sono gli altri. Ecco, per cui poi bisogna vedere quale sarà lo scenario futuro. Certo è che ha ragione Stefano quando dice che Italiano si merita una panchina, perché di quel prestigio lì e di quel peso lì. Perché aveva fatto bene a Firenze con due finali, a Bologna ha vinto un trofeo, cioè adesso c'hai una Formula 1 da guidare e soprattutto ce l'hai dopo che c'è stato Conte. che solitamente non lascia, ma

0: sinceri, anzi, se guardate la carriera di Conte, va via dalla Juve, che ricostruisce, e Allegri ci vince 5 anni, va via dall'Inter, e Inzaghi comunque non, ha vinto meno di quanto avrebbe potuto, adesso va via dal Napoli, magari italiano se la può giocare bene quella base lì. A Bologna stessa cosa, si può ricominciare dopo un ciclo di un mini ciclo, perché 2 anni di italiano lascia un buon telaio, però insomma vari costi, chi arriva trova una buona situazione, non trova macerie, ecco, si può lavorare bene anche a Bologna.
1: Lorenzo Di Benedetto, sul pilota italiano di questa Formula 1 Napoli, e dall'altra parte chi vedi anche come notizie sulla panchina del Bologna?
2: Allora, italiano, lo sapete insomma quanto io stimi Vincenzo Italiano, e quindi sono contento che riesca ad andare in una panchina prestigiosissima come quella del Napoli. Sarà un banco di prova fondamentale per lui, perché sbagliare fallire l'appuntamento con un'occasione del genere ridimensionerebbe tanto le sue ambizioni e la sua carriera. Però sono veramente contento e credo che lo meriti tantissimo per quello che ha fatto negli ultimi anni, non solo per la vittoria della Coppa Italia col Bologna, che non è una cosa che riesce a tutti, visto che il Bologna non vinceva una Coppa da 51 anni, e anche a Firenze comunque è stato quello che nell'era Commisso ha dato veramente il là agli unici anni positivi fatti dalla Fiorentina. Chi prenderà il suo posto al Bologna? Potrebbe prenderlo magari Palladino e fare un po' quello che è successo a Firenze. Va via Italiano, arriva Palladino. Vediamo, insomma, il Bologna deve capire, soprattutto deve far capire ai suoi tifosi quali sono e quali saranno le ambizioni per le prossime stagioni, perché il Bologna dopo 2 anni non giocherà le coppe, ha giocato un anno in Champions e un anno in Europa League, quindi deve tornare ad essere un Bologna in lotta per le prime 7 posizioni della classifica e magari per provare a fare il bis in Coppa Italia. Però ci vogliono giocatori forti e ci vuole un allenatore che riesca a far giocare bene la squadra e soprattutto a farla vincere. I nomi sono tanti, il domino ancora non è partito del tutto, perché di fatto Gattuso l'ha interrotto subito, no? Perché insomma Sarri che va via dalla Lazio, arriva Gattuso che non era però uno di dei tecnici in Serie A, quindi ci siamo bloccati un attimo. Vedremo, sono tante panchine da sistemare, tanti nomi che stanno circolando, la Fiorentina ha chiuso grosso, arriverà l'annuncio a breve, insomma appena la Fiorentina troverà l'accordo col Sassuolo, e soprattutto verrà comunicata a Manoli l'addio, che vi dico la verità, la poteva gestire anche un po' meglio la Fiorentina la situazione Vanoli, perché Vanoli magari non era l'allenatore giusto per la Fiorentina, ma era comunque un allenatore che ha fatto molto bene con la Fiorentina e l'ha salvata. Guardate chi c'è, guardate
3: un nuovo fiorentino,
2: Lorenzo. Ciao a tutti,
1: guardate. Ciao Marco. Buon pomeriggio.
3: Come va?
1: C'è anche Guido che ti saluta.
4: Ciao Guido, grande Guido, sto Bologna ciao, che ciao, ti prende.
0: Speriamo dei rossi.
4: Che stavi disquisendo?
2: No, stavo dicendo che Manoli poteva gestire anche un po' meglio. Potevano sicuramente dirglielo prima a Vanoli, non che Vanoli dovesse sapere dalla stampa che la Fiorentina aveva chiuso grosso. Insomma, Vanoli ha fatto un lavoro, ha portato in fondo una cosa che la Fiorentina gli aveva chiesto di fare, e soprattutto ha preso la Fiorentina, aveva 4 punti, l'ha salvata con 2 giornate d'anticipo.
5: Però tu preferisci grosso.
2: Sì, ma dico la gestione della Fiorentina su Vanoli non mi è piaciuta. Perché si comunica prima l'allenatore, e non c'era nemmeno bisogno di arrivare a fine campionato, glielo potevano dire anche prima. Se tanto la scelta era quella, sarebbe stato meglio, più corretto secondo me dirlo prima a Vanoli.
1: Marco, vuoi aggiungere qualcosa o sei venuto soltanto per un saluto?
4: Qualcosa no, volevo salutare. No, prima ne abbiamo parlato con Lorenzo. Per quello che ha fatto quest'anno sul campo avrebbe meritato la riconferma. Poi è chiaro che si possono prendere altre decisioni. però per quello che ha fatto, ne abbiamo parlato anche ieri con Stefano, cioè a conti fatti ha fatto un'impresa Vanoli, non possiamo far passare sotto traccia quello che ha fatto questo allenatore, poi può non piacere il modo di mantenere in campo
3: neanche tanto piccola l'ha fatta l'impresa,
4: neanche tanto piccola, perché ti ricordi Stefano, noi insieme a Lorenzo insomma c'era
3: detto questo, c'è da interrogarsi, secondo me a Firenze si stanno interrogando, cioè tra Vanoli e Grosso non c'è questo scarto, cioè il rischio è che no Lorenzo, che il tifoso viola,
2: ma guarda,
3: cioè dice se Grosso non imbrocca, non imbrocca subito, c'è il rischio che poi fa, allora era meglio tenersi Vanoli, sai quel discorso un po' che può, sì. Il rischio è quello,
2: Allora io chiaramente alla Firenze Guelfi e Ghibellini ci insegnano tutto, no? Perché insomma non ci sarà mai un'idea comune in città a Firenze, ma l'idea che ho io, che sono comunque un fiorentino, c'è poco da fare, è che secondo me il Vanoli non era l'uomo giusto per andare avanti. Cioè io sono d'accordo con la Fiorentina sul cambiare allenatore. Vanoli dovrà ricevere un grazie enorme per sempre per quello che ha fatto da parte della Fiorentina, ma secondo me era giusto cambiare. Cosa cambia tra Grosso e Vanoli? Non lo so e non lo sappiamo, perché Grosso va visto. Però secondo me Grosso deve portare quell'aria di novità,
4: di freschezza,
2: che deve rinfrescare proprio lo spogliatoio, perché quest'anno è entrato in un clima tremendo la Fiorentina, no? Poi Vanoli è stato bravo, però non ha valorizzato tanti giocatori perché non poteva farlo, cioè Vanoli doveva condurre la barca in porto e quindi ha dovuto fare delle scelte complicate, ha dovuto scontentare qualcuno, però in un momento in cui la Fiorentina deve ripartire da zero, secondo me è giusto cambiare, però lo ripeto, doveva essere fatta una comunicazione diversa con Vanoli e la Fiorentina dovrà sempre dire un grazie enorme a Vanoli per quello che ha fatto.
4: Assolutamente.
1: Voglio andare, scusate, dimmi. Vai.
4: No, del Bologna invece, se va via Italiano?
1: No, volevo proprio chiedere a Guido perché preferirebbe De Rossi e secondo te poi la strada che traccerà Sartori, perché poi gli allenatori ne hanno sbagliati pochi negli ultimi anni, però perché secondo te è meglio De Rossi per questa piazza e secondo te qual è la direzione che sta prendendo il Bologna verso il nuovo allenatore? Guido?
0: Allora, De Rossi è meglio per questa piazza perché è uno in ascesa, verace, vero, ed è uno che è in grado di caricare la piazza, perché Bologna ha bisogno di uno che ti trascini. Ora, a vederli da fuori, Motta e Italiano non sembrano, e sono due caratteri profondamente diversi. Motta era molto più distaccato e glaciale, ma lì la passione l'ha fatta, la cavalcata per andare in Champions League e si è incendiata la città. Italiano l'anno scorso invece è stato veramente un condottiero e uno a cui si è unita la città. Ecco, Bologna ha bisogno di quella figura lì, e De Rossi è secondo me quel tipo di figura, perché molto a Bologna te lo fa l'ambiente, un ambiente che non è turbolento come quello di Firenze, ma è facile all'entusiasmo, e questo ti dà una spinta e si crea una commissione tra squadra e pubblico che aiuta moltissimo sia nella gestione nei passaggi difficili sia nell'entusiasmo, nel caricare di entusiasmo la squadra. Poi è uno che ha fatto bene De Rossi, perché insomma andato al Genoa ha dimostrato di far bene, di saper gestire lo spogliatoio, ha comunque raggiunto un risultato che non era scontato, quindi io credo che lui è il profilo giusto. Altra cosa è Di Francesco sicuramente ha fatto un'impresa a Lecce salvandosi, questo assolutamente sì, anche lui è un ottimo conoscitore, forse dandogli un Bologna che, quindi non stando per forza a dover lottare per salvarsi, può anche far meglio di quanto di solito non faccia con le squadre piccole. Però a me la scommessa De Rossi intriga, a me un Palladino che vedo come uno un po' più introverso e forse su Bologna non è proprio la sua piazza, ecco, diciamo così.
1: Team De Rossi anche a Firenze?
2: Attenzione a Di Francesco, che potrebbe essere anche un nome buono per il Bologna, che potrebbe insomma ridare una possibilità non nella lotta salvezza al tecnico attuale del Lecce. Sta valutando Sartori, sta valutando tante cose, sicuramente terrà in considerazione anche quello che stava dicendo giustamente Guido su anche l'approccio, no, che può avere un allenatore dal punto di vista caratteriale con la piazza. E sotto questo punto di vista, insomma, De Rossi è il nome è il nome migliore secondo me per legare con l'ambiente, come ha legato anche con l'ambiente genuano in questa sua avventura al Genoa. Vediamo un pochino, comunque da non lasciare in disparte di Francesco. Poi strano, comunque Palladino non trova squadra, incredibile. Come fa a non trovare squadra Palladino?
3: È colpa tua, Lorenzo.
4: Qualcuno l'ha sentito.
1: Marco, vuoi aggiungere qualcosa?
4: Qua rapidamente, abbiamo parlato spesso con Stefano e a me De Rossi piace molto, perché ha fatto quest'anno anche lui nella difficoltà, ne è venuto fuori molto bene. Io sinceramente mi piacerebbe vedere De Rossi un anno intero al Genoa partendo dall'inizio e mi piacerebbe dare un'occasione questa volta di Francesco di una squadra che non deve lottare per salvarsi ma che ha magari una prospettiva diversa. Mi piacerebbe perché Di Francesco, secondo me, è un altro bravo allenatore, forse ha pagato alcune scelte negli ultimi anni, un po' complicate, che hanno messo un po' così in difficoltà la sua carriera. Ecco, mi piacerebbe vedere Di Francesco al Bologna, che non è una squadra che deve salvarsi, quindi con prospettive e obiettivi diversi. Mi permetti di fare una piccola polemica? Non so se l'avete affrontata, visto che c'è anche Lorenzo qui al volo, ma a parte, non mi è piaciuto in questi giorni quello che hanno fatto Milan e Juventus. Io non so che cosa ne pensate voi. Perché questi incontri con la stampa selezionata? Perdonatemi, che significa? Perché qualcuno è stato ammesso a partecipare a queste, diciamo così, conferenze quasi segrete, che poi dopo invece sono uscite fuori con quello che si sono dette, e altri no? Non mi piace questo modo di operare, perché credo che poi tutti. Allora è meglio fare una conferenza dove tutti possono ascoltare, accedere e fare domande. Io non so che cosa ne pensate, però l'ho trovata veramente fuori luogo, sia quella del Milan che quella della Juventus ieri. Poi apro una parentesi, io non credo assolutamente, l'ho detto ieri, a questo patto tra Comolli e Spalletti. A me, io dico attenzione a questa situazione, perché veramente potrebbe, diciamo così, ritorcersi contro lo stesso Spalletti qualora qualche risultato non dovesse arrivare. Io non credo a questa sorta di pace, patto che si sono fatti tra loro due.
1: Ok,
5: Vado io.
1: fatemi rispondere.
5: Vai, vai.
1: Fatemi rispondere un attimo.
5: Vai, vai.
1: Facciamo rispondere Guido, così poi lo saluto e lo lascio al suo lavoro. Guido, sul tema principale, che è quello poi di quello che hanno fatto, no? Milan e Juve, di scegliere, perché questo è stato scegliere dei giornalisti per chiudersi a riccio con queste conferenze stampa segrete, qua, a volte senza anche delle domande, senza un contraddittorio, senza quella pluralità che è necessaria per chi fa il nostro lavoro. Guido, poi ti saluto.
0: No, secondo me è sbagliato quando tu fai escludi, hai già sbagliato. Bisogna sempre includere tutti, vuoi essere trasparente. L'avevano detto bene nel comunicato, soprattutto il Milan, dice abbiamo fallito. L'avevano messo scritto lì nel comunicato. Allora, sei fallito, riparti, sii trasparente, sii inclusivo, convoca tutti quanti e fai una cosa, oppure non la fai, oppure fai in silenzio e non dire nulla. Se devi fare queste cose a metà, a me non piacciono, sinceramente non mi piace. No, è la stessa cosa, vale per la Juve. Aggiungo una cosa sulla
1: Sì.
0: Juventus. Sono d'accordo quando si dice che a me questo nuovo approccio con Molli Spalletti mi piace poco. Anch'io sono convinto che non dura troppo, ecco, non mi sembra che sia troppo la coppia non andrà troppo lontano, ecco. Però mi spiace doverlo sottolineare, ve l'avevo detto, perché Spalletti, insomma, è abbastanza. L'ho visto un po' in difficoltà all'ultima giornata, nel post partita dopo il Torino, quando ha risposto male alla collega di Mediaset. Non lo so, non mi dà grande affidamento questa nuova Juventus anche per la prossima stagione.
1: Grazie Guido, buon lavoro. Grazie mille a
0: Buongiorno.
1: Guido De Carolis.
3: Ciao
1: Lorenzo,
3: Guido.
1: vai, vengo da te, poi mette il punto Stefano, anche perché con la Juve noi parleremo praticamente nel prossimo blocco. Vai, Lore.
2: No, no, allora la Juventus io ve lo posso dare per certo che non c'è nessun accordo con Molli Spalletti, ma proprio nessun accordo. Cioè, Comolli ieri lo ha detto a questa conferenza stampa e sono d'accordissimo con Marco quando dice o la fai per bene la conferenza stampa o non la fai, però In questo discorso qui comincio a metterci dentro anche i giornalisti, quindi sbagliamo anche
4: Sì,
2: noi,
4: bravissimo.
2: sbagliamo anche noi, perché allora o la fai per bene o non veniamo, cioè deve passare così, perché tanto se no loro fanno come vogliono e quindi bisognerebbe cominciare anche noi come categoria a essere un pochino di più amici l'uno con l'altro e compatti, esatto. Quindi smettiamo di andarci perché penso sia, e ve lo dico io, comunque noi l'abbiamo mandato, il giornalista nostro Camillo è andato alla conferenza stampa della Juventus. Quindi vi dico che non c'è nessun tipo di pace tra Comolli e Spalletti e è un problema questo per la Juve, perché si inizia la stagione nel peggior modo possibile, perché lo cominci con una guerra interna. Io non ho capito bene, sto cercando di lavorarci in tutti i modi, che cosa sia successo su Comolli negli ultimi giorni, perché Comolli era fuori dalla Juventus, prima del derby, Comolli era fuori dalla Juventus. Poi lui ha giocato le sue carte, è andato a parlare in italiano e mi ha fatto una tenerezza quella intervista in italiano dove ha provato in tutti i modi a farsi capire la nostra lingua come se fosse arrivato ieri, no? Dopo un anno, voglio dire, lo potresti parlare anche un po' meglio l'italiano, visto che sei un dirigente della squadra più titolata in Serie A italiana. E poi ci sono stati anche dei litigi post partita con anche Modestò in mezzo, quindi non c'è nessun accordo di pace tra Spalletti e Comolli. E quindi questo è un problema in più per la Juve che l'anno prossimo chiaramente non potrà sbagliare.
1: Prendiamo e portiamo a casa per il prossimo blocco. Vi saluto col messaggio di Ube, ma Di Benedetto non è solo uno che regna quando serve, ma è anche un bell'uomo per quanto io preferisca le donne. Complimenti, sta diventando un idolo per me. Ciao Firenze, devo
3: Ciao.
1: chiudere. Ciao, ciao,
4: Ciao
1: ciao.
4: Stefano, a domani,
1: Ciao,
4: a domani.
1: Ciao, ragazzi. Grazie a Lorenzo Di Benedetto e Marco Piccari, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
0: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere un relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
1: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit de Fotia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid la seconda festività più importante del calendario islamico.
0: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
1: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
0: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti, al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della Coppa Libertadores. Partiamo da Independiente del Valle contro Rosario Central, padrone di casa favorito al 50% sul 22% appena della formazione ospite, mentre al 27% le speranze di un pareggio. Nell'altra partita invece Club Libertad, favorito al 68% sul 13% appena dell'Università del Venezuela, mentre la X è data al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento. Pronostico Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta Maracanà su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio,
0: ben ritrovati sempre qui, 331-8200213, il numero per interagire con noi, perché apriamo il capitolo Juventus e lo facciamo andando a casa Radio Bianconera con Alessandro Santarelli. Ciao Santa, ben ritrovato.
2: Guarda, io faccio una premessa, sono qui solo perché c'è Stefano, perché altrimenti senza il direttore io non sarei mai intervenuto con te, poi avrei altre cose da dire ma non le dico, però va bene, ci sono, Stefano, solo per te, solo per te.
1: No.
0: Questa Francesco sottolineatura super... va bene, la prendo e porto a casa, però non andava assolutamente.
1: Vabbè, ma voi fate sempre rewind, siete una coppia collaudata.
3: Solo a rosicare.
0: Allora diamo il benvenuto a che si con noi commenta anche la situazione in casa Juventus, anche al direttore Vittorio Reggia. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio
4: a tutti voi.
0: Allora la domanda è, e riparto da Alessandro, poi coinvolgo ovviamente anche Stefano e il direttore. Alessandro, mi dai un po'... Perché qui si è parlato anche, l'ho fatto anche prima Marco Piccari in collegamento da Firenze, un po' su questa situazione legata prima di tutto a queste riunioni segrete stampa dirigenza con determinati giornalisti. Quindi questa è la prima polemica. E poi c'è anche la situazione legata alle parole di Comolli. Quanto c'è da credere a questo binomio consolidato, almeno nelle parole, da parte dell'amministratore delegato? Questi due temi, partiamo il giro, partiamo da Alessandro.
2: Ma noi ieri eravamo sia come Radio Bianconera che come Bianconera News, quindi diciamo eravamo in questa cerchia ristretta. È una brutta abitudine che stanno prendendo ormai le società, lo dico nonostante noi fossimo stati convocati, ma qui il discorso sarebbe molto più ampio, perché qui ci sarebbe insomma da chiedere l'intervento anche di un ordine dei giornalisti che ormai serve solo e semplicemente, per quanto ci riguarda, per pagare il bollino annuale. Vabbè, ma insomma usciamo da questa roba. No, io credo zero. Tra l'altro io ho avuto la fortuna, appunto, visto che eravamo presenti, poi di sentire e di leggere tutte le parole, c'era il nostro direttore Antonio Paolino, quindi ho letto tutto e sono molto preoccupato per il futuro della Juventus, perché le parole di Comolli ieri, intanto c'è qualche bugia e secondo me neppure tanto bianca, perché lui ci racconta che vanno tutti d'amore e d'accordo, e allora probabilmente non c'è bisogno neppure di indire una riunione, conferenza stampa per sottolinearlo. Poi non mi piace il fatto, anche se la realtà è questa, ma insomma lui dice il ciclo di un amministratore delegato va dai 3 ai 5 anni, quindi aspettiamo tempo per vincere, e questo è un problema serio. E poi quello che mi ha fatto molto riflettere è quando lui dice, e spero che Spalletti non risponda, che il mercato di gennaio è stato concordato con Spalletti. Beh, allora delle due l'una: o Spalletti abbaiava la luna inutilmente quando chiedeva un attaccante, oppure forse il mercato proprio concordato non era. E per adesso mi fermo qui.
0: Direttore, Oreggia?
4: Ma guarda, io sulla prima parte della domanda, sulle scelte che vengono fatte dalla società con certi giornalisti, adesso io non so chi ci fosse, io ho letto tutti i giornali questa mattina, e credo che i giornali più importanti ci fossero tutti, anche i siti più importanti, però purtroppo è inutile che stiamo a discutere di queste cose, perché ormai il malvezzo è questo, e quindi finché non ci sarà un intervento dall'alto, le società faranno sempre più muro nei confronti dei giornalisti e li convocheranno quando hanno necessità, e ieri era uno di questi giorni. La necessità io non credo che fosse tanto della Juventus quanto fosse di Comollino. Comollino è uscito malissimo e quindi aveva necessità di fare sapere che invece lui è sulla corda di comando, che tutti due volte alla settimana parla con John Elkann, che è il padrone, che va tutto bene con Spalletti, bla bla bla, le cose che abbiamo letto. Credo che fosse più una sua esigenza che non quella della Juventus, che comunque ha una comunicazione che fa ridere. C'è la comunicazione della Juventus, anche la persona che è stata messa a gestire adesso la comunicazione è poca roba, cioè rispetto alle comunicazioni che ha avuto la Juventus negli anni passati, parlo di tanti anni fa, questa è robetta, come è robetta la squadra, come è robetta la società, è robetta anche la comunicazione. Sulla preoccupazione della Juventus, io credo che ragazzi, inutile star girarci troppo intorno. La Juventus ha una società mediocre, ha una squadra mediocre, il futuro senza Champions sarà mediocre. Io credo che sia un atto di onestà che devono fare i dirigenti e l'allenatore, cancellando qualsiasi tipo di illusione per l'anno che verrà, perché non bastano 4-5 innesti che saranno figli di partenze, perché come sapete c'è il settlement agreement con l'UEFA, quindi la Juve deve vendere per comprare e vende i pezzi migliori, ammesso che ci siano dei pezzi migliori, a parte il Diz, prendi quello che puoi, no? Vedete anche adesso la situazione di la trattativa con Ellison si è complicata, perché evidentemente il Liverpool non vuole lasciarlo partire, forse quest'uomo ha altre offerte e prima di venire a compromettersi in un casino come la Juve adesso che gioca l'Europa League magari ci pensi due volte, no? Cioè sono tutte conseguenze queste qui. Ci va l'onestà intellettuale per dire: amici, purtroppo siamo in questa situazione, non creiamoci delle illusioni, sarà un'altra stagione di sofferenza e speriamo di entrare in Champions League. Questo è quello che bisogna dire, non dire proveremo a vincere lo scudetto, perché così prendi in giro la gente, prendi in giro te stesso.
0: Stefano, ci credi a questo patto d'acciaio fatto a parole da parte di Comolli?
1: Non lo so, patto d'acciaio mi sembra troppo. Però insomma, voglio dire, adesso se è un momento particolare la Juventus, ma soprattutto si deve un po', no, consolidare. Come lì si pensava che potesse essere un po' l'anello debole, invece mi sembra di capire che è stato riconfermato e che il proprietario abbia dato delle indicazioni precise come di lavorate e cercate di fare una Juventus competitiva. Poi ha parlato anche di un sacrificio di un calciatore importante, non so se ce ne saranno anche altri. C'è da rifare la squadra sotto, diciamo così, nel segno di Spalletti, quindi rifarla caratterialmente, individuando dei calciatori che possono essere funzionali, utili subito, immediatamente, perché sarà Juve. La delusione è stata grande non aver agguantato un obiettivo che stava lì a mezzo metro, quindi devono anche ritrovare come lì che dice non dormo, Spalletti che dice non ho preso sonno, insomma, alla fine. Sì. No, ti devi...
2: Dorme nessuno, Stefano.
1: Pure noi non dormiamo per altri motivi, ma insomma,
2: i tifosi.
0: No, ma in tutto
1: in
0: questo,
1: in generale, voglio dire, è anche bello, umano, sentire da un attore molto bravo come Luciano Spalletti questa cosa qui. Però insomma non è facile per il carattere di Spalletti sintonizzarsi con magari con una visione che è differente. Io non ti dico che sia sbagliata, però devono trovare un punto d'incontro, dai, non ci giriamo intorno. Cioè quando come lì dice mi ha chiesto anche dei calciatori che possano rispondere alle caratteristiche tramite algoritmo, non lo so se proprio siamo, però è uno che insomma è aperto a tutto, Luciano, ma vedremo insomma, qui tocca fare delle scelte giuste, corrette, immediate e non sbagliare nulla, perché non te lo puoi permettere dopo quattro sessioni di mercato che non hanno portato effetti positivi, tutt'altro. Tanta confusione e soprattutto hanno messo in difficoltà tre allenatori, non uno, tre. Quindi.
0: Il ragionamento da cui voglio ripartire è che l'anno scorso Alessandro si è ripartito da un allenatore che hai dovuto rinnovare perché ha raggiunto l'obiettivo, però sapevamo tutti che sarebbe stata, non era l'uomo forte, quello da scegliere, ma soltanto perché ti sei ritrovato costretto a rinnovarlo. Adesso con questo rapporto che viaggia un po' sul filo, a rischiare comunque è sempre Luciano Spalletti, perché poi quello che ci diceva Lorenzo è che come lì è stato confermato e a stagione in corso, se sbagli non pagherà per primo come lì, pagherà nuovamente per primo l'allenatore. È una fragilità che porta a quali rischi, Ale?
2: Di rivedere un altro progetto affondare a novembre, dicembre, gennaio, oltretutto nella mente dei tifosi, di una parte tifosi con un fantasma che tornerà ad aleggiare sulla Continasse, sappiamo chi è. Tu dicevi correttamente, Francesco, un allenatore che ha iniziato la stagione l'altro anno quasi per obbligo. In realtà, come quello che dice è giusto, in realtà per obbligo, anche perché le scelte che erano state fatte, o quantomeno le telefonate che erano state fatte poi alla fine si sono rivelate tutte inutili, e quindi la Juve l'anno scorso parte con un allenatore nel quale non crede. La tua riflessione è perfetta, nel senso che adesso pagherà Spalletti se le cose non vanno bene. Io ne butto sul piatto un altro tipo di ragionamento, ma che vuole essere un ragionamento da primi giorni di caldo. E qui bisogna vedere anche se il mercato soddisferà Spalletti, perché Spalletti, arrivato ad una certa età, è giovanissimo, ma insomma qualche anno ce l'ha, arrivato anche ad una con un certo curriculum e con certa esperienza, io credo che se il portiere non arriva, l'attaccante non arriva, oppure arrivano ma non quelli che vuole lui, attenzione, perché il calciomercato è lungo, eh? Quindi io non in questo momento non escludo nessun tipo di scenario.
0: Non ce lo vedo, non cosa lo so, vuoi però dire?
2: Voglio dire, Stefano, che secondo te, se Spalletti non viene accontentato, non dico al 100%, ma quantomeno al 50%, secondo te lui parte e si prende questo rischio?
0: Io non lo vedo uno che presenta le dimissioni.
1: No, io non lo vedo.
0: Vale. Vabbè, non lo vedo. Comunque è uno scenario.
1: Ma siamo che secondo te a questo punto?
0: Appunto.
1: Ma mi sembrerebbe clamoroso, dai. Non lo so,
2: Vittorio, no, io l'ho buttata lì come primo caldo, oggi sono 34 gradi a Roma, esatto. E quindi sarà il caldo.
0: Sentiamo che ne pensi il direttore. 36. Direttore, c'è questo rischio? Cioè, lo vedi come uno che possa fare un gesto estremo così, no, importante, Spalletti, anche nei suoi precedenti di carriera?
4: Io devo dirti che 34 gradi sono anche qua a Torino oggi, non mi sembra un'ipotesi così peregrina, ragazzi, cioè, anche perché, vi ripeto, con questa squadra più di quello non puoi fare, è certificato. Ovviamente Spalletti è stato molto chiaro, no? In conferenza stampa, quando ha detto: io chiederò di mettere Becco sul mercato. Ora, se metti Becco sul mercato e ti fanno la squadra che vuoi tu, allora poi sei responsabile di che cosa succede. Ma se metti Becco sul mercato e non assecondano quelli che sono i tuoi desideri, attenzione, Spalletti c'ha 67 anni, ha già preso due belle floppate in nazionale e quest'anno. Io non so se va a prendere la terza, attenzione. Cioè, riflettiamoci anche un attimo, cioè, non è un disperato che deve per forza allenare, cioè, a certe condizioni, sapendo che non c'è feeling con Comon lì, anche se ufficialmente Van Damore è d'accordo, ma non c'è feeling, cioè non c'è stato neanche la sera dopo il derby il feeling tra i due. Quindi sono due modi di interpretare il calcio completamente diversi. Io credo che Elkan, per non smentire un'altra volta se stesso, abbia detto a tutte e due: cercate di trovare un punto d'incontro. Poi però, se il punto d'incontro sono giocatori, che poi alla fine è quello, sono giocatori che non rientrano nel progetto che c'è in testa Spalletti, io credo che ci sia anche il rischio che quest'uomo a luglio, a inizio di luglio, se gli pigli Openda, ti dici: guarda, arrivederci, grazie, con Openda ci va qualcun altro.
0: Scusa, io voglio capire anche in tema a te, Stefano. Sì. Secondo te, un allenatore così poco motivato, cioè che non sente poi così tanta fiducia, così come lo era per esempio dopo l'Europeo in Germania con l'Italia, che è ripartito dopo quel flop e che ha floppato poi anche per quello che è stato il percorso dell'Italia, potrebbe patire, no, ulteriormente? Siamo... quello che...
1: Allora, ci sono delle quando lui sinceramente ammette di non dormire, perché come i bambini che stanno fuori dalla continassa, da quando si allenano, gli chiedevano la Champions League, io che cosa gli dica, visto quando lui...
0: Sì. Io ci ho rivisto.
1: Io ho rivisto un po' questo dolore, lui lo chiamava proprio fisico, no? Cioè, ha detto che non prendeva sonno, io credo, perché poi è uno vero, è uno, su questo non ci sono dubbi. Però bisogna, questa è un'altra botta, ha detto bene Vittorio, cioè, se la Juve aveva un vantaggio considerevole, ti si è fatto bruciare, insomma, si è fatto sorprendere.
4: Riavvolgiamo un nastro di quello che ha detto e di quello che è successo. Le accuse che ha fatto allo spogliatoio, ma in senso lato, dopo il derby sono cose gravi, cioè ha detto quindi non ci sono giocatori che hanno personalità,
2: bravissimo direttore, bravissimo.
4: È questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi andarne a prendere almeno due o tre che abbiano personalità, ma chi sono?
2: Certo.
4: Come li compri? Chi viene? Certo. Cioè, avevi la possibilità di avere Bruno Fernandes? Questo ti ha salutato cordialmente perché fai l'Europa League. Cioè, ragazzi, per avere dei giocatori di un certo tipo, e bisogna che vengano, al di là di pagarli o non pagarli, ma bisogna che vengano, no? Cioè, è qui che dico, la vedo difficile per la Juve, perché con le prospettive che ci sono, con una limitazione di spesa, con quello che sarà la prossima stagione della Juve, che sarà campionato Europa League, portare giocatori di peso, di esperienza, di personalità, che possano fare crescere quelli che sono un pochettino più scarsetti e che se la fanno nei pantaloni se devono giocare due partite decisive, e non è semplice. È qui che io dico, evidentemente Spalletti avrà già una lista di suoi giocatori, ovviamente acquisibili, perché non è scemo, non è che può andare a chiedere Haaland perché tanto sa che non può prenderlo. Se non lo accontentano, ragazzi, poi c'è anche un mondiale di mezzo che magari può essere la vetrina per qualche crosta che hai comprato, che magari al mondiale fa della Madonna, diventa un simile giocatore, magari riesce a venderlo, ma quelli che hai non sono semplici, da piazzare. Cioè, anche perché con João Mario, Zegrova, Openda e David hai capito che non vai da nessuna parte.
0: Aspetta, aspettale prima di rispondere, perché Pietro evidentemente vuole approfittare dei vostri colpi di calore e vi chiede: buon pomeriggio, una domanda per voi. E se per la dirigenza della Juve volesse mettere in difficoltà Spalletti per indurlo alle dimissioni e poi prendere Antonio Conte?
2: Sì, vabbè, adesso fa caldo, e giustamente, no, ma ha ragione anche Pietro, per l'amor di Dio, perché tanto ormai è tutto vero e è vero il contrario di tutto. Ma io riprendo invece parole del direttore. Quando parla di personalità, ragazzi, noi in questo anno disgraziato, come ormai accade da 6 anni a questa parte, ci siamo sentiti dire da Andrea Cambiaso: vabbè, abbiamo pareggiato col Verona, pazienza, tanto vorrà dire che andremo a vincere le prossime, e puntualmente non l'hai vinta. Ma cosa ancora più grave, io lo elogio per quello che ha dato in campo, perché Locatelli in campo ha dato tutto quello che può dare, ma dal capitano della Juve ci siamo sentiti dire che hanno sofferto la pressione per arrivare al quarto posto con Verona e Fiorentina? Questa è la personalità dei calciatori della Juventus? Altro che dimissioni, fossi Spalletti, se non mi arrivano i calciatori. Oppure l'ufficio facce di Openda e David anche domenica scorsa, in una partita che non contava niente ma che era tutto sommato drammatica per quello che stava accadendo fuori, e loro sembravano due alieni appena sbarcati sulla terra. Insomma, la situazione è molto grave in casa Juventus. Credevo, speravo che John Elkann questa volta mettesse da parte nuovamente gli errori fatti e potesse provare a correggerli, cioè come lì, magari anche con un depotenziamento dello stesso. E invece ci ritroviamo il giorno dopo con un come lì ancora sugli scudi e Spalletti che tace, meno male, ma ripeto l'affermazione: abbiamo concordato il mercato di gennaio insieme. Insomma, la situazione è molto molto grave in casa Juventus, secondo me.
0: Stefano, tu come interpreti il fatto di scegliere di non cambiare nonostante il grande fallimento? Da una parte il Milan ha licenziato chiunque, in casa Juve invece si è detto: vabbè, adesso mettetevi insieme, abbiamo aperto un nuovo progetto con Spalletti, l'avete voluto confermare, adesso trovate un'intesa e andiamo avanti. Come l'ha interpretata questa scelta da parte di Elkan? Perché è particolare, perché come lì ieri ai giornalisti dice: è stato un fallimento, non troviamo altri tipi di parole, puoi dirlo in inglese, in francese, in spagnolo, sempre fallimento è.
1: È così. Che però... ti devo dire, cioè, voglio dire, Elkan ha deciso di dare forse un'ultima possibilità, perché non poteva fare altrimenti, non me lo spiego, cioè, non è che se, in questo momento, visto dal lato di Elkan, mettiamoci nei panni di Elkan, cioè, se io rimuovo come lì, chi prendo? Uno tanto per prendere, faccio magari peggio di quello che è stato fatto, magari ho fatto peggio a prendere lui al posto di Giunto, magari ho fatto peggio scegliendo Giunto, insomma, voglio dire, è sempre stato un'escalation in questo senso. Il tifoso juventino è un po' disorientato, il mondo Juve è disorientato e credo che bisogna rimettere a posto le cose, come con una lucidità importante, come diceva anche il direttore Vittorio, lo stesso Alessandro, non pensando a questa botta qui, cioè voglio dire, ti devi rialzare, devi avere anche, non dico far finta di niente, però Francesco, cioè, nel momento in cui tu dici, cioè, tutti quanti a noi ci ricorda il post, no? Italia-Svizzera, per intenderci. Sì. Con lo Juve Fiorentina è stata sta roba qui, eh. E quindi attenzione, cioè, nel senso che bisogna superare queste difficoltà. Ha incassato la fiducia, io credo che sia un ottimo allenatore e che la Juventus faccia bene nel breve periodo a dar fiducia a lui. Poi stai in una piazza dove i risultati contano più di ogni altra cosa, insomma, poi la storia te la porti dietro, è vero che poi però sono le cose sono cambiate a Torino, voglio la spiegare a 8 milioni di tifosi, no?
0: Al mondo. Va bene, mi devo fermare, direttore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, grazie a Vittorio Reggia. Ale, visto che è il prossimo tema, ma è stato anche un po' il filo conduttore di tutta la puntata e soprattutto so che con te trovo una grande sponda.
2: Sì.
0: Sto chiedendo, cosa serve, e questa domanda non è piaciuta a Stefano, però cosa serve alla Roma per puntare al titolo il prossimo anno?
1: L'avete preparata insieme questa.
2: Allora, serve che l'ambiente non pensi di aver già vinto lo scudetto, perché sai, a Roma ho visto fuochi d'artificio, quindi giustamente...
1: Non è più tempo, non è più aria.
2: Serve lucidità, serve un paio di acquisti, ma lo potete segnare in questo momento, ore 15:32 del 27 maggio 2026. Campione d'Italia stagione 26-27 nell'anno del centenario AS Roma.
1: A me ricorda
5: altamente istruito
1: con Alessandro.
0: Sì, tante registrazioni che abbiamo.
1: L'arrivo di Lukaku.
0: Sì, che abbiamo. Lukaku,
2: però,
1: ma io mi ricordo.
0: Allegri l'allenatore della Roma.
1: I tifosi della Roma stanno tremando.
2: Stefano, hai il miglior allenatore su piazza, che in questo momento è anche. Io lo chiamo. Poi... Caio Giulio Gasperinus, perché praticamente è ancora poi... più di Giulio Cesare. Poi hai l'attaccante, sai quanto io adori Malen, il più forte attaccante, no, lo sai, l'avrei voluto alla Juventus.
0: Il più forte attaccante del campionato, ne hai del una campionato. Terza?
1: Sì, ma avevi detto.
2: Il più forte portiere della Serie A. Ti servono un paio di aggiustamenti a centrocampo e la Roma a aprile 26-27 può già indire il circo massimo.
0: Fantastico.
2: No, l'unica cosa che mi chiedo è se convocherete ancora Venditti ormai alla soglia degli 80 anni e no, Sabrina Ferilli alla soglia dei 60 o se invece svecchiate un po'.
0: Dai, rispetto al 2001
2: se svecchiate un pochino.
0: Siamo andati avanti.
2: Meno male.
1: In caso ci saranno grandi novità.
2: Questo me l'aspetto.
0: Va bene, ciao Ale, grazie. Ciao Ale. Noi ci fermiamo.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. E Andoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il Vasco, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth, è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa. E calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Quella dello Spagnolo non è una suggestione nata nelle ultime 48 ore. Il primo incontro con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato tra l'altro stasera nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. E dopo la scelta del tecnico in casa Milan sarà il turno del DS. In tal senso va registrata una missione a Vienna con un vecchio obiettivo rossonero, Ragnik, attuale CT dell'Austria. La rivoluzione a Milanello riguarda anche il campo. Modric riflette sul suo futuro. Il ritiro dell'ex pallone d'oro è un'opzione concreta, magari rimanendo nel calcio ma con un ruolo da dirigente e magari al Real. Leao spera invece in una seconda chance e il portoghese, non convinto delle offerte in arrivo dalla Turchia, vorrebbe rimanere a Milano. Ed ora in casa Juve, in un incontro con la stampa, il CEO bianconero Comolli ha analizzato la stagione appena conclusa e gettato le basi per il futuro. Comolli, che si è assunto la piena responsabilità dei risultati deludenti dei bianconeri, è chiaro: abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Champions non cambia le nostre ambizioni. Sempre aperto è il canale con Jonel Kahn e con Spalletti, sul quale ha detto: sono state dette falsità, la comunicazione e la collaborazione sono sempre state costanti. E sul mercato il dezzo non si tocca, ma ci saranno delle cessioni. Infine Vlahovic, con lui vorremmo continuare, ma come? Non so. Tennis, tempo di secondi turni al Roland Garros e ancora tempo di tanta Italia in campo. Tra i nostri rappresentanti impegnati oggi, Jasmine Paolini, numero 1 azzurra, 13ª testa di serie, dopo un buon esordio affronta Solana Sierra. Federico Cina affronta il lucky loser olandese De Jong, numero 106 del mondo. Lorenzo Sonego, impegnato come ultimo match di giornata contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Ieri le vittorie di Yannick Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Giro d'Italia, che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. Atletica, Mattia Furlani si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni. Per lui è uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della Coppa Libertadores. Partiamo da Independiente del Valle contro Rosario Central, padrone di casa favorito al 50% sul 22% appena della formazione ospite, mentre al 27% le speranze di un pareggio. Nell'altra partita invece Club Libertad favorito al 68% sul 13% appena dell'Università del Venezuela, mentre l'AIX è data al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento. Pronostico Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta Maracanà, Francesco Tringali, Stefano Spallomeni nel pomeriggio qui su TMV Radio. Allora, siamo pronti a ripartire, lo facciamo con altri due amici, dando il buon pomeriggio a Roberto Bernabai. Ciao Roberto,
1: ciao Roberto.
0: Ben ritrovato.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: E anche a Luciano Marangon. Ciao Luciano.
1: Ciao Luciano.
2: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, ripartiamo perché costruiamo insieme anche un po' la nuova Roma. Gasp fa la fortuna delle società, con giocatori medi fa miracoli. Vedere Ederson, Retegui, Lookman, Coop Mainers, gli ultimi sono già 300 milioni. Più grande in pallomeni, vedrete, vedrete che Roma, scrive Fulvio. Perché la domanda che stiamo ponendo un po' nel corso del pomeriggio è: cosa serve a questa Roma l'anno prossimo per poter migliorare ulteriormente? Nel senso che hai un allenatore che in questo momento è quello che ti dà più certezze, il miglior portiere, il miglior attaccante, una base di squadra ottima con i rinnovi di Malen, Hermoso e probabilmente anche quello di Dybala. Però serve andare oltre. Qualcuno dice che servono anche un po' i giocatori da maratona, quelli abituati a vincere per arrivare al titolo. Però, secondo voi, partendo da Roberto Bernabai, Roberto, a questa Roma, per sognare, cosa serve?
2: Serve assolutamente esaudire le richieste di Gasperini. Lui sa perfettamente bene quello che occorre alla squadra per risultare una squadra competitiva per lo scudetto, una squadra che sicuramente avrà magari qualche difficoltà in più in Champions League, come è normale che sia, però una squadra che possa anche fare la sua discreta figura anche in campo internazionale. Io credo che tutte le supposizioni, le considerazioni che facciamo noi poi lasciano un po' il tempo che trova. Gasperini sa perfettamente bene quello che serve, bisogna stavolta assolutamente, senza tentennamenti, cercare di andare a individuare quei e centrare ovviamente gli obiettivi, quei giocatori che lui indicherà, quei giocatori che lui sceglierà e che riterrà i più idonei a completare un pacchetto che secondo le sue considerazioni, che poi si sono rivelate, voglio dire, esatte, è comunque un nucleo sufficientemente attrezzato. Va rinforzato con qualche innesto di qualità, e secondo me la quantità tutto sommato c'è, bisogna alzare il livello qualitativo della squadra.
0: Luciano, la proiezione di questa Roma può portare a qualcosa in più, vedendo anche l'incertezza che hanno le altre squadre, Milan e Juventus, il Napoli, anzi Milan e Napoli che ripartono da un nuovo allenatore, i problemi in casa Juventus, Chivu che dovrà confermarsi campione con una squadra che comunque è forte, che ne pensi?
2: Ma io penso che cambiare come fanno Milan, Juventus, da tutti gli anni cambiano un po' tutto, dalla dirigenza alla squadra, non faccia bene. Quindi sposo il progetto della Roma, che è partita quest'anno, diciamo, con Gasperini, è partita quest'anno con Gasperini e sta facendo bene, è un allenatore preparato anche a livello europeo, perché con l'Atalanta l'ha portata per 4 anni, 4-5 anni di fila ad andare in Champions. Quindi

0: barazzine da troppi anni. Provano, non va bene, non è che hanno pazienza, insistono, cambiano, e questo non fa bene sicuramente.
1: Certo, andiamo un po' sui singoli, Stefano, nel senso che poi la grande forza di Gasperini quest'anno è stata anche quella di dare nuova forza a giocatori che sembravano un po' esclusi, ai margini. Penso più di tutti a Hermoso, ma ci sarebbe anche da citare lo stesso Pellegrini, nonostante non sia stato protagonista. Poi ci sono
2: i capisaldi. Ci ha provato con Dobby prima che si facesse male.
1: Poi ci sono quelli che tornano sempre, i grandi classici. Gli evergreen, Mancini, Cristante, lo stesso Dybala decisivo, e poi ci sono quelli gli irrinunciabili come Svilar, come Ndicka e come
2: Malen.
1: Tra l'altro
2: Dybala non l'ho mai visto così tirato, era proprio in condizioni straordinarie alla fine. Ci sono, voglio dire, nel annuncio ufficiale del riscatto di Malen e nell'annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale di Hermoso c'è la testa e la coda del lavoro di Gasperini, c'è il ripescaggio più virtuoso, più sontuoso che ha potuto compiere l'allenatore in questa stagione. Hermoso, che era ai confini, ai margini, insomma sembrava ormai titoli di coda, invece è stato uno dei protagonisti di questa cavalcata che ha portato al terzo posto. E Malen è stato, diciamo così, definiamolo, l'acquisto tra virgolette personale dell'allenatore, no? La segnalazione, quella d'élite, come dire, è il messaggio anche nelle tempistiche di parte della società. Semmai, insomma, ci fosse rimasto qualche dubbio, è stato fugato, nel senso che era legittimato prima Gasperini, a maggior ragione dopo questo risultato conseguito. Vai avanti, avevi ragione tu praticamente con Malen e anche con Hermoso. E io credo che anche questo recupero di giocatori che sembravano ai margini, tu hai detto il rilancio di Pellegrini che sembrava ceduto nel mercato di genere, Dobbik lo stesso prima che si facesse male, ma io ci aggiungerei anche la crescita di Celik, diciamo il duello tra Ilenau e Pisilli, con Pisilli che poi alla fine l'ha spuntato nella parte finale della stagione.
1: Qualche opportunità ai giovani,
2: esatto.
1: Venturino,
2: Zielkowski, cioè Zielkowski. Lui ha dato le possibilità a tutti, poi a ogni giocatore doveva dare una risposta. C'è stata per la maggior parte dei casi, Zielkowski è stato sfortunato, ma insomma voglio dire è stato bocciato più di una volta, no? E quindi è questo il lavoro, il metodo gasperiniano, e si riparte da questo. Poi abbiamo detto prima, il lavoro te lo porti dietro oltre il terzo posto, e credo che nella prossima stagione questo possa aiutare, però non ti devi sedere. Perché, ripeto, siamo in un calcio in cui tu devi dimostrare in ogni stagione, e Gasperini alla soglia dei 70 anni ha dimostrato a se stesso e anche a chi poneva fiducia nei suoi confronti di stare sul pezzo, di essere fresco, lucido, energico, perché secondo me la differenza sta nell'energia in questo calcio che ti trita, ti entra dentro. Abbiamo visto il volto trasfigurato di Guardiola, il risultato è quello. Sei improvvisamente ti puoi svuotare e non puoi trasmettere nulla al gruppo squadra. E ecco perché Guardiola va via, non perché Guardiola si è stancato.
0: Ma guarda, Stefano, quello che è accaduto con Klopp, no?
2: Bravissimo. Klopp, a un certo punto, ce l'ha fatta più scoppi, Roberto. E quindi è quello, dipende, non la carta d'identità, uno può scoppiare a 30 anni, può scoppiare a 80.
0: Certo,
2: e Gasperini alla soglia dei 70 anni, hai visto come è sempre voglioso, e quindi l'energia fa la differenza. Poi Luciano è stato un campione, lo sa. Se tu c'hai voglia di giocare fino a 34 anni, ci giochi. Se non tu non ce la smetti prima, insomma, è un po' questo. Anche per quanto riguarda il calcio.
0: Poi la sua forza persuasiva nel credere anche quando le cose sembravano, insomma, andare per il peggio, no? Ricordiamo la sconfitta clamorosa a Milano, le battute del resto col Genoa, insomma, c'è stato un momento in cui un po' tutti pensavamo che la situazione sarebbe, non dico precipitata, ma insomma ci avrebbe portato verso obiettivi sicuramente molto molto ridimensionati. Lui ci ha sempre creduto, evidentemente quel messaggio che lui lanciava in maniera efficace dal punto di vista mediatico all'interno dello spogliatoio ha avuto degli effetti che sono sotto gli occhi di tutti. Cioè la squadra, lui ha creato un gruppo monolitico, questa è stata la sua, secondo me, grande.
2: Se no, altrimenti non ci andavi.
0: Sì, poi te Maracon siete stati gli spogliatoi importanti. Sapete perfettamente bene che se all'interno dello spogliatoio c'è qualche dubbio, serpeggia il malumore, insomma, le cose non è che possano mettersi per il meglio, ma in tutti i gruppi di lavoro, quando si lavora collettivamente. E lui evidentemente è stato un catalizzatore di energie, di

0: i propositi.
1: Probabilmente lo scatto, diciamo, di, secondo me, è stato quello di far credere a questa squadra di essere più forte di quella che si sentiva.
2: Sì, la cosa che è piaciuta molto a me è che non ha avuto mai un cedimento a livello comunicativo. Sì. Rispetto anche a Bergamo, Roma è anche una piazza che ti mette, no?
1: Vero,
2: ti mette in mezzo. Lui invece, anche nei momenti di difficoltà, non ha mai rotto gli argini come era successo.
1: E non ha mai
2: Bergamo.
1: Mostrato segnali di nervosismo. Di solito solo è molto adrenalinico, è uno così, insomma, che.
2: Luciano, in cosa ti è piaciuto di più tra l'aspetto campo ed extracampo? Perché di extracampo ce n'è stato molto anche con Ranieri, e nonostante quella situazione lui è rimasto sempre molto, no, sì, abbottonato, sì, ed educatissimo. Certo. Luciano.
3: È stato diciamo un miracolo per l'ambiente Roma, perché lui è partito avendo i tifosi, la società, un po' tutti gli occhi addosso e aspettavano solamente il primo errore. Invece lui è stato molto bravo a avere, con la sua mentalità, a portare invece tutti loro, società e tifosi, dalla sua parte e fargli capire che per ottenere dei risultati bisogna entrare in campo e anche in spogliatoio con una certa mentalità. Lui è stato molto bravo a metterla nei suoi ragazzi, però aveva bisogno, perché si sa, Roma non è un ambiente facile e l'ha dimostrato in tanti anni. E lui è stato molto bravo, chiaramente dall'alto della sua esperienza sapeva che arrivando a Roma doveva mantenere un certo tipo di personalità, di carattere, e è riuscito a farlo, anche se inizialmente qualche intoppo, che poi durante un campionato un intoppo c'è sempre per le squadre, sia quelle forti che quelle meno forti. E il prossimo anno sono di nuovo importanti in 3 competizioni, anzi per la prima volta sono in 3 e non in 2, quindi Coppa Italia, campionato e Champions, si sa la Champions, quindi avranno già in mente, sapranno, chiaramente non sbagliando, devono fare 2 squadre, perché è stato dimostrato che le società e le squadre importanti in Europa e che riescono sempre ad arrivare lì e poter vincere qualcosa hanno una rosa di 2 squadre forti a disposizione dell'allenatore, e quello dovrà fare anche la Roma, chiaramente con i passi giusti. Non è che lo deve fare il prossimo anno devono mettere e metteranno sicuramente un gradino in più per arrivare poi a essere a livello del Bayern, Paris Saint Germain, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Real Madrid e Barcellona.
2: Faccio un ultimo giro insieme a voi, perché ci sono 3 allenatori, i migliori praticamente, quelli che hanno raggiunto i loro obiettivi. Però sono 3 allenatori, ragazzi, che devono anche un po' riconfermarsi, ognuno nel proprio ambito. Parlo di Chivu all'Inter, che deve migliorare il piazzamento sicuramente in Champions League. Parlo di Gasperini, che semmai deve migliorare anche un po' la gestione tra campionato e l'anno prossimo Champions League rispetto a quanto fatto in Europa. E poi c'è Fabregas, che sulla carta non dovrebbe aver nessun obbligo allenando il Como, però sicuramente il Como farà un mercato anche molto importante. Chi ha tra questi 3, da chi siete più incuriositi, oppure chi secondo voi ha il compito più difficile nel confermarsi e semmai migliorarsi tra questi 3? Così allarghiamo un po' il campo. Stefano.
1: Beh, insomma, il Como è una squadra che va necessariamente rinforzata, però secondo me tutti e 3, ripeto quello che ho detto prima, Francesco, che credo fortemente a questo. Cioè, ogni Chivu, Fabregas e Gasperini devono ripartire da zero. Cioè, non solo chi fa male deve ripartire da zero, okay, ma anche chi fa bene. Quindi devono trovare degli stimoli, devono poi trasmetterli alla squadra, perché altrimenti ti siedi. Questo è un calcio che va a 300 all'ora. Non alleni più i marangoni una volta, cioè è cambiato anche il calciatore. E il calciatore di adesso non ascolta aneddoti legati a trionfi passati, a un'esperienza, non ha una forma di rispetto, un po' insomma la società civile. Cioè, non è che se Bernabei ha fatto 40 anni di carriera, parlo con Roberto, guarda, ti do un consiglio, Stefano. No. Cioè, non è, la capacità d'ascolto è proprio in nanosecondo. Quindi o porti risultati o convinci il gruppo attraverso altro. Cioè, Gasperini è stato abile, secondo me, nonostante, cioè, non è che ha portato, io ho fatto quello, ho fatto. si è messo insieme a loro e ha detto: guarda, questo si diverte, venuto a Roma, una sfida. No, il calciatore percepisce queste cose. Poi dopo che c'entra, deve essere bravo. Però chi vuole la stessa cosa ha sussurrato ai Di Marco, a questi che erano demoliti da 5 schiaffi col Parì, lo scudetto perso all'ultima giornata. Insomma,
2: però pure Fabregas ha sussurrato a...
1: Fabregas invece è più da... è tutto, capisci? È insegnante, babysitter, fa tutto all'accomo, no? Apre il cancello, lo chiude, va in sede, quanto costa quello, c'ha una visione, ecco, tra virgolette è più fortunato, avvantaggiato rispetto ai due colleghi, perché certo, fa tutto lui a Como, dai, ci giriamo intorno, no? Quasi tutto lui. E quindi questo è un vantaggio innegabile. Comunque, rispondendo alla tua domanda, chi rischia di andare? Secondo me Roma è una piazza esigente, non è che rischia, Gasperini non rischia niente, però insomma i tifosi si aspettano il sogno, dai. Ti ho accontentato?
2: Esatto, te lo sto provando a tirar fuori da
1: cominciato Roberto qua con questo scudetto, capito?
2: Da 1:54 minuti. Roberto, sui tre allenatori?
0: Ma come sottolineava Stefano, intanto Chivu e Gasperini lavorano in situazioni ambientali nemmeno lontanamente paragonabili rispetto a quella che vive, alla realtà che vive Fabregas a Como, insomma, dai. Sono situazioni molto molto diverse, molto più complicate. Milano e Roma peraltro sono delle piazze anche molto, come dire, volubili, si passa dalle stelle alle stalle in un attimo, quindi insomma il compito di confermarsi, di migliorarsi è assolutamente più complicato. Per quanto riguarda il Como, io sono anche molto incuriosito dal tipo di mercato che faranno, perché poi le esigenze di adeguare la rosa alle regole dell'UEFA insomma comporteranno sicuramente qualche cambiamento importante. Insomma, loro devono immettere 4 giocatori italiani, è una squadra composta completamente da giocatori stranieri, quindi vedremo un po' come si muoveranno. Certo, hanno risorse illimitate, però ricordiamo che l'ingresso nelle coppe poi comporta anche il sottostare alle regole del fair play finanziario, quindi insomma sarà molto interessante capire l'evoluzione del Como in questo senso.
2: Luciano, che idea ti sei fatto e che l'anno prossimo sono tre allenatori che devono...
4: Le analisi che ha fatto le persone che hanno parlato prima...
0: Roberto Bernabei, Luciano, io ti ricordo da giocatore e devo dire che la tua permanenza a Roma è stata troppo breve.
4: In tutte le squadre, ero sempre un uomo mercato, mi volevano tutti a fine anno perché giocavo bene, quindi era un ruolo...
0: Uno come te ci farebbe comodo...
4: Era un po' particolare il mio e ancora oggi tutti sono alla ricerca di giocatori sulle facce che spingono, quindi era un giocatore un po' che era stato inventato prima da Rocca e poi subito dietro siamo arrivati io, Antonio Cabrini e poi Paolo Maldini col tempo, però alla fine...
1: Era il Di Marco 1.0, Luciano.
4: A parte questo, che quello che dovevo dare già l'ho dato... No, direi che Roma e Inter sono sicuramente ambienti che pretendono di più, come dicevate prima, un po' più difficili. Fabregas ha la serenità di un ambiente tranquillo, di una città tranquilla, che finita la partita vanno tutti al bar, pensano al lavoro della settimana e non stanno addosso alla squadra come stanno invece a Roma e a Milano. Però a parte questo sono tre allenatori comunque preparati, Che sanno quello che vogliono, che l'hanno dimostrato, e sicuramente non è tanto Roma, Inter e Como, ma il calcio italiano che deve tornare dove gli compete, perché adesso è in quarta, quinta fascia, sono più importanti altri campionati e quindi sono comunque tre allenatori che possono portare di nuovo il calcio italiano a certi livelli dal mio punto di vista.
2: Ok, Luciano, grazie come
1: ciao,
2: sempre,
1: Luciano.
2: Grazie per essere
4: grazie
2: stato, per essere
4: lavoro,
2: stato con noi. Sì, sono d'accordo con voi, cioè, l'anno prossimo sarà anche perché, insomma, pensando anche un po' a Fabregas, a quello che deve, sul ragionamento che facevi tu Stefano, sul motivare anche dei ragazzi giovani, su incrementare e arricchire una rosa che sarà chiamata alla Champions League. Ma l'ultima, e poi saluto Roberto, anche qui, vedendo il battesimo tra virgolette alla nuova Champions per quanto riguarda Roma e Como,
1: Vero.
2: Che cosa ci possiamo aspettare? Perché
1: sarà una prima volta per entrambe.
2: Sì, sarà nella League Face la prima
1: però
2: volta.
1: Però abbiamo visto, insomma, secondo me, non lo so il tuo punto di vista, però questo format a me piace, perché mi sembra democratico. Cioè, il Bodø/Glimt ha fatto un percorso importante. Se... voglio dire, sbagli due o tre partite, hai la possibilità di andare ad acciuffare gli spareggi. Cioè, mi sembra una bella cavalcata. Poi puoi venderlo anche bene con un mini abbonamento di 8 partite, puoi coinvolgere anche un'altra fascia di pubblico che magari non trova posto allo stadio. Io credo che gli stadi di Como e di Roma siano sold out, forse no, in maniera costante, il prossimo anno potranno esserlo. Già lo sono a Roma, ad esempio.
0: Como, Stefano,
1: andrà a Reggio Emilia.
0: Giocherà sì, o a Udine.
1: Credo, prima si diceva Reggio Emilia, però insomma, voglio dire, credo che 8 partite tutte le fai. Sei calciatore, sei contento di fartele, e quindi c'è la possibilità di far bene, no? E per la Roma, poi tra l'altro, gli introiti sono interessanti perché prenderà, ricaverà, credo, 30 milioni e mezzo,
2: sì,
1: 1,5 in meno dell'Inter. Il discorso ranking, insomma, la Roma ha fatto molto bene in Europa, cioè non è una gara sconosciuta. Cioè, certo, un'altra competizione, in altre competizioni, una l'ha vinta, l'altra l'ha sfiorata lì, cioè voglio dire, ha fatto molto bene, semifinali, finali. E quindi adesso con Gasperini, che sa come si fa anche a livello europeo, perché noi ci ricordiamo di Gasperini il trionfo in Europa League, ma non ci dobbiamo dimenticare quello che ha fatto
2: anche in Champions League
1: con l'Atalanta.
2: Assolutamente.
1: E quindi
2: 7 anni su 10
1: io credo che come giochi, cioè l'impostazione, la proposta, l'entusiasmo che portano entrambi gli allenatori, possono far bene in Europa, perché no? Cioè non è che ti serve, il Bodø/Glimt ci insegna che, o altre anche realtà, queste 36 squadre, questa lenzuolata, no, il format, sì, di questa Champions League, cioè non è che necessariamente ci devono essere mostri sacri ovunque. Certamente becchi due big, poi ecco, la Roma sta in seconda fascia, farà, quindi ci sono Real Madrid, Barcellona, Bayern, le cose, Manchester United,
2: una volta,
1: City, una in casa, una fuori, certo, quello fa parte del gioco, però è un tragitto interessante che va vissuto con entusiasmo, e credo che anche attraverso la proposta di calcio sia Como che Roma possono far bene, possono ben figurare, perché no?
2: Roberto?
0: Sì, ne sono convinto anch'io, anche il fatto di confrontarsi con squadre oggettivamente molto più forti, forse in questo momento inarrivabili, no? Dal punto di vista dei valori e dell'esperienza in queste competizioni, secondo me è un passaggio importante dal punto di vista della crescita. Quindi io credo che comunque sarà un percorso sicuramente complicato per entrambe, però molto affascinante, molto motivante, e poi soprattutto dal punto di vista economico, dai, ti cambia la vita. Guarda quello che sta succedendo per la Roma, no? Alle prese con le problematiche di bilancio, di plusvalenza, eccetera, cioè, insomma, il fatto di incassare, di aver incassato intanto
1: la base,
0: il market pool si chiama, esatto, per il terzo
1: e poi
0: posto,
1: parti e incrementi, Roberto,
0: certo,
1: incrementi, questa è una, mi sembra una versione più democratica e più ricca, perché sono,
0: sì,
1: due partite,
0: sì. Sono d'accordo con te, no, ma poi sai, giocare in Champions League, avere questa prospettiva ti facilita anche le cose sul mercato,
1: esatto,
0: è chiaro che i giocatori che,
1: ma poi c'è più speranza per il più debole, Roberto, mi piace, per, cioè per la,
0: sì, è vero,
1: il gironcino, il gironcino, che ne so, il Bodø/Glimt era condannato al quarto posto, adesso una volta al, sì, quarto, certo, posto, c'erano due squadre, la terza, eccetera, eccetera, quindi.
0: Certo, sono assolutamente d'accordo, è più democratico, come l'hai definito te, il percorso, vediamo, insomma, soprattutto in come diceva Rangon, speriamo che sto calcio italiano si suona un pochino al torpore, perché voglio dire, tutto, sì, il, sì, movimento ne avrebbe bisogno.
2: Va bene, sì. Roberto, grazie,
1: ciao,
2: buon,
1: Roberto,
2: lavoro,
1: un abbraccio,
2: ci a trovare presto, grazie Roberto Bernabai dalla redazione di La 7. Noi ci fermiamo, torniamo, perché dobbiamo parlare anche della Fiorentina, che sta per annunciare il nuovo allenatore, poi ho qualche chicca di audio video da farti ascoltare.
1: Va bene, Francesco, sarà un piacere.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nacional, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sánchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
0: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
1: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
0: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
1: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
0: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1-6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani-Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3-6-2.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta Maracanã, TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni nel pomeriggio di TMV Radio.
1: Ciao Francesco, di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, tra poco facciamo anche un punto sulla Fiorentina, perché torniamo ad approfondire il tema legato a Fabio Grosso, che diventerà, insomma, virtualmente il nuovo allenatore della Fiorentina. C'è anche grande curiosità, spostiamo anche il tema perché ne abbiamo parlato, anche su Maurizio Sarri all'Atalanta, che ieri ha dato l'addio alla Lazio, che annuncerà Rino Gattuso. Quindi ti chiedo anche queste tue due valutazioni sul nuovo 4-3-3 di Sarri e l'Atalanta insieme a Giuntoli dovrà praticamente rifare una squadra che è stata sempre abituata in 10-11 anni a lavorare su un altro tipo di modulo. Sarri, partiamo da qui, che si cala in un nuovo ambiente con una dirigenza a lui molto fidata, con una proprietà forte, in un ambiente anche particolare che negli anni è diventato anche piuttosto esigente per come è stato abituato anche da Giampiero Gasperini, con una Conference League da gestire, perché sappiamo che non ha mai amato questo tipo di competizione.
1: Possibilmente anche da vincere. La squadra adesso, al netto di quello che saranno le modifiche, le richieste di Sarri, ma insomma mi sembra abbastanza pronta e rodata per raggiungere potenziali questo tipo di potenziali, potenzialmente questi obiettivi. Io credo che poi Sarri possa, ce l'ha i giocatori per fare il 4-3, per fare quello che vuole. È vero che è un Atalanta abituato a giocare a tre, però insomma gli uomini ha dei calciatori molto forti. Poi Ederson credo che sia ormai
0: andato. Ho firmato quinquennale, 5 milioni a stagione per Ederson,
1: 50 milioni
0: sì, complessivamente.
1: Quindi ci sono anche, voglio dire, gli introiti, le entrate per pensare a un Atalanta sempre competitiva. Per Cassi vuole questo, la famiglia vuole mantenere questo livello di competitività e soprattutto questa speranza di restare nell'elite del calcio italiano e nell'elite del calcio europeo, aggiungerei.
0: Sì, no, perché prendo spunto anche da un pezzo.
1: Lo considero un incidente di percorso il campionato dell'Atalanta. Perché era nella logica.
0: Gli mancano quei punti che avrebbe potuto fare all'inizio.
1: Però, Francesco, insomma, voglio dire, post Gasperini. Quando vanno via dei punti di riferimento così enormi, essenziali, che hanno dato tanto alla storia dell'Atalanta, c'era da aspettarsi insomma anche questa annataccia così. Però secondo me l'Atalanta può ripartire alla grande, e la vedo a livello della Roma, delle altre, della Juve, del Milan, anche dello stesso Napoli. Insomma, l'Atalanta è forte per me.
0: Però aspetta, perché ci sono dei dubbi.
1: Bisogna vedere chi partirà.
0: Che ti vorrei riportare attraverso anche un pezzo.
1: Tu mi chiedi di Ederson secondo me ha finito la sua avventura lì a Berlino. Sì. Quindi secondo me è stata una cessione molto intelligente da parte dell'Atalanta.
0: Un pezzo che potete trovare su tuttomercatoweb.com a firma di Dimitri Conti, perché il perno della difesa è Scalvini, che però ha sempre giocato a tre in carriera. I vari Zappa, Costa, Kusunu, Anor, Kolasinac potranno adattarsi a terzini, ma il discorso si fa più serio guardando il centrocampo, la partenza di Ederson e la mediana, che appare come il reparto che avrà bisogno di interventi, contando il solo De Ron, uno degli interpreti che probabilmente il meno sarriano possibile, e Pasalic, che bisogna trovargli anche qui una collocazione. In attacco invece ai centravanti di ruolo sono Scamacca, su cui c'è un interesse importante da parte della Roma, e Krstovic. Ci sarà da trovare la giusta collocazione a quei profili un po' più ibridi come De Ketelaere, Raspadori o Samardžić. Quindi guarda che non è semplice, cioè, perché ci sono dei giocatori che un po' gli mancano quegli esterni, ha tanti giocatori di tecnica, ma tutti quasi nel mezzo.
1: Magari
0: si reinventa, può anche... si reinventa un'altra volta, si reinventa pure a Berg.
1: Le vie della tattica sono infinite, caro Francesco, quindi non sarei meravigliato se Sarri optasse per qualcosa di diverso. Però detto questo, De Ketelaere può giocare 4-3-3, lo può fare. Samardžić pure, alto a sinistra, alto a destra, al posto, cioè voglio dire, c'ha giocatori, cioè nella Lazio ha avuto Luis Alberto, poi no? L'ha fatto convivere.
0: Sì, lo ha trasformato da mezzala.
1: Quindi bisogna vedere, Samardžić potrebbe essere un'ottima mezzala nel 4-3.
0: Pasalic...
1: gli manca un Lobotka, un mediano del genere tecnico che un po' sia l'ago della bilancia lì. E credo che vada alla ricerca di questo profilo. Poi davanti bisognerà vedere se partirà Scamacca, sostituirlo con un altro attaccante forte. Insomma, l'Atalanta ha risorse, capacità, competenze per mantenere questo livello.
0: Senti, invece c'è qualcosa che ti senti di dire e di dare ai tifosi della Lazio che in questi giorni, insomma, non sono abbastanza, non sono, ecco, così felici, soddisfatti
1: questo veto, insomma, voglio dire, questo pregiudizio nei confronti di Gattuso. Però lo rispetto, io ho un'opinione differente, io credo che sia un ottimo allenatore e che sia, diciamo, l'uomo adatto in questo momento molto molto critico, molto difficile, molto delicato, che è legato soprattutto alla questione ambientale, Francesco. Non possiamo far finta di nulla, qui va recuperato un po', non dico così, quello che c'era prima, perché è impossibile, però insomma una via di mezzo, una sintesi, perché fare il calciatore, fare l'allenatore, fare a quei livelli, ad altissimi livelli, senza la gente allo stadio è impossibile. Quindi va risolto quello, non so, Gattuso, insomma, Gattuso viene a allenare, cioè non è che viene a pacificare, io non so se poi riuscirà a entrare nel cuore della gente laziale. Io credo che caratterialmente possa essere direttamente proporzionale poi alla storia della Lazio, no?
0: Certo.
1: Io, ecco, su Gattuso, se mi consenti, ecco, non sono d'accordo quando c'è chi lo etichetta come allenatore grintoso, focoso, e che insomma sembra che uno non ci abbia un'idea. Io ho visto giocare le sue squadre e a volte hanno espresso un buon calcio. Quindi molto, anche, voglio dire, c'è questa guaglia di protagonismo, del possesso del pallone. Cioè, no, il tifoso laziale forse percepisce Gattuso come andiamo in battaglia, scivolate, ringhi, urla, forza, dai, sì. Ma Gattuso è anche altro. Non lo so, però questo me lo sentire meglio te.
0: Il tifoso
1: della Lazio lo percepisce come un rimedio dell'ultima ora in una situazione disperata.
0: Io mi chiedo se molti...
1: Una possibilità d'uscita, di rilancio, di qualcosa, di riscatto. Cioè, Gattuso è questo, caratterialmente lo conosciamo, però è anche altro.
0: Perché la domanda è, Palladino avrebbe
1: viene
0: avuto
1: intercettato come uno che le squadre sue sono soprattutto battaglia, combattimento. Secondo me no. Secondo me non è questo Gattuso. Poi io magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio io, ma
0: forse qualcuno avrebbe preferito Palladino arrivare su un allenatore che, no, in continuità, perché comunque Gattuso manca da un po' di tempo dal campionato italiano, ha preso tutte strade estere dopo vabbè, non conto neanche quel mese alla Fiorentina dove diede le dimissioni per questioni,
1: sì, però,
0: per incomprensioni. Però Palladino,
1: Francesco, è l'allenatore, secondo me, adatto a far uscire fuori un po' qualcosa di diverso in questo momento difficile. Cioè, la domanda è, la Lazio, la prima partita, vabbè, lasciamo perdere, comincerà dalla metà di agosto contro il Mantova in Coppa Italia nel 32esimo della competizione. Ma la prima partita ufficiale in campionato, no? Che si giocherà il 24-23 agosto, però dipenderà dagli anticipi e dei posticipi, dal calendario, dalla prima giornata. Cioè, se gioca in casa, no? Che gioca in uno stadio vuoto un'altra volta, cioè si ricomincia questo discorso qui. Può esserci pure Pep Guardiola in panchina, cioè tu devi risolvere questo aspetto e poi il resto. Certamente tifoso laziale, cioè, se fosse arrivato un altro al posto di Gattuso, ti faccio questa domanda, avrebbe scaldato i cuori laziali? Tanto voglio dire, non c'era nessuno allo stadio,
0: no.
1: Cioè, una situazione un po' difficile da...
0: Forse nessuno di quei papabili, penso a Thiago Motta, penso a Pisacane, sto facendo i nomi che sono usciti anche sui giornali, Palladino, forse l'unica cosa che fa storcere il naso ai tifosi è il fatto che si è andati su un profilo un po' più caratteriale, che era nelle grazie di Lotito da tanto tempo, rispetto ad un allenatore più pronto, secondo alcuni, come ad esempio poteva essere Palladino, perché già Pisacane
1: non era visto
0: bene. Ma magari
1: hanno in testa una Lazio da combattimento, nel senso,
0: sì.
1: Cioè, disciplina, giocatori che hanno voglia di
0: amico
1: di
0: dei
1: stare.
0: Calciatori, alla Simone Inzaghi forse.
1: Ma tanto amico dei calciatori, cioè amico fino a un certo punto. Insomma,
0: un empatico, uno molto più empatico.
1: Sì, secondo me serve questo la Lazio, cioè uno che lavori dalla mattina alla sera per la Lazio, un po' anche un po' il mantra del presidente, che dedica tante ore, ha dedicato tanti anni a questa società. Poi si può criticare, non può piacere quello che è, ma insomma parla la storia. Sono 22 anni che fa questo lavoro, no? Fa il presidente della Lazio. Però insomma mi sembra che ormai, anche se dovesse fare un grande campionato, cioè, voglio dire, lì il discorso non è legato ai risultati, Francesco, è legato a un fatto che la maggior parte del tifo laziale non vuole più questa proprietà. C'è poco da fare, allora che fai? Scegli Gattuso cercando un attimo tramite risultati, dando magari l'idea di una squadra che possa conquistare fino a, cioè, in questa battaglia, che possa essere una leva per lo Tito. Dire: guardate, avete visto che bella Lazio, andate, venite allo stadio. Ma insomma sarà difficile. Secondo me sarà difficile.
0: Non credo basta.
1: Però è un tentativo.
0: No, vabbè, certo,
1: tentativo.
0: Okay. Allora, Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. Chiuso il rapporto dopo 4 stagioni, noto ufficiale da parte del club. Club e direttore si salutano con reciproca gratitudine. Le strade di Atalanta e del direttore sportivo Tony D'Amico si dividono professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca ringraziano sentitamente il direttore. Gli augurano meglio per il futuro. Il futuro, aggiungiamo noi, probabilmente sarà quello a Trigoria con Giampiero Gasperini, con cui ha già lavorato, non in rapporti così, no, idilliaci, però comunque conquistando diverse soddisfazioni, tra cui l'Europa League. Andrea, vogliamo ascoltare un audio? Vediamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori, vai.
2: Ciao Maracanà, Fabio da Bergamo. La Juventus è bella come la Ferrari Luce. Auguri.
0: La Ferrari Luce è presentata proprio questa mattina, con ovviamente chi storce giustamente anche il naso, soprattutto per gli appassionati. Ovviamente non ho detto che l'Atalanta cambia pelle, saluta Tony D'Amico che probabilmente andrà da Roma ed è pronta ad accogliere Cristiano Giuntoli. Prego, altro audio.
3: Tutti, Andrea da Vicenza. Questa ossessione però che abbiamo noi in Italia per far cadere teste ogni volta che un progetto fallisce, o ogni volta comunque che un'annata fallisce come quella che è successo quest'anno per Emilia e Juve, secondo me penso sia uno dei mali cronici che abbiamo qua in Italia, perché io sono a differenza di tanti a favore della scelta che ha fatto la Juve di andare avanti con continuità col progetto, anche perché l'anno prossimo sarà il primo anno che potranno lavorare con tutti i componenti al loro posto, non con un quadro dirigenziale costruito un po' alla volta durante l'anno. Io faccio sempre l'esempio di campionati come quelli di Premier League. Tutti coloro che hanno fatto grossi squadre, che hanno fatto dei progetti e poi dopo un anno li hanno buttati via, sono ancora lì, come il Manchester United e il Chelsea, a cercare di ripartire, mentre chi ha dato fiducia a progetti a lungo termine, come è stato Liverpool e Arsenal, per fare l'esempio, adesso sono nell'elite, nel top mondiale. Quindi,
1: beh, insomma, in Italia abbiamo avuto l'esempio di Gasperini. No, io penso che ci voglia pazienza.
0: No, però aspetta, Gasperini è vero, però se Gasperini in 10 anni di Atalanta è andato 7 volte in Champions League. Quindi la pazienza c'è stata, ma ci sono stati anche tanti risultati,
1: certo,
0: ottimi.
1: Sì, sì, sì.
0: E, mentre parlava, pensavo ad esempio a Tare, direttore sportivo che dopo la Lazio si era conquistato tra virgolette il Milan, e dopo un anno in cui all'ultima giornata hai perso la Champions League e ce l'avevi sul palmo.
1: No, no, no. Questa stagione secondo me non scalfisce nel valore suo e quello di Allegri.
0: Non era una critica,
1: sì, sì.
0: Era per empatizzare con lui che aveva dato vita a un progetto che secondo lui poteva essere lungo, invece all'ultima giornata azzerati i vertici.
1: Esatto. Beh, devi essere fortunato e soprattutto, sai, quando uno fa una scelta pensa sempre che sia la scelta più giusta che uno possa fare, però a volte scopri strada facendo che invece l'hai sbagliata, ma non dipende da te. Cioè, che fai? Rifiuti di andare al Milan?
0: No.
1: Ci vai? Magari ti dicono: guarda, stai attento perché lì la situazione non è così, no? E tu ci vai.
0: Certo.
1: Poi la vivi sulla tua pelle e quindi magari se c'è un fallimento, sì, ci hai messo del tuo, però insomma... un po' di attenuanti io gliele do, sia Tare che Allegri, cioè, sono trovati, sai, in una centrifuga che è difficile, diventa dove tutto gira, ma è in continuazione, non c'è mai un... Sì, devi inseguire il risultato, ma poi lo devi imbastire le cose, devi avere tempo, avere pazienza, non c'è stata, come non c'è stata anche in passato, però insomma è il gioco delle parti, quando vai in queste grandi piazze. Hai detto bene tu, ecco, Gasperini è centrato subito il grip ce l'ha messo subito, però come diceva il nostro ascoltatore, Liverpool, Arsenal, ci sono stati dei periodi incredibili, cioè Wenger non è che ha vinto tanto in relazione al tempo che è stato a Londra con l'Arsenal, però lo amano infinitamente perché ha lasciato un'eredità. Io ripeto, è importante Guardiola, perché io ho tanta stima di questo allenatore, perché lascia sempre un'eredità tecnica oltre i trofei in bacheca, no? Cioè è più importante quello, Francesco, non lasciare il vuoto dopo che sei stato in un posto.
0: Ti devo dare un'ultima ora che comunque era già assodata da tempo. Sì, la SS Lazio comunica di aver depositato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. L'importanza delle parole ve le leggo: la società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico, vabbè, ai suoi collaboratori i migliori auspici. Quindi prende atto, quindi vuol dire che evidentemente vogliono mettere le mani avanti dicendo c'è stata comunicata quasi questa conclusione del rapporto professionale, ne prendiamo atto. Quindi giusto perché dobbiamo pesare anche le parole e interpretare i comunicati. Andrea, me ne vuoi dare un altro? Vai, sentiamo un altro audio.
4: Ragazzi, andateci piano con la Roma perché è con l'Inter, perché ultimamente, se non sbaglio, ha preso 5 pallette dall'Inter il signor Vilar. Ciao, fatemi sapere.
0: fateci sapere, non possiamo, ho capito, però non possiamo abbassarci tutto su una serata, certo, storta.
1: Ah, io pensavo no. Possiamo basarci tutto sull'Inter, cioè l'Inter è la squadra da battere, resterà tale.
0: Ah, certo, assolutamente.
1: E poi abbiamo detto, secondo me il nostro ascoltatore forse non ci ha seguito bene, che ci sono magari anche, voglio dire, le speranze, le ambizioni, le aspettative di chi insegue il sogno. La Roma ha fatto un buon campionato, certamente per raggiungere quel livello deve lavorare molto, ma anche le altre, Napoli, anche se la struttura resterà più o meno forte, bisognerà vedere, insomma, l'italiano cosa farà, se sarà lui il nuovo allenatore. E poi Milan e Juventus. Ho detto, ci sono da ricostruire alcune squadre, da ristrutturare, da ridare magari un po', no, una sverniciata tipo a Napoli, anche se poi il Napoli non è che è arrivato nono, è arrivato secondo. Ha vinto una Supercoppa
0: italiana.
1: L'italiano
0: riparte da un secondo posto comunque.
1: E da una Supercoppa italiana.
0: E da una Supercoppa italiana.
1: Giocata alla grande e vinta con merito.
0: Esatto. E con la Champions per la prima volta da... la Champions da affrontare, l'ha già affrontata con
1: la pagina nera
0: con
1: di questa
0: Bologna.
1: Stagione di Conte, sì, però, insomma, sì. Le attenuanti, gli infortuni abbiamo detto mille volte, però insomma il Napoli sta là e le altre stanno inseguiranno l'Inter e probabilmente sarà ancora la squadra da battere.
0: Ti volevo portare, prima di chiudere questo blocco, anche su il panorama allenatori, di quelli che si notano, si citano poco, più che notano, si citano poco. Perché il Torino ancora sta cercando di capire il da farsi su D'Aversa, più che altro secondo me stanno valutando se c'è un'alternativa più forte di D'Aversa prima di buttarlo a mare, così come ha fatto la Fiorentina con Vanoli. E poi ci sono quegli allenatori, anche il Parma con Questa, non si sa bene che cosa faranno.
1: Anche lì
0: c'è stata Pisacane probabilmente rimarrà al Cagliari, se non dovesse esserci chissà quale chiamata. Ci sono questi allenatori qua un po' nel limbo, c'è anche Di Francesco, però ci abbiamo parlato. Sassuolo da capire, perché
1: Aquilani.
0: Il Torino e il Sassuolo potrebbero contendersi anche un profilo come Alberto Aquilani, che venerdì chiuderà insomma la stagione contro il Monza, ed è un profilo che è attenzionato, magari stanno aspettando proprio la fine di questo playoff per affondare il colpo.
1: Beh, sì, insomma, se tu mi dici anche il Parma, non sapevo.
0: Sì, il Parma, il Parma in realtà cos'è successo? In una delle partite finali contro il Sassuolo era quasi scontato l'addio. Poi c'è stato un ripensamento e stanno lavorando per poter proseguire insieme. Però potrebbero anche separarsi.
1: Stavo questo
0: era un po'. Sì. Forse perché non si aspettavano proprio questo tipo di allenatore. Anche se poi i suoi punti, il Parma, ma 45 punti al pari del Torino.
1: Che avrebbe potuto fare? No, relativamente al Torino, insomma, quando Cairo dice stiamo riflettendo, secondo me si sta guardando intorno. Detto questo, D'Aversa ha fatto un lavoro ottimo. Meriterebbe la conferma, ma come la meritava anche a Firenze Vanoli, però abbiamo visto insomma che probabilmente ci sarà un annuncio a breve di Grosso. Come abbiamo letto l'ultima ora, l'hai detto per quanto sul versante dei direttori sportivi, perché avevamo detto sarà un calciomercato interessante anche da questo punto di vista, non soltanto degli allenatori ma anche dei direttori sportivi. Toni D'Amico è titolare di coda, è finita ufficiale oggi,
0: sì.
1: Quindi probabilmente lo vedremo a Roma.
0: Sì, no, è giunto lì all'Atalanta. Insomma, si stanno incastrando un po' di situazioni. Tutto questo per arrivare alla Fiorentina, che sta per dare praticamente il ben servito a Vanoli. Ci sono arrivati anche una serie di messaggi che solidarizzano in questo senso con Paolo Vanoli. E arriverà ovviamente Fabio Grosso. Noi ne parliamo all'interno della redazione di Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto. Ciao Tom, ben ritrovato.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. È così, giorno di scambi in casa Viola, passaggio di testimone tra Vanoli e Grosso, e sì, confermo tutto quello che dicevate, anche se devo dirvi che poi dall'entourage di Vanoli per il momento conferme sulla comunicazione non le abbiamo, però insomma è un qualcosa che poi lo stesso Vanoli aveva intuito. Certo è, e mi rifaccio anche un po' a quello che ieri ha fatto intendere il suo procuratore d'amico sui social, la classifica del girone di ritorno parla molto chiaro, e quindi non so se forse magari a livello anche solo di rapporti magari Vanoli avrebbe gradito una comunicazione un po' più diretta, un po' più schietta, però tant'è, questo evidentemente per quella che era la strategia di Paratici, che poi evidentemente anche avendo visto le difficoltà per qualche obiettivo che era comunque in cima alle preferenze, penso su tutti a Iraola, tecnico molto molto appetito da molti club, e a quel punto poi ha rotto gli indugi e nelle ultime 48 ore ha accelerato sulla pista Grosso.
0: Tommaso, non so se sei d'accordo, ma io non ho mai creduto più che altro ad una conferma di Vanoli, non per i risultati che in un mondo normale lo avrebbero, no, messo lì e riconfermato, ma più che altro per l'arrivo, non so se siete d'accordo anche tu Stefano, del direttore sportivo. Perché quando arriva un direttore sportivo di quel calibro, come insomma il pedigree e il curriculum di Fabio Paratici, spesso e volentieri il direttore sportivo la prima cosa che fa è scegliersi l'allenatore, non prendersi quello che già c'era quando è arrivato. E quindi secondo me le speranze di Vanoli erano poche, più che altro perché poi Fabio, poi Paratici se l'è scelto questo allenatore, prendendosi anche un po', no, un rischio, se vogliamo, possiamo dirlo, perché comunque Grosso, sì, in crescita, tutto un percorso di crescita, però alla prima, no, vera panchina in un ambiente particolare. Stefano?
1: No, ma siamo d'accordo. Poi sono d'accordo con Tommaso, magari la modalità, la forma poteva essere diversa, ma insomma non mi sorprende, nel mondo del calcio, ma anche nel lavoro in generale, accade. Ti senti, magari ci speri, ho fatto un ottimo lavoro, sì, io sto parlando di Vanoli, Vanoli magari si aspettava un colpo di scena, ma insomma era nell'aria una decisione del genere, e alla fine ieri secondo me si è saputa questa notizia, Tommaso, perché nel momento in cui Carnevali annuncia che con Grosso era finita, insomma, dove va Grosso, che fa, resta senza squadra? C'era l'accordo con la Fiorentina da tempo, era una cosa che si sapeva, però si poteva gestire in maniera differente? Sì, però è andata così. Vanoli secondo me avrà un credito enorme, sì, per chi ha fatto un lavoro strepitoso, magari sarà rivalutato forse con calma più in là, però ha fatto una grande impresa a salvare la Fiorentina, una piazza difficile, poi magari non ha conquistato i cuori viola, però avrà un credito, perché nel momento in cui se salta qualche panchina, questa salvezza alla Fiorentina potrebbe rimetterlo in corsa. Insomma, noi gli auguriamo di trovare posto prima, naturalmente.
5: Sì, ma io credo che questa stagione sia stata una gran bella vetrina per Vanoli, e ben detto tra noi, sono convinto che poi nel valzer che è in partenza una destinazione la troverà comunque. Vi arrivo a dire, non mi stupirei se poi alla fine a Bologna, dove sento che italiano può essere in partenza, ecco, non mi stupirei se poi ci potesse finire Vanoli. E sulle altre riflessioni, che dire, probabilmente è il primo vero segno di rottura con il passato, ed è un segnale che porta alla firma ai Paratici, come giustamente dicevate, perché è chiaro che il direttore sportivo arriva, nel caso dei Paratici, con una situazione che non ha scelto lui, termina la stagione e chiaramente ci sta che si scelga l'allenatore, ma è una scelta di rottura, se vogliamo, anche col passato della gestione commisso, che invece è sempre stata in genere molto familiare anche nei rapporti, quindi non per citare la riconoscenza, che poi era quello che Vanoli si augurava non dovesse essere alla base di un evento ferma. Ma se guardiamo la recente storia della Fiorentina, anche dopo il primo anno di Iachini, la scelta della proprietà di Commisso fu proprio quella di confermarlo quasi in segno di riconoscenza per quello che era stato il lavoro dell'anno precedente. Stavolta invece, anzi, direi che Paratici porta a casa il primo vero segnale di autonomia decisionale, perché poi sono convinto che qualche anima interna a Casa Viola la conferma di Vanoli l'abbia valutata da vicino. Probabilmente non sarà stato Paratici, ma qualcuno nella società, anche solo per quella che era l'organizzazione estiva, un'idea delle eventuali linee guida per la ripartenza, aveva provato a farsela con Vanoli. Detto questo, è giusto così. Che poi di fatto in questa giornata qui a Firenze, dove si parla molto anche della presa di posizione dei tifosi che hanno pubblicato un comunicato molto duro verso la società e sono rivolti sostanzialmente solo a Paratici, ecco, anche questa scelta di Grosso che porta la firma del nuovo direttore sportivo della Fiorentina comunque va nella direzione della piena autonomia decisionale dell'ex DS del Tottenham e della Juve, per capirsi.
0: Chiaro, Tommaso, grazie.
1: Ciao Tommaso.
0: Ci dobbiamo fermare.
5: Buon lavoro
0: a te e alla redazione di Radio Firenze Viola. Grazie a Tommaso Loreto. Noi torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio e il cambio di panchine. In casa Milan, Gerry Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. E Iraola è il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Giovane con un'identità di gioco chiara, moderna e offensiva. Sulla carta un'inversione totale rispetto alle proposte e alle idee di Max Allegri. L'operazione è stata messa però in stand-by a causa del nodo mercato. Il budget sarebbe infatti lo scoglio principale. Nella corsa si sarebbe inserito intanto anche il Crystal Palace, che promette investimenti maggiori. E proprio il Crystal Palace è impegnato con il Rayo Vallecano per provare a conquistare la Coppa nella finale di Conference League, che si gioca questa sera alle 21. Tornando alle panchine per il Napoli e Vincenzo Italiano, sembra cosa fatta. Il contratto dovrebbe essere di 2 anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l'entourage dell'allenatore del Bologna nell'incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e la DS Manna. Si è parlato anche della definizione della squadra. Rientro dei calciatori in prestito come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, tutti bocciati da Conte. Valorizzazione della rosa che Italiano avrà a disposizione e budget di mercato per 3 o 4 innesti fissato tra i 50 e i 60 milioni. Nel biennio di Conte il Napoli ha speso quasi 300 milioni. Il tennis si è chiuso al secondo turno e il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3, 6-2 il punteggio finale. In chiusura un aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni per l'atleta. Per lui uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: nuovo in diretta su TMV Radio con Maracanà. Tra l'altro, così introduciamo anche l'appuntamento con A Tutto C tra poco con Lucio Marinucci, perché sono arrivate anche le scelte di Nunziata in pectore all'Under 21 dopo la promozione provvisoria di Baldini in Nazionale A, perché tra le scelte dell'Under 21 ci sono anche quattro convocati che arrivano dalla Serie C e la Serie D, quindi uno arriva anche dalla Pianese, quindi diciamo che c'è anche una continuità di scelte per quanto riguarda le convocazioni. Nei dilettanti troviamo il portiere del Milan futuro Lorenzo Torriani, i tre invece i giocatori che nell'ultima stagione sono scesi in campo in Serie C. Il primo è Amei, questo centrale classe 2005 di proprietà del Bologna, in luce con la Pianese, e poi Matteo Lavelli e Vavassori, protagonisti con le formazioni Under 23 di Inter e Atalanta, quindi anche qui una scelta diversa per quanto riguarda i convocati dell'Under 21. Allora, caro Stefano Impallomeni, devo farti ascoltare l'intervista a Romelu Lukaku di ieri sera, realizzata da Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, perché ieri a Monte Carlo c'è stata la festa per i 30 anni dell'agenzia PP & Sport Management di appunto Federico Pastorello, che tra i suoi, no, nella sua scuderia c'è sempre stato Romelu Lukaku, intervistato da tuttomercatoweb.com. ve lo facciamo ascoltare.
1: Ci siamo, sta per cominciare questo appuntamento con l'attesissimo mondiale. Ti chiedo innanzitutto come stai, perché è stata una prova difficile, l'infortunio, sì, e soprattutto a livello umano la perdita di papà. Come, sì, arrivi a questo mondiale?
2: Bene, dico che adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
1: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolosi. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, gli inglesi, i francesi. Poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila.

0: sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
1: Danilo, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
0: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato. Sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
2: Così Romelu Lukaku, intervistato da Lorenzo Di Benedetto direttamente da Monte Carlo. Brevissimo passaggio insieme a te, Stefano, nel senso che poi Lukaku è un po' quello che è mancato al Napoli. C'è stato tanto di cui parlare quest'anno, la rottura con il Napoli e con Antonio Conte.
3: Diversi problemi fisici.
2: Sì, siamo partiti proprio da lì, dai problemi fisici. E adesso vediamo che mondiale potrà disputare con il suo Belgio.
3: Sì, è sempre un po' il Belgio un po' sfiorito, no? Ci si aspettava sempre qualcosa in più da questa nazionale, che poi ha un po' deluso le aspettative. Generazione di fenomeni molto forte, però pian piano si sta perdendo quella forza. Però Lukaku secondo me resta un calciatore importante. E poi ha detto, tra l'altro, lei che ha aggiunto, non so, non l'abbiamo ascoltato qui, ma che vuole rimanere a Napoli.
2: Sì.
3: E vuole fare un altro anno di contratto e vuole far bene. Vedremo, insomma, con Italiano, se sarà lui, se si potrà rilanciare. Ma insomma, credo che sia ancora in Italia, possa fare la sua figura.
2: Chi invece è pronto a lasciare per sua stessa missione nel caso in cui dovesse esserci un investitore è Urbano Cairo. Piccolo spoiler di quello che andremo a sentire del presidente del Torino, presente anche lui alla festa dei 30 anni della scuderia di Federico Pastorello, lui che col Torino ha fatto tanti affari insieme al procuratore, intervistato ieri sempre da Lorenzo Di Benedetto e da tuttomercatoweb.com, Urbano Cairo.
1: Presidente, siamo al consuntivo di questa stagione, avete chiuso togliendovi lo sfizio nel derby con la Juventus, un suo voto alla stagione e soprattutto si chiedono i tifosi del Toro da dove e da chi si riparte per la prossima.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti. Da Casadei a C'è Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera. Però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato ad Aversa e devo dire che ad Aversa ha fatto bene, ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Certo, non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
1: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo. È una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto. Vediamo alla fine

0: cosa, come dire, cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
1: Da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
0: No, non l'ho detto. Ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
2: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
0: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però voglio dire, io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere, Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio. E ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
1: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
0: Ma io ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
1: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
0: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok? Grazie.
3: Eh beh, lui comunque è sempre stato chiaro su questo, sottolinea il fatto di voler vendere per un investitore. Poi vabbè, Ventura è un suo amico, quindi no, è un'ipotesi
4: che lì, parla come, di calcio,
3: sì, come domande eccetera, però così Urbano Cairo. Chiudiamo con il padrone di casa, perché è stato intervistato anche Federico Pastorello nella festa dei 30 anni della sua scuderia. Tra l'altro Federico Pastorello, che è procuratore consulente anche di Simone Inzaghi, ne ha parlato insieme a tanti altri calciatori di questa Serie A, tra cui Meret. Insomma, ci sono tanti temi, lo ascoltiamo. Ma prima, Stefano, ti devo salutare e ringraziare dandoti l'appuntamento a domani.
5: A domani,
3: grazie.
5: Ciao
3: a Stefano
5: a
3: Impallomeni, noi ci sentiamo Federico Pastorello al rientro. Entro invece a tuttaci con Lucio Marinucci. Sentiamoci, Pastorello.
6: Innanzitutto tanti auguri per questo trentennale che, conoscendoti, stai vivendo come un ulteriore trampolino per le tue grandi ambizioni. Ne hai fatte tante di trattative, tantissime ne farai. In questi anni, quella che più ti ha colpito, il ricordo più intenso e bello, ce ne sono tanti, però uno, facciamo questo sforzo.
7: Guarda, la trattativa, ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dell'Udinese alla Lazio, perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante. All'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante, e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu di successo, e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
1: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
7: Beh, diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso, che è quello del mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sulla Coppa del Mondo. Quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player, e lo dimostrerà, e ne sono sicuro, perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa, poi alla fine lo ottiene sempre. Quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del mondiale.
6: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo a Cerbi, Simone, Inzaghi.
7: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio, l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione e con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi sì, in futuro. E per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande estimatore, e quindi tutto può essere, però insomma, ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano, io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
1: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente all'Al.
7: Sì, sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante, certo lì ovviamente sei considerato, l'Al Hilal è la Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque è la Kings Cup, è una competizione molto importante, perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante. E poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso, e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser. Ecco, quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quella effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni. La situazione anche del mercato lì non è molto semplice, perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma, ecco, quindi però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
1: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare in quest'estate?
7: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì, quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che insomma sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
2: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, l'Inter cerca un portiere.
7: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi dopo non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi...
6: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
7: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventi un... così, il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente, personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
1: Una domanda difficilissima per chiudere. Ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato. Qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
7: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori, ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi è chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente ci sarà da lavorare, perché abbiamo 4-5 ragazzi in rampa di lancio che meriterebbero di avere uno spazio in Serie A, e quindi speriamo, ovviamente Palmisani, Moruzzi, Faticanti, adesso per citarne alcuni, ma diciamo che sono tutti ragazzi che secondo me possono fare molto bene.
4: Maracanã.
5: Bentrovati dalla redazione.
8: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
5: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
8: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
5: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
8: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati alla attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
5: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele. Una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, Lucio Marinucci, finestra pomeridiana di A tutta C, per trattare i temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Peraltro una giornata importante quella di oggi a livello di risultati e di partite, ma ci arriviamo fra poco. Io intanto saluto come sempre chi ci sta seguendo sia via app che tramite sito di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale il 61. Saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia ad accompagnarmi oggi, ma dicevamo è una giornata importante a livello di partite perché ci sono due sfide di assoluto livello e due sfide che poi determineranno quello che sarà poi lo scontro in finale dei playoff di Serie C. E il numero comunque per partecipare con i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331-8200-213, ripeto 331-8200-213. E le partite in questione ovviamente le conoscete bene, sono Union Brescia-Salernitana e poi Catania contro Ascoli. Chiaramente una decisamente più sbilanciata, per usare un eufemismo, con il Catania che ha vissuto una partita d'andata disastrosa contro un Ascoli che ha banchettato fin dal primo minuto, 4-0 all'andata, vittoria nettissima dei bianconeri, praticamente inappellabile. Il Catania giocherà oggi questa partita per concludere la stagione. Servirebbe veramente più che un'impresa, servirebbe un assoluto miracolo sportivo per rimettere le cose in discussione, e guardando le ultime settimane di entrambe le squadre appare francamente impossibile. Per quanto riguarda invece Brescia, Union Brescia Salernitana, tutto molto più in equilibrio perché si riparte dall'1-1 dell'andata, 1-1 raggiunto nei minuti di recupero proprio dai biancazzurri, che ora hanno il fattore campo a proprio favore. Sappiamo che ormai in caso di parità si arriverebbe ai calci di rigore, non ci sarebbe più ovviamente il riferimento alle meglio piazzate, però è comunque sia un fattore importante quello del Rigamonti, e l'Union Brescia dovrà cercare di fare la voce grossa, ma questa Salernitana ha dimostrato di essere assolutamente comunque una formazione ostica, soprattutto in questi playoff, soprattutto in queste gare conclusive della stagione, anche nella regular season. All'andata una partita decisamente in equilibrio, non sempre spettacolare. La Salernitana ha fatto poco in realtà, oltre alla rete di De Boer, ma comunque ha messo in piedi una prestazione solida, riuscendo ad arginare un Brescia che lì davanti ha comunque delle armi veramente molto molto importanti. Avremo il tempo poi nei prossimi minuti di approfondire i temi, di andare nello specifico sulle vicende di alcune piazze. Poi più avanti posso già anticiparvi che nel prossimo blocco andremo a parlare anche di una squadra ambiziosa del girone C che sta facendo ottime cose da anni e che sta ormai avviandosi verso una nuova fase a livello societario, ma non del tutto a livello dirigenziale tecnico. Il riferimento è l'Audace Cerignola, che anche quest'anno ha mostrato comunque ottime cose, che vuole mantenere la propria competitività nel professionismo nonostante dicevamo il cambio a livello di vertici dirigenziali. E poi avremo modo di commentare sempre dal sito e dall'app di Tutto C delle notizie relative alle panchine, perché ci sono delle panchine che cambiano, altre che invece confermano i tecnici precedenti nei vari gironi. Non anticipiamo troppo i vari temi perché ci arriveremo appunto a brevissimo. Comunque sia, per quanto riguarda invece un'ufficialità praticamente dell'ultimo minuto, riporto una novità per la Pianese, un'altra squadra che ha fatto molto bene in questa rassegna stagionale. Il comune più piccolo del professionismo italiano, peraltro 3.850 abitanti, la Pianese si è spinta fino al terzo turno dei playoff, fermandosi solamente contro il Lecco, e ci sono appunto dei rinnovi in realtà per la formazione biancorossa che sono stati ufficializzati proprio poco fa. tramite i canali social del club. Sono dei rinnovi importanti per far capire appunto quello che possa essere il progetto della prossima e delle prossime stagioni. Il riferimento a tre elementi di spicco della prima squadra: Bertini, Chesti e Gorelli. Per tutti e tre infatti è scattato il rinnovo automatico dell'accordo al raggiungimento di determinati obiettivi fissati contrattualmente, quindi era già nell'aria sostanzialmente. La Pianese riparte da questi punti fermi, mentre per quanto riguarda le semifinali c'è anche l'attesa poi non solo del riscontro sul campo ma anche del riscontro sugli spalti. A Salerno abbiamo visto uno spettacolo da Serie A, non sarà da meno la partita di Brescia di questa sera, perché c'è il sold out, quindi tantissima partecipazione anche in tribuna per tutte e due ovviamente le squadre, ma qui siamo in casa della Brescia, quindi tanto sarà tinto di biancazzurro. E poi per quanto riguarda invece Catania, bisognerà vedere come verranno accolti i giocatori, come verrà accolto anche Domenico Toscano. Insomma, il Catania ha chiuso in maniera pessima questa regular season e questi playoff. Sarebbe anche interessante capire quelle che potranno essere le prospettive legate alla progettualità del prossimo anno, perché la voglia di una piazza importante come Catania è quella di mantenersi di certo all'apice minimo della Serie C, ma c'è la voglia di tornare in B, e il Catania è ormai impantanato da tre stagioni, inclusa quella corrente in Serie C, ed è difficile pensare che possa promuovere ormai in quest'anno. Quindi saranno almeno quattro le stagioni di purgatorio in Serie C, quindi non è di certo il migliore dei momenti. Per carità, le squadre al momento retrocesse dalla Serie B non sono del sud, perché c'è il Pescara che comunque dovrebbe ad occhio e croce finire come sempre nel girone B, poi Reggiana e Spezia sono nei gironi del nord, e l'unica che scenderà nel raggruppamento meridionale sarà il Bari. Anche qui ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, il Bari sta vivendo veramente un sogno in negativo, un incubo in queste ultime settimane, ma in generale in questi ultimi anni. Ricordiamo che molti giocatori anche lasceranno, uno su tutti Moncini, che era stato il migliore di quest'anno raggiungendo anche la doppia cifra, invece si svincolerà grazie ad una clausola e quindi resterà di conseguenza in Serie B. Stiamo per arrivare al collegamento con la redazione di TuttoC.com. A breve avremo Luca Esposito, come sempre, a chiacchierare per insomma fare un po' il punto sulle sfide di questa sera, e poi, come detto, commentare altre interessanti, devo dire, notizie sulle panchine. La panchina del Perugia, che anche quest'anno ha vissuto un'annata complicata, l'altra invece è quella di una Piazza che negli ultimi anni comunque si è cercato di ottenere risultati, e lo ha fatto molto bene il Pineto, che dovrà ripartire per il post Tisci, e in questo caso abbiamo addirittura già l'ufficialità, ma aspettiamo prima di dare il nome, appunto, che poi si siederà sulla panchina degli abruzzesi. Anche quest'anno molto bene, Tisci aveva condotto alla grande sia nella passata stagione che in quella corrente, per far capire anche la bontà comunque del progetto. E questo nuovo tecnico comunque è un tecnico di assoluto rispetto, che negli ultimi anni ha vissuto avventure differenti. L'ultima è, come posso dire, non facile, durata poco, è andata male, ma non dico altro. Comunque invece aveva fatto molto bene con una Piazza in particolare in precedenza. Vedremo anche qui che cosa accadrà per il futuro, e di conseguenza insomma bisognerà attendere il responso delle prossime settimane. Stiamo provando ad approntare il collegamento, vediamo fra poco se riusciamo, altrimenti comunicazione di servizio già con la regia. Vediamo, mi fanno segno rullo di tamburi, quindi attendiamo come sempre il buon Luca Esposito. Ce l'abbiamo dalla redazione di TuttoC.com, ci fa sempre molto piacere averlo in collegamento. Buona serata Luca, ben ritrovato.
2: Luca Esposito.
1: Luca Esposito, chiedo scusa. Veniamo corretti.
3: Grazie,
2: Grazie a te, è sempre un piacere rivederti, anche saluto anche i radioascoltatori e i telespettatori.
1: Grazie a te Luca, come sempre, per essere qui con noi. E ogni volta ci troviamo a parlare, insomma, di partite. Quelle di stasera saranno importanti, ci daranno poi la finale di questi playoff di Serie C. Una semifinalista che praticamente ha già più di un piede e mezzo in finale la conosciamo, l'altra partita invece molto più in equilibrio.
2: Sì, ci sono due semifinali questa sera, si parte dal Stadio Rigamonti, la Serana è attesa da questa partita difficile, anche perché alla Rechi 3 giorni fa terminò 1-1 con la Serana che praticamente era in vantaggio fino al 91esimo, poi quel gran gol di Crespi ha, diciamo, ha un po' fatto abbassare le velleità, no? Chiaramente non che la Serena se vinceva 1-0 andava a Rigamonti con la qualificazione già in tasca, però sarebbe stato un altro bigliettino da visita. Quindi bisogna fare la partita della vita, se lo sa anche Cosimi, ha detto che stasera ci sarà da battagliare perché il Brescia gioca, diciamo, ci sarà anche qui il sold out, tantissimo pubblico, ci sarà anche oltre 1500 proveniente da Salerno, come sempre non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, quindi una gara da tripla, che vinca il migliore, noi speriamo la serenità, anzi io da direttore della testata mi auguro che la serenità possa... siamo onesti, possa fare, diciamo, il colpaccio. È una partita, ripeto, dove al di là del caldo, perché oggi fa davvero molto caldo, si gioca alle 20, però è chiaro che le difficoltà sono per entrambe, quindi vediamo cosa succederà, perché chiaramente chi passerà il turno affronterà, come hai ricordato tu, quasi certamente il l'Ascoli, l'Ascoli che ha vinto in casa 4-0 contro il Catania, chiaramente andrà lì a Catania a mantenere il risultato, è chiaro che ci sarà anche lì tanta gente al Massimino, cercheranno di, perché no, di riuscire nel miracolo dell'aggancio, basterebbero, devono fare 4 gol e poi supplementare il rigore, quindi addirittura servono 5 gol per evitare il supplizio dei supplementari dei calci di rigore. Staremo a vedere, sono due, ripeto, forse la partita più attesa è proprio Rigamonti al Massimino, non me la vogliono amici di Catania, credo che il risultato è abbastanza scontato.
1: Beh sì, insomma, Salvo, prima dicevo, più che invece servirebbe veramente un miracolo sportivo al 100% per il Catania, poi sarà interessante capire effettivamente anche che tipo di animo ci sarà in vista del prossimo anno, perché ho l'impressione che tante cose cambieranno, ovviamente a partire, non lo so se dalla guida tecnica o meno, Toscano un allenatore bravo ma non è andata, ecco, come ci si aspettava, mentre per Union Brescia Salernitana, Luca, un'altra cosa comunque molto interessante della partita è che c'è stato alla fine a lungo equilibrio nella gara d'andata, ci sono dei potenziali offensivi da una parte e dall'altra che hanno dei valori, ma soprattutto poi il Brescia in particolare, ma anche la Salernitana in alcuni momenti hanno avuto delle defezioni nel corso di questa stagione, e invece vediamo degli organici che sono finalmente praticamente al 100%.
2: Sì, fortunatamente anche per quanto riguarda la Salernitana ha recuperato Arena, l'ultimo dei calciatori, anzi era già disponibile nella gara dell'andata contro il Brescia. Sì, tutte le, mi sembra forse Marras non è al top per panchina, quanto riguarda il Brescia. Andare. Sì, e più o meno poi sono tutti arruolabili, infatti da Salerno sono partiti tutti, chiaramente non è al di là del... bisognerà capire adesso il mister Cosmi come intenderà mettere l'11 in campo, chiaramente è palese che la squadra è stanca, hanno giocato dall'inizio, da quando è iniziata l'avventura playoff, quasi sempre gli stessi, e quindi urge qualche diciamo accorgimento, no? Per quanto riguarda l'11 di partenza, probabilmente Bera al posto di Matino, Longobardi al posto di Cabianca e probabilmente anche qualcosa in attacco, staremo a vedere tra un breve, tra l'altro scopriremo anche quello che sarà l'11 base di mister Cosmi.
1: Eh sì, vedremo poi tanti ballottaggi appunto a Schick, se partirà dal primo minuto o meno, ce ne sono veramente parecchi per capire quelle che saranno le formazioni, sono veramente molto curioso di capire che cosa potrà dire questa sfida. Attenderemo il responso del campo, Luca, mentre però nel frattempo ti porto anche ad altre notizie, sempre che potete trovare sul sito e sull'app di Tutto C. In particolare di due panchine volevo chiederti. Parto dall'ufficialità, perché il Pineto è stata una garanzia delle ultime stagioni. Tisci ha fatto un lavoro egregio negli ultimi anni, ora si cambia, si punta su Barilari, che ha vissuto un'annata non fortunata quest'anno. Ti chiedo che cosa ne pensi di questa scelta, perché ecco, Pineto deve dare continuità a delle annate veramente ottime.
2: Quest'anno sì, anche se nella prima parte ha fatto anche abbastanza bene con Bruzzaniti, no? Che poi è stato venduto al Catania. Sì, sicuramente il Pineto deve Barillari, sicuramente viene da un dopo due buone stagioni con la stessi Levante a Sorrento, non mi era dispiaciuto. Quest'anno purtroppo a Foggia è andata male anche perché è stato esonerato e poi è tornato. Sì. E cade una situazione davvero difficile quando trovi in situazioni complicate. Quindi anche lo stesso allenatore trova, diciamo, problemi per fare mettere 11 in campo, quindi diciamo che alla fine stoicamente lui ha accettato, anche perché è vero era sotto contratto, di traghettare la squadra nelle ultime giornate, anche se ripeto il verdetto del campo era scontato, quindi il Foggia bastava davvero un miracolo per la salvezza, anche se adesso c'è il sogno sempre legato, e chiudo col fatto Foggia, con il problema Foggia dei ripescaggi. Il Pineto invece deve cercare di combarillare, sono convinto, un tecnico preparato che conosce bene la categoria, sono convinto che il Pineto possa davvero centrare l'obiettivo. Quest'anno è andata bene come, diciamo, come anno, come stagione calcistica, e mi auguro che il prossimo anno con Barillari trovi anche quell'equilibrio, quella serenità che nell'ultimo periodo ha perso. Ma sono convinto che sarà è una scelta azzeccata, una scelta giusta da parte del direttore sportivo, che comunque mi sembra di Giuseppe, se non sì. Vorrei sbagliarmi, quindi applausi quindi alla società che ha puntato su un allenatore bravo, esperto, e secondo me che ha voglia di riscattarsi dopo la retrocessione col Foggia in Serie D.
1: Sì, e mi sento di aggiungere anche molto bravo con i giovani, e quindi potrebbe essere un fattore in più ulteriormente per migliorare il progetto, magari per piazzare anche, come è accaduto nelle ultime sessioni di mercato, dei giocatori interessanti a dei club, incassando ovviamente delle cifre anche relativamente cospicue. Per quanto riguarda invece Perugia, ecco, qui passiamo storicamente, con tutto il rispetto per il Pineto, a piazze ancora più importanti. Pare che insomma si stia costruendo già il prossimo anno via la campagna abbonamenti, si riparte da Tedesco. Anche quest'anno a Perugia non è stata un'annata facile, Luca, per usare un eufemismo. Chissà se il prossimo anno potrà finalmente regalare qualche gioia, e magari capiremo anche che tipo di partecipazione ci sarà dalla parte del tifo già dalla campagna abbonamenti.
2: Innanzitutto è stata una scelta che ha trovato pareri favorevoli da parte della piazza, della tifoseria, quindi puntare nuovamente su Giovanni Tedesco. È chiaro, come hai ricordato tu, bisogna alzare l'asticella. È stato un campionato anonimo, quello passato, deludente, quindi sotto gli occhi di tutti. È chiaro che bisogna, il grifo si aspetta qualcosa di più. Il Perugia è un blasone, ha un brand importante, non si può accontentare di una semplice salvezza ottenuta, diciamo, alle ultime giornate. Quindi è chiaro che bisogna resettare tutto. Giovanni Tedesco conosce l'ambiente, l'ex capitano conosce anche come riconquistare nuovamente l'affetto della tifoseria, e quella perché è una parte fondamentale, il dodicesimo uomo in campo anche a Perugia, quindi ritrovare quell'equilibrio, trovare nuovamente quella discontinuità nei risultati che quest'anno è mancato. Noi ci auguriamo davvero che con poi la campagna abbonamenti, che anche con il mercato, sicuramente sarà un mercato di prima fascia, quest'anno è andato così, ma il prossimo anno i tifosi si aspettano qualcosa in più, ma è anche giusto.
1: Ma sì, assolutamente comprensibile, magari poi evitare anche i ritiri estivi da altre parti del mondo che pare non abbiano pagato, ecco, anche quest'anno. Non è stata una grandissima idea. Comunque Luca, io ti ringrazio come sempre, ti avrei chiesto un pronostico, ma essendo insomma anche te interessato alla partita, evito tassativamente, e quindi ti auguro esclusivamente una buona serata, una buona partita. Alla prossima!
2: Buon lavoro a te, caro. Un abbraccio.
1: Grazie a Luca Esposito di TuttoC.com. Sarà una gara tutta da vivere. Saranno due gare tutte da vivere, ma come abbiamo detto, a Catania si parte dal 4-0 dell'andata dell'Ascoli, quindi sarà complicato aspettarsi ulteriori sviluppi in questo senso, mentre a Brescia avremo qualcosa di molto molto più interessante da raccontare. Intanto, prima di lasciarci, perché stiamo per andare in pausa nel primo blocco, poi nel prossimo, come dicevamo, avremo anche un approfondimento sulla Cerignola per dare un bilancio della stagione, ma anche per capire i nuovi cambiamenti in dirigenza che cosa potranno portare. Ma dicevo, nel frattempo lascio con un'altra notizia che potete trovare sul sito e sull'app di TuttoC.com, perché dovrebbe esserci in queste ore un incontro fra il Bari e il direttore sportivo di Cesare per capire se ci possano essere presupposti per proseguire insieme. Ovviamente il Bari, lo dicevamo, si sta preparando ad affrontare la prossima stagione di Serie C e vanno fatte delle valutazioni. Di Cesare è un'icona, un pilastro del club, però ora bisogna ovviamente riflettere attentamente per impostare un progetto che possa essere seriamente competitivo. Noi siamo arrivati però alla fine della prima metà di A Tutta C su TMV Radio e andiamo in pausa, break, e poi rientriamo sempre qui ad A Tutta C. A fra poco.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio e il cambio di panchine. In casa Milan, Jerry Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. E Iraola è il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Giovane, con un'identità di gioco chiara, moderna e offensiva. Sulla carta, un'inversione totale rispetto alle proposte e alle idee di Max Allegri. L'operazione è stata messa però in stand-by a causa del nodo mercato. Il budget sarebbe infatti lo scoglio principale. Nella corsa si sarebbe inserito intanto anche il Crystal Palace, che promette investimenti maggiori. E proprio il Crystal Palace è impegnato con il Rayo Vallecano per provare a conquistare la Coppa nella finale di Conference League, che si gioca questa sera alle 21. Tornando alle panchine per il Napoli e Vincenzo Italiano, sembra cosa fatta. Il contratto dovrebbe essere di 2 anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2 milioni e mezzo più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l'entourage dell'allenatore del Bologna nell'incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e la DS Manna. Si è parlato anche della definizione della squadra. Rientro dei calciatori in prestito come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, tutti bocciati da Conte. Valorizzazione della rosa che Italiano avrà a disposizione e budget di mercato per 3 o 4 innesti fissato tra i 50 e i 60 milioni. Nel biennio di Conte il Napoli ha speso quasi 300 milioni. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3, 6-2 il punteggio finale. In chiusura un aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni per l'atleta. Per lui uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta, sempre a tutta C dalla sede di Roma, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Come anticipato precedentemente, andiamo a parlare del girone C, andiamo a parlare in particolare del Cerignola, perché molto si muove a Cerignola dal punto di vista progettuale, di conseguenza dal punto di vista della proprietà, ma anche poi inevitabilmente dal punto di vista sportivo, e ne parliamo con chi effettivamente se ne intende alla grande. Con noi mi fa molto piacere averlo in collegamento, Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud. Emanuele, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te Lucio, grazie per l'invito, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Grazie a te Emanuele per essere qui con noi. Non possiamo non partire ovviamente da questo cambio della proprietà, con i nomi nuovi che si sono poi presentati nelle passate ore, con insomma l'obiettivo di dare voce al territorio, di mantenere la competitività. Insomma, ti chiedo un po' che cosa può cambiare, che cosa invece può rimanere più o meno sulla stessa falsariga, e anche come sta venendo accolto questo cambiamento proprio a Cerignola.
1: Guarda, la nuova società si è presentata lunedì pomeriggio, nel tardo pomeriggio, nella sala consiliare del comune qui a Cerignola. E se devo esprimere con una sola parola, un solo nome, quello che ne è venuto fuori è entusiasmo, perché l'incontro pubblico è stato assai partecipato, numerosi esponenti della tifoseria organizzata, ma tanti anche simpatizzanti, curiosi, semplici cittadini che non hanno voluto mancare alla presentazione di questo nuovo gruppo, che ha rilevato interamente le quote dalla famiglia Grieco, che è rimasta al comando per 12 anni portando il Cerignola nelle vette più alte della storia calcistica cittadina, risalendo dai campi polverosi della prima categoria fino a sfiorare sostanzialmente la Serie B nella passata stagione. Importante la continuità, nel senso che la proprietà è passata comunque ad un gruppo di imprenditori locali conosciuti in città in relazione ai loro campi di elezione lavorativi. È chiaro che alcuni di loro poi tra l'altro avevano anche ricoperto il ruolo di sponsor in queste ultime stagioni, e è inevitabile che ci sarà un po', per così dire, di apprendistato, perché un conto è appunto sostenere la squadra quale sponsor, un conto invece avere le capacità, certo, organizzative. Però in questo primo incontro, diciamo, c'è stata fiducia, perché non si vuole affatto disperdere il patrimonio costruito in questi ultimi anni, e quindi le parole d'ordine sono sostanzialmente sempre le stesse, quelle che hanno fatto la fortuna dell'Audace Cerignola nel recente passato: identità, organizzazione, programmazione e costruzione di un futuro che vuole restare solido, mantenendo il gialloblu quale una delle realtà più solide del campionato di terza serie.
0: Eh sì, per come ha dimostrato per tanti anni, insomma, poi anche le parole proprio dei diretti interessati ricalcano esattamente quello che hai detto. E però ecco, ti chiedo, poi faremo anche un punto sulla stagione che si è conclusa, perché comunque alla fine ha regalato dei risultati e degli spunti. Però ecco, ti chiedo adesso Emanuele, che cosa c'è da aspettarsi per la programmazione del prossimo anno e dei prossimi anni, perché ecco, la piazza si è abituata bene, giustamente il girone C rimane complicato, anche l'anno prossimo il livello sarà molto molto alto, quindi ti chiedo ora che cosa aspettarsi.
1: Beh, è una società che sarà profondamente rinnovata, si presenterà profondamente rinnovata in assi di partenza della prossima Serie C, e a livello dirigenziale, in parte anche a livello operativo, perché nei giorni scorsi ha salutato anche, dopo una lunghissima militanza, 9 stagioni qui sul tavoliere, il segretario Marco Santopaolo, che è stata un'altra delle figure fondamentali del percorso del Cerignola in questi anni. Ma dall'altro canto ci sono anche delle importantissime conferme, e mi riferisco, esatto, nello specifico a Elio Di Toro. Quindi rivoluzione sì dal punto di vista, ecco, dirigenziale, ma punto fermo, cardine, come era nell'intenzione della nuova cordata, per la costruzione della squadra, e questo è un colpo da 90 non da poco, l'aver confermato Elio Di Toro, che proprio nell'occasione della presentazione della nuova dirigenza lunedì non ha nascosto che un po' con la testa era già altrove, ma l'entusiasmo, la voglia, la nuova sfida che rappresenta questa, chiamiamola, ripartenza del Cerignola, lo hanno convinto a restare, quindi a rinnovare per altre due stagioni fino al 2028. E io credo che questa sia una base assolutamente solida, perché Elio Di Toro ha dimostrato negli ultimi anni di saper costruire delle squadre importanti, di valore, che facciano assolutamente bene e il loro percorso. Vedremo se alla sua conferma si unirà quella di mister Enzo Maiuri.
0: Ecco, hai anticipato la domanda, Emanuele, perché mi chiedevo se avere ancora Di Toro sia una conseguenza avere ancora Maiuri o meno.
1: E infatti anche questo è stato un tema che è stato appena accennato in quella circostanza lunedì. Maiuri ha detto che i contatti sono comunque frequenti e penso che siano giorni decisivi per la conferma del tecnico, che si è trovato benissimo a Cerignola, così come Di Toro con lui, tant'è vero che appunto lo ha voluto a prendere l'eredità di Raffaele nella scorsa estate. Io credo che ci siano buoni presupposti per una conferma anche di Maiuri. È ovvio che tra virgolette il tecnico chieda garanzie, nel senso di un mantenimento di una certa ossatura, e anche torno sempre all'evento di lunedì, anche in quel caso c'è stata un'importante conferma dal punto di vista della squadra, ossia quella di capitan Luca Martinelli. Io credo che ci siano buone prospettive per continuare insieme. Tra l'altro l'ex tecnico della Cavese ha ancora un anno di contratto. Si procederà anche in questa stagione nella valorizzazione dei giovani, nello scovare alcuni elementi di prospettiva e di valore, come è stato fatto anche nella stagione recente, quindi vedremo se queste sensazioni troveranno ulteriore fondamento nei prossimi giorni o anche nelle prossime ore.
0: Eh sì, anche perché Maiuri era stato detto proprio da Di Toro che ci sarebbero stati dei colloqui a stretto giro di posta, quindi ci attendiamo anche poi da questo punto di vista dei responsi ulteriori. E ballano anche dei nomi, chiaramente già inevitabile, Emanuele, sul mercato. Prima di andare a questi però volevo chiederti a livello generale che tipo di giudizio si può dare su questa stagione. Ora siamo ovviamente a mente fredda, l'ultima partita con il Crotone è passata da un po', nei playoff è vero che replicare quello che era stato fatto l'anno prima era praticamente impossibile, ma non era scontato comunque confermarsi con relativa tranquillità all'interno dei playoff. Il Cerignola è riuscito a farlo, quindi ti chiedo comunque sia che tipo di giudizio si può dare, anche perché, lasciami dire, ti lascio la parola, fino ad un certo punto le cose non erano andate benissimo a livello di risultati e poi invece sono migliorate sensibilmente con il passare dei mesi.
1: Il giudizio non può che essere positivo, perché partendo dal presupposto che la società aveva fissato ad inizio stagione l'obiettivo categorico della salvezza, sul quale è tornato Elio Di Toro due giorni fa, e si riparte da lì. È ovvio che quel momento davvero difficile trascorso nel mese di ottobre fino al primo novembre, la sconfitta interna con l'Atalanta del 23, 5 sconfitte consecutive, con un Audace relegato nei bassi fondi della classifica, se non erro era terzultimo, qualche dubbio era venuto, ma anche in questo caso la società è stata brava a concedere fiducia a tempo a mister Maiuri, e i gialloblu pian piano hanno risalito la classifica, hanno ottenuto l'obiettivo minimo stagionale con ampio anticipo e hanno conquistato la quarta qualificazione consecutiva ai playoff, che è un risultato per una piazza emersa di recente, che si è affacciata da pochissimo tra i professionisti, è un risultato di assoluto valore. Anche a Crotone, nonostante l'eliminazione la partita è stata comunque ampiamente giocata, si è usciti non battuti dall'uscita, quindi penalizzati solo dal peggior piazzamento al termine della regular season, e quindi è assolutamente un'annata anche questa da accogliere.

0: positiva con la ciliegina appunto della partecipazione ai playoff.
1: Sì, ma è una ciliegina non da poco, però hai fatto bene a ribadirlo, e arrivo anche ai nomi del mercato, perché ci sono tanti giocatori che hanno fatto bene nel corso di questa stagione a Cerignola. Leggevo di Paolucci, che è finito nel mirino di già varie squadre di Serie C. Io poi mi sento di citare altri nomi fra i protagonisti. Chiaramente, insomma, a livello realizzativo non può non spiccare Gambale, come dicevamo, ma Russo, Cretella, Dorazio sono stati tutti grandi protagonisti. Quindi ti chiedo quanto sarebbe importante ripartire da questi elementi e al contempo quante offerte ti aspetti per loro.
0: Beh, sarà un mercato anche questo complicato, se così lo vogliamo definire, per Elio Di Toro, nel senso che appunto, come ben dicevi, non dovrebbero mancare, ecco, le richieste. Ovviamente siamo ancora in una fase preliminare, nel senso che la nuova società si è insediata da pochissimo, però i primi giri di opinione, ecco, sono partiti, e proprio per questo anche lo stesso Di Toro vorrebbe assicurare a Maiuri, o se non dovesse essere Maiuri, al prossimo allenatore una buona ossatura. Ci sono indubbiamente alcuni elementi che rischiano di non far parte dell'audace Cerignola. Io penso a Luca Russo, anche se le vie del mercato sono infinite, però Luca Russo ha concluso la sua nona stagione in maglia giallo-blu, è nel pieno della sua maturità agonistica, è stato indubbiamente uno dei migliori nella stagione con 12 assist, e credo che sia difficile respingere ulteriormente le sirene magari di un campionato superiore, una chance che assolutamente il ragazzo merita per la qualità delle sue prestazioni. Dicevi bene anche di Paolucci, credo ci sia forse la Casertana anche sulle sue tracce. Gambale ha svolto la sua migliore stagione tra i professionisti con il miglior bottino eguagliato, nella precedente volta è capitato in Serie D, quindi ci sono ovviamente anche quest'anno, come nella scorsa stagione, dei pezzi pregiati in vetrina. Starà la bravura del direttore sportivo Di Toro trattenerne la maggior parte possibile, però su alcuni, ripeto, nello specifico Luca Russo,
1: sarà
0: credo
1: complicato.
0: Sia difficile vedere ancora al Monterisi questa gente.
1: È chiaro, si sono meritati anche l'attenzione di tante squadre. Emanuele, io a questo punto ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e ti auguro un buon proseguimento di serata. Alla prossima.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere, buon proseguimento.
1: Grazie,
0: alla
1: grazie ad Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud. Vogliamo invece rapidamente, nel frattempo, sempre Girone C, a Catania, dove oggi si gioca una partita, insomma, un po' paradossale, se vogliamo definirla tale. Con noi Giovanni Finocchiaro della Sicilia. Ciao Giovanni, ben ritrovato.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Chiaro Giovanni che parlare della partita pare francamente difficile, il risultato dell'andata lo conosciamo tutti, l'abbiamo ribadito più volte, le domande più che altro che mi premono maggiormente sono che tipo di ore si stanno vivendo. Io l'ho definita una partita paradossale, perché purtroppo è il modo più nefasto di chiudere una stagione che ha vissuto un tramonto a dir poco negativo.
2: È paradossale perché ci sono 20.000 spettatori al Massimino, sì. E si arriva, molti hanno comprato, anzi quasi tutti hanno comprato il biglietto prima della gara d'andata, ma la cosa ancora più curiosa, ma che conoscendo i catanesi sono orgogliosi, siamo orgogliosi, e quando si è creato, è finita la prelazione per gli abbonati e qualcuno ha rinunciato, non tantissimi, hanno venduto anche gli altri biglietti che sono stati messi poi dalla mezzanotte di domenica in circolo, e quindi questo fa capire una volta di più tanto quanto i catanesi siano legati ai colori. Poi c'è stato questo comunicato di nord e sud, di curva nord e curva sud, che vanno ognuno per la propria strada, perché insomma hanno i loro metodi, i loro ideali, e occupano settori diversi, ma questa volta hanno emesso un comunicato congiunto dicendo: noi andiamo allo stadio, non disertiamo, perché poi dopo

0: Un 4-0 così, si erano sparse voci sui social, è diventato veramente una babele, e hanno detto: noi andiamo allo stadio tutti compatti, tifiamo per i colori e poi vediamo.
1: E poi
0: Quindi
1: vediamo. Sì, ma chiaramente, diciamo, il risultato servirebbe un miracolo assoluto,
0: ma
1: praticamente
0: infatti, ma non...
1: impossibile. La domanda adesso però, Giovanni, anche, e le prospettive future, quali possono essere? Ora è difficile pensarci, però le delusioni delle ultime settimane fra playoff, perché anche con l'Ecco, insomma, le cose non è che siano andate splendidamente, e soprattutto i tourbillon della regular season, del finale della regular season, pongono vari interrogativi.
0: No, tanti, tantissimi interrogativi, perché una squadra che quasi, per quasi tutto il campionato regolare al Massimino non aveva preso gol, nelle ultime due gare ha giocato fuori casa ad Ascoli, ok, ma ha preso 7 gol in 2 partite, c'è stata questa involuzione visibilissima, proprio concreta, che pone molti, molti dubbi sul futuro. C'è Pellegrini a Catania, così come era ad Ascoli, ieri ha riunito la squadra in uno spogliatoio, non lo ha fatto mai, ha parlato a lungo. Ci aspettiamo che, non dico a botta calda, ma magari dopo 1 o 2 giorni prima che torni in Australia qualcosa la faccia intendere. È vero anche che mesi fa il Catania, anzi Pellegrini, ha comprato Torre del Grifo dal fallimento, dal tribunale fallimentare, per costruire un progetto. Ora non so se una delusione così cocente faccia ridimensionare. Dopo una spesa enorme, si parla anche di 40 milioni in questo ciclo cominciato nel 2022, non so se faccia ridimensionare il progetto oppure se ci sarà un ulteriore rilancio. La cosa che penso io, ma io e non la società, è che in Serie C continua a spendere dei quattrini. Se devi vivacchiare con un progetto così a Catania non può essere, perché ci sono tante aspettative e
1: Certo.
0: non conviene neanche alla società, perché che fa? Spende X milioni per dire: no, quest'anno non saliamo, risaniamo. Io immagino che ci sarà l'ennesima rivoluzione sanguinosa, sanguinosa, perché se devi cambiare non tutti, ma tanti giocatori, valli a piazzare e vai a prendere giocatori funzionali per un possibile campionato di vertice, un campionato di vertice dove andrai poi a scontrarti, almeno oggi, poi non so che progetti avranno gli altri, ma con Bari, con il Crotone che è rimasto, ora non so se la Salernitana rimane o meno, quindi anche l'anno prossimo, questo lo diciamo ogni anno, però
1: Il
0: l'anno
1: livello è
0: prossimo
1: alto,
0: sarà
1: certo.
0: una B2, perché ci sono delle piazze che poi partono con grandi prospettive. Quindi bisogna aspettare solamente questa agonia e poi cercheremo di capire, anche perché ovviamente negli ultimi tempi ritiro a Veronello, poi blindatissimo, poche dichiarazioni, sono quelle del post partito, del pre-gara di Toscano, quindi finora la società non si è espressa su quello che deve essere, che può essere il progetto futuro.
1: Eh sì, c'è un silenzio in attesa del finale della stagione e poi indirettamente ha detto anche una cosa interessante e preoccupante allo stesso tempo, Giovanni, perché sono state provate tante cose nelle ultime settimane per invertire un po' la tendenza, il cambio in panchina, cambi di modulo, ritiro, però l'impressione è che le cose non siano minimamente cambiate, forse anzi sono anche peggiorate.
0: No,
1: Sono
0: sono
1: peggiorate,
0: peggiorato
1: ecco, diciamolo
0: perché a
1: chiaramente.
0: parte i gol subiti, con il Lecco non ci sono state prestazioni brillanti e neanche risultati. Tu eri a Catania la testa di serie e passa con 2 pareggi. Quindi questo rodaggio, questi richiami di preparazione dopo 21 giorni non è che hanno portato in campo una squadra brillantissima, anzi, ad Ascoli, a cui vanno i meriti di aver giocato una partita splendida, però il Catania non si reggeva quasi in piedi. Questa è la preoccupazione, perché magari se tu speri in un miracolo, però ti porti dietro quella prestazione di 3 giorni prima
1: Beh, è
0: disarmante,
1: impossibile
0: come puoi
1: praticamente.
0: pensare lì? Poi nel pallone magari a volte esistono i miracoli, ma quelli della Roma, quelli del PSG sono fantascienza, ecco.
1: Beh, insomma, quattro gol sappiamo che
0: Imprevedibili.
1: al limite dell'impossibile sostanzialmente.
0: Infatti.
1: Bisognerà appunto vivere, come detto, questa partita e poi guardare al futuro. E l'ultima domanda che ti faccio,
0: Sì.
1: Giovanni, anche. Quanta delusione c'è per questo ciclo, oltre ovviamente al progetto partito dalla Serie D, al ciclo con Toscano, perché Toscano comunque veniva da grandi successi, era sempre stata una garanzia in Serie C, e in queste due stagioni non è mai scoccato veramente quel tipo di sentimento lì che si era visto in altre piazze. Per carità, in alcuni momenti i risultati stavano anche arrivando, ma mai con la dovuta e sufficiente continuità. Quindi ti chiedo anche che giudizio si può dare a posteriori di questo operato di Toscano.
0: Ma totalmente negativo, anche se nella prima parte del campionato il Catania ha tenuto testa al Benevento, ma poi ha perso 12 punti, ecco perché si è arrivato al cambio che ai giocatori non era molto gradito. Viali, come dire, è stata una parentesi, più una perdita di tempo se vogliamo essere brutali, ma magari non per colpe sue, perché arriva qui, trova una situazione, prova a cambiare qualcosa, non è riuscito, e poi Toscano è stato richiamato a furor di popolo come un eroe, poi ovviamente non cambiando tanto, anzi peggiorando i risultati, è tornato ad essere un pochino nell'occhio del ciclone, perché questa squadra non ha un regista, gioca sempre quello che dicono i tifosi, ma che vediamo, no? Gioca sempre allo stesso modo, se blocchi le fasce hai difficoltà, si crea tantissimo, è vero, ma si segna pochissimo, e quindi c'è stato un regresso continuo che ha portato a questo stato di cose adesso.
1: Insomma, il risultato è questo qui, non solo in termini proprio di punteggi, ma anche espressioni di gioco, è evidente. Giovanni, io a questo punto ti ringrazio, ti saluto, magari speriamo di risentirci quando le cose andranno un po' meglio. Comunque ti ringrazio ancora e
0: grazie,
1: ti auguro una buona serata.
0: Speriamo bene.
1: Ma sì, dai, grazie ancora Giovanni, a presto.
0: A voi, buona trasmissione.
1: Grazie a Giovanni Finocchiaro della Sicilia, un punto sul Catania, chiaramente non con toni entusiasti per usare un eufemismo, ma era difficile riuscire a sorridere sportivamente parlando in questo momento, in queste ore. Il Catania dovrà fare un po' di ordine e capire come si potrà ripartire, perché purtroppo non è la prima né l'ultima, o meglio si spera possa essere l'ultima, ma il presentimento è che se le cose dovessero continuare così potrebbe non essere l'ultima rivoluzione, l'ennesima di questo progetto, la promozione in Serie C aveva portato entusiasmo, poi non c'è stata la sufficiente continuità a livello di risultati, a livello di mercato, insomma le cose non sono andate come si sperava. Noi comunque siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Io ricordo l'appuntamento con A Tutta C domani, come sempre, dalla sede di Firenze, dalle ore 9:45 alle ore 10:45. A questo punto non mi resta che ringraziare il dottor Claudio Ferrarese in cabina di regia, augurarvi un buon proseguimento di serata. Presto.
2: Ciao Lucio, ciao bello, ciao.
3: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
5: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
4: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
5: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
4: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
5: Lo sport con il ciclismo. Il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2 o 3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche, secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi 2 o 3 anni insomma, è cresciuto tantissimo. Ed è il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui Raola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di prim'ordine nella Premier.
0: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
1: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato. Però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno, hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene, non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio. Però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni, hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano insperati all'inizio dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juris e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre. Ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. E con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
0: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management, creata da Federico Pastorello. L'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta, il terzo di fila dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con le paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
3: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato, sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo, che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a Che Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? Partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato D'Aversa e devo dire D'Aversa ha fatto bene. Ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto, non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
3: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo, è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
5: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
4: No, non l'ho detto, ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
5: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
4: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena. non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però voglio dire, io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere, Gillet, che poi prendemmo anche noi, che era al Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio e ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
5: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
4: Ma io ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
5: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
4: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok?
0: Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie B e parliamo dell'Arezzo, neopromosso nella Serie Cadetta. Ha parlato della squadra toscana il suo tecnico, Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini. Sentiamo che cosa ci ha detto.
6: Raccontavo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia ripagato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte insomma un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto tanta Serie B, ho fatto della bella gavetta in Serie C, quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita. Con una maturità diversa sicuramente, quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A e chissà che insomma questo sia insomma il primo passo per un nuovo salto.
7: Mister, è ancora presto, però quali sono le prospettive per l'Arezzo l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene.
6: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità. Ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente esprimere dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a vedere a volte più partite di Serie B che di Serie A e quindi mi aspetto un campionato molto difficile, ma credo che noi lo dovremo affrontare con grande coraggio, quello che ci ha contraddistinto quest'anno. Non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere i più piccoli, insomma, in categoria, ma saremo anche credo i più vogliosi perché dopo tanti anni siamo tornati in Serie B e quindi vogliamo tenerci la stretta con le nostre armi, che è quella del coraggio, del giocare, insomma, viso aperto, non speculare, perché se speculi e parti con una mentalità, diciamo, protettiva, credo che insomma il nostro percorso non ha vita lunga.
8: Detto Alvini si è giocato meglio in Serie B che non in Serie B che non in Serie A quest'anno, d'accordo, avendo visto anche diverse partite di Serie B?
6: Ma guarda, sì, come dicevo prima ho visto diverse partite, secondo me c'erano tante squadre che esprimevano un ottimo gioco, guardando anche questi playoff mi sto proprio divertendo, in Serie A a volte vince il tatticismo, capisco il peso delle gare, capisco i punti in palio, però troppe poche volte vediamo delle partite spettacolari, no? E quindi in Serie B credo che si riesca ad unire lo spettacolo al risultato e questo credo che sia un valore dei tanti allenatori bravi come per esempio Massimiliano Albini, che ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma tantissimi altri che hanno fatto molto bene, penso a Stroppa, penso a Calabro, penso veramente a tanti allenatori che quest'anno hanno fatto delle cose straordinarie, Aquilani, insomma, veramente, insomma, non vorrei lasciarne a casa qualcuno, però è un bel panorama, soprattutto da un punto di vista qualitativo, e credo di buona preparazione poi alla Serie A.
9: Ecco Cristian, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, te la chiedo ufficialmente, prima te l'ho detto anche in privato, hai avuto la grande occasione del Sassuolo, però sei stato bravo perché da quell'occasione negativa è ripartito un altro Bucchi, secondo me.
6: Sì, ci ho messo un po' di anni, devo dire la verità, perché Sassuolo per me è stata una parentesi straordinaria. Arrivata in un momento, ero molto giovane, che avevo 39 anni, e soprattutto arrivato in un momento in cui si era chiuso un ciclo lungo ed importante con Di Francesco. Quindi probabilmente in quel momento serviva un allenatore un po' più strutturato. E oggi la vivrei in maniera diversa sicuramente. All'epoca ero giovane, avevo tanta voglia di imporre le mie idee, in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro. Però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza ad Arezzo è stata proprio all'insegna di questo. Cioè, volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto. E quindi mi ha fatto questo grande salto ora con grande desiderio, voglia, orgoglio, quello di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo. Cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto. E poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, ci siamo, altro appuntamento dedicato ai motori, come in primo piano c'è la Formula 1, e sì, perché torniamo ad analizzare quello che è successo in Canada, ancora una volta grande protagonista Antonelli, tutto quello che è successo nel dettaglio lo andremo a rivivere in questo momento con Mirko Borghesi, formula1news.eu. Ciao Mirko, ben trovato!
2: Ciao a tutti, ciao Marco!
1: Ciao Mirko, grazie per aver accettato il nostro invito come sempre. Allora andiamo subito, torniamo in quello che è successo in Canada, la vittoria di Antonelli che lo lancia sempre di più in testa al mondiale di Formula 1. Anche in Canada arriva la sua firma.
2: Eh sì, arriva una firma importante, no? Perché arriva la quarta vittoria di fila, la prima volta che accade nella storia che un pilota che vince la prima gara ne vinca poi altre tre. Questo già è qualcosa, perché non è assolutamente scontato, e arriva questo record al termine di un weekend che sulla carta doveva essere il weekend che avrebbe permesso a Russell di ridurre il distacco, visto che in Canada è da sempre un pilota estremamente performante, un pilota che ama questo tracciato. E invece al Gilles Villeneuve di Montreal abbiamo assistito a un pilota, Antonelli, che dopo aver subito la sportellata di Russell nella sprint race, che naturalmente ha portato Russell un esiguo numero di punti rispetto ad Antonelli in più, appena due, ha però fatto sì che quella sportellata, almeno a noi, è sembrato dargli uno scatto di maturità. Cioè, abbiamo visto dopo un pilota che nella gara della domenica, dopo aver cancellato, fatto reset, e quindi essersi fermato come nelle qualifiche sprint, a 68 millesimi dal compagno, ha ripetuto quel tipo di distacco e questa volta ci ha regalato 30 giri circa di battaglia, mettendo sotto pressione Russell, che è sembrato sempre oltre il limite per cercare di controbattere a Don Antonelli, che sembrava decisamente più performante a livello di pazzo, e un Antonelli questa volta appunto maturo, che ha messo sotto pressione Russell più e più volte fin quando non è arrivata la rottura, però ecco, un Antonelli che è sembrato dalle interviste alla pista, insomma, alla fine uscire come il pilota più rinfrancato da questo Canada.
1: Senti Mirko, che cosa ne pensi della gestione di Toto Wolff dei due piloti, che insomma, no, abbiamo visto sorpassi tra di loro, anche un po' di nervosismo? Che cosa ne pensi della sua gestione?
2: Ma credo che sia una gestione complicata, però una gestione che ci sta in questo momento, perché rispetto a un episodio del passato, no? Nel senso che tra l'altro proprio a Montreal 10 anni fa, nel 2016, andava in scena un'altra sportellata, quella fra Rosberg e Hamilton, quindi stiamo parlando di stesso team principle, stessa scuderia, stessa lotta mondiale. Questa volta la differenza è che mentre allora Rosberg e Hamilton erano comunque in misura diversa, ma erano tutte e due ben voluti da Wolff, in questo caso c'è un Russell che dentro la Mercedes non è mai riuscito a fare gruppo, è stato fino all'ultimo in bilico il suo rinnovo, alla fine si è concretizzato perché non c'erano altri incastri possibili, mentre Antonelli è un po' il prodotto del vivaio, sarebbe la certificazione della bontà del non solo della Mercedes come scuderia di Formula 1, ma come junior program, come tutto quello che ruota attorno anche a quello che Wolff fa sin dai kart, anche con l'aiuto di papà Antonelli. Quindi per Russell la situazione si fa complicata, si fa un tutto contro tutti, e credo che in questo momento Wolff l'abbia gestita bene, nel senso che alla fine, al di là dei contatti, non si è mai arrivato, per fortuna in questo momento, tranne in un paio di occasioni, a un vero e proprio rischio di impatto importante.
1: Senti, nel Gran Premio più complicato viene fuori la Ferrari di Hamilton, delude invece Leclerc.
2: Ma la Ferrari di Hamilton è stata, secondo me, cioè Hamilton in questa gara, come Russell, guidava in un circuito che gli piace molto, e si è visto. Ora quello che ci aspettiamo da Hamilton è capire se effettivamente dietro queste parole che lui ha detto e che ha rimarcato più volte, cioè quelle di il simulatore, da quando non ci lavoro più, vado direttamente in pista a fare il setup, ho capito meglio la macchina, lavoro meglio, vediamo se questo questo stile di lavoro gli darà continuità o meno. Certo è che la Ferrari ha dimostrato ancora una volta di essere un'ottima vettura. Lato telaio, lato aerodinamico, è una vettura fatta bene, una vettura forte, però manca questo step, però vediamo se l'Aduo possa dare una mano in attesa di novità e poi vediamo a Barcellona che cosa portano in termini invece di micro novità aerodinamiche.
1: Senti, che cosa ne pensi, cioè, di Hamilton? Siamo di fronte ad un cambio di approccio da parte del pilota in casa Ferrari, oppure è soltanto un episodio quello che abbiamo visto?
2: Ah, no, il cambio d'approccio c'è stato sin dall'inizio dell'anno, nel senso che c'è un Hamilton più costruttivo, un Hamilton più dentro la Ferrari, che si è sentito più dentro questo progetto, si fa vedere più a Maranello, vive più la scuderia. Un Hamilton che si è tolto un po' di dosso, forse anche un po' quell'aura da superstar Mercedes, con la quale era arrivato, con la quale naturalmente in un'altra squadra non è facile subito adattarsi. Io credo che Hamilton abbia fatto un buono step quest'anno, la classifica parla e dice che i due Ferrari sono molto vicini. Un Hamilton solido. Io credo che per vedere una prestazione simile, naturalmente devono concorrere in questo momento diversi fattori, perché comunque Red Bull e Mercedes hanno dei motori più performanti di almeno 30 cavalli. Questo naturalmente, se le McLaren come ieri fanno harakiri, e se magari c'è qualche forfait, vedi Russell che ha un problema tecnico, le penalità di Hajar, allora la risalita è più facile, più probabile. Se ci fossero state dentro le McLaren, probabilmente, insomma, al di là della grande prestazione, saremmo stati a parlare di Hamilton magari al quarto posto, al quinto posto, quindi dietro le quattro macchine più veloci. E questo è un dato di fatto, lo vediamo anche ad esempio con l'Alpine, bravissimo Franco Colapinto sesto, Gasly ha già 20 punti, l'Alpine che l'anno scorso era ormai scomparsa praticamente dai radar, per il motore Mercedes invece è stabilmente in zona punti.
1: Ma possono inserirsi nella corsa mondiale a tuo giudizio? Adesso stavo leggendo la classifica, 131 punti Antonelli, 188 Russell, 75 Leclerc e 72 Hamilton.
2: Ma vedendo anche quello che è accaduto a Piastri l'anno scorso, credo che sia un po' presto per parlare di mondiale finito. Se possono inserirsi, vediamo dal lato innanzitutto, quindi in questo caso se il lato passerà dal lavoro sul motore endotermico che arriverà per il Gran Premio di Spa, e vediamo gli aggiornamenti. In questo momento è una Ferrari che magari si può assicurare qualche vittoria qua e là, non di più. Però è un mondiale ancora molto molto lungo, anche perché sembra che poi le due gare saltate saranno recuperate, una a settembre e una a dicembre, addirittura si dovrebbe andare a finire il 20 dicembre, quasi a Natale quest'anno, quindi insomma, se pensiamo anche alla data del 20 dicembre come chiusura Formula 1, è la sensazione che tante cose dovranno ancora accadere.
1: Senti un giudizio anche su quello che è stato un po' il momento delle McLaren, che deludono anche nell'ultimo Gran Premio. Che ne pensi?
2: Ma vabbè, l'ultimo Gran Premio hanno deluso, diciamo che alla fine Norris problema tecnico. McLaren ne ha avuti forse un po' troppi in questo inizio, però la macchina è stabile, la macchina dopo gli aggiornamenti si vede che è una macchina che è tornata ad essere molto guidabile, molto performante in curva come lo era l'anno scorso, ha il motore Mercedes che non riesce magari a sfruttare al 100% a livello software, però ce l'ha. Quindi McLaren resta una squadra secondo me che in questo momento si deve un po' mangiare le mani per la mancata comprensione di inizio anno, quel doppio zero in Cina che peserà tantissimo, perché senza quello vediamo la classifica, magari insomma era lì con i Ferrari, magari un po' sopra. Io credo che la McLaren non vada tenuta fuori perché è una scuderia che sa rimontare, ha saputo farcelo vedere più volte negli anni scorsi, quindi io credo che alla fine sarà della lotta anche la McLaren alla distanza. Errore naturalmente marchiano in Canada, quello
1: Sì,
2: però è un errore strategico, insomma.
1: assolutamente.
2: È un errore a livello di cioè, un errore di muretto. Insomma, gli anni scorsi avremmo crocifisso la Ferrari, questa volta crocifiggiamo la McLaren.
1: Senti Mirko, una domanda che ti voglio fare su Verstappen, che insomma ha detto che non gli piacciono questi regolamenti della Formula 1. Pensi che possa lasciare veramente, no, questa. questo, diciamo, la Formula 1 in futuro, visto che non gli piacciono i nuovi regolamenti?
2: Ma Max può fare quello che vuole. In questo momento è un pilota che ha talmente tanta attrattiva in qualsiasi categoria che dovunque va, sposta. Cioè, va a fare la 24 ore del Nürburgring, devono chiudere gli accessi perché sennò arriva troppa gente. Domani viene qui, tra l'altro, a Vallelunga, dove sono, saluto Niki Lauda, qui dietro a me, a fare qualsiasi categoria, riempirebbe tutto oltre i limiti del consentito. Ma Max può fare quello che vuole. Io spero che alla fine le sue parole siano più una provocazione,
1: certo,
2: perché Max è uno spettacolo, perché ci vuole Max in tante cose, ci vuole Max nelle interviste media, ci vuole Max in pista come pilota straordinario. Quindi spero ci ripensi, per molestando che Max è appunto un tipo di pilota che se l'anno prossimo dice voglio fare una stagione nel WEC e l'anno dopo ancora torna in Formula 1 perché torna nel V8, può farlo liberamente, ci sarebbe la fila per accoglierlo in qualsiasi team di Formula 1.
1: Senti, siamo quasi in dirittura d'arrivo, ti voglio chiedere che cosa ci dobbiamo aspettare prossimo Gran Premio a Monte Carlo.
2: A Monte Carlo credo che ci sia un po' troppo hype sulla Ferrari, nel senso che mi aspetto una Ferrari forte, perché naturalmente conta molto il telaio, però poi Monte Carlo è particolare, nel senso che se la Ferrari non azzecca la qualifica può essere forte di telaio quanto vuole, passare non passa. Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto un Gran Premio un po' atipico, in cui si andrà a lavorare molto sul lato aerodinamico come mai si è fatto quest'anno, su vetture nuove. Quindi mi aspetto magari anche qualche sorpresa anche dal mid group, però per il resto sarà il solito Monte Carlo. Qui sabato varrà al 98% rispetto alla domenica.
1: Sempre grande, affascinante circuito questo. Hai un ricordo particolare, te lo chiedo, su questo circuito? Personale tuo?
2: Non ho capito.
1: Hai un ricordo particolare su questo circuito, perché è sempre stato molto affascinante, no, Monte Carlo? Non so, una vittoria, un pilota, un momento che ti è rimasto nella storia della Formula 1?
2: Monte Carlo probabilmente il ricordo che mi sovviene subito è quel Gran Premio vinto con tre al traguardo dalla Ricci, Olivier Panis, unica vittoria in carriera del francese, con una Ricci bellissima, macchina che però insomma non è estremamente competitiva, bianco e azzurra, che vinse quel Gran Premio, in cui arrivarono in tre con incidenti su incidenti, ed è forse uno di quei Monte Carlo che in quegli anni sottolineò come a Monte Carlo non puoi mai sbagliare, se c'è la pioggia maggior ragione.
1: Beh, mi ha riportato un po' indietro nel tempo la Ligier addirittura, insomma, quindi un ricordo che forse appartiene più alla mia generazione che alla tua, quindi sei stato molto carino. Allora, siamo arrivati, Mirko, al termine di questo approfondimento sulla Formula 1, sull'ultimo Gran Premio. Noi come sempre ti ringraziamo, ricordiamo sempre formula1news.eu per tutti, diciamo così, le notizie, news riguardanti il mondo della Formula 1. Noi ti ringraziamo, ti lasciamo. Dove sei oggi? Così vi faccio anche un po' gli affari tuoi.
2: Sono a Vallelunga, però per gli amici che magari mi vogliono venire a salutare, dal 19 al 21 sarà a Monza.
1: Bene.
2: E dal 5 al 7 di nuovo a Vallelunga. Quindi, se volete, bene, sono qui.
1: Io sarò a Vallelunga il 13 di giugno, quindi forse non ci incrociamo. Va bene, poi ti racconto. Caro Mirko,
2: va bene.
1: Grazie Mirko, grazie come sempre a Mirko Borghesi, buon lavoro, a presto e un caro abbraccio.
2: Ciao a tutti.
1: E allora abbiamo avuto Mirko Borghesi, appunto, formula1news.eu. Adesso però manca qui con me, come vedete non c'è Daniele Petroselli, che insieme così raccontiamo sempre tutto quello che succede nel mondo dei motori tra Formula 1 e MotoGP. Tra l'altro vi ricordo che la prossima settimana ci sarà il Mugello, quindi fine settimana appunto con il Mugello, con, vi do già la news, il rientro di Marc Marquez, quindi tornerà in pista al Mugello dopo questi due interventi, uno alla spalla e uno al piede, pronto a rientrare, e vediamo che cosa succede. Un mondiale veramente incerto anche questo della MotoGP, quindi noi torneremo mercoledì prossimo appunto con l'approfondimento dedicato alla MotoGP. Però c'è un contributo del nostro Daniele Petroselli che mette un po' di voti a quest'ultimo Gran Premio. Daniele Petroselli.
3: Il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale, ci fa capire che adesso si sta scaldando davvero la lotta in casa Mercedes tra Kimi Antonelli e George Russell. Un Gran Premio che vede la vittoria dell'italiano, praticamente 4 vittorie su 5, un vantaggio in classifica che sale, visto il ritiro proprio di George Russell, a 43 punti ed è record da questo punto di vista. Mai nella storia c'è stato un divario così ampio tra il primo e il secondo dopo 5 Gran Premi. È battuto il record di Vettel di 41 su Lewis Hamilton nel 2011. Un Kimi Antonelli che ha approfittato della situazione proprio del compagno di box in Mercedes per vincere e allungare di nuovo sul mondiale. Certo, c'è però da dire una cosa, che comunque in questo weekend abbiamo visto finalmente le prime vere scaramucce tra l'italiano e il compagno di box, che naturalmente non ci sta, lo ha fatto sul circuito che sicuramente gli piace, uno dei circuiti preferiti da parte del pilota inglese, dopo una lotta sia nella sprint ma anche in gara che ha visto anche dei momenti ad alta tensione, in particolare proprio per Kimi Antonelli, ed è questo uno dei particolari sui quali dovrà stare attento da ora in poi. Dovrà cercare di gestire appunto quella che è la pressione naturalmente dell'essere lì davanti, ma anche nel saper gestire anche quello che è il ritorno giustamente del compagno di box, che ha una macchina altrettanto competitiva. Abbiamo visto come ha gestito la situazione Toto Wolff, ossia cercando anche di placare gli animi in particolare del pilota italiano nella sprint, che ha mostrato comunque di avere tantissima grinta, però ha anche un po' di inesperienza naturalmente a questo livello proprio per quanto riguarda le sportellate con gli avversari. Detto ciò, però, comunque quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, una cosa che non si è mai vista nella storia per un pilota che ha vinto la prima gara praticamente solo 4 Gran Premi fa. Detto ciò, invece, un Gran Premio che comunque ci ha fatto vedere anche una Ferrari sicuramente che ci aspettavamo poteva andare in difficoltà su un circuito del genere, visto che comunque sia Mercedes che McLaren portavano aggiornamenti importanti proprio per questo appuntamento iridato. Invece comunque è arrivato sicuramente un podio importantissimo, il secondo posto di Lewis Hamilton, che è il miglior risultato da quando è in Ferrari, se escludiamo poi la vittoria nella sprint l'anno scorso in Cina. Però un inglese che l'abbiamo visto finalmente pimpante ai livelli dei giorni migliori, l'abbiamo visto ricombattere di nuovo proprio per la seconda posizione con Max Verstappen, e sappiamo qual è il trascorso proprio con il pilota olandese. Lewis Hamilton che si è trovato sicuramente molto meglio di Charles Leclerc invece sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, un Leclerc che ha vissuto sicuramente uno dei weekend più complicati, lui ha detto addirittura in assoluto, da quando è in Formula 1. Però detto questo, insomma, comunque la Ferrari che si è dimostrata all'altezza da questo punto di vista. Il gap ancora c'è ed è importante con i motorizzati Mercedes, ha pagato sostanzialmente al giro quasi 7-8 decimi durante la gara, soprattutto nella seconda parte proprio del Gran Premio. Però adesso arriva un appuntamento importante, non solo glamour come quello di Monaco, ma una pista che può comunque essere favorevole proprio alla rossa per quelle che sono le sue caratteristiche. Detto questo, poi andando a vedere un po' quelli che sono stati anche gli altri risultati, da questo punto di vista io segnalerei sicuramente anche il buon Gran Premio in casa Red Bull di Ajar, e poi anche Colapinto con l'Alpine che si è piazzato praticamente in sesta posizione, Alpine che ha piazzato anche subito dopo anche Pierre Gasly, quindi una Alpine che vediamo in crescita anche qui, sicuramente sta facendo e tanto anche il motore Mercedes. Abbiamo visto finalmente Lawson con la Racing Bulls avere anche un momento da questo punto di vista di gloria con una buona prestazione, e poi anche un Sainz che è riuscito a riportare appunti la Williams, che abbiamo visto le difficoltà che ha vissuto già a partire da quelli che sono i test invernali. Detto ciò, sicuramente comunque a deludere è stata la McLaren, innanzitutto per quella che è stata la scelta in partenza con quella pioggerellina che stava cadendo e

0: vedremo se anche su un circuito così complicato per i sorpassi come Monaco. L'ultima notizia sicuramente è quella da dare anche è quella di Verstappen, che sì, corre e arriva in terza posizione, però ha mandato un messaggio chiaro proprio in questo weekend canadese: se non si cambiano le regole a già partire dalla prossima stagione. Lui è uno di quelli che questa Formula 1, questo tipo di Formula 1 non gli piace assolutamente e rischia proprio di dire addio. Vedremo un po' cosa faranno, è un monito importante proprio per cercare di accelerare in una ridistribuzione diversa anche di quello che è in questo momento il regolamento con la parte termica e quella elettrica divisa 50 e 50, invece si vuole tornare a dare una prevalenza sul motore termico. Se sarà così, Verstappen, da quanto ha detto, rimarrà, altrimenti c'è il serio rischio che possa abbandonare e, conoscendo l'olandese, sicuramente non è nuovo appunto a quello che è prese di posizioni così importanti e sicuramente potrebbe portarla avanti fino in fondo, ma vedremo un po' cosa accadrà.
1: Dopo aver sentito il nostro Daniele Petroselli, andiamo anche a sentire un po' i contributi dei protagonisti dell'ultima gara, cominciando da Frédéric Vasseur, il team principal della Ferrari.
2: Were you expecting an Hamilton
3: Ti
2: so quick
3: aspettavi un
2: during the
3: Hamilton così
2: race,
3: veloce
2: Fred?
3: durante la gara, Fred? Se
4: We
3: devo
4: were not
3: essere
4: expecting
3: sincero,
4: to
3: non ci
4: be in a very
3: aspettavamo
4: good shape
3: di
4: in
3: essere in
4: Montreal,
3: condizioni
4: that
3: molto buone qui a
4: McLaren,
3: Montreal.
4: Mercedes, they bought
3: McLaren e
4: Beyond Red,
3: Mercedes
4: and
3: hanno
4: we were
3: portato grossi
4: expecting to
3: aggiornamenti e
4: surprise
3: ci
4: a little bit,
3: aspettavamo
4: but
3: di
4: the
3: soffrire
4: pace
3: un
4: from
3: po',
4: day one
3: però
4: was
3: il
4: better than
3: passo fin dal primo
4: expected.
3: giorno è stato
4: The team
3: migliore
4: also was
3: rispetto
4: able
3: alle
4: to fight
3: aspettative. Lui si è
4: in
3: stato in grado di
4: Q2, between
3: lottare
4: Q3 until the
3: a
4: last lap.
3: secondo posto
4: The
3: in
4: pace overall
3: Q2 e
4: was
3: in Q3
4: good,
3: fino all'ultimo
4: and I
3: giro,
4: think at
3: e questo
4: the end
3: significa
4: of
3: che
4: the end, the
3: il passo del
4: motivation was
3: complesso era
4: Max,
3: buono.
4: and
3: Alla fine poi ha avuto quella motivazione in più
4: he
3: di
4: was
3: lottare
4: pushing
3: con
4: on Max,
3: Max
4: like Hell, and
3: e
4: he
3: ha
4: was able
3: spinto
4: to catch
3: come
4: him.
3: un pazzo per riprendere
2: So
3: Max e ci è
2: that
3: riuscito.
2: means that
3: Questo
2: basically
3: significa
2: the
3: che in
2: limit of the
3: sostanza
2: Ferrari was
3: il
2: shown
3: limite
2: by
3: della Ferrari
2: Charles Leclerc,
3: si è
2: that they couldn't
3: stato
2: actually use the
3: mostrato da
2: car
3: Charles,
2: properly
3: da
2: during the
3: Leclerc,
2: weekend.
3: che non è riuscito a sfruttare bene la
4: Yeah,
3: macchina
4: Charles
3: durante il
4: struggled a
3: weekend.
4: bit more. He was not very
3: Sì, Charles ha
4: confident
3: sofferto un po'
4: arriving
3: di più,
4: in
3: non
4: Canada,
3: aveva
4: but the
3: molta
4: last year in
3: fiducia
4: Canada
3: anche
4: it was
3: venendo qui
4: not
3: in Canada,
4: very
3: perché
4: successful for him,
3: già
4: and
3: negli anni
4: he struggled
3: scorsi
4: much more with
3: questo
4: the
3: circuito
4: confidence
3: non è stato
4: all
3: molto
4: over the
3: positivo per lui,
4: weekend,
3: per
4: and
3: cui
4: then
3: ha
4: today in the
3: sofferto
4: race
3: molto a
4: that
3: trovare la
4: was
3: confidenza nel corso del weekend, e
4: yeah,
3: anche
4: so
3: oggi in
4: sometimes it
3: gara
4: was a bit
3: per due o tre
4: not the
3: volte
4: moment, and
3: ha avuto
4: it was a bit
3: qualche
4: when he came back at
3: spavento
4: home and
3: e
4: stopped
3: va già
4: it.
3: bene che abbia portato la macchina al traguardo
2: Fred, c'è
3: portando a casa
2: Carlo
3: parecchi punti.
2: per te, ti fa una domanda, ti vuol fare una domanda a Carlo Vanzini. Carlo, prego.
5: Ciao, ciao Fred.
4: Sì, ciao Carlo.
5: Now we are waiting for two situation. Monaco to see if
3: Ora
5: Ferrari is the best car
3: aspettiamo Monaco per
5: with this
3: vedere
5: engine,
3: se la Ferrari sia la macchina migliore, malgrado la situazione del
5: all the
3: motore.
5: world is waiting to
3: E poi
5: see
3: riguardo al motore,
5: who will be
3: aspettiamo
5: using
3: l'Aduo.
5: Aduo.
3: Tutti aspettano di vedere chi userà questo Aduo.
4: All the world, I'm not sure.
3: Tutto il mondo non lo so, però.
4: We'd have the position from the FIA in
3: Però
4: the next
3: vedremo
4: couple of
3: la
4: days,
3: posizione della FIA nei prossimi giorni. Noi concentriamoci su noi stessi, concentriamoci su Monaco, che è un circuito speciale nel quale è necessario un approccio diverso. Poi ci sarà la Spagna, ma stiamo spingendo tantissimo in fabbrica per aumentare le prestazioni della vettura ogni weekend e spero che la Spagna rappresenti un grosso passo avanti.
1: Ebbene, poi abbiamo anche Hamilton che, come ci ha detto Mirko Borghesi, ha fatto una buona gara, vive un momento di buona, diciamo, condizione e soprattutto sta entrando sempre di più nel mondo Ferrari. Allora sentiamo il campione Hamilton.
3: È quasi come una vittoria per te: senza il primo stint con le soft, con qualche errore, avresti potuto sperare qualcosa in più quest'oggi? No, non penso. Non potevamo mai prendere Mercedes oggi, erano troppo veloci. Abbiamo tenuto il passo per un po', ma poi hanno staccato me e Max quando ero terzo. Magari sarebbe stato un pochino più semplice la battaglia se fosse riuscito a riprendere prima Max, ma poi quando lo seguivo ho avuto un bloccaggio e sono andato dritto e ho voluto lavorare parecchio per cercare di colmare il divario, ma ci siamo riusciti e sono grato per tutti, per il grande lavoro che stanno facendo in fabbrica, perché stanno continuando a spingere. Non so che non è il risultato che vogliamo raggiungere alla fine, però per oggi va bene così. Abbiamo visto che sei tanto paterno nel tuo rapporto con Kimi. Cosa vedi in Kimi? Forse riesci a rivedere anche te stesso quando eri un pochino più giovane? No, non vedo me stesso quando lo guardo, però lui è un pochino più giovane di me, diciamo. ha preso comunque il mio ruolo alla Mercedes, sta facendo un lavoro fantastico, ha dietro le spalle un team straordinario e sono

0: incredibilmente felice per lui e per il team. Sono stato con loro per così tanto tempo, per cui se non vinciamo noi spero che vincano loro. E mi porta gioia al cuore vederli vincere, però voglio riportare il mio team adesso, questo al vertice, perché penso che questo team sia reduce da tanti anni difficili e meriti di tornare a lottare per il vertice, per cui sto lavorando con tutto me stesso insieme a Fred, che sta facendo un lavoro fantastico come leader del team, ai nostri ingegneri e a tutti coloro che lavorano in fabbrica. È un processo lungo per fare dei passi avanti, ma se riusciamo a ottenere questo risultato su una pista nel quale la potenza è determinante, allora penso che nei circuiti in cui la potenza incide di meno magari possiamo fare anche meglio, per cui guardo avanti a Monaco. Sei pronto quindi a Monaco? Sì, sicuramente sono pronto per fare una bella battaglia.
1: Dopo Hamilton andiamo anche ad ascoltare un altro contributo dell'altro ferrarista che non sta vivendo un momento eccellente, soprattutto nell'ultimo Gran Premio. Sentiamo Leclerc.
2: È stato un disastro, veramente è stato un weekend, come dicevo, purtroppo non è migliorato da ieri quando ci siamo parlati, ma è stato il peggior weekend che io ho avuto in Formula 1, penso, in termini di feeling, non ho mai avuto il feeling.
3: Dopo un weekend così, però vai a Monaco, a casa tua, con la consapevolezza che là invece potrai giocartela per caratteristiche, pista, macchina?
2: Sì, il feeling tornerà e a Monaco è tutto molto diverso, quindi su quello non sono tanto preoccupato.
3: Cioè,
2: però
3: questa macchina è per Monaco?
2: Questa macchina è più da Monaco che Canada, diciamo. Dopo vediamo come sarà, perché comunque anche le Mercedes hanno una macchina che va bene sul dritto ma va anche molto bene in curva, quindi sarà molto difficile. Mi dispiace non aver fatto meglio, onestamente, perché è stata una grande giornata per Luis, e Luis ha fatto vedere, anche se non ha bisogno di far vedere niente, è stato incredibile, ha avuto un passo incredibile tutto il weekend, invece me ho fatto fatica.
1: Chiudiamo naturalmente con Kimi Antonelli. Kimi Antonelli che ha ottenuto la quarta vittoria in carriera di fila per lui, 43 punti di vantaggio nel Mondiale Piloti dopo 5 round, quindi attenzione, il più elevato della storia. Batte i 41 di Vettel su Hamilton nel 2011, secondo posto per Hamilton, terzo Verstappen, quarto Leclerc, undicesimo Piastri e la McLaren. E questo è un po' il quadro generale di questo campionato. Però sentiamo il campioncino Antonelli.
3: Questa mattina non volevo dirti quello che tu hai inteso, ma alla fine ha funzionato lo stesso, la tua scaramanzia.
4: Sì, beh, diciamo che non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, perché comunque, sai, è stato un peccato per George, perché alla fine, sai, sarebbe stata una battaglia molto dura, anche se alla fine di quello stint avevo un po' più di passo rispetto a lui. Anche se ho fatto qualche errore di troppo, il bloccaggio alla 10, che è stato un bloccaggio che non, cioè, mi ha rimesso in una posizione un po' sfavorevole, perché stavo riprendendo il gap e quindi, sai, non è stato l'ideale. Poi dopo, comunque, io ero attaccato, eravamo molto vicini, e poi dopo, quando ho avuto il problema, mi sono ritrovato un po' da solo e ho cercato di portare la macchina a casa.
3: Kimi, hai ragione a dire che comunque hai vinto senza il tuo avversario praticamente, però alla fine credo che tu abbia avuto tutto il weekend il feeling di essere a tratti anche più veloce.
4: No, sicuramente.
3: C'era la consapevolezza di essere forte in una pista che è praticamente il suo giardino, in cui lui è sempre stato forte.
4: Sì, sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
3: Nella lotta con lui hai giocato più d'astuzia oggi?
4: Sì, oggi sono stato molto più calmo, anche se ci sono stati un paio di episodi che è ancora un po' borderline, però dai, alla fine oggi sono stato molto più tranquillo, ho preferito aspettare molto di più, indurlo di più all'errore, però alla fine anche io ho fatto degli errori anche un po' di troppo, quindi bisogna fare in modo che non succedano più.
1: E allora è veramente tutto per quanto riguarda l'approfondimento di Motorvalley dedicato alla Formula 1. Io vi ricordo, torneremo naturalmente come sempre la prossima settimana con il focus sulla MotoGP. Si correrà al Mugello, un'altra prova del mondiale, e allora il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso: rimanete su TMV Radio e attenzione, perché quando sentite il rombo dei motori sta arrivando Motorvalley. Alla prossima!
5: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motorvalley.

0: Maracanã.
1: La parola d'ordine per l'allenatore del Napoli, secondo me, è certezza o certezze. E l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che l'italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe, secondo me, qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, sarebbe il profilo perfetto.
2: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Alisson e Senni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti, e quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, l'italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale.
3: Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati, dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli, adesso deve dare un segno della continuità.
4: Ma ideale per tutti Allegri, Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, il padre eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta cioè voglio dire l'unica, però insomma io se fossi De Laurenti non me lo lascerei mai scappare.
5: Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi, perché lui è la responsabile di tutto, e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo. Non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori. Maracanã.
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: E buon pomeriggio, nuova coppia provvisoria. Buon pomeriggio da Francesco Tringali
8: e Lucio Marinucci. Ciao Fra.
7: Ciao Lucio, ben ritrovati a tutti. Buon pomeriggio a te.
8: Abbiamo usurpato il posto al direttore.
7: Sì, abbiamo.
9: Eccoli qua, cippe ciuppe.
7: abbiamo tolto il trono.
8: Sì, lo scettro per oggi è nelle nostre mani.
7: Sì, assolutamente sì. Con Marco Piccari che tornerà a partire da domani, con Maracanà che andrà avanti nel suo classico modo questo pomeriggio, con Lucio Marinucci fino alle 14, con Stefano Impallomeni dalle 14 in poi fino alle 17. Le
10: non
7: modalità
10: fare il furbacchione.
7: Non sia mai,
8: non lo faremo.
7: Per interagire con noi, le sapete, 331-8200-213.
10: Poi follow.
7: Caro Lucio Marinucci, siamo pronti a ripartire dai tanti temi e dalle tante situazioni che sono protagoniste, specialmente per quanto riguarda la panchina e i direttori sportivi. Ci vuoi dare qualche...
8: È partito il valzer, lungo valzer, anche corposo valzer, perché c'è chi cambia un po' tutto, effettivamente. Quindi sono tante notizie, molte riportate come sempre sul sito, sull'app di Tutto Mercato Web. Certo, gli occhi sono puntati molto sul Milan, è inevitabile. Si stanno passando al vaglio tanti profili. Leggevamo di Raola, Xavi, anche se sui Raola poi magari ci andremo più nello specifico, ma ecco, si parla di un valzer che potrebbe poi non portare a Dama, perché Raola piace, ma piace a tanti, soprattutto in Premier League.
7: Sì, infatti è questa il grande problema in questo momento del Milan, è quello di convincere, no? Allenatore del genere a lasciare la Premier League, perché poi ci sono anche diversi interessi, c'è quello del Crystal Palace che giocherà la finale di Conference League, insomma arrivare sesto con una squadra come il Bournemouth sicuramente è stato un risultato che ha acceso i riflettori su un allenatore del genere. E poi oggi abbiamo visto anche di un possibile interesse per il direttore sportivo con Ragnik, addirittura si torna al 2020 con Gattuso.
8: Torniamo
7: Zidis
8: al passato.
7: Con Stefano
8: Pioli. Mamma mia,
7: che poi
8: ragazzi, che ricordi.
7: Fu confermato.
11: Comando però... io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
8: Esatto, ecco appunto, il riassunto è questo qui della situazione del Milan. Lui è rimasto con critiche, devo dire, con grandi critiche da parte del tifo rossonero.
7: E poi, caro Lucio, c'è anche la situazione legata a quella più calda. Quelle più calde sono quella della Fiorentina con... sì. Fabio Grosso, che ormai sembra essere completamente proiettato verso il futuro in viola, e poi c'è Vincenzo Italiano, che aspetta soltanto di risolvere il contratto col Bologna per firmare il suo contratto col Napoli. Aggiungo,
0: forse sì, forse no, chi lo sa.
7: Aggiungo anche Maurizio Sarri, che ieri sera ha risolto completamente il contratto con la Lazio e potrà diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta.
8: Riparte il valzer, insomma, perché poi c'è chi va, c'è chi viene, eccolo appunto, l'ho chiamato. Sì, il riassunto l'hai fatto molto bene. Ad un certo punto sembrava che per la Fiorentina Vanoli potesse anche rimanere. Lui ha elogiato, si è autocelebrato molto nell'impresa, lui l'ha definita così, di quest'anno. Per qualcuno sì, per altri no. E alla fine però pare che si stia andando, ecco, su Grosso, un profilo che chiaramente ha fatto bene in queste stagioni, perché non solo quest'anno, l'anno scorso ha dominato la Serie B, è vero che aveva una squadra molto forte, profilo mediamente giovane, quindi pare che ormai sia lui il favorito. Per Sarri la destinazione sembra essere chiara, quella dell'Atalanta, si ricompone questo tandem con Giuntoli. Interessante,
6: paura,
8: capire. Paura? Beh, paura forse ce l'hanno le altre, perché se dovesse dare i frutti che ha dato per un certo momento a Napoli, male non sarebbe, eh?
7: Sì, diciamo che ripartono da un progetto diverso, un progetto che vedrà anche il coinvolgimento di una proprietà che si è dimostrata sempre forte, come quella dell'Atalanta, in una situazione sì, dove dovranno gestire anche la Conference League, un terreno mai troppo amico Maurizio Sarri.
8: Di
7: temi ce ne sono tanti altri, perciò li introduciamo attraverso i nostri titoli. Credere in Comolli, vi domandiamo oggi, e lo faremo anche con i nostri opinionisti, perché in un summit, così come c'era stato a Milano, c'è stato anche a Torino con la stampa in segreto, dove di fatto poi sono uscite delle dichiarazioni del dirigente juventino, che ha chiarito tutti i punti. Insomma, nessuno sembra pagare, diciamo, questo fallimento, così lo ha definito Comolli, che però ha detto senza Champions probabilmente dovremo vendere un pezzo pregiato in più e soprattutto ripartiremo da Luciano Spalletti. I nuovi scenari tra Milan e Napoli, le nuove coppie che vanno formandosi tra Vincenzo Italiano e Romelu Lukaku, che ieri, attraverso la festa che c'è stata a Monte Carlo per quanto riguarda l'agenzia di Federico Pastorello, sembra aver fatto pace anche con Napoli, adesso ritrova Vincenzo Italiano. Dall'altra parte invece Leao con un nuovo allenatore, Iraola, e vediamo che tipo di forme, che tipo di nuovi scenari e coppie si creeranno tra Milano e Napoli. Inter sempre più Chivu, rinnovo fino al 2028 e opzione 2029, con l'obiettivo di vincere per la prima volta dal 2020 lo scudetto. Per 2 anni consecutivi nessuno ci è riuscito, dopo il doblete che lo ha reso uno degli allenatori più vincenti all'esordio sulla panchina nerazzurra, Chivu insegue altri record. Roma adesso si sogna, perché dopo aver messo nero su bianco il riscatto di Malen con 25 milioni di euro dati all'Aston Villa, con il rinnovo di Hermoso e quello imminente di Paolo Dybala, adesso la Roma sogna. Oggi vi chiederemo: ma la Roma cosa manca per puntare al titolo? E poi chiudiamo col Bologna, caro Lucio, perché il casting mister per il dopo italiano è già iniziato, e adesso un po' di allenatori che sembravano quasi certi della loro permanenza, come Daniele De Rossi al Genoa, come Eusebio Di Francesco, che è entrato a far parte di questo casting, oppure la garanzia tra tutti, ovvero Raffaele Palladino. Ripartirei proprio da qui, caro Lucio, per capire cosa ne pensi anche tu rispetto a questo casting per la panchina del Bologna. Il Bologna che si è ritrovato quest'anno ad una stagione complicata, un fine ciclo, sì, dopo aver conquistato una serie di risultati storici, come ad esempio la Coppa Italia griffata da Vincenzo Italiano. Dopo una stagione, insomma, che l'ha vista chiudere all'ottavo posto, è tempo di cambiamento, e questo cambiamento potrebbe portare a tre ipotesi, e li abbiamo visti attraverso i nostri titoli. Cosa ne pensi?
8: Chi può arrivare? Il grande interrogativo, no? Su chi potrà raccogliere le redini. Io sono molto, molto curioso, anche perché non vedo un ridimensionamento, sai, del Bologna. Molti l'hanno definito come un anno in cui il Bologna ha perso uno status. Io non credo sia stato così, perché comunque è andato avanti in Europa League, è uscita solo con l'Aston Villa. Peraltro, mi ricordo, la gara d'andata la giocò anche molto bene. Se non avesse regalato i gol agli inglesi, sarebbe stato anche un doppio confronto più combattuto. Certo, ripartire dopo quel biennio di Italiano non è facile, perché Italiano è uno che pone delle basi molto chiare, molto nette, molto nitide. Certo, Palladino secondo me è il profilo più allettante, perché a molti non piace. A Firenze è stato molto divisivo, ma è un tecnico che invece intriga, non è un preconcettuale, sa giocare in tanti modi diversi. Per avere Palladino sarebbe il segno di voler continuare comunque con un progetto ambizioso. Gli altri, De Rossi comunque ha dimostrato di saper fare bene. Per Di Francesco sarebbe un ritorno alla media classifica. Ti ricorderai con il Sassuolo, ovviamente, lui costruì certo il progetto, lo portò in Europa addirittura.
7: Poi
8: sono
7: con la Roma,
8: differenti.
7: Poi
8: con la Roma è andato ancora più avanti, Roma, Champions League,
7: una serie di disastri subito dopo, però...
8: Sì, non sono andate bene le avventure immediatamente dopo la capitale, però ecco, sono tre profili intriganti.
7: Sì, perché abbiamo in questo momento assistito a delle scelte da parte delle società molto particolari, nel senso che c'erano magari tante scelte, ipotesi quasi chiamate, quasi scontate. Penso ad esempio a Gattuso Lazio, con la possibilità invece di arrivare a Palladino. Gattuso invece non era uno come primi nomi della lista, si è andato su una scelta un po' in controtendenza.
8: È vero.
7: Avresti detto più Palladino, e l'avrebbero detto, e forse l'avrebbero preferito anche tanti tifosi laziali. Invece si è andato su Gattuso. Stessa cosa il Napoli.
8: Gattuso.
7: Va bene che Vincenzo Italiano è sempre stato, diciamo, nella lista dei desideri di De Laurentiis, però con Allegri libero magari saresti andato lì. E il Bologna, per chiudere, adesso ha la possibilità o di Daniele De Rossi, che insomma sappiamo dell'esonero non meritato lo scorso anno alla Roma dopo il buon lavoro da subentrato, il buon lavoro a Genova, e magari adesso come step di crescita c'è Bologna.
8: Beh sì, può essere un percorso in avanti, dicevo, sono allenatori con delle storie differenti. Poi il Bologna deve costruire con sapienza, sempre con sostenibilità. Io credo che l'anomalia per il Bologna sia stata arrivare in Champions League. Di certo non è la normalità, non può essere quella, anche vincere trofei. Bologna si è costruito un percorso, ma la competitività in quella fascia comunque in Italia non è scontata. Anzi, per me il Bologna comunque anche in Serie A ha almeno 7 squadre più complete. Quindi per l'Europa non è facile. Ripeto, io sono un estimatore di Palladino, nonostante tutto. Vederlo sulla panchina del Bologna, sai che cosa significherebbe? Significherebbe anche che le proposte sono allettanti da parte della società nei confronti del tecnico, perché Palladino è un tecnico ambizioso, secondo me, giustamente. Per questo anche alla Lazio, con tutto il rispetto, non lo vedevo, perché non so quanti, insomma, certo, progetti ambiziosi ci siano lì per il prossimo e per i prossimi anni.
7: E c'è anche un altro tema, che è quello portante, diciamo, della nostra giornata qui su Maracanà, ed è quello relativo alla Roma.
8: Oh, già arrivano messaggi, vedo.
7: Cosa manca alla Roma adesso per vincere il titolo? Perché questo? Perché la Roma sta continuando in questo percorso di crescita, che è partito clamorosamente, devo dire, dall'anno scorso, che era cominciato, ti ricorderai, con una bassa classifica, tanti allenatori cambiati. Poi arriva Ranieri, da un concetto, da un'organizzazione, sfiora la Champions, ed è quella Champions che poi con il terzo posto che arriva con il terzo posto di quest'anno di Gasperini. Ma adesso chiedo, Lucio, chiedo a te
8: cosa
7: e
8: manca
7: ai nostri radioascoltatori. Con questa in una Serie A che non avrà grandi certezze l'anno prossimo, a parte Chivu, a parte il Como di Fabregas. Ma la Roma cosa serve per poter aggredire finalmente? Perché dopo il terzo posto non ci può essere il secondo, che è il primo dei perdenti. Ci deve essere
8: addirittura
7: anche, no, un sogno grande
8: l'anno
7: per Roma
8: del
7: nell'anno del centenario.
8: Questo.
7: Però la domanda è: cosa serve a questa Roma per potersi migliorare ulteriormente? Non deve vendere i suoi big? Che tipo di squadra dovrà fare? Secondo te?
8: Che direttore sportivo prendere? Perché anche quello è un tema, avere una continuità progettuale sotto ogni punto di vista. Vedo Andrea in cabina di regia che fa finta di niente sul tema, perché ovviamente sappiamo quanto si vada con i piedi di più. Ecco, appunto. Francamente, ecco, io vado molto cauto. Fare un salto per una piazza come Roma per lottare per lo scudetto credo non sia un salto facile da fare nell'immediato. Certo è che si cercano dei profili.
0: No, questa è una stupidata.
8: Oh, ecco, il mister Gasp subito ci risponde tramite i blobini del buon Andrea. Al momento si sta cercando un altro profilo in attacco, qualcuno che possa essere ancora sotto punta nei due, nel 3-4-2-1. Si sta cercando un esterno e un centrocampista. Certo è che se dovessi prendere non Beltran ma dei giocatori di qualità, potresti essere ancora più competitivo nell'alta classifica. Certo, Inter e Napoli hanno delle certezze differenti tra di loro, anche ma superiori rispetto alla Roma. Ora si punti alla Champions League a fare bene, poi Gasperini sì. È stato preso, sì, per fare un percorso anche sul medio-lungo termine, quindi calma e sangue freddo.
7: E un altro tema invece, intanto ti do un'ultima ora, perché Ederson è diventato praticamente
8: sì.
7: un giocatore del Manchester United, lo sapevamo praticamente da qualche settimana, si aspettava la fine della stagione per poter ratificare il tutto, accordo quinquennale con 5 milioni netti a stagione per quanto riguarda il giocatore, quindi Ederson lascia l'Atalanta per il trasferimento al Manchester United. Ti invito, caro Lucio, a leggere un'ultima ora sul sito della Gazzetta che riguarda il mondo arbitrale, perché c'è una situazione da tenere viva. Poi andremo ovviamente nel corso del prossimo blocco anche a farvi ascoltare alcune dichiarazioni riportate ieri da Monte Carlo, dall'inviato di tuttomercatoweb.com, in questo caso Lorenzo Di Benedetto, dove ci sono davvero dei personaggi interessanti. Ieri alla festa dell'agenzia di Federico Pastorello, con grandi ospiti illustri, tra cui tanti calciatori, uno su tutto Romelu Lukaku, che fa parte della scuderia di Pastorello. Che cosa è successo,
8: sì,
7: caro Lucio?
8: Sì, ovviamente non riusciamo a parlare di campo. È vero che la stagione è conclusa, quindi ormai per parlare di campo è difficile. Però non ci facciamo mancare niente. E qui c'è l'ultima denuncia del mondo arbitrale. Voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall'alto. Questa sostanzialmente è l'accusa. Si muove la procura perché sotto osservazione c'è l'ultima giornata del campionato. Alfonsi nell'esposto denuncia, cambia a suo parere sospetti nelle designazioni degli osservatori arbitrali. Le figure che per l'AIA assegnano i voti alle prestazioni dei direttori di gara, che sono poi voti che determinano conferme o dismissioni dei fischietti anche a fine stagione, quindi incidono anche sulle carriere, è un nuovo scandalo sostanzialmente che rischia di turbare l'Associazione Italiana Arbitri e anche, mi sento di dire, il suo nuovo designatore Dino Tommasi. Presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, ha inviato un esposto alla Procura Federale, al Pubblico Ministero Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta alla Procura di Milano, che vede tra gli indagati l'ex designatore Gianluca Rocchi. Alfonsi evidenzia delle anomalie nella dismissione dell'arbitro Federico Dionisi, proprio della sezione dell'Aquila, dai ruoli CAN A e B. Una prima conseguenza c'è già stata, insomma, la Procura FGC ha aperto un fascicolo per verificare quanto dichiarato. Qui l'approfondimento è molto lungo, la lente di ingrandimento però è proprio sull'ultima giornata di campionato del 2025-2026, che è stata giocata proprio pochi giorni fa. Alfonsi ricostruisce un cambio di designazione dell'osservatore arbitrale, la figura che per l'AIA assegna appunto i voti che determinano appunto le dismissioni. Alfonsi segnala che per Lazio-Pisa in un primo tempo era stato designato Andrea Antonelli, poi mandato a Napoli-Udinese, mentre all'Olimpico è stato inviato Sandro Rossomando, inizialmente destinato al Maradona. Un'inversione per lui sospetta, insomma, Rossomando ha valutato Maria Ferrieri Caputi con 8,40, punteggio insufficiente che avrebbe fatto uscire Ferrieri Caputi dalle prime 25 posizioni della classifica stagionale. Questo declassamento, secondo l'esposto, avrebbe portato alla dismissione di Dionisi. Quindi, ecco, grande caos, le solite, come sempre.
7: Le solite valutazioni che poi...
8: Guarda, fra tutto interno.
7: Vanno a incidere sul futuro di determinati arbitri.
8: Non è la prima volta, francamente, negli ultimi anni. Certo è che questo mi sembra il prosieguo, la puntata, l'ennesima puntata di questa serie di guerra interna, o perlomeno di vedute differenti all'interno dell'AIA. L'impressione è che ci si avvii sempre di più verso una lotta intestina sempre più fratricida tra gli arbitri. Io
7: adesso tra l'altro chi ne sarà, la direzione aprirà, ha già aperto un'inchiesta per valutare nei prossimi 60 giorni si chiarirà anche ulteriormente quello che è un problema evidente, ovvero il problema delle valutazioni. Allora ci scrive Mattia: alla Roma manca una difesa forte, per vincere ci vuole sempre un'ottima difesa e credo che Gasperini non sia al suo massimo la difesa.
8: La Roma difensivamente
7: Anche perché
8: non ha fatto male
7: come numeri, specialmente all'inizio, dove difendeva meglio rispetto a quanto segnava. Alla fine qualche gol in più l'ha preso, però io credo che se il punto di forza in attacco ha, diciamo, un solo nome e cognome, in difesa
8: ha più
7: non
8: cognomi.
7: Non puoi dire che la Roma non sia...
8: Sì, non abbia
7: secondo
8: il
7: me nel
8: player.
7: Modo di difendere anche tra il portiere e i tre difensori, secondo me è una delle migliori difese. Che poi per numeri abbia vinto il Como come, diciamo, come scettro di miglior difesa, quella della Roma credo che resti una tra le migliori.
8: Secondo posto, subito esatto. 31 gol in 38 esatto. partite, è vero un campionato in cui si è segnato poco, però... I numeri sono ottimi, è vero, non ci sarà il fenomeno in difesa, un nome altisonante a livello europeo, però Hermoso è ritornato un difensore di livello, come lo era l'Atletico,
7: Mendica,
8: Mancini, Dicà,
7: per Mendica,
8: sì, anche io sono d'accordo,
7: tutti,
8: preso a zero.
7: È tra i tre centrali più forti del campionato. Per questo sì. La domanda è che cosa serve per puntare al titolo, perché bisogna anche capire se ci dovranno essere, se la Champions cambia un po' i piani, cioè se Mendica, che fino a un mese fa era il calciatore che più di tutti poteva essere sacrificato sull'altare sì. del mercato in base al fatto che è un parametro zero,
8: che
7: arrivato
8: vale
7: a parametro zero fai una plusvalenza enorme.
8: Enorme, sì.
7: Kone, tu rinunceresti a Kone se ci dovesse essere la necessità di fare una... Allora chi vendi, Kone o vendi Ndicka?
8: Andrea dalla regia dice Pellegrini, non credo che incasserebbero, esatto, anche perché va esatto. a scadenza.
7: Pellegrini,
8: Cristante, non credo.
7: Ti voglio bene Andrea,
8: le cifre sarebbero le stesse.
7: Comunque dovresti vendere uno tra Ndicka
8: però, e Kone, ecco, diciamo, sulla grande cessione.
7: La grande cessione.
8: Sai che ti dico io?
7: Non chi non piace a
8: io,
7: te.
8: Io vado contro, praticamente penso, il giudizio di tutti sì. i romanisti. Io dico Kone. Se dovessi scegliere fra Ndicka e Kone, dico Kone. Perché Kone è un giocatore forte. Alla Roma per quella fascia lì importantissimo, fare la differenza nell'Inter, perché poi non nascondiamoci, il mirino su di lui è il mirino nerazzurro. Non so se all'alto livello dell'Inter, ossia essere una squadra titolare in una squadra che lotta per lo scudetto e che lotta per essere ambizioso in Champions League, non lo so, perché ogni tanto qualche passaggio a vuoto ce l'ha. Ecco, se dovesse arrivare un'offerta da 35 milioni io non ci penserei.
7: Sono
8: 35-40
7: milioni. Sono d'accordo con te, perché è un giocatore forte, però non così forte nella doppia fase. Cioè, nel senso che
8: ogni tanto ha qualche piccola defaianza.
7: Se riuscisse ad alzare il numero di gol, la pericolosità lì davanti, il tiro da fuori, gli manca un po' quell'essere, no?
8: Di abbinare
7: quella. Cioè, è troppo squilibrato il fatto di quanto sia forte in interdizione rispetto a quanto sia efficace sotto porta.
8: Sì, non ha un gran tiro con E. Ma soprattutto ogni tanto, sai, quel passaggio un po' vuoto. Le partite sono quasi sempre ottime, o perlomeno sempre sufficienti. Però quel tocco sbagliato quando si sta ripartendo e prendi la transizione.
7: Esatto.
8: Ogni
7: e poi anche
8: tanto
7: a livello fisico,
8: piccolo difetto.
7: Anche a livello fisico. Anche a livello fisico rispetto a Ndicka è un giocatore più incostante a livello. È vero che poi,
8: sì, ci può stare qualche stop in più.
7: Però se dobbiamo metterlo come curriculum, no, per gradimento europeo, età, giocatore quindi è più appetibile e per caratteristiche, allora io mi tengo tutta la vita un centrale che si fa fatica a trovare.
8: Io,
7: come
8: sì, io sono grande fan di Ndicka, sono d'accordo, francamente sono d'accordo. Ripeto, Koné è un giocatore di livello nel campionato italiano, la per la Roma è un giocatore quasi imprescindibile, nell'Inter non lo so, questo è il mio interrogativo, quindi per la Roma francamente prendersi 40 milioni non sarebbe male. Certo, Koné hai pagato il cartellino, Ndicka no, è ovvio anche quello, un discorso da fare, Ndicka sarebbe una super plusvalenza. Andrea non l'abbiamo convinto, secondo me.
7: Vabbè.
8: Non ci guarda perplessi.
7: Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Lucio Marinucci.
1: Bene ritrovati, ciao Fra.
0: Eccoci qua, allora tra poco vi faremo ascoltare anche qualche intervista realizzata da Lorenzo Di Benedetto ieri a Monte Carlo con Romelu Lukaku, che è pronto
1: Big
0: per
1: Rom.
0: Fare pace e riprendersi il suo Napoli. L'anno prossimo sarà un Napoli con probabilmente al timone Vincenzo Italiano. Caro Lucio, c'è un tema che non abbiamo toccato, intanto continuate a scriverci al 3318200213. L'altro tema è quello relativo ad una Juventus che non cambia per stessa missione del suo amministratore delegato Damien Comolli, che ha ribadito la fiducia massima in Luciano Spalletti, non sconfessando questa scelta un paio di mesi prima della fine del campionato di rinnovare il proprio contratto. Ripartiranno chiaramente da Yıldız e da una situazione Vlahović che ancora non è ben chiara. Perché? Perché la Juventus continua a ribadire la volontà di rinnovare, mentre l'attaccante prende tempo probabilmente per valutare nuove situazioni. C'è chi lo ha visto anche a Londra, il papà di Vlahović sarebbe stato avvistato a Londra per un possibile contatto col Chelsea, ma io non ci vedo un Dusan Vlahović che vuole continuare. Poi dipende,
1: poi il Chelsea
0: può dargli gli stessi soldi.
1: Sì, tra l'altro, certo, in Italia non glieli può dare nessuno,
0: no.
1: Su questo non c'è dubbio, anche la Juventus stessa. È chiaro che si parlerebbe di un ridimensionamento economico. Francamente non so che ruolo potrebbe avere all'estero. Certo, il Chelsea ha vissuto un'annata ultra negativa. L'anno prossimo non gioca neanche le competizioni europee. Quindi Vlahović andrebbe lì, sì, ma non giocherebbe neanche l'Europa. Le altre opzioni le leggevamo. Una è il Bayern Monaco che cerca il vice Kane. Di certo non puoi pensare di scalzare Kane dal posto di titolare, quindi andresti a fare praticamente l'alternativa al Bayern Monaco. Qualcuno parlava anche dell'Atletico Madrid. Insomma, le opzioni sono tante. Il giocatore prende tempo. La Juventus non so quanto sarà disposta ad aspettare, non so quanto sarà disposta ad offrire, perché ormai l'ingaggio era salito fino a quei famosi 12 milioni netti a stagione. Non lo so, è vero che ha segnato quella doppietta nell'ultima giornata, però secondo me Vlahović ha dimostrato di essere questo. Allora o rimane a una discreta cifra importante, ma non di certo avvicinabile a quelle precedenti. Bisogna anche capire che cosa vorrà fare Spalletti. Spalletti ne ha parlato bene, devo dire, nelle sue settimane. Certo, ora bisogna attendere, poi i temi sono altri. Anche, dicevi, Yıldız è un punto fermo. Comolli lo ha ribadito, lo ha detto senza troppi dubbi. Resta, si riparte da lui. Quanto bisogna cambiare? Spalletti anche prima della debacle aveva detto non ci sarà una rivoluzione sul mercato, buona parte del gruppo resterà. Certo, era prima della mancata qualificazione, quindi non so se cambi qualcosa da quel punto di vista. I soldi da investire sono meno, anche quello
0: ne dovranno vendere uno in più,
1: sì.
0: Anche qua, diciamo, il più appetibile sul mercato potrebbe proprio essere Bremer, reduce da una stagione un po'
1: non esaltante.
0: Allora salutiamo anche gli amici del canale Gol TV, che si sono appena collegati con noi qui su Maracanà, su TMV Radio. Francesco Tringali, Lucio Marinucci, staremo insieme fino alle 17 con i nostri ospiti, i nostri approfondimenti. C'è un tema relativo a Vlahović, anche prima di andare all'audio, che riguarda anche, caro Lucio, una possibilità Napoli, perché qualcuno già dice che si potrebbe tra Vlahović e la Juventus ci potrebbe essere, dice, di in mezzo Manna, che potrebbe vorrebbe provare a convincere a sposare il Napoli, detto che però, sai, già come parco attaccanti mi sembra anche piuttosto ricco.
1: Non stanno messi malissimo lì davanti.
0: Esatto.
1: Lukaku resta, Højlund è già riscattato, appena diventato un giocatore del Napoli. Certo, avere Vlahović, Lukaku e Højlund non sarebbe male.
0: C'è Conte che ribusserebbe per
1: sì,
0: dire
1: scusate, ma perché quando c'ero io non si è fatta questa cosa? Ritorna sui suoi passi. No,
0: esatto.
1: Non lo so, insomma, sarebbe una, devo dirti la verità, una pista clamorosa. Ci credo, al momento mi sembra un po' inverosimile, però Manna ha avviato i contatti col padre, viene scritto anche su tutto Mercato Web. Sarebbe forse la certificazione che il Napoli vuole puntare in grandissimo anche per l'Europa, per avere qualcuno di importante anche da schierare in campo internazionale. Ripeto, non lo so, però chi lo sa.
0: Sentiamo un audio al 3318200213.
2: Ragazzi, buongiorno. con tutto il rispetto, io penso che con 35 milioni ci prendi una gamba te con poi se aggiungi gli altri 35 lo prendi tutto, perché a Roma non è il Milan, Friedkin non so cardinale, Roma è una società solida, togliendo il fair play finanziario che riguarda chiunque subentra in quella, in quel punto della classifica.
0: Beh, allora, per chi si fosse
1: stato un po' basso,
0: per chi si fosse collegato solo adesso, stiamo chiedendo ai nostri telespettatori e radioascoltatori cosa serve alla Roma per puntare al titolo il prossimo anno, perché se si deve, diciamo, sacrificare sull'altare del fair play finanziario un calciatore, un big, scegliere tra Ndicka e Koné, che ci sembrano essere quelli più papabili, no, per un possibile sacrificio. Lucio, 35 milioni ci compri solo una gamba.
1: Una gamba, allora io sono stato un po' basso perché si tratta ovviamente, però le valutazioni sono quelle, 40 poco più, il prezzo dovrebbe essere quello lì. Ricordiamo anche che Ederson va al Manchester United per 45 milioni, è vero che Koné ha qualche anno in meno perché è un 2001, però Ederson forse è un pochino più pronto di Koné, mi sento di dire. Il prezzo sarebbe quello lì, insomma, siamo sui 40, 70 milioni, certo non sarebbe male incassarli, ma non credo che sia fattibile. Ripeto, Koné è un giocatore per la Roma molto forte, per l'Inter dovrebbe dimostrare qualcosina in più, ecco. Qualcuno, ho detto semplicemente questo.
0: Qualcuno intanto non è d'accordo su Ndicka, che sia un fenomeno.
1: No, ma
0: però,
1: non è un fenomeno. Però sai, l'anno scorso ha fatto tutti i minuti in stagione, cioè è diventato veramente un giocatore...
0: Poi come li fai? Scusami, come li fai? Cioè, se hai guardato la maggior parte delle partite della Roma, non dico tutte, se hai guardato la maggior parte, ti accorgi che Ndicka è
1: la partita
0: tra i centrali,
1: la partita non c'è mai,
0: forse non,
1: una, non, due,
0: non, sì, pochissime veramente. Andiamo, sentiamo un altro audio.
3: Ciao Lucio e ciao Francesco, se non sbaglio. Io credo che per la Roma sì, è vero, deve fare il salto di qualità, ma per arrivare a vincere le vie sono due: o quella che è abituata a vincere fallisce e te ne approfitti, oppure metti dentro gente abituata a vincere. La Roma non ha gente abituata a vincere ora, perché a parte Dybala che ha vinto qualcosa, gli altri nessuno ha vinto qua nulla. La Siga Spagna ha vinto una Europa League, ma non è come vincere un campionato. Il campionato è una corsa lunga, ci vuole tempo e ci vuole gente che è abituata. L'Inter l'ha fatto prendendo Conte e Marotta, e il Napoli ha ripreso Conte, quindi ci vuole una gente abituata a quelle pressioni lì. Per questo, se la Roma vuole arrivare a vincere lo scudetto, deve comprare quel tipo di giocatori.
0: Allora, è un'analisi anche interessante, perché ci fa capire che ci vuole anche una squadra strutturata con grande esperienza, no, nella maratona del campionato.
1: Esattamente.
0: Però non vedo come possa precludersi questa possibilità, se non facendo un mercato, tenendo gli uomini giusti, perché poi la Roma di calciatori d'esperienza, tra Mancini, Cristante, ci aggiungo anche Pellegrini, che erano la banda del sesto posto, poi alla fine comunque sono cresciuti.
1: Certo.
0: Dybala, Hermoso, comunque calciatori, devi aggiungere sicuramente qualcosa, però non vedo, è una riflessione interessante, ti ripeto, però non è che se non sei abituato, anche Gasperini è un allenatore da Champions e basta, perché a massimo ha fatto un terzo posto.
1: Sì, certo.
0: Però io credo che i margini ci siano in come.
1: Certo, devi colmare quei margini, al momento io sono più d'accordo con Antonio, nel senso che per vincere un campionato... È vero che la Roma ha fatto delle finali europee, ha vinto una Conference League, ha raggiunto una finale di Europa League, persa solamente a calci di rigore, però come ci insegna anche Guardiola, i percorsi tra Coppe Europee e campionato sono due percorsi quasi diametralmente opposti. Lottare per uno scudetto quando hai delle squadre più forti di te, perché Inter e Napoli sono più forti, non è facile. Ecco, secondo me serve un passo spedito, ma nel corso di più anni. È vero che non se lo deve precludere, poi non puoi mai sapere che cosa succede, magari le altre sbagliano la stagione tutte e due e ci puoi puntare. Certo, lo scudetto è complicato, secondo me devi mettere qualcuno veramente di esperienza, ma con l'esperienza di vincere.
0: Allora, ciao ragazzi, ci scrive Alberto. Secondo me Coné è un giocatore sopravvalutato, molto più forte in Ndicka come rendimento ed incisività.
1: Grande Alberto, no,
0: sono punti di vista, caro Alberto da Piacenza. Abbiamo un altro audio, vai Andre, sentiamolo.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Beh, è stata una bella stagione per noi interisti.
1: Giusto per gli interisti.
4: L'allenatore migliore per questa stagione non può essere che Chievo. Ha portato a casa 2 trofei. Va bene che ci aveva la squadra più forte, però anche il Napoli fresco di scudetto con allenatori ha fatto il 10º posto. Eppure i calciatori li aveva anche loro. Poi viene Fabregas, eccetera, eccetera. Un saluto da Tiziano.
0: Ciao, ciao Tiziano. Adesso, caro Lucio, contratto rinnovato e la cosa più difficile che non è riuscita a nessuno, ovvero quella di confermarsi, di vincere lo scudetto per il 2º anno consecutivo. Non succede praticamente dal 2020 con la Juventus e adesso con una squadra
1: viene
0: che...
1: Viene bello.
0: Con una squadra che chissà che tipo di modifiche che tipo di modifiche farà.
1: Balla tanto qui, insomma c'è tanto in ballo, Palestra è l'obiettivo, si deve cedere Dumfries, magari trarre un tesoretto, Luis Enrique potrebbe andare via, bisogna capire che altri piani ci sono per il centrocampo, si cerca un profilo alla Coné, poi vedremo se Coné o meno, c'è il nome di Curtis Jones del Liverpool, già da tempo ha delle caratteristiche differenti, dicevo ora viene il bello, per Chivu confermarsi sarà la prossima sfida, negli ultimi anni in Serie A non c'è riuscito nessuno. A me ha convinto tanto, c'erano degli interrogativi secondo me legittimi ad inizio stagione, diverso secondo me, un conto è avere un interrogativo, un conto è chi già lo dava per spacciato dopo 3 settimane e lo dava come già allenatore esonerato, quello è un altro conto, però ha lavorato bene, grande empatia, grande capacità di comunicazione con il gruppo, non era scontato vincere, ma soprattutto in questo modo dopo l'anno scorso, perché l'Inter ha dominato il campionato, il Milan ha provato a disturbarlo per un po', ma secondo me non c'è mai stata partita. L'unica pecca è stata quella Champions League contro il Bodø/Glimt, si poteva andare avanti, sì, però credo che abbia, secondo me, accumulato esperienza, anche lì è un tecnico a livello, ecco, di avventure nelle prime squadre giovanissimo, non in generale perché ha fatto tanti anni di gavetta nelle giovanili e secondo me lì è entrato ancora di più nell'ambiente Inter da allenatore.
0: Sì, però, aggiungo anche che lo step successivo lo dovrà fare anche in Champions League.
1: Soprattutto
0: perché stavolta al primo anno te l'hanno perdonato.
1: È
0: adesso
1: quello,
0: però
1: certo.
0: Ti aspettano. Prego, altro audio, Andrea.
5: Ciao ragazzi, Robertino a Torino, ma a me Dusan Vlahovic non piace. Però vi chiedo, c'è qualcuno di più forte che puoi andare a prendere facendo l'Europa League? Secondo me no, quindi io proverei a trattare, a trattenerlo, perché comunque alla fine non hai nessuna soluzione di livello per poter prenderlo. Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Sì, allora, anche qui è vero che se sai che hai un attaccante forte, però devi, cioè, ti prendi il rischio, sì, magari rinunci a quei 10 milioni, però hai il rischio di andare a prendere sul mercato un altro David, o meglio. Ci si augura che il lavoro di un direttore sportivo sia quello di portarne
1: vero, che
0: un attaccante
1: segni.
0: Vero. Però, caro Lucio, anche un attaccante vero non ci sono sempre, non trovi sempre il Malen che arriva e ti fa tutti quei gol e lo paghi 25 milioni. Il rischio è più che paghi un attaccante 25 milioni e che poi
1: non renda.
0: Non renda. Tu...
1: Anche questo è vero, anche questo è vero.
0: Però è anche vero che se vuoi tenerlo, magari devi dare... Non gliene vuoi dare 10, 11 come contratto
1: attuale?
0: Quello
1: è possibile, ragazzi.
0: Ma comunque gliene devi dare tanti.
1: Sì, si parla di 6 spalmati con i bonus, che comunque sarebbe uno stipendio molto importante. Non lo so, effettivamente i nomi alternativi non sono tanti. Io continuo a pensare che chi viene dalla Premier League abbia un vantaggio, di norma, in generale, su ogni ruolo. Malen ce lo certifica ulteriormente. Non ci sono tanti nomi. Io penso, certo, quello di Mateta, che ha fatto discutere tanto Juventus e Milan, i problemi al ginocchio. Certo, dovresti investire, la differenza è lì, per Vlahovic dovresti semplicemente dare l'ingaggio al giocatore, per gli altri dovresti banalmente pagare il cartellino, non lo so, anche quelle sono valutazioni da fare, quanto sei convinto di Vlahovic, è l'attaccante per la prossima e per le prossime stagioni, perché se tu lo rinnovi adesso non puoi pensare di non averlo fra 2 o 3 anni, Quindi anche quelle sono valutazioni non solo per il prossimo, ma anche per i prossimi anni. Vlahovic ha dimostrato delle cose in alcuni momenti, in altre no. Non lo so, è
0: difficile. Ti faccio sentire un altro audio, poi devo dirti una cosa su Malen. Vai, altro audio.
6: Buonasera Maracanà, se con 35 milioni ci compriamo una gamba di Conese, Gasperini vuole Carlos Augusto, Frattesi, ecco, con i prezzi che ho sentito sulle pagine romane, cioè 15 per Carlos Augusto e 20 per Frattesi, ci comprano al massimo un piede. Possiamo rispondere così al
0: stanno tifoso. Facendo una trattativa, stanno facendo la trattativa,
1: sì, sì.
0: E anche qui però dobbiamo rispondere, caro Lucio, perché 20, cioè quanto vale oggi Frattesi?
1: Il nostro Andrea dice 15, beh no, forse un pochino di più, ma non troppo, perché...
0: Ma perché più di 15 milioni?
1: No, esatto, non troppo di più, perché è un giocatore,
0: cioè un giocatore che da due anni ha smesso ai suoi livelli.
1: È così, sì.
0: Che lo vediamo soltanto nelle convocazioni nazionali, perché poi nelle rotazioni c'entra poco e ha cambiato anche gli allenatori. Quindi
1: sì,
0: c'è chi ha giovato del cambio allenatore, lui insiste su questi livelli molto più bassi rispetto a come ci ha abituati. E quindi è anche vero che per me Frattesi può, cioè chi lo prende per rivitalizzarlo ad un prezzo buono fa un ottimo affare. Vuoi farmi sentire un altro audio? Non mi fai dire questa cosa di male, non è vero? Fammi sentire l'audio, dai, dai.
7: Ciao Lucio, ciao Maracanà, sono Gianluca da Arezzo. Io volevo solo far notare, se per voi potete darmi un vostro giudizio, se è corretto il modus operandi che hanno utilizzato Milan e Juventus per poter conferire attraverso i rispettivi manager, Comolli, Cardinale, eccetera, con solo giornalisti selezionati, senza quindi un contraddittorio vero e deciso. Mi pare veramente la fine di due grandi squadre italiane. Ciao.
0: Sai che è un bel tema questo. È un bel tema anche perché poi, tra l'altro, ne parleremo in giornata anche con chi c'è stato o con colleghi di chi c'è stato. Tra l'altro Comolli ieri in questo punto stampa non ha neanche, cioè, ha salutato e ha preso e è andato, tra l'altro.
1: Sì, era un annuncio sostanzialmente.
0: C'è la stessa cosa, eravamo qui con Marco due giorni fa quando c'è stato questo summit tra Gerry Cardinale, alla presenza di alcuni giornalisti preferiti, tra virgolette, diciamolo così. Non è mai bello, più che altro per la libertà, no, di informazione e la pluralità soprattutto di informazione. Quindi io sono d'accordissimo con te. Abbiamo altri audio, però voglio rispondere a questo messaggio, magari rispondi tu Lucio. Sapete se Insigne rimane, sì, al Pescara? Saluti da Massimo, sempre forza Pescara.
1: Certo, qui ormai si parla di Serie C purtroppo, perché Pescara è retrocesso. No, la risposta secca al momento, insomma, perlomeno è no. Insigne scalda i cuori di tanti, non scenderà in Serie C, questo è abbastanza quasi sicuro. Si parlava di delle ipotesi, una è quella del Monza, addirittura, che potrebbe promuovere in Serie A, c'è la finale di ritorno col Catanzaro, ha vinto all'andata 0-2, potrebbe effettivamente finire al Monza qualora i biancorossi conquistassero la Serie A, altrimenti ipotesi estere. Una è l'Aldo Halil, dove gioca Verratti, quindi negli Emirati Arabi, è ovviamente una scelta economica, del resto giocatore del 91, 35 anni, sarebbe anche verosimile. Comunque
0: l'ultimo
1: resta Pescara, verosimilmente no.
0: Ok, prossimo audio.
8: Allora, la Roma nel 2000, quando ha vinto il campionato, l'anno prima è arrivata sesta, con tre acquisti, poi l'anno dopo ha vinto con tre acquisti, Samuel, Battistuta, Emerson, che poi si era fatto anche male, era entrato in primavera, la Roma ha vinto il campionato. Quindi può succedere tutto, basta con due acquisti messi bene, con tre acquisti la Roma può lottare per lo scudetto. Grazie.
1: Sì. Un paragone interessante.
0: Esatto.
1: Certo, quella serie era più equilibrata, le squadre di vetta
0: però
1: erano
0: molto
1: più equilibrate.
0: Era anche, aveva, sì, ma aveva tanti giocatori forti, e avere giocatori forti te la rende anche più imprevedibile.
1: Sì, certo,
0: quest'anno appunto si riparte con meno certezze e con un Inter che secondo me dovrà fare veramente un mercato tanto culato per poter, magari la struttura la mantiene, però sai, ripetersi è dura, quindi attenzione secondo me
1: tu
0: ad una possibile sorpresa.
1: Qualcuno farà gesti apotropaici.
0: Vabbè, prego,
1: vicino,
0: prego Andrea.
1: Però insomma, sì, sì, no, ci può stare come valutazione.
9: Chiedo scusa, complimenti per la trasmissione, ma
1: grazie.
9: Scusate, Angelino, quello che è il terzino-sinistro della Roma, non so se ho pronunciato bene, chiedo scuse in quel caso, perché non ha giocato niente quest'anno? Eppure l'anno scorso con Mazzone era sempre
1: tornato un
9: in
1: po'
9: campo,
1: al passato qui.
9: Giocava.
0: Ok, non abbiamo capito.
1: Sì,
0: no,
1: nel senso, perché
0: Angelino ha avuto dei problemi di natura fisica,
1: sì, di salute,
0: non ben specificati.
1: Bronchite, è stata questa lunga bronchite, sì, asmatica che l'ha tenuto fuori.
0: Lo ha reso anche molto magro, perché poi la differenza da inizio anno a fine anno si è vista, e non, per motivi di salute non ben specificati, e Gasperini ovviamente ha preferito far giocare qualcun altro. Però aggiungo anche un'altra cosa: la Roma l'anno prossimo riparte con l'attaccante più forte del campionato, scusatemi, perché poi mi dite sì, arriverà Cellautaro, va bene, però per numeri e per media gol
1: rincidenza
0: riparte con l'attaccante più forte del campionato, e seppur mantiene, non dico la stessa media, ma una media pochettino più bassa,
1: 20 gol,
0: cioè,
1: non sono male,
0: mi rende la squadra con comunque con l'attaccante più forte. Pari merito con Lautaro, è comunque una squadra che per questo riparte con l'attaccante più forte. Quindi aggiungo soltanto questo. Ne hai un altro?
1: Una puntualizzazione.
10: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io credo che la Roma potrebbe vendere il portiere e risolvere il problema.
1: C'è una rivoluzione.
10: Perché poi alla fine un portiere bravo lo si trova a cifre molto più basse. Per quanto riguarda l'amico che ha fatto la valutazione di Coné per una sola gamba, io gli ricordo che Coné salta il 30% delle partite, non fa un gol, non fa un assist, non ha esperienza internazionale, e probabilmente 40, 50, 60, 70 sono anche eccessivi. Poi ognuno fa le proprie valutazioni.
0: No, delle due l'una, non abbiamo già detto 60-70, ovviamente, però il portiere no, portiere non sono d'accordo, troppo è una figura, Lucio sai rispondere sicuramente meglio di me, dall'alto della tua esperienza da portiere,
1: dal basso.
0: Però io quello che dico è che non mi priverei mai, cioè lui non si priverà mai dell'attaccante che segna e del portiere che parla, lo ha detto.
1: Certo, i pilastri sono quelli lì. No, ma poi penso succederebbe la rivoluzione, anche perché Svilar è stato il miglior portiere della Serie A di due anni fa, è stato il miglior portiere di questa Serie A, proprio come titolo, insomma, questo è sotto la luce del sole, ma poi è anche un uomo spogliatoio.

0: E ci hai messo tanto a riscoprire Svilar, che lo riscopri proprio perché Rui Patricio. Quindi trovare un portiere forte, fidatevi che non...
1: Al momento è proprio...
0: Ma forte, scusa, forte e costante. Perché magari tu puoi essere anche... Per esempio Motta è forte. Bisogna capire però quanto sarà
1: costante.
0: Può
1: essere continuo. Al momento ci sono 10 categorie con tutto il rispetto di Motta.
0: No.
1: Ho capito. A livello anche di continuità. Certo. Dico... Svilar sono 2 anni, avrà sbagliato, l'avrò visto fare un errore e mezzo in 2 anni. Per me quest'anno forse Carnesecchi meritava il premio, devo dire. Carnesecchi ha fatto una stagione forse un pelo anche superiore, ma Svilar è stato... Non ho sentito la punta lì. Ah, ecco, sì, beh, qui sapevamo che per Svilar non c'erano troppe argomentazioni da parte della regia. Giustamente mi sento di dire, no, Svilar è un pilastro, anche lui preso a... Zero.
0: Lucio, grazie a buon lavoro in relazione a te, a Daniele Petroselli. Tra poco torniamo Maracanà con Stefano Impallomelli.

0: Torniamo in diretta a TMV Radio Maracanà, Francesco Tringali, do il buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui.
0: Buon pomeriggio, questa puntata che ci vede insieme fino alle 17, tanti temi tra situazioni allenatori, situazioni direttori sportivi, tanti cambiamenti. Un saluto anche a chi ci guarda e ci ascolta su Gold TV e ben ritrovati a tutti. Ripeto il numero 331 82 00 213 per trascorrere il pomeriggio in nostra compagnia, per le vostre domande. Allora vado a dare il buon pomeriggio ai primi ospiti, dando un saluto affettuoso a Federico Bertone, direttamente dalla redazione di Netwick. Ciao Federico, ben ritrovato.
1: Ciao Federico.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, buongiorno anche a Paolo Paganini. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: E un saluto anche ad Arturo di Napoli che completa il nostro parterre. Ciao Arturo.
4: Ciao
0: Arturo.
4: Ciao Stefano, ciao a tutti, buon pomeriggio ragazzi.
0: Allora, partiamo da un po' di situazioni calde, quelle che riguardano soprattutto le panchine di Milan e Napoli. Partirei dal Milan, perché ci sono un po' ancora di dubbi per quanto riguarda l'attuale allenatore del Bournemouth, Iraola, che in questo momento sta prendendo tempo e diciamo ci sono meno certezze rispetto a quelle che in realtà gode Aurelio De Laurentiis da ieri con la scelta di Vincenzo Italiano. Partiamo da qua, farei partire, così ci dà un po' di notizie anche Paolo Paganini. Vai Paolo.
3: Ma la cosa di Italiano era una cosa un po' di tempo fa. Io lo conosco molto bene Vincenzo, perché lo conosco dai tempi di Spezia, e secondo me è una scelta anche giusta quella che ha fatto De Laurentiis andando via Conte, perché Italiano comunque è uno che sa valorizzare la rosa che ha a disposizione, non ha paura di lanciare i giovani se meritano, e poi un'esperienza internazionale comunque le ha fatte, ha fatto due finali con la Fiorentina, ha portato alla vittoria del Bologna, quindi da questo punto di vista per me è una scelta giusta quella che ha fatto il Napoli. Per quanto riguarda il Milan è una situazione molto molto particolare, perché poi alla fine della fiera il lago della bilancia del Milan è sempre Ibrahimovic. È stato in passato, ricorderete quando andava a Milanello e c'era Pioli che allenava e lui era lì, è andato allo scontro con Allegri adesso in questa stagione, si sono creati questi problemi e adesso si è in una situazione un po' particolare. Magari il Milan potrebbe fare un tentativo per Conte, magari, visto che in questo momento è libero, però sinceramente vedo che è in una situazione

0: anche di ricostruzione totale a livello societario, che non è semplice.
1: Stefano, vengo da te perché le scelte sono state diverse. Aurelio De Laurentiis ha puntato sì su una, anche su una continuità tattica con Vincenzo Italiano, cambiando idea rispetto alla prima suggestione Massimiliano Allegri. Qui invece si è puntato su un allenatore particolare, straniero, che ha fatto molto bene in Premier League, ma che per il momento sta mostrando, diciamo, delle rimostranze, perché probabilmente può avere una panchina è che in fase gli garantisce qualcosa di diverso.
2: Oppure ci vuole vedere chiaro, insomma, visto che poi... Com'è finita con Allegri, sai, un allenatore, un collega si chiede il perché, no? Cioè non è che poi va al buio, quindi si vuole forse, vuole riflettere, vuole vedere se è proprio l'ambiente adatto, se ci sono delle garanzie anche da questo punto di vista del sostegno, del supporto della società. E il profilo risponde a quello che serve a Milan, secondo quel mio punto di vista. Poi se ne può discutere, diciamo, confermando poi l'assoluto valore di Allegri, che poi può capitare di andare male, di avere una stagione storta, eccetera, eccetera, con tutto quello che poi comporta i rapporti con Ibrahimovic, quello che è stata una stagione del Milan. Però insomma ha deluso nel rush finale di questo campionato e quindi secondo me è corretto cambiare rotta. Per quanto riguarda il Napoli, Italiano sembra in vantaggio su Allegri, però insomma Allegri secondo me fino all'ultimo avrà qualche piccola possibilità, poi vedremo. Insomma Bologna deve parlare con Italiano, Italiano deve vedere un po' se c'è questa possibilità concreta, sembra in vantaggio, però attenzione, Allegri potrebbe anche poi alla fine spuntarla. Però mi sembra una soluzione anche quella del Napoli logica, cioè sulla strada del bel gioco, di Sariana memoria, ma anche con Conte, insomma, si è visto qualcosa, soprattutto nel primo anno, Spalletti. Napoli poi, ecco, è molto esigente da questo punto di vista, insomma, anche l'estetica, no? Vuole la sua parte.
1: E poi un nome che è sempre stato, no, nella lista dei...
2: Ma poi anche dare una chance, esatto, a un allenatore che merita magari di provarsi in un'altra realtà molto più impegnativa e quindi dimostrare e verificare il suo valore in un'altra piazza. Insomma, poi uno lavora anche per avere ambizioni diverse e differenti.
1: Federico?
3: Sul Napoli o sul Milan?
1: Su entrambe. Su queste scelte
3: stanno prendendo due direzioni che dimostrano la differenza che c'è in questo momento, secondo me, tra il Milan e il Napoli. Cioè il Napoli è una società organizzata con un presidente che ormai insomma è nell'ambiente da più di 20 anni, che ha le idee chiare, perché io non credo che ci sia ancora in piedi l'ipotesi Allegri, sinceramente. Io credo che ieri con Italiano abbiano messo giù tutto e credo che si attenda solamente Italiano che si liberi dal Bologna. Giustamente ci vorrà ancora qualche giorno, perché Italiano è sotto contratto e perché il Bologna a sua volta deve trovare il nuovo allenatore, ma credo che tutto si stia andando ad incastrare. Il Milan invece sì, ha agito con tempestività lunedì con gli esoneri, ma mi pare che insomma ci sia tanta confusione. Il Milan sta scegliendo un allenatore senza aver però ancora scelto l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo, ma sono queste le figure che dovrebbero poi scegliere l'allenatore. Invece qui lo stanno scegliendo il proprietario, che però poi vive negli Stati Uniti e di calcio per sua stessa missione ne sa poco, e Zlatan Ibrahimovic, che però non è un dirigente del Milan, è solo un consulente esterno, tanto che quest'estate, invece che rimanere qui, andrà 45 giorni negli Stati Uniti a raccontare i mondiali per una televisione americana. Quindi la situazione mi sembra molto confusa. Da qui si capisce anche poi la differenza di scelte, cioè Napoli va su un allenatore giochista, ma che conosce bene il campionato italiano e che non vede l'ora di venire al Napoli. Chiaramente, ripeto, lo deve fare contatto. Il Milan invece sta andando a sondare degli allenatori all'estero, in questo momento Iraola, senza però avere la certezza che Iraola accetterà, perché Iraola è in Premier League, perché Iraola, dicono, stia molto bene in Premier, anche la sua famiglia vuole vivere a Londra, ha un'offerta dal Crystal Palace. Quindi vedo tutto molto molto nebuloso ancora una volta.
1: Arturo, qual è la situazione che ti stuzzica di più e quella che ti preoccupa tra le due?
4: Beh, avete detto molto e tutto, direi. Per Italiano devo dire che si è meritato una grande squadra. Napoli lo è una grande squadra, e finché un allenatore non prova non puoi mai capire se è di livello o a quel livello. È chiaro che sono due realtà completamente diverse, che vivono il calcio con passioni diverse. Devo dire che anche gli obiettivi sono completamente diversi, però sono d'accordo su quello che si è detto su Italiano, che è un attore che oggi ha le idee chiare, ha dei codici tattici ben precisi, quindi sì, assolutamente una scelta che potrebbe dare anche continuità in quella che è la filosofia calcistica del Napoli degli ultimi anni, insomma, con un allenatore giovane che può creare entusiasmo. È una piazza, insomma, non facile Napoli, come sono tutte quelle piazze che lavorano per raggiungere obiettivi importanti, quindi però è una scelta che secondo me ci può stare nella logica. Per quanto riguarda il Milan, sì, sono d'accordo, c'è un po' di confusione, ma io l'ho detto, sono nel testimone che il Milan non aveva e non ha la squadra dove poter puntare, insomma, al campionato. È chiaro che non mi aspettavo una debacle così bassa, a non essere neanche qualificata in Champions. Io credo che prima di scegliere l'allenatore bisogna rimettere su in piedi quello che è il quadro dirigenziale. Oggi il Milan ha bisogno di calciatori, o quantomeno che siano funzionali all'allenatore che si andrà a prendere. E io credo che il direttore sportivo allenatore devono viaggiare nello stesso vagone, devono essere l'uno per l'altro, per creare poi dopo insieme la rosa adatta per quelle che sono le filosofie e soprattutto le carte. È chiaro che il Milan qualcosa deve fare, le condivido appieno la scelta una volta che non si è raggiunto la Champions League, che era il minimo sindacale per un club di per quello che ha speso oltre che alla sua storia. Ed è un fallimento, quindi quando c'è un fallimento ripartire dagli stessi uomini insomma non è facile, perché non mi avevano dato, tolto l'inizio di stagione, insomma, ma non era quell'entusiasmo che mi dava per vincere il titolo. Il Milan insomma è stato sempre discontinuo, impacciato, insomma, poi nell'ultimo periodo si è spenta la luce Modric, si è spento il Milan.
1: Chiaro, chiaro. Paolo, scusami, quindi si sta andando verso questo Milan formato straniero, sia per quanto riguarda l'allenatore, sia per quanto riguarda i primi contatti col direttore sportivo, perché siamo tornati al 2020 anche, caro Federico, con Ragnik, che dal 2020 ha fatto tante cose, è stato CT, è stato allenatore e adesso candidatura come direttore sportivo. Vado però da Paolo per capire, Paolo, ci fai anche un po' un punto della situazione in generale, nel senso che il Railoa prende tempo, ma c'è un piano B, ci sono situazioni d'uscita anche per il direttore sportivo? Qual è la situazione?
0: Ma è circolato anche con insistenza il nome di Paratici per quanto riguarda il Milan, però Paratici chiaramente sta lavorando ed ha un contratto importante con la Fiorentina. Bisognerà un po' anche ricapire il tipo di soluzione che vogliono fare il cardinale Ibrahimovic, però ripeto, nel Milan voglio dire, la posizione di Ibrahimovic, proprio perché è stato giustamente ricordato che lui non è un tesserato del Milan, è un consulente di cardinale, è una situazione che va chiarita. Cioè, se qualsiasi allenatore direttore sportivo che arriva e comunque si deve confrontare con Ibrahimovic, e quindi quanti e quali accettano un tipo di situazione del genere? Cioè, voglio dire, Tare comunque non era uno stupido, cioè, comunque era un direttore sportivo che ha personalità e che ha fatto bene alla Lazio, poi è andato al Milan e la situazione è andata subito in qualche modo allo scontro anche lì con Ibrahimovic. Quindi poi questi nomi, Raola, Ragnik, ok, io sono sempre dell'avviso che sarebbe sempre meglio puntare su dirigenti italiani, perché se andiamo a vedere anche quello che sta succedendo alla Juventus, mi sembra che con l'arrivo di Comolli la situazione sia migliorata. Però, ripeto, per quanto riguarda il Milan c'è questa variabile Ibrahimovic, che è comunque una variabile importante, allora gli dovresti dare un ruolo chiaro, preciso, che non sia solo quello del consulente di cardinale, ma magari diventa il direttore generale del Milan. Il Milan aveva il tandem Maldini-Massara, che ha fatto benissimo, e li ha mandati via.
1: Stefano, quanto ti convince questo Milan sempre più formato straniero tra direttore sportivo, nonostante, insomma, questo di Raola sia un profilo molto interessante, sesto col Bournemouth, figlio dell'Athletic di Bielsa, insomma un profilo anche che stuzzica, però è sempre un profilo straniero. Ti chiedo quanto però accentui il rischio l'anno prossimo.
2: Poi voglio dire, pensiero di tutti i tifosi del Milan, no? Che non si fidano di questa nuova versione che è stile Fonseca, stile Consensao. Hanno dubbi sul fatto che questa proprietà, insomma, questa dirigenza possa sostenere e non, insomma, non debba, l'allenatore non lo debba isolare, mandarlo così un po', no? A prendersi dei rischi ulteriori. Io credo che sia un ottimo allenatore lui. Io credo che poi il calcio attuale ha bisogno di questi allenatori maniacali, anche abbastanza, diciamo così, spigolosi, no?
1: Certo.
2: Un po' cervellotici, però insomma il Milan serve un'organizzazione, vabbè, societaria, ci staranno pensando, ma soprattutto sul campo. Quindi quel discorso della disciplina, quel discorso di riprendere un po' dal basso, ricostruire, sperando poi, non dico di ritornare ai fasti del passato, perché mi sembra un po' difficile, ci vuole pazienza. Io capisco che poi il tifoso del Milan giustamente è molto esigente, però io credo che Iraola non sia soltanto un nome così che va di moda adesso, è un allenatore molto preparato, quindi sulla falsa riga non certo dei Fabregas o degli Arteta o di, però insomma al Milan serve un gioco così, molto di proposta, offensivo, che possa coinvolgere il tifoso milanista che ha il palato fine.
1: Qual è la cosa che ti preoccupa di più, Federico, di questa situazione?
3: È il fatto che ancora una volta non si stiano seguendo quelle che sono le basi del calcio a cui siamo abituati, cioè, ripeto, le gerarchie, il direttore tecnico che sceglie un direttore sportivo, che a sua volta sceglie un allenatore e insieme progettano poi la squadra del futuro. Mi pare di capire che anche questa volta, pur in questo clima di rivoluzione, si stia agendo in modo quantomeno anomalo. Cioè, io vengo a sapere che Cardinale ha già parlato con Iraola, però non ha ancora un direttore tecnico, e quindi non riesco a capire onestamente. Cioè, sono d'accordo con Paolo Paganini quando dice poi il direttore arriva e si trova lì una figura diciamo poco inquadrata come Zlatan Ibrahimovic, ci deve convivere, probabilmente dovrà anche convivere con un allenatore non scelto da lui. Mi sembra tutto un po' nebuloso, un po' complesso. Non si fa così. Noi abbiamo ben chiare quelle che sono i modelli vincenti nel calcio. L'Inter, prendiamo ad esempio l'Inter, che in questo momento è il modello per eccellenza. L'Inter ha un fondo, quindi comunque come il Milan ha un fondo americano che dà delle direttive, il bilancio viene prima di tutto, però nello stesso tempo ha una linea vecchia scuola, con un amministratore delegato, presidente, che è nel calcio da 50 anni, un direttore sportivo molto molto bravo e molto presente sul territorio, che è Piero Ausilio, con la sua squadra, con Baccin e quant'altro, e sono loro che fanno le scelte. E tant'è che infatti loro si sono permessi di sostituire Simone Inzaghi con Chivu, che aveva 13 panchine in Serie A, ma perché la struttura è talmente forte che glielo ha consentito e ci hanno vinto il campionato. Quindi io, se Iraola ha dei dubbi, sinceramente lo capisco, perché in questo momento prendere il Milan in questa situazione è una bella gatta da pelare. Detto questo, Iraola è un ottimo tecnico, quindi se la scelta poi sarà fatta su Iraola, può anche essere che il Milan ci azzecchi,
1: Arturo, so che la risposta può sembrare anche scontata, però la domanda te la faccio lo stesso. È più complicato prendere in gestione questo Milan o ripartire dal Napoli del secondo posto di Antonio Conte per un allenatore come Vincenzo Italiano, che ha la prima grande panchina?
4: Beh, guarda, per i risultati ottenuti, ma anche per i valori di rosa, direi Napoli, assolutamente Napoli, anche se poi dopo ogni anno la stagione è sempre diversa, gli imprevisti ci sono sempre, non sai mai quali siano, però secondo me, l'ho detto prima, il Milan deve rifondare un po' quello che è la squadra, ma facendola come si è detto poc'anzi, con dei criteri, con la giusta filosofia, con le giuste figure che nel calcio non possono non esserci, quello che fa da Travignon tra società e squadra. Io credo che il direttore tecnico, il classico direttore sportivo, sia una figura che deve viaggiare. Io credo che la responsabilità sia proprio del direttore tecnico e del direttore sportivo costruire poi dopo la stagione e la squadra, quindi scegliere poi l'allenatore. Però insomma, se si va su quella linea lì è perché hanno delle direttive o delle linee da seguire. Però la logica mi impone questo, perché il calcio non lo inventa nessuno, il calcio è sempre nella stessa maniera da secoli e secoli, che questi scienziati del calcio vogliono cambiare quelle che sono le regole non scritte, ma che sono assolutamente essenziali per il nostro calcio.
1: Allora, voglio fare un ultimo giro con voi, coinvolgervi nel nostro giochino sondaggio di questa giornata. Sto chiedendo agli ospiti, ai nostri radioascoltatori, nonché telespettatori anche su Gol TV, che cosa serve alla Roma, caro Stefano, per puntare al titolo il prossimo anno, perché il progetto di crescita sta andando avanti, è ripartito da Ranieri lo scorso anno, andando a un punto dalla Champions League arrivata con sotto la guida di Gasperini. Adesso si riparte con tante certezze tra le incertezze del campionato. Allora la domanda è: cosa serve alla Roma per puntare al titolo, considerando già la buona base
2: piano,
1: che ha?
2: Andiamo con calma, piano.
1: Lo so, però, è una
2: però
1: domanda da fare.
2: Voglio dire, visto che anche la concorrenza del Milan, la Juventus devono ritrovare, se non altro devono ritrovare una via del rilancio, io credo che l'Inter e la Roma, facendo le debite proporzioni, perché l'Inter è stra più forte e ha meritato di vincere, hanno dato una dimostrazione di solidità, di un'identità, di squadre messe, piantate bene, bene sul campo. Il lavoro di Gasperini è stato evidente, poi ha avuto una crisi di marzo, poi all'inizio segnava poco, vinceva con minimo scarto, è arrivato Malen, gli ha dato, insomma. Però i giocatori si sono riconosciuti nel lavoro di Gasperini, hanno aumentato, si sono sbloccati mentalmente, un gruppo che solitamente arriva a quinto o sesto in campionato, al netto di belle campagne europee, e quindi ha raccolto, diciamo così, la memoria della passata stagione con Ranieri, e Gasperini gli ha dato ancora di più un po' di gas. Ora, che cosa serve per il prossimo anno? Servono almeno quattro calciatori molto forti nel senso funzionali, che non alterino questo tipo di lavoro che ha fatto Gasperini e che si sintonizzano subito con l'allenatore. E non sarà facile trovarli, però insomma, se si fanno i nomi di Dodò, di Scamacca, insomma, siamo lì vicino, nel senso che devi fare una Champions League e poi andare sotto in campionato cercando di approfittare delle ricostruzioni Milan-Juve e delle ristrutturazioni Napoli. L'Inter mi sembra ancora, diciamo,
1: quadrata.
2: Bella quadrata, sì. anche il rinnovo di Mkhitaryan in quest'ottica, Francesco, cioè nel senso che vabbè, un altro anno la faccio con questo gruppo, magari vai a sapere che mi diverto ancora e alzo un altro trofeo, un'altra coppa. L'Inter è forte, girato pagina e poi farà qualcosa sul mercato, quindi vedo un Inter staccata e poi tanti punti interrogativi, però la Roma sta un pochino più avanti, ecco, non deve disperdere questo vantaggio del lavoro. Lasciamo perdere che Gasperini abbia centrato la qualificazione, proprio il lavoro che si porta dietro questa squadra qua, e quindi serviranno 3-4 giocatori esperti, forti, funzionali e che abbiano voglia di fare, insomma, un bel percorso, come hanno dimostrato questi calciatori. Se no, altrimenti fa un passo indietro. Io ho detto, cioè, non è certo questo calcio, non ci sono certezze, oggi chi fa bene può far male domani. Io credo che Gasperini, nonostante sia la soglia di 70 anni, abbia trasmesso questa freschezza, questo essere giovanile, questo essere andare oltre, ricercare, insomma, l'ha capito, sempre uno step,
1: certo,
2: in più. Magari altri si sono seduti o pensavano che tramite alcune esperienze potevano risolvere dei nodi che poi invece non hai saputo sciogliere.
1: Nell'anno, tra l'altro, del centenario della Roma, esatto. 2027. Paolo, i rinnovi stanno andando in questa direzione, ovvero confermare quel blocco. Tra poco dovrebbe rinnovare anche Dybala, però serve di più a questa Roma. Però, così mi rispondi anche tu alla domanda, che tipo di lavoro servirà a fare l'anno prossimo con D'Amico, che tra l'altro sta quasi per praticamente arrivare a Trigoria, non manca praticamente nient'altro, giusto?
4: Ma ha ragione Stefano, ci vogliono quattro pezzi importanti sicuramente, anche perché secondo me va valutato bene la Champions della Roma. Cioè, la Champions della Roma è sicuramente grande merito di Gasperini e di aver in qualche modo fatto un rush finale importante, ma è anche molto demerito di Juventus e Milan questa Champions della Roma, del Karakiri che hanno fatto queste due società. Quindi è chiaro che tu
0: devi cercare di in qualche modo andare a prendere giocatori importanti che ti alzano il livello qualitativo della rosa, anche perché dovrai fare anche avere due competizioni, e sappiamo benissimo che fare due competizioni, se non hai una rosa attrezzata, rischi di andare male da una parte e dall'altra. Quindi devono, ma io credo che con il tandem Gasperini d'Amico si punti a prendere questo tipo, questi giocatori. Poi bisogna vedere anche il problema, come al solito, del fair play, dei problemi finanziari, perché Coné pare che lo vogliano sacrificare per andare all'Inter, quindi da 4 diventano 5 comunque i giocatori da prendere importanti.
1: Sì, sì, infatti prima ci siamo divertiti chiedendo, insomma, quale giocatore sacrifichereste di più tra un centrocampista come Coné o Ndicka, che tra l'altro è un giocatore molto appetibile considerando che è arrivato alla Roma a parametro zero. Federico, un giro sulla Roma?
3: Sì, ah, io credo che la Roma debba sicuramente acquistare quei 4-5 di cui parlavate di spessore, ma dovrà fare anche qualcosa in più a livello numerico, perché la Roma ha una rosa abbastanza corta ad oggi e se l'è potuto permettere perché l'Europa League, almeno fino alla League Phase, la Roma l'ha fatta con tanto turnover. Con la Champions cambia tutto, con la Champions cambia tutto, e allora io non posso pensare che la Roma abbia 3 difensori centrali di numero, non posso pensare che se Wesley ha un raffreddore, insomma, devi mettere Rensch, con tutto il rispetto. Venderanno Coné, quindi servirà un centrocampista importante, e lo stesso Malen avrà bisogno di un'alternativa, perché non è che Malen potrà giocare 50 e passa partite, quindi c'è tanto da fare. Non bisogna sottovalutare, e anche qui sono d'accordo con quello che ho sentito, come è arrivata questa Champions. La Roma se l'è meritata, perché nel rush finale, se escludiamo la partita di Parma, che è stata una partita pazza, vinta anche un po' sugli episodi, la Roma le partite le ha vinte bene, ci è arrivata bene come gamba, ci è arrivata bene come testa, quindi la Roma non ha rubato nulla. Però è evidente che senza i suicidi sportivi di Milan e Juventus, oggi forse la Roma non sarebbe in Champions. Quindi bisogna sempre ricordarselo questo, come il Milan nel 2021, quando ha vinto lo scudetto grazie al suicidio sportivo dell'Inter, avrebbe dovuto insomma tenerne conto e non pensare di essere già arrivato al punto di essere diventato vincente. Quindi servirà un mercato fatto molto bene.
1: Arturo, chiudiamo con te sulla Roma.
4: Ah, guarda, avete detto praticamente tutto, al di là se i meriti sono della Roma o i demeriti delle altre squadre, che la Roma ha centrato la Champions, quindi arriveranno sicuramente dei quattrini, e la Roma sa bene, lo sa bene Gasperini, ma io credo che lo sappia anche bene la società, ma più il mister che la società, che questa squadra va rinforzata in ogni reparto, perché sia a livello numerico ma anche a livello di qualità, insomma, credo che questa Roma abbia bisogno di essere ripinguata, insomma, c'è bisogno di qualche elemento sia nella fase di difesa ma anche in attacco, perché Malen non può reggere solo tutto il peso dell'attacco, quindi ci vogliono delle alternative, e la Champions è un traguardo importante, ma ti dà anche un dispendio di energie psicofisiche, quindi proprio anche a livello numerico e di qualità la Roma, secondo me, si deve rinforzare.
1: Bene, siamo arrivati alla fine. Grazie Paolo Paganini, buon lavoro Paolo,
2: ciao.
1: Grazie.
2: Ciao Paolo.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Anche a Federico Bertone, alla redazione di Netweek. Ciao Fede, grazie.
3: Grazie.
1: E grazie come sempre al nostro bomber Arturo di Napoli. Ciao Arturo, grazie.
2: Ciao Arturo.
1: Grazie. Stefano, ci fermiamo, sì. Torniamo tra poco e ricominciamo.

0: Continuo in diretta Maracanã su TMV Radio, Francesco Tringali e
1: ciao,
0: Stefano
1: Francesco.
0: Impallomeni.
1: Buon pomeriggio.
0: Impazza nella nostra messaggeria la domanda sulla Roma. Alcuni dicono che va rinforzata in difesa, perché dove si può andare con Mancini, Selic, Hermoso? Caro Stefano, noi con Lucio abbiamo ricordato che la Roma è stata la seconda difesa di questo campionato e che se c'è stato un fattore almeno iniziale, che era una grande difesa.
1: Perforabile, a un certo punto è stata anche la migliore, la migliore difesa del campionato, però insomma, un punto di vista. Hermoso, tra l'altro, è stato rinnovato.
0: Sì, sì, no, no, infatti è quello, la continuità che si vuole dare anche a questa squadra. Tra, invece, nella domanda che ho fatto prima, tra Conendica, se dovesse esserci la necessità di sacrificarne uno...
1: Ma insomma, quasi tu, anche la Juventus, come lì è stato chiaro, dovrà sacrificare qualche pezzo da 90. La Roma probabilmente, anzi quasi certamente, almeno uno su due, tre grandi giocatori centrali che insomma hanno segnato questa cavalcata verso il terzo posto, necessariamente bisognerà fare qualcosa entro il 30 giugno, creare alla plusvalenza per fair play finanziario, quindi vedremo che cosa succederà. Francesco Conè sembra quello, diciamo così, verso l'uscita, però vedremo un attimo. Dica rappresenta un punto di riferimento, però anche lui bisognerà vedere la volontà del calciatore. Però io credo che anche questa fase la Roma stia lavorando bene, cioè nel senso, nella fase dei rinnovi adesso ha cominciato con Hermoso, probabilmente ha annunciato il riscatto di Malen, sta andando veloce verso anche, no, mantenere il nucleo storico. Adesso si affronteranno i rinnovi di Dybala, molto probabilmente quello di Pellegrini, e quindi c'è questa volontà di restare in questa squadra. Bisognerà vedere se ci avranno voglia Ndicka e Conè, indipendentemente poi dalle indicazioni della società, che qualcuno dovrà essere ceduto. Quindi Conè, certo, si faceva il nome dell'Inter, insomma, fossi la Roma lo cederei altrove, all'estero.
0: Coinvolgiamo anche nel nostro discorso Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di
1: www.mercatoweb.com.
0: Ciao Lore, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ci avete mandato Piccari oggi,
0: vai.
2: Che girella, corridoi,
1: A proposito di pezzi da 90, insomma.
2: ce l'avete spedito, oggi, ma noi ve lo rimandiamo domani.
0: Sì, Allora Lore, volevo coinvolgere anche te su questo, perché stiamo cercando di capire cosa può servire alla Roma l'anno prossimo per puntare al titolo, nel senso che poi dobbiamo ricordare, e non l'abbiamo fatto, che riparte anche con quello che per numeri è stato attaccante che ha chiuso come il migliore, no? come media gol, quindi ha uno dei due attaccanti più forti.
1: No, mi piace questa cosa
0: che
1: la Roma viene spinta verso il titolo.
0: Cioè,
1: ho capito dove, Lorenzo.
0: Ho chiesto cosa serve a questa Roma per puntare al titolo. Adesso deve crescere dal terzo posto, non basta il secondo, cioè devi approfittarne.
1: Una narrazione
0: andare in vetta, Lore.
2: Ma guarda, ma l'obiettivo finale, Stefano, è quello per forza, perché insomma Gasperini ci ha sperato per pochi tratti della sua, soprattutto parte finale di avventura all'Atalanta, ci ha sperato di farlo con l'Atalanta, cioè ci fu quella partita, se vi ricordate, l'anno scorso con l'Inter in casa, dove se l'Atalanta avesse vinto sarebbe stata veramente lì, tant'è che i tifosi insomma scrissero anche degli striscioni dove indicavano lo scudetto come un obiettivo, e quindi Gasperini, quando ha scelto la Roma, per forza ha detto voglio fare uno step in più, e lo step in più è quello, non c'è altra cosa. Però è difficile, perché comunque c'è un gap da colmare molto importante con l'Inter, perché quanti punti ha fatto l'Inter? Quasi 15 in più della Roma quest'anno, ma 15 punti non è che li riprendi con un acquisto, ecco. Per intendersi, l'ultimo scudetto che la Roma ha vinto nel 2001, cioè in quell'estate arrivarono Batistuta, Emerson e Samuel, giusto per far tre nomi, insomma, non da poco. Come fa la Roma a migliorare? La Roma a migliorare, innanzitutto sono d'accordissimo con Stefano, che ha cominciato benissimo, no? Alla rinnovi Hermoso. Sentivo qualche ascoltatore che diceva che Hermoso, dove vai con Hermoso? Ma io andrei da diverse parti con Hermoso, per esempio, che è diventato un difensore veramente gasperiniano, e c'è stata un'evoluzione durante questa stagione, perché partito così così, poi è diventato l'attaccante in più della Roma. I difensori di Gasperini all'Atalanta erano attaccanti in più, quindi attenzione anche a questa cosa. Ci vuole un esterno forte, un esterno attacco, ci vuole un Lookman, secondo me, alla Roma. Il primo obiettivo deve essere prendere un giocatore che ti fa 15 gol da esterno, perché Sulè quest'anno non li ha fatti, perché Dybala è Dybala. Dybala io lo terrei anche con una gamba sola, cioè, Dybala alla fine è stato decisivo l'ultima giornata con due assist clamorosi. Il primo è clamoroso, cioè mettersi lì in quel punto dell'area di rigore, poi dice fortuna che il portiere spinge lì, sì, però intanto io ne vedo tanti di giocatori che
0: Che
2: si
0: si
2: mettono
0: mettono
2: lì
0: lì, è vero.
2: per poi insomma rimettere il pallone dentro per Malen. E poi la Roma, e chiudo il discorso, ha due cose che in pochi possono vantare di avere: un centravanti e un portiere. Cioè, da lì, cioè, riparti da lì e poi tutto il resto. Secondo me, la Roma deve fare due o tre acquisti fatti bene. Dovrebbe riuscire a tenere Koné. Non so se sarà possibile, però, secondo me, la Roma ha le possibilità per migliorare tanto la prossima stagione mettendo un paio di giocatori.
0: Va bene, apriamo un altro discorso, caro Stefano, perché diamo il buon pomeriggio anche a Guido De Carolis. Ciao Guido,
1: L'ottimo
0: Corriere della
1: Guido, ciao
0: Sera.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Insieme a Lorenzo Di Benedetto, perché insieme
1: Ci
0: volevamo
1: porta
0: capire.
1: notizie
0: Eh sì,
1: fresche.
0: notizie fresche, perché dobbiamo capire come cambia adesso il Napoli, ma anche come cambia il Bologna, nel senso che Vincenzo
1: Una
0: Italiano,
1: poltrona per tre a Bologna.
0: esatto, si sta cambiando, c'è proprio vero e proprio casting di Francesco, De Rossi, Raffaele Palladino, che è stato scartato, o meglio, magari ha rifiutato la Lazio, che ha scelto Rino Gattuso. Il casting è aperto, però riparto da te, Stefano, per capire come cambiano, come può cambiare il Napoli con Vincenzo Italiano, e chi ci vedi al Bologna come per la ripartenza su quella panchina,
1: Abbiamo detto
0: vedendo quello
1: prima,
0: che è
1: insomma,
0: stato
1: Italiano
0: costruito.
1: merita secondo me una chance, una possibilità di misurarsi in un'altra piazza difficile, impegnativa come quella di Napoli. L'ambizione fa parte di ogni professione e a maggior ragione di un allenatore che ha dimostrato di saperci fare. Poi c'è sempre tempo per migliorarsi. Io credo che sia anche molto coraggioso che abbia anche una struttura. Per me è un ottimo allenatore. Per quanto riguarda il Bologna, l'eredità di Italiano non è così come era stata anche per Motta a Bologna, insomma, bisogna essere sinceri. Però Italiano, ecco, anche lì con grande personalità si è affermato. E adesso bisogna vedere tra De Rossi, Di Francesco e Paladino, questi sono i tre nomi almeno. Gli darei una chance a De Rossi, magari. Perché no? Però bisogna vedere, lì c'era una clausola, credo, di 10 milioni per liberarsi da Genova.
0: Genova, sì.
1: Quindi è abbastanza complicato, però insomma nel mercato poi, come ci insegna Lorenzo, tutto no, è possibile. Quindi
0: Guido, che ne
1: mai dire mai.
0: pensi? Com'è la situazione a Bologna?
3: La situazione, sì, i nomi sono quelli. Chiaro che De Rossi era un leggero vantaggio perché si era già approcciato a lui già ancora un mese e mezzo fa, quando c'erano le prime avvisaglie che l'Italiano potesse andare via. Erano Grosso, De Rossi, poi Grosso va altrove, quindi De Rossi. Se De Rossi, come dicevate, giustamente legato al Genoa, non viene, poi ci sono gli altri. Ecco, per cui poi bisogna vedere quale sarà lo scenario futuro. Certo è che ha ragione Stefano quando dice che Italiano si merita una panchina, perché di quel prestigio lì e di quel peso lì. Perché aveva fatto bene a Firenze con due finali, a Bologna ha vinto un trofeo, cioè adesso c'hai una Formula 1 da guidare e soprattutto ce l'hai dopo che c'è stato Conte, che solitamente non lascia macerie, anzi, se guardate la carriera di Conte, va via dalla Juve, si ricostruisce e Allegri ci vince 5 anni, va via dall'Inter e Inzaghi comunque non, ha vinto meno di quanto avrebbe potuto, adesso va via dal Napoli, magari Italiano se la può giocare bene quella base lì. A Bologna stessa cosa, si può ricominciare dopo un ciclo di un mini ciclo, perché 2 anni di Italiano insomma lascia un buon telaio, però insomma, vari costi. Chi arriva trova una buona situazione e non trova macerie. Ecco, si può lavorare bene anche a Bologna.
0: Lorenzo Di Benedetto, sul pilota italiano di questa Formula 1 Napoli, e dall'altra parte chi vedi anche come notizie sulla panchina del Bologna?
2: Allora, italiano, lo sapete, insomma, quanto io stimi Vincenzo Italiano, e quindi sono contento che riesca ad andare in una panchina prestigiosissima come quella del Napoli. Sarà un banco di prova fondamentale per lui, perché sbagliare cioè fallire l'appuntamento con un'occasione del genere ridimensionerebbe tanto le sue ambizioni e la sua carriera. Però sono veramente contento e credo che lo meriti tantissimo per quello che ha fatto negli ultimi anni. Non solo per la vittoria della Coppa Italia col Bologna, che non è una cosa che riesce a tutti, visto che il Bologna non vinceva una Coppa da 51 anni, e anche a Firenze comunque è stato quello che nell'era Commisso ha dato veramente il là agli unici anni positivi fatti dalla Fiorentina. Chi prenderà il suo posto al Bologna? Potrebbe prenderlo magari Palladino e fare un po' quello che è successo a Firenze. Va via Italiano, arriva Palladino. Vediamo, insomma, il Bologna deve capire, soprattutto deve far capire ai suoi tifosi quali sono e quali saranno le ambizioni per le prossime stagioni, perché il Bologna dopo 2 anni non giocherà le coppe, ha giocato un anno in Champions, un anno in Europa League, quindi deve tornare ad essere un Bologna in lotta per le prime 7 posizioni della classifica e magari per provare a fare il bis in Coppa Italia. Però ci vogliono giocatori forti e ci vuole un allenatore che riesca a far giocare bene la squadra e soprattutto a farla vincere. I nomi sono tanti. Il domino ancora non è partito del tutto, perché di fatto Gattuso l'ha interrotto subito, no? Perché insomma Sarri che va via dalla Lazio, arriva Gattuso che non era però uno di dei tecnici in Serie A, quindi ci siamo bloccati un attimo. Vedremo, sono tante panchine da sistemare, tanti nomi che stanno circolando. La Fiorentina ha chiuso grosso. Arriverà l'annuncio a breve, insomma, appena la Fiorentina troverà l'accordo col Sassuolo e soprattutto verrà comunicata a Vanoli l'addio, che vi dico la verità, la poteva gestire anche un po' meglio la Fiorentina la situazione Vanoli, perché Vanoli magari non era l'allenatore giusto per la Fiorentina, ma era comunque un allenatore. Vieni, vieni. Era comunque un allenatore che ha fatto molto bene con la Fiorentina e l'ha salvata. Guardate chi c'è, guardate.
1: Un nuovo Fiorentino,
2: Ciao a
1: guardate
2: tutti!
1: chi c'è,
2: Guardate, guardate.
0: Ciao a
2: tutti, ciao
0: Marco,
1: ciao
0: buon
1: Marco.
0: pomeriggio.
2: Buon
1: Come
2: pomeriggio.
1: va
0: C'è
1: là?
0: anche Guido, che ti saluta.
4: Ciao,
2: Guido, ciao
4: ciao, ciao.
2: Guido, grande Guido, sto
3: Ciao,
2: Bologna,
3: ciao, ciao, ciao
2: chi ti
3: Marco.
2: prende?
3: Speriamo di rossi, va.
2: Che stavi disquisendo? No, stavo dicendo,
1: L'ha
2: Vanoli come Fiorentina
1: interrotto su
2: poteva
1: più bello.
2: gestire anche un po' meglio. Potevano sicuramente dirglielo prima a Vanoli, non che Vanoli dovesse sapere dalla stampa che la Fiorentina aveva chiuso grosso. Insomma, Vanoli ha fatto un lavoro, ha portato in fondo una cosa che la Fiorentina gli aveva chiesto di fare, e soprattutto ha preso la Fiorentina, aveva 4 punti, l'ha salvata con 2 giornate
5: Però tu
2: d'anticipo.
5: preferisci grosso.
2: Sì, ma dico la gestione della Fiorentina su Vanoli non mi è piaciuta, perché si comunica prima all'allenatore e non c'era nemmeno bisogno di arrivare a fine campionato, glielo potevano dire anche prima. Se tanto la scelta era quella, sarebbe stato meglio, più corretto secondo me dirlo prima a Vanoli.
0: Marco, vuoi aggiungere qualcosa o sei venuto
2: No,
0: soltanto per un saluto?
2: no, vi
0: Che cosa
2: volevo
0: devi dire?
2: salutare. No, prima ne abbiamo parlato con Lorenzo. Per quello che ha fatto quest'anno sul campo avrebbe meritato la riconferma. Poi è chiaro che si possono prendere altre decisioni, però per quello che ha fatto, ne abbiamo parlato anche ieri con Stefano, cioè a conti fatti ha fatto un'impresa Vanoli. Non possiamo far passare sotto traccia quello che ha fatto questo allenatore. Poi può non piacere il modo di mantenere in campo la squadra.
1: E neanche tanto piccola l'ha fatta l'impresa.
2: Neanche tanto piccola, perché ti ricordi Stefano, noi insieme a Lorenzo, insomma, c'era un
1: No,
2: momento
1: detto
2: che
1: questo c'è da interrogarsi, secondo me a Firenze si stanno interrogando, cioè tra Vanoli e Grosso non c'è questo scarto, cioè il rischio è che,
2: no,
1: no Lorenzo, che il tifoso
2: ma
1: viola,
2: guarda,
1: cioè dice se Grosso non imbrocca,
2: sì,
1: non
2: però
1: imbrocca
2: io
1: subito. C'è il rischio che poi fa il allora era meglio tenersi Vanoli, sai quel discorso un po' che
2: sì.
1: può il rischio è quello, eh.
2: Allora, io chiaramente alla Firenze Guelfi e Ghibellini ci insegnano tutto, no? Perché insomma non ci sarà mai un'idea comune in città a Firenze, ma l'idea che ho io, che sono comunque un fiorentino, c'è cioè poco da fare, è che secondo me il Vanoli non era l'uomo giusto per andare avanti. Cioè, io sono d'accordo con la Fiorentina sul cambiare allenatore. Vanoli dovrà ricevere un grazie enorme per sempre per quello che ha fatto da parte della Fiorentina, ma secondo me era giusto cambiare. Cosa cambia tra Grosso e Vanoli? Non lo so e non lo sappiamo, perché Grosso va visto. Però secondo me Grosso deve portare quell'aria di novità,
4: di freschezza,
2: che, esatto, che deve rinfrescare proprio lo spogliatoio, perché quest'anno è entrato in un clima tremendo la Fiorentina, no? Poi Vanoli è stato bravo, però non ha valorizzato tanti giocatori perché non poteva farlo. Cioè, Vanoli doveva condurre la barca in porto e quindi ha dovuto fare delle scelte complicate, ha dovuto scontentare qualcuno, però in un momento in cui la Fiorentina deve ripartire da zero, secondo me è giusto cambiare. Però lo ripeto, doveva essere fatta una comunicazione diversa con Vanoli e la Fiorentina dovrà sempre dire un grazie enorme a Vanoli per quello che ha fatto.
0: Assolutamente. Voglio andare, scusate, dimmi Marco.
5: No, no, del Bologna invece, se va via Italiano?
0: No, volevo proprio chiedere a Guido perché preferirebbe De Rossi e secondo te poi la strada che traccerà Sartori, perché poi gli allenatori ne hanno sbagliati pochi negli ultimi anni, però perché secondo te è meglio De Rossi per questa piazza e secondo te qual è la direzione che sta prendendo il Bologna verso il nuovo allenatore? Guido?
3: Allora, De Rossi è meglio per questa piazza perché è uno in ascesa, verace, vero, ed è uno che è in grado di caricare la piazza, perché Bologna ha bisogno di uno che ti trascini. Ora, a vederli da fuori, Motta e Italiano non sembrano, e sono due caratteri profondamente diversi. Motta era molto più distaccato e glaciale, ma lì la passione l'ha fatta, l'andare la cavalcata per andare in città che si è incendiata la città. Italiano l'anno scorso invece è stato veramente un condottiero e uno a cui si è unita la città. Ecco, Bologna ha bisogno di quella figura lì, e De Rossi è secondo me quel tipo di figura, perché molto a Bologna te lo fa l'ambiente, un ambiente che non è turbolento come quello di Firenze, ma è facile all'entusiasmo, e questo ti dà una spinta e si crea una commissione tra squadra e pubblico che aiuta moltissimo sia nella gestione dei passaggi difficili sia nell'entusiasmo, nel caricare di entusiasmo la squadra. Poi è uno che ha fatto bene De Rossi, perché insomma è andato al Genoa, ha dimostrato di far bene, di saper gestire lo spogliatoio, ha comunque raggiunto un risultato che non era scontato, quindi io credo che lui è il profilo giusto. Altra cosa è di Francesco sicuramente ha fatto un'impresa a Lecce salvandosi, questo assolutamente sì, anche lui è un ottimo conoscitore, forse dandogli un Bologna che, quindi non stando per forza a dover lottare per salvarsi, può anche far meglio di quanto di solito non faccia con le squadre piccole. Però a me la scommessa De Rossi intriga, a me un Palladino che vedo come uno un po' più introverso e forse su Bologna non è proprio la sua piazza, ecco, diciamo così.
0: Team De Rossi anche a Firenze?
2: Attenzione a Di Francesco, che potrebbe essere anche un nome buono per il Bologna, che potrebbe insomma ridare una possibilità non nella lotta a salvezza al tecnico attuale del Lecce. Sartori sta valutando tante cose, sicuramente terrà in considerazione anche quello che stava dicendo giustamente Guido su anche l'approccio, no, che può avere un allenatore dal punto di vista caratteriale con la piazza. E sotto questo punto di vista, insomma, De Rossi è il nome migliore, secondo me, per legare con l'ambiente, come ha legato anche con l'ambiente genuano in questa sua avventura al Genoa. Vediamo un pochino, comunque, da non lasciare in disparte Di Francesco. Poi strano, comunque Palladino non trova squadra, incredibile. Come fa a non trovare squadra Palladino?
1: È colpa tua, Lorenzo.
2: Qualcuno sì, l'ha sentito.
0: Marco, vuoi aggiungere qualcosa?
5: Qua rapidamente, abbiamo parlato spesso con Stefano, e a me De Rossi piace molto, perché ha fatto quest'anno anche lui nella difficoltà, ne è venuto fuori molto bene. Io sinceramente mi piacerebbe vedere De Rossi un anno intero al Genoa partendo dall'inizio, e mi piacerebbe dare un'occasione questa volta a Di Francesco di una squadra che non deve lottare per salvarsi, ma che ha magari una prospettiva diversa. Mi piacerebbe, perché Di Francesco, secondo me, è un altro bravo allenatore, forse ha pagato alcune scelte negli ultimi anni un po' complicate che hanno messo un po' così in difficoltà la sua carriera. Ecco, mi piacerebbe vedere Di Francesco al Bologna, che non è una squadra che deve salvarsi, quindi con prospettive e obiettivi diversi. Mi permetti di fare una piccola polemica, non so se l'avete affrontata, visto che c'è anche Lorenzo qui al volo, ma a parte, non mi è piaciuto in questi giorni quello che hanno fatto Milan e Juventus. Io non so che cosa ne pensate voi, perché sti incontri con la stampa selezionata? Perdonatemi, che significa? Perché qualcuno è stato ammesso a partecipare a questa, diciamo così, conferenze quasi segrete, che poi dopo invece sono uscite fuori con quello che si sono dette, e altri no? Non mi piace questo modo di operare, perché credo che poi tutti... Allora è meglio fare una conferenza dove tutti possono ascoltare, accedere e fare domande. Io non so che cosa ne pensate, però l'ho trovata veramente fuori luogo, sia quella del Milan che quella della Juventus ieri. Poi apro una parentesi, io non credo assolutamente, l'ho detto ieri, a questo patto tra Comolli e Spalletti. A me, io dico attenzione a questa situazione, perché veramente potrebbe, diciamo così, ritorcersi contro lo stesso Spalletti qualora qualche risultato non dovesse arrivare. Io non credo a questa sorta di pace, patto che sono fatti tra loro due.
0: Ok, fatemi vai, rispondere. Vai. Fate rispondere un attimo, vai. Facciamo rispondere Guido, così poi lo saluto e lo lascio al suo lavoro. Guido, sul tema principale, che è quello poi di quello che hanno fatto, no? Milan e Juve, di scegliere, perché questo è stato scegliere dei giornalisti per chiudersi a riccio con queste conferenze stampa segrete, a volte senza anche delle domande, senza un contraddittorio, senza quella pluralità che è necessaria per chi fa il nostro lavoro. Guido, poi ti saluto.
3: No, secondo me è sbagliato. Quando tu escludi, hai già sbagliato. Bisogna sempre includere tutti, vuoi essere trasparente. L'avevano detto bene nel comunicato, soprattutto il Milan, dice abbiamo fallito, l'aveva messo scritto lì nel comunicato. Allora, sei fallito, riparti, sii trasparente, sii inclusivo, convoca tutti quanti e fai una cosa, oppure non la fai. Fai in silenzio e non dire nulla. Se devi fare queste cose a metà, a me non piacciono, sinceramente non mi piace. No, è la stessa cosa, vale per la Juve. Aggiungo una cosa sulla Juventus.
0: Sì.
3: Sono d'accordo quando si dice che a me questo nuovo approccio con Molli Spalletti mi piace poco. Anch'io sono convinto che non dura troppo, ecco, non mi sembra che sia troppo la coppia non andrà troppo lontano, ecco. Però mi spiace doverlo sottolineare, ve l'avevo detto, perché Spalletti, insomma, è abbastanza, l'ho visto un po' in difficoltà all'ultima giornata, nel post partita dopo il Torino, quando ha risposto male alla collega di Mediaset. Non lo so, non mi dà grande affidamento questa nuova Juventus, anche per la prossima stagione.
0: Grazie Guido, buon lavoro. Grazie mille a Guido De Carolis. Lorenzo,
4: ciao Guido.
0: Vai, vengo da te, poi mette il punto Stefano, anche perché con la Juve noi parleremo praticamente nel prossimo blocco. Vai Lore.
2: No, allora la Juventus io ve lo posso dare per certo che non c'è nessun accordo con Molli Spalletti, ma proprio nessun accordo. Cioè, come lì ieri lo ha detto a questa conferenza stampa, e sono d'accordissimo con Marco quando dice o la fai per bene la conferenza stampa o non la fai, però in questo discorso qui comincio a metterci dentro anche i giornalisti, quindi sbagliamo anche noi.
5: Sì,
2: sbagliamo anche noi, perché allora o la fai per bene o non veniamo, cioè deve passare così, perché tanto se no loro fanno come vogliono, e quindi bisognerebbe cominciare anche noi come categoria a essere un pochino di più amici l'uno con l'altro e compatti, esatto. Quindi smettiamo di andarci, perché penso sia, e ve lo dico io che comunque noi l'abbiamo mandato, il giornalista nostro Camillo è andato alla conferenza stampa della Juventus, quindi vi dico che non c'è nessun tipo di pace tra Comolli e Spalletti, e è un problema questo per la Juve, perché si inizia la stagione nel peggior modo possibile, perché lo cominci con una guerra interna. Io non ho capito bene, sto cercando di lavorarci in tutti i modi che cosa sia successo su Comolli negli ultimi giorni, perché Comolli era fuori dalla Juventus prima del derby. Comolli era fuori dalla Juventus, poi lui ha giocato le sue carte, è andato a parlare in italiano e mi ha fatto una tenerezza quella intervista in italiano, dove ha provato in tutti i modi a farsi capire la nostra lingua come se fosse arrivato ieri, no? Dopo un anno, voglio dire, lo potresti parlare anche un po' meglio l'italiano, visto che sei un dirigente della squadra più titolata in Serie A italiana. E poi ci sono stati anche dei litigi post partita con anche Modestò in mezzo, quindi non c'è nessun accordo di pace tra Spalletti e Comolli, e quindi questo è un problema in più per la Juve, che l'anno prossimo chiaramente non potrà sbagliare.
0: Prendiamo e portiamo a casa per il prossimo blocco. Vi saluto col messaggio di Ube, ma Di Benedetto non è solo uno che regna quando serve, ma è anche un bell'uomo, per quanto io preferisca le donne. Complimenti, sta diventando un idolo per me. Ciao Firenze, devo chiudere. Ciao,
5: grazie. A domani.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e Marco Piccari, torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta Maracanà su TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Francesco,
0: buon pomeriggio
1: a
0: ben
1: tutti.
0: Ritrovati sempre qui 331 82 00 213, il numero per interagire con noi, perché apriamo il capitolo Juventus e lo facciamo andando a casa Radio Bianconera con Alessandro Santarelli. Ciao Santa, ben ritrovato.
2: Guarda, io faccio una premessa, sono qui solo perché c'è Stefano, perché altrimenti senza il direttore io non sarei mai intervenuto con te, poi avrei altre cose da dire ma non le dico, però va bene, ci sono, Stefano, solo per te, eh?
1: No,
2: solo per te.
1: No.
0: Questa Francesco sottolineatura va bene, la prendo e porto a casa, però non andava assolutamente.
1: Vabbè, ma voi fate sempre rewind, siete una coppia collaudata.
3: Solo a rosicare.
0: Allora diamo il benvenuto a che sì con noi commenta anche la situazione in casa Juventus, anche al direttore Vittorio Reggia. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio
4: a tutti voi.
0: Allora la domanda è, e riparto da Alessandro, poi coinvolgo ovviamente anche Stefano e il direttore. Alessandro, mi dai un po'... Perché qui si è parlato anche, l'ho fatto anche prima Marco Piccari, il collegamento da Firenze, un po' su questa situazione legata prima di tutto a queste riunioni segrete stampa dirigenza con determinati giornalisti. Quindi questa è la prima polemica. E poi c'è anche la situazione legata alle parole di Comolli. Quanto c'è da credere a questo binomio consolidato, almeno nelle parole, da parte dell'amministratore delegato? Questi due temi, partiamo il giro, partiamo da Alessandro.
2: Ma noi ieri eravamo sia come Radio Bianconera che come Bianconera News, quindi diciamo eravamo in questa cerchia ristretta. È una brutta abitudine che stanno prendendo ormai le società, lo dico nonostante noi fossimo stati convocati, ma qui il discorso sarebbe molto più ampio, perché qui ci sarebbe insomma da chiedere l'intervento anche di un ordine dei giornalisti che ormai serve solo e semplicemente, per quanto ci riguarda, per pagare il bollino annuale. Vabbè, ma insomma usciamo da questa roba. No, io credo zero. Tra l'altro io ho avuto la fortuna, appunto, visto che eravamo presenti, poi di sentire e di leggere tutte le parole, c'era il nostro direttore Antonio Paolino, quindi ho letto tutto e sono molto preoccupato per il futuro della Juventus, perché le parole di Comolli ieri, intanto c'è qualche bugia e secondo me neppure tanto bianca, perché lui ci racconta che vanno tutti d'amore e d'accordo, e allora probabilmente non c'è bisogno neppure di indire una riunione, conferenza stampa per sottolinearlo. Poi non mi piace il fatto, anche se la realtà è questa, ma insomma lui dice il ciclo di un amministratore delegato va dai 3 ai 5 anni, quindi aspettiamo tempo per vincere, e questo è un problema serio. E poi quello che mi ha fatto molto riflettere è quando lui dice, e spero che Spalletti non risponda, che il mercato di gennaio è stato concordato con Spalletti. Beh, allora delle due l'una: o Spalletti abbaiava la luna inutilmente quando chiedeva un attaccante, oppure forse il mercato proprio concordato non era. E per adesso mi fermo qui.
0: Direttore, Oreggia?
4: Ma guarda, io sulla prima parte della domanda, sulle scelte che vengono fatte dalla società con certi giornalisti, adesso io non so chi ci fosse, io ho letto tutti i giornali questa mattina,

0: aveva necessità di fare sapere che invece lui è sulla corda di comando, che tutti due volte alla settimana parla con John Elkann, che è il padrone, che va tutto bene con Spalletti, bla bla bla, le cose che abbiamo letto. Credo che fosse più una sua esigenza che non quella della Juventus, che comunque ha una comunicazione che fa ridere. C'è la comunicazione della Juventus, anche la persona che è stata messa a gestire adesso la comunicazione è poca roba, cioè rispetto alle comunicazioni che ha avuto la Juventus negli anni passati, parlo di tanti anni fa, questa è robetta, come è robetta la squadra, come è robetta la società, è robetta anche la comunicazione. Sulla preoccupazione della Juventus, io credo che, ragazzi, inutile star girarci troppo intorno. La Juventus ha una società mediocre, ha una squadra mediocre, il futuro senza Champions sarà mediocre. Io credo che sia un atto di onestà che devono fare i dirigenti e l'allenatore, cancellando qualsiasi tipo di illusione per l'anno che verrà, perché non bastano 4-5 innesti che saranno figli di partenze, perché come sapete c'è il settlement agreement con l'UEFA, quindi la Juve deve vendere per comprare e vende i pezzi migliori, ammesso che ci siano dei pezzi migliori, a parte il Diz, però prendi quello che puoi, no? Vedete anche adesso la situazione di la trattativa con Ellison si è complicata, perché evidentemente il Liverpool non vuole lasciarlo partire, forse quest'uomo ha altre offerte e prima di venire a compromettersi in un casino come la Juve adesso, che gioca l'Europa League, magari ci pensi due volte, no? Cioè, sono tutte conseguenze queste qui. Ci va l'onestà intellettuale per dire, amici, purtroppo siamo in questa situazione, non creiamoci delle illusioni, sarà un'altra stagione di sofferenza e speriamo di entrare in Champions League. Questo è quello che bisogna dire, non dire proveremo a vincere lo scudetto, perché così prendi in giro la gente, prendi in giro te stesso.
1: Stefano, ci credi a questo patto d'acciaio fatto a parole da parte di Comolli?
2: Non lo so, patto d'acciaio mi sembra troppo. Però, insomma, voglio dire, adesso se è un momento particolare la Juventus, ma soprattutto si deve un po', no, consolidare. Come lì si pensava che potesse essere un po' l'anello debole, invece mi sembra di capire che è stato riconfermato e che il proprietario abbia dato le indicazioni precise, come di lavorate e cercate di fare una Juventus competitiva. Poi ha parlato anche di un sacrificio di un calciatore importante, non so se ce ne saranno anche altri. C'è da rifare la squadra sotto, diciamo così, nel segno di Spalletti, quindi rifarla caratterialmente, individuando dei calciatori che possono essere funzionali, utili subito, immediatamente, perché sei la Juve. La delusione è stata grande, non aver agguantato un obiettivo che stava lì a mezzo metro, quindi devono anche ritrovare come lì che dice non dormo, Spalletti che dice non ho preso sonno. Insomma, alla fine no, ti devi...
3: dorme nessuno, Stefano,
2: pure noi non dormiamo per altri motivi, ma insomma
3: i tifosi,
1: no, ma in tutto
2: in
1: questo
2: in generale voglio dire, è anche bello, umano, sentire da un attore molto bravo come Luciano Spalletti queste cose qui, però insomma non è facile per il carattere di Spalletti sintonizzarsi con magari con una visione che è differente. Io non ti dico che sia sbagliata, però devono trovare un punto d'incontro, dai, non ci giriamo intorno. Cioè, quando Comolli dice mi ha chiesto anche dei calciatori che possano rispondere alle caratteristiche tramite algoritmo, non lo so se proprio siamo, però è uno che insomma è aperto a tutto, Luciano, ma vedremo, insomma qui tocca fare delle scelte giuste, corrette, immediate e non sbagliare nulla. E non sbagliare nulla, perché non te lo puoi permettere dopo quattro sessioni di mercato che non hanno portato effetti positivi, tutt'altro. Tanta confusione e soprattutto hanno messo in difficoltà tre allenatori. Tre allenatori, non uno, tre. Quindi
1: Il ragionamento da cui voglio ripartire è che l'anno scorso Alessandro sei ripartito da un allenatore che hai dovuto rinnovare perché ha raggiunto l'obiettivo, però sapevamo tutti che sarebbe stata, non era l'uomo forte, quello da scegliere, ma soltanto perché ti sei ritrovato costretto a rinnovarlo. Adesso con questo rapporto che viaggia un po' sul filo, a rischiare comunque è sempre Luciano Spalletti.

0: aspetti, perché poi quello che ci diceva Lorenzo è che come lì è stato confermato, è a stagione in corso, se sbagli non pagherà per primo come lì, pagherà nuovamente per primo all'allenatore. È una fragilità che porta a quali rischi, Ale?
1: Di rivedere un altro progetto affondare a novembre, dicembre, gennaio, oltretutto nella mente dei tifosi, con un di una parte tifosi con un fantasma che tornerà ad aleggiare sulla Continasse, sappiamo chi è. Tu dicevi correttamente, Francesco, un allenatore che ha iniziato la stagione l'anno quasi per obbligo, in realtà, come quello che dice è giusto, in realtà per obbligo, anche perché le scelte che erano state fatte, o quantomeno le telefonate che erano state fatte, poi alla fine si sono rivelate tutte inutili, e quindi la Juve l'anno scorso parte con un allenatore nel quale non crede. La tua riflessione è perfetta, nel senso che adesso pagherà Spalletti se le cose non vanno bene. Io ne butto sul piatto un altro tipo di ragionamento, ma che vuole essere un ragionamento da primi giorni di caldo. E qui bisogna vedere anche se il mercato soddisferà Spalletti, perché Spalletti, arrivato ad una certa età, è giovanissimo, ma insomma qualche anno ce l'ha, arrivato anche ad una con un certo curriculum e con certa esperienza, io credo che se il portiere non arriva, l'attaccante non arriva, oppure arrivano ma non quelli che vuole lui, attenzione, perché il calciomercato è lungo, eh? Quindi io non in questo momento non escludo nessun tipo di scenario.
0: Non ce lo vedo, non
2: cosa
0: lo so,
2: vuoi dire?
0: Però
1: voglio dire, Stefano, che secondo te, se Spalletti non viene accontentato, non dico al 100%, ma quantomeno al 50%, secondo te lui parte e si prende questo rischio?
0: Io non lo vedo uno che presenta le dimissioni.
2: No, io non lo vedo.
0: Vale.
2: Vabbè, non lo vedo.
0: Comunque è uno scenario.
2: Ma siamo,
0: che
2: ma siamo che secondo te a questo punto?
0: Appunto.
2: Ma mi sembrerebbe clamoroso, dai. Non lo so.
1: Vittorio, no, io l'ho buttata lì come primo caldo. Oggi sono 34 gradi a Roma.
2: Esatto.
1: E quindi sarà
2: sentiamo
1: il caldo.
0: Sentiamo che ne pensi il direttore. 36. Direttore, c'è questo rischio? Cioè, lo vedi come uno che possa fare un gesto estremo così, no, importante, Spalletti, anche nei suoi precedenti di carriera?
3: Io devo dirti che 34 gradi sono anche qua a Torino oggi, e devo dirti che non mi sembra un'ipotesi così peregrina, ragazzi, cioè, anche perché, vi ripeto, con questa squadra più di quello non puoi fare, è non certificato. Ovviamente Spalletti è stato molto chiaro, no, in conferenza stampa, quando ha detto: io chiederò di mettere Becco sul mercato. Ora, se metti Becco sul mercato e ti fanno la squadra che vuoi tu, allora poi sei responsabile di che cosa succede. Ma se metti Becco sul mercato e non ti fanno, non assecondano quelli che sono i tuoi desideri, attenzione, Spalletti c'ha 67 anni, ha già preso due belle floppate in nazionale e quest'anno. Io non so se va a prendere la terza, attenzione. Cioè, riflettiamoci anche un attimo, cioè, non è un disperato che deve per forza allenare, cioè, a certe condizioni, sapendo che non c'è feeling con Comon lì, anche se ufficialmente van d'amore d'accordo, ma non c'è feeling, cioè, non c'è stato neanche la sera dopo il derby il feeling tra i due. Quindi sono due modi di interpretare il calcio completamente diversi. Io credo che Elkan, per non smentire un'altra volta se stesso, abbia detto a tutte e due: cercate di trovare un punto d'incontro. Poi però, se il punto d'incontro sono giocatori, che poi alla fine è quello, sono giocatori che non rientrano nel progetto che c'è in testa Spalletti, io credo che ci sia anche il rischio che quest'uomo a luglio, a inizio di luglio, se gli pigli Openda, ti dici: guarda, arrivederci, grazie, con Openda ci va qualcun altro.
0: Scusa, io voglio capire anche insieme a te, Stefano, sì. Secondo te un allenatore così poco motivato, cioè che non sente poi così tanta fiducia, così come lo era per esempio dopo l'Europeo in Germania con l'Italia, che è ripartito dopo quel flop e che ha floppato poi anche per quello che è stato il percorso dell'Italia, potrebbe patire, no, ulteriormente?
2: Allora, ci sono delle quando lui sinceramente ammette di non dormire perché come i bambini che stanno fuori dalla continassa da quando dove si allenano gli chiedevano la Champions sì. League, io che cosa gli dico, visto quando lui
0: sì. Io ci ho rivisto
2: ho rivisto un po' questo dolore, lui lo chiamava proprio fisico, no, cioè, aveva detto che non prendeva sonno, io credo, perché poi è uno vero, è uno, su questo non ci sono dubbi. Però bisogna, questa è un'altra botta, ha detto bene Vittorio, cioè se la Juve aveva un vantaggio considerevole, si è fatto bruciare, insomma, si è fatto sorprendere.
3: Riavvolgiamo un nastro di quello che ha detto e di quello che è successo. Le accuse che ha fatto allo spogliatoio, ma in senso largo, dopo il derby, sono cose gravi. Cioè ha detto, quindi non ci sono giocatori che hanno personalità.
1: Hanno bravissimo direttore, bravissimo.
3: E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi andarne a prendere almeno due o tre che abbiano personalità. Ma chi sono?
1: Certo.
3: Come li compri? Chi viene? Certo. Cioè c'avevi la possibilità di avere Bruno Fernandes? Questo ti ha salutato cordialmente perché fai l'Europa League. Cioè, ragazzi, per avere dei giocatori di un certo tipo, e bisogna che vengano, al di là di pagarli o non pagarli, ma bisogna che vengano, no? Cioè, è qui che dico, la vedo difficile per la Juve, perché con le prospettive che ci sono, con una limitazione di spesa, con quello che sarà la prossima stagione della Juve, che sarà campionato Europa League, portare giocatori di peso, di esperienza, di personalità, che possano fare crescere quelli che sono un pochettino più scarsetti e che se la fanno nei pantaloni se devono giocare due partite decisive, e non è semplice. È qui che io dico, evidentemente Spalletti avrà già una lista di suoi giocatori, ovviamente acquisibili, perché non è scemo, non è che può andare a chiedere Haaland perché tanto sa che non può prenderlo. Se non lo accontentano, poi c'è anche, tra l'altro, c'è anche un mondiale di mezzo che magari può essere la vetrina per qualche crosta che hai comprato, che magari al mondiale vede la Madonna, diventa un simile giocatore, magari riesce a venderlo, ma quelli che hai non sono semplici, da piazzare. Cioè, anche perché con João Mario, Zegrova, Openda e David hai capito che non vai da nessuna parte.
0: Aspetta, e questi li devi piazzare. Aspetta Ale prima di rispondere, perché Pietro evidentemente vuole approfittare dei vostri colpi di calore e vi chiede: buon pomeriggio, una domanda per voi, e se per la dirigenza della Juve volesse mettere in difficoltà Spalletti per indurlo alle dimissioni e poi prendere Antonio Conte?
1: Sì, vabbè, adesso fa caldo e giustamente, no, ma ha ragione anche Pietro, per l'amor di Dio, perché tanto ormai è tutto vero, è tutto vero e è vero il contrario di tutto. Ma io riprendo invece parole del direttore. Quando parla di personalità, ragazzi, noi in questo anno disgraziato, come ormai accade da 6 anni a questa parte, ci siamo sentiti dire da Andrea Cambiaso: vabbè, abbiamo pareggiato col Verona, pazienza, tanto vorrà dire che andremo a vincere le prossime, e puntualmente non le hai vinte. Ma cosa ancora più grave, io lo elogio per quello che ha dato in campo, perché Locatelli in campo ha dato tutto quello che può dare, ma dal capitano della Juve ci siamo sentiti dire che hanno sofferto la pressione per arrivare al quarto posto con Verona e Fiorentina? Questa è la personalità dei calciatori della Juventus? Altro che dimissioni, fossi Spalletti, se non mi arrivano i calciatori. Oppure l'ufficio facce di Openda e David anche domenica scorsa, in una partita che non contava niente ma che era tutto sommato drammatica per quello che stava accadendo fuori, e loro sembravano due alieni appena sbarcati sulla terra. Insomma, la situazione è molto grave in casa Juventus. Credevo, speravo che John Elkann questa volta mettesse da parte nuovamente gli errori fatti e potesse provare a correggerli, cioè come lì, magari anche con un depotenziamento dello stesso. E invece ci ritroviamo il giorno dopo con un come lì ancora sugli scudi e Spalletti che tace, meno male, ma ripeto l'affermazione: abbiamo concordato il mercato di gennaio insieme. Insomma, la situazione è molto molto grave in casa Juventus, secondo me.
0: Stefano, tu come interpreti il fatto di scegliere di non cambiare nonostante il grande fallimento? Da una parte il Milan ha licenziato chiunque, in casa Juve invece si è detto vabbè, adesso mettetevi insieme, abbiamo aperto un nuovo progetto con Spalletti, l'avete voluto confermare, adesso trovate un'intesa e andiamo avanti. Come l'ha interpretata questa scelta da parte di Elkan? Perché è particolare, perché come lì ieri ai giornalisti dice è stato un fallimento, non troviamo altri tipi di parole, puoi dirlo in inglese, in francese, in spagnolo, sempre fallimento è.
2: È così. Che però... ti devo dire, cioè voglio dire, Elkan ha deciso di dare forse un'ultima possibilità, perché non poteva fare altrimenti, non me lo spiego, cioè non è che se... In questo momento, visto dal lato di Elkan, mettiamoci nei panni di Elkan, cioè se io rimuovo come lì, chi prendo? Uno tanto per prendere, faccio magari peggio di quello che è stato fatto, magari ho fatto peggio a prendere lui al posto di Giuntoli, magari ho fatto peggio scegliendo Giuntoli, insomma voglio dire, è sempre stato un'escalation in questo senso, il tifoso juventino è un po' disorientato, il mondo Juve è disorientato. E credo che bisogna rimettere a posto le cose, come con una lucidità importante, come diceva anche il direttore Vittorio, lo stesso Alessandro, non pensando a questa botta qui, cioè voglio dire, ti devi rialzare, devi avere anche, non dico far finta di niente, però Francesco, cioè, nel momento in cui tu dici cioè, tutti quanti a noi ci ricorda il post, no? Italia-Svizzera, per intenderci. Sì. Con lo Juve Fiorentina è stata sta roba qui, eh. E quindi attenzione, cioè nel senso che bisogna superare queste difficoltà, ha incassato la fiducia, io credo che sia un ottimo allenatore e che la Juventus faccia bene nel breve periodo a dar fiducia a lui. Poi stai in una piazza dove i risultati contano più di ogni altra cosa, insomma poi la storia te la porti dietro, è vero che poi però le cose sono cambiate a Torino, voglio la spiegare a 8 milioni di tifosi,
0: no? al mondo. Va
2: sì,
0: bene, mi devo fermare, direttore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, grazie a Vittorio Reggia. Ale, visto che è il prossimo tema, ma è stato anche un po' il filo conduttore di tutta la puntata e soprattutto so che con te trovo una grande sponda.
1: Sì.
0: Sto chiedendo, lo so, cosa serve, e questa domanda non è piaciuta a Stefano, però cosa serve alla Roma per puntare al titolo il prossimo anno?
2: L'avete preparata insieme.
1: Allora serve che l'ambiente non pensi di aver già vinto lo scudetto, perché sai, a Roma ho visto fuochi d'artificio, quindi giustamente
2: non è più tempo, non è più aria.
1: Serve lucidità, serve un paio di acquisti, ma lo potete segnare in questo momento, ore 15:32 del 27 maggio 2026. Campione d'Italia stagione 26-27 nell'anno del centenario AS Roma.
2: A me ricorda
4: altamente istruito
2: con Alessandro.
0: Sì, tante registrazioni che abbiamo.
2: L'arrivo di Lukaku.
0: Sì, che abbiamo.
2: Però mi ricordo.
0: Allegri l'allenatore della Roma.
2: I tifosi della Roma stanno tremando.
1: Stefano, hai il miglior allenatore su piazza, che in questo momento è anche
2: io
1: lo chiamo. Poi... Caio Giulio Gasperinus, perché praticamente è ancora più di Giulio Cesare. Poi hai l'attaccante, sai quanto io adori Malen, il più forte attaccante, no lo sai, l'avrei voluto alla Juventus.
0: Il più forte attaccante del campionato, ne hai del una campionato. Terza?
2: Sì, ma avevi detto.
1: Il più forte portiere della Serie A. Ti servono un paio di aggiustamenti a centrocampo e la Roma ha... A aprile 26-27 può già indire il circo massimo.
0: Fantastico.
1: No, l'unica cosa che mi chiedo è se convocherete ancora Venditti ormai alla soglia degli 80 anni e no, Sabrina Ferilli anni, alla soglia dei 60 o se invece svecchiate
0: evoluti,
1: un po'.
0: Dai, rispetto al 2001
1: se svecchiate un pochino.
0: Siamo andati avanti.
1: Meno male.
2: In caso ci saranno grandi novità.
1: Questo me l'aspetto.
0: Va bene, ciao Ale, grazie. Ciao Ale. Noi ci fermiamo.

0: Di nuovo in diretta Maracanà, Francesco Tringali, Stefano Spallomeni nel pomeriggio qui su TMV Radio. Allora, siamo pronti a ripartire, lo facciamo con altri due amici, dando il buon pomeriggio a Roberto Bernabai. Ciao Roberto,
1: ciao Roberto.
0: Ben ritrovato.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: E anche a Luciano Marangon. Ciao Luciano.
1: Ciao Luciano.
2: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, ripartiamo perché costruiamo insieme anche un po' la nuova Roma. Gasp fa la fortuna delle società, con giocatori medi fa miracoli. Vedere Ederson, Retegui, Lookman, Coop Mainers, gli ultimi sono già 300 milioni. Più grande in Pallomeni, vedrete, vedrete che Roma, scrive Fulvio. Perché la domanda che stiamo ponendo un po' nel corso del pomeriggio è: cosa serve a questa Roma l'anno prossimo per poter migliorare ulteriormente? Nel senso che hai un allenatore che in questo momento è quello che ti dà più certezze, il miglior portiere, il miglior attaccante, una base di squadra ottima con i rinnovi di Malen, Hermoso e probabilmente anche quello di Dybala, però serve andare oltre. Qualcuno dice che servono anche un po' i giocatori da maratona, quelli abituati a vincere per arrivare al titolo. Però secondo voi, partendo da Roberto Bernabai, Roberto, a questa Roma per sognare cosa serve?
2: Serve assolutamente esaudire le richieste di Gasperini. Lui sa perfettamente bene quello che occorre alla squadra per risultare una squadra competitiva per lo scudetto, una squadra che sicuramente avrà magari qualche difficoltà in più in Champions League, come è normale che sia, però una squadra che possa anche fare la sua discreta figura anche in campo internazionale. Io credo che tutte le supposizioni, le considerazioni che facciamo noi poi lasciano un po' il tempo che trova. Gasperini sa perfettamente bene quello che serve, bisogna stavolta assolutamente, senza tentennamenti, cercare di andare a individuare quei e centrare ovviamente gli obiettivi, quei giocatori che lui indicherà, quei giocatori che lui sceglierà e che riterrà i più idonei a completare un pacchetto che secondo le sue considerazioni, che poi si sono rivelate, voglio dire, esatte, è comunque un nucleo sufficientemente attrezzato, va rinforzato con qualche innesto di qualità, e secondo me la quantità tutto sommato c'è, bisogna alzare il livello qualitativo della squadra.
0: Luciano, la proiezione di questa Roma può portare a qualcosa in più, vedendo anche l'incertezza che hanno le altre squadre, Milan e Juventus, il Napoli, anzi Milan e Napoli che ripartono da un nuovo allenatore, i problemi in casa Juventus, Chivu che dovrà confermarsi campione con una squadra che comunque è forte, che ne pensi?
2: Ma io penso che cambiare come fanno Milan, Juventus, da tutti gli anni cambiano un po' tutto, dalla dirigenza alla squadra, non faccia bene. Quindi sposo il progetto della Roma, che è partita quest'anno, diciamo, con Gasperini, è partita quest'anno con Gasperini e sta facendo bene, è un allenatore preparato anche a livello europeo, perché con l'Atalanta l'ha portata per 4-5 anni di fila andare in Champions. Quindi è preparato, sa sicuramente quello che vuole. L'importante è che la società, come sembra, questa volta sposi completamente le idee dell'allenatore e lo segua, perché una chance gliela devono dare, e quindi penso che lo faranno. Per quello che riguarda poi il Como, il progetto già si sa, è una squadra giovane, una squadra ben preparata, con un allenatore preparato, una società alle spalle forte economicamente, quindi farà sicuramente la sua parte. E Milan e la Juventus, che dal mio punto di vista sono così un po' sbarazzine da troppi anni, provano, non va bene, non è che hanno pazienza, insistono, cambiano, e questo non fa bene sicuramente.
0: Certo, andiamo un po' sui singoli, Stefano, nel senso che poi la grande forza di Gasperini quest'anno è stata anche quella di dare nuova forza a giocatori che sembravano un po' esclusi, ai margini. Penso più di tutti a Hermoso, ma ci sarebbe anche da citare lo stesso Pellegrini, nonostante non
1: Sì.
0: sia stato protagonista. Poi ci sono
1: Ci ha
0: i
1: provato con Dobby
0: capisaldi,
1: prima che si facesse
0: esatto,
1: male.
0: poi ci sono quelli che tornano sempre, i grandi classici. classici, gli evergreen, Mancini, Cristante, lo stesso Dybala decisivo, e poi ci sono quelli, gli irrinunciabili come Svilar, come Indica e come Malen.
1: Tra l'altro
0: Dybala
1: non l'ho mai visto così tirato, era proprio un... è in condizioni straordinarie alla fine. Cioè, ci sono, voglio dire, nel annuncio ufficiale del riscatto di Malen e nell'annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale di Hermoso ci sono c'è la testa e la coda del lavoro di Gasperini, cioè c'è il ripescaggio più virtuoso, più sontuoso che ha potuto compiere l'allenatore in questa stagione. Hermoso, che era ai confini, ai margini, insomma, sembrava ormai titoli di coda, invece è stato uno dei protagonisti di questa cavalcata che ha portato al terzo posto. E Malen è stato, diciamo così, definiamolo, l'acquisto tra virgolette personale dell'allenatore, no? La segnalazione, quella d'élite, come dire, è il messaggio anche nelle tempistiche di parte della società, e semmai, insomma, ci fosse rimasto qualche dubbio, è stato fugato, nel senso che era legittimato prima Gasperini, a maggior ragione dopo questo risultato conseguito, vai avanti, avevi ragione tu praticamente con Malen e anche con Hermoso. E io credo che anche questo recupero di giocatori che sembravano ai margini, tu hai detto il rilancio di Pellegrini che sembrava ceduto nel mercato di genere, Dobbik lo stesso prima che si facesse male, ma io ci aggiungerei anche la crescita di Celik, diciamo il duello tra Ilenau e Pisilli, con Pisilli che poi alla fine l'ha spuntato nella parte finale della stagione,
0: qualche opportunità ai giovani,
1: esatto.
0: Venturino,
1: Zielkowski, cioè Zielkowski. Lui ha dato le possibilità a tutti, poi a ogni giocatore doveva dare una risposta, c'è stata per la maggior parte dei casi. Zielkowski è stato sfortunato, ma insomma voglio dire è stato bocciato più di una volta, no? E quindi è questo il lavoro, il metodo gasperiniano, e si riparte da questo. Poi abbiamo detto prima, il lavoro te lo porti dietro oltre il terzo posto, e credo che nella prossima stagione questo possa aiutare, però non ti devi sedere, perché ripeto, siamo in un calcio in cui tu devi dimostrare in ogni stagione, e Gasperini alla soglia dei 70 anni ha dimostrato a se stesso e anche a chi poneva fiducia nei suoi confronti di stare sul pezzo, di essere fresco, lucido, energico, perché secondo me la differenza sta nell'energia in questo calcio che ti trita, ti entra dentro. Abbiamo visto il volto trasfigurato di Guardiola, il risultato è quello, sei improvvisamente ti puoi svuotare e non puoi trasmettere nulla al gruppo squadra. E ecco perché Guardiola va via, non perché Guardiola sia stancato.
2: Ma guarda, Stefano, quello che è accaduto con Klopp, no?
1: Bravissimo. Klopp a un certo punto ce l'ha fatta più scoppi, Roberto, e quindi e quello dipende, non la carta d'identità, uno può scoppiare a 30 anni, può scoppiare a 80.
2: Certo,
1: e Gasperini alla soglia dei 70 anni ha visto come è sempre voglioso, e quindi l'energia fa la differenza. Poi Luciano è stato un campione, lo sa. Se tu c'hai voglia di giocare fino a 34 anni, ci giochi. Se non tu non ce la smetti prima, insomma, questo anche per quanto riguarda il calcio.
2: Poi la sua forza persuasiva nel credere anche quando le cose sembravano, insomma, andare per il peggio, no? Ricordiamo la sconfitta clamorosa a Milano, le battute del resto col Genoa, insomma c'è stato un momento in cui un po' tutti pensavamo che la situazione sarebbe, non dico precipitata, ma insomma ci avrebbe portato verso obiettivi sicuramente molto molto ridimensionati. Lui ci ha sempre creduto, evidentemente quel messaggio che lui lanciava in maniera efficace dal punto di vista mediatico all'interno dello spogliatoio ha avuto degli effetti che sono sotto gli occhi di tutti. Cioè la squadra, lui ha creato un gruppo monolitico, questa è stata la sua, secondo me, grande.
1: Se no, altrimenti non ci andavi.
2: Sì, poi te me la siete stati gli spogliatoi importanti, sapete perfettamente bene che se all'interno dello spogliatoio c'è qualche dubbio, serpeggia il malumore, insomma le cose non è che possano mettersi per il meglio, ma in tutti i gruppi di lavoro quando si lavora collettivamente, e lui evidentemente è stato un catalizzatore di energie, di propositi.
1: Probabilmente lo scatto, diciamo, secondo me, è stato quello di far credere a questa squadra di essere più forte di quella che si sentiva.
0: Sì, la cosa che è piaciuta molto a me è che non ha avuto mai un cedimento a livello comunicativo. Sì. Rispetto anche a Bergamo, Roma è anche una piazza che ti mette, no?
1: Vero,
0: ti mette in mezzo. Lui invece, anche nei momenti di difficoltà, non ha mai rotto gli argini come era successo.
1: E non ha mai mostrato segnali di nervosismo. Di solito,
0: quello
1: è molto adrenalinico, è uno così, insomma, che.
0: Luciano, in cosa ti è piaciuto di più tra l'aspetto campo e extracampo? Perché di extracampo ce n'è stato molto anche con Ranieri, e nonostante quella situazione lui è rimasto sempre molto abbottonato ed educatissimo. Certo. Luciano.
2: È stato diciamo un miracolo per l'ambiente Roma, perché lui è partito avendo i tifosi, la società, un po' tutti gli occhi addosso, che aspettavano solamente il primo errore. Invece lui è stato molto bravo a avere, con la sua mentalità, a portare invece tutti loro, società e tifosi, dalla sua parte e fargli capire che per ottenere dei risultati bisogna entrare in campo e anche in spogliatoio con una certa mentalità. Lui è stato molto bravo a metterla nei suoi ragazzi, però aveva bisogno, perché si sa, Roma non è un ambiente facile e l'ha dimostrato in tanti anni, e lui è stato molto bravo, chiaramente dall'alto della sua esperienza sapeva che arrivando a Roma doveva mantenere un certo tipo di personalità, di carattere, e è riuscito a farlo, anche se inizialmente qualche intoppo, che poi durante un campionato un intoppo c'è sempre per le squadre, sia quelle forti che quelle meno forti. E il prossimo anno sono di nuovo importanti in tre competizioni, anzi per la prima volta sono in tre e non in due, quindi Coppa Italia, campionato e Champions, si sa la Champions, quindi avranno già in mente, sapranno, chiaramente non sbagliando, devono fare due squadre, perché è stato dimostrato che le società e le squadre importanti in Europa e che riescono sempre ad arrivare lì e poter vincere qualcosa hanno una rosa di due squadre forti a disposizione dell'allenatore, e quello dovrà fare anche la Roma, chiaramente con i passi giusti, non è che lo deve fare il prossimo anno devono mettere e metteranno sicuramente un gradino in più per arrivare poi a essere a livello del Bayern, Paris Saint Germain, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Real Madrid e Barcellona.
0: Faccio un ultimo giro insieme a voi, perché ci sono tre allenatori, i migliori praticamente, quelli che hanno raggiunto i loro obiettivi. Però sono tre allenatori, ragazzi, che devono anche un po' riconfermarsi, ognuno nel proprio ambito. Parlo di Chivu all'Inter, che deve migliorare il piazzamento sicuramente in Champions League. Parlo di Gasperini, che semmai deve migliorare anche un po' la gestione tra campionato e l'anno prossimo Champions League rispetto a quanto fatto in Europa. E poi c'è Fabregas, che sulla carta non dovrebbe aver nessun obbligo allenando il Como, però sicuramente il Como farà un mercato anche molto importante. Chi ha tra questi tre, da chi siete più incuriositi, oppure chi secondo voi ha il compito più difficile nel confermarsi e semmai migliorarsi tra questi tre, così allarghiamo un po' il campo. Stefano.
1: Beh, insomma, il Como è una squadra che va necessariamente rinforzata. Ripeto quello che ho detto prima, Francesco, che credo fortemente questo. Cioè, ogni Chivu, Fabregas e Gasperini devono ripartire da zero. Cioè, non solo chi fa male deve ripartire da zero, ma anche chi fa bene. Quindi devono trovare degli stimoli, devono poi trasmetterli alla squadra, perché altrimenti ti siedi. Questo è un calcio che va a 300 all'ora. Non alleni più i marangoni una volta, cioè, è cambiato anche il calciatore. E il calciatore di adesso non ascolta aneddoti legati a trionfi passati, a un'esperienza, non ha una forma di rispetto, un po' insomma la società civile. Cioè, non è che se Benabai ha fatto 40 anni di carriera, parlo con Roberto, guarda, ti do un consiglio, no. Cioè, non è, la capacità d'ascolto è proprio in un nanosecondo. Quindi o porti risultati o convinci il gruppo attraverso altro. Cioè, Gasperini è stato abile, secondo me, nonostante, cioè, non è che ha portato, io ho fatto quello, ho fatto, si è messo insieme a loro e ha detto: guarda, questo si diverte, è venuto a Roma, è una sfida, no? Il calciatore percepisce, sì, queste cose, poi dopo che c'entra, deve essere bravo. Però chi vuole la stessa cosa ha sussurrato ai Di Marco, a questi che erano demoliti da cinque schiaffi col Parì, lo scudetto perso all'ultima giornata, insomma.
0: Però non è... pure Fabregas ha sussurrato a
1: Fabregas, invece è più da è tutto, capisci? insegnante, babysitter, e tu fa tutto l'accomo, no? Apre il cancello, lo chiude, va in sede, quanto costa quello, quanto... c'ha una visione, ecco, è tra virgolette più fortunato, avvantaggiato rispetto ai due colleghi, perché certo, fa tutto lui, è comodo, dai, ci giriamo intorno, no? Quasi tutto lui, e quindi questo è un vantaggio innegabile. Comunque, rispondendo alla tua domanda, chi rischia di tenere? Secondo me Roma è una piazza esigente, non è che rischia, Gasperini non rischia niente, però insomma i tifosi si aspettano il sogno, dai, ti ho accontentato,
0: esatto, te lo sto provando a tirar fuori da
1: cominciato Roberto qua
0: da,
1: con sto scudetto, capito?
0: Da un'ora e 54 minuti. Roberto, sui tre allenatori?
2: Ma come sottolineava Stefano, intanto Chivu e Gasperini lavorano in situazioni ambientali nemmeno lontanamente paragonabili rispetto a quella che vive, alla realtà che vive Fabregas a Como, insomma, dai. Sono situazioni molto molto diverse, molto più complicate. Milano e Roma peraltro sono delle piazze anche molto, come dire, volubili, si passa dalle stelle alle stalle in un attimo, quindi insomma il compito di confermarsi, di migliorarsi è assolutamente più complicato. Per quanto riguarda il Como, io sono anche molto incuriosito per il tipo di mercato che faranno, perché poi le esigenze di adeguare la rosa alle regole dell'UEFA insomma comporteranno sicuramente qualche cambiamento importante. Insomma, loro devono immettere 4 giocatori italiani, è una squadra composta completamente da giocatori stranieri, quindi vedremo un po' come si muoveranno. Certo, hanno risorse illimitate, però ricordiamo che l'ingresso nelle coppe poi comporta anche il sottostare alle regole del fair play finanziario, quindi insomma sarà molto interessante capire l'evoluzione del Como in questo senso.
0: Luciano, che detti si è fatto e che l'anno prossimo sono tre allenatori che devono...
3: Le analisi che ha fatto le persone che hanno parlato prima,
2: Roberto Bernabei, Luciano, io ti ricordo da giocatore e devo dire che la tua permanenza a Roma è stata troppo breve.
3: In tutte le squadre, ero sempre un uomo mercato, mi volevano tutti a fine anno perché giocavo bene, quindi era un ruolo
2: uno come te ci farebbe comodo.
3: Era un po' particolare il mio, e ancora oggi tutti sono alla ricerca
1: di
3: giocatori sulle facce che spingono, quindi era un giocatore un po' che era stato inventato prima da Rocca e poi subito dietro siamo arrivati io, Antonio Cabrini e poi Paolo Maldini col tempo, però alla fine...
1: Eri il Di Marco 1.0, però, Luciano.
3: A parte questo, che quello che dovevo dare già l'ho dato. No, direi che Roma e Inter sono sicuramente ambienti che pretendono di più, come dicevate prima, un po' più difficili. Fabregas ha la serenità di un ambiente tranquillo, di una città tranquilla, che finita la partita vanno tutti al bar, pensano al lavoro della settimana e non stanno addosso alla squadra come stanno invece a Roma e a Milano. Però a parte questo sono tre allenatori comunque preparati, che sanno quello che vogliono, che l'hanno dimostrato, e sicuramente non è tanto Roma, Inter e Como, ma il calcio italiano che deve tornare dove gli compete, perché adesso è in quarta, quinta fascia, sono più importanti altri campionati, e quindi sono comunque tre allenatori che possono portare di nuovo il calcio italiano a certi livelli dal mio punto di vista.
0: Ok. Luciano, grazie come
1: Ciao,
0: sempre.
1: Luciano.
0: Grazie per essere
3: grazie
0: stato per
3: Buon
0: essere
3: lavoro,
0: stato
3: ciao.
0: Con noi. Sì, sono d'accordo con voi, cioè, l'anno prossimo sarà, anche perché insomma, pensando anche un po' a Fabregas, a quello che deve, sul ragionamento che facevi tu Stefano, sul motivare anche dei ragazzi giovani, su incrementare e arricchire una rossa che sarà chiamata alla Champions League. Ma l'ultima, e poi saluto Roberto, anche qui vedendo il battesimo tra virgolette alla nuova Champions per quanto riguarda Roma e Como.
1: Vero.
0: Che cosa ci possiamo aspettare? Perché
1: sarà
0: Fabregas
1: una prima volta per entrambe.
0: Sì, sarà nella League Phase la prima
1: però
0: volta.
1: Però abbiamo visto, insomma, secondo me, non lo so il tuo punto di vista, però questo format a me piace, perché mi sembra democratico. Cioè, il Bodø/Glimt ha fatto un percorso importante. Se voglio dire, sbagli 2-3 partite, hai la possibilità di andare ad acciuffare gli spareggi. Cioè, mi sembra una bella cavalcata, poi puoi venderlo anche bene con un mini abbonamento di 8 partite, puoi coinvolgere anche un'altra fascia di pubblico che magari non trova posto allo stadio. Io credo che gli stadi di Como e di Roma siano sold out, forse no, in maniera costante il prossimo anno potranno sì. essere. C'è lo Roma, ad esempio.
2: Como, Stefano, andrà a Reggio Emilia. Giocherà sì, a Udine.
1: O a Udine, credo, prima si diceva Reggio Emilia, però insomma voglio dire, credo che 8 partite tutte le fai, sei calciatore, sei contento di fartele, e quindi c'è la possibilità di far bene, no? E per la Roma poi tra l'altro gli introiti sono interessanti, perché prenderà, ricaverà credo 30 milioni e mezzo,
0: sì.
1: uno e mezzo in meno dell'Inter, per il discorso ranking. Insomma, la Roma ha fatto molto bene in Europa, cioè non è una carnana sconosciuta, cioè c'è un'altra competizione, in altre competizioni una l'ha vinta, l'altra l'ha sfiorata, cioè voglio dire, ha fatto molto bene, semifinali, finali. E quindi adesso con Gasperini, che sa come si fa anche a livello europeo, perché noi ci ricordiamo di Gasperini il trionfo in Europa League, ma non ci dobbiamo dimenticare quello che ha fatto
0: anche in Champions League
1: con l'Atalanta.
0: Assolutamente.
1: Per e quindi
0: 7 anni su 10 con
1: io credo che come giochi, cioè l'impostazione, la proposta, l'entusiasmo che portano entrambi gli allenatori, possono far bene in Europa, perché no? Cioè non è che ti serve, il Bodo Glimt ci insegna che, o altre anche realtà, queste 36 squadre, questa lenzuolata, no? Il format sì. di questa Champions League, cioè non è che necessariamente ci devono essere mostri sacri ovunque. Certamente becchi due big, poi ecco la Roma sta in seconda fascia, quindi ci sono Real Madrid, Barcellona, Bayern, le cose, Manchester United,
0: una volta.
1: City. Una in casa, una fuori, certo. quello fa parte del gioco, però è un tragitto interessante che va vissuto con entusiasmo, e credo che anche attraverso la proposta di calcio sia Como che Roma possano far bene, possono ben figurare, perché no?
0: Roberto?
2: Sì, ne sono convinto anch'io, anche il fatto di confrontarsi con squadre oggettivamente molto più forti, forse in questo momento inarrivabili, no? Dal punto di vista dei valori e dell'esperienza in queste competizioni, secondo me è un passaggio importante dal punto di vista della crescita. Quindi io credo che comunque sarà un percorso sicuramente complicato per entrambe, però molto affascinante, molto motivante, e poi soprattutto dal punto di vista economico, dai, ti cambia la vita. Guarda quello che sta succedendo per la Roma, no? Alle prese con le problematiche di bilancio, di plusvalenza, eccetera, eccetera. Insomma, il fatto di incassare, di aver incassato intanto
1: la base,
2: market pool si chiama,
1: esatto.
2: per il terzo
1: e poi parti
2: posto,
1: e incrementi,
2: Roberto,
1: e 3, quindi,
2: certo,
1: incrementi e fai questa è una, mi sembra una versione più democratica e più ricca, perché sono
2: sì,
1: due
2: sono
1: partite
2: d'accordo con te. Sono d'accordo con te, no, ma poi sai, giocare in Champions League, avere questa prospettiva ti facilita anche le cose sul mercato,
1: esatto.
2: perché è chiaro che i giocatori
1: ma poi c'è più speranza per il più debole, Roberto. Mi piace per, cioè per la...
2: è vero.
1: Sì, il Gironcino. Il Gironcino, che ne so, il Bodo Glimt era condannato al quarto posto. Adesso una volta al quarto posto. C'erano due squadre, la testa, eccetera, eccetera. Quindi...
2: Certo, sono assolutamente d'accordo. È più democratico, come l'hai definito te, il percorso. Vediamo, insomma, soprattutto in come diceva Rangon. Speriamo che sto calcio italiano si sfora un pochino al torpore, perché voglio dire, tutto movimento ne avrebbe bisogno.
0: Va bene, Roberto, grazie,
1: ciao,
0: buon lavoro.
1: Roberto, un abbraccio.
0: Ci trovare presto. Grazie Roberto Bernabai dalla redazione di La 7. Noi ci fermiamo, torniamo, perché dobbiamo parlare anche della Fiorentina, che sta per annunciare il nuovo allenatore. Poi ho qualche chicca di audio-video da farti ascoltare.
1: Va bene, Francesco, sarà un piacere.

0: Di nuovo in diretta Maracanã, TMV Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni nel pomeriggio di TMV Radio.
1: Ciao Francesco, di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, tra poco facciamo anche un punto sulla Fiorentina, perché torniamo ad approfondire il tema legato a Fabio Grosso, che diventerà, insomma, virtualmente il nuovo allenatore della Fiorentina. C'è anche grande curiosità, spostiamo anche il tema perché ne abbiamo parlato, anche su Maurizio Sarri all'Atalanta, che ieri ha dato l'addio alla Lazio, che annuncerà Rino Gattuso. Quindi ti chiedo anche queste tue due valutazioni sul nuovo 4-3-3 di Sarri, e l'Atalanta insieme a Giuntoli dovrà praticamente rifare una squadra che è stata sempre abituata in 10-11 anni a lavorare su un altro tipo di modulo. Sarri, partiamo da qui, che si cala in un nuovo ambiente con una dirigenza a lui molto fidata, con una proprietà forte, in un ambiente anche particolare che negli anni è diventato anche piuttosto esigente per come è stato abituato anche da Giampiero Gasperini, con una Conference League da gestire, perché sappiamo che non ha mai amato questo tipo di competizione.
1: Possibilmente anche da vincere. La squadra adesso, al netto di quello che saranno le modifiche, le richieste di Sarri, ma insomma mi sembra abbastanza pronta e rodata per raggiungere questi obiettivi. Io credo che poi Sarri possa, ce l'ha i giocatori per fare il 4-3, per fare quello che vuole. È vero che è un Atalanta abituato a giocare a tre, però insomma gli uomini ha dei calciatori molto forti. Poi Ederson credo che sia ormai
0: Ha firmato quinquennale, 5 milioni a stagione per Ederson,
1: 50 milioni
0: complessivamente.
1: Quindi ci sono anche, voglio dire, gli introiti, le entrate per pensare a un Atalanta sempre competitiva. Per Cassi vuole questo, la famiglia vuole mantenere questo livello di competitività e soprattutto questa speranza di restare nell'elite del calcio italiano e nell'elite del calcio europeo, aggiungerei.
0: Sì, no, perché prendo spunto anche da un pezzo.
1: Lo considero un incidente di percorso il campionato dell'Atalanta. Perché era nella logica.
0: Gli mancano quei punti che avrebbe potuto fare
1: all'inizio.
0: Però,
1: Francesco, insomma, voglio dire, post Gasperini. Quando vanno via dei punti di riferimento così enormi, essenziali, che hanno dato tanto alla storia dell'Atalanta, c'era da aspettarsi insomma anche questa annataccia così. Però secondo me l'Atalanta può ripartire alla grande, e la vedo a livello della Roma, delle altre, della Juve, del Milan, anche dello stesso Napoli. Insomma, l'Atalanta è forte per me.
0: Però aspetta, perché ci sono dei dubbi.
1: Bisogna vedere chi partirà.
0: Che ti vorrei riportare attraverso anche un pezzo.
1: Se
0: che
1: tu mi
0: potete,
1: chiedi di Ederson secondo
0: trovare.
1: Me ha finito la sua avventura lì a Berlino. Sì. Quindi secondo me è stata una cessione molto intelligente da parte dell'Atalanta.
0: Un pezzo che tu potete trovare su tuttomercatoweb.com a firma di Dimitri Conti, perché il perno della difesa è Scalvini, che però ha sempre giocato a tre in carriera. I vari Zappa, Costa, Kusunu, Anor, Kolasinac potranno adattarsi a terzini, ma il discorso si fa più serio guardando il centrocampo, la partenza di Ederson e la mediana, che appare come il reparto che avrà bisogno di interventi, contando il solo De Ron, uno degli interpreti che probabilmente il meno sarriano possibile, e Pasalic, che bisogna trovargli anche qui una collocazione. In attacco invece ai centravanti di ruolo sono Scamacca, su cui c'è un interesse importante da parte della Roma, e Krstovic. Ci sarà da trovare la giusta collocazione a quei profili un po' più ibridi come De Ketelaere, Raspadori o Samardžić. Quindi guarda che non è semplice, perché ci sono dei giocatori che un po' gli mancano quegli esterni, ha tanti giocatori di tecnica, ma tutti quasi nel mezzo.
1: Magari
0: Reinventa un'altra volta, si reinventa pure a Berg.
1: Le vie della tattica sono infinite, caro Francesco, quindi non sarei meravigliato se Sarri optasse per qualcosa di diverso. Però detto questo, De Ketelaere può giocare 4-3-3, lo può fare. Samardžić pure, alto a sinistra, alto a destra, al posto, cioè voglio dire, c'ha giocatori, cioè nella Lazio ha avuto Luis Alberto, poi no? L'ha fatto convivere.
0: Sì, l'ha trasformato da mezzala.
1: Quindi bisogna vedere, Samardžić potrebbe essere un'ottima mezzala nel 4-3-3.
0: Pasalic...
1: gli manca un Lobotka, un mediano del genere tecnico che un po' sia l'ago della bilancia lì, e credo che vado alla ricerca di questo profilo. Poi davanti bisognerà vedere se partirà Scamacca, sostituirlo con un altro attaccante forte. Insomma, l'Atalanta ha risorse, capacità, competenze per mantenere questo livello.
0: Senti, invece c'è qualcosa che ti senti di dire e di dare ai tifosi della Lazio che in questi giorni, insomma, non sono abbastanza, non sono, ecco, così felici, soddisfatti
1: questo veto, insomma, voglio dire, questo pregiudizio nei confronti di Gattuso. Però lo rispetto, io ho un'opinione differente, io credo che sia un ottimo allenatore e che sia, diciamo, l'uomo adatto in questo momento molto molto critico, molto difficile, molto delicato, che è legato soprattutto alla questione ambientale, Francesco. Non possiamo far finta di nulla, qui va recuperato un po', non dico così, quello che c'era prima, perché è impossibile, però insomma una via di mezzo, una sintesi, perché fare il calciatore, fare l'allenatore, fare a quei livelli, ad altissimi livelli, senza la gente allo stadio è impossibile. Quindi va risolto quello, non so, Gattuso, insomma, Gattuso viene a allenare, cioè non è che viene a pacificare, e non so se poi riuscirà a entrare nel cuore della gente laziale. Io credo che caratterialmente possa essere direttamente proporzionale poi alla storia della Lazio, no?
0: Certo.
1: Io, ecco, su Gattuso, se mi consenti, ecco, non sono d'accordo quando c'è chi lo etichetta come allenatore grintoso, focoso, e che insomma sembra che uno non ci abbia un'idea. Io ho visto giocare le sue squadre e a volte hanno espresso un buon calcio. Quindi molto, anche, voglio dire, c'è questa guaglia di protagonismo, del possesso del pallone. Cioè, no, il tifoso laziale forse percepisce Gattuso come andiamo in battaglia, scivolate, ringhi, urla, forza, dai, sì. Ma Gattuso è anche altro. Non lo so, però questo me lo sentire meglio te.
0: No,
1: il
0: tifoso
1: della Lazio lo percepisce come un rimedio dell'ultima ora in una situazione disperata.
0: Io mi chiedo se molti...
1: Una possibilità d'uscita, di rilancio, di qualcosa, di riscatto. Cioè, Gattuso è questo, caratterialmente lo conosciamo, però è anche altro.
0: Perché la domanda è, un Palladino avrebbe avuto più
1: certezze. Viene intercettato come uno che le squadre sue sono soprattutto battaglia, combattimento. Secondo me no. Secondo me non è questo Gattuso. Poi io magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio io, ma
0: forse qualcuno avrebbe preferito
1: Palladino
0: arrivare su un allenatore che, no, in continuità, perché comunque Gattuso manca da un po' di tempo dal campionato italiano, ha preso tutte strade estere dopo vabbè, non conto neanche quel mese alla Fiorentina dove diede le dimissioni per questioni,
1: sì, però,
0: per incomprensioni. Però Palladino,
1: Francesco, è l'allenatore, secondo me, adatto a far uscire fuori un po' qualcosa di diverso in questo momento difficile. Cioè, la domanda è, la Lazio, la prima partita, vabbè, lasciamo perdere, comincerà dalla metà di agosto contro il Mantova in Coppa Italia nel 32esimo della competizione. Ma la prima partita ufficiale in campionato, no? Che si giocherà il 24-23 agosto, dipenderà dagli anticipi e dei posticipi, dal calendario, dalla prima giornata. Mm-hmm. Cioè, se gioca in casa, no? Che gioca in uno stadio vuoto un'altra volta, cioè si ricomincia questo discorso qui. Può esserci pure Pep Guardiola in panchina, cioè tu devi risolvere questo aspetto e poi il resto. Certamente tifoso laziale, cioè, se fosse arrivato un altro al posto di Gattuso, ti faccio questa domanda, avrebbe scaldato i cuori laziali? Tanto voglio dire, non c'era nessuno allo stadio.
0: No.
1: Cioè, è una situazione un po' difficile da dire.
0: Forse nessuno di quei papabili, penso a Thiago Motta, penso a Pisacane, sto facendo i nomi che sono usciti anche sui giornali, Palladino, forse l'unica cosa che fa storcere il naso ai tifosi è il fatto che si è andati su un profilo un po' più caratteriale, che era nelle grazie di Lotito da tanto tempo, rispetto ad un allenatore più pronto, secondo alcuni, come ad esempio poteva essere Palladino, perché già Pisacane
1: ma magari
0: non era visto
1: hanno in testa
0: bene.
1: Una Lazio da combattimento, nel senso,
0: sì.
1: Cioè, disciplina, giocatori che hanno voglia di
0: amico
1: di
0: dei calciatori alla Simone Inzaghi, forse.
1: Ma tanto amico dei calciatori, cioè, è amico fino a un certo punto, insomma,
0: un empatico, uno molto più empatico.
1: Sì, secondo me serve questo la Lazio, cioè uno che lavori dalla mattina alla sera per la Lazio, un po' anche un po' il mantra del presidente, che dedica tante ore, ha dedicato tanti anni a questa società. Poi si può criticare, non può piacere quello che è, ma insomma parla la storia, sono 22 anni che fa questo lavoro, no? Fa il presidente della Lazio. Però insomma mi sembra che ormai, anche se dovesse fare un grande campionato, cioè, voglio dire, lì il discorso non è legato ai risultati, Francesco, è legato a un fatto che la maggior parte del tifo laziale non vuole più questa proprietà. C'è poco da fare, allora che fai? Scegli Gattuso cercando un attimo tramite risultati, dando magari l'idea di una squadra che possa conquistare fino a, cioè, in questa battaglia, che possa essere una leva per lo Tito. Dire: guardate, avete visto che bella Lazio, andate, venite allo stadio. Ma insomma sarà difficile. Secondo me sarà difficile.
0: Non credo, basta.
1: Però è un tentativo. Tentativo.
0: Okay. Allora, Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. Chiuso il rapporto dopo 4 stagioni, noto ufficiale da parte del club. Club e direttore si salutano con reciproca gratitudine. Le strade di Atalanta e del direttore sportivo Tony D'Amico si dividono professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca ringraziano sentitamente il direttore. Gli augurano meglio per il futuro. Il futuro, aggiungiamo noi, probabilmente sarà quello a Trigoria con Giampiero Gasperini, con cui ha già lavorato, non in rapporti così, no, idilliaci, però comunque conquistando diverse soddisfazioni, tra cui l'Europa League. Andrea, vogliamo ascoltare un audio? Vediamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Vai.
2: Ciao Maracanà, Fabio da Bergamo. La Juventus è bella come la Ferrari Luce. Auguri.
0: La Ferrari Luce è presentata proprio questa mattina, con ovviamente chi storce giustamente anche il naso, soprattutto per gli appassionati. Ovviamente non ho detto che l'Atalanta cambia pelle, saluta Tony D'Amico che probabilmente andrà da Roma ed è pronta ad accogliere Cristiano Giuntoli. Prego, altro audio.
3: Tutti, Andrea da Vicenza. Questa ossessione però che abbiamo noi in Italia per far cadere teste ogni volta che un progetto fallisce, o come ogni volta comunque che un'annata fallisce, come quella che è successo quest'anno per Emilia Juve, secondo me penso sia uno dei mali cronici che abbiamo qua in Italia, perché io sono a differenza di tanti a favore della scelta che ha fatto la Juve di andare avanti con continuità col progetto, anche perché l'anno prossimo sarà il primo anno che potranno lavorare con tutti i componenti al loro posto, non con un quadro dirigenziale costruito un po' alla volta durante l'anno. Io faccio sempre l'esempio di campionati come quelli di Premier League. Tutti coloro che hanno fatto grossi squadre, che hanno fatto dei progetti e poi dopo un anno li hanno buttati via, sono ancora lì, come il Manchester United e il Chelsea, a cercare di ripartire. Mentre chi ha dato fiducia a progetti a lungo termine, come è stato Liverpool e Arsenal, per fare l'esempio, adesso sono nell'elite, nel top mondiale. Quindi.
1: Beh, insomma, in Italia abbiamo avuto l'esempio di Gasperini. No, io penso che ci voglia pazienza.
0: No, però aspetta, Gasperini è vero, però Gasperini in 10 anni di Atalanta è andato 7 volte in Champions League. Quindi la pazienza c'è stata, ma ci sono stati anche tanti risultati,
1: certo,
0: ottimi.
1: Sì, sì, sì.
0: E, mentre parlava, pensavo ad esempio a Tare, direttore sportivo che dopo la Lazio si era conquistato tra virgolette il Milan, e dopo un anno in cui all'ultima giornata hai perso la Champions League e ce l'avevi sul palmo. No.
1: Questa stagione
0: non
1: è, scalfisce nel valore suo e quello di Allegri.
0: Non era una critica, sì. Era per empatizzare con lui che aveva dato vita a un progetto che secondo lui poteva essere lungo, invece all'ultima giornata è azzerato i vertici.
1: Esatto. Beh, devi essere fortunato e soprattutto, sai, quando uno fa una scelta pensa sempre che sia la scelta più giusta che uno possa fare, però a volte scopri strada facendo che invece l'hai sbagliata, ma non dipende da te. Cioè, che fai, rifiuti di andare al Milan?
0: No,
1: ci vai, magari ti dicono: guarda, stai attento perché lì la situazione non è così, no? E tu ci vai.
0: Certo.
1: Poi la vivi sulla tua pelle e quindi magari se c'è un fallimento, sì, ci hai messo del tuo, però insomma no, un po' di attenuanti io gliele do, sia Tare che Allegri, cioè, sono trovati, sai, in una centrifuga, che è difficile, diventa dove tutto gira, ma è in continuazione, non c'è mai un... Sì, devi inseguire il risultato, ma poi lo devi imbastire le cose, devi avere tempo, avere pazienza, non c'è stata, come non c'è stata anche in passato, però insomma è il gioco delle parti, quando vai in queste grandi piazze. Hai detto bene tu, ecco, Gasperini è centrato subito, il grip ce l'ha messo subito, però, come diceva il nostro ascoltatore, Liverpool, Arsenal, sono stati dei periodi incredibili. Cioè Wenger non è che ha vinto tanto in relazione al tempo che è stato a Londra con l'Arsenal, però lo amano infinitamente perché ha lasciato un'eredità. Io ripeto, è importante Guardiola, perché io ho tanta stima di questo allenatore, perché lascia sempre un'eredità tecnica oltre i trofei in bacheca, no? Cioè è più importante quello, Francesco, non lasciare il vuoto dopo che sei stato in un posto.

0: detto, quindi giusto perché dobbiamo pesare anche le parole e interpretare i comunicati. Andrea, me ne vuoi dare un altro? Vai, sentiamo un altro audio.
1: Ragazzi, andateci piano con la Roma perché è con l'Inter, perché ultimamente, se non sbaglio, ha preso 5 pallette dall'Inter il signor Vilar. Ciao, fatemi sapere.
0: fatemi sapere, non possiamo, ho capito, però non possiamo abbassarci tutte su una serata, certo, storta.
2: Ah, io pensavo no. Possiamo basarci tutto sull'Inter, cioè l'Inter è la squadra da battere, resterà tale.
0: Ah, certo, assolutamente.
2: E poi abbiamo detto, secondo me il nostro ascoltatore forse non ci ha seguito bene, che ci sono magari anche, voglio dire, le speranze, le ambizioni, le aspettative di chi insegue il sogno. La Roma ha fatto un buon campionato, certamente per raggiungere quel livello deve lavorare molto, ma anche le altre, Napoli, anche se la struttura resterà più o meno forte, bisognerà vedere, insomma, l'italiano cosa farà, se sarà lui il nuovo allenatore. E poi Milan e Juventus. Ho detto, ce ne sono da ricostruire alcune squadre, da ristrutturare, da ridare magari un po', no, una sverniciata tipo a Napoli, anche se poi il Napoli non è che è arrivato nono, è arrivato secondo. Ha vinto, cioè, una Supercoppa
0: italiano
2: italiana.
0: Riparte da un secondo posto comunque.
2: E da una Supercoppa italiana.
0: E da una Supercoppa italiana.
2: Giocata alla grande e vinta con merito.
0: Esatto. E con la Champions per la prima volta da... la Champions da affrontare, l'ha già affrontata con
2: la pagina nera
0: con
2: di questa
0: Bologna.
2: Stagione di Conte, sì, però, insomma, sì, l'attenuante, gli infortuni abbiamo detto mille volte, però insomma il Napoli sta là e le altre stanno inseguiranno l'Inter e probabilmente sarà ancora la squadra da battere.
0: Ti volevo portare, prima di chiudere questo blocco, anche su il panorama allenatori, di quelli che si notano, si citano poco, più che notano, si citano poco. Perché il Torino ancora sta cercando di capire il da farsi su D'Aversa, più che altro secondo me stanno valutando se c'è un'alternativa più forte di D'Aversa prima di buttarlo a mare, così come ha fatto la Fiorentina con Vanoli. E poi ci sono quegli allenatori, anche il Parma con Questa, non si sa bene che cosa faranno.
2: Anche lì
0: c'è stata Pisacane probabilmente là al Cagliari, se non dovesse esserci chissà quale chiamata. Ci sono questi allenatori qua un po' nel limbo, c'è anche Di Francesco, però ci abbiamo parlato. Sassuolo da capire, perché
2: Aquilani.
0: Il Torino e il Sassuolo potrebbero contendersi anche un profilo come Alberto Aquilani, che venerdì chiuderà insomma la stagione contro il Monza, ed è un profilo che è attenzionato, magari stanno aspettando proprio la fine di questo playoff per affondare il colpo.
2: Beh, sì, insomma, voglio dire, se tu mi dici anche il Parma, non sapevo.
0: Sì, il Parma, il Parma in realtà cos'è successo? In una delle partite finali contro il Sassuolo era quasi scontato l'addio. Poi c'è stato un ripensamento e stanno lavorando per poter proseguire insieme. Però potrebbero anche separarsi.
2: E questo
0: era un po'. Sì. Forse perché non si aspettavano proprio questo tipo di allenatore. Anche se poi i suoi punti, il Parma, 45 punti al pari del Torino.
2: Che avrebbe potuto fare? No, relativamente al Torino, insomma, quando Cairo dice stiamo riflettendo, secondo me si sta guardando intorno. Detto questo, D'Aversa ha fatto un lavoro ottimo. Meriterebbe la conferma, ma come la meritava anche a Firenze Vanoli, però abbiamo visto insomma che probabilmente ci sarà un annuncio a breve di Grosso. Come abbiamo letto l'ultima ora, l'hai letto per quanto sul versante dei direttori sportivi, perché avevamo detto sarà un calciomercato interessante anche da questo punto di vista, non soltanto degli allenatori ma anche dei direttori sportivi. Toni D'Amico è titolare di coda, è finita, è ufficiale oggi,
0: sì,
2: quindi probabilmente lo vedremo a Roma.
0: Sì, no, è giunto lì all'Atalanta, insomma si stanno incastrando un po' di situazioni, tutto questo per arrivare alla Fiorentina che sta per dare praticamente il ben servito a Vanoli. Ci sono arrivati anche una serie di messaggi che solidarizzano in questo senso con Paolo Vanoli, e arriverà ovviamente Fabio Grosso. Noi ne parliamo all'interno della redazione di Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto. Ciao Tom, ben ritrovato.
3: Tommaso. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. È così, giorno di scambi in casa Viola, passaggio di testimone tra Vanoli e Grosso, e sì, confermo tutto quello che dicevate, anche se devo dirvi che poi dall'entourage di Vanoli per il momento conferme sulla comunicazione non le abbiamo, però insomma è un qualcosa che poi lo stesso Vanoli aveva intuito. Certo è, mi rifaccio anche un po' a quello che ieri ha fatto intendere il

0: suo procuratore d'amico sui social, la classifica del girone di ritorno parla molto chiaro, e quindi non so se forse magari a livello anche solo di rapporti, magari Vanoli avrebbe gradito una comunicazione un po' più diretta, un po' più schietta, però tant'è, questo evidentemente per quella che era la strategia di Paratici, che poi evidentemente anche avendo visto le difficoltà per qualche obiettivo che era comunque in cima alle preferenze, penso su tutti a Iraola, tecnico molto molto appetito da molti club, e a quel punto poi ha rotto gli indugi e nelle ultime 48 ore ha accelerato sulla pista grossa.
1: Tommaso, non so se sei d'accordo, ma io non ho mai creduto più che altro ad una conferma di Vanoli, non per i risultati che in un mondo normale lo avrebbero, no, messo lì e riconfermato, ma più che altro per l'arrivo, non so se sei d'accordo anche tu Stefano, del direttore sportivo, perché quando arriva un direttore sportivo di quel calibro, come insomma il pedigree e il curriculum di Fabio Paratici, spesso e volentieri il direttore sportivo la prima cosa che fa è scegliersi l'allenatore. Non prendersi quello che già c'era quando è arrivato, e quindi secondo me le speranze di Vanoli erano poche, più che altro perché poi Fabio, poi Paratici se l'è scelto questo allenatore, prendendosi anche un po', no, un rischio, se vogliamo, possiamo dirlo, perché comunque grosso, sì, in crescita, tutto un percorso di crescita, però alla prima, no, vera panchina in un ambiente particolare, Stefano.
2: No, ma siamo d'accordo, poi sono d'accordo con Tommaso, magari la modalità, la forma poteva essere diversa, ma insomma non mi sorprende, nel mondo del calcio, ma anche nel lavoro in generale, accade, ti senti, magari ci speri, ho fatto un ottimo lavoro, sì, io sto parlando di Vanoli, Vanoli magari si aspettava un colpo di scena, ma insomma era nell'aria una decisione del genere, e alla fine ieri secondo me si è saputa questa notizia, Tommaso, perché nel momento in cui Carnevali annuncia che con Grosso era finita, insomma, doveva Grosso che fa, resta senza squadra, c'aveva l'accordo con la Fiorentina da tempo, era una cosa che si sapeva, però si poteva gestire in maniera differente? Sì, però è andata così. Vanoli secondo me avrà un credito enorme, sì, per chi ha fatto un lavoro strepitoso, magari sarà rivalutato forse con calma più in là, però ha fatto una grande impresa per salvare la Fiorentina, una piazza difficile, poi magari non ha conquistato i cuori viola, però avrà un credito, perché nel momento in cui se salta qualche panchina, questa salvezza alla Fiorentina potrebbe rimetterlo in corsa. Insomma, noi gli auguriamo di trovare il posto prima, naturalmente.
0: Sì, sì, ma io credo che questa stagione sia stata una gran bella vetrina per Vanoli, e ben detto tra noi, sono convinto che poi nel valzer che è in partenza una destinazione la troverà comunque. Vi arrivo a dire, non mi stupirei se poi alla fine a Bologna, dove sento che italiano può essere in partenza, ecco, non mi stupirei se poi si potesse finire Vanoli. E sulle altre riflessioni, che dire, probabilmente è il primo vero segno di rottura con il passato, ed è un segnale che porta alla firma dei Paratici, come giustamente dicevate, perché è chiaro che il direttore sportivo arriva, nel caso dei Paratici, con una situazione che non ha scelto lui, termina la stagione e chiaramente ci sta che si scelga l'allenatore, ma è una scelta di rottura, se vogliamo, anche col passato della gestione commisso, che invece è sempre stata in genere molto familiare anche nei rapporti, quindi non per citare la riconoscenza, che poi era quello che Vanoli si augurava non dovesse essere alla base di un evento ferma, ma se guardiamo la recente storia della Fiorentina, anche dopo il primo anno di Iachini, la scelta della proprietà di commisso fu proprio quella di confermarlo quasi in segno di riconoscenza per quello che era stato il lavoro dell'anno precedente. Stavolta invece, anzi, direi che Paratici porta a casa il primo vero segnale di autonomia decisionale, perché poi sono convinto che qualche anima interna a Casa Viola la conferma di Vanoli l'abbia valutata da vicino, probabilmente non sarà stato Paratici, ma qualcuno nella società, anche solo per quella che era l'organizzazione estiva, un'idea delle eventuali linee guida per la ripartenza aveva provato a farsela con Vanoli. Detto questo, è giusto così, che poi di fatto in questa giornata qui a Firenze, dove si parla molto anche della presa di posizione dei tifosi che hanno avuto hanno pubblicato un comunicato molto duro verso la società e sono rivolti sostanzialmente solo a Paratici. Ecco, anche questa scelta di Grosso che porta alla firma del nuovo direttore sportivo della Fiorentina comunque va nella direzione della piena autonomia decisionale dell'ex DS del Tottenham e della Juve, per capirsi.
1: Chiaro, Tommaso, grazie.
2: Ciao Tommaso.
1: Ci dobbiamo fermare. Buon lavoro,
0: buon lavoro
1: a te
0: buon
1: e alla redazione anche di Radio Firenze Viola. Grazie a Tommaso Loreto. Noi torniamo tra poco.

0: in diretta su, su TMV Radio con Maracanà. Tra l'altro, così introduciamo anche l'appuntamento con A Tutto C tra poco con Lucio Marinucci, perché sono arrivate anche le scelte di Nunziata in pectore all'Under 21 dopo la promozione provvisoria di Baldini in Nazionale A, perché tra le scelte dell'Under 21 ci sono anche quattro convocati che arrivano dalla Serie C e la Serie D, quindi uno arriva anche dalla Pianese, quindi diciamo che c'è anche una continuità di scelte per quanto riguarda le convocazioni. Nei dilettanti troviamo il portiere del Milan futuro Lorenzo Torriani, i tre invece i giocatori che nell'ultima stagione sono scesi in campo in Serie C. Il primo è Amei, questo centrale classe 2005 di proprietà del Bologna, in luce con la Pianese, e poi Matteo Lavelli e Vavassori, protagonisti con le formazioni Under 23 di Inter e Atalanta. Quindi anche qui una scelta diversa per quanto riguarda i convocati dell'Under 21. Allora, caro Stefano Impallomeni, devo farti ascoltare l'intervista a Romelu Lukaku di ieri sera, realizzata da Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, perché ieri a Monte Carlo c'è stata la festa per i 30 anni dell'agenzia Pippi & Sport Management di appunto Federico Pastorello, che tra i suoi, no, nella sua scuderia c'è sempre stato Romelu Lukaku, intervistato da tuttomercatoweb.com. ve lo facciamo ascoltare.
1: Come stai? Perché è stato un anno difficile, l'infortunio, sì, e soprattutto a livello umano la perdita di papà. Come, sì, arrivi a questo mondiale?
2: Bene, dico che adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
1: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolosi. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, gli inglesi, i francesi. Poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato, perché sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
1: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal, o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato. Sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
0: Così Romelu Lukaku, intervistato da Lorenzo Di Benedetto direttamente da Monte Carlo. Brevissimo passaggio insieme a te, Stefano, nel senso che poi Lukaku è un po' quello che è mancato al Napoli. C'è stato tanto di cui parlare quest'anno, la rottura con il Napoli e con Antonio Conte.
4: Diversi problemi
0: adesso,
4: fisici.
0: Sì, siamo partiti proprio da lì, dai problemi fisici. Beh, e adesso vediamo che mondiale potrà disputare con, beh, con il suo Belgio. Belgio.
4: Sì, è sempre un po' il Belgio un po' sfiorito, no? Ci si aspettava sempre qualcosa in più da questa nazionale che poi ha un po' deluso le aspettative. Generazione di fenomeni molto forte, però pian piano si sta perdendo quella forza. Però Lukaku secondo me resta un calciatore importante. E poi ha detto, tra l'altro, lei che ha aggiunto, non so, non l'abbiamo ascoltato qui, ma che vuole rimanere a Napoli.
0: Sì.
4: E vuole fare un altro anno di contratto e vuole far bene. Vedremo, insomma, con l'italiano, se sarà lui, se si potrà rilanciare. Ma insomma, credo che sia ancora in Italia possa fare la sua figura.
0: Chi invece è pronto a lasciare per sua stessa missione nel caso in cui dovesse esserci un investitore è Urbano Cairo. Piccolo spoiler di quello che andremo a sentire del presidente del Torino, presente anche lui alla festa dei 30 anni della scuderia di Federico Pastorello, lui che col Torino ha fatto tanti affari insieme al procuratore, intervistato ieri sempre da Lorenzo Di Benedetto e da tuttomercatoweb.com, Urbano Cairo.
1: Presidente, siamo al consuntivo di questa stagione, avete chiuso togliendovi l'ospizio nel derby con la Juventus, un suo voto alla stagione e soprattutto si chiedono i tifosi del Toro da dove e da chi si riparte per la prossima.
5: Sai, più che sfizio, quello è un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a Che Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? Partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato ad Aversa e devo dire che Aversa ha fatto bene. Ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
1: Su D'Aversa?
5: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo. È una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
3: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
5: No, non l'ho detto, ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
1: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
5: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però voglio dire, io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere, Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio. E ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
3: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
5: Ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
3: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
5: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok? Grazie.
0: Lui comunque è sempre stato chiaro su questo, sottolinea il fatto di voler vendere per un investitore, poi vabbè, Ventura è un suo amico, quindi no, è un'ipotesi che
4: parla di calcio,
0: sì, come domande eccetera, però così Urbano Cairo. Chiudiamo con il padrone di casa, perché è stato intervistato anche Federico Pastorello nella festa dei 30 anni della sua scuderia, tra l'altro Federico Pastorello che è procuratore, consulente anche di Simone Inzaghi, ne ha parlato insieme a tanti altri calciatori di questa Serie A, tra cui Meret, insomma ci sono tanti temi. Lo ascoltiamo, ma prima Stefano ti devo salutare e ringraziare dandoti l'appuntamento a domani. Grazie
4: a
0: Stefano Impallomeni, noi ci sentiamo Federico Pastorello al rientro invece a Tuttaci con Lucio Marinucci, sentiamoci Pastorello.
1: Anzitutto tanti auguri per questo trentennale che conoscendoti stai vivendo come un ulteriore trampolino per le tue grandi ambizioni, ne hai fatte tante di trattative, tantissime ne farai. In questi anni, quella che più ti ha colpito, il ricordo più intenso e bello, ce ne sono tanti, però uno, facciamo questo sforzo.
6: Guarda, la trattativa ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dell'Udinese alla Lazio. Perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante, all'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu di successo e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
3: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
6: Beh, diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso che è quello del mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sulla Coppa del Mondo. quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, diciamo la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player e lo dimostrerà, e ne sono sicuro perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa poi alla fine lo ottiene sempre, quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del mondiale.
1: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo Acerbi Simone Inzaghi.
6: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio, l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione, con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi sì, in futuro. Per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande estimatore e quindi tutto può essere, però insomma ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano, io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
3: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente all'Al.
6: Sì, sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante, certo lì ovviamente sei considerato, l'Al-Hilal è la Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque è la Kings Cup, è una competizione molto importante perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante, e poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser. Ecco, quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quello effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni. La situazione anche del mercato lì non è molto semplice, perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma, ecco, quindi però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
3: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare in quest'estate?
6: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì, quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto, e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che insomma sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
1: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, l'Inter cerca un portiere, potrebbe essere un'idea.
6: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi dopo non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi
1: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
6: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventare, che diventi un così, il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente, personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
3: Una domanda difficilissima per chiudere. Ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato. Qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
6: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori, ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi è chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente ci sarà da lavorare, perché abbiamo 4-5 ragazzi in rampa di lancio che meriterebbero di avere uno spazio in Serie A, e quindi speriamo, ovviamente Palmisani, Moruzzi, Faticanti, adesso per citarne alcuni, ma diciamo che sono tutti ragazzi che secondo me possono fare molto bene.
7: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le prestazioni, le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ragnic sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, la stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche, secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi 2-3 anni insomma, è cresciuto tantissimo. Ed è il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti e lui Raola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
0: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
1: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato. Però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio. Però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino quando ha preso la squadra ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre. Ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. E con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
0: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello. Un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, gli inglesi, i francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta, il terzo di fila dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
3: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato, sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo, che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a C. Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? Partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato D'Aversa e devo dire D'Aversa ha fatto bene. Ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
3: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo, è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
5: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
4: No, non l'ho detto, ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
5: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
4: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere, Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio e ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
5: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
4: Ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
5: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
4: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok?
0: Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie B e parliamo dell'Arezzo, neopromosso nella Serie Cadetta. Ha parlato della squadra toscana il suo tecnico, Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini, sentiamo che cosa ci ha detto.
6: Raccontavo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia ripagato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte insomma un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto tanta Serie B, ho fatto della bella gavetta in Serie C, quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita, con una maturità diversa sicuramente, quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A e chissà che insomma questo sia insomma il primo passo per un nuovo salto.
7: Mister, è ancora presto, però quali sono le prospettive per l'Arezzo l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene.
6: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità. Ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente esprimere dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a vedere a volte più partite di Serie B che di Serie A e quindi mi aspetto un campionato molto difficile, ma credo che noi lo dovremo affrontare con grande coraggio, quello che ci ha contraddistinto quest'anno. Non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere i più piccoli, insomma, in categoria, ma saremo anche credo i più vogliosi perché dopo tanti anni siamo tornati in Serie B e quindi vogliamo tenerci la stretta con le nostre armi, che è quella del coraggio, del giocare, insomma, viso aperto, non speculare, perché se speculi e parti con una mentalità, diciamo, protettiva, credo che insomma il nostro percorso non ha vita lunga.
8: Detto Alvini si è giocato meglio in Serie B che non in Serie B che non in Serie A quest'anno, d'accordo, avendo visto anche diverse partite di Serie B?
6: Ma guarda, sì, come dicevo prima, ho visto diverse partite, secondo me c'erano tante squadre che esprimevano un ottimo gioco, guardando anche questi playoff mi sto proprio divertendo. In Serie A a volte vince il tatticismo, capisco il peso delle gare, capisco i punti in palio, però troppe poche volte vediamo delle partite spettacolari, no? E quindi in Serie B credo che si riesca ad unire lo spettacolo al risultato e questo credo che sia un valore dei tanti allenatori bravi, come per esempio Massimiliano Albini, che ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma tantissimi altri che hanno fatto molto bene, penso a Stroppa, penso a Calabro, penso veramente a tanti allenatori che quest'anno hanno fatto delle cose straordinarie, Aquilani, insomma, veramente, insomma, non vorrei lasciarne a casa qualcuno, però è un bel panorama, soprattutto da un punto di vista qualitativo, e credo di buona preparazione poi alla Serie A.
7: Ecco Cristian, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, te la chiedo ufficialmente, prima te l'ho detta anche in privato, hai avuto la grande occasione del Sassuolo, però sei stato bravo perché da quell'occasione negativa è ripartito un altro Bucchi, secondo me.
6: Sì, ci ho messo un po' di anni, devo dire la verità, perché Sassuolo per me è stata una parentesi straordinaria. Arrivata in un momento, ero molto giovane, che avevo 39 anni, e soprattutto arrivato in un momento in cui si era chiuso un ciclo lungo ed importante con Di Francesco. Quindi probabilmente in quel momento serviva un allenatore un po' più strutturato. Oggi la vivrei in maniera diversa sicuramente. All'epoca ero giovane, avevo tanta voglia di imporre le mie idee, in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro. Però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza ad Arezzo è stata proprio all'insegna di questo. Cioè, volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto. E quindi mi ha fatto questo grande salto ora con grande desiderio, voglia, orgoglio, quello di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo, cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto. E poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 27 maggio, sono le 9:45. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, ovviamente. Siamo in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Un'ora per parlare con voi della Serie C, di quello che sta succedendo in Serie C, sia in campo che fuori, perché stasera si torna in campo perché ci sono le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Vedremo chi arriverà all'ultimo atto, la finale dei playoff, il doppio confronto, per vedere chi sarà promossa, chi sarà la quarta promossa in Serie B, che raggiungerà il Vicenza, l'Arezzo e il Benevento. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com, il portale ovviamente di riferimento sul mondo della Serie C, del network di tutto mercato web. Lo facciamo con Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, direi, partiamo dal campo, perché parliamo delle cose belle, perché poi di parlare delle cose meno belle purtroppo c'è sempre tempo. Dicevo, parliamo del campo perché stasera ci sono le due sfide, le due semifinali di ritorno alle 20, in orario diverso. Adesso non una alle 20, ovvero ci sarà Union Brescia Salernitana, che la gara d'andata, ricordiamo, alla Recchi è finita 1-1, e poi il Catania Ascoli, con l'Ascoli che diciamo ha messo una bella ipoteca sul passaggio del turno, perché la gara d'andata l'ha vinta 4-0.
2: Sì, sicuramente la gara più attenzionata sarà quella tra Union Brescia e Salernitana, per mille ragioni, sia per il risultato maturato nella gara di andata, per come è maturato, perché alla fine esatto. La gara ha vissuto un attimo due volti molto diversi. Nel primo tempo magari l'Union Brescia ha costruito qualcosa in più, dopo il vantaggio della Salernitana sembrava quasi essere indirizzata verso una vittoria dei campani. Negli ultimi minuti Crespi ha inventato sostanzialmente un gol da cineteca, forse uno dei gol più belli della stagione della Serie C, e ha dato quel boost per affrontare la gara di stasera. Esatto. Mentre a Catania si va forse oltre l'impresa sportiva, perché è un risultato maturato molto pesante all'andata, meritato da parte dell'Ascoli. E l'Ascoli, che tra l'altro lo abbiamo detto anche nei collegamenti di qualche mese fa, è stata per tantissimo tempo la miglior difesa della Serie C. Nelle prime giornate ha toccato vette europee rispetto a una difesa molto molto molto forte a Vitale, che non ha subito praticamente gol per le prime 7 giornate. Insomma, al massimino si cercherà almeno di guardare al futuro. Poi il calcio è strano, l'abbiamo visto anche, ma ci sono pochissime possibilità obiettivamente che il Catania possa rimontare un Ascoli così.
1: Sì, perché il 4-0, oltre a essere, come dicevi tu, un risultato giusto e meritato, poi non è arrivato da una squadra che può aver fatto l'exploit, è arrivato da una delle favorite, perché se ci avessero chiesto, anzi lo abbiamo detto più volte, cioè nel senso, qual è la favorita alla fine della regular season, e molti abbiamo detto l'Ascoli, per come era anche arrivato al termine della stagione. Ti chiedo invece del Catania, detto che servirà un'impresa clamorosa per ribaltare il 4-0 dell'andata, se dovesse andare come immaginiamo, perché recuperare 4 gol è davvero complicato. Cosa secondo te è una stagione fallimentare, si può definire fallimentare la stagione del Catania?
2: Allora, fallimentare proprio no, però comunque sicuramente c'è delusione. Allargherei il contesto geografico quasi alla regione Sicilia, che quest'anno ha vissuto forse, in caso di eliminazione del Catania, forse una delle stagioni più nere negli ultimi 10 anni, perché il Palermo da favorita non ha trovato la promozione in Serie A. Il Catania, una delle favorite, non ci dimentichiamo mai comunque che nel girone C c'erano anche

0: è che faccio fatica a vedere Toscano sulla panchina degli Etnei anche il prossimo anno, questo sicuramente.
1: Eh sì, in ogni caso dovrà esserci rivoluzione. Io ti dirò di più, io l'avevo data favorita il Catania per la promozione diretta a
0: Sì.
1: inizio stagione, per tutto il percorso, perché comunque era tipo l'Arezzo, nel senso una squadra che arrivava da un percorso lungo, un progetto che andava avanti sulla continuità, sempre con Toscano in panchina. Quell'esonero, secondo me, di Toscano a un mese dalla fine, con quelle 4 settimane di William Viale, secondo me sono stato l'errore più grande da parte degli Etnei, perché se volevano dare una scossa, non l'hanno fatto, hanno generato molta più confusione e i risultati poi si sono visti. Giuseppe, torna invece sull'altra partita, perché come hai raccontato tu, terminata 1-1 alla Rechi con Crespi che ha fatto un gol pazzesco. Per chi non lo avesse visto, i nostri ascoltatori su TMV Radio, i nostri telespettatori su il 61, si è inventato in pieno recupero una rovesciata clamorosa, ma poi dal vertice destro dell'area di rigore, quindi una cosa incredibile, un gol pazzesco, come dicevo, da Puskas Award, perché sarebbe veramente da premiare come il gol più bello della stagione, non solo in Serie C, parlavo anche dei vari campionati superiori ed europei. Si va a Rigamonti sul risultato di 1-1, risultato che sulla carta può favorire, anzi, senza dubbio favorisce l'Union Brescia, perché gioca fra le mura amiche. Da Salerno leggevo qualche lamentela sul fatto proprio di della questione che la Salernitana è stata costretta a giocare 15 giorni con gli stessi uomini, mentre l'Union Brescia arriva un po' più fresco, è arrivato un po' più fresco a questo appuntamento. Mi verrebbe da dire, poteva arrivare secondo la Salernitana, avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, però si è parlato spesso di quanto quei 20 giorni possono incidere. Ecco, forse all'Ascoli si era un po' visto nella prima gara che erano stati un po' frenati, mentre il Brescia è partito subito alla grande e lo ha dimostrato prima nella gara precedente e anche in questa gara con la Salernitana.
0: Sì, certamente, è un dato da non sottovalutare nella maniera più assoluta, ma soprattutto c'è anche da fare un discorso forse un po' più largo che si allarga appunto alle seconde in classifica. Il vantaggio maturato può essere un'arma a doppio taglio, l'abbiamo visto lo scorso anno, con prestazioni magari non all'altezza delle aspettative. L'Union Brescia nel sorteggio comunque ha beccato la squadra forse che aveva usato più energie nelle giornate precedenti, perché comunque il Casano non ha fatto un'impresa sportiva. Ora è stato eliminato e va bene, però ha fatto un'impresa a tutti gli effetti. E di conseguenza, magari si è visto forse lì il lato tecnico un po' più alto dell'Union Brescia, ma ripeto, è come è giusto che sia perché sono due società con obiettivi diversi. Detto questo, però, c'è sempre da considerare il fattore che l'Ascoli ha beccato tra le squadre della seconda fascia quella più simile a lei, che è il Potenza, che gioca
1: Sì.
0: un calcio spregiudicato, e spregiudicato non vuol dire che non difenda, anzi, le partite sono finite 0-0, 1-0, ma che gioca molto in maniera offensiva. Quindi forse aver trovato una
1: Sì.
0: squadra, tra virgolette, fotocopia, ha limitato un po' l'arsenale dell'Ascoli, che però in una gara da 50-50 col Catania ha sparato tutte le bocche di fuoco che aveva. Quindi forse la differenza è stata qui, cioè nell'avversario pescato all'interno dei sorteggi. Poi il calcio, l'abbiamo detto, è strano, può regalare tantissime emozioni. Stasera forse gli occhi sono più su Rigamonti che sul
1: Sì,
0: Massimino.
1: senza dubbio.
0: Magari la Salernitana sì, sarà un po' più stanca, ma l'abbiamo detto anche qualche settimana fa, all'occasione con i playoff di riscattare una stagione obiettivamente al di sotto delle aspettative. Quindi
1: Sì,
0: c'è
1: senza
0: anche la
1: dubbio.
0: questione dell'Escano da non dimenticare mai, cioè l'uomo mercato che è stato conteso sulla carta tra Union Brescia e Salernitana stessa, che all'andata non ha fatto una prestazione così da ricordare, e che potrebbe contare su un partner d'attacco diverso a questo giro, dovrebbe essere Molina, che in qualche modo riuscirebbe un po' a dargli più spazio e più agio tra le maglie della difesa del Brescia, che è molto molto organizzata.
1: Andiamo avanti, Giuseppe, perché abbiamo parlato delle cose.

0: bello, vero, il campo, i playoff che ci stanno regalando un sacco di emozioni. L'altro lato della barricata è quello relativo al futuro del componimento delle squadre in Serie C, perché ogni giorno che passa c'è il rischio di vedere sempre meno squadre di quelle che si sono qualificate, o che hanno mantenuto la categoria, o che si sono salvate, eccetera, eccetera, che saranno ai nastri di partenza la prossima stagione. L'ultimo caso è quello del Barletta.
1: Sì. Ieri sono state le dichiarazioni ufficiali, tra l'altro rilasciate alla società del Barletta, dove è praticamente sta rinviata a data da destinarsi un'assemblea prevista per il 29 maggio, dove sarebbero, ecco, stati messi a posto i paletti per l'iscrizione. Non c'è in questo momento un'idea positiva rispetto al futuro del Barletta. Tra l'altro c'è anche. Contemporaneamente, ieri sera è uscita questa notizia, quasi 30 minuti dopo un interesse dell'imprenditore Onofrio Lopez, che è stato presidente del Monopoli fino al 2023, proprio nei confronti di quote della società pugliese. Quindi ci sono un po' di notizie da chiarire nei prossimi giorni. Certo è che dopo un campionato così, dopo tra l'altro una Pol Scudetto che sta regalando soddisfazione al Barletta, vedere la seconda squadra, perché non è la prima, che viene promossa alla Serie D e che ha un grandissimo punto interrogativo sull'iscrizione, non è il massimo. C'è da riflettere anche sul passaggio dalla Serie D al professionismo e sui costi di gestione di una terza serie. Ci sono tanti dubbi. Dopo la Ternana abbiamo un po' di buchetti da sistemare. Ora altri due buchi verranno coperti stasera dalle due escluse dalla finale dei playoff. La terza poi vedremo chi perderà successivamente la finale. Detto questo, non sono da escludere sicuramente ripescaggi o riammissioni.
0: Sì, andiamo. Partiamo con ordine, nel senso che la gerarchia è già data, nel senso, se in caso di non mancata presentazione delle domande o anche parziale presentazione incompleta, prima ci saranno le riammissioni dei club di Serie C, poi in ordine ci sarebbe una nuova seconda squadra, quindi in questo caso il Milan futuro non potrebbe essere ripescato subito, ma avrebbe davanti le squadre ripescate dalla Serie D, e poi eventualmente dopo una seconda squadra che fa parte che gioca in Serie D. Quindi prima sarebbero riammesse le squadre che sono retrocesse, e in questo caso le prime due in graduatoria sarebbero il Foggia e la Virtus Verona. Vedremo, perché abbiamo diversi casi, abbiamo parlato del Barletta, ma c'è anche il Vado nella stessa situazione. Sono due neopromosse che potrebbero non iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Poi c'è la questione Ternana, a tenere banco. Ovviamente la Ternana è fallita, di fatto è fallita, quindi dovrà ripartire
1: Esatto.
0: dall'eccellenza o dalla Serie D, quindi un altro slot sarà coperto, cioè un altro posto vacante. L'augurio, Giuseppe, è quello di arrivare poi al sorteggio dei calendari con tutte le squadre iscritte, senza vedere poi X e Y o lettere varie nella composizione del calendario.
1: Sì, sicuramente, anche perché poi diventa un po' anche, tra virgolette, noiosa e potrebbe allontanare sponsor o investitori che sulla Serie C secondo me credono tantissimo perché il lavoro fatto ed è sotto gli occhi di tutti sulla terza serie nazionale è incredibile dal punto di vista dell'immagine, però ogni volta ci si scontra magari con queste
0: Sì.
1: realtà che bene o male non riescono a garantire, ma ripeto, non per colpa solo degli imprenditori, perché se fallisce una squadra può essere anche colpa di un imprenditore. Se falliscono diverse squadre in diversi anni, c'è forse qualcosa da
0: Esatto.
1: registrare,
0: Da
1: sia a
0: rivedere,
1: livello di
0: esatto.
1: introiti, sia proprio a livello di gestione delle strutture. Gli stadi, lo abbiamo visto anche in Serie A, sono a livelli atroci. Rischiamo
0: Imbarazzanti,
1: anche
0: sì.
1: qualcosa con l'europeo. Quindi, insomma, ci sono tantissimi costi da gestione da tenere in considerazione. Vediamo cosa ci riserverà il futuro. Intanto ci godiamo stasera le due semifinali, poi vedremo chi ci saluterà positivamente dalla Serie C e conquisterà poi la promozione in Serie B.
0: Sarà una lunga estate, caro Giuseppe. Grazie per essere stato qui con noi. È sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, Daniel. Ciao a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per altri 45 minuti per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C. E purtroppo ci sono altre notizie che riguardano club che probabilmente non si iscriveranno al prossimo campionato di Serie C, club che hanno conquistato sul campo la promozione in Serie D e che non riusciranno ad adempiere probabilmente a quelli che sono gli oneri per partecipare al campionato professionistico. Mi riferisco ovviamente all'ultimo nome uscito, è quello del Barletta, che viene dopo quello del Vado, quindi sono già due neopromosse che rischiano di non potersi iscrivere. A questo dobbiamo aggiungerci la Ternana, che di fatto è fallita e nonostante il campionato l'abbia chiuso anche in maniera più che dignitosa, nonostante i mille problemi che ci sono stati per le fere, hanno raggiunto i playoff e poi sono stati eliminati al primo turno dalla Pianese, ma è anche comprensibile dopo tutto il caos societario che è successo non solo quest'anno, perché ne abbiamo parlato spesso qui in diretta su A Tutta C negli ultimi tre anni, di fatto da quando l'attuale sindaco di Terni Bandecchi ha dovuto vendere la società per il conflitto di interesse che si sarebbe generato con l'elezione a sindaco, a primo cittadino della città di Terni. Di fatto è stato un lento declino che ha portato prima il club dalla Serie B a essere retrocesso in Serie C, perdendo il play-out con il Bari. Poi l'annata in Serie C fra protagonista, perché per a lunghi tratti la Ternana con Ignazio Abate in panchina era stata in vetta, poi è arrivata ai play-off, la sconfitta in finale contro il Pescara, squadra che poi salita in Serie B ed è retrocessa subito quest'anno, ma una sconfitta arrivata ai calci di rigore con un super Plitzer, ricorderete che parò ben tre calci di rigore nella finale di ritorno allo stadio adriatico di Pescara. E poi quest'anno tutto quello che è successo, l'arrivo della famiglia Rizzo e il rischio anche di non finire il campionato, perché di fatto a due giornate dalla fine la famiglia Rizzo se n'è andata. C'era stato addirittura il rischio di veder fallita la Ternana quando mancavano due giornate alla fine, di veder stravolgere tutta la classifica, sarebbe stato un danno clamoroso per tante squadre. Fortuna, così siamo riusciti ad arrivare in fondo. E dicevamo della Ternana, ci sono state due aste per acquistare il titolo, non si è presentato nessuno e quindi con tutta probabilità la Ternana ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato da Bandecchi. Insomma, vedremo quello che succederà, altrimenti ripartirà dall'eccellenza. Quindi di fatto sono tre per adesso, poi vedremo se Barletta e Vado riusciranno poi a iscriversi al campionato di Serie C, tre slot, tre nomi, tre mancanti per quanto riguarda la composizione dei calendari. Ricordiamo che in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione o anche incompleta, perché ricorderete il Brescia lo scorso anno l'aveva presentata incompleta, vengono equiparate, quindi si parte con le riammissioni dei club retrocessi, quindi ci sarà sicuramente il Foggia primo in graduatoria, il Virtus Verona, anche il Bra, la squadra che ha perso i play-out, anche qui vediamo, perché anche il Bra non a caso avrebbe la priorità senza dubbio su tutti, ma non è detto che il Bra possa andare avanti, iscriversi al campionato di Serie C. Evidentemente ne parlavamo anche con Giuseppe Lenoci, collega di Tutto C, qualcosa è da rivedere anche per quanto riguarda i criteri di iscrizione. Il lavoro fatto negli ultimi anni è stato eccellente dal presidente Matteo Marani a livello di visibilità, perché senza dubbio l'aver portato la Serie C su Sky ha dato un'enorme visibilità al terzo campionato italiano. Qualcosa purtroppo da rivedere c'è ancora, perché il rischio è quello di non avere sempre club che si possono iscrivere, club che si iscrivono ma poi falliscono a stagione in corso. Insomma, c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare. Vedremo anche la nuova governance della FIGC, vedremo che, se vincerà Malagò o Abete, quello che succederà anche per quanto riguarda il mondo della Serie C. Andiamo avanti invece, andiamo avanti parlando di campo, perché stasera ci sono le due gare di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C. La gara più interessante senza dubbio quella del Rigamonti fra Union Brescia e Salernitana, interessante perché la gara di andata è finita 1-1 con la Salernitana in vantaggio e l'Union Brescia capace di acciuffare il pareggio con un gol, non mi stancherò mai di ripeterlo, incredibile di Crespi in rovesciata in pieno di recupero. Più interessante perché è più aperta, perché nell'altra gara l'Ascoli in casa si è imposto 4-0 con il Catania. Stasera giocherà al Massimino, per il Catania dovrà fare una impresa sportiva per cercare di ribaltare il risultato dell'andata. Allora chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia di provare, che tanto ovviamente di ringrazio, di provare a ricontattare il nostro ospite, perché dovrebbe esserci adesso, quindi chiedo a Giorgio Sorani di andare a riprovare il collegamento con il nostro prossimo ospite. Intanto vi ricordo che stasera, come dicevamo, le due gare Union Brescia Salernitana e Catania Ascoli alle 20 e alle 21 in due orari diversi. Come dicevo, l'Ascoli ha di fatto messo una seria ipoteca sul passaggio in finale, perché ha vinto 4-0 meritando anche, giocando molto bene. Quel 4-0 è un risultato decisamente meritato. L'altra gara decisamente più interessante seguirla. Ok, ci siamo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia. Abbiamo pronto il collegamento con il nostro ospite. Ringrazio e do il ben ritrovato qui al direttore Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Allora direttore, stavamo parlando delle due gare di questa sera, le gare di ritorno delle semifinali playoff di Serie C. Ovviamente i riflettori sono più puntati sulla gara del Rigamonti fra Union Brescia e Salernitana, visto il risultato dell'andata, visto che è tutto molto più aperto, perché dall'altra parte l'Ascoli con quel 4-0 nella gara di andata, diciamo che ha messo una seria ipoteca sul passaggio in finale.
1: Sì, intanto comincerei con l'Ascoli, veramente fare complimenti, perché non è facile trasportare il lavoro e la mentalità e l'atteggiamento in partite di campionato, in partite così in finali, per cui ha continuato a giocare allo stesso modo. Complimenti al mister e alla società, ai ragazzi, veramente hanno dato una dimostrazione di grande cultura nel calcio. Mentre per quanto riguarda la partita delle Salernitana e Brescia, ripeto, la partita aperta, perché troviamo due squadre con dei potenziali enormi sotto l'aspetto dei singoli. Sì, sarà meno tattica della partita precedente, ma ancora credo che sia tutto aperto, anche con un leggero vantaggio del Brescia, però è ancora una partita da vederla con molta attenzione.
0: Ecco, direttore, parlo del Catania, perché la sconfitta è stata pesante, quella della gara d'andata. Ovviamente c'è ancora il ritorno questa sera, ma come dicevamo servirà veramente un'impresa sportiva per ribaltare il risultato dell'andata. Se dovesse andare come più o meno stiamo presumendo, ovvero con l'Ascoli che arriverà in finale, questa eliminazione del Catania potrebbe essere, rappresentare il, forse la parola è un po' forte, però il fallimento di una stagione?
1: Sì, il Catania di tutte le squadre di Serie C è quella che per struttura societaria, per numero di tifosi, per storia, per cosa, per investimenti fatti, è quella che credo sia la squadra che deluderebbe di più, usiamo questo termine, proprio perché gli investimenti sono tantissimi, le aspettative enormi, la piazza, 20.000 persone di partita, credo che anche tante squadre di Serie A la fanno. Per cui sia un risultato finale che secondo me ridimensionerebbe molto anche quello che sono gli obiettivi della società, perché gli investimenti fatti sono enormi.
0: Ecco, direttore, ne parlavamo poco fa in diretta con i colleghi di Tutto C, sempre sul Catania. Parlavamo proprio del progetto, no, del Catania, perché sulla carta all'inizio il Catania era messa senza dubbio fra le favorite per la promozione diretta, senza neanche passare dai playoff, proprio perché come l'Arezzo era un percorso che si costruiva nel tempo, con la continuità in panchina, con Mister Toscano, con gli investimenti fatti. Ecco, a suo avviso quell'esonero è arrivato nel finale di stagione, con quella parentesi di 4 settimane di Viale, quanto può aver influito sull'andamento poi ai playoff anche del Catania?
1: Ma ce l'ha insegnato l'Arezzo, che anche Bucchi ha avuto un momento di difficoltà, ma il presidente anche in maniera abbastanza determinata ha detto Vero. A tutti che Bucchi non si tocca. Quelle decisioni sono sempre il termometro di una società che ancora non è totalmente pronta a gestire situazioni del genere. Perché credo che Toscano, per la sua storia, per le sue capacità, per il suo carisma, non c'entrava niente in quel momento l'esonero. Esatto. Per cui credo che si stia pagando anche, perché gli esoneri portano sempre a delle inclinature interne. Uno può parlare, può raccontare le barzellette che vuole, ma alla fine gli esoneri, i ritorni creano sempre degli attriti, e quei attriti a volte sono anche determinanti, sono un filo sottile poi per essere forti e vincere. Per cui l'Arezzo è la testimonianza di una grandissima motorità societaria. Credere fino in fondo in quello che si fa, e poi i risultati pagano sempre un fatto. Uso sempre, anche con i direttori sportivi più giovani, quando parliamo, una parola che è determinante, che è la gestione, e lì fa sempre la differenza per chi soprattutto vuole vincere.
0: Direttore, cambio discorso, perché ci sono stati anche i play-out in Serie B, e alla fine si è salvato il Sudtirolo, è stato retrocesso il Bari. Ecco, io non penso che, se glielo avessi chiesto qualche inizio stagione, non credo avrebbe pensato mai al Bari retrocesso in Serie C.
1: No, nessuno, credo noi di calcio, ma qualsiasi addirittura non l'avrebbe mai messo nella lista dei retrocessi. Ma anche lì si parla sempre, vedete, lì parliamo di due poli opposti, nel senso, su Tirone una piccola realtà gestita in maniera parsimoniosa, con attenzione, con equilibrio. Dall'altra parte parliamo di una grande piazza dove gestire diventa difficile, pressioni, tifosi, giornalisti, per cui credo che la differenza, come al solito, l'abbia fatta l'esperienza di un allenatore, anche se Longo secondo me ha fatto un discreto lavoro al suo, sì. e la gestione dell'ambiente, della serenità, dove un ambiente che ha lasciato lavorare tranquilli i ragazzi del Sudtirol, con un allenatore carismatico, e questo ancora una volta è la testimonianza sui valori dei giocatori. Molte volte, soprattutto nelle parti finali, sono meno importanti se davanti non c'è una gestione sia societaria che tecnica, fatta con serenità, fatta con le giuste maniere.
0: Direttore, prima di salutarla, domanda secca: quale sarà la finale dei playoff di Serie C?
1: Questa è una domanda da $1 milione. Ora, se l'Ascoli, la partita dell'Ascoli dura mezz'ora, se in mezz'ora non succede niente, sì, L'Ascoli è in finale. Per cui, certo, in quella mezz'ora non succede niente, l'Ascoli è in finale. Mentre dall'altra parte è una partita molto equilibrata, anche se ho grandissima stima di Cosmi, credo che siamo un po' più avvantaggiati dopo il risultato dell'altra volta. Poi c'è sempre nel calcio, ci sono sempre dei segnali. Quando uno, il Brescia, riesce a fare un gol del genere in una partita così importante, lo dicevo nell'intervista precedente ai tuoi colleghi, sarà sempre il gesto del giocatore che determinerà tutto. E quel gesto, secondo me, del gol del Brescia è la testimonianza che c'è qualcosa in più il Brescia in più, per fare la finale.
0: Direttore, come sempre, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, grazie, arrivederci, grazie.
0: Ringraziamo il direttore sportivo Stefano Giammarioli. Parlavamo dell'Union Brescia che questa sera sfiderà la Salernitana, la Rechi 1-1, ne parlava anche il direttore, con il Brescia che è capace di trovare la rete del pari in pieno recupero con una rovesciata incredibile di Crespi. Io vi invito, se non l'avete fatto, ad andarla a rivedere, cercatela su YouTube, sui canali social della Serie C, sul canale YouTube della Serie C o dell'Union Brescia, perché quel gol è veramente da vedere. Speriamo che questa sera ci possano regalare altre perle del genere i protagonisti della sfida fra Union Brescia e Salernitana. Andiamo a sentire cosa ha detto il tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.
2: Ora Vincenzo Corbetta per Brescia Oggi.
3: È vero che il gol della, diciamo che ha evitato un'ingiustizia il gol di Crespi, che tra l'altro rivisto già ha fatto restare a bocca aperta dal vivo, ma rivisto l'angolazione non era fronte porta, era in mezzo a due, ha messo la palla là dove poi ogni tanto si fa anche i gol facili, ci va bene lo stesso, però ha fatto anche una grande partita di battaglia, spesso da solo con i difensori.
4: Ma ha fatto una partita da prima punta, quello che deve fare la prima punta, non solo far battaglia, ma allungare la squadra, attaccare la profondità, a dar fastidio ai centrali, allungando la linea, creavamo spazio dentro e dove siamo stati bravi a andare a prendercelo. Ha fatto una partita di livello, un grandissimo gol, veramente l'ho premiato il gesto sia atletico che tecnico, è stato veramente un gol spettacolare, è andato tante altre volte molto vicino al gol, uno è stato annullato, però insomma va spesso vicino alla porta, in un'altra situazione sicuramente poteva finalizzare meglio. È un giocatore vivo rispetto, diciamo, al primo tempo col Casarano, che non ha fatto una buona partita ed era il primo a rendersene conto, dunque puntavo anche una reazione d'orgoglio rispetto a un primo tempo col Casarano non fatto bene. E il ragazzo ha fatto una partita importante, come vi ho detto è un giocatore che sta mettendo cose e vedo margini ancora importanti da andare a prenderci.
5: Ciao mister, vado sulla ciccia però tolgo il dente, quindi il dolore, e do, però correggimi se sbaglio, quasi per scontata l'assenza almeno dall'inizio di Rizzo, vista la vicinanza del problema. Ti chiedo se puoi dirci che notizie avete, e ti chiedo anche, forse esagerando, ma forse no, che peggiore assenza in un momento come questo non poteva esserci per quello che vi sta dando Rizzo, che da un po' di partita davvero sta facendo molto bene, non solo in fase difensiva ma anche in appoggio al vostro sviluppo. Allego a questa anche, ti chiedo di Marras come sta.
4: Mi dispiace che Alberto sia valorizzato nel momento che potenzialmente ha avuto un problema e magari potrà saltare questa partita, perché è un giocatore per me molto intelligente, con una conoscenza profonda del gioco ed è veramente bravo in entrambe le fasi, è uno dei primi nostri registi e dunque è un giocatore molto importante. Mi fa piacere, insomma, che vi rendiate conto del valore del ragazzo e di quello che sta esprimendo ormai da tantissime partite. Non voglio essere fuorviante con voi, posso dire che abbiamo 3-4 situazioni da monitorare, compresa quella di Alberto, ma abbiamo buone speranze di poter recuperare i nostri giocatori, di conseguenza anche Manuel, anche Alberto, e lavoreremo fino all'ultimo secondo. Abbiamo un risveglio anche domani, se abbiamo una prova di più da fare abbiamo a disposizione un campo per poterla fare per qualche giocatore, dunque quello che ci sarà da fare per recuperare tutti ci proveremo sino all'ultimo, insomma, dunque finché usciranno i convocati non date per perso nessuno, potremo anche recuperare un giocatore di quelli che sono fuori. Però insomma bisogna che faccio allenamento oggi, abbiamo domani il risveglio muscolare, eventualmente anche una prova in campo per alcuni ragazzi, però in questo momento bisogna cercare di mettere più energie possibili, cercare di recuperare tutti e stiamo lavorando perché questo possa accadere.
6: Partita del Brescia direi quasi perfetta, visto purtroppo quel gol preso, ma è più rammaricato per non averla vinta o più soddisfatto per averla comunque pareggiata anche al 92esimo. Il Brescia meritava per me di vincere alla grande l'altra sera.
4: Sì, i presupposti per poterla vincere li abbiamo creati, ma come ha detto nel post-gara non l'abbiamo fatto e la stavamo perdendo. Dunque la realtà dei fatti vuol dire che se anche abbiamo fatto un'ottima prestazione, la Salernitana ha tenuto botta e stava vincendo la partita fino al tempo di recupero. E questo anche in funzione della partita che andremo a giocare, ha un peso specifico importante, vuol dire che dall'altra parte c'è una squadra che lotta, che non molla, che come vi ho detto prima magari prenderà qualche contromisura rispetto alla partita d'andata. Sicuramente c'è il rammarico per quello che abbiamo creato di non averla vinta, ma è stato altrettanto importante non averla persa perché non meritavamo di perderla, ma tutto questo lascia comunque aperto i giochi a giocare dopo 3 giorni con poche ore per entrambe le squadre di recupero e può succedere veramente di tutto in partite di questo tipo. Dunque la lucidità nel leggere le varie situazioni diventerà fondamentale per stare in campo, leggere tutto quello che succederà e cercare di portare più vantaggi possibili dalla nostra parte.
7: Cosmi l'aveva già fatto capire nel dopopartita, cambierà qualcosa, sembra che ne cambi 2 se non 3 di giocatori. Tu, infortuni, acciacchi o problemi a parte, non credo che abbia bisogno di cambiare, cioè quantomeno all'inizio, poi sappiamo ci sono i 5 cambi così, però quell'11 che abbiamo visto sicuramente ti ha soddisfatto. No?
4: È vero, però devo valutare un po' di cose, nel recupero anche della partita, nel minutaggio partita, in qualche acciacco. E di conseguenza non è scontato che rivediate lo stesso 11, perché devo fare delle valutazioni su potenzialmente una partita che può durare 90 minuti ma ne può durare anche 120, e di conseguenza devo fare una valutazione più ampia rispetto a quello che ho fatto sino adesso, perché potenzialmente questa è una partita che può anche svilupparsi sui 120 minuti e dunque avere dei cambi su alcuni reparti rispetto che ad altri devo ragionare, diciamo, in maniera un pochino più completa e su un tempo maggiore rispetto a quello che ho ragionato sino adesso, che si ragionava sui 90 minuti.
5: A proposito proprio di questo ragionamento e della cura del dettaglio, tra le varie possibilità c'è anche quella dei rigori. Ti chiedo, per la tua esperienza, come si gestisce un eventuale momento così? Cioè tu hai già concordato con la squadra la lista dei rigoristi o batte chi in quel momento se la sente?
4: Ho tirato tanti rigori nella mia vita ed è un momento molto intimo il calcio di rigore. Anche chi è rigorista vive più situazioni, anzi più ne tiri, più ne senti la responsabilità. Li tiriamo sempre, tutte le settimane con i rigoristi, insomma, dove io faccio una lista pre-partita. Abbiamo avuto modo durante le settimane che eravamo in pausa di fare una simile finale con i calci di rigore, dove ho fatto calciare a tutti i ragazzi un calcio di rigore. Faremo qualcosa di simile anche oggi, e dunque secondo me anche in questa situazione che, come ti ho detto, è molto complicata, dove l'emotività a volte prende il sopravvento, avere una linea ben definita e decidere cosa fare in quel momento è molto importante. Dunque una linea da questo punto di vista ce l'avremo, certo no. Oggi la spera per capire eventualmente chi saranno gli 11 in campo in quel momento, però insomma un'indicazione, su un'idea su chi sono i rigoristi ce l'abbiamo ben chiara.
3: Anche Gori non è neanche male sui rigori, perché c'è anche l'altra. No, no, scarso, hai ragione, scarsissimo, il più scarso di tutti. Ecco, l'impressione è che la squadra abbia ritrovato la condizione, cioè che sia andato tutto a filo, no? Cioè che la squadra ha trovato condizione, passo proprio nel momento giusto. Quindi, e qui faccio mea culpa, dicevo, ma non facciamo questa cosa del secondo posto, non è un'ossessione, invece poi alla fine il secondo, essere arrivati secondi e aver avuto quelle 3 settimane di pausa, i risultati sono questi.
4: Io penso che per ogni allenatore il tempo e il lavoro sia un grande alleato, e avere più giocatori a disposizione lo sia altrettanto. Per noi è stata una continua ricerca di questo tempo e lavoro, ho avuto la fortuna di averle a disposizione, i giocatori qualcosa abbiamo recuperato, poi sempre non è tutto perfetto, non è tutto allineato, devi essere sempre pronto e reattivo a quello che può succedere.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino qui su A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica in Italia, la serie C, la nostra serie C, che sta arrivando all'atto conclusivo questa sera alle semifinali di ritorno dei playoff, che vedranno alle 20 l'Union Brescia sfidare la Salernitana a Rigamonti. Si riparte dall'1-1 della gara di andata alla Rechi, dopo il vantaggio della Salernitana. L'Union Brescia ha trovato la rete del pari, e che rete, quella rovesciata incredibile di Crespi in pieno recupero. Alle 21 la sfida fra Catania ed Ascoli, in questo caso diciamo che la bilancia pende leggermente a favore dell'Ascoli, perché la squadra di Mister Tomei nella gara di andata si è imposta con un netto 4-0, un risultato che lascia diciamo poche speranze agli etnei questa sera al Massimino. Ne parlavamo poco fa con il nostro ospite, il direttore sportivo Stefano Giammarioli, che di fatto ha detto quello che succederà, nel senso che se nella prima mezz'ora non succede niente, il risultato resta invariato, allora l'Ascoli al 99,9% andrà in finale. Dovrà partire forte il Catania questa sera. Se riuscisse a segnare subito un gol in avvio e chiudere magari il primo tempo sul 2-0, ecco che la ripresa sarebbe tutta da vedere, per capire poi anche chi andrà in finale, perché ricordiamo siamo all'ultimo atto, le semifinali di ritorno, poi ci sarà la finale, doppio confronto che ovviamente seguiremo sempre con molta attenzione qui su A Tutta C, su TMV Radio e su tuttomercatoweb.com. L'anno scorso la finale fu fra Ternana e Pescara, alla fine ebbe la meglio il Pescara al ritorno, la gara si concluse in parità e dopo la parità ovviamente della gara di andata si andò ai calci di rigore, perché in questo caso la finale poi non conta il miglior piazzamento in classifica, ma in caso di parità ci saranno i tempi supplementari e poi i calci di rigore. Invece questa sera conterà il maggior piazzamento, quindi di fatto l'Union Brescia dopo l'1-1 dell'andata è leggermente in vantaggio sulla Salernitana, perché l'Union Brescia ha chiuso il campionato, la regular season, al secondo posto rispetto al Salernitana, che ha chiuso al terzo. Questo di fatto ha anche un po' acceso qualche polemica in casa salernitana sul fatto di aver dovuto affrontare una squadra forte come l'Union Brescia con di fatto gli stessi giocatori che hanno giocato ogni 3-4 giorni negli ultimi 15 giorni, mentre l'Union Brescia è arrivato leggermente più fresco. Ma è un tema che abbiamo trattato a lungo, perché sì, magari è arrivato più fresco ma con meno preparazione, nel senso con meno ritmo. Molto spesso si è visto squadre negli anni passati, quest'anno si è visto tante squadre che partivano da posizioni più basso di classifica, quindi che dovevano partire dai turni preliminari dei playoff, arrivare fino in fondo. Quest'anno non ci abbiamo lasciato niente scuse, in Final Four ci sono andate le squadre che si sono chiuse al secondo posto, Ascoli, Union Brescia e Catania, e la Salernitana che è arrivata terza, è stata una delle migliori terze, una delle squadre più forti del girone C. Andiamo a leggere un po' di notizie per quanto riguarda il mercato, perché la prima ci arriva dagli amici di tuttoc.com, ne abbiamo parlato prima con Giuseppe Lenoci, e riguarda il Pineto, perché come ci fa sapere il nostro amico Laerte Salvini, il Pineto ha sciolto le riserve. Oggi ci sarà l'annuncio del nuovo allenatore, che sarà Enrico Barillari, ricorderete, alla guida del Foggia, richiamato anche poi all'ultima giornata dopo l'esonero, non è riuscito nell'impresa di salvare il Foggia sul campo. Teniamo una porta aperta per il Foggia, perché ne abbiamo parlato durante il collegamento con gli amici di tuttoc.com. perché ci sono diverse squadre oltre alla Ternana, che di fatto è fallita e non farà parte della prossima Serie C, ci sono diverse squadre neopromosse che molto probabilmente non riusciranno ad iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Quindi stiamo parlando del Vado e del Barletta, l'ultima in ordine cronologico. Vedremo quello che succederà. Sta di fatto che se in caso di mancata o imparziale non completa presentazione della domanda di iscrizione, i criteri di riammissione prevedono che le prime squadre contattate, passatemi il termine, per partecipare alla prossima Serie C saranno quelle appunto retrocesse, quindi si va di riammissione. La prima sarebbe il Bra, che ha perso il playout con la Torres, ma anche il Bra sembrerebbe, sono state voci di una così certa voglia di iscriversi al prossimo campionato di Serie C. In ogni caso nella lista di nella graduatoria di riammissione del per la Serie C ci sarebbero al primo posto il Foggia e poi la Virtus Verona, con le parole anche del presidente e allenatore della Virtus Verona, mister Gigi Fresco, mister presidente, io non so mai come chiamarlo, senza dubbio l'allenatore e presidente più longevo della storia del calcio, perché è dagli anni 80 che allena e guida la Virtus Verona, ma lui ha parlato di un 80% di possibilità che la Virtus Verona possa essere riammessa. E poi parliamo anche del Bari, perché il Bari Club che ha perso il playout in Serie B contro il Südtirol, due gare che sono entrambe concluse senza reti, 0-0 andata, 0-0 al ritorno, e qui in virtù del miglior piazzamento in classifica è stato il Südtirol a conquistare la promozione. Occhio al Bari, occhio a questa un'indiscrezione che circola, perché anche qui la questione legata alla Juve Stabia, che di fatto non sappiamo ancora se la Juve Stabia potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B, qualora la Juve Stabia non dovesse iscriversi, ecco che ci sarebbe il Bari che sarebbe riammesso, e in questo caso sarebbe un'altra squadra in Serie C, un altro posto in Serie C, quindi si riandrebbe avanti con questo filone. Sempre sul Bari, la retrocessione per adesso ufficiale, poi vedremo, ha portato una fase di riflessione, probabilmente sarà da ricostruire una rosa intera, come fa sapere il quotidiano di Puglia. Il Bari è praticamente senza squadra, perché ci sono 15 giocatori che erano in prestito nel Bari, che sono in uscita, diversi giocatori che col contratto che hanno difficilmente resteranno in Serie C, perché gli introiti ovviamente sono diversi. Tutto però potrebbe cambiare, teniamoci questa finestrella aperta sul futuro, vedremo cosa succederà al Bari, cosa succederà alla Juve Stabia. Quello che è certo è che sarà un'estate veramente veramente lunga, non solo sul fronte mercato, che è la cosa che ci appassiona di più, ovviamente su tutto mercato web e su TMV Radio. Purtroppo ci saranno anche da seguire queste vicissitudini di club che rischiano di non iscriversi, di iscriversi in maniera errata e quindi andare passare il testimone a un'altra squadra, squadre che si iscriveranno e speriamo possano concludere la stagione, perché abbiamo visto squadre che si sono iscritte e poi estromesse a metà campionato, oppure hanno arrivate fino in fondo con 24 punti di penalizzazione. Insomma, le solite cose purtroppo che animano il mondo della Serie C, e purtroppo non solo del calcio italiano. Noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento mattutino dedicato al mondo della Serie C. Ovviamente alle 17 torneremo in onda per la seconda parte, in quello che di fatto sarà il proprio prepartita delle gare di questa sera. Collegheremo con tutti i nostri amici di tuttoc.com per sapere le ultime anche di formazione per quanto riguarda le due sfide di questa sera. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TMV Radio e sul 61, poi alle 13 non mancate l'appuntamento come sempre con Maracanà qui su TMV Radio e su il 61. Restate con noi, Daniel Uccellieri vi saluta.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. L'Interista in podcast.
2: Perché l'Inter vince o comunque sempre ai vertici

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa missione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche, autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità, Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
2: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo, e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
1: Certo.
2: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha conquistato la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico, la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma, poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, ed è la 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore. Ma fallimento, e lo ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa di Juve. Ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
2: Ma mi auguro per loro e per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean El Khan, tanto innamorato dei dirigenti francesi, Comolli, Modestò, Vasser, La Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà El Khan con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino, quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
2: Questa è una notizia, però, dice.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosce?
2: Andare capocciato alla parete,
1: altro però, che altro
2: poi
1: che
2: se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
1: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
2: Io conosco Spalletti, Spalletti secondo me è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie, naturalmente deve pretendere delle garanzie non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla, come dire, sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, mettendo, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli open die, David, non servono alla Juventus, quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto, quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
1: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
2: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, vuol dire Ibrahimovic, io l'ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo, e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena.

0: ritengo Cutoghi, sì, a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori. Non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo. Non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma no, io questo, che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo. Hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
1: nazionale?
0: Lui in nazionale, ripeto, non so se andrà lui in nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo. Lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito. Io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri. Io li dividerei almeno 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne, si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte secondo te?
0: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentino, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti, bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro su Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per

0: lui, il prossimo presidente federale, è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò. Conte ha tirato una bella frecciatina e ha detto loro vogliono Guardiola, per carità, anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della nazionale, ce li hanno i soldi, anche un modo per dire se poi volete venire è che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
1: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22, di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché, come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma, votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale, secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora, c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis, ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16. Quindi capisci che c'è qualche confusione da questo
0: Direi di
1: punto
0: sì.
1: di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D. Quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione, secondo me, ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale Dilettanti. Poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia.
0: Non sono
1: La
0: abbastanza.
1: federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei. Nel 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile, scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Baggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi il Club Italia e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina da questo punto di vista. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
0: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato. Sì,
1: mi fai dire una cosa sulla nazionale? Certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che purtroppo sono come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Quando vedo, si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale: la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
0: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo. Dunque, vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono un tifoso della Juventus, se tu lo sai. Sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Como lì a me sinceramente mi è destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno, sinceramente doveva essere, secondo me, mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di Comodo con Spalletti, secondo me, può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
0: Beh, di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
1: Ma certo, ho detto prima che o Comorì da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di Elkan. Anch'io pensavo che Comolli fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più, secondo me, Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
0: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai secondo lui già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
0: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura, poi si è smesso di parlarne.
1: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro, io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione, già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-off e gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti voglio dire illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
0: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao, buona Antonello. Giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
0: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: La cabina di regia al suo fianco c'è Andrea Maiocca, al collegamento telefonico con tutto Mercato Web. Abbiamo Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, ciao Enzo.
1: Notizia del giorno, io riparto dalle parole di Comolli. Ti dico la verità, Ivan, a me mi hanno convinto neanche un po'. Non so a te se ti hanno convinto. Ricordiamo alcuni passaggi fondamentali. Vabbè, su Yildiz ha detto resta, non verrà mai ceduto, e questo lo immaginavamo dopo soprattutto il rinnovo in pompa magna con tanto di abiti eleganti fatto. Però potrebbe partire un giocatore in più rispetto a quello che era previsto, perché chiaramente bisogna rientrare nei paletti del fair play finanziario, l'Europa League non aiuta, e quindi al di là dei Bremer, dei Cambiasso, dei Thuram, potrebbe partire anche il Conceição di turno. Ti faccio intanto questi quattro nomi e ti dico se possono essere questi nomi in partenza in casa Juve.
3: Scusa, Bremer, Conceição,
1: Thuram e Cambiasso.
3: Non so se tutti e quattro, però sì, chiaramente la Juve ha necessità di fare delle operazioni in uscita per rientrare un po' del buco che comunque si crea con la mancata partecipazione alla Champions League, e questi giocatori sono quelli che possono avere oggettivamente, a parte il Leeds che però appunto ha detto chiaramente che non parte, come lì questi sono giocatori che possono avere più mercato. Poi un po' l'hanno perso tutti, perché ovviamente un po' le quotazioni sono calate dopo una stagione al sesto posto, è inevitabile, non penso che verrà nessuno a proporti gli 80 milioni per Cambiaso, francamente, però sono comunque giocatori che hanno un mercato e che per la Juve può aver senso cedere nell'ottica appunto di entrare di quelli a manchi e di costruire una squadra nuovamente competitiva. Quanto alle parole di Comolli, ma non mi convince più che altro il contesto, mi sembra impossibile, succederà, perché è quello che sta succedendo, che come lì resterà, mi sembra una convivenza impossibile quella con Spalletti, francamente.
1: Soprattutto dopo che gli dici ieri nelle parole che hai concordato con lui il mercato invernale, penso che in questo momento Spalletti l'è andato a cercare a casa. Dopo quelle parole,
3: ma infatti, però del resto,
1: poi lo citofona stasera anche Tudor, che a quanto pare credo abbia detto, ammettendo l'errore di Open Daga, l'ha preso per Tudor. Invece io penso, non so che cosa ne pensi tu da esperto di calciomercato, che lui abbia fatto assolutamente quasi tutto da solo, e questo è il vero problema.
3: Sì, ma anche perché poi in maniera, se vogliamo, anche coerente, nel senso, come lì è stato preso con un determinato imprinting, è un dirigente che ha una certa idea, sai, gli algoritmi, tutte queste cose qua, e quindi
1: ti ha difeso ieri,
3: da quel punto di vista, ci sta nella misura che se sei quel tipo di dirigente, ci credi, sei stato chiamato nella consapevolezza del tuo modo di lavorare, non è che la Juve l'ha scoperto dopo aver chiamato, che come lì lavorava in un certo modo. Per me ci sta, che dipendi, se i risultati sono dalla tua, c'è un problema di fondo, quindi non è come lì che deve fare le valutazioni sul, o meglio, le valutazioni sul suo modo di operare, come lì le può anche fare, ma sono considerazioni di Comolli, fatti suoi, che non sia, sarebbe opportuno che la Juve che le facesse la Juve.
1: Sì, tra l'altro Ivan, per quanto riguarda i dati, le statistiche eccetera, c'è da dire una cosa, che non sono applicate soltanto al mercato, ma sono applicate anche nella gestione dei giocatori. Quando la Juventus all'improvviso durante la sessione di allenamento ferma un giocatore, poi ne ferma un altro, fa allenare di più uno, poi un altro, è sempre perché ci si affida a quei numeri di statistiche che lui impone anche nella gestione del gruppo. Ora tu immagina di Spalletti che magari vuole fare un tipo di lavoro per preparare una partita e gli vietano di lavorare con un giocatore perché i numeri dicono altro. Io continuo a non vederla questa convivenza, onestamente.
3: No, ma il problema non è l'uso dei dati, nel senso che poi seriamente nessun club e nessun dirigente oggi come oggi ne fa meno. Se vogliamo l'uso solo dei dati, quello è una cosa diversa, ma soprattutto l'esistenza di due metodologie molto diverse e volendo incompatibili, cioè Spalletti e Comodini mi sembrano incompatibili, poi però si torna lì, pare che dovranno convivere, non so come faranno, cioè per me è un errore grosso che sta facendo nuovamente la Juve. Però lo sta facendo, cioè non riesco a immaginarmi le dichiarazioni di Pomolli di ieri se non nell'ottica di una sua permanenza, perché altrimenti che fai parlare a fare, cioè, credo che sia ufficiale che resti, ecco, è una cosa che un po' mi sorprende, però tant'è.
1: Esatto, questa diciamo è un po' la situazione al momento. Andiamo in casa Napoli, perché in casa Napoli immagino che invece sia abbastanza evidente che la scelta è stata fatta, no? C'è Vincenzo Italiano che sarà lui a sostituire Antonio Conte, scavalcato Allegri. Ti chiedo se era già in poll, ma noi l'avevamo detto anche altre volte, rispetto ad Allegri, o se a un certo punto si era fermato a pensare De Laurentiis quando ha scoperto che Allegri non era più l'allenatore del Milan.
3: Ma l'Italiano come primo sostituto francamente abbiamo sempre detto, quindi ti devo dire che l'ho sempre messo in poll per Napoli, un tecnico che De Laurentiis piace da tanti anni, cioè a De Laurentiis si possono dire tante cose, però del fiuto ce l'ha, l'Italiano gli piace da quando era allo Spezia, anche più Esposito l'ha provato a prendere quando era al settore giovanile dell'Inter, ancora non lo conosceva praticamente nessuno, quindi nei suoi difetti, nel suo istrionismo, che a volte è anche un problema, però un po' di intuito ce l'ha, credo che sarà Italiano. Poi in questo percorso dei contatti con altri allenatori li ha avuti, cioè, questo poco, ci sono pochi dubbi, ne ha avuto anche uno con Simone Inzaghi che gli ha detto grazie. In maniera anche abbastanza chiara, sì, penso anche abbastanza fredda, garbata, però insomma, diciamo, non aveva nessuna intenzione di tuffarsi nell'avventura del Napoli. Con Allegri li ha nella misura in cui De Laurentiis ha un ottimo rapporto con Allegri, così come lo ha con Conte, che diciamo esula dagli aspetti professionali,
1: sono
3: da anni, si sentono da anni, si conoscono, quindi sicuramente una chiacchierata l'ha avuta, sicuramente è una tentazione. Allo stesso tempo questo campionato del Milan in realtà qualche ombra, secondo me, ce ne abbiamo parlato un po' ieri. Qualche ombra su Allegri la getta, perché fino all'inizio di questo campionato era prendo Allegri perché tanto so che mi porterà l'obiettivo minimo, quest'anno ti ha dimostrato che non ti porta necessariamente all'obiettivo minimo, non è una garanzia di risultato, ecco, è un po' paradossale, ma così
1: è diventato così. Casa Milan invece adesso qual è lo scenario, perché poi si parla del prossimo Iraola, il prossimo eventuale allenatore del Milan, ma chi è che sta trattando l'allenatore, visto che non c'è neanche il dirigente in questo momento che lo può fare?
3: Ma la proprietà c'è, cioè il Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli, che è un po' il consulente.
1: Però si rischierebbe di commettere l'errore fatto l'anno scorso quando arrivò a Tare con giocatori già presi, che Tare non avrebbe preso, vedi Ricci, e magari avrebbe preferito prendere Sciacca. No, Tare proprio, perché
3: Avevo capito Sarri. Sì, ma sicuramente il Milan sta partendo con degli errori di fondo. Poi Ibrahimovic è stato un grande campione, ma è anche quello insomma che ha gestito malissimo il Milan futuro. Ha già avuto l'occasione di guidare il Milan in realtà, e l'ha fallita, io credo si possa dire in maniera abbastanza oggettiva, sta sentendo sia gli allenatori sia i dirigenti in Milan. E Iraola è il primo nome per la panchina, credo che poi alla fine sarà lui. È un po' più complicato capire i dirigenti, cioè è l'errore che dicevi tu, secondo me Milan sta rischiando di commetterlo, sì, ovviamente sì.
1: Infatti questa è una cosa che va capita, approfondita e studiata, insomma, un pochettino, perché chiaramente poi se costruisci una squadra a un dirigente che ancora non è subentrato, per un allenatore che più o meno hai un'idea ma ancora non... Cioè, io continuo a vedere, e parlo in generale, quindi non soltanto di Milan, Juventus, vedi, adesso mettiamo questo sul tavolo, che si è invertita la situazione. Cioè qua vedo giocatori che si ribaltano all'allenatore, allenatori che si mettono contro direttori sportivi che magari si arrabbiano con le proprietà, e qua c'è tutta la rovescia, qua ci vorrebbe una struttura ordinata, una disciplina, no? Con il proprietario del club che sceglie i dirigenti di cui si fida, li impone all'allenatore e impone l'allenatore al gruppo squadra che deve rispettare tutta questa scala gerarchica, che mi sembra che venga stravolta continuamente. Come mai?
3: Perché si complicano le cose e non si riescono, non si fanno le cose semplici, se vogliamo, perché poi quella struttura che hai detto tu in realtà farla non è facile, però pensare che quello sia il modo giusto in realtà lo possiamo pensare tutti, cioè è una cosa alla portata di tutti, e tra l'altro lo dicono i risultati, perché c'è un solo club che negli ultimi anni sta ragionando di quell'ottica, e dimmi tu qual è il club che ha vinto di più negli ultimi anni.
1: Certo,
3: sono uno e mezzo, perché in realtà anche il Napoli un po' ragiona in quel modo, però oggettivamente l'unico che ha davvero quella struttura così come l'hai descritta tu è l'Inter, fondamentalmente. Sarà un caso che il club sia molto più negli ultimi anni.
1: Ovviamente no. Allora, c'è un amico che scrive, Marco: ma cosa avrebbe dovuto dire Comolli? Che non si farà mercato perché non ci sono soldi? Questo l'ha detto comunque Marco. Poi, che con Spalletti si scannano tutti i giorni e che non sopporta Chiellini e Ottolini, ha detto quello che avrebbero detto tutti gli AD in questa situazione. Allora, prima di tutto l'ha convocato lui questa riunione con parte della stampa, quindi poteva anche non convocarla se non voleva dire cose scomode, primo. Secondo, che non si farà mercato, di fatto lo ha detto, anche se ha sbugiardato se stesso, perché fino a poco tempo fa ci diceva che non contava se la Juve era in Champions o no, i giocatori sarebbero arrivati lo stesso, il progetto sarebbe stato importante, nessun campione avrebbe detto di no, ieri ha detto il contrario. Due, no, magari puoi anche dire che non ti scanni tutti i giorni con Spalletti, ma dire che vai d'amore e d'accordo è una cosa che lascia quantomeno perplessi, no? E soprattutto perlomeno non dici che hai concordato il mercato di gennaio con un allenatore che invece per tutto gennaio ti ha chiesto un attaccante che non ha avuto e te l'ha ribadito a fine campionato. Quindi sì, io non sono d'accordo su niente di quello che ci scrive il nostro amico. Tu?
3: No, io sono un po' più d'accordo con quello che scrive Marco, nel senso che nel momento in cui un dirigente va a fare delle dichiarazioni...
1: Che però ha scelto lui di fare.
3: Ci arrivo, quello è il tema.
1: Ah, ok.
3: Cioè nel momento in cui un dirigente fa delle dichiarazioni pubbliche, io non mi aspetto, cioè veramente sei uno scappato di casa se vai a lavare i panni sporchi in piazza, quindi io non posso pensare che l'amministratore delegato della Juve in un'intervista dica sì, con Spalletti ci stiamo sulle scatole, cioè mi sarebbe suonata una dichiarazione assurda.
1: Ma non dici neanche l'esatto opposto,
3: perché... no, invece secondo me ci sta di dire, cioè secondo me nel momento in cui lo dici devi dire quello, cioè l'amministratore delegato della Juve deve dire da contratto che vada molto d'accordo con l'allenatore della Juve, se no non se ne esce. Il problema è quello che, cioè il tema è l'opportunità di farle queste dichiarazioni, cioè nel momento in cui non puoi dire la verità, perché ripeto, io non chiedo all'amministratore delegato della Juve di dirci che non va d'accordo col suo allenatore, cioè sarebbe una cosa assurda, però non le fai. Cioè, non fai queste dichiarazioni, non ne parli, non convochi questa riunione, che per carità direi tu, vabbè, no, vuol dire che non vuoi che i dirigenti parlino alla stampa. però è stato un po' tutto surreale, cioè anche chi c'era ha raccontato un incontro decisamente surreale, perché stai parlando con un dirigente che in questo momento è veramente al minimo della fiducia un po' di tutti, e che ti ha dovuto, appunto, non potendo aprire una frattura, però ti ha dovuto dire delle cose che tutti sapevano non essere vere.
1: Facciamo così, ti provo a riavvolgere un film per farti capire come secondo me dovrebbe ragionare una società che poi pure ha commesso i suoi errori, e parlo della Juventus gestita da Andrea Agnelli, no? Che ha fatto un ciclo inarrivabile, che poi nel finale ha commesso una serie di errori che hanno portato poi a un po' di collasso del sistema. Però il primo ciclo di Allegri, 5 scudetti di fila, Coppa Italia come se piovesse, Supercoppa, 2 finali di Champions, eccetera eccetera. Nedved non ama particolarmente Allegri e non lo nasconde, e si fissa per cambiare la narrazione delle vittorie della Juventus. Dice: siamo forti, siamo belli, siamo bravi, siamo avanti a tutti, prendiamo Sarri così diventiamo anche più belli, e lo impone. Conferenza stampa di addio ad Allegri e si svela il prossimo allenatore. Nedved non si presenta, non c'è, perché giustamente dice: io sono il primo che l'ho voluto fuori, è una falsità se mi presento là, gli faccio l'applauso, mi metto a piangere eccetera, io non lo volevo più, ho voluto cambiare, ho rotto i rapporti, vado, non mi presento neanche, dico che ho un impegno istituzionale, non c'è. Andrea Agnelli fa una conferenza stampa nella quale dice: io da presidente sarei andato avanti con Allegri, dopodiché ho dato delle deleghe di mercato ai direttori sportivi, quindi faccio sì che magari se una volta posso imporre io una mia scelta la impongo, però qualche altra volta devo rispettare chi ha la delega di fare il mercato. Mi hanno chiesto questo cambio, lo faremo, salutiamo Max e via. Così mi sembra ordinata la cosa. Cioè, magari tu sai anche che nel vertice della piramide c'è il presidente che ci mette la faccia, prima di tutto. Ringrazia l'allenatore, dice che lui avrebbe anche idee diverse, ma rispetta la delega perché l'ha data e quindi si fida del suo staff, e poi si va avanti per quello che è appunto il percorso nuovo. Qua parla l'amministratore delegato che fino a ieri non parlava neanche italiano, che era sparito, che non parlava quasi mai, che è un uomo, sembra solo, che ti dice: sì, Elkan ci ha detto se avete problemi li risolvete tra di voi, io sono convinto del mio ruolo, in 4-5 anni vedremo 4-5 anni. Capisci che... non lo so, dimmi tu.
3: No, cioè, però aspetta, lo scenario che hai ricordato tu, a parte che poi quello fu un errore, quindi vabbè, non tornerei sugli errori, però lì c'è una differenza grossa, cioè lì se andassi c'era una separazione,
1: sì.
3: E quindi era giusto, cioè non si creava un problema se veniva reso noto che una parte della dirigenza e l'allenatore non avevano sintonia. È una differenza sostanziale. In questo caso non c'è una separazione, c'è un amministratore delegato che va avanti, un allenatore che va avanti,
1: però c'è un fallimento qui, quindi magari la proprietà deve farsi sentire davanti a quella che è stata la situazione fallimentare.
3: Ma quello è il tema è quello, cioè il tema è che non puoi andare avanti con Comolli, però nel momento in cui ci vai avanti lui ti deve dire che è d'accordo con l'allenatore, cioè non può dire se ieri avesse detto io e Spalletti proprio non ci sopportiamo, oggi eravamo qui a dire: ma come fa Comolli a fare delle dichiarazioni del genere e non dimettersi? Perché quello è il discorso. Quindi io non mi aspettavo una professione di verità da Comolli, mi sarei aspettato, ripeto, delle valutazioni da parte della proprietà della Juventus. Perfetto. Che però evidentemente non sono arrivate.
1: E allora ti faccio la domanda finale: al netto di quello che ha detto ieri, sì, ti stupiresti se poi all'improvviso Elkan cambiasse idea su di lui?
3: Ma allora, per quello che è stato il risultato sul campo, no. Cioè, per me sarebbe... è stata protagonista di un disastro così clamoroso da tutti i punti di vista che non capisco come si possa andare avanti con Comolli. Nel momento in cui ha una totale situazione di rottura con l'allenatore, non mi stupirebbe, sarebbe il passo doveroso separarsi. Dopo che ha fatto quella dichiarazione mi stupirei, perché vorrebbe, perché diciamo, fossi un tifoso della Juve sarei ancora più preoccupato, perché se tu fai fare al tuo amministratore delegato il punto di fine stagione in cui parla anche del futuro, in cui non viene mai balenata l'ipotesi di una separazione, e poi dicevo, se tu fai fare al tuo amministratore delegato il punto di fine stagione, gli fai fare dichiarazioni sul futuro, cioè parlare dell'allenatore, dei giocatori, di tutto, e poi 5 giorni dopo lo mandi via, io da tifoso, cioè fossi tifoso della Juve, sarei estremamente preoccupato, perché sarebbe una manifestazione di pressapochismo clamorosa. Se tu vuoi mandare via come lì, non gli puoi far fare quel, non lo fai parlare. Io non ho letto le parole di Furlani, di cioè ora il mio non è che sia la società ideale in questo momento, però le parole di Furlani, non ho visto che Furlani ha fatto il punto di fine stagione, certo. È stato mandato via, arrivederci,
1: certo, perché tanti avevo già deciso, e quindi non ti do neanche la possibilità di parlare, non c'è niente da dire, poi se uno vuole parlare dopo, parla dopo, anche se poi ci sono gli accordi di segretezza, per cui probabilmente non parlerà neanche dopo, però...
3: Ma lì, se stai valutando di mandarlo via, gli dici... Amico mio, ora non facciamo questa intervista, stiamo valutando, comunque in questo momento non la riteniamo opportuna, vediamo tra una settimana, e nel frattempo fare le valutazioni. Se domani Elkan manda via Comoldi dopo che l'ha fatto parlare da vertice della società, amministratore delegato è il vertice della società, e poi lo manda, per me è una situazione, cioè è ancora, paradossalmente ancora peggio. Poi nei fatti magari no, perché risolve un problema, ma a livello comunicativo è un disastro che dalla Juventus non mi aspetterei.
1: Già. Caro Ivan, grazie davvero, un grande abbraccio a Ivan Cardi da Tutto Mercato Web.
3: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Noi ci fermiamo, al rientro abbiamo l'Apo De Carlo, a tra pochissimo.

0: Allora, adesso diamo il buongiorno al Lapo De Carlo. Ciao Lapo, ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovato, ciao a tutti.
0: Sei pronto a vivere questo mondiale spettacolare senza l'Italia? Che tristezza.
1: Vabbè, almeno ti farò la Germania, che è l'unica
0: come
1: cosa
0: mai?
1: Che mi consola. E beh, i parenti.
0: Ah, i parenti, non lo sapevo, non mi ricordavo che...
1: Come non lo sapevi? Non lo sapevi. No. Io c'ho i parenti, un sacco di parenti tedeschi.
0: Ah, attenzione, quindi...
1: Dai, ciao, dobbiamo ancora in mani tanto in München.
0: I Lappen! Ma...
1: Ah, genau, da.
0: Il Lappen.
1: Lappen. De Carlen.
0: De Carlen. Lappen De Carlen.
1: Quindi almeno mi tocca la Germania, però ovviamente la tifo con moderazione. Non è che io
0: non ti
1: sono lì a sbavare se la Germania vince. Io te dati, faccio un esempio, io avevo un amore incondizionato per il Galles, da sempre. Tanto più che una della la mia prima fidanzatina era gallese.
0: Attenzione.
1: Jenny, che avevo, a 15 anni, quelle cose innocenti.
0: Ah, vabbè, il bacino sulla guancia.
1: Il bacino, quando sai, ero in un villaggio turistico, ero cliente anche lei.
0: Sì.
1: E lei ha conosciuto questa ragazza gallese. E io sono stato da loro in vacanza, a casa loro, 20 giorni, tenuto da papà Edmund, che era un uomo grande e grosso con la barba rossa, tipicamente gallese, e ho detto basta, posto meraviglioso, mi sembrava di essere una fiaba.
0: Benissimo.
1: E quindi viva il Galles, per il Galles non c'è neanche il Galles, e allora cosa faccio?
0: E allora
1: cosa
0: Germania. E allora Germania. Senti, ti do una notizia, anche quando dobbiamo tifare per squadre della nazionale, abbiamo squadre e passioni diverse. Te ce ne frega giusto. Io sono molto francofono, anche se qualcuno mi sta facendo cambiare...
1: Ma piace la Francia, io sono anche uno dei pochi che non disprezza la Francia.
0: A me però qualcuno mi sta facendo cambiare idea, immagino che hai capito chi... Però va bene.
1: Sì, la Francia, eh?
0: Sì, un dirigente, va bene.
1: Ah, vabbè, ho capito, se basta un comune lì...
0: Senti un po', stavamo facendo un ragionamento prima con Antonello Valentini... che mi sembra di assistere, guardando, prendo per esempio l'Inter, il Milan, la Juventus, no, ha delle cose un po' strane. Allora, l'Inter, che ha vinto lo scudetto non a caso, l'ha vinto con una struttura che c'ha, una proprietà, e vabbè, un presidente che delega, una dirigenza in accordo col presidente, la scelta di un allenatore presa di comune accordo dopo che magari si era scelto Fabregas, e vabbè, bugie bianche nel dire che al primo posto c'era Chivu, questo non ci interessa, scegli Chivu, decidi di andare avanti, una squadra che sta dalla parte del suo allenatore e vinci lo scudetto anche con largo vantaggio, con pieno merito. Due società dove sembra che le cose avvengano alla rovescia, giocatori che si ribellano all'allenatore, allenatore che si ribella al dirigente, dirigente che non crede nel presidente, e saltano praticamente il banco. Possiamo anche sintetizzare così il male delle due decadute in Europa League, Juventus e Milan, al cospetto di un Inter che invece evidentemente non a casa, al di là della qualità dei giocatori delle rose, ma è proprio la struttura che dico che fa la differenza.
1: Ma intanto sembra che stai facendo, parafrasando un po' il mio articolo, l'editoriale sull'Interista di oggi.
0: Non l'ho letto, giuro. Però lo
1: leggerò. Intitola Restare per sempre al vertice è possibile? Che è una domanda, no? Nel senso che se guardo la storia dell'Inter, questo fatto di grandi alti e qualche basso, i bassi dell'Inter sono al massimo dei settimi posti, non cose di... però è vissuti sempre in modo drammatico, e quindi l'Inter ha avuto dei momenti però in cui era incredibilmente competitiva qualche stagione. Qui invece sembra, e poi diciamo, non è mai stata come il Bayern o il Real Madrid o l'Ajax, che poi adesso è andato in decadenza, perché diciamo che adesso l'Ajax non è più quello di una volta. La domanda è: quali sono i club che in giro per il mondo sono permanentemente nell'elite del calcio? E non sono tanti, sono molto pochi, nel senso che si tratta di punto del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern, e vabbè, grazie al Manchester City e al Paris Saint-Germain, ma... La storia è fatta, cioè Paris Saint-Germain e City, perché hanno i soldi, hanno temporaneamente il presidente, ma non hanno una storia né il Paris Saint-Germain né il City di picchi, hanno avuto una vita mediocre fino all'altro ieri, e da ieri, diciamo, in termini indicativi, sono due squadre che attualmente fanno parte dell'elite. Per cui la domanda è: come fai a rimanere stabilmente nell'elite del calcio mondiale?
0: Beh, la Juventus di Andrea Agnelli per un bel po' c'è rimasta.
1: Ma la Juventus ha avuto il problema che hanno tutti. La Juventus era, oltre a essere una società coesa, forte, robusta, era chiaramente con la stessa governance da 100 anni. E se tu hai gli stessi presidenti, cioè meglio, la stessa presidenza, o meglio, una linea di continuità generale, mentre gli altri... ogni tanto si affannavano, disperavano, perché sai, arrivava un presidente e chi lo sa in che mani va a finire. Il Milan ne sa qualcosa, perché ne parlava ieri, c'erano, ho fatto ieri sia con Carlo Pellegatti, sia con Cristiano Ruiu, con un po' di personaggi, Franco Orri. Insomma, si è passato un periodo brutto, storico, da c'è stato anche Carraro presente nel Milan, per esempio, però si è passato da Giussi Farina, poi ha avuto Berlusconi, e da Berlusconi sei tornato a Yong Gong Li, cardinale, che oggi sembra più un meme che un presidente. E questo aspetto indica che quando tu hai un presidente di turno che è tutt'altro che illuminato e che fa tutti gli errori possibili e che non si accorge neanche degli errori che fa e che ha oltretutto una serpe in seno, che in questo caso sembra essere Ibrahimovic, che devasta il mondo Milan facendo praticamente all'interno degli errori, ma neanche errori, dei quasi, se un tifoso dell'Inter o della Juventus potesse immaginare qualcuno che può lavorare all'interno per distruggere, non potrebbe fare altro che pensare a Ibrahimovic, che ha veramente devastato Allegri e tutto il lavoro che ha fatto durante l'anno, perché uno può pensare tutto il male possibile di Allegri perché gioca male e non costruisce niente. Io ho sentito, tutti hanno visto quello che ha detto Adani, Cassano, piuttosto che altri, che hanno detto anche cose vere, interessanti, perché Cassano a novembre, da settembre a novembre, ci sono un sacco di passaggi nei quali dicendo il Milan non arriverà mai tra i primi quattro, cioè per me è impossibile che arrivi, o se arriva un miracolo, ma per me non arriva tra i primi quattro, e lo diceva col Milan che era secondo e primo, quindi bisogna dargli anche atto, al netto del fatto che lui si esprime con modi che sono poco urbani, direi, e sono piuttosto disprezzabili nella modalità, quindi lasciamo perdere la qualità comunicativa, ma sicuramente ha detto delle cose interessanti. Detto questo, è evidente che il Milan e la Juventus hanno rispetto all'Inter di oggi un problema di gestione. L'Inter ha trovato un presidente non naif, che viene dall'Indonesia, non troppo appassionato come era Moratti, non magari di passaggio e senza più avere le munizioni Zhang, che però ha fatto una cosa migliore in assoluto facendosi ben consigliare quando gli hanno detto prendi Marotta. Ora la domanda che mi sono fatto e che io mi pongo è: ma dopo Marotta la terra è piatta e finisce il mondo, o è ancora c'è la possibilità? Perché
0: che risposta
1: una società, la risposta è che il problema dipende dal fatto che certamente è possibile vivere anche senza Marotta, che non so quanti anni rimarrà ancora all'Inter. La domanda è: ma l'Inter stanno intuendo, ma non solo l'Inter, quali sono i metodi? Se noi andiamo a vedere i motivi per cui alla Juventus e al Milan hanno fallito in questi anni miseramente, magari nel senso che spendendo un sacco di soldi, alla fine guarda cosa succede. Per esempio a Napoli c'è Antonio Conte, che per me ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in determinati casi, ma ha fatto anche delle cose straordinarie, e alla fine lì in due comanda, c'era De Laurentiis che poi stava zitto e Conte che parlava, sì. Quando c'era Spalletti, De Laurentiis stava zitto e Spalletti che parlava. Quando cominciano ad esserci più figure, c'è una sovrapposizione. All'Inter cosa che c'è? Marotta, fine.
0: Sì, è quello che ti dicevo.
1: È l'allenatore di turno. Alla Juventus è arrivato Spalletti. Infatti la Juventus, al netto del dramma di non aver fatto il modo di arrivare in Champions League, quindi chiaramente con conseguenze piuttosto importanti. Beh, certo. Ma la Juventus è una società con John Elkann che può tranquillamente, si fa per dire, rimettere in mano al portafoglio, rimettere ancora dei soldi, ricapitalizzare, fare un'altra campagna acquisti che però stavolta vada incontro alle esigenze di un allenatore che tra l'altro non ha neanche l'intermediazione di Comolli, passa direttamente la cassa e va subito dal presidente, per cui John Elkann e Spalletti. Comolli nel frattempo è esautorato dal suo ruolo e quindi
0: dopo quello che ha detto ieri è il contrario. Questa è la cosa
1: per il momento sì, però cioè per il momento ne abbiamo visto Spalletti che apriva la porta di
0: lui, ha detto che provano d'amore d'accordo, certo.
1: E per cui certo che Comolli non può stare a fare la figura del merlo, ed è evidente che oggi hai bisogno di avere una situazione molto più fluida, e di certo comunque Spalletti che parlava con John Elkann non poteva essere che una situazione temporanea, appunto, anche perché John Elkann non è competente di calcio prima di tutto, e quindi è lui casomai che ha già i suoi bei problemi, per esempio la Ferrari nuova elettrica che è un dramma imbarazzante, ma detto questo deve cercare di capire a chi affidarsi, che non può essere un signore soltanto francese che ha idee algoritmiche e che magari viene perché cerca di riformare o di rivoluzionare un mondo laddove un po' come quello che sta cercando di fare il Milan, se è vero come è vero che sta cercando Rangnick. E insomma, voglio dire, infatti ieri sera in TV lo chiamavo l'uomo Rangnick, che in effetti sono un po' quello. Hanno ucciso l'uomo Rangnick all'epoca, ma è ritornato, perché i supereroi non muoiono mai. Solo che adesso Rangnick ne ha 67 di anni. Passo, vedi, scusami, disinvoltamente da Juve Milan, da Milan.
0: No, no, no, ma perché il tema è legato, poi sono sostanzialmente.
1: È certo. Allora, quello che succede è che, e qui lo leggo pure ad un ultimo elemento, come tu sai io insegno comunicazione, sì, sì, e lo insegno nelle aziende, oltre che in università. In università è un conto, ma quando vai nelle aziende ti accorgi perfettamente che la stragrande maggioranza delle aziende che non riescono a performare, non è che non performano solo perché hanno sbagliato il business plan o comunque là non c'è un tema di strategia aziendale efficace e basta. Ma la stragrande maggioranza delle agenzie non funziona, così come molta gente è infelice nelle agenzie, scusa, nelle aziende, chiedo, perdonami,
0: sì,
1: perché la gente si trova male, comunica peggio, si sbagliano a mandare le mail, magari c'è un meeting che non riesce bene perché...
0: Guarda, è interessante quello che dice, ti faccio una domanda in corso. Hai la sensazione, sì, che i club di Serie A in questo momento abbiano delegato alle comunicazioni, agli uffici marketing, più che all'ufficio comunicazione? Era
1: il punto a quello che stavo arrivando, infatti, esatto, è quello. Cioè, se tu hai una pessima comunicazione non esterna ma interna, e quindi il risultato è anche esterno, ti faccio un esempio banale: se il Milan gioca con il Cagliari la partita decisiva della stagione e tu hai un pranzo che il presidente fa in via Monte Napoleone in Bella Vista con gli altri dirigenti, Ale, con una situazione che chiaramente è tutt'altro che esemplare, perché se tu sei nel giorno della partita più importante e sei il presidente della partita che decide anche le sorti, ti chiedono un sacco di soldi, le strategie, tutto, e tu vai da un trapleone, ma tu devi mangiare il milanello, tu devi stare lì vicino alla squadra. Quella è anche quella comunicazione. La comunicazione non è parlare e basta, la comunicazione è una serie di comportamenti, di atteggiamenti, di modalità che la gente percepisce, in più con una sorta di semidirigente, perché non è neanche dirigente, quindi è un bullo che in questo momento si aggira per le vie di Milanello, parla con i giocatori, non ti preoccupare, lei che ti vuole mandare via, ma ci penso io, non ti preoccupare, che è Ibra. Tutto questo non fa che naturalmente accartocciare tutti i tentativi comunicativi che ci sono stati magari da parte di qualcuno. Al Milan c'era troppa gente di cui non si capiva bene chi contasse di più, al punto che Furlani è andato addirittura negli Stati Uniti per dire: oh, ma conto più io di Ibrahimovic, perché se no diventa Ibrahimovic invece, che non è né un dirigente, non è neanche socio del Milan, ma è socio di Red Bird, quindi diverso, no? Ma comunque viene lì, poi va via. Poi in un momento in cui il Milan manda via tutti, la domanda è: chi decide oggi i contratti, l'allenatore, chi fa delle strategie in un momento in cui la squadra deve riformarsi e non c'è neanche un dirigente col potere di firma? Perché hai mandato via tutti nell'arco di 24
0: ore. E questa è l'altra domanda che mi sono posta e che sto ponendo. Certo. Chi è che sta facendo il Milan?
1: Il problema è che tutta questa confusione è generata da qualcuno che è tutt'altro che comunicativo, perché Ibra non è certamente comunicativo, ma è muscolare ed è, diciamo, è egocentrica come tipo di formalità, non è un dirigente e non essendolo non si comporta come tale. Lo dimostra il fatto che Milan, mentre deve riformarsi, ha un personaggio come lui che teoricamente è centrale ma che poi sparisce per mesi e poi ritorna centrale improvvisamente facendo più danni della grandine, e che cosa fa? Va poi a fare 3 settimane negli Stati Uniti a fare il commentatore per i mondiali. Insomma, è tutto molto surreale e io onestamente sono anche dispiaciuto, perché al netto del fatto che i tifosi non juventini, non milanisti in particolare, saranno contenti e felici perché dicono perché in effetti con tutte le cose che sono state dette, io sono per esempio i tifosi dito, che chiaramente godono perché sono tifosi, certo, ed è giusto che i tifosi godano, io certo, penso che tifosi, è normale tifosi, che sia così, tifosi, ma tifosi. Dal punto di vista formale, visto che noi due facciamo un mestiere diverso, che io che te, e sì, sì, che il giornalismo, e che ha il dovere anche di guardare oltre, guardate che Juventus e Milan che non vanno bene è un male per il calcio italiano.
0: Certo che lo è.
1: Lo è perché se non hai due delle società più importanti e tradizionali, cioè io penso sempre che se quando la Juventus vinceva, che ha vinto un sacco di scudetti in serie, lo ha fatto senza l'Inter e il Milan al massimo. L'Inter che vince quest'anno lo ha fatto senza la Juve e il Milan al massimo. Troppe volte è successo nella storia che le squadre che vincevano lo vincevano senza le altre. Cioè è raro, non è mai accaduto, credo.
0: Testa a testa.
1: Inter, Juve, Milan. Sì. Inter, Juve e Milan che si giocano lo scudetto testa a testa. E quando mai è accaduto? Cioè nella storia non è mai accaduto. Allora io credo che noi dovremmo vedere invece Inter, Juve e Milan, così come Roma, Napoli, che stanno finalmente diventando due realtà, anche se la Roma continua ad avere alti e bassi, anche lì dipendenti dalle presidenze di turno. E però la Roma deve cominciare ad abituarsi a pensare a vincere. Il Napoli con Italiano non lo so cosa farà, io non sono uno di quelli che dice che Italiano, non lo so, non riesco a vederlo in una grande squadra, ma sarà una mia colpa.
0: Io ma vedresti meglio che... lui o Allegri, questo Allegri?
1: No, vedrei meglio Allegri, vedrei meglio Allegri. Però Allegri ha l'incapacità di formulare un gioco da troppo tempo.
0: Lo vedo un po' fuori dai giochi, Allegri.
1: Ma insomma, io non vedo, Allegri non gioca, al momento né nella Juventus né nel Milan gioca, è uno che ha tre cose che non ho mai capito. Non è mai andato ad allenare all'estero e non ho mai capito perché. Non è mai andato ad allenare, cioè non ha mai tornato a fare il giochista come faceva al Cagliari, dove lui era un giochista. Dopodiché basta, ha abbandonato completamente quel tipo di filosofia, si è dedicato unicamente al risultato e questo è. Se io vado all'interno di un meccanismo che è così complesso, devo anche capire che quando si dicono, secondo me è giusta la critica che gli viene mossa, cioè non si è aggiornato. Ma aggiornarsi non vuol dire che non ha fatto F5, e non ha, vuol dire che semplicemente non ha voluto aggiornare il suo modo di giocare, di pensare. Poi se hai uno che ti fa all'interno del, se è vero come è vero che Ibra e Allegri sono stati quasi vicini alle mani, contare che si è frapposto tra loro due. E sapevi che Ibrahimovic, sì, questa è la notizia che è venuta fuori.
0: Sì, lo so, l'ha portata anche una collega molto brava.
1: Quindi è una cosa di una gravità assoluta. Beh, ma tu dovevi dirlo prima, perché non è che è venuto fuori adesso, è da mesi che sapevamo che Ibrahimovic faceva un gioco sporco all'interno della società, dove sembrava che in qualche modo dicesse una cosa ai giocatori e un'altra lui, e poi cioè, tu devi dirlo prima, non puoi dire va tutto bene, no no la società è con me, e poi dopodiché all'ultimo momento fai questo tipo, cioè non ti può star bene, sei Allegri, santo cielo. Mentre Spalletti ha fatto un errore di altro tipo, perché Spalletti è andato a parlare e continua a farlo, ha parlato di personalità da sola che manca, l'ho fatto una volta ma non puoi continuare a rimarcarlo. Il paradosso è che Allegri, che è allenatore che ha, diciamo, aziendalista per antonomasia, di fatto si è tolto di mezzo praticamente, non da solo, ma ha sposato la casa dei giocatori che infatti erano tutti con lui, ma la società no. Spalletti, che era non contro i giocatori, ma di certo è stato molto critico, facendo anche nomi e cognomi di giocatori che non avevano più carattere, tra questi Locatelli, McKenny, Yildiz, e quindi escludendo automaticamente gli altri, perché comunicativamente è un errore fare il nome di
0: segnali uno e gli altri, certo.
1: Però è andato dalla parte della dirigenza e contro i giocatori, il risultato è esattamente l'opposto, nello spogliatoio è mal digerito, ma la dirigenza dice lo appoggia, quindi uno è rimasto alla guida del Milan, della Juventus, e l'altro via dal Milan. Allora può darsi che ad Allegri importi zero, perché Allegri è rimasto fedele a se stesso e coerente, mentre Spalletti voleva continuare il progetto magari sotto altri tipi di basi. Resta il fatto che comunque troppe voci, troppe

0: piano, anche per questo, perché mancano delle figure manageriali. Per cui io sono contentissimo che in questo momento storico l'Inter benefici del fatto che le rivali non ci siano come i livelli che dovrebbero essere, ma che siano Napoli e Roma, così come la Juventus si godeva quel momento storico nel quale Inter e Milan non esistevano e quindi vinceva scudetti in serie. Ma questo non significa che bisogna essere felici, perché godere delle sconfitte altrui, certamente, ripeto, per i tifosi è logico ed è giusto. Ma per noi che facciamo un altro mestiere dovrebbe essere ancora più logico dire: ehi, scusate, dove sono finiti i manager? Perché non ci sono? Come mai? E alla lunga, se il calcio va avanti così, si accartoccia.
1: Guardate, è tornato. Beh, in realtà si è già accartocciato un pochettino.
0: Però, ma non è che queste cose sono state un lento ma inesorabile declino, che però colpevolmente la stampa ha fatto finta di ignorare. Io me lo ricordo molto bene, non dirò il nome, ma ero in diretta con un noto direttore di un giornale, al quale quando parlavo della crisi del calcio italiano, dei problemi che aveva, parlo di 3-4 anni fa. Cioè io 3-4 anni fa parlavo con lui, ero in diretta, e lui mi ha risposto quasi male, dicendo: ma quali problemi, ma quali crisi, ma basta vedere le cose nel modo negativo. È ora di finirla per il calcio italiano. Mi ha enumerato una serie di successi del calcio italiano, che io sono rimasto allocchito, ho detto: vabbè, ma se voglio litigare in diretta, parlavo, dicevo, di un noto direttore di un noto giornale italiano, e io ho detto, io ho fatto la domanda, ne ho fatta una seconda, poi ho visto che lui mi ha alzato un muro contro, mi ha quasi accusato di essere una specie di eversore, e ho dovuto fermarmi, anche perché non volevo litigare in diretta, non avevo voglia, ma anche perché mi è bastata la sua reazione. Infatti ne parlavo anche con in redazione qui a Zonaia Radio, dicevo: basta, io ho detto questa cosa e lui ha reagito come se gli avessi detto, come se avessi bestemmiato in chiesa. Allora, se non ci si accorgeva 3-4 anni fa, ripeto, non da parte dei tifosi, ma da parte dei giornalisti, anche i più affermati, che c'era un problema sostanziale, perché si difendono, perché il nostro è un paese corporativista, fatto di corporazioni, ma ad ogni livello, anche nel calcio.
1: Sì, sì, no, questo è vero.
0: Quindi si difende la propria parrocchia. C'è... Sto facendo la battuta, scusami.
1: No, ma è interessantissimo. Io parlerei anche della questione della comunicazione per ore, perché... Sai che tanti che pensano, mi piace dirlo a te, ci sono in tanti che tifosi, intanto intendo, che si lamentano quando io dico: guardate che la comunicazione è importante, quella dell'allenatore, quella della società, quella dei giocatori. Ma chi se ne frega la comunicazione importante? No, non si dà il giusto peso, però quello è un aspetto molto importante.
0: No, ma non è che, è che la gente non sa cosa sia la comunicazione, perché tutti parlano di comunicazione, quindi non si sa cosa sia. Cioè, la comunicazione per la gente pensa che probabilmente sia parlare in pubblico, che ne so, uno che parla, e quindi dimostrando ignoranza in materia, ma non ignoranza colpevole perché cattiveria, veramente la gente non sa cosa sia, e per questo la insegno. Infatti quando vado nelle aziende è per questo che io mi diverto, perché parlo con gente che ha molta più esperienza di me, che guadagna 5 volte tanto quello che guadagno io, evidentemente, e che potrebbe tendenzialmente pensare che gli va bene così, ma che è disponibile, è umile, capisce che un'azienda e la propria attività professionale performa e migliora in funzione proprio delle proprie capacità comunicative, oltre che delle proprie competenze in termini professionali. Per cui da qualunque mestiere, se io vado in un negozio e una persona si esprime male con me, questo è banale, ma per fare capire in parole molto povere, se io vado in un negozio e la persona mi si comporta in modo simpatico, diretto, io quel negozio ci torno. Se è una persona formale, indiretta, che dico: prega, veda pure, vado con un atteggiamento metallico, io non ci entro più. Se io vado in un'azienda e tutti rispondono al telefono con questa modalità impersonale, dove chi risponde al telefono dice il nome dell'azienda, è un po' come, insomma, è uno che ti dice che non lo voglio entrare con te. Se vado in un supermercato e ho una cassiera che si compone, un cassiere che ha un atteggiamento, vuol dire, maleducato nei miei confronti, o comunque non certamente felisimpatico, io quel supermercato, invece di dire quella cassiera o quel cassiere mi è antipatico, dico: quelli di quel supermercato sono insopportabili, tutta la catena. Perché? Perché identifico quella persona in tutta la catena. E quindi vale anche per le società di calcio. E questa cosa si fatica, perché controintuitivo, è difficile da comprendere.
1: Sono d'accordissimo. Lapo, grazie davvero, un grande abbraccio a Lapo De Carlo. Ciao Lapone. Ci ragazzi, fermiamo, ultima pausa, al rientro abbiamo Gabriele Chiocchi, andiamo in casa Roma, vi aspetto.

0: Allora, come detto, adesso andiamo in casa Roma, lo facciamo con Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, ben ritrovato.
1: Ciao. Ciao, ben trovati a voi.
0: E allora, il gran finale della Roma si regala anche i fuochi d'artificio dell'approdo in Champions League a 6 anni, credo, di distanza dall'ultima volta.
1: Di più, sono 7 stagioni e 8 anni dall'ultima qualificazione ottenuta sul campo.
0: Attenzione, quindi insomma, un festeggiamento frutto di un lavoro che ha avuto poi un'impennata improvvisa, caro Gabriele, quando c'è stata la risoluzione di un conflitto interno tra Ranieri e Gasperini. Quanto ha inciso quella separazione per la volata finale? O era comunque una cosa che poteva accadere ugualmente?
1: Allora, io credo abbia inciso, perché poi quando si lavora più tranquilli si lavora sempre meglio, questo è evidente.
0: Raccontala come.
1: Però,
0: scusa,
1: sarebbe potuto accadere comunque, anche perché poi Gasperini, se vai a vedere tutte le qualificazioni in Champions che ha ottenuto, le ha ottenute con una importante striscia positiva proprio nel finale dei campionati. Tanto queste sono delle più brevi tra quelle che ho ottenuto, perché ce ne sono state anche di lunghissime con l'Atalanta. Insomma, un rush finale che ha portato la Roma a punti 73, che è una soglia con la quale normalmente in Champions ci si va, cioè se la Roma non fosse andata in Champions con 73 ci si alzava, si applaudivano gli altri
0: certo.
1: E poi si andava a fare l'Europa League. Così non è stato, perché poi i valori si vanno a equilibrare e può succedere che gli altri, che magari hanno fatto punti quando potevano non farne, poi non ne facciano più, e quindi la Roma, con la sua media piuttosto alta, ne approfitta e si prenda uno dei 4 posti.
0: Terzo,
1: tra l'altro.
0: Esatto, il terzo posto, sì. Quindi è un ulteriore, diciamo, un'ulteriore medaglia di questa stagione. Doveva migliorare la passata stagione, di fatto l'ha migliorata. L'anno scorso il raggiungimento all'ultima giornata della Champions, quest'anno ce l'aveva in mano, non l'ha fallita, agganciando addirittura il terzo posto, complice la sconfitta clamorosa del Milan in casa con il Cagliari. E i primi regali sono arrivati, no? Da Malen a Hermoso, passando anche tra poco per Dybala, intanto per sistemare le cose.
1: Beh, Malen era già automatico con la qualificazione all'Europa League, quindi non è una
0: sorpresa. Però è stato, diciamo, contrattualizzato fino a quando? 2028?
1: Dovrebbe essere 4 anni di contratto,
0: anni,
1: se non ricordo male. Comunque è un contratto lungo e sicuro, ecco. Non c'è già da ridiscutere cose. Poi tra l'altro c'è stato anche quel video piuttosto simpatico pubblicato dalla Roma. Poi c'è stato il rinnovo di Hermoso, che fa sì che la Roma debba fare un'operazione in meno in difesa, sostanzialmente. Questo è è la ratio dell'operazione, un po' come tutti i rinnovi, perché Gasperini preferisce, come dire, puntare su questo gruppo che andare a scomporlo e doverlo ricomporre, con la possibilità di migliorarlo ma anche col rischio di, tra virgolette, peggiorarlo. Per quanto riguarda Dybala, la situazione è diventata un po' paradossale, perché per mesi abbiamo letto di Dybala che voleva assolutamente questo rinnovo, che voleva rimanere a Roma. Adesso che si tratta, vuole di più sostanzialmente rispetto a quello che la Roma gli ho offerto fino a questo momento. Non è una situazione di quelle dure, cioè non è una situazione di quelle che qui abbiamo visto con Emerson e altri calciatori. Non è un muro contro muro, si arriverà, penso, anche piuttosto rapidamente a un accordo, specie perché Gasperini più che altro a spingere per questa soluzione, oltre che calciatore, e quindi lo si accontenterà. E Shaarawy va via, lo sappiamo, la sua storia si è conclusa molto bene con i gol nel finale di gara a Verona. Tra l'altro è uno dei pochissimi calciatori che ha segnato all'esordio e ha segnato all'ultima giornata con la Roma. Rinnoverà presumibilmente anche Lorenzo Pellegrini, anche se se ne parla di meno. Poi c'è il discorso riguardante Çelik, che è un po' 50-50, però ecco, l'intenzione di Gasperini è quella di mantenere il più possibile questo gruppo, al netto poi delle cessioni che andranno fatte, entro la fine del prossimo mese, per ottemperare gli obblighi del financial fair play.
0: Qual è, al di là dell'obbligo col financial fair play che devi comunque mantenere, Gasperini sperava di no, però qual è il regalo che si farà alla Roma per il prossimo anno, per affrontare la Champions League, premiandosi per quella che è stata questa stagione?
1: Ma nomi, io credo sia ingiusto farne adesso, perché poi saranno i primi di un elenco lunghissimo che come sempre si seguirà nel corso dell'estate. Quello che io penso la Roma farà è allungare la rosa, cioè mantenere il gruppo ma allungarlo in modo da avere delle rotazioni che permettano realmente di andare avanti sul doppio binario, perché diciamocelo, la Roma quest'anno riesce ad andare in Champions League anche perché suo malgrado, non certo volontariamente, molla l'Europa League piuttosto presto. Gli anni precedenti magari arrivava a maggio con il doppio impegno e inevitabilmente perdeva punti, perché era costretto a giocare a partite con tante riserve in campionato, quindi il pareggio di là, una sconfitta di qua, e non si arrivava all'obiettivo. Poi questo non vuol dire che la Roma non abbia fatto nulla di straordinario. Secondo me con la rosa che aveva a disposizione fare il terzo posto è tanto, però insomma servono rotazioni lunghe, perché l'anno prossimo c'è la Champions League, partite importanti, dure, che ti fanno imparare, ti fanno migliorare, ma che ti prosciugano anche mentalmente, e quindi serve una rosa lunga e di qualità. Io credo che questo punterà la Roma con il nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Tony D'Amico.
0: Tony D'Amico, così si ricostituisce un po' la coppia con Gasperini, no? Meglio lavorare di comune accordo che doversi far andare bene un rapporto come è stato con Massara, che non ha funzionato.
1: Esatto, Gasperini è stato molto sincero e molto onesto, non c'è stato feeling sportivo, si parla sempre di rapporti sportivi ovviamente, non andiamo a attaccare quei umani che sono privati e personali e nessuno può discutere, non c'è stato questo feeling sportivo, ma evidentemente lo abbiamo visto da un mercato estivo che insomma non è stato granché, è stato un po', a parte Wesley, non è stato un po' risistemato con Malen, che però credo sia più farina del sacco personale di Gasperini, insomma è andata così, con Massara ci si separerà penso a breve e poi arriverà con tutta probabilità Tony D'Amico, che dovrebbe aver avuto l'ok dall'Atalanta per liberarsi e raggiungere la capitale. Non fisicamente, parlo ovviamente in senso lato.
0: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri, buon lavoro.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alain, buongiorno, ben ritrovato. Alain Valnegri.
2: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Quanto è importante, Alain, avere feeling societario tra tutte le componenti per far sì che la squadra in campo percepisca che si vada in una direzione univoca per tornare a vincere? Può sembrare una domanda banale, però...
2: Le premesse di successo, alla fine tutte grandi cicli vincenti hanno sempre comunque avuto le società, le spalle che lavoravano con lo stesso obiettivo e trasmettendo calma alla squadra, serenità, perché altrimenti comunque diventa poi molto difficile poter rendere al massimo, e la storia ci insegna che è proprio così. La Roma è un altro esempio lampante di questo finale di stagione.
0: E infatti l'arrivo poi eventualmente di D'Amico fa capire che si ricompatterà una squadra che aveva funzionato bene all'Atalanta, con un presidente che ha scelto di puntare sull'allenatore e ha scelto di interrompere il rapporto addirittura con Claudio Ranieri prima, con Massara poi, per non andare a incidere sul piano, sul progetto. Perché poi una volta che tu scegli l'allenatore... devi più accontentare l'allenatore o eventualmente chiedere all'allenatore di sposarsi con le idee dirigenziali?
2: Beh, se scegli un allenatore, scegli un modo di giocare. Col modo di giocare hai bisogno di interpreti. Se scegli tu, fai tu la rosa e poi scegli un allenatore che deve lavorare con dei profili calciatori non adatti o poco adatti al suo calcio, poi diventa difficile. Io sono a favore del manager, dell'allenatore che fa il suo mercato, che ha sì direttore sportivo evidentemente, però che comunque lui ha il potere decisionale, deve essere dato all'allenatore. Poi è una filosofia, poi
0: certo.
2: Siamo in tante società facevano il mercato e l'allenatore si doveva adattare. Io sono più a favore del modello più inglese, con un ruolo da manager, che è tu scegli, poi sei responsabile comunque, se non funzionano le cose la responsabilità è tua.
0: Certo che sì.
2: Perché poi se compri un giocatore, un direttore sportivo fa la squadra per l'allenatore, l'allenatore dice che è colpa del direttore sportivo, il direttore sportivo dice che è l'allenatore, eccetera eccetera, e lì non si lavora con serenità. Dunque sono più a favore di un allenatore che abbia comunque, o che chieda alla società di poter far mercato lui, di fare i suoi nomi e che la società lo possa accontentare.
0: In tal senso, Alain, spogliandoti di tutto ma conservando le indicazioni arrivate magari dal campo, da gestione eccetera, che idea ti sei fatto di Comolli?
2: Ma io Comolli lo conosco bene, lo conosco dai tempi del Liverpool, Fenerbahce, poi nel Tolosa. Ma nel Tolosa ha fatto dire bene, però era una società che doveva rilanciare, perché ripartì dalla Serie B, dove lui aveva comunque Red Bird, il gruppo proprietario del Milan, e poteva lavorare col Data, e a Torino non lavori come altre cose, hai altre pressioni, c'è un altro modo di lavorare, devi andare su delle certezze, deve arrivare comunque il calciatore, non possono essere delle scommesse i calciatori. E da quando è arrivato ha sbagliato troppo, secondo me mi sorprende di vedere comunque la proprietà confermarlo, perché altri dirigenti sono saltati per molto meno,
0: già.
2: Non mi piace, non mi piace anche a livello comunicativo, non mi è mai piaciuto, ma già dai tempi del Liverpool, e niente, alla fine avere il ruolo che ha la Juve, secondo me non ha le spalle, non ha l'esperienza, non ha nemmeno la conoscenza del calcio italiano che deve avere quel tipo di dirigente in una società come la Juve.
0: Quanto durerà secondo te il rapporto se è forzato come sembra con Spalletti?
2: Soprattutto... Dipende dai risultati, se hanno fatto vince lo scudetto il Comunista sarà un genio. Dunque dipende sempre se è vincolato ai risultati. Adesso lui ha azzeccato la scelta di Spalletti, non era difficile perché penso che comunque non bisogna essere un grande direttore generale per andare a cercare Spalletti dopo l'inizio di stagione molto negativo con Tudor. Era libero Spalletti, è riuscito a convincerlo, questo non so se è merito suo, non sappiamo chi è andato a trattare con Lucianone, però vedremo, è vincolato ai risultati, vedremo che mercato farà, vedremo che come risponde alle richieste di Spalletti, che è lì la chiave, perché lì come lì se intelligente si mette da parte, fa quello che va a trattare, però va a trattare solo esclusivamente i calciatori che chiede Spalletti, perché poi anche ti responsabilizzi, dici io sono andato a trattare i calciatori che voleva l'allenatore, e responsabilizzi anche l'allenatore vedi che la società gli è venuta incontro, è un win-win, perché non so se lui sa gestire anche le pressioni che conteneva di essere direttore generale della Juventus. Dunque aspettiamo il mercato, vedremo se riesce a trovare un acquirente per David, che penso che lo riuscirà, che riesce a piazzare Openda, sarà già una gran vittoria. Poi vedremo se conserva Vlahovic, se passa un'altra punta, e vedremo il tipo di calciatori che prenderà.
0: Andiamo invece in casa Milan, che sta vivendo più o meno la stessa situazione, ma praticamente facendo un ripulisti generale. Il nome per la panchina sembra essere quello di Iraola. Ce lo racconti un po' questo allenatore, nei dettagli?
2: Calcio spettacolare, calcio ultra dinamico, squadra ultra reattiva, verticalità massima. E chi ricorda un po' di Premier, comunque quest'anno col Bournemouth ha goduto, perché è arrivato sesto, ma non solo con risultati, proprio con la maniera. È una squadra che aveva venduto l'anno scorso quasi tutta la difesa, si è ricostruito, ha migliorato il nono posto l'anno scorso. Squadra corta, verticale, dinamica, squadra che ha fame, che ha ambizione, è organizzata. E posso parlare solo bene di Raola, perché comunque l'ho seguito già ai tempi dell'Arnaca, che l'Arnaca è una società di Cipro che comunque ha puntato molto sul calcio spagnolo, e avevo comunque dei vincoli con loro, e da lì poi lì perse il posto di lavoro, però poi l'esperienza al Raio spettacolare, è passato alla Premier, a Bournemouth, comunque si è consolidato, ha migliorato parecchie cose anche nel suo modo di vedere le cose, soprattutto a livello della fase difensiva. È uno pacato negli spogliatoi, normalmente è uno che entra bene, perché ha anche un modo molto ludico di allenare. Speriamo che possa arrivare adesso al Milan, troverà delle pressioni che non ha mai trovato in vita sua,
0: già.
2: E anche lì deve essere comunque protetto, e comunque lavorare anche con gente che conosce il pianeta Milan, che saprà darti la serenità necessaria per poter applicare le sue idee.
0: Senti, sarà più lui a cambiare. Intanto diamo un ultimo ora, che a parola di ministro Abodi, lo sport è una fabbrica di opportunità, un fattore educativo, stanno a proteggere il patrimonio. Questo giusto per aggiornare su quello che sta dicendo. Dicevo, è più facile che sia Iraola a cambiare Milan o il Milan a cambiare Iraola?
2: Alla fine tutti e due penso che possa essere un win-win per tutti e due, se trovi il punto d'equilibrio. Non è che lui arriva e deve comunque adattarsi a cosa vuole il Milan, arriva anche con le sue idee, dunque c'è un equilibrio tra tutti e due. Adesso lui ha comunque carta bianca, nel senso che giocare peggio non potrà il Milan. Con le sue idee, con la rosa che ha a disposizione, già oggi secondo me potrebbe già darle un'altra fisionomia, un'altra identità a questa squadra. Poi vedremo se come si muoverà il Milan sul mercato. Ci sono tanti temi scottanti nel mercato del Milan, comunque,
0: già.
2: In tutti i ruoli, dal portiere a Leao, sono tutti in dubbi, sono tutti in discussione, vorrei capire se sono tutti in vendita pure. Aspettiamo anche un direttore sportivo. Si parlava di Ragnik, leggevo oggi
0: il ritorno di Ragnik.
2: Non lo so, vedremo. Però Iraola, per quanto ha fatto vedere in Premier, benissimo. Adesso è anche un rischio per lui, perché comunque arriverebbe una società che fa fatica nel trovare un'identità, fa fatica ad avere continuità, fa fatica ad avere un'idea stabile. Dunque anche i migliori possono sbagliare, comunque, quando non son protetti e non trovano delle società che danno gli strumenti per poter lavorare con serenità e implementare il gioco che vogliono fare.
0: Alain, ultimissima domanda. Facciamo proprio un antipasto di quello di cui dibatteremo domani. Pare che sia italiano il sostituto poi di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. È un allenatore che può portare avanti al meglio il lavoro lasciato da Conte?
2: Sì, italiano deve trovare il modo di avere continuità, perché italiano non si potrà, a Napoli non si potrà permettere di avere quei 2 mesi di vuoto che ha avuto a Bologna, che ha avuto a Firenze. E poi sono curioso di vedere come gestire la pressione, però sì, tu sai che sono un pro italiano, sì. E comunque ben contento di vederlo arrivare a Napoli, e è curioso di vedere che rosa avrà a disposizione, perché comunque italiano a Napoli deve anche aprire un nuovo ciclo,
0: già.
2: E non sarà facile, perché è una generazione che la squadra che ha vinto tanto. E sostituirlo per poter mantenere quell'esigenza e i risultati non è facile.
0: Assolutamente.
2: Non è facile. Ricordiamo che italiano comunque nelle prime 4 non è mai arrivato.
0: Andò
2: in Champions per via del quinto posto, e a Napoli comunque un quarto posto è visto male oggi. Dunque vedremo con quell'esigenza. Però è un salto che deve fare. È un salto che deve fare uno dei attori per me più talentuosi che abbiamo nel nostro calcio. Ed è il momento per lui di fare il salto qualitativo dopo l'esperienza a Bologna. Però tanti misteri, tanto fascino pure per vedere come riuscirà a proporre il suo calcio, che a Napoli ci saranno tante partite dove comunque i tifosi saranno molto contenti di vedere giocare la squadra in questo modo. Poi dovrà trovare il modo, come ti ho detto, di non avere quei 2 mesi o 3 di vuoto che ha avuto sia a Bologna che a Firenze.
0: Eh già, vedremo un po' se ci riuscirà. Intanto grazie ad Alain Valnegri, ciao Alain, a domani.
1: Grazie, ciao.
0: Detto questo, noi diamo spazio a Maracanà. Oggi senza Marco Piccari ci sarà l'ottimo Lucio Marinucci e tutto lo staff che ha preparato la trasmissione, da Francesco Tringari, Daniele Petroselli. Ci sarà poi tanti contenuti, tanti approfondimenti. Andrea Maiocca in console, naturalmente. Io ringrazio e saluto Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le prestazioni, le ultime prestazioni degli ultimi 2 o 3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche, secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Irola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi 2 o 3 anni insomma, è cresciuto tantissimo. Ed il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti e lui Raola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
0: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
1: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato. Però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio. Però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni, hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. E con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
0: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello. L'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta, il terzo di fila dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
3: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato, sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo, che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
4: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a C. Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? Partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato D'Aversa e devo dire D'Aversa ha fatto bene. Ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
3: Su D'Aversa?
4: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo. È una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto. Vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
5: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
4: No, non l'ho detto. Ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
3: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
4: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però voglio dire, io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere, Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio. E ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
5: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
4: Ma io ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni, mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro. Poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
5: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
4: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok?
0: Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie B e parliamo dell'Arezzo, neopromosso nella Serie Cadetta. Ha parlato della squadra toscana il suo tecnico, Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi, che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini, sentiamo che cosa ci ha detto.
6: Raccontavo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia ripagato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte insomma un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto tanta Serie B, ho fatto della bella gavetta in Serie C, quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita, con una maturità diversa sicuramente, quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A e chissà che insomma questo sia insomma il primo passo per un nuovo salto.
7: Mister, è ancora presto, però quali sono le prospettive per l'Arezzo l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene.
6: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità. Ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente esprimere dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a vedere a volte più partite di Serie B che di Serie A e quindi mi aspetto un campionato molto difficile, ma credo che noi lo dovremo affrontare con grande coraggio, quello che ci ha contraddistinto quest'anno. Non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere i più piccoli, insomma, in categoria, ma saremo anche credo i più vogliosi perché dopo tanti anni siamo tornati in Serie B e quindi vogliamo tenercela stretta con le nostre armi, che è quella del coraggio, del giocare, insomma, viso aperto, non speculare, perché se speculi e parti con una mentalità, diciamo, protettiva, credo che insomma il nostro percorso non ha vita lunga.
8: Detto Alvini si è giocato meglio in Serie B che non in Serie B quest'anno, che non in Serie A quest'anno, d'accordo, avendo visto anche diverse partite di Serie B?
6: Ma guarda, sì, come dicevo prima, ho visto diverse partite, secondo me c'erano tante squadre che esprimevano un ottimo gioco, guardando anche questi playoff mi sto proprio divertendo, in Serie A a volte vince il tatticismo, capisco il peso delle gare, capisco i punti in palio, però troppe poche volte vediamo delle partite spettacolari, no? E quindi in Serie B credo che si riesca ad unire lo spettacolo al risultato e questo credo che sia un valore dei tanti allenatori bravi, come per esempio Massimiliano Albini, che ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma tantissimi altri che hanno fatto molto bene, penso a Stroppa, penso a Calabro, penso veramente a tanti allenatori che quest'anno hanno fatto delle cose straordinarie, Aquilani, insomma, veramente, insomma, non vorrei lasciarne a casa qualcuno, però è un bel panorama, soprattutto da un punto di vista qualitativo, e credo di buona preparazione poi alla Serie A.
7: Ecco Cristian, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, te la chiedo ufficialmente, prima te l'ho detta anche in privato, hai avuto la grande occasione del Sassuolo, però sei stato bravo perché da quell'occasione negativa è ripartito un altro Bucchi, secondo me.
6: Sì, ci ho messo un po' di anni, devo dire la verità, perché Sassuolo per me è stata una parentesi straordinaria. Arrivata in un momento, ero molto giovane, che avevo 39 anni, e soprattutto arrivato in un momento in cui si era chiuso un ciclo lungo ed importante con Di Francesco. Quindi probabilmente in quel momento serviva un allenatore un po' più strutturato. Oggi la vivrei in maniera diversa sicuramente. All'epoca ero giovane, avevo tanta voglia di imporre le mie idee, in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro. Però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza ad Arezzo è stata proprio all'insegna di questo. Cioè, volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto. E quindi mi ha fatto questo grande salto ora con grande desiderio, voglia, orgoglio, quello di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo. Cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto. E poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, Lucio Marinucci, finestra pomeridiana di A Tutta C, per trattare i temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Peraltro una giornata importante quella di oggi a livello di risultati e di partite, ma ci arriviamo fra poco. Io intanto saluto come sempre chi ci sta seguendo sia via app che tramite sito di TMV Radio, anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre e sul canale il 61. Saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia ad accompagnarmi oggi, ma dicevamo è una giornata importante a livello di partite perché ci sono due sfide di assoluto livello e due sfide che poi determineranno quello che sarà poi lo scontro in finale dei playoff di Serie C. E il numero comunque per partecipare con i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331-8200-213, ripeto 331-8200-213. E le partite in questione ovviamente le conoscete bene, sono Union Brescia-Salernitana e poi Catania contro Ascoli, chiaramente una decisamente più sbilanciata, per usare un eufemismo, con il Catania che ha vissuto una partita d'andata disastrosa contro un Ascoli che ha banchettato fin dal primo minuto, 4-0 all'andata, vittoria nettissima dei bianconeri, praticamente inappellabile. Il Catania giocherà oggi questa partita per concludere la stagione. Servirebbe veramente più che un'impresa, servirebbe un assoluto miracolo sportivo per rimettere le cose in discussione, e guardando le ultime settimane di entrambe le squadre appare francamente impossibile. Per quanto riguarda invece Brescia, Union Brescia-Salernitana, tutto molto più in equilibrio perché si riparte dall'1-1 dell'andata, 1-1 raggiunto nei minuti di recupero proprio dai biancazzurri, che ora hanno il fattore campo a proprio favore. Sappiamo che ormai in caso di parità si arriverebbe ai calci di rigore, non ci sarebbe più ovviamente il riferimento alle meglio piazzate, però è comunque sia un fattore importante quello del Rigamonti, e l'Union Brescia dovrà cercare di fare la voce grossa, ma questa Salernitana ha dimostrato di essere assolutamente comunque una formazione ostica, soprattutto in questi playoff, soprattutto in queste gare conclusive della stagione, anche nella regular season. All'andata una partita decisamente in equilibrio, non sempre spettacolare. La Salernitana ha fatto poco in realtà, oltre, mi sento di dire, oltre alla rete di De Boer, ma comunque ha messo in piedi una prestazione solida, riuscendo ad arginare un Brescia che lì davanti ha comunque delle armi veramente molto molto importanti. Avremo il tempo poi nei prossimi minuti di approfondire i temi, di andare nello specifico sulle vicende di alcune piazze. Poi più avanti posso già anticiparvi che nel prossimo blocco andremo a parlare anche di una squadra ambiziosa del girone C che sta facendo ottime cose da anni e che sta ormai avviandosi verso una nuova fase a livello societario, ma non del tutto a livello dirigenziale tecnico. Il riferimento è l'audace Cerignola, che anche quest'anno ha mostrato comunque ottime cose, che vuole mantenere la propria competitività nel professionismo nonostante dicevamo il cambio a livello di vertici dirigenziali. E poi avremo modo di commentare sempre dal sito e dall'app di Tutto C delle notizie relative alle panchine, perché ci sono delle panchine che cambiano, altre che invece confermano i tecnici precedenti nei vari gironi. Non anticipiamo troppo i vari temi perché ci arriveremo appunto a brevissimo. Comunque sia, per quanto riguarda invece un'ufficialità praticamente dell'ultimo minuto, riporto una novità per la Pianese, un'altra squadra che ha fatto molto bene in questa rassegna stagionale. Il comune più piccolo del professionismo italiano, peraltro 3.850 abitanti, la Pianese si è spinta fino al terzo turno dei playoff, fermandosi solamente contro il Lecco, e ci sono appunto dei rinnovi in realtà per la formazione biancorossa che sono stati ufficializzati proprio poco fa tramite i canali social del club. Sono dei rinnovi importanti per far capire appunto quello che possa essere il progetto della prossima e delle prossime stagioni. Il riferimento a tre elementi di spicco della prima squadra: Bertini, Chesti e Gorelli. Per tutti e tre infatti è scattato il rinnovo automatico dell'accordo al raggiungimento di determinati obiettivi fissati contrattualmente, quindi era già nell'aria sostanzialmente. La Pianese riparte da questi punti fermi, mentre per quanto riguarda le semifinali c'è anche l'attesa poi non solo del riscontro sul campo ma anche del riscontro sugli spalti. A Salerno abbiamo visto uno spettacolo da Serie A, non sarà da meno la partita di Brescia di questa sera, perché c'è il sold out, quindi tantissima partecipazione anche in tribuna per tutte e due ovviamente le squadre, ma qui siamo in casa della Brescia, quindi tanto sarà tinto di biancazzurro. E poi per quanto riguarda invece Catania, bisognerà vedere come verranno accolti i giocatori, come verrà accolto anche Domenico Toscano. Insomma, il Catania ha chiuso in maniera pessima questa regular season e questi playoff. Sarebbe anche interessante capire quelle che potranno essere le prospettive legate alla progettualità del prossimo anno, perché la voglia di una piazza importante come Catania è quella di mantenersi di certo all'apice minimo della Serie C, ma c'è la voglia di tornare in B, e il Catania è ormai impantanato da tre stagioni, inclusa quella corrente, in Serie C, ed è difficile pensare che possa promuovere ormai in quest'anno. Quindi saranno almeno quattro le stagioni di purgatorio in Serie C, quindi non è di certo il migliore dei momenti. Per carità, le squadre al momento retrocesse dalla Serie B non sono del sud, perché c'è il Pescara che comunque dovrebbe ad occhio e croce finire come sempre nel girone B, poi Reggiana e Spezia sono nei gironi del nord, e l'unica che scenderà nel raggruppamento meridionale sarà il Bari. Anche qui ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, il Bari sta vivendo veramente un sogno in negativo, un incubo in queste ultime settimane, ma in generale in questi ultimi anni. Ricordiamo che molti giocatori anche lasceranno, uno su tutti Moncini, che era stato il migliore di quest'anno raggiungendo anche la doppia cifra, invece si svincolerà grazie ad una clausola e quindi resterà di conseguenza in Serie B. Stiamo per arrivare al collegamento con la redazione di tuttoci.com. A breve avremo Luca Esposito, come sempre, a chiacchierare per insomma fare un po' il punto sulle sfide di questa sera, e poi, come detto, commentare altre interessanti, devo dire, notizie sulle panchine. La panchina del Perugia, che anche quest'anno ha vissuto un'annata complicata, l'altra invece è quella di una piazza che negli ultimi anni comunque si è cercato di ottenere risultati, e lo ha fatto molto bene il Pineto, che dovrà ripartire per il post Tisci, e in questo caso abbiamo addirittura già l'ufficialità, ma aspettiamo prima di dare il nome, appunto, che poi si siederà sulla panchina degli abruzzesi. Anche quest'anno molto bene, Tisci aveva condotto alla grande sia nella passata stagione che in quella corrente, per far capire anche la bontà comunque del progetto. E questo nuovo tecnico comunque è un tecnico di assoluto rispetto, che negli ultimi anni ha vissuto avventure differenti. L'ultima è, come posso dire, non facile, durata poco, è andata male, ma non dico altro. Comunque invece aveva fatto molto bene con una piazza in particolare in precedenza. Vedremo anche qui che cosa accadrà per il futuro, e di conseguenza insomma bisognerà attendere il responso delle prossime settimane. Stiamo provando ad approntare il collegamento, vediamo fra poco se riusciamo, altrimenti comunicazione di servizio già con la regia. Vediamo, mi fanno segno rullo di tamburi, quindi attendiamo come sempre il buon Luca Esposito. Ce l'abbiamo dalla redazione di tuttoci.com, ci fa sempre molto piacere averlo in collegamento. Buona serata Luca, ben ritrovato.
2: Luca Esposito.
1: Luca Esposito, chiedo scusa. Veniamo corretti.
3: Grazie a te, è sempre un piacere rivederti, anche saluto anche i radioascoltatori e telespettatori.
1: Grazie a te Luca, come sempre, per essere qui con noi. E ogni volta ci troviamo a parlare, insomma, di partite. Quelle di stasera saranno importanti, ci daranno poi la finale di questi playoff di Serie C. Una semifinalista che praticamente ha già più di un piede e mezzo in finale la conosciamo, l'altra partita invece molto più in equilibrio.
3: Sì, sono due semifinali questa sera, si parte dallo stadio Rigamonti, la Serana è attesa da questa partita difficile, anche perché alla Rechi 3 giorni fa terminò 1-1 con la Serana che praticamente era in vantaggio fino al 91esimo, poi quel gran gol di Crespi ha un po' fatto abbassare le velleità, no? Chiaramente non che la Serietana sì. Se vinceva 1-0 andava a Rigamonti con la qualificazione già in tasca, però sarebbe stato un altro bigliettino da vista. Quindi bisogna fare la partita della vita, se lo sa anche Cosimi, ha detto che stasera ci sarà da battagliare perché il Brescia gioca, ci sarà anche qui il sold out, tantissimo sì. Pubblico, ci sarà anche oltre 1500 proveniente da Salerno, come sempre, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Quindi una gara da tripla, che vinca il migliore, noi speriamo la serenità, no? Anzi io da direttore della testata mi auguro che la serenità possa... siamo onesti, possa fare il colpaccio. È una partita, ripeto, dove al di là del caldo, perché oggi fa davvero molto caldo, si gioca alle 20, però è chiaro che le difficoltà sono per entrambe, quindi vediamo cosa succederà, perché chiaramente chi passerà il turno affronterà, come hai ricordato tu, quasi certamente il L'Ascoli, l'Ascoli che ha vinto in casa 4-0 contro il Catania, chiaramente andrà lì a Catania a mantenere il risultato. È chiaro che ci sarà anche lì tanta gente al Massimino, cercheranno di riuscire nel miracolo dell'aggancio, basterebbero, devono fare 4 gol e poi supplementare il rigore, quindi addirittura servono 5 gol per evitare il supplizio dei supplementari dei calci di rigore. Staremo a vedere, sono due, ripeto, forse la partita più attesa è proprio di Rigamonti al Massimino, non me la vogliono amici di Catania, credo che il risultato è abbastanza scontato.
1: Beh sì, insomma, Salvo, prima dicevo, più che imprese servirebbe veramente un miracolo sportivo al 100% per il Catania, poi sarà interessante capire effettivamente anche che tipo di animo ci sarà in vista del prossimo anno, perché ho l'impressione che tante cose cambieranno, ovviamente a partire, non lo so se dalla guida tecnica o meno, Toscano un allenatore bravo, ma non è andata ecco come ci si aspettava. Mentre per Union Brescia Salernitana, Luca, un'altra cosa comunque molto interessante della partita è che c'è stato alla fine a lungo equilibrio nella gara d'andata, ci sono dei potenziali offensivi da una parte e dall'altra che hanno dei valori, ma soprattutto poi il Brescia in particolare, ma anche la Salernitana in alcuni momenti, hanno avuto delle defezioni nel corso di questa stagione e invece vediamo degli organici che sono finalmente praticamente al 100%.
3: Sì, fortunatamente anche per quanto riguarda la Salernitana ha recuperato Arena, l'ultimo dei calciatori, anzi era già disponibile nella gara dell'andata contro il Brescia.

0: accorgimento, no?
1: Certo.
0: Per quanto riguarda l'11 di partenza, probabilmente Bera al posto di Matino, Longobardi al posto di Cabianca e probabilmente anche qualcosa in attacco. Staremo a vedere tra breve, tra l'altro scopriremo anche quello che sarà l'11 base di Mister Cosmi.
1: Eh sì, vedremo poi tanti ballottaggi appunto a Schick se partirà dal primo minuto o meno. Ce ne sono veramente parecchi per capire quelle che saranno le formazioni. Io sono veramente molto curioso di capire che cosa potrà dire questa sfida. Attenderemo il responso del campo, Luca, mentre però nel frattempo ti porto anche ad altre notizie, sempre che potete trovare sul sito e sull'app di TuttoC, in particolare di due panchine volevo chiederti. Parto dall'ufficialità perché il Pineto è stata una garanzia delle ultime stagioni, Tisci ha fatto un lavoro egregio negli ultimi anni, ora si cambia, si punta su Barilari, che ha vissuto un'annata non fortunata quest'anno. Ti chiedo che cosa ne pensi di questa scelta, perché ecco, Pineto deve dare continuità a delle annate veramente ottime.
0: Quest'anno sì, anche se nella prima parte ha fatto anche abbastanza bene con Bruzzaniti, no? Che poi è stato venduto al Catania. Sì, sicuramente il Pineto deve, il Barillari sicuramente viene da dopo due buone stagioni con Assessi Levante a Sorrento, non mi era dispiaciuto, quest'anno purtroppo a Foggia è andata male anche perché è stato esonerato e poi è tornato.
1: Sì.
0: È chiaro che è una situazione davvero difficile, quando trovi in situazioni complicate, quindi anche lo stesso allenatore trova, diciamo, problemi per mettere 11 in campo, quindi diciamo che alla fine stoicamente lui ha accettato, anche perché è vero era sotto contratto, di traghettare la squadra nelle ultime giornate, anche se ripeto il verdetto del campo era scontato, quindi il Foggia bastava davvero un miracolo per la salvezza, anche se adesso c'è il sogno sempre legato, e chiudo col fatto Foggia, con il problema Foggia, dei ripescaggi. Il Pineto invece deve cercare di combarillare, sono convinto, un tecnico preparato che conosce bene la categoria, sono convinto che il Pineto possa davvero centrare l'obiettivo. Quest'anno è andata bene, come diciamo, come anno, come stagione calcistica, e mi auguro che il prossimo anno con Barilla ritrovi anche quell'equilibrio, quella serenità che nell'ultimo periodo ha perso. Ma sono convinto che sarà è una scelta azzeccata, una scelta giusta da parte del direttore sportivo, che comunque Giuseppe, se non
1: Sì.
0: vorrei sbagliarmi, quindi applausi quindi alla società che ha puntato su un allenatore bravo, esperto e secondo me che ha voglia di riscattarsi dopo la retrocessione col Foggia in Serie D.
1: Sì, e mi sento di aggiungere anche molto bravo con i giovani, quindi potrebbe essere un fattore in più ulteriormente per migliorare il progetto, magari per piazzare anche come è accaduto nelle ultime sessioni di mercato dei giocatori interessanti a dei club, incassando ovviamente delle cifre anche relativamente cospicue. Per quanto riguarda invece Perugia, ecco, qui passiamo storicamente, con tutto il rispetto per il Pineto, a piazze ancora più importanti. Pare che insomma si stia costruendo già il prossimo anno via la campagna abbonamenti. Si riparte da tedesco anche quest'anno a Perugia. Non è stata un'annata facile, Luca, per usare un eufemismo. Chissà se il prossimo anno potrà finalmente regalare qualche gioia e magari capiremo anche che tipo di partecipazione ci sarà da parte del tifo già dalla campagna abbonamenti.
0: Innanzitutto è stata una scelta che ha trovato pareri favorevoli da parte della piazza, della tifoseria, quindi puntare nuovamente su Giovanni Tedesco. È chiaro, come hai ricordato tu, bisogna alzare l'asticella. È stato un campionato anonimo, quello passato, deludente, quindi sotto gli occhi di tutti. È chiaro che bisogna, il grifo si aspetta qualcosa di più. Il Perugia è un blasone, un brand importante, non si può accontentare di una semplice salvezza ottenuta, diciamo, alle ultime giornate. Quindi è chiaro che bisogna resettare tutto. Giovanni Tedesco conosce l'ambiente, l'ex capitano conosce anche come, diciamo, riconquistare nuovamente l'affetto della tifoseria, e quella perché è una parte fondamentale, il dodicesimo uomo in campo anche a Perugia, quindi ritrovare quell'equilibrio, trovare nuovamente quella di continuità nei risultati che quest'anno è mancato. Noi ci auguriamo davvero che con poi la campagna abbonamenti, che anche con il mercato, sicuramente sarà un mercato di prima fascia, quest'anno è andato così, ma il prossimo anno i tifosi si aspettano qualcosa

0: esempio, ma è anche giusto.
1: Ma sì, assolutamente comprensibile, magari puoi evitare anche i ritiri estivi da altre parti del mondo che pare non abbiano pagato, ecco, anche quest'anno, non è stata una grandissima idea. Comunque Luca, io ti ringrazio come sempre, ti avrei chiesto un pronostico, ma essendo, insomma, anche te interessato alla partita, evito tassativamente e quindi ti auguro esclusivamente una buona serata, una buona partita. Alla prossima.
0: Buon lavoro a te, caro. Un abbraccio.
1: Grazie a Luca Esposito di TuttoC.com. Sarà una gara tutta da vivere, saranno due gare tutte da vivere, ma come abbiamo detto a Catania si parte dal 4-0 dell'andata dell'Ascoli, quindi sarà complicato aspettarsi ulteriori sviluppi in questo senso, mentre a Brescia avremo qualcosa di molto molto più interessante da raccontare. Intanto, prima di lasciarci, perché stiamo per andare in pausa nel primo blocco, poi nel prossimo, come dicevamo, avremo anche un approfondimento sulla Cerignola per dare un bilancio della stagione, ma anche per capire i nuovi cambiamenti in dirigenza che cosa potranno portare. Ma dicevo, nel frattempo lascio con un'altra notizia che potete trovare sul sito e sull'app di TuttoC.com, perché dovrebbe esserci in queste ore un incontro fra il Bari e il direttore sportivo di Cesare per capire se ci possano essere i presupposti per proseguire insieme. Ovviamente il Bari, lo dicevamo, si sta preparando ad affrontare la prossima stagione di Serie C e vanno fatte delle valutazioni. Di Cesare è un'icona, un pilastro del club, però ora bisogna ovviamente riflettere attentamente per impostare un progetto che possa essere seriamente competitivo. Noi siamo arrivati però alla fine della prima metà di A Tutta C su TMV Radio e andiamo in pausa, break e poi rientriamo sempre qui ad A Tutta C. A fra poco.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta, sempre a tutta C dalla sede di Roma, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Come anticipato precedentemente, andiamo a parlare del girone C, andiamo a parlare in particolare del Cerignola, perché molto si muove a Cerignola dal punto di vista progettuale, di conseguenza dal punto di vista della proprietà, ma anche poi inevitabilmente dal punto di vista sportivo, e ne parliamo con chi effettivamente se ne intende alla grande. È con noi, mi fa molto piacere averlo in collegamento, Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud. Emanuele, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te Lucio, grazie per l'invito, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Grazie a te Emanuele per essere qui con noi. Non possiamo non partire ovviamente da questo cambio della proprietà, con i nomi nuovi che si sono poi presentati nelle passate ore, con insomma l'obiettivo di dare voce al territorio, di mantenere la competitività. Insomma, ti chiedo un po' che cosa può cambiare, che cosa invece può rimanere più o meno sulla stessa falsariga, e anche come sta venendo accolto questo cambiamento proprio a Cerignola.
1: Guarda, la nuova società si è presentata lunedì pomeriggio, nel tardo pomeriggio, nella sala consiliare del comune qui a Cerignola. E se devo esprimere con una sola parola, un solo nome, quello che ne è venuto fuori è entusiasmo, perché l'incontro pubblico è stato assai partecipato, numerosi esponenti della tifoseria organizzata, ma tanti anche simpatizzanti, curiosi, semplici cittadini che non hanno voluto mancare alla presentazione di questo nuovo gruppo, che ha rilevato interamente le quote dalla famiglia Grieco, che è rimasta al comando per 12 anni portando il Cerignola nelle vette più alte della storia calcistica cittadina, risalendo dai campi polverosi della prima categoria fino a sfiorare sostanzialmente la Serie B nella passata stagione. Importante la continuità, nel senso che la proprietà è passata comunque ad un gruppo di imprenditori locali conosciuti in città in relazione ai loro campi di elezione lavorativi. È chiaro che alcuni di loro poi tra l'altro avevano anche ricoperto il ruolo di sponsor in queste ultime stagioni, e è inevitabile che ci sarà un po', per così dire, di apprendistato, perché un conto è appunto sostenere la squadra quale sponsor, un conto invece avere le capacità, certo, organizzative. Però in questo primo incontro, diciamo, c'è stata fiducia, perché non si vuole affatto disperdere il patrimonio costruito in questi ultimi anni, e quindi le parole d'ordine sono sostanzialmente sempre le stesse, quelle che hanno fatto la fortuna dell'audace Cerignola nel recente passato: identità, organizzazione, programmazione e costruzione di un futuro che vuole restare solido, mantenendo il gialloblu quale una delle realtà più solide del campionato di terza serie.
0: Eh sì, per come ha dimostrato per tanti anni, insomma, poi anche le parole proprio dei diretti interessati ricalcano esattamente quello che hai detto. E però ecco, ti chiedo, poi faremo anche un punto sulla stagione che si è conclusa, perché comunque alla fine ha regalato dei risultati e degli spunti. Però ecco, ti chiedo adesso Emanuele, che cosa c'è da aspettarsi per la programmazione del prossimo anno e dei prossimi anni, perché ecco, la piazza si è abituata bene, giustamente il girone C rimane complicato, anche l'anno prossimo il livello sarà molto molto alto, quindi ti chiedo ora che cosa aspettarsi.
1: Beh, è una società che sarà profondamente rinnovata, si presenterà profondamente rinnovata in assi di partenza della prossima Serie C, e a livello dirigenziale, in parte anche a livello operativo, perché nei giorni scorsi ha salutato anche, dopo una lunghissima militanza, 9 stagioni qui sul tavoliere, il segretario Marco Santopaolo, che è stata un'altra delle figure fondamentali del percorso del Cerignola in questi anni. Ma dall'altro canto ci sono anche delle importantissime conferme, e mi riferisco, esatto, nello specifico a Elio Di Toro. Quindi rivoluzione sì dal punto di vista, ecco, dirigenziale, ma punto fermo, cardine, come era nell'intenzione della nuova cordata, per la costruzione della squadra, e questo è un colpo da 90 non da poco, l'aver confermato Elio Di Toro, che proprio nell'occasione della presentazione della nuova dirigenza lunedì non ha nascosto che un po' con la testa era già altrove, ma l'entusiasmo, la voglia, la nuova sfida che rappresenta questa, chiamiamola, ripartenza del Cerignola, lo hanno convinto a restare, quindi a rinnovare per altre due stagioni fino al 2028. E io credo che questa sia una base assolutamente solida, perché Elio Di Toro ha dimostrato negli ultimi anni di saper costruire delle squadre importanti, di valore, che facciano assolutamente bene e il loro percorso. Vedremo se alla sua conferma si unirà quella di mister Enzo Maiuri.
0: Anticipato la domanda, Emanuele, perché mi chiedevo se avere ancora Di Toro sia una conseguenza avere ancora Maiuri o meno.
1: E infatti anche questo è stato un tema che è stato appena accennato in quella circostanza lunedì. Maiuri ha detto che i contatti sono comunque frequenti e penso che siano giorni decisivi per la conferma del tecnico, che si è trovato benissimo a Cerignola, così come Di Toro con lui, tant'è vero che appunto lo ha voluto a prendere l'eredità di Raffaele nella scorsa estate. Io credo che ci siano buoni presupposti per una conferma anche di Maiuri. È ovvio che tra virgolette il tecnico chieda garanzie, nel senso di un mantenimento di una certa ossatura, e anche torno sempre all'evento di lunedì, anche in quel caso c'è stata un'importante conferma dal punto di vista della squadra, ossia quella di capitan Luca Martinelli. Io credo che ci siano buone prospettive per continuare insieme. Tra l'altro l'ex